0: Torniamo qui sul fronte, fra poco.
1: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
2: Attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Sono le 2:01. Giornale radio.
3: Meteo.
4: Tempo in gran parte asciutto sulla penisola grazie all'alta pressione, sebbene le aree montuose più a nord vedranno qualche nota instabile. Nella prima parte della giornata cielo parzialmente nuvoloso al nord-ovest con isolati piovaschi, limitati esclusivamente alle cime alpine, stabile e ampiamente soleggiato sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane consueti addensamenti cumuliformi a ridosso delle Alpi con locali temporali, specialmente tra Trentino Alto Adige, Friuli e Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle pianure e su tutto il centro meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Giornale radio. La radio libera di informare.
5: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale radio che non ti aspetti.
6: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
7: Buongiorno a tutti da Catania. Io vorrei dire solo due parole in relazione alla questione Minetti. Ma il problema, al di là di tutto, non è neanche la testimonianza, le prove a destra e a manca. La cosa grave, grave, che per tutti gli italiani, a prescindere da è vero o non è vero il testimone, a prescindere da tutto, è che una grazia viene concessa all'ex ministro Minetti, igienista dentale, condannata, che procacciava le prostitute, anche minorenni. Cioè, la grazia viene concessa a questo elemento qua e non a persone che effettivamente ne hanno bisogno e necessità, cioè non a persone normali. Viene concessa una grazia a un ex ministro che vive nel lusso e fa i festini. Cioè, questa è una vera vergogna, questa è la vergogna, a prescindere dal testimone e non. Questa è la vergogna, che il nostro presidente dà la grazia alla Minetti. Questa è la vergogna che gli italiani non tollerano proprio.
8: Povera Pina Picerno ieri sera, che brutta figura che ha fatto in onda. È voluta intervenire per chiamando al telefono per difendersi da una supposta accusa che le era stata fatta in trasmissione paragonandola a Vannacci, senza capire che non era un paragone fatto sui valori, sugli ideali, ma semplicemente sulla strategia politica nei confronti delle due coalizioni che si confronteranno alle elezioni. E lei non capiva, nonostante Telese gliel'avesse spiegato in diretta qual era il senso di questo paragone, e lei non l'aveva capito e insisteva. Che terribile figura, povera Pinuccia, quanto soffre. Donato da Roma.
9: Ciao Luca, devi esprimere le mie congratulazioni a Ser Guidabardi per la trasmissione domenicale, che è una trasmissione di grande divulgazione e di interessanti argomenti, perché riporta alcuni giornali che noi tutti non possiamo leggere. Ciao Nino 41.
0: Sì, caro Nino, se c'è un orgoglio che abbiamo è questo programma minore la domenica, che si fa strada, che conquista autorevolezza, è un piccolo gioiellino, così, fra l'altro, proprio nella produzione nefasta dell'uomo di cui parliamo, questo è veramente ciò che lo riscatta.
10: Grazie. E rieccoci qua. E la povera, diceva bene Donato ha ragione oggi. Pina non ha fatto ieri una grandissima figura, non avendo assolutamente compreso quello che dicevi ed essendosi proprio sbagliata, però un moto umano ci vuole.
0: Fra l'altro, se ci pensi, era un complimento. Donna,
10: Era un complimento.
0: Cioè la domanda è, potrebbe essere perché una Vannacci di sinistra che porta dei consensi, che drena dei consensi dal campo largo, uno dice esci, potresti contare qualcosa, ma non ha proprio capito, poverina.
10: Perché non ha capito?
0: E diceva, io non ho niente perché a che vedere con Vannacci.
10: Ma no, ha ragione di non aver capito, povera donna, e non ha capito perché viene fatta oggetto di quella che si chiama nel linguaggio giornalistico anglofilo una character assassination, cioè una terribile descrizione del suo carattere e dei suoi tratti che non riguardano i fatti. Direi di tornare ai fatti, cioè è inutile parlare male della Picerno, dire che ha fatto quello che ha fatto perché si vuole guadagnare e mantenere la poltrona e che bla bla bla bla, come hai fatto in queste settimane e in questi mesi. Ora, la questione della Picerno andrebbe riportata, caro Luca, nella problematicità della politica e della questione politica che quella questione pone, perché c'è la Madia, c'è la Picerno, c'è Gori che oggi sui giornali vedrai che sta per uscire, c'è Del Rio che si lamenta, c'è Guerrini che sull'uscita. E io comprendo che chi abbia un'anima più profondamente e limpidamente di sinistra dica buon viaggio facciano, e va benissimo.
0: No, assolutamente.
10: Però Luca, completo in un secondo, sarò rapidissimo, te lo prometto, perché abbiamo un'altra importante questione da affrontare. Però il problema è se sia fallito definitivamente, si debba dichiarare il fallimento di quell'esperimento cominciato da Walter Veltroni, dell'unione delle due anime, dell'anima più pura che viene dal Partito Comunista, Partito Democratico della Sinistra, Democratici di Sinistra, in quella sua evoluzione, con l'anima dei cattolici che non vollero stare cattolici democristiani, che non vollero stare con il centrodestra quando ci fu ai tempi
0: del primo berlusconismo
10: la separazione. Perché
0: già sbagli perché
10: errore,
0: poni un
10: maestro.
0: Problema in condizioni in cui non è. La Madia non viene dall'anima cattolica, era la terza legislatura, ha fatto un messaggio anche molto carino, continua a lavorare con voi. Ci sta pure, io capisco umanamente che
10: continuo
0: uno che ha fatto tre volte pensa che... Ora ti racconto quest'altra cosa: la Madia e la Picerno erano le giovani del primo progetto proprio di Veltroni. La Picerno divenne responsabile dei giovani del PD, è un quarto di secolo fa, cioè sono 20 anni fa. Tu sei da 20 anni in politica e giustamente ci sono le regole e dicono, per esempio in Europa, che c'è l'alternanza, non te ne vuoi andare, ma è legittimo. E allora che cosa fai dopo averti fatto due peperoni così? Sto parlando qui della Picerno, dicendo il faro è il Partito del Socialismo Europeo, quando il Partito del Socialismo Europeo ti dice senti, io ti ho votato vicepresidente del Senato, ora c'è l'alternanza, tu te ne vai e diventi la paladina del nuovo faro che è Renew Europe. Basta, però non mi dire che è un travaglio dell'identità cattolica, perché è una cazzata.
10: Invece te lo dico e te lo ripeto, perché quel travaglio, scusami, forse dovremmo cambiare parola per non incorrere in
0: quel
10: problemi,
0: dilemma,
10: quella sofferenza,
0: il dilemma, quella
10: sofferenza esiste,
0: cattolica
10: esiste,
0: quando
10: esiste.
0: Faceva carriera il travaglio non c'era, veltroniana con Veltroni,
10: vedi, tu stai parlando
0: poi
10: della,
0: dopo
10: tu
0: bersaniana parlando... con Bersani, poi franceschiniana con Franceschini,
10: ma
0: poi
10: tu vuoi
0: dopo
10: fare i tuoi conti personali?
0: Renziana con Renzi, però poi dopo essere e quindi
10: tu fai i tuoi conti personali con la Picerno.
0: Adesso che non
10: sono
0: ottiene
10: cose che
0: quello che
10: non
0: vuole diventa anti Schlein.
10: Tu fai i tuoi conti personali con la Picerno, che non sono però il problema politico. Che tu voglia negare che questo problema politico esiste quando un gruppo di 21 persone si è spaccato tra 10 che erano favorevoli a non votare gli aiuti all'Ucraina e 11 che invece
0: erano
10: favorevoli.
0: Quello te l'ho detto io nel mio articolo, ti ho ricordato questa perla, che la Picerno, quando allora faceva l'ortodossa del Parlamento del Socialismo Europeo, perché diventava vicepresidente grazie a questo, ha votato addirittura orrore a favore dell'uso dei fondi sociali per comprare le armi. Bello, quello, bellissimo.
10: Tu continui a voler parlare per non so quali questioni personali della Picerno. La Picerno è un fenomeno che riguarda per l'appunto la Picerno, il fatto che se ne sia andata, così come tutti quelli che vanno ad affrontare altre battaglie politiche, vedrà poi con gli elettori se troverà consenso, se troverà un voto favorevole a quella, alla sua politica, alle sue politiche. Però che tu voglia negare perché devi difendere la casamatta della sinistra, che esiste un problema politico grande, quello sì, come un grattacielo più che come una casa, che è quello della coesistenza di due sensibilità politiche all'interno di uno stesso partito, tant'è vero che quando entra Renzi se ne vanno da sinistra e quando arriva la Schlein se ne vanno da destra. Francamente questo mi sembra saltare a pie pari su un problema politico e portare tutto sulla ridicolizzazione e sulla definizione caratteriale di una persona sola, che poi viene così duramente colpita tanto da non capire neppure quello che le hai detto tu ieri sera in trasmissione. Io ti consiglierei modestamente e umilmente di tornare a parlare della questione politica e di risparmiare.
0: Ma tu vuoi parlare di una questione politica e l'identità del PD, ma poi c'è, siccome ne stiamo parlando per un caso personale, uno affronta prima di tutto il caso personale.
10: Il caso personale l'hai creato
0: tu. Se domani mi dici Del Rio esce dal PD, discutiamo e Del Rio esce dal PD.
10: Oggi ti dico che sui giornali la notizia che Gori esce dal PD per gli stessi motivi. Probabilmente vorrà fare anche lui il vicepresidente del Parlamento europeo.
0: No, ma aspetta, però Gori non viene dall'identità cattolica. E già vedi che è confutato.
10: E questo è un errore. Invece viene esattamente da quell'identità.
0: Gori è sempre stato un socialista,
10: un estremista di
0: sempre
10: sinistra.
0: Stato un socialista cattolico, ma non è un democristiano, non c'entra niente con la storia della DC di cui tu parli. È cattolico come sei cattolico tu. E Gori,
10: infatti,
0: è un,
10: non siamo
0: fin dai tempi
10: sinistra,
0: in cui lavorava con Berlusconi,
10: come te che non sei,
0: era
10: cattolico,
0: un socialista ambrosiano, quindi.
10: E quindi esiste, come ti ho detto dall'inizio, un problema di composizione delle sensibilità politiche all'interno di un partito che era nato come un partito plurale della sinistra, del centro-sinistra.
0: Ma è un partito plurale, ci stanno 200
10: mamma mia,
0: persone che
10: fastidioso
0: nell'Assemblea
10: che
0: Nazionale.
10: Sei veramente molesto, sedati.
0: Sedati,
10: esiste,
0: ma dici
10: un problema politico del quale, se vuoi, no, se vuoi puoi evitare di parlare parlando della Picerno. Chissà perché vedo che con Gori, che è un uomo, il discorso diventa diverso ma sarà il solito sessismo che avanza un po' mascherato.
0: Ma stavamo parlando di Gori e tu dici che è l'identità cattolica e non è Gori, non fa parte dell'identità post-democristiana
10: cattolica.
0: Invece
10: ne fa parte ampiamente, ma facciamo una cosa, ce lo chiamiamo nei prossimi giorni e ne parliamo con lui e gli chiediamo se è un estremista di sinistra. E intanto, se sei d'accordo, passiamo ad un'altra notizia, perché stamattina hai parlato e hai citato giustamente il fenomeno dell'immigrazione, e allora sul fenomeno dell'immigrazione sarà il caso di fare un po' di chiarezza e un po' di numeri. Allora, in Italia ci sono 5 milioni e 9, cioè quasi 6 milioni di stranieri presenti, di cui questi 340.000 sono in condizioni di regolarità. E sulla famosa vicenda degli sbarchi, gli sbarchi sono passati da oltre 150.000 nel 2015, 180.000 nel 2016, ormai si sono stabilizzati intorno ai 60-65.000 sbarchi per ogni anno, sono stati 66.000 nel 2025. Raccontano di una grande crisi migratoria negli anni, 10 anni fa, che oggi si è assestata, e della necessità di comporre all'interno della nostra società quelle esperienze che vengono dall'estero con le esigenze della... Mi senti? Luca, ci sei?
0: Io sì, ti ho sentito andare e venire.
10: Io ci sono, Ah, benissimo.
0: Perfetto,
10: scusa,
0: vai.
10: C'è stato evidentemente un attimo di linea. Quelle, l'esigenza di contemperare quelle che sono proprio le necessità del mondo produttivo italiano con i fenomeni migratori. E c'è un esperimento molto interessante che è stato incominciato lo scorso anno a Benevento a cura dell'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, che ha firmato un protocollo insieme a due importanti organizzazioni, due partner internazionali, Magic Billion e India Works, con l'obiettivo di dare risposta alle domande di manodopera che in Italia per l'appunto sono carenti, e formare in India delle persone secondo gli standard italiani e poi inserirle in Italia. E qualche giorno fa, il 27 maggio, all'Istituto Italiano di Cultura di Nuova Delhi si è tenuta proprio la consegna degli attestati ai partecipanti a questo progetto Work for Italy 1 e 2. E oggi ne parliamo con il presidente di ANCE Benevento, Flavian Basile, che è qui con noi. Buongiorno e benvenuto.
11: Sì, salve, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie.
10: Allora, avete formato quante persone in India per fare cosa e com'è andato il progetto?
11: Al momento il primo progetto pilota è partito, sono circa 30 persone. Mi stanno bloccando sull'aereo, mi dispiace, mi stanno dando di quello del telefono.
10: Mi scusi?
11: Io sono in aereo, sì, e devo partire, mi stanno intimando di quello del telefono.
10: E allora buon viaggio, ci sentiremo un'altra volta e torniamo, Luca, a parlare delle
0: capita,
10: altre questioni.
0: Capita, noi che prendiamo gli aerei sappiamo che gli orari non sono mai quelli previsti.
10: E allora torniamo alle nostre notizie di oggi e cominciamo a prepararci per quello che arriverà dalle vicende internazionali, perché è riscoppiato il casino, come dicevi stamattina.
0: Eh sì. Purtroppo c'è questo tumore bruttissimo che si chiama Bibi Netanyahu, speriamo che non si offenda nessuno fra i sedicenti riformisti, che sta addirittura forzando la mano a Trump, se non è un gioco delle parti. Tu pensi che sia un gioco delle parti il fatto che Netanyahu gli dice stronzo non attaccare e quello bombarda il giorno dopo Beirut?
10: Ma certo che è un gioco delle parti, mi pare del tutto evidente. Cioè, tu ritieni possibile che il Israele, che è parte integrante della politica degli Stati Uniti, possa procedere a fare attacchi della portata e della dimensione di quelli che sono stati realizzati ieri con il bombardamento addirittura della capitale, cioè di Beirut, senza che ci sia uno sostanziale via libera, anche se non espresso o anche se contrastato pubblicamente da parte dell'amministrazione americana? Anche lì è un
0: ma
10: po'
0: io penso che potrebbe esserci, penso che Netanyahu potrebbe avere la forza di forzare a mano, che ne so, che nel loro ruolo di alleati Netanyahu riceva da Trump una richiesta: non attaccare oggi, non andare avanti oggi, e attacchi proprio in quel giorno, perché il suo obiettivo è far saltare qualunque tipo di negoziato di tregua, perché lui è un altro zombie che se non c'è la guerra è morto come Zelensky e se ne va a casa 24 ore dopo. Quindi c'è il partito della guerra di cui Netanyahu è esponente. Forse Trump in questo momento, non per vocazione umanitaria, Giuliano, ma è possibile, io penso di sì, che Trump abbia un problema di prezzo della benzina per l'elettorato americano e anche bisogno disperato di portare a casa un accordo per l'elettorato americano. Penso di sì.
10: Se la tua prospettiva fosse corretta, se questa lettura, tua lettura fosse corretta, vorrebbe dire che veramente Trump ha una capacità e un'aderenza politica, un'autorevolezza politica prossima allo zero, cioè non riesci a farti nemmeno rispettare e nemmeno coordinare le tue politiche con lo Stato a cui fornisci protezione, armi, denaro e qualsiasi possibile ombrello, a partire da quelli strettamente militari per poi arrivare a quelli politici in tutte le sedi internazionali. Francamente c'è da meditare fortemente sul ruolo di Trump e sulla capacità di Trump.
0: Sì, ma non vuol dire che non ha potere, vuol dire che ha un alleato che è più disperato di lui, e questo è sicuro. Cioè entrambi sono alle prese con il voto. C'è un tema che Zelensky e Netanyahu hanno bisogno che la guerra continui, perché come si ferma la giostra finiscono a casa, uno forse Netanyahu anche in carcere, mentre invece Trump ha bisogno di arrivare alle elezioni midterm, che sono domani, senza che esploda la crisi degli idrocarburi, dei mercati, del prezzo dell'energia, in modo tale da far salire l'inflazione in America. Quindi potrebbe essere che lui non voglia un'escalation ora. Non gli è comodo a Trump che Netanyahu, contro le sue dichiarazioni, bombardi tutto il Libano.
10: e quello comunque lo bombarda senza che ci sia da parte di Trump alcuna possibile reazione. Mi pare che i flussi commerciali, i flussi di armamenti e i flussi politici rimangano totalmente inalterati, quindi mi sembra un po' curioso, cioè tu allora, vieni a parti. Casa mi pesti e io ti dico continua pure, non smettila, però tu mi pesti, io dico no smettila, tu mi pesti, dico no smettila, e va avanti così. A me sembra un resoconto poco verosimile, ma ne parliamo nella prossima mezz'ora con Maurizio Molinari che torna a trovarci. Adesso un po' di pubblicità.
1: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
2: Attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
1: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 2 e 21 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
12: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
13: L'Italia ridotta come ridotta, perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
14: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
15: Io sento delle cose, ma Terese, ma come si fa qui, Luca da Pisa? Ma sento degli ascoltatori con delle, dicono delle, non so, però non voglio parlare, essere volgare, insomma. Sento un signore meridionale che parla, lascia un messaggio come questo e dice come si fa a dare la grazia alla Minetti, un ministro, a parte non era un ministro, ma insomma era un consigliere regionale. Ma al di là di questo, la grazia è stata data. Cioè, non ci possiamo, penso, interrogare su questo. Quello che è grave è il fatto quotidiano, utile Terese che lei, anzi diamoci del tu, che tu lo difenda. Il fatto quotidiano ha commesso un grave errore, che è alla base del giornalismo, secondo me, ha tradito, secondo me, proprio uno dei principi fondamentali del giornalismo. Del giornalismo fatto in maniera ortodossa, ecco. Non perdiamo di vista questi principi, Telese, cerchiamo di riprenderci, su. Tanto la sinistra non governerà alle prossime anni d'Italia. Su questo ne sono certo.
16: Caro Guidabardi, io vorrei farti una domanda. Ma siamo sempre a Giovenale che ci chiedeva chi controllerà i controllori? Ma ti sembra possibile che chi ha controllato quello che doveva rispondere sì o no al vero siano gli stessi che sono in parte in causa? Se questo è giusto, che ti devo dire? Viva la destra che ragiona così. Giancarlo da Lucca.
17: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Sabato ho visto Accordi e Disaccordi e quindi ho ascoltato Travaglio e a me mi ha convinto, mi aveva già convinto prima comunque. Ma certo che è un'assurdità la grazia alla Minetti, ma certo, le persone ricche riescono sempre a cavarsela, hanno fior fior di avvocati, corrompono, pagano, figuriamoci, e gli ingenui che difendono questa cosa. Madonna, ma che razza di persone, che cucchi che siete. Ma perché darle la grazia? Per quale motivo? Ma quella vi sembra una che merita la grazia? Non avrebbe fatto un giorno di galera. È che il Quirinale l'hanno impacchettato ben bene, a Mattarella gliel'hanno messa in quel posto i suoi consulenti e anche Nordio, per salvare il presidente. Figuriamoci, non potevano ritirare la grazia. Guardate, siamo veramente il paese dei balocchi. Io sono veramente delusa, ma delusa davvero. Ben per la Binetti, spero che se ne vada dove cavolo deve andarsene e che si faccia vedere il meno possibile in Italia, che di balorde ne abbiamo già a sufficienza. Ciao ciao!

0: ma il fatto, però gli stessi concetti, ora viene dimenticato, Graziella su questo tema li riferì anche al Corriere della Sera, è anche registrata in una trasmissione della TV uruguagia e si chiama Sin Piedad. Dunque, io posso dire è vero o non è vero, posso aspettare questa dichiarazione giurata, che peraltro ancora non abbiamo visto in integrale, ne abbiamo sentito degli stralci, ma è giornalismo riportare un testimone, stiamo scherzando, mica puoi intercettarlo, non hai i poteri della procura, però se un testimone in modo chiaro, identificato, ti parla per 3 ore di alcuni fatti, ha la titolarità per farlo. Il Fatto e anche altri giornali hanno riportato queste immagini. La mia domanda è: perché non è stata sentita dalla procura? Saremmo stati tutti molto più tranquilli, perché la formula della dichiarazione al notaio sembra veramente un po', ecco, inutile. Ma non voglio più parlare di questa vicenda, parliamo invece.
1: Sì, ne abbiamo parlato veramente a sufficienza e continuare. E continuare a non distinguere tra una locuzione di parte diffamatoria con una testimonianza e come dire, una perversione che ciascuno ritiene di dover mantenere, e va bene. Torniamo al Golfo.
0: Ma quindi non si può più fare nessuna intervista, perché se non puoi verificare giudiziariamente non puoi fare più nessuna intervista. Come fai a verificare giudiziariamente? Perché questo
1: immagino solo tutte le persone che possono avere rancore nei confronti di qualcuno, soprattutto se ti tratta di un personaggio che ha il cosiddetto virgolette rilievo pubblico, possano dichiarare sul suo conto.
0: Infatti poi c'è la querela, la causa civile, e viene verificato sul piano giudiziario.
1: Probabilmente un giornalista,
0: non sempre la responsabilità del giornalista, la responsabilità è di chi un giornalismo dice le cose.
1: Probabilmente un giornalismo che vada a controllare che cosa viene detto da quelli che tu chiami testimoni, e ad esempio comincia a non riferire che è stata a lavorare per 20 anni una che ha un contratto lavorativo di 8 mesi, sarebbe utile a far comprendere qual è la qualità e la portata delle cose che vengono dette e qual è l'attendibilità della persona che le pronuncia. Però ti ripeto, ne abbiamo discusso sin troppo.
0: Bene, abbiamo il nostro ospite.
1: Poca importanza rispetto alle questioni, sì. Prego,
0: l'unico presentalo. Maurizio Molinari, che oggi può risponderci alla domanda e domande che ci facciamo io e te, cioè: in questo momento l'accelerazione in Libano è prodotta da Netanyahu sostanzialmente in un accordo mascherato con Trump, o è una vera forzatura? Buongiorno Maurizio Molinari, e a lui questa domanda.
1: Buongiorno direttore.
2: L'accelerazione militare che vediamo è frutto di mosse convergenti da parte di Israele e dell'Iran. Perché Israele e l'Iran hanno intenzione in questo momento entrambi a un'accelerazione militare? Ma Israele perché vuole chiudere la partita con Hezbollah. C'è una trattativa con il Libano che sta andando bene a Washington. Il governo libanese è disposto ad assumere il controllo delle aree che Israele libera da Hezbollah nel Libano del Sud, e quindi Netanyahu vede la possibilità di cogliere un risultato militare importante, l'eliminazione di Hezbollah, che potrebbe aiutarlo ad affrontare il voto elettorale in ottobre, che per lui si annuncia molto molto difficile perché i sondaggi lo vedono in difficoltà. Ma poi c'è l'Iran in realtà ha armato gli Hezbollah con dei droni che Israele non riesce a fermare e che costituiscono in questo momento un'arma scelta di grande efficacia, esattamente come i droni usati dall'Ucraina contro la Russia. Ma c'è dell'altro, ovvero la decisione dell'amministrazione americana adottata 2 giorni fa di usare i beni iraniani congelati per pagare la ricostruzione nei paesi del Golfo colpiti dall'Iran è uno smacco che gli Ayatollah non possono accettare.
1: Sì, ma direttore, il problema di cui cercavamo di comprendere è se questa contrapposizione tra Trump, esatto, e Netanyahu sia una pantomima o in realtà sia vera. Cioè, è possibile che il presidente americano dica a Netanyahu fermati e quello se ne freghi?
2: In realtà no, questo non è possibile. Cioè, se il presidente americano detta le condizioni, il premier israeliano deve seguire. In realtà però

0: se facciamo attenzione alla dinamica della ripresa delle ostilità fra Iran e Israele, la realtà è che c'è una logica di de-escalation. Tanto l'Iran quanto Israele stanno rispettando dei limiti. Io capisco che per chi ci ascolta è difficile comprendere questa logica, però la realtà vera è che l'Iran, nei lanci di missili fatti nella notte verso Israele, li ha fatti in maniera che Israele ha intercettato tutti i missili e Israele ha risposto con degli attacchi che non hanno fatto vittime. Quindi la realtà è che c'è stato uno scambio di lanci di missili, c'è un'escalation,
1: ma non potrebbe aver funzionato lo scudo come tante volte ha funzionato? Cioè veramente che controprova abbiamo per sapere che l'Iran non abbia solo subito la contraerea di Tel Aviv come è accaduto tante volte?
0: No, ha funzionato sicuramente lo scudo, ma quando si lanciano 10 missili anziché 50 è chiaro che è più facile per lo scudo funzionare. Così come quando Israele colpisce 10 obiettivi dei Pasdaran e non fa neanche un morto, sorge l'interrogativo da cronista legittimo se in queste 10 strutture in qualche maniera non erano state preavvertite, ovviamente non dagli israeliani. C'è l'impressione che questo metodo della de-escalation, che è stato inventato da Putin in Siria per vincere nella battaglia nella guerra civile dell'epoca, non venga in questo momento applicato dagli americani. È pericoloso? Sì. Può sfuggire di mano? Assolutamente sì. Quindi siamo in una situazione di bilico? Certamente. Però l'impressione è che gli Stati Uniti stiano tentando di far sfogare i due alleati, limitando quanto più possibile i danni.
2: Cioè, scusa, hanno fatto a Muina. No, commentavo su quello che diceva il direttore Molinari.
1: C'è uno scenario in cui invece, come dire, gli interessi in questo teatro di guerra fra Trump e Netanyahu si dividono definitivamente? Cioè, pensavo io che comunque Trump il midterm se lo gioca anche sul consenso, sul prezzo della benzina, sul risultato che può proporre, mentre, come dicevi, Netanyahu potrebbe portare un grande trofeo sul teatro delle elezioni, dire che ne so, ho sconfitto Hezbollah. Trump non porta sul piatto delle elezioni di midterm ho vinto e risolto la crisi del Golfo.
0: Se il presidente degli Stati Uniti decide di mettere sotto pressione Israele, ha strumenti come nessun altro nel pianeta, perché la collaborazione strategica e militare fra i due paesi è a livello dell'interoperabilità, cioè i due eserciti operano assieme. Il punto però è che l'impressione è che Trump stia tentando di farlo. Cioè Trump, quando ieri ha detto a Israele limita la risposta, Israele ha limitato la risposta. È vero che Trump ha l'interesse, soprattutto in ragione del campionato del mondo che sta per iniziare, di evitare un'escalation militare nelle prossime settimane. Ricordiamo che non c'è solamente il campionato del mondo, ma c'è anche l'anniversario dei 250 anni degli Stati Uniti. Quindi sinceramente l'impressione è che Trump stia tentando di premere tanto su Israele quanto sull'Iran, perché la realtà è che se ascoltiamo i portavoce della Casa Bianca dicono che l'accordo potrebbe arrivare entro 2 o 3 giorni. Quindi noi non possiamo escludere che questo scontro innescato dalla guerra dei droni in Libano, gli americani stiano tentando in qualche maniera di governarlo per evitare che degeneri.
2: Direttore, ti volevo portare su altri due fatti per poi metterli in relazione. Di qualche giorno fa una visita molto molto sfarzosa del presidente cinese Xi Jinping in Corea del Nord, è stato ricevuto con ogni onore da Kim Jong-un e dai vertici militari coreani, e dall'altra parte la vicenda che non accenna a finire della guerra in Ucraina, la vicenda tra la Russia e l'Ucraina. È possibile una lettura di questo genere, cioè una lettura che vuole vedere un grande conflitto interno alla NATO. Da un certo punto di vista c'è Trump che dice finite la guerra in Ucraina e la NATO che invece continua e l'Europa che continua a farlo. È possibile che ci sia questa di lettura da fare, un conflitto interno alla NATO tra gli Stati Uniti e il resto dell'alleanza?
0: Dunque, non c'è dubbio che ieri sera c'è stata una novità a Londra. Zelensky si è presentato come l'uomo forte del conflitto. Putin è in difficoltà perché non avanza in Ucraina e perché le sue città, a cominciare da San Pietroburgo, sono bersagliate dai droni ucraini. Cosa ha chiesto Zelensky agli europei da questa posizione di forza? Gli ha chiesto di sostituirsi all'America nelle vesti di mediatori con Putin. Questo è il vero passaggio. I tre leader europei hanno accettato questa sfida. E attenzione, l'ha accettata anche Trump. Se noi facciamo attenzione alle dichiarazioni di Trump nell'ultima settimana, sostanzialmente lui ha detto Zelensky e Putin vadano avanti da soli. Quindi l'interrogativo di queste ore è in che maniera Starmer, Macron e Merz prenderanno l'iniziativa con Putin e se riusciranno a farsi ascoltare da Putin, come Trump invece ha fallito più volte. In tutto questo c'è un ruolo della Cina. Io sono d'accordo che la visita di Xi Jinping a Pyongyang sia molto importante per due aspetti. Il primo perché sostanzialmente la Cina ha rivendicato la sovranità sull'alleato nordcoreano dicendogli va bene, hai dato i soldati alla Russia per combattere in Ucraina, ma qui comandiamo noi. E Kim Jong-un ha accettato questa dinamica anche perché, e questo è il pezzo di informazione nuovo che anche a me quando ho letto questi dati mi ha sorpreso, attenzione, l'economia della Corea del Nord non è mai stata tanto florida, non è più un paese povero. La guerra in Ucraina e gli accordi che ha siglato con la Russia e la Cina stanno trasformando la Corea del Nord in un posto dove il tenore della vita sta crescendo e anche questa è una novità con la quale dobbiamo fare i conti.
2: Luca.
1: Beh, è molto interessante, ma allora la domanda che non si può non fare è quando si potrebbe chiudere questo conflitto bilanciato, secondo la tua interpretazione, con l'Iran e con che esito?
0: Io credo che ci stiamo avvicinando a una soluzione che prevede lo sblocco di Hormuz, la fine del blocco navale americano e la messa sotto tutela da parte di un paese che può essere la Cina o la Russia o il Kazakistan dei chili di uranio arricchito da parte dell'Iran. La mia impressione è che si stia andando in questo schema. Certo, non sarà una pace definitiva, sarà sotto la formalità di una tregua di 90-120 giorni, però di fatto è una maniera per invertire la dinamica nel Golfo, sempre ammesso che l'attuale escalation non distrugga tutto.
2: Direttore, la dichiarazione di Trump mi farebbe piacere incontrare Mustafa Khamenei, va letta sotto il profilo della comica o della follia?
0: Va letta sotto il messaggio che Trump manda ai Pasdaran: sono disposto a incontrare il vostro capo. Fino adesso io ho ucciso il padre, ma sono disposto ad incontrare il figlio. Chi conosce il mercato dei real estate di New York sa che così trattano i tycoon a Manhattan. Io ho fatto fallire tuo padre, ma te renderò ricco.
1: Straordinaria questa assonanza fra prima ti picchio e poi stringo la mano
2: e poi ti medico. Stringo la mano.
0: È un po' come era Dallas, no? J.R. a Dallas in serie TV.
1: Mamma mia. Bene,
2: grazie direttore Molinari.
1: Buon lavoro,
2: grazie.
1: Maurizio Molinari.
0: Grazie a voi che ci ascoltate.
2: Bella questa di Dallas.
1: Ho ucciso tuo padre. È bello, vorrei vederlo questo dialogo con quello mezzo storpio, con un occhio tagliato, una gamba
2: presa.
1: Padre,
2: la madre e tre fratelli. Però padre, madre e tre fratelli. Insomma, gli ha ammazzato.
1: Bello, come sono contento.
2: Chissà se queste cose le fanno anche nell'abaro.
1: Io andrei carico di tritolo sia nell'abaro sia a Washington.
3: Bada a te, attenzione, qui dichiarazioni di guerra verso l'abaro. Iniziamo con le scintille la settimana.
1: No, no, quella è come dire la prassi, se dovessi trattare con uno che mi ha ucciso padre, madre e sorella, non andrei, diciamo, con un pacchetto di cioccolatini, ma guarda, l'altro nostro interlocutore che qui fa il grande diplomatico è un barbaricino, non credo che terrebbe un atteggiamento diverso. È un feroce barbaricino.
3: Ci tengono a certi formalismi, ci tengono. E lo apprezziamo.
2: Allora, che novità ci porti? A te è piaciuta visita? Hai visto? Ti sono piaciute le immagini dei bambini con i fiori che ricevono Xi Jinping, Kim Jong-un con la moglie?
1: Lui è molto sensibile.
3: Sì. Sono molto sensibile, mi piace molto, soprattutto è vero che la Corea del Nord è uscita dalle condizioni di profonda difficoltà in cui si trovava fino a qualche anno fa, ma secondo me c'è uscita soprattutto grazie all'acquisizione dell'ordigno nucleare, perché fino a 2-3 anni fa la Corea del Nord era nel pieno di una guerra che si protraeva dagli anni 50, una guerra che l'aveva dissanguata e che aveva portato a incentrare tutto l'assetto economico del paese sulla produzione militare, un qualcosa che assomiglia un po' a quello che ha in mente qualcuno anche qui a casa nostra. Ecco, questo ha portato a delle privazioni enormi della popolazione che sono venute meno nel momento in cui si sono dotati dell'arma atomica e i paesi vicino, in primis Corea del Sud e poi il Giappone, ma di conseguenza anche gli Stati Uniti, hanno smesso di aggredirlo. Questo ha consentito di spostare le risorse dalla produzione militare, quindi dalla difesa del paese, al benessere del paese, e i progressi ci sono evidenti, e quindi è una lezione che purtroppo guardano tutti, e attenzione perché la guarda soprattutto l'Iran, che sa benissimo che l'unico modo per uscire da questa impasse però è dotarsi della bomba nucleare.
2: E guarda, speriamo che non la guardi anche Kiev.
3: Kiev ce l'aveva, questa guerra inizia pure perché è venuta meno all'impegno di rimanere neutrale, perché la distruzione dell'Unione Sovietica, mi pare che fossero rimaste 14 testate nucleari nelle disponibilità di Kiev, che le riconsegnò alla Russia in cambio di una serie di garanzie reciproche. La Russia si impegnava a rispettare i confini dell'Ucraina e dal lato suo l'Ucraina si impegnava a rimanere neutrale. Nel momento in cui l'Ucraina ha messo in costituzione di dover entrare nella NATO, quindi di non essere più neutrale, e la Russia è venuta meno alla sua parte dell'accordo. Questo però, attenzione,
1: ma non
3: che
1: c'è in Costituzione
3: tanto
1: l'ingresso nella NATO?
3: No, no, hanno minacciato di metterlo in Costituzione, quindi comunque
2: l'hanno fatto, quindi non diamolo come una notizia,
3: no,
2: visto che non lo è.
3: No, no, vabbè, comunque stava puntando a quello Zelensky.
2: Anch'io minaccio spesso Telese, ma poi sono solo rose e fiori tra noi. Sono
1: no,
2: cose,
1: sei sempre violento,
2: si dice.
1: Però questo non c'entra con
3: Zelensky. Perché la Finlandia però c'è entrata nella NATO nel frattempo, quindi è qui la differenza. Se è l'unico modo per fermare l'intervento militare, attenzione che poi il copione si può ripetere pure altrove.
2: Prego, procedi, non fermiamo.
3: No, allora, delle notizie, ma se vogliamo ritornare alle notizie del giorno, io ci tengo in questi ultimi giorni, sto parlando molto di elezioni, perché se ne parla in Italia, parliamone pure all'estero, perché secondo me le elezioni più interessanti sono quelle che si sono tenute in Armenia. Sono elezioni un po' particolari, in cui il governo uscente, filo europeista di Pashinyan, a parte che ha dichiarato vittoria a urne appena chiuse, quindi un qualcosa un po' anche azzardato, ma la cosa più bella di queste elezioni è che il giorno prima del voto sono stati arrestati 6 importanti candidati dell'opposizione, e quindi diciamo che il governo ha avuto modo di dare un indirizzo molto forte
1: valori europei, la democrazia.
3: Esattamente questo, e quindi è il formato E3 che porta i suoi frutti anche.
1: Scusa, non abbiamo detto nulla, e diciamolo con te, che trovo incredibile come i giornali italiani danno notizia, titolo, la Meloni non litiga sul formato E3, ma l'hanno esclusa, poraccia.
3: Esatto, no? Non può neanche stare nella stanza per poter litigare. Lì è evidente che è la concretizzazione della vecchia Europa a due velocità. Da un lato chi corre forte e accelera costantemente è una vision abbastanza chiara, e dall'altro quelli che venivano chiamati i PIX. Ecco, sono stati.
1: Senti il titolo del Corriere: la Meloni ignora il vertice di Londra. Giuliano, ma è una cosa da pazzi.
2: È vero,
1: non l'hanno invitata.
2: Non l'hanno invitata perché l'ha ignorato. È un'inversione logica del prius con il posterior, come sempre interpretata in maniera malevola.
3: Sì, siamo stati un po' maliziosi sicuramente, però insomma, visto quello che è uscito fuori, meglio non metterci la firma su certe cose, perché diciamo che la proposta partorita a Londra è davvero davvero imbarazzante, mentre nel fine settimana ne è arrivata una che può avere degli aspetti un po' più interessanti, che è quella di Crosetto di ridefinire il sistema di alleanze militari, e lo fa rilanciando non tanto l'esercito europeo come lo conosciamo, ma un esercito europeo un po' più allargato, e quindi un'alleanza militare che comprende sia i paesi europei, dell'Unione Europea scusate, sia l'Ucraina che la Turchia. Ecco, questo potrebbe ridefinire un po' gli assetti geopolitici di almeno un quarto di mondo, perché potrebbe ridefinire gli assetti e le alleanze all'interno del Mediterraneo. Perché è evidente che sull'Ucraina chi continua a investirci tanto e forte è soltanto l'Unione Europea, ma è ancora più evidente che prima o poi Turchia e Israele andranno a una resa dei conti, perché comunque hanno le stesse aree di influenza, ci sono delle presenze militari che alla Turchia non piacciono per niente, leggasi quelle israeliane in Siria, o anche la presenza in Iraq di israeliani, o anche in Azerbaigian. Insomma, ci sono delle zone di attrito tra Turchia e Israele che non possono essere ignorate, quindi lanciare un progetto di alleanza militare che non vede dentro gli Stati Uniti ma vede la Turchia, e potrebbe essere un qualcosa che accelera anche nella direzione del deterioramento dei rapporti con Israele.
2: Ma tu ci credi alla lettura che abbiamo un po' ventilato stamattina del fatto che tutto quello che sta succedendo sia in realtà un'azione per strangolare l'Europa?
3: Beh, assolutamente sì, è evidente, e è stato evidente nel momento in cui c'è stata la serie di pellegrinaggi verso Pechino, e la partita è probabilmente stata decisa lì, definita in maniera inequivocabile probabilmente da Trump e Xi Jinping, e poi suggellata con la visita di Putin. È evidente in tutti gli scenari, sia su quello dell'Ucraina sia su quello nel Medio Oriente, e soprattutto è evidente agli occhi della popolazione, ma i governi fanno finta di non vederlo, quindi si continua ad andare come degli ossennati sul fondo di un vicolo cieco su cui probabilmente c'è un muro su cui sbatteremo e ci faremo davvero tanto tanto male.
2: E forse non sbatteremo e non ci faremo male, meno male, speriamo che ascoltino l'attimo fuggente e che così capiscano. Abbiamo finito, Luca?
1: Bene, la domanda è: c'è una morale amorale anche oggi?
2: E oggi una morale che riguarda un po' tutti i fenomeni di cui abbiamo parlato, a partire dalla mai troppo compianta Pina Picerno, ed è una morale di Marguerite Yourcenar, che diceva che non bisogna farsi coinvolgere troppo presto dai fantasmi della propria famiglia.
1: Beh, che meraviglia, ma te le inventi tu e poi ci scrivi Yourcenar? Ma dove la voglio sapere, da dove arriva, da dov'è questa citazione?
2: Tutta dalle memorie di Adriano, ti manderò tutta la bibliografia se hai questi dubbi, ma sei sospettoso. Se i giornalisti del Fatto fossero sospettosi come te,
1: Bardi,
2: il giornalismo
1: torneremo
2: sarebbe migliore.
1: Domani con Falsario Guidabardi e tutto il resto della banda.
2: Ti denuncio.
4: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.

0: Sono le 3.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Eccoci qua, una nuova settimana con Italia No Limits. Intanto vedo che finisce in parità 3-3 la partita dei ballottaggi nei capoluoghi di provincia. Il centrodestra strappa Lecco al centrosinistra e conferma Arezzo e Macerata. Il centrosinistra strappa Agrigento al centrodestra e conferma Chieti e Trani. Un perfetto pareggio 3-3, ne parleremo, ma la trasmissione inizia con il conflitto in Iran per poi passare alle molestie al Senato e infine al risultato anche di questo secondo turno delle amministrative. Ve lo ribadisco, è confermato centrodestra 3, centrosinistra 3. Pareggio, tra poco inizio.

Allora, come sempre, in diretta dalle 17 alle 20 e in seconda edizione dalle 22 all'1, e come sempre il nostro numero per intervenire in diretta 334 11 11 622. Ci tengo una volta di più a ricordare il sito internet www.giornaleradio.fm con il sondaggio del giorno, i nostri programmi e la possibilità di ascoltare, perché no, la radio anche da lì. 334 11 11 622 il numero per intervenire, perché noi apriamo questa giornata dal Medio Oriente, perché nelle ultime 24 ore il conflitto tra Israele e Iran è tornato improvvisamente ad accendersi dopo circa 60 giorni di tregua. Teheran ha lanciato una nuova raffica di missili contro Israele. Secondo le autorità iraniane sono stati circa 30 i missili sparati tra la serata di ieri e questa mattina. Israele ha risposto colpendo obiettivi militari in territorio iraniano e per alcune ore il timore concreto è stato quello di una nuova escalation regionale. Una preoccupazione tutt'altro che teorica, perché non stiamo parlando soltanto di Israele e Iran. Sullo sfondo restano Hezbollah in Libano, gli Houthi nello Yemen, le milizie sciite filo-iraniane e soprattutto lo stretto di Hormuz, attraverso cui passa un quinto, lo sapete ormai, del petrolio mondiale. Basta una crisi in quell'area per produrre effetti immediati sui mercati e sulle tasche di tutti noi, e infatti i mercati hanno reagito. Il petrolio è tornato a salire sfiorando i $100 al barile, il gas europeo è balzato oltre il 5%, le principali borse europee hanno aperto in territorio negativo. Sono segnali che raccontano quanto il Medio Oriente continui a essere uno dei principali fattori di instabilità dell'economia globale. Poi però, nel giro di poche ore, è tornata la diplomazia. Donald Trump ha chiesto pubblicamente a Israele e Iran di fermarsi immediatamente, ha parlato di negoziati finali in corso. Dopo una telefonata tra Trump e Netanyahu, da Israele sono arrivate aperture a una sospensione delle operazioni contro l'Iran. Da parte sua, Teheran ha annunciato la sospensione delle operazioni militari contro Israele, pur avvertendo che tornerà a colpire se dovessero riprendere gli attacchi sul Libano. Insomma, ancora una volta il Medio Oriente sembra trovarsi sospeso tra due scenari opposti: da una parte il rischio di una nuova guerra regionale, dall'altra la possibilità che proprio questa crisi convinca tutti gli attori coinvolti a sedersi davvero al tavolo negoziale. La domanda che vi facciamo è questa: dopo quel che è successo nelle ultime ore, la pace è più vicina o più lontana? Siamo davanti agli ultimi colpi di coda di un conflitto che sta per chiudersi, oppure a una semplice pausa prima di una nuova escalation? Ne parleremo ovviamente anche con i nostri esperti. Voi scriveteci al 334 11 11 622. La fine della guerra è più vicina o più lontana?

0: sentito il commento della Meloni al risultato delle amministrative, ne parleremo dopo, ma intanto complimenti a tutti i sindaci di ogni schieramento, c'è stato sostanzialmente un pareggio, e poi dice complimenti e auguri buon lavoro a tutti i sindaci appunto eletti nei ballottaggi di ogni schieramento. I risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. Avanti così, con serietà e concretezza. Questa Giorgia Meloni è presidente del Consiglio, che scrive sui social. Saluto Youssef Olgado, collega giornalista del Domani, benvenuto.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: No, non voglio certo il commento sulla Meloni, ci mancherebbe, ma voglio capire invece, ecco, no, perché voglio capire invece che cosa sta succedendo al conflitto tra Israele e Iran.
1: Diciamo che queste ultime ore sono molto delicate, nel senso che dopo 60 giorni di tregua, o così possiamo chiamarla, perché diciamo che oggigiorno le tregue non sono così rispettate né da una parte né dall'altra, c'è stata una ripresa delle ostilità importante, nel senso l'Iran ha attaccato Israele ieri sera, la risposta è stata molto dura, sono stati colpiti oltre 10 obiettivi, almeno quello che leggiamo delle notizie che ci provengono da lì. E questo potrebbe essere o un colpo di coda alle trattative oppure la loro ripresa, nel senso che oggi assistiamo poi al presidente iraniano Pezeshkian che comunque dice non abbandoniamo né la diplomazia e né la guerra. Questo vuol dire che ci sarà ancora per un paio di giorni almeno uno stato che non è né di pace né di guerra pura come quella che abbiamo conosciuto nei primi giorni, insomma, del conflitto.
0: Quindi ci troviamo, Youssef Olgado, il Domani, ci troviamo in una fase molto delicata, dove Trump che ruolo ha? Abbiamo visto un Trump, specie negli ultimi giorni, un po' sopra le righe, già lo era abitualmente, ma un po' sopra le righe, perdere la pazienza, abbandonare un'intervista televisiva, farne di ogni. Ecco, c'è la lucidità da parte di Trump per fare in modo che si arrivi a una soluzione, e quali sono i timori di Trump sul fronte interno?
1: Diciamo che l'atteggiamento di Trump degli ultimi 3-4 giorni denota che oramai ha perso il polso completamente della situazione e soprattutto non riesce, come dire, a controllare il suo alleato principale che è il premier israeliano Benjamin Netanyahu.
0: Ti interrompo che ha appena dichiarato la nostra battaglia non è ancora finita. L'Iran e Hezbollah sono più deboli che mai e la nostra battaglia con loro non è ancora finita. Con loro. Questo l'ha detto Netanyahu.
1: A maggior ragione, infatti, quello che dicevo, che ormai ha perso il polso di situazione nella regione, soprattutto non riesce in un certo senso a tenere a bada l'IDF e Netanyahu, che in queste ultime settimane, come abbiamo visto, c'è stata una forte escalation militare nel Libano, che è quello che poi ha portato alla reazione iraniana di ieri sera. Giorni che Teheran annunciava di riprendere le ostilità nel momento in cui il Libano insomma continuava questo stato di guerra perenne che di fatto sta portando a decine di morti ogni giorno, e questo perché appunto Netanyahu non ha intenzione di concludere la guerra, e questo lo sappiamo bene, anche perché si trova davanti a un'occasione storica, se così possiamo dire, da parte sua, no? Da quello che vuole anche l'ala più estremista del suo governo interno da Smotrich e Ben-Gvir. E questo però fa sì che un atteggiamento così, come dire, aggressivo e violento da parte dell'IDF rischia di far saltare tutto il banco delle trattative che, diciamo che negli ultimi settimane

0: il flusso energetico e anche tutto lo scambio di merci, insomma il transito di merci e fertilizzanti, che è una questione molto cruciale in questo momento, che rischia di pesare molto nei prossimi mesi, no? Questo continuo blocco di Hormuz. Però appunto l'atteggiamento di Trump e di Netanyahu nel Libano ha di fatto bloccato adesso tutte le trattative. Questo significa che Trump non ha il polso della situazione, come dicevamo prima, e che in un certo senso anche lui oggi pure gli ha mandato un messaggio dicendo smettetela di farvi la guerra, e è arrivato un cessate del fuoco, come se fosse un appello disperato che lancia anche appunto a Tel Aviv in questo senso. Dall'altra parte, come dicevo, per Tel Aviv è un'occasione storica per continuare, come dire, il suo obiettivo militare, che era quello fin dall'inizio, comunque in questi due anni, e però questo mette in seria difficoltà Trump, perché Trump adesso a breve avrà le elezioni di midterm e molto probabilmente sarà un risultato netto schiacciante contro di lui, perché la guerra sta diventando sempre più impopolare negli Stati Uniti, non soltanto per il costo di vite umane che sta causando, ma anche per il costo economico. Siamo arrivati a oltre 30 miliardi di dollari di spesa, e diciamo questo pesa sulle tasche dei cittadini americani.
1: Youssef Holgado, il domani, e quindi c'è Netanyahu che ha la necessità anche politica per accontentare la destra, quelli alla sua destra, di andare avanti con i conflitti, e Trump che ha avallato questo conflitto alla necessità di chiudere quanto prima la partita, e quindi vedremo chi prevarrà.
0: Anche perché anche in Israele si andrà al voto a breve, quindi diciamo che la guerra conviene a Netanyahu per il suo voto, la guerra non conviene a Trump per il suo voto, questo è poco ma chiaro, quindi anche qui abbiamo due visioni che si scontrano tra Washington e Tel Aviv, e in questo momento è molto cruciale, però sembra che il coltello da parte del manico ce l'ha Netanyahu in questo momento, e Trump non può far altro che sperare di riuscire a convincere in qualche modo di fermare tutti questi raid e riprendere i trattati il prima possibile. Diciamo che hanno due obiettivi diversi della guerra in questo momento, ma entrambi che vogliono capitalizzare al massimo a livello politico.
1: Ecco, tra l'altro, che fine hanno fatto i proclami dei primi minuti di guerra, liberare il popolo iraniano dall'oppressione, questi poveri iraniani schiacciati? Adesso frega più niente, perché negli accordi comunque ci sono solo da tamponare conseguenze di carattere economico, mi sembra di interpretare o di capire.
0: Assolutamente,
1: o
0: assolutamente. Ma no, assolutamente così. Quello diciamo che era un po' il pretesto politico per giustificare
1: ce l'hanno venduta così, no? Paghiamo
0: assolutamente.
1: Sì, hanno detto qualche centesimo in più la benzina, che poi non è qualche centesimo, val bene la libertà
0: e
1: dei poveri iraniani oppressi, infatti, ecco.
0: Esattamente, questa era la scusa iniziale per giustificare la guerra, che venne tra l'altro una scusa che veniva a valle di tutta una serie di repressioni violente, questo nessuno lo nega, da parte del regime di Teheran nei confronti proprio dei manifestanti, migliaia sono stati uccisi in pochissime settimane, quindi diciamo che era tutto molto un piano, come dire, mediatico chiaro all'epoca, no? Quindi liberiamo gli iraniani e facciamo questa guerra per loro. Poi ovviamente al terzo giorno si è capito che questo non era possibile, che un regime change dall'esterno, soprattutto una società iraniana molto forte culturalmente, politicamente, anche religiosamente, tutto questo dall'esterno non lo puoi cambiare, e si è visto anche in un certo senso in Venezuela, dove hai tolto Maduro, ma ci sono i suoi adesso al governo Delcy Rodriguez. Poco è cambiato e la questione è stata alla fine messa su un accordo economico con a livello di petrolio ed energia, e Venezuela finora è stato risolto così in questa fase. L'Iran non riesce a farlo, è un paese con dei leader molto caparbi, con una leadership militare che tra l'altro è ben organizzata anche a queste evenienze, da anni sono organizzate, ed è un paese in cui se tu togli una testa ne cresce un'altra. Quindi regime change, se non viene dall'interno una forte, come dire, spinta politica e culturale soprattutto all'interno del paese, non ce l'avrai mai. Ce l'hanno venduta soltanto i primi giorni per giustificare un intervento armato, che poi alla fine, adesso siamo a oltre due mesi dal 28 febbraio a oggi, ecco, sono pure più di due mesi, sono quasi quattro, a fine mese saranno, e non è cambiato assolutamente nulla. Quello che abbiamo, anzi, un Iran che per certi versi politicamente rafforzato, perché la guerra

0: terzo di popolarità in tutto il mondo occidentale. L'Iran, tra l'altro, ha messo le mani su Hormuz, non soltanto bloccando le mani, ma cercando anche di governare il futuro dello stretto, no? Certo. Inserendo pedaggi, hanno fatto questa autorità, hanno settato dei pedaggi, quindi in un certo senso sarà quello anche poi una chiave, un nodo cruciale nelle trattative, perché ovviamente tutti vogliono lo stretto libero, ma diciamo che Trump non ha fatto altro che favorire che lo stretto finisse definitivamente nelle mani degli iraniani, che sicuramente non cederanno sui pedaggi da chiedere, perché loro li considerano come una compensazione per i danni di una guerra subita. E se passa poi il messaggio, ovviamente, che questa guerra è una guerra ingiusta, i danni quelli poi continueranno a chiedergli, ovviamente, e tramite il passaggio di Hormuz è la cosa più semplice. Quindi noi ci ritroviamo a 4 mesi con una situazione che è ancora in stallo, a livello internazionale è ancora crisi, trattative sono, diciamo, a un bivio, che o c'è un colpo di coda finale e si riprendono, oppure definitivamente moriranno per altre settimane e poi si riprenderà il discorso verso metà giugno, fine giugno. Trump in estrema difficoltà, perché si va a elezione a midterm. Netanyahu, che in realtà di tutta questa situazione è quello che, come dire, ne trae più vantaggio politico e di consenso, visto che ha un'ala transista molto importante, l'ultradestra molto importante nel paese, e che lui sa che senza quei voti non sarà eletto, anche perché infatti non è un caso se settimana scorsa ha annunciato di voler, ha dato l'ordine all'IDF di occupare il 70% della striscia di Gaza, quindi diciamo che c'è un'espansione su tutti i fronti, e Trump rimane impotente anche lì. Ricordiamo benissimo l'11 ottobre scorso la grande foto che sono fatti tutti i leader a Sharm el-Sheikh col piano di pace di 20 punti. È un piano di pace che anche lì adesso sta rivelando molto fallimentare. Il Board of Peace ha le mani legate, pochi paesi fondatori hanno dato i fondi che dovevano dare, e a Gaza si continua a morire. Nelle ultime ore sono morte altre decine di persone, una cinquantina di feriti che sono giunti negli ospedali. Quindi diciamo che la situazione in Medio Oriente è completamente fuori controllo, certo, dal punto di vista, certo, politico degli Stati Uniti.
1: Youssef, grazie davvero, grazie al collega Youssef Olgado, giornalista del Domani. Grazie. Buon lavoro, Youssef. E noi torniamo tra poco, la linea alla regia, non senza dimenticare di leggere, dire il nostro numero 334 11 11 622, è quello per intervenire in diretta.
2: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 3:35.
4: Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Tempo in gran parte asciutto sulla penisola grazie all'alta pressione, sebbene le aree montuose più a nord vedranno qualche nota instabile. Nella prima parte della giornata cielo parzialmente nuvoloso al nord-ovest con isolati piovaschi, limitati esclusivamente alle cime alpine, stabile e ampiamente soleggiato sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane consueti addensamenti cumuliformi a ridosso delle Alpi con locali temporali, specialmente tra Trentino Alto Adige, Friuli e Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle pianure e su tutto il centro-meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Comunali U-Trend, 50 comuni al centro-sinistra, 40 al centro-destra. Secondo le elaborazioni di U-Trend, in 50 dei 118 comuni con più di 15.000 abitanti al voto per le amministrative 2026, Il sindaco eletto al primo turno al ballottaggio è di centrosinistra, in 40 di centrodestra, in 28 un civico. Gli uscenti erano 59 di centrosinistra, 42 di centrodestra e 17 civici. Dai, è finita con un pareggio, ma poi ne parleremo, eh? Ma adesso andiamo avanti sulla crisi in e con l'Iran.

0: Buongiorno Roberto, Sergio da Milano. Ma le guerre stanno producendo, da quando è iniziata la guerra Ucraina, Russia e Israele e via discorrendo, e guardate le borse come si sono impennate, continuano a salire, quindi indebitamento per comprare le armi, e banche che lavorano, e indebitamento per la ricostruzione, la distruzione e la ricostruzione, e quindi un circuito che è oramai oliato avanti, quindi sulla carta dicono che vogliono smettere, in realtà non vogliono assolutamente smettere, e anche gli analisti non ci capiscono di che cosa sta succedendo, perché queste borse continuano a salire nonostante il prezzo, quindi gli speculatori sulla benzina, sul petrolio, sul gasolio, sul gas, abbiamo visto, no, gli Stati Uniti quanto ci stanno guadagnando quando hanno chiuso il rubinetto la Russia.
1: E questo è il messaggio di Sergio, potete registrarli anche voi attraverso WhatsApp al 334 11 11 622. Angelo scrive: sia in Ucraina sia in Israele le votazioni è da tempo che non si svolgono e parrebbe che queste guerre non hanno più una legittimazione governativa e popolare. Da decenni Poletti i conflitti medio orientali si autoalimentano, scrive quest'altro ascoltatore. Nella diplomazia si è mai rivelata risolutiva. Le varie pause di belligeranza sono talmente vetuste da essere semplicemente delle menopausa o delle andropausa. E Netanyahu che dice Teheran non avrà mai le armi nucleari, sta parlando in questi istanti il premier israeliano, e dice ancora: se non avessimo agito in tempo e con forza non saremmo qui. E naturalmente Netanyahu precisa che la lotta non è finita. Hezbollah e Iran sono più deboli, ma la lotta non è finita e ancora abbiamo fatto bene ad attaccare, tutte queste robe qui. Questo è il quadro. Per ora il fuoco è cessato, sempre Netanyahu, ma abbiamo pieno diritto all'autodifesa, sta parlando proprio in questi istanti. Andiamo a chiamare il nostro prossimo ospite, che sarà Piero Sansonetti, direttore dell'unità. Ho detto a Trump, sempre Netanyahu, ho detto a Trump che proteggeremo Israele. Stanno uscendo pian piano le dichiarazioni del primo ministro israeliano, che insomma rimane sulla sua. Ho detto a Trump che proteggeremo Israele. Buonasera al direttore dell'unità Piero Sansonetti. Che caos.
2: Non ti si raccapezzi più.
1: No, non capisco più niente. Cioè, capisco che hanno bisogno uno che finisca la guerra e l'altro che continui.
2: E poi c'è la guerra, che alla fine comanda sempre lei. E la guerra vuole continuare, non vuole finire mai. E quello è il problema. È necessario che alcuni statisti di grande statura pongano fine, e in questo momento non li vedo questi statisti di grande statura. Nessuno dei quattro principali statisti in gioco mi sembra di grande statura, né Putin, né Zelensky, né Trump, né Netanyahu. Giocano tutti con la guerra. Ci ha giocato anche lui, adesso poi si è pentito, mi pare vorrebbe tornare indietro, ma è quando la metti in moto la guerra, poi dopo comanda lei da un certo momento in poi, e Trump mi pare che non riesca più a tornare indietro. E la stessa cosa succede in Europa con la guerra fra Russia e rischiamo di andare avanti anni, e che ci abitueremo, già ci stiamo abituando. Ci stiamo abituando ai morti, ormai se non ci sono almeno 200-300 morti nemmeno ci preoccupiamo, no? Diciamo, ieri c'è stata un'azione ma piccola, 17 morti, è una cosa incredibile, anche il modo in cui noi ci stiamo abituando. E poi ci abituiamo alla crisi economica, ci abituiamo al fatto fatto che non esiste più la libertà di commercio, e ci abituiamo perché comanda lei. Questa è la verità. Da quando è iniziata non mi sembra che l'Europa riesca a fare niente di importante. Adesso cosa hanno fatto? Questo vertice a Londra, il vertice dei tre, poi tutto grande, figurati la grande battaglia politica per capire se la Meloni ha messo o no il vertice dei tre, ma chi se ne frega, l'importante è che si faccia la pace. Non è una questione, non stiamo giocando una battaglia di politica interna e di medagliette. Io ho partecipato a un vertice, tu no, ma che è? Mica il risico. Ci stanno i morti tutti i giorni. Israele ha usato il fosforo bianco su civili, l'Iran ha ricominciato a tirare i missili. Noi stiamo giocando anche qui in Europa, sembra che stiamo giocando una partita senza senso, in cui non contano i risultati e non contano le grandi questioni, ma contano i piccoli movimenti dei piccoli leader. Ma chi se ne frega, sia in un senso che nell'altro, voglio dire, cioè, certo, sia nel prendersi i meriti sia nel fare le accuse, dice è colpa tua, ma cosa è colpa tua? Non è colpa, certo che non è colpa della Meloni, ma magari fosse colpa della Meloni, risolveremo in fretta, mandiamo via, ne mettiamo un'altra, abbiamo risolto le guerre. Non diciamo stupidaggini, no? Non è così.
1: Sono d'accordo, no? Sono d'accordo. Tu domani che celebri sulla prima pagina dell'unità? Ma chiedo che celebri, perché insomma è andata a pari, no? Centrosinistra, centrodestra, pari, questa partita, sì. È andata a pari, sì. E quindi che celebri il pareggio, celebri il centrosinistra,
2: ma do la notizia, 3-3 mi pare che è finita nei capoluoghi, adesso vediamo poi, sì. Quelli in Sardegna, ma che sono città più piccole, comunque mi pare che non sia una partita elettorale molto importante. Io parlerò della situazione internazionale e poi io aprirò il giornale con un articolo, un piccolo saggio in realtà, secondo me molto bello, di un giurista, di Schiavone, che racconta cosa è successo in Calabria, cosa è successo coi caporali e perché un modo sbagliato, tremendamente sbagliato di fare accoglienza provoca queste situazioni che non è che avvengono semplicemente, che sono strettamente collegate a come arrivano gli stranieri sulla nostra terra e a come vengono accolti o non accolti. E spiega Schiavone, non dipendono solo dalla clandestinità, non sono solo i clandestini gli stranieri che vengono, la parola sfruttati è una parola troppo dolce in questo caso, certo, schiavizzati nelle campagne del sud. Non sono solo i clandestini, e il caporalato funziona in parte con leggi sue che riguardano anche i cittadini italiani, perché anche i cittadini italiani sono coinvolti e schiavizzati, in parte per come funzionano le leggi, ma più che le leggi, che poi magari ci sono anche, ma il meccanismo vero dell'accoglienza è come questi ragazzi vengono abbandonati e spinti e costretti in qualche modo, perché la schiavitù poi è costrizione, sono costretti perché devono comunque guadagnare dei soldi, devono comunque pagare dei debiti e non trovano nessun altro modo che accettare la schiavitù dei caporali. È un pezzo fatto,
1: ecco,
2: molto bello,
1: scusami,
2: molte informazioni.
1: Schiavone ovviamente è uno stagista, è un saggista di quelli più importanti, napoletano se non sbaglio Schiavone.
2: No, lui è triestino.
1: È triestino
2: e da anni lavora solo su questo, lavora sullo studio di come, soprattutto di come avviene, perché poi noi pensiamo sempre ai barconi. Questi qua, per esempio, questi quattro cisi non venivano dai barconi, venivano dal nord. Avevano fatto la tratta balcanica, erano arrivati a piedi a Trieste. Lui ricostruisce l'Odissea di due di questi quattro, e venivano tutti e due dal nord, non venivano coi barconi. Noi immaginiamo stavano in Calabria, erano arrivati dall'altra grande via dell'immigrazione clandestina, che è quella che si fa a piedi nei Balcani e poi si arriva a Trieste o comunque lì in Friuli.
1: Scusami,
2: anche questo è molto interessante,
1: Piero, però noi stiamo parlando della Calabria, di quel che è successo, però mi fai dire che nei cantieri della grande e nobile Milano lavorano questi no. tirati su con certo. i camioncini?
2: Certo, esattamente
1: ogni mattina tirati su. È la stessa cosa, cioè, la non stessa è un fenomeno cosa. Che riguarda la Calabria.
2: No. No, certo, nelle campagne è più organico, è più quasi endemico, no? Nelle campagne del sud i raccoglitori di pomodori, di fragole, di ortaggi sono quasi tutti raccolti dai caporali e pagati 2, 3, 4 euro all'ora al massimo. A Milano per fortuna forse un po' meno, però abbiamo scoperto che anche a Milano c'era una cosa molto simile, gli schiavi che costruivano il consolato americano addirittura, sì, il consolato sì, americano, sì. pagati 3 euro all'ora, picchiati, fatti lavorare mentre erano malati, tenuti al lavoro per 12 ore, nella civilissima Milano, una delle più civili città d'Europa, anzi del mondo, e succedeva pure lì. Così come le tratte, gli arrivi di questi clandestini non sono solo i barconi, non ci occupiamo solo di quelli, ma arrivano a piedi nel nord Italia, attraversano.
1: Sì, sì, ce ne parla spesso, non condividi niente di lei, ma è esperta di questo triste sistema, la rotta balcanica. Anna Maria Cisinta, europarlamentare della Lega, ce
2: certo,
1: ne parla spesso,
2: lei,
1: cioè, non sottovalutate.
2: Di Monfalcone gli arrivano tutti dal nord, ma anche questi sì. che arrivano dal nord, per esempio questi due ragazzi uccisi erano arrivati dal nord, erano stati mandati in Sardegna, lì loro erano scappati dal campo perché l'accoglienza era in un lager più che in un luogo di accoglienza, ed avevano attraversato il mare, avevano raggiunto la Calabria, erano stati assoldati dai caporali. Pensa che odissea, quelli che si fermano a Monfalcone, con i quali ha a che fare l'onorevole Cisnit, che conosce molto bene la questione, sono forse i più fortunati, sono i più fortunati e quelli che se la cavano meglio poi alla fine, anche se anche loro creano tanti problemi, hanno tanti problemi, però forse il caporalato così duro come quello che è avvenuto in Calabria, addirittura con il rogo, è una cosa spaventosa che noi forse non potevamo nemmeno immaginare che succedessero cose del genere, puniti perché protestavano, perché prendevano solo 4 euro l'ora, puniti con la pena di essere bruciati vivi in una macchina, è una cosa da non credere, ma mica c'è bisogno di essere figli immigrati, anti-immigrati, accoglientisti, respingisti. Non credo che di fronte a fatti di questo genere ci si possa dividere, certo. e si possa non essere tutti travolti dalla stessa emozione e dalla stessa indignazione.
1: Grazie al direttore dell'unità Piero Sansonetti, e grazie perché sei uno dei pochi che tira fuori anche il cuore e quei sentimenti che noi abbiamo in qualche modo congelato, e invece a te ancora escono. E un morto ti fa paura, ti spaventa tutto quello che è inumano, che noi invece abbiamo imparato ad assimilare, purtroppo. Grazie Piero.
2: Grazie a voi.
1: Torniamo dopo il brano.

0: Allora Netanyahu che dichiara la situazione sotto controllo, ma se attaccati risponderemo con forza. La situazione con l'Iran è sotto controllo al momento, ma se il regime terroristico commette un errore e ci attacca di nuovo risponderemo con forza. L'ho dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nel primo commento ufficiale dopo il lancio di missili dall'Iran iniziato ieri sera, che ha interrotto il cessate il fuoco in vigore dall'8 aprile scorso. L'Iran e Hezbollah hanno cercato di imporci una nuova equazione e questo è intollerabile e inaccettabile per me. Pensavano di poter sparare dal territorio libanese, dall'Iran contro Israele e che noi non avremmo reagito. Questo non è successo e non succederà, non finché sarò io al comando, ha dichiarato, citato dai media locali. E poi ancora Netanyahu che ha detto a Trump che ha diritto all'autodifesa, Israele ha tutto il diritto all'autodifesa e lo eserciteremo ogni qualvolta sarà necessario. Lo dico a voi cari cittadini di Israele, così come lo dico nelle mie cordiali conversazioni con il mio amico presidente Trump, ha affermato il premier israeliano Netanyahu. Ma ascoltiamo i vostri vocali al numero 334 11 11 622.
1: Israele ha diritto all'autodifesa, gli altri no? Buona serata da Giovanni da Pisa.
2: Ciao Raffaele da Roma, io quello che dico è semplicemente una cosa: perché i governi non isolano Israele? Perché non vanno a isolare Israele? E che nessuno farà quadrato, come hanno fatto per la Russia, contro Israele, Israele continuerà. Perché già, con tutte le sue ragioni, con i suoi torti, non lo so, però si è diventata veramente pesante la cosa. È una scheggia impazzita che cavalca l'onda e usa questo capo espiatorio per portare avanti, diciamo, la sua politica di espansione, oltre che di difesa, di espansione dei territori. Cioè il progetto va ben oltre quello che noi, vediamo, secondo me. E nessuno pone un veto, nessuno va quadrato, nessuno dice adesso basta. Purtroppo siamo poi nelle mani di estimazione che giocano anche con l'economia, a discapito di chi lavora tutti i giorni, si alza alle 6 di mattina dal lavoro, torna a casa alle 7, 5, quello che sia, e per campare.
0: Ecco, no, guardi, caro ascoltatore, io veramente la ringrazio per il suo messaggio, che veramente era un messaggio di buon senso e ben articolato. L'unico problema è che nel registrare il messaggio WhatsApp si sentiva davvero malissimo, quindi ho dovuto interrompere la messa in onda, perché più che un piacere poi diventa un fastidio. Fate attenzione quando mandate i vostri messaggi, che sono graditi, graditissimi, lo sapete, o quando in qualche modo telefonate. Fate attenzione a fare in modo di essere in una zona dove il segnale prende bene. Tra poco noi andremo anche a parlare, tra poco ci raggiunge il direttore editoriale di Giornale Radio Daniele Biacchessi per un focus appunto sull'Iran, poi andiamo a parlare del risultato, il pareggio di questa tornata di amministrative, ma parleremo anche delle molestie in Senato. Sapete che c'è quella persona, quella donna che accusa un importante senatore di Forza Italia. Ma intanto Minetti e Cipriani fanno causa al Fatto a Roma, chiedono 5 milioni di danni. Primo incontro per la mediazione legale fissato per il 26 giugno. È fissato per il 26 giugno il primo incontro di mediazione legale nell'ambito della causa intentata davanti al Tribunale di Roma dai legali di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani nella nei confronti della società editoriale Il Fatto, del direttore Marco Travaglio e più di una decina di giornalisti, per quella che ritengono una violenta campagna di stampa diffamatoria sul caso della Grazia all'ex consigliera regionale lombarda. 5 milioni di euro, mentre a Roma questo, però alla corte distrettuale di New York i legali di Cipriani e Minetti chiedono un risarcimento per 250 milioni di dollari contro la società editoriale Il Fatto e la RAI. Questa vicenda non finisce qui e, conoscendo Travaglio, non finisce davvero qui.
3: Sono le 4 e 3 minuti.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E allora tra poco sulla questione Iran, sulla complessità di questo conflitto che non accenna a fermarsi, ascolteremo il direttore editoriale di Giornale Radio, Daniele Biacchessi. A tra poco.

0: E le borse europee chiudono negative sulle tensioni in Medio Oriente, le borse europee negative, Francoforte, Londra e Parigi chiudono in seduta, la seduta in calo a causa delle tensioni in Medio Oriente, con la ripresa dell'ostilità in Iran e il prezzo del petrolio che torna a salire. Il WTI è salito a $91.74 al barile, mentre il Brent si è portato a $94.87 al barile. Francoforte ha ceduto lo 0,58, mentre Londra è riuscita a mantenere poco sotto la parità, cedendo lo 0,02%. In calo anche Parigi, che ha perso lo 0,23%. Torniamo all'incertezza, torniamo alla piena incertezza. Sentiamo un vocale.
1: Buonasera, dottor Bolletti, Stefano da Monza. Sa cosa mi dispiace, dottore? Mi dispiace che quando si parla di Medio Oriente, della crisi di Medio Oriente, tutti, ma proprio tutti, dal primo capo politico dell'opposizione fino all'ultimo dei radioascoltatori che intervengono in questa radio, tutti quando parlano della guerra in Medio Oriente dicono Israele di qua, Netanyahu di là, Trump su, l'America giù, Israele America, America Israele, insomma esiste solo Israele brutto e cattivo e l'America brutta e cattiva, di Hezbollah, dei terroristi, di Hamas, dei missili che continuano a partire dal Libano verso tutti i giorni verso Israele. Non se ne parla, proprio sono argomenti che non vengono proprio citati, non vengono presi in considerazione. E quindi è ovvio che viene fuori un dibattito sbilanciato da una parte rispetto a quell'altra, per cui Israele diventa brutto e cattivo, l'uomo nero, lo Stato terrorista, e gli altri sono angioletti, non se ne parla. Quindi a me non mi sembra un modo intelligente di affrontare la situazione. Poi ognuno la pensa come vuole, questo è il mio modesto parere. Buona serata.
0: Buonasera Roberto da Roma, ben trovato, ben ritrovato.
2: Ciao Roberto. Ciao. Dunque, questo signore che ha chiamato adesso veramente è un sionista, vabbè, si capisce da... Ma quello che non riesco a capire, no? È che l'Iran stava buono, anche se era un regime abbastanza non tenero, ma l'interesse di tutto quanto è prendersi tutti i territori del Libano e non solo, ma è un disegno internazionale. Guardate se Zelensky, che noi gli paghiamo le fabbriche per fare le armi che stanno vendendo agli israeliani e a tutto il mondo, noi gliele abbiamo pagate e nessuno dice nulla, cioè nel senso che le varie hanno preso il 70% del territorio di Gaza, come diceva il giornalista prima, si sono presi tutti. Ieri hanno ucciso dentro una macchina un neonato, attaccano l'ONU, attaccano l'ONU, attaccano le forze di interdizione di chi sono che stanno là. Cioè questi nessuno degli israeliani e degli ebrei doppia nazionalità dicono qualcosa, è mai possibile? Cioè stanno facendo una strage, un'epurazione per prendersi il territorio. Ma la domanda è: chi è che fermerà questo? Chi è che fermerà Netanyahu? Chi? Grazie.
0: Grazie, grazie a lei. Ascoltiamo altre voci nella piena libertà, come sapete, al 334 11 11 622.
3: Buonasera Roberto, Luca dalla provincia di Milano. Volevo rispondere al commento che sta facendo ora Stefano da Monza. Stefano, hai ragione, si sente parlare solo di Israele e di America, non si sente parlare di missili che partono dal Libano, ma allo stesso tempo non si sente parlare di missili che partono dal Libano nemmeno dai telegiornali e dagli organi di stampa. Quindi forse c'è un motivo per cui si parla solo di Israele? Forse perché il vero problema è proprio Israele? Ma secondo me sì.
4: Buonasera Poletti, una controconsiderazione a quanto detto dall'utente poco fa riguardo la guerra in Medio Oriente. Bah, lui sottolinea tutti, ma proprio tutti, e lo dice, ribadisce, continuano a dire Israele di qua, Netanyahu. Beh, facciamoci una domanda, perché tutti, ma proprio tutti, e magari una minoranza che guarda di là. Non che i terroristi Hamas e Hezbollah non facciano di brutto quello che hanno fatto, per l'amor di Dio, ma forse da parte di chi dovrebbe far rispettare la democrazia con una certa moralità, con una certa etica, ci si aspetta qualcosa di più e invece si sta comportando da anni oramai peggio di quei terroristi. Davide da Monza.
5: Buongiorno Roberto, Giancarlo da Genova. Ma tu dici che siamo ricaduti nell'incertezza, ma secondo me non ne siamo mai usciti, non siamo mai usciti da questa incertezza. Soprattutto quello che mi dà più fastidio, quello che mi fa più, mi disorienta, mi fa un po' paura, è il fatto che queste persone qua fanno quello che vogliono, come vogliono, e noi non sappiamo neanche mezza messa di quello che ci hanno in mente, purtroppo. E se ti dovessi, se io credo che nessuno di noi, se dovessi chiedere a chiunque, sa come vada a finire, e questa è una bruttissima cosa, perché vivere nell'incertezza, per 80 anni abbiamo pensato che forse questi tempi fossero passati e definitivamente sommersi, sotterrati. Invece siamo in una situazione che secondo me è ancora peggio di quella di prima, perché prima si battagliava con i fucili e con i mitra, sicuramente era una cosa sempre atroce. Adesso questi da un momento all'altro fanno sparire tutto, cioè è allucinante.
0: È allucinante un po' tutto, devo dire. Tra poco il collegamento con il direttore Biacchesi.

0: E buonasera al direttore editoriale di Giornale Radio Daniele Biacchessi, che siete abituati a sentire ad altro orario, ma è bene sentirlo anche a questo. Buonasera direttore.
1: Buonasera a tutti ragazzi, fate i bravi.
0: Cerchiamo di fare
1: bene.
0: I bravi. Cerchiamo di fare i bravi nel limite del possibile, tu lo sai che insomma i limiti
1: sì. Sono quelli. C'è qualcuno in queste ore che invece il bravo non lo fa.
0: Esattamente.
1: Io mi sveglio tutte le mattine, compreso questa, e ho dovuto dare la notizia che ieri sera è ripartita la guerra, ma poi è finita. Ed è questo il punto. Io penso che ci sia, ma questo l'ho detto anche stamattina quando le cose non erano chiare così come ora, che ci sia molta confusione. Da una parte il presidente americano Donald Trump ha fretta di chiudere questo accordo con l'Iran, ma l'Iran non ci sta, ci sono alcune clausole di questo memorandum che certamente non fanno piacere a Teheran. E quindi ieri sera è ripartito il conflitto, perché devo dire che Donald Trump non riesce ormai da tempo a fermare le azioni di Netanyahu, che peraltro è in campagna elettorale, come sapete a settembre si vota e Netanyahu è sicuramente sfavorito e la guerra invece lo favorirebbe, e quindi lui, contrariamente a Donald Trump, vorrebbe proseguire, e infatti lo fa, lo sta facendo. Ha detto poco fa che per ora il fuoco con l'Iran è cessato ed è stata autodifesa, ma poi subito dopo, da quello che si capisce, le parole sono belliche: stiamo distruggendo e sbollando ad Israele, sarà sicuro. Quindi si va avanti, e infatti c'è un avviso di evacuazione nell'area nei pressi di Tiro in Libano di IDF. Quindi molta confusione, ma chiarezza per quanto riguarda i due personaggi. Da una parte Trump, che è in calo di consensi mai visti proprio a causa della guerra, mentre invece Netanyahu in campagna elettorale a settembre si vota in Israele, maggiormente favorito da quello che si capisce nel caso che la guerra continui.
0: Senti, direttore, l'impressione è che durerà ancora molto.
1: Durerà il momento in cui Donald Trump firma l'accordo, riesce a convincere Teheran nella bontà, diciamo, del non tanto del cessate il fuoco, ma di un accordo vero. C'è il nucleare, cioè sono bazzeccole. Però il nucleare è fuori da questo accordo, da quello che si capisce. Se Trump volesse chiudere l'accordo, lo fa gradualmente nel corso di alcuni mesi, dove impone, per questo lo può fare, un cessate il fuoco come ha fatto per 60 giorni. Il problema è che la parte diplomatica che è stata in azione in tutti questi mesi in realtà non ha portato a casa nulla, al di là degli annunci di Donald Trump, perché il punto centrale è che anche se si dovesse fermare il conflitto diretto tra Stati Uniti e Iran, continua invece, come abbiamo visto, il conflitto tra Iran e Israele. E direi non solo, anche perché ci sono stati stamattina, per esempio, gli auti nello Yemen che hanno lanciato missili. Quindi ci sono, oltre che gli Hezbollah, quindi ci saranno ancora nel futuro quelle che Donald Trump chiama scaramucce e che io chiamo invece guerre.
0: Senti,
1: le scaramucce sono quelle che le scaramucce sono quelle che si possono diciamo realizzare nel momento in cui c'è un accordo, e quindi può darsi che dopo ancora ci siano tensioni anche molto forti sul piano militare, Ma adesso non c'è un accordo, quindi c'è una volontà di memorandum da parte degli Stati Uniti e Iran, che però, come abbiamo visto più volte, tutte le volte che si mettono intorno a un tavolo, alla fine questo, diciamo, questo lavoro diplomatico va a ramengo. E diciamo tutto non funziona perché, come dicevo prima, ci sono due posture diverse sul piano soprattutto essenzialmente politico. Quindi Israele andrà avanti certamente con i suoi obiettivi, Trump, se vuole, non dico vincere ma perdere in piedi il midterm, beh, deve terminare entro novembre questa guerra.
0: Ecco, ma questo nervosismo di Trump si coglie sempre di più, di ora in ora, abbandona interviste, risponde in modo sguaiato, cioè è un Trump più Trump che Trump.
1: Ma dunque Trump ha un problema grosso politico interno, perché come abbiamo visto alla Camera, quindi al Congresso, quattro repubblicani hanno votato con i democratici, e questo può accadere anche in Senato. Non è che poi le risoluzioni che sono state votate nel Congresso sono obbligatorie per

0: nazionali, diritto internazionale. All'interno del suo partito, quindi dei repubblicani, c'è un malcontento enorme e del resto il calo della popolarità, guardate, non dipende tanto da diciamo i democratici, perché i democratici non hanno votato per Trump, ma proprio per il suo elettorato. Il suo elettorato si sta staccando sempre di più dall'amministrazione, dalla sua amministrazione, perché vede che su due o tre punti, non solo la guerra ma anche la questione economica, non ha portato granché la sua politica, e quindi lo hanno votato per cercare veramente di cambiare, ma questo cambiamento non c'è stato. E quindi, come avviene sempre nelle tradizioni politiche e nelle tradizioni delle amministrazioni, chi al governo è un più in difficoltà se non riesce a portare a casa dei risultati per il paese, soprattutto per il suo elettorato. Il suo elettorato lo lascia, lo abbandona.
1: Va bene. In mezzo ci sono i morti, che ricordavamo anche prima con Piero Sansonetti, ci sono tutti i proclami dell'inizio, liberare il popolo iraniano, eccetera, eccetera. In realtà c'è ben altro, ben altro. Senti, direttore, un commento rapido ai ballottaggi, al secondo turno delle amministrative. Mi sembra un pareggio e nulla più.
0: Ma se dovessimo contare il primo e il secondo turno, non è un pareggio, c'è una vittoria del centro-sinistra.
1: Sì,
0: se dovessimo
1: sì,
0: guardare sì. a questi sei capoluoghi, cioè Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani, beh, certamente complessivamente c'è stata un'affluenza enormemente inferiore nel secondo turno, ma questa è tradizione anche delle varie elezioni, quasi 8 punti in meno sono tanti, ma questo è. Il centrodestra vince ad Arezzo, a Macerata, a Vigevano, anche con l'aiuto di Futuro Nazionale, ma nei capoluoghi al voto tra primo e secondo turno sono 10-6, 10 per il centro-sinistra e 6 per il centrodestra. Ci sono anche piccoli paesi che erano andati, per esempio, al centrodestra, penso a Roccaforti nel Lazio, come Civita Castellana, che sono passati per esempio al centro-sinistra e viceversa. Giorgia Meloni ha detto che i ballottaggi confermano la forza del centrodestra, però diciamo questo, che è vero, il centrodestra strappa il sindaco di Lecco, per esempio, che era del centro-sinistra, e lo porta nel centrodestra. Il vantaggio di Filippo Boscagli del centrodestra, quasi il 52%, ormai è incolmabile. E poi vedo anche il centrodestra che vince in Emilia Romagna, per esempio a Comacchio, a Vignola. Quindi diciamo ci sono dei segnali. D'altro canto però, per esempio, Chieti era del centrodestra e passa al centrosinistra con un candidato anche conosciuto a livello nazionale, che è Giovanni Legnini, mentre Arezzo vince con Manducci, insomma il candidato del centrodestra che batte la sinistra in uno dei cuori anche del centro-sinistra, mentre ad Agrigento vince Sodano, ma questo era abbastanza scontato perché Sodano già nel primo turno si vedeva che era avanti. Macerata è in vantaggio il centrodestra, e quindi diciamo che certamente questo ballottaggio porta un pareggio, anche se però dobbiamo contare che le comunali si sono svolte in due settimane. E poi c'è da vedere la Sardegna, che è un altro test importante, anche perché la Sardegna, lo ricordo, è certo guidata dalla Todde del 5 Stelle, quindi vedremo come andrà a finire.
1: Ecco, ne parleremo tra poco con altri ospiti, tra poco parleremo anche del senatore di Forza Italia Francesco

0: Silvestro, che insomma sarebbe stato iscritto dalla Procura di Roma nel registro degli indagati per l'ipotesi di violenza sessuale dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice di 52 anni, ma ne parleremo bene tra poco. Io intanto ringrazio tantissimo il direttore Daniele Biacchessi, siete abituati ad ascoltarlo al mattino. Grazie direttore, noi torniamo tra
1: poco.
0: Ciao.
2: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 4 e 33 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E non ci fermiamo, no. 334 11 11 622, un altro scandalo nei palazzi della politica, ne parliamo tra poco.

0: Buonasera Luigi da Torino. Sì, elezioni, ballottaggio, ma vogliamo parlare invece dei soldati dell'IDF che dopo aver ammazzato bambini, civili, donne e quant'altro, avete fatto lo scempio più totale, vanno a rilassarsi e noi glielo facciamo fare, glielo permettiamo, protetti dalle nostre forze dell'ordine, vanno a rilassarsi in Sardegna per farsi le vacanze, giustamente dopo aver ammazzato tanta gente e ci si stanca. Vogliamo parlarne?
1: Altro tema. Intanto noi cambiamo completamente argomento, perché nelle scorse ore è esploso un caso che sta facendo discutere non solo per la gravità delle accuse, ma anche per il modo in cui si è sviluppato. Sta facendo discutere, creando dibattito pubblico istituzionale. Al centro della vicenda c'è il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, presidente della commissione parlamentare per le questioni regionali. Nelle ultime ore è emerso che la procura di Roma avrebbe iscritto il parlamentare nel registro degli indagati per l'ipotesi di violenza sessuale dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice di 52 anni del settore vitivinicolo. La donna sostiene che i fatti sarebbero avvenuti il 25 febbraio del 2025 all'interno di un ufficio collegato al Senato, durante quello che sarebbe stato il loro primo incontro professionale. Insieme al senatore risulta indagato anche un carabiniere accusato di tentata violenza privata. Secondo la ricostruzione della denunciante, avrebbe cercato di convincerla a non presentare querela. Silvestro respinge ogni accusa, si dichiara totalmente estraneo ai fatti e afferma di essere pronto a fornire tutti i chiarimenti necessari nelle sedi competenti. Nel frattempo hanno suscitato forti polemiche alcune dichiarazioni rilasciate dal senatore in un'intervista, quando, parlando della denunciante, aveva affermato modestamente: io sono un bel ragazzo, lei è una signora normale. Parole per le quali nelle ultime ore ha chiesto pubblicamente scusa, definendole sbagliate e inappropriate. La vicenda ha avuto immediate conseguenze anche sul piano istituzionale. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha chiesto ai questori di Palazzo Madama di effettuare accertamenti interni e nelle prossime ore sono attese ulteriori valutazioni da parte del Consiglio di Presidenza del Senato. Naturalmente saranno la magistratura e gli organi competenti a stabilire che cosa sia realmente accaduto, e questo è un principio che vale sempre per chi denuncia e per chi è accusato. Ma intanto il caso sta già sollevando interrogativi che vanno oltre il singolo procedimento giudiziario. Quanto pesa oggi una denuncia pubblica nei confronti di un rappresentante delle istituzioni? È giusto che l'opinione pubblica si formi subito un giudizio, oppure bisogna sospendere ogni valutazione fino alla conclusione delle indagini? E ancora, un parlamentare coinvolto in una vicenda di questo tipo dovrebbe continuare a svolgere normalmente i propri incarichi, oppure per ragioni di opportunità politica e istituzionale dovrebbe fare un passo indietro fino a quando la situazione non sarà chiarita? C'è poi un altro aspetto. Un parlamentare coinvolto in una vicenda di questo tipo dovrebbe continuare a svolgere normalmente i propri incarichi, oppure per ragioni di opportunità politica e istituzionale dovrebbe fare un passo indietro fino a quando la situazione non sarà chiarita? Queste sono delle belle domande. Poi c'è un altro aspetto. Per molti osservatori le parole pronunciate dal senatore hanno aggravato la vicenda sul piano politico e mediatico. Eh sì. Secondo voi, quando si ricopre un ruolo istituzionale il modo in cui si reagisce a un'accusa può diventare importante quasi quanto l'accusa stessa. Infine, negli ultimi anni abbiamo assistito a molti casi che hanno coinvolto politici, amministratori pubblici e figure di potere. Vi fidate ancora della capacità della politica di affrontare questi casi con trasparenza, oppure pensate che esista ancora una tendenza a minimizzare, difendere o proteggere chi appartiene al proprio schieramento? Scriveteci 334 11 11 622, vogliamo capire cosa ne pensate. Presunzione di innocenza e responsabilità pubblica riescono davvero a convivere, oppure oggi una delle due finisce inevitabilmente per prevalere sull'altra? Saluto la collega giornalista Annalita Briganti. Buonasera.
2: Buonasera, ciao Roberto. È una domanda interessantissima e devo dire per la prima volta sento trattare questo tema così attuale proprio a fuoco. E ti darò una risposta sincera come sempre. Io sono totalmente favorevole al cosiddetto processo mediatico. In che senso? Che le risultanze poi legali si fanno nelle sedi opportune, su quello siamo tutti d'accordo. Tra l'altro io e te siamo super garantisti, quindi mai da noi uscirà è colpevole o innocente, a meno che non ci sia una sentenza che va richiamata e addirittura la sentenza passata in giudicato. Però è giusto che dei temi che interessano la popolazione, il caso più eclatante è Garlasco, ma in queste ore stiamo parlando di un caso che tocca la politica, tocca i luoghi del potere, ne abbiamo parlato noi anche dietro le quinte, è giusto che le persone ne possano discutere e non vedo compromesso poi lo Stato di diritto e la possibilità di difendersi. Per esempio nel caso Garlasco non è vero che l'attuale indagato non ha gli strumenti per difendersi, anzi c'è una parte dell'opinione pubblica che la pensa in un certo modo, una parte in un'altra, ed è legittimo che ne parlino. E chiudo anche con un invito alla coerenza: chi non ama poi il processo mediatico dovrebbe avere però almeno la coerenza di non alimentarlo, cioè uno non può dire no, non si deve più parlare di Garlasco e poi magari fa una serata su Garlasco e magari per quella serata c'è anche un gettone, dico ovviamente come ipotesi, lo trovo incoerente. Invece io sono totalmente interessata al processo mediatico nel rispetto ovviamente di tutte le parti coinvolte e dei temi.
1: Sulla vicenda
2: siamo d'accordo.
1: Sulla vicenda, ma e se il senatore in questione, il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, fosse innocente?
2: Se fosse innocente lo vedremo ovviamente nelle sedi opportune, però è molto importante ricordare che i luoghi del potere, parlo in generale, no Roberto, perché ripeto, i processi si fanno altrove. Un primo dubbio che mi è venuto dalla ricostruzione che abbiamo in questo momento è anche l'uso dei luoghi del potere in generale, cioè uno, bisogna capire questo incontro perché si è svolto in un luogo del potere, cioè da donna pensare che una denuncia possa coinvolgere comunque un luogo che attiene al Senato è un qualcosa che rende ancora più grave il tema di cui stiamo parlando, che è violenza sessuale. Saprai, se non l'hai già ricordato, che c'è anche un carabinieri indagato per violenza privata perché avrebbe tentato di convincere questa donna a non denunciare. Quindi è un fatto grave da tanti punti di vista. E chiudo anche con un riferimento alla famosa frase "lui si è scusato", che però riflette purtroppo, Roberto, un equivoco sulla violenza, le violenze contro le donne.
1: Modestamente, io sono un bel ragazzo, lei è una signora normale.
2: Normale, sì. Sì, ecco, quindi siamo d'accordo che è come minimo inopportuna, per non dire insopportabile. Cioè, siamo d'accordo, non è fare un processo, è
1: ma io credo che sia stata una. Io credo che sia stata una conversazione con il giornalista in cui il senatore magari poteva voler dire. Questa signora non,
2: si è lasciato andare,
1: non rientra nel mio target. Può aver detto può aver spiegato a un giornalista, cioè un giornalista ti chiama e ti dice, no? un giornalista di Repubblica.
2: E non lo dici, e non ti esprimi così.
1: Ma che ne sai? Cioè, ma
2: perché uno io so che io, per esempio, conosco te.
1: Perdonami. Però se un
2: non
1: giornalista
2: non ci si esprime così su una donna.
1: Sì,
2: hai capito? In generale, cioè.
1: Ma certo, ha chiesto scusa, ma nella foga di una telefonata lui può aver detto: guarda che io sono un bell'uomo, lei non è, non fa parte del mio target, e quindi come potrei in qualche modo aver commesso questo fatto come scusante?
2: No, io...
1: ci sta anche o sbaglio? Sbaglio, dimmelo che sbaglio, dimmelo.
2: Esatto, io sto cercando di dirtelo, io lo trovo totalmente inopportuno, questo prescinde dal processo perché confonde le presunte violenze come una sorta di concorso di bellezza, di apprezzamento.
1: No,
2: non lo capisco.
1: Ma lo capisci?
2: No,
1: non capisci,
2: penso che bisogna stare molto attenti quando si parla di donne,
1: capito,
2: cioè noi siamo nel 26,
1: scusami,
2: non nel medioevo. Allora, sai, 2000 anni fa uno può dire un uomo si lascia andare a commenti, oggi ci vuole uno sforzo, lo dico seriamente, da parte di tutti, nel senso che le violenze contro le donne in generale, in un paese in cui non si trova neanche la testa di Pamela Giannini, e sai quanto mi stia a cuore questo dramma,
1: ma cosa c'entra buttare dentro la
2: ci
1: testa
2: vuole
1: di Pamela
2: attenzione,
1: Giannini? Scusami,
2: ci vuole cautela nel parlare delle donne.
1: Cosa c'entra
2: la
1: testa?
2: È il contesto sociale in cui ci muoviamo, Roberto. Io non posso sentire da un uomo oggi, ma chiunque l'ha pronunciata.
1: Ma se uno riceve una telefonata da un giornalista di Repubblica
2: a bruciapelo, ma certo, è chiaro.
1: Probabilmente sa che verrà sputtanato su quel giornale e su tutti adesso per un'accusa, eccetera. È chiaro che gli venga fuori di tutto, cioè non era in una sede istituzionale, era in una telefonata.
2: Io penso che quello che questa frase, che ripeto, secondo me rappresenta purtroppo uno dei tanti equivoci sulle violenze, per uscire dalla frase, un altro equivoco è il tempo, no? Che sarebbe passato tra i fatti e la denuncia. Ricordiamo che si può denunciare in ogni momento, in questo momento è in stato di fermo un cantante famosissimo francese e ci sono denunce che risalgono a 20-30 anni prima, fatti di decenni prima, cioè una donna deve essere libera di poter denunciare quando lo ritiene opportuno. Io ho visto in questo caso molto mediatico, appunto, a proposito di processi mediatici, purtroppo riemergere degli stereotipi che io inviterei a superare, mi permetto di dire, ma prescinde dalla posizione del senatore, penso di essere stata chiara, superiamo almeno questi stereotipi.
1: Ma sì, ho capito.
2: Non
1: va
2: ti
1: bene,
2: ho convinto.
1: Non ci senti,
2: per entrare poi
1: senti
2: nelle sedi opportune nel merito. Cioè, io penso che
1: siamo d'accordo siamo d'accordo solo sulla presunzione di innocenza, sul fatto che si devono
2: quello
1: celebrare
2: sempre, quello
1: i
2: fino
1: processi.
2: Alla sentenza passata in giudicato.
1: È già qualcosa essere d'accordo su queste.
2: Però da donna
1: paese, comunque...
2: posso essermi sentita offesa, dai, non è una cosa grave dire, perché sennò è una frase totalmente inopportuna, dai, non c'entra niente se io ti attraggo,
1: ma
2: la bellezza è un altro campione. No, anche perché per me il contesto non lo giustifica, perché chi si lascia sfuggire certe cose, così come i commenti che in generale ho sentito, ci ha messo più di un anno per denunciare, no? Da febbraio 2025, ma ripeto, in un altro paese c'è un caso che riguarda decenni fa, le denunce si fanno, una donna fa una denuncia quando si sente pronta a farla, e se noi superiamo almeno questi stereotipi che ormai dovremmo conoscere, già siamo a buon punto per accertare i fatti.
1: Bene.
2: Se invece noi ripartiamo sempre dal via, i fatti non li accerteremo mai, perché perderemo giorni.
1: Non me lo chiedere, perché sei già la risposta.
2: Sei curioso.
1: No,
2: però siamo entrambi dalla parte delle donne, perché tu sei una persona che rispetta immensamente le donne. Ecco.
1: Ma ci mancherebbe.
2: Quindi
1: ma
2: questo
1: scherzi,
2: va sottolineato.
1: No, meno male. No, lo so.
2: Totalmente.
1: Però ti ringrazio. Grazie Anna Rita Briganti. Buon lavoro.
2: A presto. Ciao.
1: Non mi far più arrabbiare. Ciao.
2: No, ancora di più voglio farti arrabbiare. Ciao.
1: Bene, ciao.

0: Dottor Poletti, Enrico di Roma. Allora, prima considerazione, ma non è per le accuse che uno si dovrebbe dimettere, è per quello che ha detto. Ed è quasi un'ammissione di colpevolezza, comunque sia. Ma la prima considerazione che io faccio, ma questo qui, io ho visto le foto su internet, ma ce l'hai specchi dentro casa? No, questa è la prima domanda. La seconda, no, non è uguale per tutti, perché appena si toccano loro si parte il garantismo, ma tutti partite col garantismo, eccetera. Io farei solo un esempio, che ormai ci hanno fatto una testa così, no? Garlasco. Adesso che è successo? Là, che Stasi è innocente, non c'è nessuna sentenza, niente, nessuna sentenza di colpevolezza,
1: puoi però attaccare, è diventato innocente.
0: Dopo. Esempio, che ancora ci deve stare in via giudizio, ancora deve iniziare il processo, è l'assassino. Sì, e che si vede, che da loro non si possono toccare, qualsiasi cosa fanno bisogna essere garantisti, e per il resto no, ce ne frega niente.
2: Lui è veramente un coglione, Roberto, ma le donne non riescono ancora oggi a essere libere, indipendenti e repubblicane. Ciao, Costanza.
3: Non ho capito chi fosse il coglione, boh, vabbè, forse io. Sentiamo il prossimo. Ah, va bene, va bene. E allora, no, non capivo la parola della signora, va bene, va bene. Allora, intanto i risultati delle amministrative, e ne parliamo ovviamente tra poco, volevo darvi solo qualche suggestione in più. Intanto Utrend ha incrociato i risultati delle elezioni amministrative nei 118 comuni sopra i 15.000 abitanti chiamati al voto in questa primavera con l'esito del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia del 22-23 marzo. Bene, dalle elaborazioni emerge che il centrodestra ha conquistato 25 comuni nei quali aveva prevalso il no al referendum. Al contrario, ci sono 6 comuni in cui aveva vinto il sì, ma non si è affermato il centro-sinistra. Sebbene in questa tornata i comuni sopra i 15.000 abitanti in cui il no aveva prevalso siano nettamente più numerosi rispetto a quelli in cui aveva vinto il sì, 91 contro 27, il dato evidenzia come il consenso raccolto dal no al referendum non si sia tradotto automaticamente in sostegno ai candidati, di centro-sinistra alle amministrative. E poi il fronte Vannacci che esamineremo dopo con la nostra Claudia Fusani e gli altri esperti. Avvigevano il 41% degli elettori del candidato di Vannacci vota per quello di Forza Italia. Alle amministrative avvigevano il candidato di Futuro Nazionale Fulvio Suvilla aveva preso il 14% al primo turno, restando fuori dal ballottaggio. Secondo l'analisi dei flussi elettorali a cura di Utrend, oltre la metà dei suoi elettori del primo turno, il 52%, ha scelto di non tornare alle urne al secondo turno. Tra chi invece ha votato al ballottaggio, la maggioranza si è orientata verso Paolo Previde Massara. Il 41% degli elettori di Suvilla, quindi di Vannacci, ha scelto infatti il candidato di Forza Italia, poi risultato eletto, mentre solo il 7% ha votato per Rossella Buratti, candidata del Campo Largo. L'altro candidato del centrodestra, Riccardo Ghia, sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia e Noi Moderati, aveva ottenuto il 21% al primo turno, restando comunque fuori dal ballottaggio. I flussi mostrano che in questo caso l'81% dei suoi elettori ha votato Previde Massara al secondo turno, mentre il 4% ha scelto la candidata del Campo Largo e il 15% si è astenuto. Questo Vannacci, ma di questo ed altro parleremo tra poco. È il momento di dare la linea al GR delle 19 e noi tra una decina di minuti riprendiamo la nostra Italia No Limits.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E allora eccoci qua a commentare il risultato delle amministrative, sempre con voi e sempre con i nostri esperti.

nostra puntata 185. Adesso veniamo alle amministrative, perché i ballottaggi amministrativi che si sono conclusi nelle scorse ore alle 15 consegnano un risultato che ciascuno sta leggendo, come ogni volta, manco a dirlo, a modo proprio. Il centrodestra parla di conferma, il centrosinistra parla di rilancio, ma se guardiamo i numeri emerge soprattutto un'altra parola: equilibrio. Si votava in 42 comuni sopra i 15.000 abitanti e in molte delle città chiamate al voto non si è verificata quella spallata politica che alcuni si aspettavano. Nessuna ondata, nessun terremoto elettorale, nessun vincitore assoluto. Piuttosto un sostanziale pareggio che lascia aperte molte domande sullo stato di salute dei due schieramenti. E c'è un dato che colpisce più di tutti: l'affluenza. Nei ballottaggi la partecipazione è ulteriormente diminuita rispetto al primo turno, confermando una tendenza che accompagna ormai quasi tutte le consultazioni amministrative. A Vigevano, ad esempio, l'affluenza è passata dal 52% del primo turno al 45,5% del ballottaggio, con oltre la metà degli elettori che ha scelto di non recarsi alle urne. Tra i risultati più osservati c'è proprio quello di Vigevano, uno dei comuni più importanti chiamati al voto in Lombardia, con oltre 60.000 abitanti. Qui il candidato sostenuto da Forza Italia, Paolo Previde Massara, ha ribaltato il risultato del primo turno e si è imposto con il 57,3% dei voti contro il 42,7% della candidata di centrosinistra Rossella Buratti. Un distacco di quasi 15 punti percentuali che ha immediatamente assunto un significato politico nazionale. Nei giorni scorsi, infatti, Roberto Vannacci aveva invitato i propri sostenitori ad annullare la scheda o a lasciarla bianca, una scelta che ha provocato tensioni all'interno dello stesso centrodestra. Il segretario regionale lombardo di Forza Italia, Alessandro Sorte, ha commentato il risultato con parole molto dure. Vannacci chiedeva di boicottare Forza Italia, ma i suoi elettori hanno boicottato lui. Ma Vigevano non è l'unico dato significativo della serata elettorale. In Lombardia il centrodestra rivendica anche la conquista di Somma Lombardo, comune storicamente amministrato dal centrosinistra. Qui Silvio Pezzotta ha vinto con il 51,46% contro il 48,54% dello sfidante Stefano Aliprandini, con uno scarto di appena 179 voti. Un risultato che Forza Italia considera particolarmente significativo in una provincia contendibile come quella di Varese. Più in generale, il centrodestra sottolinea di aver mantenuto Vigevano e di aver conquistato Somma Lombardo, oltre ad aver ottenuto risultati positivi in altri comuni lombardi come Lecco e Viadana. Dall'altra parte, però, il centrosinistra evidenzia la conquista di Agrigento, strappata al centrodestra, e la conferma di amministrazioni importanti come Trani e Chieti. In Puglia il Campolargo rivendica inoltre le vittorie a Molfetta e a San Vito dei Normanni, sostenendo che l'alleanza tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e liste civiche continui a essere competitiva nei territori. Nessuno però sembra essere riuscito a prevalere davvero sull'altro, e allora vi chiediamo: da questi ballottaggi esce rafforzato il governo Meloni oppure esce rafforzata l'opposizione? La vittoria di Vigevano rappresenta davvero una sconfitta politica per Vannacci, oppure si tratta soltanto di una dinamica locale che viene letta in chiave nazionale? E ancora, quando un leader invita all'astensione, alla scheda bianca o alla scheda nulla, compie una scelta politica legittima oppure finisce inevitabilmente per favorire gli avversari? Ma soprattutto, il dato più importante non è forse quello dell'astensione? Se quasi un elettore su due decide di non votare,
neppure per scegliere il sindaco della propria città, il problema riguarda chi vince e chi perde, oppure riguarda il rapporto sempre più fragile tra cittadini e politica? Scrivete, mandate un messaggio o un vocale al 334 11 11 622.

0: queste elezioni viene solo fuori il nulla cosmico della politica italiana, tutto lì.
1: Da cosa viene fuori da queste elezioni, Claudia Fusali, l'altra voce quotidiano nazionale? Ben ritrovata, Claudia.
2: Buonasera a tutti. Ma senti, allora cerco di darti qualche numero cercando di essere sintetica, però chiara. Allora, prendiamo i 118 comuni sopra i 15.000 abitanti. Il centrosinistra elegge 50 sindaci, il centrodestra ne elegge 40. Nelle precedenti elezioni il centrosinistra aveva 59 sindaci, quindi ne perde 9, il centrodestra ne aveva 42, dunque ne perde 2. Chi è che cresce? Crescono i candidati civici di centro, che da 17 diventano 28. E questo è un dato. Io capisco che i tuoi ascoltatori dicono il nulla cosmico, però invece no. Degli indizi, certo, l'affluenza, abbiamo visto il ballottaggio, è crollata ancora, già non era stata bassa, un 5% o meno al primo turno, quindi in questo sì, c'è una disaffezione che si conferma. Però il dato politico emerge, ed emerge soprattutto in una città, che è Vigevano.
1: Chiaro,
2: se vuoi ti dico perché.
1: Sì.
2: Non lo so, cioè, no, nel senso perché lì, sapete, il centrodestra era andato diviso, perché la Forza Italia era voluta andare da sola, c'era di mezzo Vannacci, l'alleanza con Vannacci, la Lega, Fratelli d'Italia e noi moderati, cioè Lupi, centristi, sono andati insieme. Al ballottaggio ci sono andati il candidato di Forza Italia, che è diventato sindaco, ha vinto, contro il centrosinistra. Vannacci aveva scatenato, detto di ogni di più. Forza Italia ha dimostrato oggi, per carità, 60.000 abitanti, che sono quelli di questa città, non è che possono essere non possono indicare una strada rispetto a 60 milioni di cittadini italiani. Però sono un indizio importante, perché in questa lista di Forza Italia c'erano anche dei centristi. Allora, andando al panorama generale, con tutto il fermento che stiamo vedendo, soprattutto a destra, ma anche a sinistra, a destra perché Vannacci è un problema. Vannacci ha urne aperte in questi giorni, sabato e domenica. Cosa ha fatto? Ha convocato una reunion a Viareggio per la sua città e ha messo sul palco quattro nuovi parlamentari che sono passati con lui. Il gruppo alla Camera ormai conta 8 persone.
1: Sì.
2: Ecco, come dire, un atto scorretto, perché innanzitutto fai campagna acquisti fra quelli che erano i tuoi alleati fino a 2 mesi fa, e però continui a dire a questi qui: oh, ma mi volete nel vostro perimetro di maggio? Insomma, è un po' confusa la situazione. Io però mi aspetto che a breve succeda qualcosa nel centrodestra, perché dalla Lega mi aspetto qualcosa. Mercoledì, domani l'altro, ci sarà un federale.
1: Salvini ha detto riorganizzazione partito, lavori in corso. Che può fare la Lega? Che può fare Salvini?
2: Ecco, bravo. Può fare. Allora, voi sapete che c'è sul tavolo questa proposta di Zaia, ha chiarito una volta per tutte che lui resta nella Lega. Sai che se l'ha detto, i contatti, sì, con Marina Berlusconi. No, lui resta nella Lega, però lui ha un'idea molto chiara di Lega, che non è quella di Salvini. E quindi il progetto di Zaia è quello di una Lega confederata, cioè una parte nord e poi gli altri, un po' come è successo in Germania con la CDU, no? Salvini non è d'accordo, perché capisce perfettamente che perderebbe potere in questo modo. Però io penso che sarà l'unico modo per ridare competitività alla Lega, altrimenti la Lega viene risucchiata da questo fenomeno Vannacci, che secondo me è un fenomeno, come dire, che sarà assorbito in fretta, perché sto vedendo chi va in quel gruppo, insomma, diciamo che mi astengo da dare giudizi, non sono nessuno per dargli, ma non è che c'è proprio la crema della crema, ecco. È sempre crema.
1: No, beh, perché scusami, perché non sei nessuno per dargli? È chiaro,
2: no, per carità,
1: che stai parlando,
2: mi aspetto già che qualcuno che ti ascolta, no, dice: ma chi è quella per dargli?
1: È chiaro che No, e beh, scusami, è una cronista parlamentare, è esatto. Esperta.
2: Sì, ma...
1: gli unici giudizi che puoi dare riguardano la caratura, la qualità, le doti,
2: cioè,
1: dei parlamentari.
2: Quando un partito si forma su una serie di parlamentari che cambiano casacca perché sanno che non saranno ricandidati, perché questo è il tema, il mio giudizio non è di grande valore rispetto a questo.
1: Però ascoltami, gli servono per evitare alcuni, credo, le firme, un bel po' di cose.
2: Certo.
1: A Vannacci servono per questo, loro si illudono di avere un posto al caldo, fra un po' sono finiti i posti, cioè.
2: Sì, penso anch'io di sì. Comunque, insomma, quel dato che ti ho dato inizialmente su quanti comuni al centro-sinistra e questo aumento, quanti al centro-destra, quindi il centro-sinistra ne perde 9, il centro-destra ne perde 2, da 42 passa a 40 e il centro-sinistra da 59 passa a 50, ma c'è questo aumento dei civici che proprio collegandomi a Vigevano, secondo me qualcosa ci sta dicendo. Insomma, io non credo che l'Italia sia un partito di estremisti, né di destra né di sinistra. E quindi,
1: un segnale dal centro era per quello che Lupi gongolava sulle agenzie, eccetera. Però,
2: Lupi Lupi ha perso sto giro perché è rimasto attaccato fortemente alla destra, no? È stato Forza Italia che si è sganciata stavolta, bisogna riconoscerlo, bisogna essere corretti. Forza Italia ha avuto il coraggio di sganciarsi e ha vinto. A Vigevano, non in Italia, però è un dato importante, secondo me.
1: Grazie a Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano nazionale. A che pezzo stai lavorando per domani?
2: Esattamente questo, un pezzo di Vigevano, ma anche un pezzo su Meloni, Europa, la polemica assente, presente. Allora lei oggi ha rilanciato con una video call con i paesi europei sulla competitività, però capisci bene, Roberto, che la competitività è certamente una cosa importante, ma non si può restare fuori, l'Italia non può restare fuori dai luoghi dove si cerca di fare diplomazia, di usare il soft power, di mandare messaggi. L'incontro che c'è stato a Londra domenica sera era un incontro importante che ha mandato un messaggio molto chiaro a Putin e noi non c'eravamo. E lei oggi risponde con questa video call, per carità, ripeto, la competitività è importante, ma ora è più importante essere arbitri o comunque giocatori nel campo in cui si decidono le partite più importanti, che sono la fine dei conflitti, perché se il nuovo ordine mondiale quale sarà, con quali equilibri, la centralità dell'Europa e la tutela, scusami, delle democrazie, che saranno anche avranno un sacco di difetti, ma sono sempre la cosa migliore che ci abbiamo.
1: Grazie Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano nazionale. Che potete sempre scrivere e mandare i vostri messaggi al 334 11 11 622.
3: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 5 e 27 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Tempo in gran parte asciutto sulla penisola grazie all'alta pressione, sebbene le aree montuose più a nord

0: It, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
3: Elezioni, ballottaggi, Meloni in forma oppure no? Secondo voi? 334 11 11 622, tra poco vi ascoltiamo.

0: E buonasera a Laura Castelli, presidente di Sud Chiama Nord, ben ritrovata.
1: Buonasera, buonasera a tutti voi, grazie dell'invito.
0: Allora Castelli, queste elezioni che suggestioni le danno?
1: Beh, e queste amministrative potrei dire anche sono terminate, ora guardiamo agli appuntamenti successivi. Su Chiama Nord è molto contento del risultato che ha ottenuto in tutta la Sicilia e abbiamo fatto un 20% medio su tutta la Sicilia dove ci siamo presentati, quindi siamo molto contenti di poter iniziare il percorso per le regionali con questo risultato. Abbiamo riconfermato con una percentuale che è cresciuta ancora di più rispetto ai 5 anni precedenti la città di Messina, abbiamo conquistato la città di Barcellona e in tanti altri posti percentuali importanti che ci rendono orgogliosi di un lavoro capillare che continuiamo a fare sui territori con i nostri sindaci.
0: Ecco, a chi mangiate i voti con Sud Chiama Nord?
1: Ottima domanda, credo a nessuno, nel senso che siamo tipicamente differenti in quanto intanto una forza politica civica che nasce dal basso e oggi nel panorama diciamo più ampio non ce n'è nessuno e soprattutto non mangiamo elettorato agli altri perché la nostra è una politica che non è ideologica, è post-ideologica e interviene con gli strumenti amministrativi, spesso inventandosi delle soluzioni che mettendole a terra risolvono problemi concreti nella gestione delle partecipate pubbliche, nella gestione dei servizi sociali, insomma in quei gangli come la gestione dell'acqua, delle case pubbliche, popolari, che spesso diventano un problema per la collettività.
0: Mi fa un qualche esempio pratico per cui poi

0: E avete questo successo, lei parlava di un 20% in Sicilia, che è tantissimo per un movimento sud chiama nord, che viene dal basso e che ha come suo biglietto da visita, come sue credenziali, l'amministrazione pratica dei suoi sindaci eletti.
1: Beh, potrei appunto nel citare Messina, citare il grande lavoro su alcune partecipate, per esempio sui servizi sociali siamo riusciti a internalizzare in una partecipata che oggi è un fiore all'occhiello, che è da esempio a tutte le città metropolitane e i grandi comuni, i dipendenti. Questo ci permette di dare servizi in maniera molto più capillare e puntuale. Potrei parlare della società pubblica dei trasporti, che quando nel 2018 abbiamo cominciato a gestire era in default, oggi invece permette un abbonamento annuale sulla città di Messina a 50 euro con oltre 45 tratte, che ha rivoluzionato tutto. Ma potrei parlare anche di Taormina, una città che quando siamo entrati in amministrazione con Catena De Luca sindaco era in dissesto, un dissesto che abbiamo chiuso in 8 mesi, che è sicuramente una città che oggi sta manifestando ancora di più le capacità di un gioiello italiano. È una piccola Sicilia, noi diciamo spesso, che Catena De Luca così la denomina, dove siamo riusciti a rimettere dei servizi che ancora di più spingono le grandi catene, i grandi investitori, i grandi fondi internazionali della finanza a investire in una città come Taormina.
0: Senta Laura Castelli, presidente di Sud Chiama Nord, è chiaro che però poi occorre guardare da una parte o dall'altra, c'è un campo largo, c'è il centrodestra, insomma da qualche parte bisogna stringere accordi per poi governare.
1: Certo, infatti noi su questo nel 2022 con la legge elettorale attuale abbiamo portato in Parlamento 2 seggi attraverso gli uninominali, una alla Camera e l'altra al Senato, quindi questo è sicuramente un obiettivo che vogliamo continuare a perseguire per essere presenti in Parlamento e fare la nostra parte, ma anche sulle regionali questo è un ragionamento ovviamente aperto. Io credo che purtroppo il centro-sinistra in questa fase abbia serie difficoltà a identificare un'identità. Sicuramente quello che abbiamo detto anche nei mesi precedenti è stato che questa volta in Regione Siciliana non andremo da soli, ma essendo così determinanti costruiremo insieme a chi lo ritiene un percorso fatto di realtà e di interventi concreti e profondi che la Sicilia non solo si merita, ma che può assolutamente andare a proporre ai propri cittadini. Siamo convinti che insomma questo è il percorso che faremo. Ripeto, credo che insomma ci siamo quasi oramai, anche perché la primavera del 2027 è vicina, quindi io sono fiduciosa che si possa fare un ottimo lavoro. Ovviamente noi ci proponiamo come federatori di chi vuole davvero risolvere con questo modello, quindi un modello da amministratori, da sindaci di Sicilia, noi lo definiamo, una regione che è bellissima, che ha ancora tantissime potenzialità da poter esprimere e dei diciamo anche problemi atavici invece da risolvere, che però si possono risolvere solo se hai le mani pulite, non sei legato a certi condizionamenti e sei libero e forte, come ci piace dire.
0: Grazie a Laura Castelli, presidente di Sud Chiama Nord, buon lavoro, ci risentiremo presto.
1: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie.
0: E noi torniamo subito dopo il brano.

0: Vedo che Giorgia Meloni continua ad avere problemi con la calcolatrice, che si tratti di ammettere troppo scarsi investimenti sulla sanità pubblica di questo governo o i risultati delle amministrative. Il tentativo è sempre lo stesso: capovolgere la realtà. Così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Buonasera al senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, presidente della Commissione Esteri di Difesa.
1: Buonasera.
0: Bentornato. Qua siamo al calcolatrice.
1: Ma io sono anche responsabile enti locali di Forza Italia e quindi mi occupo
0: tutti i suoi incarichi. Io sto qua fino alle 23.
1: Lavoratore. Allora quindi rispondo come responsabile enti locali. Noi siamo contenti perché oggi si sono confermati dei risultati positivi. Arezzo era una città importante, attesa alla prova, poi abbiamo vinto a Lecco dove c'era il centro-sinistra precedentemente, abbiamo preso altri comuni vari, Somma Lombarda, Cavare Tirreni, San Giovanni Rotondo che erano governati dalla sinistra. Siccome dopo il referendum sembrava che fosse finita l'era del centro-destra, che la sinistra avrebbe vinto qualsiasi cosa, ovunque, con grande, come posso dire, abbondanza, invece oggi abbiamo visto come da nord a sud, poi c'era stata al primo turno la conferma di Venezia, quindi insomma diciamo siamo assolutamente soddisfatti del risultato. Poi personalmente ho seguito molto alcune situazioni, Arezzo, Lecco, per cui centrodestra c'è, poi la sinistra pure ha confermato alcuni risultati, però non c'è nessuno sfondamento della sinistra. Ricorderà che al primo turno c'è stato il risultato di Venezia, che era quello più atteso, certo. Dice che Venezia mandava a casa la Meloni, vincemmo addirittura al primo turno con un candidato nuovo, un ex assessore di 38 anni, 40 anni, insomma anche meno di 40, però già sperimentato, per cui noi andiamo avanti. Non bisogna mai considerare, come dire, risolti tutti i problemi. Le politiche dell'anno prossimo saranno un impegnativo banco di prova, ma chi si proclama vincitore anzitempo generalmente perde. Noi non ci proclamiamo vincitori anzitempo, ma faremo la nostra parte. Anche oggi abbiamo avuto tante piccole e grandi soddisfazioni sui vari territori. Dove è andata meno bene lavoreremo per recuperare consenso, c'è qualche cosa da verificare in Sicilia, però per il resto diciamo che c'è un'ottima presenza del centrodestra e quindi credo che quelli che avevano già annunciato il nuovo governo di sinistra, come dicesse la Meloni l'altra volta, anche oggi insomma non gli è andata bene, siamo ancora qua. E quindi
0: diciamo che si stavano già spartendo i ministeri in preda a quell'euforia che fa tanto male alla sinistra.
1: Già la patrimoniale, chi la vuole sulla casa, chi la vuole sui risparmi, perché dicono prima i grandi ricchi, ma poi si estende ai ceti medi, a chi ha la casa, a chi ha quattro soldi messi sul conto corrente in banco, investiti. E l'Italia è un popolo di risparmiatori, è un popolo che vede l'80% delle famiglie proprietaria della casa. E quindi se si comincia con la logica della patrimoniale, si sa da dove si parte e non si sa dove si arriva. E quindi forse gli italiani hanno capito, e quindi noi con umiltà, pezzo dopo pezzo, purtroppo tra una guerra e l'altra, che speriamo si placino, perché poi fanno aumentare i prezzi delle materie prime, c'è preoccupazione del prezzo della benzina, insomma non è che noi siamo così rilassati. Sappiamo che molte cose dipendono da noi, altre possono dipendere anche da noi, ma non del tutto da noi. Penso ai grandi conflitti, a quello che sta accadendo ancora in Medio Oriente, dall'Iran al Libano. Però noi andiamo avanti per la nostra strada e continueremo con provvedimenti per combattere la droga, per attuare il piano casa. C'è molto in Parlamento, non c'è solo la legge elettorale come loro fanno credere. Quello è un tema, però ci sono tanti provvedimenti che riguardano politiche sociali, politiche economiche, politiche in difesa della famiglia, della vita e della casa.
0: Senatore Gasparri, non ha citato Vannacci nella sua analisi.
1: Ma Vannacci io non faccio la pubblicità a Vannacci. Lui aveva detto che a Vigevano tutti volevano votare contro di noi, ha vinto un candidato scelto da Forza Italia. Nessuno si è apparentato con noi, né a sinistra né anche alcuni amici del centrodestra, non tutti, e poi alla fine c'è stato anche Vannacci che ha fatto un appello per non votare il nostro candidato, che ha vinto. Quindi pure Vannacci è presente, vuole crescere, sia calmo, insomma, a volte sembra che parli da presidente del consiglio. Quindi noi non vogliamo il male di nessuno. Il centrodestra c'è,
0: no,
1: lui ha lanciato degli anatemi, già siamo agli anatemi, cioè mannaggia, già sta al governo e lancia gli anatemi, quindi va bene.
0: Va bene, perché io so che quando lei, quando lei ignora è peggio, e quindi le ho chiesto per questo. È meglio ignorare. Grazie, senatore Gasparri. Grazie. Buona serata, buon lavoro. E allora, naturalmente, anche voi al 334 11 11 622 siete benvenuti, potete registrare i vostri messaggi adesso e mandarmeli, così io li trasmetto a Italian No Limits.

0: E allora siamo verso gli ultimi minuti di questa nostra lunga serata, come ogni giorno dalle 17 alle 20 con Italia No Limits qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Siamo partiti dall'Iran con un conflitto che tutt'altro vicino dal finire. Siamo andati in Senato per l'accusa di molestie sessuali, abbiamo analizzato per tutta la serata quello che è il sostanziale pareggio con cui si chiude questa tornata delle amministrative. Se leggeste come sto leggendo io le agenzie di stampa in questi minuti, vedreste il centrosinistra e il centrodestra che stanno litigando su chi ha vinto di più, su cosa hanno detto gli elettori, uno spettacolo truce che credo continuerà per un paio di giorni in tutti i talk show. Sta di fatto nulla di eclatante, un pareggio, e Trump che parla, cinque paesi della regione mi hanno chiesto di parlare con Netanyahu per fermare gli attacchi. Il presidente americano Donald Trump ha riferito di aver fatto pressione sul premier Benjamin Netanyahu affinché sospendesse gli attacchi contro l'Iran su richiesta di cinque paesi della regione coinvolti negli sforzi di mediazione tra Washington e Teheran. Secondo quanto raccontato da Trump all'emittente israeliana Channel 12, lo stesso Iran aveva comunicato per primo che non avrebbe più sferrato attacchi contro Israele e avrebbe chiesto agli Stati Uniti di esortare Israele a interrompere i propri attacchi. Ho chiamato Bibi e l'ho convinto a smettere, ha affermato Trump. Questa vicenda, come sapete, è tutt'altro che chiusa. Intanto Israele aveva approvato, si apprende in questi minuti proprio da Channel 12, Israele aveva approvato piani per un attacco di larga scala contro l'Iran prima che Donald Trump lo annullasse. Questo insomma è la sintesi della giornata. Io ringrazio chi collabora a questo programma con passione e abnegazione, quindi il nostro regista Lorenzo Cappadone, sempre presente per tutte le puntate che finora ho realizzato, il nostro redattore Matteo Respinti, e ringrazio ancora di più voi. Vi ricordo che i programmi di Giornale Radio non finiscono qui. Tra pochi istanti il timone delle 20 con Francesco Massardo, quindi per non saperne leggere né scrivere, per non sbagliare, per non perdere l'occasione di informarvi, non cambiate stazione radio e restate sempre su Giornale Radio per scoprire tutti i programmi. Il nostro sito www.giornaleradio.fm. Io vi do un grande abbraccio e vi aspetto domani sera, come sempre, dalle 17 alle 20 per una nuova puntata di Italia No Limits. Buona serata a tutti.
1: Superare la frontiera dello spazio,
2: esplorare i misteri dell'universo,
1: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
2: e delle nuove tecnologie.
1: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
3: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Sono le 6:01.
2: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
4: Le 6:01, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. In studio vi parla Daniele Biacchessi, direttore editoriale di questa radio, e con me c'è il mitico Peter Bescapè in regia a raccontarvi e a riassumervi tutto quello che è accaduto in queste ore fino a pochi minuti fa. Allora, il riepilogo parte dalla politica, perché ieri c'è stato il voto amministrativo che doveva essere un test elettorale certamente importante, perché impegnava 6 milioni di cittadini nel cambio dei vertici delle amministrazioni delle città, e così è stato. Al di là di quello che è accaduto nel ballottaggio, dobbiamo raccontarvi tutta la vicenda, perché tra primo e secondo turno il centro-sinistra vince in 10 capoluoghi, 6 vanno invece al centro-destra. Il pareggio invece nei ballottaggi di domenica e di lunedì. Difficile compiere paragoni su scala nazionale, perché i sistemi elettorali sono diversi. Ricordo che per i comuni si vota con il sistema maggioritario doppio turno e con l'elezione del sindaco, così anche come le dinamiche locali che pesano nei rapporti di forza tra le varie liste, tra i vari partiti, e c'è poi la presenza di formazioni civiche che si sono battute alla pari dei partiti e in alcuni casi hanno anche vinto. Però qualche indicazione arriva dalle comunali, che sono sempre lo specchio politico del paese. Nei ballottaggi Agrigento, Chieti, Trani vanno al centro-sinistra, Macerata, Lecco, Arezzo al centro-destra. Nel primo turno al centro-sinistra erano andati Mantova, Pistoia, Prato, Avellino, Andria, Enna, Salerno, erano stati vinti dal centro-sinistra. Il centro-destra aveva vinto a Venezia, che era la città più ambita, e poi si è presa Reggio Calabria, molto alto ancora. Se si va a vedere però le piccole realtà, qualcosa di più chiaro è emerso dai risultati finali, perché nel primo turno su 118 comuni sopra i 15.000 abitanti, il campo progressista aveva vinto in 37, il centrodestra in 25. Numerose sono le vittorie anche nei 42 comuni andati poi al ballottaggio. Il centrosinistra ha vinto al primo turno in 37 comuni a fronte di 59 sindaci uscenti, e il centrodestra in 25 a fronte di 42 uscenti, mentre in 15 comuni hanno vinto i candidati cosiddetti civici di altri partiti, erano 17 nella precedente tornata. E poi l'altra notizia è quella che riguarda la guerra, anzi meglio dire le guerre. Ieri Donald Trump è riuscito a fermare Benjamin Netanyahu. Alla fine Netanyahu ha detto che al momento il fuoco su questo fronte è cessato, perché dopo che il regime del terrore di Teheran è stato colpito ha smesso di attaccarci. Il primo ministro israeliano Netanyahu si affida ad un videomessaggio diffuso sui suoi canali social e in televisione per spiegare una giornata che noi avevamo capito fin dall'inizio, fin dalla giornata di ieri, dalle prime ore del mattino. Se commettono l'errore di bersagliarci di nuovo, reagiremo con forza, perché Israele ha il pieno diritto all'autodifesa e lo eserciterà per quanto necessario, così Netanyahu. Insomma, un saggio passo indietro, una mossa tattica, una plateale umiliazione. Sta a voi trarre le conseguenze. Sono i modi in cui si può definire questa decisione di Netanyahu, che è certamente dovuta, a mio avviso, soprattutto dalla telefonata con Donald Trump, che i vari siti come Axios definiscono quantomeno burrascosa. Così Netanyahu ha sospeso la rappresaglia contro l'Iran, scatenata da 10 missili lanciati domenica notte su Israele, e essi stessi rappresaglia per le bombe degli IDF su Beirut. Dipende sempre dal giudizio che si ha del primo ministro israeliano. Tuttavia, dopo 24 ore in cui il Medio Oriente aveva di nuovo vacillato sull'orlo della guerra regionale, il dato politico è uno: Netanyahu è stato fermato da Donald Trump di nuovo. Questa volta, peraltro, costretto ad abdicare, almeno temporaneamente, alla logica di potenza secondo cui si colpisce più forte di quanto si è stati colpiti. Nell'idea di Netanyahu, un principio guida della strategia israeliana in generale e di Netanyahu in particolare. L'altra notizia è quella che possiamo definire il risico bancario, perché si avvia a vincere Carlo Messina su Intesa San Paolo, che con un'offerta da 30,6 miliardi in contanti e azioni della sua stessa banca pare destinato a portare MPS sotto le insegne di Intesa San Paolo, che soprattutto attraverso Siena prenderà Mediobanca e l'ambitissima quota del 13,2% che questa ha in generale. Messina creerà così il secondo gruppo creditizio europeo per valore di borsa, e proprio attraverso Mediobanca potrà rafforzare le attività di Intesa San Paolo nella gestione dei patrimoni e nella banca di investimento. Poi appunto c'è quel 13,2% di generali che finora ha consentito a Mediobanca una forte presa sul colosso assicurativo con i suoi 900 miliardi di asset in gestione. Messina ha detto ieri che non ha ambizioni di controllo sulla compagnia, ma di voler essere solo azionista interessato ai suoi profitti, parole che poi aspettano la prova dei fatti. Sono le 6:09 all'ascolto della prima edizione del Timone, la musica dei The Weeknd.

0: Le 6:12 qui è Giornale Radio, la prima edizione del Timone con Daniele Biacchese. Allora riepiloghiamo con le voci e i servizi le ultime notizie, partendo da quello che è accaduto nella giornata di ieri, dove si temeva che la guerra si espandesse a dismisura. Il servizio di Michele Cecci.
1: Direttore, buongiorno, buon martedì. Iran e Israele sono tornati ad attaccarsi a vicenda. Per la prima volta, a quasi due mesi dall'incerta tregua che tuttora sopravvive, Israele ha reso noto di aver subito nella notte alcuni raid missilistici. Esplosioni sono state avvertite anche a Teheran e Isfahan, immediatamente dopo alcune ritorsioni condotte dalle forze armate israeliane. Prima di sospendere momentaneamente gli attacchi, il comandante centrale di Qatam al-Anbiya ha tenuto a sottolineare la dolorosa risposta formulata da Teheran contro Tel Aviv per gli atti di aggressione condotti nel Libano meridionale dall'IDF. Che poi il congelamento degli attacchi potrebbe essere solo transitorio. Il comando centrale dei Pasdaran ha annunciato proprio in queste ore l'operazione Nasr, un massiccio attacco aereo contro infrastrutture chiave site nelle basi aeree di Tel Nof e Nevatim. Ma dopo queste 48 ore di gelo per i timori di una nuova escalation regionale, le armi sono tornate a tacere. L'Iran ha riaperto lo spazio aereo, chiuso per 72 ore per la prima volta dalla conclusione della tregua. Il presidente Pezeshkian ha chiarito che il suo paese è ancora al tavolo dei negoziati. Anche Israele ha concordato di sospendere le rappresaglie, verosimilmente su richiesta di Trump, come riportato dalla televisione Channel 12. Un sollecito a smettere di spararsi, usando le sue stesse parole, era infatti arrivato proprio dal presidente americano sul social Truth, sul quale il tycoon aveva anche detto che sia l'Iran che Israele vogliono un immediato cessate il fuoco. Ma proprio ieri è stato l'Iran a incolpare gli Stati Uniti dello scambio di colpi con Israele, che è stato tutto sommato contenuto, ma allarmante per il precedente che ha creato. Al centro di tutto, almeno nella narrazione ufficiale iraniana, ci sono i ripetuti attacchi dell'IDF nel Libano meridionale, in particolare nei sobborghi abitati. Proprio l'Iran ha messo in guardia Israele minacciando mosse molto più severe nel caso di nuovi attacchi sul paese dei Cedri, con cui peraltro Israele ha chiuso un precario cessate il fuoco. Ancora oggi, un attacco a tiro, riportato dall'agenzia libanese NNA, ha colpito un'auto nelle immediate vicinanze di un edificio della Croce Rossa. A lei la linea, direttore!
0: Grazie Michele Cecci. Il problema, ma lo abbiamo detto più volte, resta sempre il comportamento di Israele in Libano. Ieri è intervenuto soprattutto sulla vicenda di Hezbollah il ministro degli esteri Antonio Tajani.
2: La situazione non è delle migliori, noi favoriamo sempre il dialogo, c'è chi non vuole che si raggiunga la pace in Libano, soprattutto Hezbollah, va assolutamente condannato l'atteggiamento di Hezbollah, Hezbollah deve essere disarmato, per questo sosteniamo il rafforzamento delle forze armate libanesi.
0: Così Tajani. Intanto il leader della Lega e vice premier Salvini, alla domanda Meloni non ha incontrato Zelensky, sta facendo il massimo in Italia e all'estero, così Salvini, sentiamo la sua parte.
3: Che la Meloni sta facendo il massimo in Italia e all'estero, io in questi anni non ho mai incontrato Zelensky e sono un uomo tranquillo lo stesso.
0: C'è un'altra vicenda che riguarda invece il risico bancario, ne abbiamo parlato qualche minuto fa, perché qui stiamo parlando di una delle maxi operazioni bancarie. Intesa San Paolo entra di petto nel risico bancario e lancia un'offerta pubblica di oltre 30 miliardi tra contanti e azioni sul capitale di Monte dei Paschi. In questa operazione c'è anche Unipol. Tra gli obiettivi la stabilizzazione di Generali, MPS e Mediobanca volano intanto in borsa. E poi c'è la vicenda e lo scontro politico ancora sulle spese, in questo caso del PNRR. Ieri ha parlato il leader del 5 Stelle, che è stato per due volte anche presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.
4: portato 209 miliardi PNRR, importantissimo quindi realizzare cantieri di speranza come questo asilo nido, scuole, ristrutturare politiche del lavoro, rinforzare il nostro welfare. Invece con questo governo purtroppo assistiamo a tagli, tagli alla sanità, tagli alle scuole, tagli all'istruzione, salari sempre più bassi, calo della produzione industriale, ma in compenso spese folli militari e anche fallimenti vari sulle politiche energetiche, dove ormai Meloni in Europa gli viene detto il contrario di quello che voleva fare, cioè deve investire sulla transizione energetica che lei dichiarava invece fosse dichiarazione ideologica. E allora continuiamo invece a investire nella spesa sociale, negli investimenti sociali che sono quelli che ci servono, ci garantiscono la vera sicurezza per il futuro per i nostri figli.
0: Così Conte, vediamo com'è andato il ballottaggio, perché il voto amministrativo doveva essere un test elettorale importante, impegnava in due settimane circa 6 milioni di cittadini nel cambio dei vertici degli amministratori delle città. Tra primo e secondo turno il centrosinistra vince in 10 capoluoghi, 6 vanno al centrodestra, 2 invece ai cosiddetti sindaci civici. Pareggio invece ieri nei ballottaggi. Difficile compiere dei paragoni su scala nazionale, vedo che le leader Meloni e Schlein dicono sostanzialmente di aver vinto o diciamo in qualche modo di essere forti, ma è difficile proiettare quello che abbiamo visto in questi giorni nelle comunali, perché si giocano anche delle dinamiche locali che pesano nei rapporti di forza tra le varie liste. C'è la presenza per esempio di formazioni civiche che si sono battute e in alcuni casi hanno anche vinto. Comunque nei ballottaggi Agrigento, Chieti, Trani sono andati al centro-sinistra, Macerata, Lecco e Arezzo al centro-destra. Nel primo turno Mantova, Pistoia, Prato, Avellino, Andria, Enna e Salerno erano andati e vinti al centro-sinistra. Il centrodestra si tiene Venezia, che era dato dai sondaggisti invece al centro-sinistra, invece è risultato vincente il centrodestra, e si prende anche Reggio Calabria. Questa è la situazione, sono le 6:20, 3:34, 11:11, 6:22, la musica dei Rolling Stone.

0: Le 6:23, i mitici Rolling Stone qui sul giornale radio. Saluto il primo ospite in diretta, politica internazionale, dunque Giampiero Gramaglia. Benvenuto, bentornato.
1: Buongiorno direttore, buongiorno a chi segue il programma.
0: Ci spieghi un po' che cos'è accaduto nella giornata di ieri, perché ieri mattina mi sono svegliato, ho dovuto dare le notizie di una ripresa di una guerra, c'erano gli Houthi perfino dati per morti che invece lanciavano missili, Hezbollah da una parte, gli israeliani dall'altra, Teheran dall'altra ancora, sembrava un film già visto il 28 febbraio dello scorso anno. Invece no, invece a un certo punto, da quello che si vede, Donald Trump è riuscito a fermare almeno al momento Netanyahu.
1: Sì, l'impressione è questa, c'è stata questa fiammata tra Israele e Iran, un remake del 28 febbraio ma senza gli Stati Uniti, perché Israele questa volta ha colpito da solo l'Iran, e poi la pressione americana su Israele ha fatto sì che tutto sembra tornato nell'ordine che c'era fino a domenica, cioè non è un grande ordine, ma Israele non si contiene le sue azioni, anzi non attacca l'Iran non attacca Israele. La situazione in Libano resta che Israele non attacca più Beirut, ma continua a combattere Hezbollah nel sud del paese. L'analisi dei giornali statunitensi, almeno l'analisi del Wall Street Journal, mi pare che in questo è un po' originale, dice che Netanyahu non riesce a giocare sulle divisioni dei repubblicani come faceva in passato, perché Trump controlla troppo il partito in questo momento e quindi deve accettare il diktat di Trump, anche se in Israele ci sono pressioni per continuare il contrasto con Hezbollah, che a livello di opinione pubblica israeliana ha il sostegno di una buona parte della popolazione, perché Hezbollah costituisce una minaccia o un pericolo percepito per il nord di Israele, partendo dal sud del Libano. Questa situazione è destinata a durare, e di per sé una situazione instabile se non si arriva a un accordo tra USA e Iran. Trump ha detto a Netanyahu, questa è la ricostruzione mediatica, che l'accordo è vicino e che l'accordo sul nucleare, un accordo che tranquillizzerebbe Netanyahu, è vicino, però questa promessa di intesa imminente è una promessa ricorrente e finora non si è concretizzata. Non ci sono segnali particolari che si debba realizzare, come aveva detto Trump, domenica o lunedì o martedì o mercoledì. Lunedì è passato, martedì si sta aprendo senza segnali particolarmente positivi. Vedremo.
0: Allora, Gramaglia, non so se ci sente.
1: Io la sento e spero che lei senta.
0: Molto bene. Allora, secondo me Teheran non è affatto sconfitta, anzi, da quello che si vede nelle ultime ore, è più baldanzosa che mai.
1: Ah, questa è l'impressione, è un'impressione che condivido. Cioè, da una parte abbiamo un gioco di reciproche propagande, e questo è ovvio in un conflitto. Però Trump sostiene che l'Iran è stato sconfitto, che lui ha vinto, e che proprio perché lui ha vinto adesso può fare la pace, vuole fare più che la pace, trovare un'intesa. Invece con l'attacco dell'altro giorno l'Iran ha dimostrato, prima, di aver mantenuto una capacità di colpire Israele e i paesi vicini dell'area che sostengono gli Stati Uniti o comunque hanno preso una posizione in questo conflitto non ostile agli Stati Uniti e dove gli Stati Uniti hanno basi militari. E secondo

0: Quindi l'Iran ha mostrato e sta mostrando di avere ancora delle frecce al suo arco, sia, mi scuso per l'espressione estremamente banale, sia dal punto di vista militare che dal punto di vista economico. E per quanto riguarda il cambio di regime, che era una delle, come dire, ipotesi fatte all'inizio del conflitto, mi pare che ne siamo al momento lontanissimi.
1: Grazie al professor Giampiero Gramaglia, in diretta qui su Giornale Radio, la prima edizione del Timone, a raccontarci e commentare quello che è accaduto da ieri mattina, quando ci siamo svegliati, quando vi ho dato le notizie che sembrava fosse partita una guerra, ma di fatto non è che sembrava, era proprio partita una guerra globale, e l'impressione è che fosse simile, comunque molto simile, a parte il fatto che gli attacchi non venivano condivisi, non sono stati condivisi dagli Stati Uniti, ma che comunque si allargasse il conflitto. Le 6:29 restate con noi, perché nella seconda parte torneremo ancora a parlare di guerre, di conflitti, ma parleremo anche di molto altro, per esempio di libri. Ne avremo uno scritto da Piero Cucunato per Armando Editore, Tre vite in una, l'intreccio del caso. A tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 1111 622.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Tutti ne parlano.
8: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
9: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
10: Sono le 6:31. Giornale Radio.
11: Meteo. Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
12: Giornale Radio. La radio libera di informare.
13: Il Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
1: E riprende il flusso di informazione qui su Giornale Radio con la prima edizione del Timone, in studio Daniele Biacchessi. Dunque, andiamo al nostro sito dove trovate il nostro sondaggio. Da alcuni mesi il cancelliere tedesco Merz promette che l'esercito convenzionale tedesco diventerà il più forte d'Europa, allarmando così quanti temono il possibile ripetersi delle due sciagurate esperienze belliche di cui la Germania fu tragicamente protagonista nel Novecento. Voi vi fidate di una Germania che torna ad investire nelle armi? 77-70% no, 22-20% sì. Quindi prevale lo scetticismo tra i nostri ascoltatori sul fatto che la Germania non debba riarmarsi. Ora la politica con Marco Tombetta.
14: Buongiorno. In primo piano la crisi energetica. Giorgia Meloni in videoconferenza con la Presidente.

0: Della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Si cercano soluzioni per abbassare i costi delle bollette per famiglie ed imprese. La prossima settimana il Consiglio Europeo e giovedì la Premier riferirà la sua posizione in Parlamento. Oltre alla crisi energetica, anche il conflitto in Ucraina che si prolunga senza soluzioni in vista. Stessa cosa per la guerra tra USA, Israele ed Iran. Il governo italiano è preoccupato per le conseguenze economiche. La maggioranza tenta di tenere il consenso fino alle politiche del prossimo anno, a meno che non accada qualcosa prima che possa indurre la Meloni al voto anticipato. Il secondo turno delle comunali, con i ballottaggi di ieri, finisce sostanzialmente in parità tra centrodestra e centrosinistra. Un risultato a valenza locale che poco ci può dire su quello politico nazionale. Ogni schieramento dice la sua. Fatto storico, la Meloni si congratula con tutti i sindaci vincitori senza distinzione di appartenenza. Nei partiti, la Lega prepara il Consiglio federale, Salvini chiede aiuto a Zaia per rilanciare il Carroccio e Vannacci prepara l'Assemblea nazionale a Roma a questo fine settimana. Marina Berlusconi esautora sempre più Tajani nella linea e Giuseppe Conte nell'altro campo avvisa prima i programmi e poi le primarie. Tra i fuoriusciti e gli scontenti del PD invece si parla sempre più di una coalizione al centro. In Parlamento e chiudiamo, scontro nella Commissione d'inchiesta Covid e sui contratti pirata nel mondo del lavoro. È tutto, quella linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
1: Riapriamo dunque qui su Giornale Radio la pagina degli esteri, perché nelle ultime ore, oltre alla questione dello Stretto di Hormuz e le possibili conseguenze sul mercato energetico, è tornato in primo piano che il Libano, dopo i nuovi raid israeliani su Beirut e sul sud del paese che hanno scatenato poi la risposta di Teheran e la ripresa delle ostilità, anche se poi sono state fermate da Donald Trump che ha bloccato sostanzialmente Netanyahu. Sentiamo l'intervista del nostro Matteo Respinti.
2: Buongiorno direttore, io saluto Roberto Buongiorni, inviato speciale del Sole 24 Ore in questo momento in Libano. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: Dottor Buongiorni, dopo i raid israeliani su Beirut e la successiva risposta iraniana, sembra che il Libano sia tornato al centro della crisi regionale. Per settimane si è parlato dello Stretto di Hormuz come possibile epicentro dello scontro, ma oggi il vero terreno cui si misura il confronto tra Israele, Stati Uniti e Iran sembra il Libano, forse persino più del Golfo Persico?
3: Diciamo che il Golfo Persico è di gran lunga più importante, soprattutto per Donald Trump. Per Donald Trump il Libano è un impiccio, è un intoppo di cui si deve occupare. Perché? Perché l'Iran l'ha posta come condizione non negoziabile per arrivare a una pace. L'Iran sostiene che se non ci sarà pace nel sud del Libano, ricordo che gli israeliani sono alleati, ma addirittura stati creati dallo stesso Iran e finanziati diretti ancora dalla Repubblica Islamica dell'Iran, l'Iran vuole che sia inclusa in un accordo di pace completo. Israele invece vuole proseguire la sua guerra contro il sud del Libano. Trump si trova di mezzo, quindi diciamo che pur essendo per il mondo meno importante, e il sud del Libano di gran lunga meno importante rispetto al traffico e all'economia che gira attorno allo Stretto di Hormuz, dal piccolo Libano, se non si risolve la situazione, rischia di incancrenire tutta la situazione nel Medio Oriente.
2: Ecco, l'attenzione internazionale è principalmente concentrata sul confronto diretto tra Israele e Iran, ma ogni volta che sale la tensione Israele torna a colpire Hezbollah e il sud del Libano. Il Libano è quindi in un certo senso il termometro della capacità dell'Iran di mantenere la propria influenza nel Levante? Cioè è il Libano il luogo in cui l'Iran dimostra la capacità di reggere il conflitto con Israele?
3: Il Libano era sempre stato considerato da Teheran il suo cordone umbilicale, la sua longa mano sul Mediterraneo. Hezbollah è stata fondata dagli iraniani dopo la rivoluzione iraniana nel 1982 e da lì controlla questo paese che è vicino a Israele, quindi confina, quindi era strategico. Ora, la verità è che è Israele che non ha voluto mai cessare il combattimento in Libano. Per Israele in questo momento, anche elettoralmente, per Benjamin Netanyahu, è importante combattere e dimostrare agli israeliani che la sicurezza del nord Israele può essere solo garantita con lo smantellamento di Hezbollah. Quindi, nonostante negli Stati Uniti siano stati condotti trattative per un accordo di pace in Libano, è un accordo tra una delegazione israeliana e tra il governo libanese, ma in cui non partecipa Hezbollah.
2: Io ringrazio Roberto Buongiorni, inviato speciale del Sole 24 Ore. Grazie.
3: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
1: Grazie a Matteo Respinti. Allora, se gli studenti festeggiano per la chiusura delle scale, le famiglie delle scuole, le famiglie italiane fanno i conti in merito a dove e a chi lasciare i ragazzi. C'è chi può contare sull'aiuto del nonno, chi invece deve fare ricorso assolutamente a costosissimi centri estivi. Il racconto di Nicola Compagnone.
4: Direttore, do il buongiorno qui al timone a Daniele Grassucci, scuola.net. Grassucci, ieri ultimo giorno di scuola in gran parte d'Italia, ma se gli studenti festeggiano, le famiglie ora fanno i conti con i problemi che derivano dalla pausa estiva.
5: La pausa estiva in Italia è una delle più lunghe che esistano in Europa, e questo chiaramente pone un grande tema sul tema del sostegno alla genitorialità, nel senso che noi sappiamo che la scuola italiana svolge anche un'importante funzione di cura parentale, per cui per i genitori, sempre più spesso costretti entrambi i genitori in un nucleo familiare a lavorare, la chiusura delle scuole corrisponde con l'inizio di un dramma a cui spesso la soluzione è, per i più fortunati, il welfare dei nonni, ma per chi è meno fortunato in questo termine di disponibilità c'è il ricorso ai costosissimi centri estivi.
4: Una delle soluzioni può essere l'apertura anticipata delle aule scolastiche. Si sta andando verso questa direzione in Italia?
5: Di anno in anno è il Ministero dell'Istruzione e del Merito che attraverso l'utilizzo di fondi europei decide eventualmente di favorire iniziative da parte delle scuole per la proposizione in estate di attività sia curricolari di recupero scolastico che extracurricolari, quindi attività ludico-ricreative. Però chiaramente, essendo un qualcosa che di anno in anno deve essere predisposto, questo impedisce poi una continuità nel servizio. Invece, ecco, questo tipo di iniziativa dovrebbe rimanere strutturale, anche perché queste vacanze così lunghe creano delle differenze tra famiglie più abbienti e famiglie meno abbienti. Si è visto attraverso degli studi negli Stati Uniti che il gap di conoscenze e competenze tra studenti di ceti sociali diversi nel corso dell'anno scolastico più o meno rimane invariato, ma nel corso dell'estate aumenta inesorabilmente. Quindi per ridurre il divario sociale bisognerebbe affrontare in maniera strutturale il tema delle scuole aperte d'estate con tutti gli investimenti che ne derivano.
4: Da Roma è tutto, direttore, a te la linea.
1: Grazie Nicola Compagnone. 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp. La musica di Katie Tunstall.

0: 6:44 qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. Andiamo avanti con il racconto e siamo concentrati a parlare di quello che è accaduto in queste ore per quanto riguarda il conflitto. Sono in linea con Alessandro Ceci, che ricordo è esperto di geopolitica, docente anche all'IPU. Benvenuto, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ci spieghi bene che cosa è accaduto in queste ultime ore? Io la vedo così, non so se sbaglio. Qui abbiamo Donald Trump che ha fermato Netanyahu, perché Donald Trump va verso le elezioni di midterm e diciamo i repubblicani pensano che lui non sia più all'altezza, almeno una parte dei repubblicani, per vincere di nuovo. Netanyahu invece, al contrario, ha bisogno di questa guerra, perché a settembre si vota in Israele e vuole dimostrare che c'è sicurezza e quindi prosegue questa guerra, questa avventura in Libano. Trump ferma Netanyahu, ma Trump non ha bisogno di altre guerre in realtà.
1: Esatto, proprio quello che sta accadendo, quello che abbiamo sostenuto, cioè la divaricazione fra gli obiettivi Trump e Netanyahu e dalla prossima campagna elettorale. Credo che Netanyahu voglia fare in tutti i modi possibili e immaginabili per far saltare gli accordi con l'Iran agli americani e quindi costringerli di nuovo alla guerra, ma non credo assolutamente che Trump cadrà in questo trucco, anche perché c'è stato il voto del Parlamento americano contro il conflitto e quindi più di tanto nemmeno Trump può spingere. Tutto qui.
0: In Senato che cosa potrebbe accadere? Uguale a quello che è accaduto qualche giorno fa alla Camera?
1: No, non credo. Credo che al Senato mi sembra che i repubblicani siano più radicati, più forti, e quindi è possibile che il Senato segua ancora Trump in un voto intermedio, che i democratici non ce la facciano a far passare la mozione al Senato. Però, insomma, già il voto della Camera è stato, diciamo, molto indicativo, molto forte, anche perché 4 senatori repubblicani hanno votato contro Trump, il che è molto indicativo, insomma.
0: La mia sensazione, non so se anche la sua, è che l'Iran non è stato sconfitto, anzi si trova in una situazione anche per certi versi migliore.
1: Ah certo, infatti abbiamo anche detto questo, l'Iran sarebbe uscito da questo conflitto in una posizione migliore. Non a caso l'Iran ha bombardato tutte le nazioni limitrofe filo-americane. Ormai l'unico interprete anti-americano nel mondo e tra la popolazione musulmana è l'Iran, il quale non ha perso molto di ciò che aveva. Il concetto di morte nel mondo musulmano è un concetto totalmente diverso da quello nostro, quindi è chiaro che anche le vittime che ha fatto il bombardamento americano e israeliano risultano più martiri che è più un sacrificio che un dolore, ecco, diciamo così. Quindi alla fine di tutto l'Iran esce rafforzata da questa situazione, che gli ha permesso anche, paradossalmente, lo dico con un certo cinismo, mi rendo conto, di determinare una emergente, perché i vecchi sono stati sostanzialmente uccisi oppure feriti oppure eliminati dall'intelligence dai militari americani, i nuovi hanno acquisito il potere e quindi c'è stato un turnover nel ceto politico che non si sarebbe nemmeno aspettato. Quindi io credo che l'Iran esca più forte di prima da questo conflitto.
0: Pochi minuti fa Donald Trump, parlando con i giornalisti al termine della finale di NBA, ha detto che i negoziati con l'Iran sono in corso, non si sono mai fermati. Penso che potremmo avere almeno un'idea tra 1 o 2 giorni, credo stiano andando bene. È così ottimista Donald Trump? Dobbiamo esserlo anche noi o dobbiamo ridere?
1: No, io rido perché Donald Trump dice ciò che gli interessa in quel momento. Oggi ha il problema di non avere più consenso, ha il problema che il suo partito si sta ribellando, ha il problema che il Parlamento, cioè un'istituzione, ha votato contro la sua politica estera, e quindi tranquillizza tutti con queste affermazioni. Però io non lo so se scriveranno gli accordi in 2 o 3 giorni, questo lo sanno soltanto loro in base alle relazioni che hanno. Credo tuttavia che ci sarà ancora un'azione di destabilizzazione israeliana sulla possibilità di accordo per fare in modo che tutte le relazioni tenute tra con gli americani, tra americani e iraniani saltino in qualche modo, e che Netanyahu possa arrivare alla campagna elettorale di settembre in guerra. Tutto qui.
0: Devo dire che anche Hezbollah non scherza, perché ha rivendicato 16 attacchi contro le forze israeliane nel Libano meridionale, affermando di aver colpito concentrazioni di truppe, veicoli militari, mezzi logistici in diverse aree. Quindi Hezbollah, anche questo gruppo importante per quanto riguarda la vita politica e anche militare del Libano, che non è d'accordo con questo cessate il fuoco, chiamiamolo così, o comunque che poi abbiamo visto che cessate il fuoco non è.
1: Questo è un discorso molto delicato da fare sia per Hamas che per Hezbollah, e che è un discorso che fatto all'interno della narrazione occidentale può sembrare un discorso destabilizzante, no? Però il Libano un esercito vero e proprio non ce l'ha. L'esercito libanese, diciamo così, è più una polizia che un esercito. E Gaza, a Gaza i palestinesi un esercito non ce l'hanno. I cittadini hanno di fronte un esercito organizzato come quello israeliano. Come fanno a difendersi? Questa è una domanda fondamentale, secondo me. Non è possibile che due nazioni abbiano un sistema di relazioni in cui una ha un esercito estremamente organizzato e l'altra combatte con i cittadini. È chiaro che si sviluppano delle forze che noi consideriamo terroristiche, che invece sono forze di resistenza in qualche modo contro un'aggressione molto, molto, molto forte. Tutti i movimenti politici arabi sono nati come movimenti terroristici, non c'è dubbio. È un discorso molto delicato che in Occidente non si può fare, perché è chiaro che noi siamo all'interno di una narrazione che è totalmente diversa da ciò che accade. Però quelli sono gli unici eserciti militarizzati, sia Hamas che Hezbollah, che quei territori hanno per contrastare l'avanzata israeliana. A questo si aggiunge un elemento, che quegli eserciti raccolgono militanti dalla cittadinanza, dalla popolazione, e quindi devono mantenere sempre un tono guerrafondaio, un tono forte, un tono di rifiuto, ed è ciò che sta accadendo a Hezbollah. Certo, nessuno può accettare il fatto che si arrivi ad un accordo dopo che gli hanno conquistato una gran parte del territorio. Una grande no, ma una parte consistente del territorio. È come se noi
0: diventa tutto più complicato.
1: Accettassimo di fare un accordo di pace in Italia dopo che ci hanno conquistato la Sicilia, mi sembra possibile, sembra una cosa ridicola.
0: Grazie Alessandro Cesci, in diretta qui sul giornale radio, sono le 6:52. Do il benvenuto all'ultimo ospite, che è uno scrittore, Piero Cucunato, Armando Editore. Benvenuto, buona mattina.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: 3 vite in 1, l'intreccio del caso. Insomma, qua c'è un'esistenza che segue una mappa, e chi come lei impara a decifrare le stelle mentre traccia la propria rotta. Protagonista da tantissimi anni delle istituzioni di Roma, lei ha svelato con questo libro, in queste pagine, un percorso di un ricercatore moderno, chiamiamo così, che ha saputo scorgere dietro la concretezza dei bilanci e dell'impegno civile nello sport il soffio del fatto, cioè il soffio del destino.
2: Sì, proprio il caso che è uno dei protagonisti di questo libro, ma non solo, è un libro che racconta 60 anni di vita, 40 di lavoro, 30 di politica e praticamente tanto nello sport, dove praticamente lo sport è diventato un percorso comune insieme al lavoro e alla politica.
0: Lei a Roma di cosa si è occupato esattamente nelle istituzioni della capitale?
2: Sì, no, diciamo il percorso politico è un percorso ultra trentennale che parte praticamente dal basso, dall'ultimo anello amministrativo fino a raggiungere praticamente la parte più importante della città con ruoli all'interno delle istituzioni provincia, Comune di Roma, Regione Lazio, quindi un po' un percorso a 360 gradi che tocca tutte le istituzioni e quindi racconto anche di come la politica in questi 40 anni è cambiata a Roma, in una città che praticamente è stato un laboratorio politico non solo per tanti partiti ma anche per tante persone, per cui è una storia che si intreccia alla finanza e allo sport, diciamo un'analisi fatta anche di vita vissuta, di storie intrecciate, in cui praticamente, come dicevamo prima, il caso ha portato, diciamo, è stato l'elemento distintivo. Conoscere persone, frequentare alcuni luoghi, non è mai un caso, ma è proprio il filo che lega tutte le attività che uno poi svolge.
0: Ecco, lei, avendo lavorato a Roma per tantissimi anni nelle istituzioni, come l'ha vista cambiare fino ad oggi?
2: Ma Roma è cambiata tanto. Roma non è più la Roma degli anni 90, è una Roma diversa, è una Roma che ha cambiato molto non solo alla città dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista del modo di fare cultura, ma è anche cambiata sotto il profilo di una diffidenza quotidiana verso la politica, verso le istituzioni. Non c'è più l'interesse dei giovani ad alcuni temi e c'è soprattutto il fatto che Roma, essendo una città nella città, spesso riserva sorprese ma anche tante diciamo insidie. E devo dire che nel libro vengono colte alcune delle iniziative che io di cui io parlo. Sono storie di tutti i giorni, storie vissute, si parla praticamente di cultura, si parla di politica, ma si parla anche di quello che uno vive tutti i giorni all'interno praticamente dei palazzi del potere, ma anche dei circoli sportivi, dove spesso si fa un'attività diversa dallo sport, perché si intrecciano relazioni di finanza, si intrecciano relazioni di affari e quant'altro.
0: Ecco, soprattutto il suo impegno civile nello sport è stato importante fino ad oggi.
2: Sì, devo dire che è stato anche una bussola quello dell'impegno, diciamo, culturale e sportivo verso la città, perché mi ha dato anche la possibilità di conoscere a più livelli tantissime persone, però rimangono poi in questo intreccio solo alcune storie, che sono le storie dei giovani, sono le storie delle sconfitte, delle vittorie, sono soprattutto quelle attività che con lo sport vivi intensamente rispetto al lavoro, quindi alla finanza e alla politica. Lo sport forse è la parte che poi dà più soddisfazioni, perché le emozioni sono veramente tante.
0: Grazie a Piero Cucurato. Tantissime vite in una, passate tutte a Roma alla guida delle istituzioni. Armando Editore ha scelto per noi Adele Marini. Sono le 6:59, tra poco c'è il notiziario e poi l'attimo fuggente. Noi ci sentiamo domani alle 6 a lei.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 7.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Medio Oriente tra raid e trattative, Israele sospende gli attacchi contro l'Iran dopo l'appello di Trump a cessare le ostilità, intanto nuovi sviluppi sul caso Flotilla, Ben-Gvir indagato dalla Procura di Roma. Ucraina, un'altra notte di guerra, almeno 4 morti e 15 feriti, raid russi su Kharkiv, il Cremlino, difficile ora immaginare negoziati con Kiev. Elezioni amministrative, ai ballottaggi finisce 3-3 nei capoluoghi, Meloni confermata la forza del centrodestra. Stoccata di Schlein, ha problemi con la calcolatrice, chiara affermazione dell'alleanza progressista.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessio Galea e Marco Mancini, per lo sport Jenny De Gaetano. Appelli alla tregua e severi avvertimenti. Sarai solo se gli attacchi all'Iran andranno avanti, le parole di Donald Trump in una telefonata con Netanyahu. Israele e Iran sospendono gli attacchi mentre Washington rivendica progressi negoziali. Intanto il ministro israeliano Ben-Gvir, indagato a Roma per il caso Flotilla, insulta l'Italia. Il servizio.
9: È tregua armata tra Israele e Iran. Le due parti confermano lo stop agli attacchi, ma minacciano reciproche e schiaccianti ritorsioni se il cessate il fuoco verrà nuovamente violato. La nuova tregua è scattata dopo l'appello a cessare gli scontri di Trump, che rivendica importanti progressi negoziali anche sul dossier nucleare. Ieri, in una telefonata con Netanyahu, il presidente americano ha avvertito il premier israeliano che, se non avesse fermato le ostilità, avrebbe perso gli Stati Uniti come partner di guerra. L'escalation era scattata domenica quando Israele ha preso di mira Beirut. In risposta, l'Iran ha colpito con missili il nord di Israele in una nuova fiammata delle ostilità che ha messo a repentaglio il cessate il fuoco concordato 2 mesi fa. Intanto, dopo la Francia, anche l'Italia avvia un'indagine contro il ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir, ora indagato anche a Roma per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. I reati ipotizzati sono, tra gli altri, di tortura e sequestro di persona. Sprezzante il commento del ministro: l'Italia, da paese dello stivale, è diventato quello delle ciabatte, aggiungendo che non si lascerà intimorire da questa o da qualsiasi altra inchiesta. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
8: Ancora una notte di guerra in Ucraina, almeno 4 morti e 15 feriti per raid russi nella regione di Kharkiv, nell'est del paese, tra le vittime 3 donne. Ieri mattina un attacco con droni ucraini in Crimea aveva causato 1 morto e 1 ferito. Resta in salita la strada per arrivare alla fine del conflitto. Oggi ho parlato con gli inviati del presidente USA, Witkoff e Kushner, una conversazione molto positiva. Sono grato per la loro disponibilità a lavorare il più attivamente possibile nelle prossime settimane per rilanciare la diplomazia, fa sapere il presidente ucraino Zelensky. Gelida la reazione del Cremlino. Molto difficile immaginare ora negoziati con Kiev. Ora la politica, con i risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative. Nei 6 capoluogo al voto finisce 3-3. In netto calo l'affluenza alle urne. Sentiamo.
6: Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle elezioni amministrative. Tre comuni capoluogo vanno alla coalizione di centrodestra, mentre il campo largo ne vince altrettanti. La coalizione di governo sorride ad Arezzo, dove si impone Comanducci con il 55,8%, a Lecco con Boscagli eletto con il 52% e a Macerata con Parcaroli che vince con oltre il 54% dei voti. Il centrosinistra si impone a Chieti con l'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Legnini, che supera il 52%, a Trani dove Galiano vince con poco più del 51% e ad Agrigento dove Sodano si impone a Valanga con oltre il 70% dei consensi. Oltre 40 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno, che però ha registrato un marcato calo dell'affluenza alle urne che si è attestata intorno al 52%, in discesa di circa 8 punti rispetto al primo turno di 2 settimane fa. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
8: Diverse le reazioni tra le forze politiche e i risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori, commenta la premier Giorgia Meloni. Di segno opposto l'analisi di Elly Schlein. Vedo che Meloni continua ad avere problemi con la calcolatrice. Al di là della propaganda, anche in questa tornata elettorale i numeri fotografano una chiara affermazione dell'alleanza progressista, la stoccata della segretaria del PD. In un quadro di grande incertezza strategica appare fondamentale la difesa delle regole di cooperazione e diritto costruiti dalla comunità internazionale. Lo ha affermato ieri il presidente della Repubblica Mattarella nel suo saluto per l'anniversario della Marina Militare. Tensioni e conflitti, ha aggiunto il capo dello Stato, mettono alla prova la resilienza della NATO, la soggettività UE e la credibilità dell'ONU. Sentiamo le sue parole.
10: In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra, per impedire che le relazioni tra gli Stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto e di contrapposizione permanente.
8: Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo a Milano. I fatti sarebbero avvenuti la notte tra il 22 e il 23 maggio. La ragazza ha raccontato di essere stata avvicinata dal branco in un locale. Una volta uscita sarebbe stata portata in una via appartata e stuprata all'interno di un'auto parcheggiata. Accompagnata da un'amica alla clinica Mangiagalli, gli accertamenti medici hanno confermato gli abusi denunciati. Ora è caccia agli aggressori. La procura ha aperto un'inchiesta. Tennis, dopo i problemi accusati in Australia a causa delle temperature elevate e la crisi al Roland Garros, si conclude al San Raffaele di Milano la 2 giorni di test medici ai quali si è sottoposto Jannik Sinner. Ieri, nel massimo riserbo, 9 ore di esami per l'azzurro che non giocherà prima di Wimbledon. Il servizio.
11: Cappellino, magliette e pantaloncini, sorrisi senza sottrarsi alle richieste di foto, ma nessuna parola davanti a microfoni e telecamere sistemate davanti al San Raffaele di Milano. Sono durati 9 ore i test medici a cui si è sottoposto ieri Jannik Sinner dopo la crisi fisica patita in Australia per il grande caldo, in mezzo ai 5 trionfi di fila nei Masters 1000 prima del crollo improvviso nel secondo turno del Roland Garros. Resta il massimo riserbo sulla tipologia degli esami. Si tratterebbe comunque di un approfondimento a livello cardiologico e metabolico per escludere eventuali patologie. Rientrato in serata in hotel dove l'aspettava la fidanzata Laila, il 24enne fuori classe del tennis proseguirà come da programma oggi gli esami nel nosocomio lombardo, senza escludere una possibile appendice domani mattina, prima di rientrare con il suo team nel Buon Retiro di Monte Carlo per riprendere gli allenamenti in vista della difesa del titolo a Wimbledon. Fino ad allora Sinner non disputerà alcun torneo, partendo per Londra 10 di giorni prima dei Championships, così per adattarsi all'erba. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
8: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
13: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
14: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
15: L'attimo fuggente.
16: L'attimo fuggente.
17: Stop al genocidio.
14: Parole e idee possono cambiare il mondo.
18: Qui c'è uno che chiama le armi!
19: Lo senti l'odore?
20: Cosa? Che cos'è? Diesel!
19: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
21: Una domanda.
16: chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero?
17: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
20: Fagli vedere chi sei.
21: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
16: Averego, sei democratico?
21: Padre di un figlio assassinato.
16: Oh, dico, sei democratico?
21: Marito di una moglie uccisa.
16: Sei democratico?
22: E allora me la fa parlare, Bill.
21: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
23: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
24: Abbiamo gente furiosa.
25: L'azione è possibile purché le nostre linee rosse non vengano oltrepassate. Sono quelle che definiscono la curva in sviluppo all'interno della quale si può intavolare discussione, negoziazione e possibilità di collaborare. Marina Berlusconi mi può essere simpaticissima. Non capisco perché parli a nome di Forza Italia quando non svolge un ruolo politico.
26: Martedì 9 giugno 2026, San Primo, e ricordate, smettetela di dire non posso, perché la vostra mente crede a ciò che dite. Ciao!
27: Gli immigrati, prima di essere accettati dalla comunità, devono andare a scuola, devono conoscere la Costituzione italiana, leggere la lingua italiana.
28: Trovo incredibile come il più grande presidente degli Stati Uniti, la marionetta Donald Trump, si faccia manovrare totalmente dal burattinaio assassino Netanyahu. Devo dire che nessuno erano riusciti, neanche con Rimban Biden. Pensate un po', neanche con Rimban Biden, e penso che non ci sia altro da aggiungere. Saluti Marco da Napoli.
29: Buongiorno giornale radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Ascoltate, io volevo dire una cosa su un audio che ho sentito ieri di un buon pensante che si lamentava delle università che non tramandano la storia dell'Occidente. Caro mio, ma di cosa dobbiamo essere orgogliosi? Della nostra storia? Insomma, gli olandesi sono andati in Africa, hanno deportato milioni di africani, li hanno schiavizzati nel mercato del Nord America, hanno fatto diventare schiavi del Nord America. C'ho il mio cagnetto che ha le palle girate più delle mie, no? I portoghesi, insieme agli spagnoli e quelli del Vaticano, hanno infilato il cristianesimo e il cattolicesimo a macettate agli indios sudamericani, no? Dentro a macettate. Siamo andati in Nuova Zelanda, lì, in quei posti lì, abbiamo sterminato i nativi. Poi cos'è che abbiamo fatto nelle Indie, gli inglesi, cosa hanno fatto nelle Indie, gli inglesi anche loro hanno fatto porcherie, noi italiani siamo andati in Africa a fare anche noi il nostro bello schifo. Mi spieghi di che cosa dobbiamo essere orgogliosi? Oh, fammi capire. Siamo andati in giro per il mondo a seminare morte per inculcare la nostra cultura e la nostra religione, adesso dobbiamo essere orgogliosi pure di questo. Mi dispiace per il cagnetto, ma quello che ha detto il tipo dell'università che non divulgano la cultura dell'Occidente ha detto proprio una cazzata. Vi voglio bene ragazzi, Allegra Allegra e sempre Forza Mina. Ciao ciao!
30: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese. Avete visto il risultato delle elezioni, anche dei ballottaggi, e si conferma veramente un grande centrodestra, un governo solido, radicato sul territorio. Gli italiani ormai hanno scelto anche a questo giro, ma è normale, voglio dire, c'è stato veramente, questi sono stati 4 anni di buon governo, la gente ha visto le difficoltà, ma ha visto anche gli sforzi che sta facendo questo governo di centrodestra per riportare, a mettere soldi in tasca agli italiani in un momento difficile, il taglio delle accise. Voi, cari compagnucci, invece, continuate a organizzare i vostri eventi culturali, come avete fatto a Modena, che avete portato 5

continuate a fare questo e vedrete quante lezioni ancora avete da perdere, vedrete quanto ci rimanete all'opposizione, compagnucci, vi state sbagliando. La gente oggi che cosa vuole? Vuole buon governo, vuole gente che ha un focus sulla sicurezza. Per questo ha scelto ancora il centrodestra. Dopo il voto del referendum vi eravate un po' ingazzuriti, sì, ma non è cambiato nulla. E poi per quanto riguarda, caro Telese, Ben-Gvir, ma voglio dire, avete visto come ci vedono gli stranieri da fuori? Siamo diventati, a ragione, il paese delle ciabatte, certo, con questa immigrazione incontrollata di gente che viene dall'Africa nel nostro paese, certo, ha ragione. Una buona giornata, statemi bene, Jonathan Tunisi.

C'è una notizia! Itamar Ben-Gvir, ministro italiano del terrore e della sicurezza nazionale, l'uomo che infieriva sui membri italiani e non della flottiglia appena arrestati, l'uomo che sputava sulle persone con le mani legate, è indagato dalla Procura di Roma nell'inchiesta nata dalle denunce degli attivisti italiani fermati, era il 18-19 maggio, nelle acque internazionali illegalmente davanti a Creta e poi trasferiti illegalmente in Israele. Ebbene, le accuse per questo signore, anche se i giornali mettono questa notizia sì un po' in secondo piano, sono sequestro di persona e tortura. Ma c'è una cosa, che è veramente incredibile. Lui, il mezzo torturatore, il frustrato, ieri ha commentato così: non sono per nulla intimorito, ha scritto Itamar Ben-Gvir, è una nota ufficiale. E poi, parlando di noi, ha detto: l'Italia, il paese dello stivale, è diventato il paese delle ciabatte. Ebbene, Ben-Gvir, vigliacco, pallone gonfiato, mezzo torturatore fallito, il paese delle ciabatte ti piglia a calcio in culo. E voglio augurarmi che ci sia un mandato internazionale e mi auguro che, come tanti altri satrapi e tiranni che hanno riso del diritto internazionale, prima o poi tu faccia la fine di altri che sono finiti davanti a un banco come imputati e che poi hanno pagato per i loro crimini. Bene, oggi l'attimo fuggente inizia qui, 334 11 11 622, se siete d'accordo con me che lo stivale deve prendere a calci nel sedere i torturatori e i prepotenti. Sul ponte di comando c'è il comandante Peter Bescapè, a lui il merito di questa copertina potente che mischiava Fortuna Imperatrix Mundi, il più bello dei Carmina Burana, sicuramente il più noto, e le grida di giubilo dei tifosi festanti che salutano la giustizia quando fa eruzione pallidamente in mezzo all'arbitrio del terrore. Ma ci sono tante altre notizie. Intanto lo stop, Trump è riuscito ieri a fermare l'escalation fra Israele e Iran dopo un'intera giornata di bombardamenti, fuoco, attacchi, e però il dato forte è che sono ritornati in guerra gli Houthi e che quindi anche il Mar Rosso oggi è a rischio, soprattutto in quello stretto del Djibouti che, passando dalla Somalia, arriva, entra nel Mar Rosso ed è uno dei grandi snodi decisivi dei commerci mondiali. Poi c'è un'altra grande notizia ed è ovviamente quella che riguarda il tema grosso, beh, è del, come possiamo dire, dei ballottaggi. Certo, alla fine hanno fatto conti, controconti, sembra che si tratti, guardate, ve lo devo dire, anche se i numeri sono a favore del centrosinistra, credo che si tratti di un pareggio, non solo dal punto di vista algebrico, ma dal punto di vista proprio dei rapporti di forza. Sì, perché le amministrazioni uscenti di centrosinistra erano 8 e ora sono 10, quelle di centrodestra erano 5 e ora sono 6, sono calati quelli che erano considerati indipendenti,
E qui mancherebbe, per esempio, Salerno viene considerato indipendente, ma è chiaramente un'amministrazione di centrosinistra, non è un civico senza bandiera. Ma tolto tutto questo, nei capoluoghi di provincia che hanno votato ieri, 6-3-3. 3 sono andati al centrodestra, 3 al centrosinistra. Agrigento ha vinto Michele Sudano di centrosinistra, Lecco ha vinto Filippo Boscagli di centrodestra, 52-48 fra l'altro. Arezzo ha vinto Comanducci di centrodestra, ha perso Ceccarelli di centrosinistra. Macerata ha vinto Sandro Parcaroli di centrodestra, 54, ha perso Gianluca Tittarelli di centrosinistra. A Chieti, città storicamente conservatrice, addirittura con un sindaco missino, ha vinto Giovanni Legnini con il 52,3%, questo è un risultato straordinario, ha perso Cristiano Sicari col 47,7%. A Trani, Puglia, era una città molto contesa, c'è stata una di quelle vittorie sul filo di lana importantissima. Marco Gagliano di centrosinistra, 51,1, ha vinto su Angelo Guarriello col 48,9. Ma la morale di questo riepilogo che vi ho letto è che in questi sei centri, 3, Chieti, Trani e Agrigento, sono vinte dal centro-sinistra, e 3, Lecco, Arezzo e Macerata, sono vinte dal centro-destra. E poi ovviamente ci sono, li leggo a volo d'aglio, le vittorie al primo turno: Venezia, come sapevamo, era andata a destra, Mantova a sinistra, Pistoia era andata a sinistra, Prato a sinistra, Fermo a un civico, Andria al centro-sinistra, Avellino al centro-sinistra, Salerno centro-sinistra, Crotone centro-destra, Reggio Calabria centro-destra. A Messina ha vinto un indipendente di quella lista nord-sud. Bene, questo è il riepilogo importantissimo, e questo è, poi dopo scegliamo alcune cose, ma oggi volevo leggervi subito, stamattina mi ha colpito molto un'intervista fatta su Repubblica a un leader di Hezbollah, che spiegava come funziona la strategia della milizia in Libano, ed è interessantissima. Sentite, cambio di passo. Contro l'IDF una nuova tattica, noi di Hezbollah resistiamo, loro così non reggeranno. È Paolo Brera che fa questo scoop, diciamo, immaginate cosa significhi intervistare Ali Daher, membro del consiglio politico, uno che ha una condanna a morte, quindi anche un'intervista rischiosa, perché come minimo ti potevano far saltare per aria gli israeliani solo per colpire un bersaglio. A sud abbiamo cambiato tattica, li lasciamo entrare, li colpiamo allo scoperto, siamo pronti a una guerra lunga, noi, Israele, no. Così parla Ali Daher, membro del consiglio politico di Hezbollah, di cui è responsabile dei rapporti con i partiti. Parla bene italiano. Mi sono laureato in medicina a Padova, ho vissuto 10 anni, sorride in un ufficio anonimo in cui lo incontriamo a Beirut. Alle bombe su Daher l'Iran ha risposto con i missili in Israele, è finita ora? Ovviamente doveva essere una risposta all'attacco israeliano a Beirut, e la reazione doveva essere ben ponderata in modo da non peggiorare la situazione per i civili. L'Iran ha sempre detto che sostiene il Libano e appoggia Hezbollah e ha agito di conseguenza, ma la guerra è guerra. Non ci aspettiamo certo che per ogni attacco di Israele l'Iran torni di nuovo a colpire. Netanyahu e Trump dicono che vi state ritirando dal sud. Risposta del leader di Hezbollah: sono bravissimi propagandisti, la realtà è che siamo entrati in guerra a marzo perché erano passati 15 mesi dall'accordo 2024
e Israele non lo aveva rispettato. Ogni giorno c'erano attentati, violazioni, bombardamenti, esecuzioni. Non potevamo restare a guardare senza rispondere. La resistenza militare era ben preparata e pronta a combattere una guerra lunga. Ma Israele avanza, state perdendo dunque? Al sud la resistenza ha cambiato tattica rispetto al 2024. Allora ci muovevamo per evitare la loro avanzata e questo ci è costato molti morti e l'esercito con la tecnologia più avanzata e un'aviazione potente. Fermarlo ti costringe a pagare un prezzo molto alto. La tattica stavolta è un'altra, vogliono occupare, paghino loro il prezzo più alto. Ci difendiamo con meno forze dirette per minimizzare il termine di vita e le vittime. I soldati israeliani avanzando si scoprono e lì noi li attacchiamo. Entrano, ma non permettiamo loro di stabilizzarsi. Così al sud le nostre perdite sono diminuite e le loro sono cresciute in modo esponenziale. A marzo siete stati voi ad attaccare Israele. La scelta è costata ai libanesi 3.600 morti in 3 mesi. Perché? Perché dopo l'accordo del 2024 il nostro governo non è stato all'altezza. Aveva il dovere di difendere il territorio, il suo popolo. Era responsabile della liberazione dei prigionieri, della restituzione dei territori, ma è stato così debole che Israele ha occupato più spazio durante l'accordo che durante la guerra. Io vengo da un villaggio vicino alla linea blu. Il 27 novembre 2024, quando è stato firmato l'accordo, nel mio paese era stato distrutto il 30% delle case. Nei 15 mesi successivi la percentuale è salita al 70%. Il governo voleva liberare i nostri territori con la diplomazia e invece ha lasciato che gli israeliani occupassero e distruggessero tutto. Bella, interessante, perché fa capire questa intervista. Sta dicendo che lo rifareste, attaccereste di nuovo? Assolutamente sì. Nella nostra ideologia religiosa e culturale non possiamo accettare che uno Stato illegale in quella che per noi è terra di Palestina abbia il diritto di attaccarci come ha fatto in questi 15 mesi. Lo rifaremo. Siete classificati come organizzazione terrorista? Lo siete? Si considerano capi del mondo e ogni Stato che non accetta i loro ordini lo considerano tale, terrorista. Per noi non cambia nulla. Noi difendiamo il nostro territorio, il nostro popolo. Bene, dura anche un po' più grande questa intervista, ma era interessante leggere la parte più importante. È la

0: Però poi parla. Sei il classico esempio proprio di destra. Buona giornata a tutti, Cristina da Roma.
1: Caro Tenesi, buongiorno. L'ho già fatto una volta questa richiesta, ma non è stata mandata in onda. Gli interventi del pubblico non devono durare più di 30 secondi. Ci sarebbe più spazio per tutti. E poi troppe stupidaggini vengono dette. Giusto hanno davanti un microfono, parlano, senza nemmeno sapere quello che dicono. E non finiscono mai di parlare. Dì a tutti, prepararsi bene e deve durare 30 secondi l'intervento. E oltre i 30 secondi lo tagli. Ciao Luciano da Milano.
2: Siamo arrivati volando, sono le 7:30, c'è ancora tanto da raccontare. Viva le ciabatte che prendono a calci nel sedere i potenti e gli arroganti che non rispettano la legge. Ciao Ben-Gvir, ci sentiamo fra poco.
3: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 7:31.
11: Guidare informati.
12: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Iniziamo dalla Lombardia, dove per il traffico si registrano i primi incolonnamenti in A4 verso Torino, tra Dalmine e Trezzo e più avanti tra Milano Est e Cinisello e tra Pero e Cormano verso Trieste. A Milano solite code per il traffico in tangenziale nord, da Monza verso Sesto, in est da Cologno Ovest a via Padova verso Bologna e in ovest da Roa Settimo verso la 1. Code verso Milano inoltre sulla Milano Meda, da Cesano Maderno a Palazzolo e in A8 dal Bivio per la 9 alla Inate. A Torino difficoltà al nodo che dal raccordo di Caselle immette in tangenziale nord provenendo dall'aeroporto verso Collegno. Verso Roma rallentamenti e code tratti sulla Pontina da Pomezia a Castelromano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Portonaccio alla tangenziale est, in A1 di Ramazzine Roma Sud da Torrenova verso il grande raccordo anulare e a seguire code sul raccordo interna fino a San Giovanni. A nord di Napoli prime code per lavori sull'asse mediano tra Sant'Antimo e Arzano verso Acerra, code inoltre sulla provinciale 335 traversa nord e Frignano Casaluce verso Caserta. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
13: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
14: Oggi proviamo a fare la torta soffice in 5 minuti. Allora mettiamo 2 etti di farina e 2 etti di zucchero insieme. Diamo una mescola fina, 10 g di lievito, 2 uova, 100 ml di latte, 60 ml di olio di semi, una scorzettina di arancia che gli fa sempre bene e ora mescoliamo il tutto. Una volta ottenuta la consistenza voluta, si mette in uno stampo con il bordo piuttosto alto. La mettiamo nel forno a 180 gradi per 40 minuti. Questa è la mia tortina in 5 minuti. Fatela anche voi a casa.
15: Buongiorno a tutti, sono Silvana a Milano. Ma Luca Telese, anch'io sono contenta.

0: che Ben-Gvir venga indagato. Ma davvero pensi che gli succederà qualcosa? Ma davvero lo pensi? Ma stiamo scherzando? Ma noi siamo il paese che dà la grazia alla Minetti. Noi siamo il paese che ha in casa gente che apre ristoranti con gente collusa con la camorra. Ed è lì. E noi vogliamo fare qualcosa agli israeliani? Ma certo che la procura farà il suo lavoro, ma poi ci saranno degli stop che non le permetteranno di andare avanti. Ma io non è che voglio essere negativa, per carità, però realista sì, cioè agli israeliani noi non faremo un bel niente. Hanno fatto un genocidio e sono ancora lì che bombardano il Libano, hanno occupato il 70% di Gaza e poi a noi hanno detto: ma come, il border peace? E non è arrivato un soldo e non c'è nessun cessate il fuoco, tutta una presa per il culo. Ci abbiamo la premier che vuole dare il premio Nobel a Trump, ma dove vogliamo andare? Ha ragione Ben-Gvir, siamo il paese delle ciabatte, non succederà niente. E mi dispiace perché io sono molto attaccata al mio paese, molto, però purtroppo abbiamo un governo che non permette una cosa del genere, non lo permetterà mai. Mi dispiace. Ciao ciao.
1: Buongiorno. Telese, a me sembra che stai facendo la propaganda per Hezbollah. Leggi l'articolo dove esalta l'operato di questa banda di terroristi. Boh, contento te. Però come mai non parli dell'inchiesta che ha fatto Capezzone sul tempo, dei soldi che faceva su quell'imam di Torino che adesso è in carcere? Praticamente i soldi facevano un giro fino in Svizzera, poi dalla Svizzera andavano ad Hamas. Questa inchiesta non l'ha fatta Travaglio, quindi è poco credibile, eh? Le inchieste o le fa Travaglio o non le fa nessuno, gli altri sono dei ciapaguai.
2: Buongiorno Gennaro Scalea. Allora, prendo i siti stamattina, i siti, vedendo la TV di regime, Rai 1, TG1, pare che ai ballottaggi sia finito in pareggio, ma bisogna vedere se è vero. Io questo lo chiedo ai conduttori, se è vero. Comunque mi fa piacere, per esempio, che in Abruzzo il sindaco Legnini, quello del CSM, ex presidente del CSM, ha ottenuto il 52,27% e si è confermato sindaco, no, confermato, ha vinto il ballottaggio contro Sicari del centrodestra. Però ecco, volevo sapere se per visti i telegiornali di regime, TG1, dicono che è finito in parità, ma se è vera sta cosa o meno. E se è vera, come? L'altra volta la Meloni aveva detto che aveva vinto, che non c'era niente, dove era la caduta, ma insomma adesso che sono pari, non lo so. Per dirlo, ripeto, la TV di regime qualcosa c'è. Ecco, vorrei chiedere come è andata veramente questa elezione.
3: Allora Gennaro, ho letto addirittura quali sono i capoluoghi. È semplice, fra primo turno e secondo turno il centrosinistra ha vinto più comuni, 10 contro 6 del centrodestra, però rispetto a quelli di prima il centrosinistra ne aveva 8 e il centrodestra ne aveva 5. Ci sono 5 comuni che erano considerati governati da civici che si sono ridotti a 2 e 3 sono andati rispettivamente 2 al centro-sinistra e uno al centro-destra. Centro-sinistra governa più comuni di prima, senza dubbio. Nei capoluoghi in cui si è votato ieri è finito 3-3. Quindi è complessa questa analisi, ma così credo che sia abbastanza chiara. Quanto al nostro ascoltatore, non hai detto il nome, quindi non me lo ricordo, ma quando non confondete le cose, l'alfabeto del giornalismo. Qui facciamo anche educazione al giornalismo in questo programma. Se io leggo un'intervista a un leader di Hezbollah, non sto facendo propaganda per Hezbollah. Se leggo un'intervista a Khamenei, non sto facendo propaganda a Khamenei. Se leggo, come che mi capita spesso, un'intervista a quel citrullo di Bush o di Trump, non sto facendo propaganda a un presidente americano, sto leggendo la sua opinione, cosa che è necessaria a noi per capire. Quindi era fondamentale quell'intervista che spiegava la tattica di Hezbollah a noi per capire quello che accadrà. Quindi c'è una bella differenza fra fare propaganda, come hai detto tu, e leggere le opinioni. Detto questo, ovviamente in questo momento Hezbollah, per me e la mia opinione, è una milizia che sta resistendo a un attacco che è contro qualunque diritto internazionale. Israele ha occupato il Libano, mostra le cantine della grande Israele che comprendeva il Libano, sta compiendo un'operazione illegale e spregevole. Ma questo lo dice persino Trump ha detto fermatevi. Ma che ti deve succedere? Ti deve cadere un meteorite sulla testa perché ti faccio una domanda su quello che sta accadendo in Libano? 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Qui parlano tutti. Sì, certo, un po' più condensati coi tempi, giusta la mozione d'ordine del nostro ascoltatore. Non superate mai il minuto, cercate di concentrare, che è anche più bello, però va bene così. Ora vi commento una pubblicità, la pubblicità di WeBuild su Corea Sera, su altri giornali, su Repubblica. C'è una bellissima diga a Genova e c'è questa scritta: nuova diga foranea di Genova è già lunga 1 chilometro, l'opera che non si poteva fare, grazie. Ecco, ne abbiamo parlato tante volte, ma qui è WeBuild che sta comunicando che grazie alle donne e agli uomini che lavorano in silenzio giorno e notte, la diga più profonda del mondo è stata costruita. Pensate, 1 chilometro di lunghezza, 600 metri di profondità. E io saluto insieme a WeBuild, devo dire, questo grande successo. Forse meritava qualche articolone, perché nel paese in cui si dice che non si riesce mai a fare nulla, quest'opera che è costata 1 miliardo ed è l'opera più importante del PNRR, è una bellissima bandiera di questo nostro paese delle ciabatte. Benvir, le ciabatte camminano, capito? Rosica. 334 11 11 622. Ma nel paese delle ciabatte si è svegliato presto anche il nostro mitico, leggendario Nicola Compagnone. E sentite il commento di Salvini: è una giornata significativa, sono contento per Lecco.
4: Io invidio come lei riesca ad avere sempre una lente di ingrandimento nei capoluoghi. Cambia colore Lecco, che era guida PD e adesso è guida centrodestra, e i suoi colleghi fra capoluoghi comuni sopra i 15.000 abitanti dicono l'esatto contrario, ossia che il centrosinistra ne perde 11 e il centrodestra 2, guadagnando Lecco. Quindi poi ognuno la interpreta come vuole. Sono molto felice per Lecco, per Arezzo, per Macerata. Faranno meno notizia però anche due comuni emiliani, a Vignole e a Comacchio, hanno scelto di cambiare. È una giornata significativa da questo punto di vista.

0: Eccoci! La potenza dei Pink Floyd evocata dal nostro grandissimo Peter Bescapè. E sentiamo Conte. Ho portato 209 miliardi di PNRR, ma con il governo Meloni... Sentite.
1: Ho portato 209 miliardi PNRR, importantissimo quindi realizzare cantieri di speranza come questo asilo nido, scuole, ristrutturare politiche del lavoro, rinforzare il nostro welfare. Invece con questo governo purtroppo assistiamo a tagli, tagli alla sanità, tagli alle scuole, tagli all'istruzione, salari sempre più bassi, calo della produzione industriale, ma in compenso spese folli militari e anche fallimenti vari sulle politiche energetiche, dove ormai Meloni in Europa gli viene detto il contrario di quello che voleva fare, cioè deve investire sulla transizione energetica che lei dichiarava invece fosse dichiarazione ideologica. E allora continuiamo invece a investire nella spesa sociale, negli investimenti sociali che sono quelli che ci servono, ci garantiscono la vera sicurezza per il futuro per i nostri figli.
0: Che bello sentire another brick in the wall come la nostra bandiera. Tajani, Hezbollah non vuole la pace in Libano.
2: La situazione non è delle migliori. Noi favoriamo sempre il dialogo. C'è chi non vuole che si raggiunga la pace in Libano, soprattutto Hezbollah. Va assolutamente condannato l'atteggiamento di Hezbollah. Hezbollah deve essere disarmato, per questo sosteniamo il rafforzamento delle forze armate libanesi.
0: Dove stanno queste forze armate libanesi? Chi l'ha visto? Che facciamo? Mandiamo la Sciarelli? Papa Leone, discorso davanti alle Cortes, il Parlamento spagnolo, standing ovation dei parlamentari.
3: Muchas gracias.

0: Montanari, 8:30, Trump è un criminale.
1: Trump, oltre a quello che si è detto, è anche un criminale. Penso che l'accostamento alla mafia comunque ha una logica criminale. Uno che rapisce il premier di un altro paese, non importa quanto illegittimo, nel sonno, e lo deporta in spregio al diritto internazionale. La guerra contro l'Iran è una guerra illegale, anche ingiusta, come ci ricorda il Papa, ma è sicuramente illegale. Probabilmente un uomo ricattato. Putin è un autocrate fascistoide che aggredisce paesi sovrani. Tra i tre forse il più inquietante è Netanyahu, non solo perché ha compiuto un genocidio, ma anche perché sembra intenzionato a fare piazza pulita, cioè c'è la guerra come metodo politico che fa veramente paura e che sta trascinando peraltro non solo il suo paese ma l'intera cultura ebraica in un abisso. Però credo che sarebbe sbagliato guardare solo a questi tre come i cattivi e pensarci buoni. Noi potremmo fare moltissime cose. L'Europa storicamente ha la missione di costruire la pace, la nostra Costituzione basata sul ripudio della guerra. Che cosa sta facendo l'Italia oltre a proporre il premio Nobel per Trump? Che cosa stiamo veramente facendo? Pochissimo, e l'Europa è assente. La pace si costruisce se i volenterosi, se i buoni, se quelli che ci credono si danno da fare, ma se invece non fanno niente poi è difficile dare la colpa soltanto ai cattivi che ci sono sempre stati.
0: Caracciolo, 8:30, la guerra di fondo resta, sta prevalendo Teheran.
2: E dobbiamo aspettare che la guerra continui, anche se la speranza è che vi siano dei cessati il fuoco più o meno stabili o instabili, ma la guerra di fondo resta perché a oggi, nella partita, che è una partita scatenata, ricordiamolo, da Israele innanzitutto in risposta al 7 ottobre e poi dagli Stati Uniti che hanno deciso di appoggiare Israele contro l'Iran, in questa guerra sta prevalendo l'Iran. Oggi come oggi, se dovessimo fare punto, potremmo dire che l'Iran ha raggiunto tutti i suoi obiettivi. Primo, esistere. Secondo, rafforzarsi dal punto di vista del regime, che fra l'altro sta cambiando anche tonalità, sempre meno preti, sempre più soldati in controllo del sistema economico. E poi soprattutto lo stretto di Hormuz, che vuol dire tenere il mondo per la gola, in senso quasi letterale, cioè uno stretto fondamentale per i rifornimenti di idrocarburi, non solo, anche di materiali per le alte tecnologie, anche di fertilizzanti, quindi insomma chi controlla Hormuz controlla un bel pezzo dell'economia mondiale e in questo momento non vedo chi possa scalzare l'Iran da Hormuz.
0: Ancora.
2: Perché in questa crisi Netanyahu comanda Trump e non viceversa.
3: Perché?
2: Cioè uno degli aspetti più umilianti è perché, diciamo che i complottisti, credo con qualche ragione, considerino che Trump è ricattato per la vicenda Epstein dal signor Netanyahu, suo ex grande amico. E poi perché gli americani non sanno quello che vogliono, mentre Israele sì. Israele vuole dare un colpo mortale all'Iran e per darlo sta rischiando la vita. Gli americani non hanno ancora ben capito cosa ci stiano a fare. Noto nel frattempo che una maggioranza di israeliani considera che le probabilità di vittoria in questa guerra contro l'Iran sono basse.
0: Hey, teacher, Eden Kitzalo. Viva le ciabatte! Ciabatte democratiche. Sentite lo scontro Trump-Prevost, Ravasi lo spiega al punto G, 12. Il presidente americano è stato sgangherato.
4: Questo tema c'è, secondo me, questo aspetto, a parte il fatto che pur essendo due americani, da questo punto di vista della qualità, non soltanto della quantità, perché prevale evidentemente il presidente degli Stati Uniti, ma dalla qualità non possiamo parlare di un parallelo, e difatti lei e tutti hanno notato come se da un lato c'è stata la reazione, l'atteggiamento del presidente americano così sgangherato, anche per certi aspetti dobbiamo dire, in qualche punto anche un po' al di fuori di ogni categoria anche razionale, obiettiva, Dall'altra parte però abbiamo una persona che non ha raccolto questa provocazione e ha continuato nell'interno, e qui ecco arrivo alla sua domanda, nell'interno della celebrazione della pace da un lato e dall'altra parte la celebrazione anche della democrazia, almeno nel senso proprio di una civiltà che io qui faccio riferimento in maniera particolare, e suggeriamo anche ai nostri ascoltatori di provare a leggere la parte, il capitolo quinto, che è significativo già nel titolo, perché dice: la civiltà dell'amore nell'era digitale e la cultura della potenza.
0: De Luca, Berlusconi assolto dopo 30 anni, e questo vuol dire che...

0: dopo 30 anni di indagini abbiamo appreso che Berlusconi viene, come dire, liberato dal sospetto di essere contiguo o colluso addirittura con la mafia nel nostro paese. È una notizia buona. È una notizia buona perché riguarda ovviamente una personalità politica che ha governato l'Italia per lunghi anni, ma non può non richiedere una riflessione attenta, perché questioni di questa delicatezza non possono essere trascinate per 30 anni. Credo che ci sia da riflettere sul sistema giudiziario del nostro paese, anche sull'attività dei singoli magistrati.
1: Ma come si fa a interrompere la chitarra di David Gilmour? Fammela sentire forte, Peter. La solo più potente della storia del rock.

0: Giuliano, lo senti come siamo rock? Io, Peter e David Gilmour.
1: Buongiorno, ciabattone.
0: Ciabattoni. Sì, orgogliosi di esserlo.
1: Bene, bene. Ed è stata una bella notizia questa che arriva dalla Procura di Roma, anche perché riporta quella brutta vicenda nel suo alveo naturale, cioè gli toglie quella connotazione politica che bene non avesse, lo riporta al gesto criminale di un pazzo criminale che dovrà essere perseguito per legge, come è molto bene che stia accadendo.
0: No, ma devi, ma difendilo, dai, fai
1: al contrario. Io, a parte che dico quello che pare a me e non quello che pare a te e che sembrerebbe utile a te per ricostruire poi la tua narrazione distopica come tutti i giorni e manipolare le notizie, è una buona notizia perché riporta quella vicenda nel suo alveo naturale, come ti ho già detto, lo riporta ad essere una vicenda di un criminale e non una vicenda politica che riguarda i rapporti tra stati. Benissimo, molto bene.
0: Sì, questo criminale accidentalmente è ministro di un governo ed è promotore della legge sulla pena di morte apartheid contro i palestinesi, solo contro di loro, che è stata appena votata da quel governo e da quella maggioranza nella Knesset. Quindi non è uno che passa per strada, è un membro del governo di Israele.
1: Anche oggi è usato l'avverbio giusto, accidentalmente. È accidentalmente membro di quel governo, di un paese che vive una gravissima crisi da tanti anni, che si trova in una situazione di guerra e di contrapposizione, assediato da tutti i lati della cartina geografica, da tutte le direzioni della stella dei venti, e quindi è una situazione realmente accidentale, e come sempre ragione.
0: Non c'è niente di accidentale, c'è un governo suprematista.
1: Adesso non c'è più di accidentale, va bene.
0: Violento. È accidentalmente ironico, se lo hai capito, ti faccio i sottotitoli in radio. Amici, ascoltatori dell'Attimo, mi tocca fargli i sottotitoli.
1: Fai i sottotitoli, ciabattone.
0: Sei pazzo! Tu sei
1: perché
0: pazzo.
1: Siamo orgogliosamente ciabattoni, lasciati chiamare affettuosamente ciabattone. Sì, il ciabattone telese, va bene. Per carità, ciabattone anch'io, le ciabatte sono sempre due, una
0: casomai stivalato, ma sono quegli stivali belli di vernice nera lucida che arrivano fin sotto il ginocchio, quegli stivali che è un piacere calzarli per prendere a calci i prepotenti.
1: Ti piacciono gli stivalacci lucidi di vernice che arrivano sotto il ginocchio? Io non andrei avanti, se fossi in te posso permettermi di consigliarti che ti stai avviando su una china molto pericolosa come con questa storia degli stivali.
0: Mi infilerò gli stivali, come disse Togliatti, per dare un calcione a De Gasperi, disse lui, e io mi infilerò gli stivaloni per dare un calcione a Ben-Gvir, quel mascalzone.
1: Ottima anche l'intervista che hai letto oggi al capo di Hezbollah, anche lì molto bene. Anche questo dimostra come siano posizioni politiche di paesi in guerra e fa comprendere quale sia la reazione che arriva da Israele.
0: No, Israele non è. Questa è la reazione a un'invasione indebita, illegale, criminale di Israele. Questa è la reazione. Hezbollah, fra l'altro, nacque proprio dopo l'invasione del Libano dell'82, proprio perché anche allora c'era un governo fragile, debole, forse in parte anche infiltrato, che non riuscì, dopo un omicidio politico, a reggere lo scontro delle milizie filo-israeliane e dell'esercito.
1: Come tu sai, quello che a me dispiace molto è che non si riesca mai a vedere questa terribile, sanguinosa, dolorosissima vicenda della guerra tra Israele e paesi che gli sono vicini con una chiave che poi consenta di arrivare ad una soluzione del problema. La si vede sempre nell'ottica etica del giusto ingiusto, del bene male, del buono cattivo, e purtroppo questo porta le popolazioni che sono meno armate e più povere a soccombere in questa terribile guerra e non porta ad una soluzione, perché non si arriva a comprendere quale sia la posizione di Israele, la collocazione di Israele nell'equilibrio geopolitico mondiale, e soprattutto non lo porta a intravedere una soluzione. È spiacevole, purtroppo, perché si continua così a dire che Netanyahu è cattivo, cosa che viene sicuramente molto bene fare, che Ben-Gvir è un criminale, cosa che mi pare assolutamente innegabile, ma si continua a non comprendere che finché non si apporta una soluzione
0: Netanyahu
1: politica,
0: criminale.
1: Sai. Sì, sì, anche no, Netanyahu, sono tutti criminali, va bene, no. No, assolutamente, ma va bene, ma anche c'è una parola, bisognerebbe chiamare quel genio del professor Montanari per capire se c'è una parola peggiore di criminale, criminale al cubo, va bene, qualsiasi definizione. La cosa che bisognerebbe chiedersi è dopo che li abbiamo definiti criminali, che cosa abbiamo deciso di fare? Di dire che sono
0: e
1: criminali al
0: non
1: cubo,
0: possiamo
1: di mettere
0: definirli
1: loro...
0: criminali se non siamo in grado di sparargli un colpo di bazooka in faccia ed eliminarli dalla faccia della terra, cioè criminale
1: dovreste,
0: è
1: visto
0: una valutazione
1: che
0: su quello che fanno, non è che
1: visto
0: io ho
1: che
0: bisogno
1: avete...
0: di poi di arrestarli per poterli
1: visto
0: definire criminali
1: la,
0: qualcuno
1: assoluta...
0: li arresterà.
1: Visto che avete questa assoluta passione per le etichette, dopo aver messo l'etichetta a Netanyahu, a Ben-Gvir, a Smotrich di criminali al
0: se
1: cubo,
0: la sono messa da soli.
1: O se la siano messa da sola, voi l'avete letta, dovreste appiccicare a voi la etichetta di inefficaci, perché è quella che vi spetta.
0: Va bene, anche chi avesse criticato Hitler nel 1939 sarebbe stato passibile dell'accusa di essere
1: se si fossero limitati i pacifisti di Monaco del 1938 a criticare Hitler con l'etichetta di criminale, oggi, caro mio, tu staresti ancora marciando al passo dell'oca con un bel capottone doppio petto in pelle e una croce uncinata sul braccio
0: ma
1: sinistro.
0: Ma io credo che
1: purtroppo,
0: siccome eravamo partiti dall'intervista del miliziano di Hezbollah, tutto lì si può dire tranne di essere pacifisti e imbelli, come vi piace dire a voi, come Hezbollah, pacifisti, mi sembra troppo. Quelli hanno preso, impugnano i bazooka e resistono.
1: Tu ritieni che Hezbollah sia una meritoria associazione partigiana, è una legittimissima
0: meritoria
1: opinione.
0: È un tuo aggettivo.
1: E
0: in questo momento stanno opponendosi gli unici a una invasione assolutamente illegittima del territorio del Libano. Se tu invece vuoi dire che è un'invasione legittima, prego.
1: No, io non voglio dire questo, ma non voglio neanche dire che sono dei meritori partigiani.
0: Allora non si sa che cosa vuoi dire, vuoi fare
1: dei terroristi.
0: Sono le 8:02.
1: Notizie.
0: È giunto il momento del notiziario lungo dell'ora tonda con Giuliano Bibi Bardi. A fra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
2: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 8 e 3 minuti.
4: Teleradio News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Appelli alla tregua e severi avvertimenti. Sarai solo se gli attacchi all'Iran andranno avanti, le parole di Donald Trump in una telefonata con Netanyahu. Intanto il ministro israeliano Ben-Gvir, indagato a Roma per il caso Flotilla, insulta l'Italia. Sentiamo Alessio Galea.
8: È tregua armata tra Israele e Iran. Le due parti confermano lo stop agli attacchi, ma minacciano reciproche schiaccianti ritorsioni se il cessate il fuoco verrà nuovamente violato. La nuova tregua è scattata dopo l'appello a cessare gli scontri di Trump, che rivendica importanti progressi negoziali anche sul dossier nucleare. Ieri, in una telefonata con Netanyahu, il presidente americano ha avvertito il premier israeliano che se non avesse fermato le ostilità avrebbe perso gli Stati Uniti come partner di guerra. L'escalation era scattata domenica quando Israele ha preso di mira Beirut. In risposta all'Iran ha colpito con missili il nord di Israele in una nuova fiammata delle ostilità che ha messo a repentaglio il cessate il fuoco concordato due mesi fa. Intanto, dopo la Francia, anche l'Italia avvia un'indagine contro il ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir, ora indagato anche a Roma per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. I reati ipotizzati sono tra gli altri di tortura e sequestro di persona. Sprezzante il commento del ministro: l'Italia, da paese dello stivale, è diventato quello del le ciabatte.
7: Ancora una notte di guerra in Ucraina, almeno 4 morti e 15 feriti per raid russi nella regione di Kharkiv, nell'est del paese, tra le vittime 3 donne. Ieri mattina un attacco con droni ucraini in Crimea aveva causato un morto e un ferito. Resta in salita la strada per arrivare alla fine del conflitto. Oggi ho parlato con gli inviati del presidente USA, Witkoff e Kushner, una conversazione molto positiva. Sono grato per la loro disponibilità a lavorare il più attivamente possibile nelle prossime settimane per rilanciare la diplomazia, fa sapere il presidente ucraino Zelensky. Gelida la reazione del Cremlino. Molto difficile immaginare ora negoziati con Kiev. Ora la politica, con i risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative nei 6 capoluoghi al voto finisce 3-3. Su un totale di 18 il campo progressista passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6. In calo l'affluenza alle urne. Facciamo il punto con Marco Mancini.
9: Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle elezioni amministrative. 3 comuni capoluogo vanno alla coalizione di centrodestra, mentre il campo largo ne vince altrettanti. La coalizione di governo sorride ad Arezzo, dove si impone Comanducci con il 55,8%, a Lecco con Boscagli eletto con il 52% e a Macerata con Parcaroli che vince con oltre il 54% dei voti. Il centrosinistra si impone a Chieti con l'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Legnini, che supera il 52%, a Trani dove Galiano vince con poco più del 51% e ad Agrigento dove Sodano si impone a Valanga con oltre il 70% dei consensi. Oltre 40 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno, che però ha registrato un marcato calo dell'affluenza alle urne che si è attestata intorno al 52%, in discesa di circa 8 punti rispetto al primo turno di 2 settimane fa.
7: Diverse le reazioni tra le forze politiche e i risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori, commenta la premier Giorgia Meloni. Di segno opposto l'analisi di Elly Schlein. Vedo che Meloni continua ad avere problemi con la calcolatrice. Al di là della propaganda, anche in questa tornata elettorale i numeri fotografano una chiara affermazione dell'alleanza progressista, la stoccata della segretaria del PD. In un quadro di grande incertezza strategica appare fondamentale la difesa delle regole di cooperazione e diritto costruiti dalla comunità internazionale. Lo ha affermato ieri il presidente della Repubblica Mattarella nel suo saluto per l'anniversario della Marina Militare. Sentiamo le sue parole.
10: In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra per impedire che le relazioni tra gli Stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto e di contrapposizione permanente.
7: Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo a Milano. I fatti sarebbero avvenuti la notte tra il 22 e il 23 maggio. La ragazza ha raccontato di essere stata avvicinata dal branco in un locale. Una volta uscita sarebbe stata portata in una via appartata e stuprata all'interno di un'auto parcheggiata. Accompagnata da un'amica alla clinica Mangiagalli, gli accertamenti medici hanno confermato gli abusi denunciati. Ora è caccia agli aggressori professori. La procura ha aperto un'inchiesta. Tennis, dopo i problemi accusati in Australia a causa delle temperature elevate e la crisi al Roland Garros, si conclude al San Raffaele di Milano la 2 giorni di test medici ai quali si è sottoposto Jannik Sinner. Sentiamo Jenny De Gaetano.
11: Cappellino, maglietta e pantaloncini, sorrisi senza sottrarsi alle richieste di foto, ma nessuna parola davanti a microfoni e telecamere sistemate davanti al San Raffaele di Milano. Sono durati 9 ore i test medici a cui si è sottoposto ieri Jannik Sinner dopo la crisi fisica patita in Australia per il grande caldo in mezzo ai 5 trionfi di fila nei Masters 1000 prima del crollo improvviso nel secondo turno del Roland Garros. Resta il massimo riservo sulla tipologia degli esami. Si tratterebbe comunque di un approfondimento a livello cardiologico e metabolico per escludere eventuali patologie. Rientrato in serata in hotel, il 24enne fuori classe del tennis proseguirà come da programma oggi gli esami nel nosocomio lombardo, senza escludere una possibile appendice, domani mattina prima di rientrare con il suo team nel Buon Retiro di Monte Carlo per riprendere gli allenamenti in vista della difesa del titolo a Wimbledon. Fino ad allora Sinner non disputerà alcun torneo, partendo per Londra una decina di giorni prima dei championships, così per adattarsi all'erba.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
12: Il voto amministrativo doveva essere un test elettorale importante perché impegnava circa 6 milioni di cittadini nel cambio dei vertici delle amministrazioni delle città, e così è stato. Tra primo e secondo turno il centro-sinistra vince in 10 capoluoghi, 6 vanno al centrodestra. Pareggio invece nei ballottaggi di domenica e lunedì. Difficile compiere paragoni su scala nazionale perché i sistemi elettorali sono diversi, così come le dinamiche locali che pesano nei rapporti di forza tra le varie liste, così anche con la presenza di formazioni civiche. Però qualche indicazione arriva dalle comunali, che sono sempre lo specchio politico del paese. Nei ballottaggi Agrigento, Chieti, Trani vanno al centro-sinistra, Macerata, Lecco e Arezzo al centro-destra. Nel primo turno Mantova, Pistoia, Prato, Avellino, Andrea, Enna, Salerno erano stati vinti dal centro-sinistra. Il centro-destra si è tenuta a Venezia e si prende Reggio Calabria. Se si va poi a vedere le piccole realtà, qualcosa di più chiaro emerge dai risultati finali. Nel primo turno sui 118 comuni sopra i 15.000 abitanti, il campo progressista aveva vinto in 37, centrodestra in 25. Numerose sono le vittorie anche nei 42 comuni andati al ballottaggio. Il centrosinistra ha vinto il primo turno in 37 comuni a fronte di 59 sindaci uscenti e il centrodestra in 25 a fronte di 42 uscenti, mentre in 15 comuni hanno vinto candidati civici o di altri partiti. Erano 17 nella precedente tornata elettorale.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
13: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
14: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
15: Buongiorno banda, ho visto una clip su X dove Luca metteva in difficoltà la povera Fina, ora dice ah, sta a buttare fuori dai PD, è andata a fare quella cosa strana, insomma, guarda verso il centrodestra, bombarolo, e quindi insomma dai, poverina, l'hai messa in difficoltà Luca, anche te, maggiore attenzione verso soggetti che sono in così tanta difficoltà, dai, dai. Bene, bene, bene ragazzi, perché la gente, persone, guerrafondaie contro il popolo, non le può vedere. Yeah. Un abbraccio, Lorenzo da Campi.
16: Cari Luca e Giuliano, buongiorno a voi e a tutti quanti, Emilio Massa. Ma sarebbe bene ricordare a quel buffone vigliacco codardo di Ben Gira che l'Italia ha una grande tradizione di lanciatori e lanciatrici di ciabatte. Io ricordo bene la mia nonna, quando mi lanciava la ciabatta, difficilmente mi prendeva, ma quando mi prendeva mi faceva male. Per cui lui, cioè, deve pensare a quello che dice, no? Quel vigliacco. Buona giornata.
17: Buongiorno, sono Giuseppe da Milano. Volevo dire, giusto, bisogna inquisire e condannare, però in Italia, no, signora, quelli che vanno con il martello a picchiare i poliziotti sono stati tutti assolti, tutti liberi, no? Questa è la bella democrazia che date all'Italia, voi della sinistra. Buongiorno.
18: Buongiorno, buongiorno a tutti. Io vorrei capire una cosa, la linea che divide la resistenza da quella che poi viene chiamato terrorismo, perché, cioè, Hezbollah sono dei resistenti, dei partigiani o dei terroristi. Israele è un popolo democratico, sovrano e tutto, o sono dei terroristi? Sicuramente non sono dei resistenti, perché non resistono a nulla, anzi, come diceva il leader di Hezbollah, alla minima contrarietà ti arriva una bomba. Io penso a questa cosa. Buona giornata.
19: Buongiorno carissimo Luca, buongiorno carissimo Giuliano. Allora dunque, io questa mattina vorrei rispondere a Luciano Salvatore da Roma. Caro Salvatore da Roma, tu ti lamenti del fatto che Luca e Giuliano e Peter danno spazio a Jonathan da Prato. Ma perché ti lamenti, scusa? Danno spazio anche a te? Figuriamoci. Buona giornata, Danilo da Ravenna.
1: E torniamo in diretta il 9 giugno alle 8.16, Luca Telese e Giuliano Guidabardi, e vi voglio dare un numero, 37, poi lo capiremo durante la trasmissione.
0: Che fai dai
1: 37.
0: Numeri? Bravo.
1: Sì, do i numeri e ti chiedo che cosa sono questo 37, lo chiedo a te che sei così oggi divinatorio, che cos'è 37?
0: 37?
1: Non lo sai, te lo dico io. Te lo dico io, perché è un numero che oggi fa ridere e fa divertire, se non fosse tragico. Sono le volte in cui Donald Trump ha affermato di essere a un passo dall'accordo con l'Iran e lo ha annunciato di lì a qualche momento. Dal 7 aprile ha ripetutamente insinuato che un accordo fosse imminente e adesso l'ultima volta è stato qualche ora fa, quando ha detto che l'accordo potrebbe arrivare entro 2 giorni o 3 giorni. Non si capisce quanto questo faccia parte di una strategia o quanto questo faccia parte del livello di marasma senile nell'uomo e nella modo di affrontare la realtà di questo poveretto che ormai si addormenta anche durante gli incontri ufficiali mentre gli parlano davanti e dietro nello studio ovale della Casa Bianca. E allora, per comprendere un po' di più, sai cosa facciamo, caro Luca? Andiamo a chiedere al nostro Alberto Negri.
0: Buongiorno Alberto.
1: Aspetta che ora Peter ce lo chiama e ci mette in collegamento direttamente con Alberto Negri. Alberto, ci sei? Buongiorno.
20: Sì, ci sono, eccomi.
1: Allora, buongiorno, bentornato, dicevo, a Luca 37, le volte in cui Trump ha affermato dal 7 di aprile di essere ormai prossimo ad un accordo con l'Iran. Non sono un po' troppe?
20: Beh, direi di sì, ma noi siamo ormai abituati a sentire e ripetere da Trump questi annunci. Oggi ce n'è stato un altro poco fa, ha detto che fra 2 o 3 giorni l'accordo sarà concluso e ormai imminente sarà concluso. Una frase che sentiamo praticamente da quasi 2 mesi. Però questa volta ho l'impressione, così, ma è l'impressione, che possiamo essere vicini a un'intesa, perché Trump deve chiudere questa vicenda di Hormuz. Ormai è stato messo all'angolo anche dal suo maggiore alleato, dall'uomo in cui ha dato fiducia, da Netanyahu, e però Netanyahu l'ha imbrogliato. Sappiamo benissimo cosa è successo il 28 febbraio, qualche giorno prima Netanyahu gli aveva fatto balenare una vittoria breve e trionfale, non è stato così, e adesso Trump, come sua abitudine, vuole chiudere.
1: Luca.
0: C'è un grande enigma, da giorni ci interroghiamo su questo, è un gioco delle parti, è un braccio di ferro, è una divergenza che a tratti diventa convergenza. Cosa pensi del rapporto ricattatorio, violento, da alleati ma anche da rivali fra Netanyahu e Trump?
20: Ma guarda, oggi descrivo sul manifesto di questo, no? Parlo di divergenze perché hanno interessi diversi. Cioè Netanyahu, lo abbiamo capito tutti, ha bisogno di una guerra permanente che lo porti, come dire, da comandante in capo alle elezioni di questo autunno e dimostrare che lui è quello che comanda in Israele, ma non solo in Israele. E Trump invece questa vicenda la vuole concludere, perché ha capito perfettamente di essersi infilato in un vicolo cieco andando a fare la guerra nello stretto di Hormuz. Sono obiettivi divergenti e anche un po' incompatibili, e sono affiorate sullo sfondo, le abbiamo viste, per la stessa missione di Trump, che avrebbe addirittura insultato Netanyahu nei giorni scorsi per quello che ci è stato detto, dandogli del pazzo ed altro. Perché? Perché evidentemente Trump ha visto, come dicevo prima, che è stato buggerato da Netanyahu sulla guerra contro l'Iran, no? Gli aveva garantito che praticamente il paese sarebbe crollato in poco tempo, il regime degli Ayatollah. Non è stato così, e adesso Trump fa fatica a frenare Netanyahu, ma sullo sfondo forse c'è ben altro.
1: Che Trump,
0: cioè,
1: abbia
0: allusione
1: al pezzo
0: Fights.
20: Non ho capito, dite?
0: Cosa intendi per ben altro? Epstein Files, cosa?
20: Probabilmente questo degli Epstein Files, ma c'è qualche cosa di più. Forse di più, come dire, concreto anche. Che cosa c'è stato? C'è un problema tra l'amministrazione americana e Israele. Questo problema è affiorato nei mesi scorsi. Vi ricordate qualche giorno fa, forse qui ormai ci dimentichiamo tutto, ma il Pentagono ha accusato Israele di spiare le strategie del presidente Trump, no? Cosa c'è dietro queste accuse? Mai come oggi, peraltro, Israele e gli Stati Uniti sono stati così coordinati dal punto di vista dell'intelligence e militare. Però è successo qualcos'altro, e quel qualcos'altro è stato per esempio il caso Pollard. Forse voi l'avete tutti un po' dimenticato, ma Pollard era l'agente americano che spiava per gli Stati Uniti, passò a Israele migliaia di documenti, centinaia di migliaia di documenti, poi fu condannato all'ergastolo, la pena tramutata a 30 anni, e durante la presidenza Trump gli concesse di andare in Israele, cioè gli concesse di emigrare verso Israele, e lì questo Pollard è stato accolto come un eroe, considerato dagli Stati Uniti un traditore, è stato accolto come un eroe, e l'ambasciatore americano a Gerusalemme, Huckabee, che è stato nominato da Trump, che è un filo sionista, un pastore battista, l'ha ricevuto addirittura nell'ambasciata americana. Questo ha fatto infuriare, credetemi, i servizi americani. Un traditore ricevuto dentro l'ambasciata americana, uno che si è vantato poi dicendo: guardate, non mi pento affatto di avere spiato per Israele. Pollard non è un personaggio qualunque, è uno che ha un ruolo anche politico dentro la destra estrema israeliana. E questo episodio evidentemente è stata la spia di rapporti molto turbolenti che ci sono tra Washington e Tel Aviv, anche a livello di amministrazione e di servizi segreti. Non sono cose che si perdonano facilmente.
1: Dicevo prima, Trump deve aver letto il tuo pezzo sul Manifesto di oggi, perché ha appena rilasciato una dichiarazione a BBC, a Sarah Smith, in cui ha detto che in realtà Netanyahu è a sua disposizione, se gli dico di fare qualcosa lui la fa, i missili li ha lanciati dopo che prima che io lo chiamassi, quindi l'aveva già fatto, altrimenti si sarebbe fermato, perché Bibi obbedisce, dice Donald Trump.
20: Però gli ha disobbedito ben due volte, cioè ben due volte Netanyahu ha attaccato alla periferia di Beirut. Questa è la versione di Trump, ma la versione autentica della storia, tra virgolette, è che lui, cioè il presidente americano, per ben due volte ha detto a Netanyahu non attaccare Beirut, non attaccare la periferia sud di Beirut, perché sto trattando con gli iraniani e gli iraniani hanno legato questa intesa sulla guerra anche, come dire, alla protezione degli Hezbollah, e questa è una cosa che per Netanyahu è inaccettabile, per Trump, come dire, è praticabile, e ci dimostra tutto, come dire, intorno a questa guerra, chi in qualche modo la sta vincendo. Non lo dico io, lo dice una rivista prestigiosa come Foreign Affairs, cioè Israele e l'Iran è riuscito a legare la propria sopravvivenza anche a quella dei suoi alleati come gli Hezbollah, come gli Houthi, e questo è considerato, diciamocela tutta, una vittoria, un punto molto a favore appunto del regime degli Ayatollah e dei Pasdaran.
1: Alberto, però bisogna anche dire che il fronte si allarga ulteriormente, perché tu dicevi giustamente Iran ha legato ancora di più la sua relazione con Houthi e con Hezbollah, però proprio ieri dallo Yemen è stato lanciato un attacco contro la base aerea di Prince Sultan in Arabia Saudita. Gli Houthi hanno annunciato di aver completamente chiuso Bab el Mandeb e Hormuz si trova nelle condizioni che abbiamo. Non lo so, poi alla fine della guerra, che anche per te è imminente, per un accordo, quale sarà la situazione con tutti gli altri paesi del Golfo? Lì il fronte e lo iato tra i due si è molto allargato.
20: Non c'è dubbio. Precisiamo per un secondo cosa ritengo come fine della guerra. No, una pace, attenzione. Probabilmente la firma di un accordo per un altro cessate il fuoco che durerà altri 60 giorni e che porterà ulteriori trattative sulla questione del nucleare iraniano. Detto questo, qual è il problema? È che sono stati dei calcoli sbagliati di Netanyahu e soprattutto di Trump, cioè non immaginare primo che l'Iran avrebbe utilizzato come arma fondamentale lo stretto di Hormuz, cioè la chiusura della via più strategica del mondo dal punto di vista energetico. Due, che l'Iran non avrebbe, come dire, coinvolto gli altri stati della regione. Ha bombardato il Bahrain, ha bombardato gli Emirati, ha bombardato le basi americane, il Qatar, ha bombardato le basi americane in Kuwait. Insomma, da questo si capisce molto bene che questa guerra è stata programmata male, gestita peggio e con una via di uscita che comunque ancora oggi è evidentemente assai incerta.
1: Beh, diciamo che la via è nello stretto, così ci siamo fatti anche la battuta per oggi. Grazie ad Alberto Negri.
20: Grazie a voi.
0: Grazie, buongiorno Alberto. Ma che succede? La via dell'Abaro è chiusa?
1: È chiusa e l'apriremo fra mezz'ora, come ogni giorno. Anche tu oggi sei in questa meravigliosa visione in cui il tempo non esiste, non c'è l'orario.
0: Ma lo sai che è venuto oggi a mancare. Scrive che gli ucraini hanno riconquistato 100 chilometri di fronte in Donbass.
1: E secondo te non è vero?
0: No, lo voglio chiedere ad Alberto.
1: E poi glielo chiederemo. Intanto, anche se siamo in chiusura perché stiamo per andare verso la nostra pausa pubblicitaria delle 8:30, volevo segnalarti il titolo della Verità di oggi, che è abbastanza simpatico. La super test di Travaglio vuol far causa a Travaglio. maxi azioni risarcitorie contro Fatto, Rai e Fininvest. E sono sicuro
0: tutto
1: che
0: manipolato, tutto manipolato.
1: Ma grazie a Dio ci sono i magistrati che si
0: tutto
1: occuperanno.
0: Tutto manipolato perché quella testa non ha riscritto ciò, non ha smentito ciò che aveva detto. Fra l'altro non solo al Fatto, ma anche a un programma di Rai 1 e anche al Corriere della Sera. Quindi
1: intanto, mentre sei lì sereno, vorrei leggerti solo l'inizio dell'editoriale di Travaglio di oggi, perché secondo me è uno degli incipiti più belli della letteratura italiana.

0: bordelli locali e dall'estero. Questo è l'incipit e io veramente
1: continua
0: alla pervicacia di Travaglio. Ma è l'incipit, lo voglio rileggere, c'è una donna
1: ancora,
0: in Uruguay che ha bisogno di aiuto e lo chiede, lo grida per 3 mesi, è Graciela Mabel de los Santos Torres, 51 anni,
1: e ti fa ridere questo, ti fa ridere di una donna stuprata,
0: lo trovo grandioso, lo trovo grandioso, stuprata e violentata, lo dici tu, evidentemente forse sai qualcosa di più di quello che sappiamo,
1: molestata
0: in quella realtà. Che noi chiamiamo uruguayana, e tu uruguagia devi avere delle aderenze superiori a quelle che abbiamo noi. Forse anche tu hai visto entrare il ministro Nordio nel ranch, così, in questi deliri, spero, sì, da fumi, sì, alcolici, sì, sì, o di altre sostanze.
1: Le
0: 8:30.
1: Infama.
0: No, figuriamoci, io leggo pubblicità.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
5: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netquick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netquick, la forza della comunicazione global.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 8 e 33 minuti.
3: Guidare informati.
4: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Sul tratto veneto della 4 per lavori ci sono code a tratti tra Verona Est e l'allacciamento con la 22 verso Torino. Più avanti in Lombardia nella stessa direzione code tra Dalmine Trezzo e tra Milano Est e Cinisello. Verso Milano da Sud code in A1 da Merignano al Bivio per la tangenziale Ovest. Code a tratti inoltre a Milano sulle tre tangenziali. In Liguria code per lavori in A7 da Genova Ovest a San Pier d'Arena verso Milano e in A12 da Genova Est verso la 7. In Toscana code in A11 da Sesto Fiorentino a Peretola. Verso Roma rallentamenti e code tratti sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Portonaccio alla tangenziale Est e in A1 diramazione Roma Sud da Torre Nova verso il grande raccordo anulare. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
6: Come va? Tutto a posto, eh? Allora che sta moscerie? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
7: Vaffanculo.
6: Noto dell'insoddisfazione.
8: Buongiorno Luca, buongiorno Giuliano, Daniele da Vigevano. Volevo approfittare degli spazi che date sempre molto volentieri agli ascoltatori in questa mattinata post ballottaggio per condividere un pensiero. Io credo che il più grosso tra i più grossi problemi del nostro paese sia questa continua battaglia ideologica destra contro sinistra, che gli stessi politici dimostrano non esistere più il concetto di destra o sinistra, perché

0: si vola da una parte all'altra a seconda degli interessi. Quando noi cittadini smetteremo inutilmente di farci la guerra su questa battaglia e cominceremo a dare il voto a persone che hanno realmente la competenza per i ruoli a cui si propongono, allora sì che inizieremo a risolvere tanti problemi di questo paese, ma deve partire da noi. Perché il riflesso di queste continue battaglie, di questo continuo marasma politico, è dentro ogni singolo cittadino che vive ancora di ideologie. Buona giornata a tutti.
1: Buongiorno a tutti, Stefano da Monza. Luca, stamattina ti sento molto squillante, molto sul pezzo, quando hai letto l'articolo del Corriere della Sera dove c'era questo fiancheggiatore dei terroristi di Hezbollah che spiegava la guerriglia, le tattiche militari dei terroristi contro, che si confondevano con, nella, tra la gente civile comune e attaccavano soldati in divisa. Ecco, che bel tono squillante che avevi stamattina, proprio sembravi orgoglioso di questa resistenza, come la definisci tu. Per me invece sono solo dei terroristi, dei tagliagole sanguinari votati al martirio loro e costringono il loro popolo, i loro concittadini al martirio. Però tu continui a non definirli terroristi e continua così, caro Luca, che vedrai che un giorno magari avrai a che fare con la tua coscienza. Buona giornata.
2: E addirittura irrompe anche la coscienza in questo 9 giugno. Torniamo in diretta, Luca Telese, Giuliano Guidabardi all'Attimo Fuggente, per parlare di un altro argomento che secondo noi ha una certa importanza non solo per chi crede, ma soprattutto per le questioni geopolitiche. Parliamo del viaggio che Leone XIV ha intrapreso in Spagna, un viaggio molto lungo. È il primo viaggio apostolico in Spagna che si terrà fino al prossimo 12 giugno, è stato già a Madrid, ora c'è Barcellona e poi l'arcipelago delle Canarie dove il Papa sarà a Tenerife e Gran Canaria. E vi riassumo molto molto brevemente che cosa è successo in questi primi giorni del viaggio. Il Papa in una sentita e molto partecipata omelia della messa di domenica, che era Corpus Domini, davanti veramente a una folla imponente e impressionata, ha insistito su una fede che non sia ripiegata su se stessa. E poi lo storico discorso davanti al Parlamento, alle Cortes spagnole, è il primo pontefice che nella storia prende la parola davanti al Parlamento generale spagnolo, alle Cortes generales spagnole, al Parlamento. È stato accolto da una standing ovation di sette minuti, ha toccato nodi molto molto caldi con un respiro chiaramente europeo. Ha parlato di pace e riarmo, di dignità della persona, dei migranti, un passaggio molto articolato sulla situazione dei migranti e dei rifugiati che per il Papa richiede una risposta che metta al centro le persone, e poi ha dato un invito a disarmare tutto e anche le parole, ricordando che la fermezza non richiede disprezzo e che il dissenso non può trasformarsi in umiliazione dell'avversario. Ne parliamo con uno dei più brillanti vaticanisti italiani che è tornato a trovarci. Buongiorno e bentornato Marco Politi.
3: Buongiorno.
4: Pronto?
2: Marco, ci sei? Eccomi. Ci senti?
4: Sì, io adesso sì, pronto.
2: Ah, bene. Allora, parlavamo ovviamente del viaggio di Leone XIV in Spagna. Che significato geopolitico ha questa visita?
4: Beh, intanto bisogna dire che c'è stato finora un entusiasmo pazzesco, cioè ieri si poteva vedere lo stadio Bernabeu, che tutti gli sportivi conoscono, assolutamente zeppo, in delirio, e il giorno prima, la domenica, Piazza Cibeles c'era 1.200.000 persone per seguire la messa. E Leone è come se fosse uscito dal guscio, già il viaggio in Africa lo ha molto liberato e ormai e si sente pienamente a suo agio nella comunicazione con le folle e soprattutto di fronte ai parlamentari spagnoli. Ha fatto un discorso che corrisponde ormai a quella che è la sua linea geopolitica, che riprende molte delle tematiche di Francesco, che anzi è una continuazione. E quindi da un lato, per esempio, ha condannato quel tipo che noi possiamo chiamare di religiosità aggressiva che abbiamo visto per esempio in quelle preghiere alla Casa Bianca con gli evangelicali intorno a Trump, dicendo che non ci si può inginocchiare davanti a Dio e disprezzare il fratello. Poi ha sottolineato fortissimamente l'elemento della pace contro le polarizzazioni e incentrando i suoi discorsi sempre sulla difesa della dignità dell'uomo. La sua capacità è di parlare in un modo estremamente chiaro. Ha parlato dei migranti proprio in Spagna, che ha riconosciuto il governo Sanchez, ha riconosciuto diciamo la regolarizzazione di 500.000 di migranti irregolari, dicendo che da un lato bisogna analizzare le cause, bisogna creare canali regolari di accesso, bisogna anche fare in modo che rimangano nella propria terra, ma questo significa, non lo ha detto il Papa, ma è logico che poi bisogna fare dei piani Marshall per i paesi di quelli che una volta si chiamavano del terzo mondo, che è esattamente l'opposto della politica trumpiana di interrompere ogni tipo di aiuto alle situazioni disagiate nel terzo mondo. E dall'altra parte, e lì giustamente nell'introduzione voi sottolineavate questa grandi applausi, che la standing ovation di 7 minuti nel Parlamento spagnolo, nelle Cortes, il discorso sulla pace. Già nella sua enciclica Leone ha detto che è preoccupante questa riabilitazione della guerra, questo ritorno alla politica di potenza, l'idea del diritto del più forte, la pace che si dovrebbe raggiungere soltanto attraverso la forza. E alle corte spagnole ha parlato del coraggio della diplomazia, della necessità di riconciliazione e anche di una visione del futuro basata sul rispetto dei popoli. Ora, io devo dire che ascoltando il discorso del Papa sentiamo la mancanza di discorsi di questo livello sia nel nostro Parlamento ma anche a livello europeo, questo è un dato di fatto. In questo momento il Papa è una voce internazionale che parla a moltissimo a non credenti, a non cristiani, a seguaci di altre religioni, direi anche soprattutto al sud del mondo, che non ha voglia di essere semplicemente considerato il pezzo di una scacchiera su cui poi 3-4 capi bastoni piantano le loro bandiere.
2: Marco, ma secondo te si può dare una lettura più geopolitica anche nel confronto tra Papa Prevost e Donald Trump alla presidenza americana? Perché la Spagna è, se vogliamo, simbolicamente un punto di frizione, è il paese che si è opposto a Trump per la cessione delle basi, è anche un governo, quello di Sanchez, che ha una linea sull'immigrazione relativamente aperta ed è sotto pressione in questo periodo da parte delle sue opposizioni, Partito Popolare e Vox, e il Papa sceglie proprio la Spagna per inserirsi in questo dibattito sulle migrazioni, sul riarmo e sulla tenuta democratica, scegliendo proprio la Spagna come frontiera mediterranea.
4: Sì, il viaggio in Spagna diciamo che ha due dimensioni. La prima è di coprire un buco che aveva lasciato aperto Francesco, che si era dedicato molto ai paesi più lontani, a quelle che lui chiamava le periferie del mondo, ma che aveva poi lasciato scoperto l'Europa occidentale, come se nell'Europa occidentale anche il cristianesimo non fosse anche lì ormai in una situazione spesso di periferia o di difficoltà. E l'altro punto è che proprio in questo momento le parole che lui pronuncia in Spagna sono chiaramente la continuazione di quel duello che si è aperto nei mesi scorsi fra Trump e il Papa. Il Papa non vuole personalizzare la questione, però tutti i suoi interventi politici rappresentano ormai un contraltare alla politica di potenza, alla politica di prepotenza del presidente americano. E quindi, così come Leone ha incoraggiato i vescovi americani a prendere posizioni molto forti in difesa cortei di quelli che sono chiamati migranti irregolari e che hanno avuto un'ondata di repressione nei mesi scorsi da parte delle autorità americane, così anche sul piano proprio geopolitico il Papa naturalmente incoraggia quella che è la posizione di Sanchez, che è appunto una posizione che è contraria ad un riarmo incontrollato, a un riarmo che va contro gli interessi della popolazione. È interessante che proprio il Papa spesso pone, non solo adesso ma anche nella sua enciclica, pone in contrapposizione questa corsa al riarmo rispetto alle esigenze sulla sanità, sull'educazione, sulla crescita della società. E quindi sul tema del riarmo, sul tema della pace, sul tema dei migranti, ne sentiremo ancora parlare quando il Papa andrà nelle Canarie nei prossimi giorni, è chiaro che questa è una linea
2: che sono un fronte,
4: solo contraria,
2: certo,
4: a Trump, ma anche contro tutto quello che è il fronte europeo degli estremisti populisti. Adesso anche in Italia è venuto lo slogan della remigrazione, pensiamo all'Inghilterra, pensiamo a Vox in Spagna, pensiamo a Alternative für Deutschland in Germania, pensiamo a quello che sta succedendo in Inghilterra con Farage, cioè questo fronte europeo estremista populista di destra è quello che parla di remigrazione, ed il Papa naturalmente è contrario a questo e sottolinea sempre la necessità di combattere la polarizzazione e la cultura dell'odio. Per questo, diciamo, è così interessante in questo momento come personalità non solo religiosa ma anche come autorità,
2: come leader politico. Un'ultima nota te la volevo chiedere sulla scelta delle destinazioni, perché la prima che ha suscitato ovviamente molto stupore e anche una certa incertezza sta la scelta di andare a compiere il primo viaggio apostolico a Monte Carlo, non propriamente una località di dolore e di disagio. Come mai il Papa ha cominciato la sua missione proprio da lì?
4: Questo è un grande mistero anche in Vaticano, però è stato il primo passo di prendersi cura dell'Europa occidentale. Ricordiamoci che proprio a Monte Carlo ha anche fatto un discorso a forte impronta sociale, cioè il Papa parla sempre in questi giorni, appunto seguendo la linea di Papa Francesco, molto sulla necessità di superare le disuguaglianze economiche, di sentire il grido dei poveri, il grido degli emarginati e delle vittime delle nuove forme di schiavitù, cosa che è una cosa che in Italia, dove abbiamo avuto questi quattro braccianti bruciati, dovrebbe fare rizzare le orecchie al governo.
2: Il Papa ha parlato spagnolo, ovviamente lo ha parlato perché lo conosce molto bene, è stato per anni in missionario in America Latina, dunque è la sua seconda lingua dopo l'inglese, però è anche questo, se vogliamo, una scelta simbolica, quella di parlare un linguaggio ed una lingua anche dell'altra parte, dell'altro continente americano, che si oppone alla politica egemonica di Trump. Pensi che arriverà qualche cosa anche per quelle zone che sono sotto il tacco della Casa Bianca, dal Venezuela a Cuba?
4: Guarda, sul Venezuela il Papa fin dall'inizio ha detto che bisogna poi rispettare la Costituzione, i meccanismi costituzionali, cosa che Trump non sta facendo. Su Cuba il Vaticano sta seguendo una politica silenziosa, ma che cerca di alleviare la situazione, di rompere questo assedio brutale che con l'embargo l'America, gli Stati Uniti ha imposto a Cuba. Bisogna dire però che qui il problema non è il Papa, il problema è dell'Unione Europea, che non sta dicendo una parola, perché questo embargo a Cuba è una cosa brutale, neocoloniale, per un semplice motivo, cioè qualsiasi nazione può decidere di imporre delle sanzioni, però non può decidere che chi aiuta Cuba a sua volta riceverà delle sanzioni da parte degli Stati Uniti, cioè questa è proprio una politica di strangolamento, e appunto la politica del diritto del più forte, della politica di potenza contro cui il Papa si è scagliato nella sua enciclica Magnifica Humanitas. C'è una cosa da aggiungere, questo lo
2: sì,
4: dobbiamo
2: prego,
4: dire
2: Marco.
4: Come osservazione. questa è una cosa che dobbiamo dire come osservatori, cioè questi cardinali che vengono spesso dipinti come gente vecchia, lontana dal mondo, oppure venendo dalle parti più lontane dal mondo, dalle isole Tonga, da altri posti che nessuno neanche conosce sulla carta geografica, hanno avuto però un grande intuito: scegliere un papa degli Stati Uniti, cioè del centro dell'impero, che al tempo stesso ha avuto l'esperienza per ben 20 anni di vita reale difficile in un paese come il Perù, e che quindi unisce sia l'esperienza di vita di cittadino dell'impero statunitense, sia l'esperienza di fatica di un paese del sud globale dove c'è molta miseria, dove c'è molto sfruttamento, dove c'è anche molta criminalità. E noi abbiamo avuto due papi che avevano l'esperienza del lavoro, Francesco e Wojtyla. Questo è il primo che ha un'esperienza internazionale, perché non solo è stato, viene dagli Stati Uniti, è stato 20 anni nel Perù, ha guidato l'ordine agostiniano e quindi ha dovuto guidare una presenza internazionale, e poi è stato 2 anni in curia, cioè il primo papa che realmente ha un'esperienza internazionale, e nessuno gli può dire: beh, vabbè, ma tu hai delle antipatie nei confronti degli Stati Uniti perché sei nel Sud America, sei uno Yankee, oppure vieni dalla Polonia, non sai che cosa significa. Lui conosce bene i meccanismi.
2: Evidentemente lo Spirito Santo ha scelto bene anche in questo no. momento in cui serviva una figura di questo genere. Grazie a Marco Politi, grazie per essere stato con noi. Buon lavoro.
4: Arrivederci.
2: E adesso ce ne stiamo, caro Luca, da Roma a Roma, solo che vogliamo, credo, da un'altra parte del Tevere, perché ce ne andiamo dal Vaticano all'Abaro, o è la stessa parte del Tevere, Alberto Fazzolo?
3: Buongiorno, è la stessa parte, quindi guardate come parlate, che ci sono intradure e dentellature che neanche vi immaginate qua, ma non è vero.
2: Sì, sì, anch'io dubito, che sia vero, e dubito che abbiate questo accesso così sereno in Vaticano, però tutto può succedere. Allora, bentornato.
3: Quali sono i guadi? Quindi poco non è.
2: Quali sono le notizie che oggi ci sono sfuggite?
3: Beh, avete parlato di Cuba, mi voglio agganciare con un'ultima ora. Purtroppo, come se non bastasse tutto quello che avete raccontato, c'è stato un brutto terremoto a Cuba, magnitudo 6.4, e lì ovviamente è ancora notte, quindi si sta cercando di capire quali sono i danni, però sicuramente un qualcosa che non fa bene all'isola in questo momento, in cui è estremamente provata, e quindi dolore su dolore si aggiunge. E poi ci tengo a ricordare costantemente tutte le mobilitazioni che ci sono state in Albania, questo per tenerci sulle notizie minori, quelle che
2: chi non, si è mobilitato?
3: Tutta la popolazione che non vuole che ci sia una grandissima speculazione immobiliare orchestrata da Trump e dal genero Kushner, che si sono fatti assegnare un'area protetta per farci un grande resort, e qui si intrecciano due piani: quello della difesa del territorio tout court, perché ovviamente nessuno apprezza il fatto che venga devastata una propria area protetta, e sull'altro piano ci sta il fatto che comunque Kushner è il veicolo di fondi di investimento israeliani, comunque di interessi israeliani, e capite bene che l'Albania è un paese che comunque ha un forte legame con il mondo musulmano, non vede troppo di buon occhio questa cosa. Quindi sono settimane e settimane che se ne danno di santa ragione, ci sono stati numerosi scontri, hanno addirittura dato a fuoco abitazioni di alcuni funzionari che sono invischiati nella faccenda, quindi una situazione incandescente che ormai ha mobilitato un numero consistente di persone in Albania che non si accontentano più di bloccare il progetto immobiliare, che adesso chiedono di far saltare la poltrona del presidente Rama. Quindi brutti guai per l'Albania e chi la sostiene.
2: Ma insomma, penso che la poltrona del presidente Rama sia abbastanza stabile, sebbene queste proteste, un po' meno le iniziative immobiliari del premiato duo. Certo che è curioso vedere riaffiorare anche nelle motivazioni, anche se con diversa modalità espressiva, la famosa lobby giudaico-plutocratica.
3: No, non è quello, sono semplicemente un cittadino statunitense, un cittadino israeliano che fanno una speculazione, ognuno che veicola i propri, le proprie risorse economiche, quindi appunto una statunitense e l'altra israeliana. Non c'è nulla di strano, che forse hanno scelto un po' male la location, perché era evidente che in Albania un qualcosa del genere non sarebbe passato in maniera indifferente, quindi magari se facevano da un'altra parte gli veniva bene. Ne dico una, la Serbia, che ci addolora tutti, però è il paese europeo probabilmente più filo israeliano di tutti e che è invischiato fino al collo e nei commerci e nelle triangolazioni di armi verso Israele, un paese che sostanzialmente riesce a esportare verso Israele un terzo del proprio budget complessivo per la difesa, è evidente che sta facendo il lavoro per qualcun altro.
2: Senti, leggo che Zelensky esorta il Regno Unito a sbloccare fondi per 2 miliardi e 400 milioni di sterlini legati ad Abramovic e che lui vorrebbe per la realizzazione dello scudo aereo ucraino. Che fine hanno fatto i fondi bloccati e congelati degli oligarchi russi in tutto il continente e soprattutto in Inghilterra, perché non credo che se ne andassero anche loro in Portogallo a nasconderli?
3: Un piccolo passo indietro, dopo la lettera di Zelensky a Putin, quella in cui si invitava a trattare, Putin ha detto che serve un mediatore, e un mediatore il mese scorso c'era stato un ricco uomo d'affari che aveva fatto la spola tra Mosca e Kiev, e si è scoperto che era Abramovic, quindi adesso ringraziarlo per il lavoro svolto in questo modo
5: avvelenato, no. Privato della sua squadra di calcio, un eroe di questa storia.
3: Io sul calcio non mi esprimo, però per il resto pienamente d'accordo. Invece, mentre per quel che riguarda i beni congelati, si ricorderanno tutti gli ascoltatori che c'è stata questa riunione a Londra nel fine settimana del formato E3, quindi Ucraina più Regno Unito, Germania e Francia. E si è stilata una proposta di tregua su 5 punti, e il quarto punto di questa proposta di questi volenterosi europei era proprio il blocco dei beni russi fino al completo risarcimento dei danni di guerra russi all'Ucraina, e questo tradotto in termini concreti vuol dire che non glieli ridaranno mai.
5: Bene, ma questo fatto non ho capito bene, questo fatto è vero o no? Il giornale scrive che la Russia sta perdendo centinaia di chilometri sul fronte del Donbass.
3: C'è stata una ridefinizione della linea del fronte nell'area intorno a Kostantinovka, che ricordiamolo, prima della guerra era una cittadina di 70.000 abitanti e adesso è qualcosa di, che è difficile da stimare, ma sicuramente con un numero di persone che ancora vivono in città infinitamente inferiore, e la Russia pare che stia circondando la città e per fare questo accerchiamento si sia arretrata nelle zone circostanti, ma tutte le manovre sono in aree rurali che non hanno nessuna valenza di tipo strategico. Quindi se
2: allora perché ci vanno?
3: Davvero riuscire? No, sono manovre di accerchiamento, quindi si avanza e si arretra, non è questa la questione. Quando i russi riuscissero a prendere offensive,
2: solo che quando si avanza è un successo e quando si arretra è strategia.
3: No, ma la Russia complessivamente all'inizio dell'anno ha guadagnato 1.700 chilometri quadrati in questi primi mesi dell'anno. Quindi,
5: ma è fermo questo fronte o no? La prenderanno Kostantinovka o no?
3: C'è una linea del fronte lunga 1200 chilometri e in qualche centinaio di chilometri quadrati da una parte piuttosto che dall'altra in cui si avanza o si arretra sono insignificanti nell'ottica complessiva.
5: No, ma stiamo parlando del Donbass, la chiave di tutto, cioè lì i russi stanno arretrando o sono fermi o addirittura...
3: No, stanno leggermente avanzando e nelle loro dichiarazioni ci sta l'imminente presa di Kostantinovka. Io non ve l'avrei detta fin quando non la vedo concreta sulle mani e guardando gli spostamenti sulle mappe in effetti delle manovre d'accerchiamento ci sono, ma da lì poi a dire che si riesca a entrare in città lo vorrei vedere prima di sostenerla come ipotesi.
2: Piacerebbe
3: forse più ai cittadini di Kostantinovka, visto che sono quelli che si sono sollevati nel 2014 e sono stati massacrati per questa azione, però insomma vedremo come evolve la situazione, non anticipiamo tutto. Comunque la fase è caratterizzata non tanto da avanzate arretramenti della fanteria nei vari quadranti, quanto dalla guerra di droni, che è davvero intensa in questo momento, e lì l'Ucraina sta facendo vedere un potenziale davvero significativo, perché appunto riescono ad arrivare fino in Siberia, e allora c'è da farsi qualche domanda sulla capacità della Russia di bloccare questo tipo di attacchi.
2: Però in questa lettura, in questa tua rappresentazione, come si colloca, come interpreti la frase di Lavrov che dice la pace in Ucraina dipende dal campo di battaglia e non dai negoziati?
3: Che vuole prendere tempo, perché non hanno nessuna fretta di trattare in questo momento, anche perché comunque la Russia proprio ieri alle Nazioni Unite ha ribadito che l'Ucraina ha fatto un decreto che vieta le trattative, quindi finché non rimuovono quello proprio non ci pensano neanche a trattare i russi, perché dice sarebbe una trattativa illegittima. Un po' sono formali e pignoli su queste cose i russi, un po' è un modo per prendere tempo.
2: E certo, la loro volontà di essere sempre rispettosi della legge è nota.
5: Ma io voglio sapere da te, curioso individuo, se c'è una morale di questa puntata.
2: Oggi più che una morale è un monito che mi sento di darvi, e ve lo do insieme a Sun Tzu, che diceva e ricordava, e ricordatelo anche voi, che il leone usa tutta la sua forza anche per uccidere un coniglio.
5: Bene, torneremo domani con tutta la banda.
2: Ciao. L'attimo fuggente.
6: Giornale radio.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 9:02.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Medio Oriente, Israele e Iran hanno annunciato la sospensione degli attacchi, ma minacciano ritorsioni reciproche se la tregua sarà nuovamente violata. Lo stop ai raid dopo l'appello di Trump, che rivendica progressi diplomatici e rilancia. Siamo alle fasi finali. Accordo entro 2-3 giorni. Ieri, in una telefonata con Netanyahu, il presidente americano ha avvertito il premier israeliano che se non avesse fermato le ostilità avrebbe perso gli Stati Uniti come partner di guerra. Oggi la riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulle sanzioni a Teheran. Intanto il ministro israeliano per la sicurezza Ben-Gvir è indagato a Roma per il caso Flotilla. Tra i reati ipotizzati, tortura e crimini di guerra. L'Italia, dal paese dello stivale, è diventato quello delle ciabatte, la sprezzante reazione del ministro dell'ultradestra. Il conflitto in Ucraina. Nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv hanno causato almeno 4 morti e 15 di feriti. Resta in salita il percorso per porre fine al conflitto. Molto difficile immaginare ora negoziati con Kiev, frena il Cremlino. Sorridono entrambe le coalizioni all'indomani dei ballottaggi per le amministrative, che hanno registrato un sensibile calo dell'affluenza, oltre 8 punti percentuali rispetto al primo turno. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi, Arezzo, Lecco e Macerata. In altrettanti si impone il centro-sinistra, Agrigento, Chieti e Trani. Su un totale di 18 capoluoghi al voto, il campo progressista passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6. Primo turno anche in 148 comuni della Sardegna. Diverse le reazioni tra le forze politiche, i risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra e il suo radicamento nei territori, rivendica la premier Meloni. Di segno opposto l'analisi di Elly Schlein. Meloni continua ad avere problemi con la calcolatrice. Al di là della propaganda, i numeri fotografano una chiara affermazione dell'alleanza progressista, mette in luce la segretaria del PD. Dubbi sul suicidio a quasi 4 anni dalla morte della giudice Francesca Ercolini, 51 anni, originaria di Campobasso, trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro a fine 2022. Importanti novità si registrano nell'inchiesta. La procura dell'Aquila indaga ora anche per omicidio dopo il deposito della nuova consulenza medico-legale. Tra gli elementi che destano sospetto, i segni riscontrati sul collo della donna. Gli inquirenti propendono per uno strangolamento e per una successiva messa in scena. Prossima udienza davanti al GIP il 22 settembre. Meno 2 giorni ai campionati del mondo di calcio che si svolgeranno in Canada, USA e Messico. Una delle grandi favorite, l'Inghilterra, domani ad Orlando in Florida, sosterrà l'ultimo test contro il Costa Rica alle 22 ora italiana. Il CT Tuchel dovrebbe provare l'11 titolare in vista del debutto il 17 giugno contro la Croazia. Giovedì collaudo a porte chiuse contro il Miami United. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Il voto amministrativo doveva essere un test elettorale importante perché impegnava circa 6 milioni di cittadini nel cambio dei vertici delle amministrazioni delle città, e così è stato. Tra primo e secondo turno il centro-sinistra vince in 10 capoluoghi, 6 vanno al centrodestra. Pareggio invece nei ballottaggi di domenica e lunedì. Difficile compiere paragoni su scala nazionale perché i sistemi elettorali sono diversi, così come le dinamiche locali che pesano nei rapporti di forza tra le varie liste, così anche con la presenza di formazioni civiche. Però qualche indicazione arriva dalle comunali, che sono sempre lo specchio politico del paese. Nei ballottaggi Agrigento, Chieti, Trani vanno al centro-sinistra, Macerata, Lecco e Arezzo al centro-destra. Nel primo turno Mantova, Pistoia, Prato, Avellino, Andrea, Enna, Salerno erano stati vinti dal centro-sinistra. Il centro-destra si è tenuta a Venezia e si prende Reggio Calabria. Se si va poi a vedere le piccole realtà, qualcosa di più chiaro emerge dai risultati finali. Nel primo turno sui 118 comuni sopra i 15.000 abitanti e Campo Progressista aveva vinto in 37, Centrodestra in 25. Numerose sono le vittorie anche nei 42 comuni andati al ballottaggio. Il Centrosinistra ha vinto il primo turno in 37 comuni a fronte di 59 sindaci uscenti e il Centrodestra in 25 a fronte di 42 uscenti, mentre in 15 comuni hanno vinto candidati civici o di altri partiti. Erano 17 nella precedente tornata elettorale.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Tutti ne parlano. Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
1: Tutti ne parlano.
4: Con Vicky Mangone.
5: Ma buongiorno e bentrovati a un nuovo appuntamento con Tutti ne parlano. Martedì 9 giugno, sono le 9:08 minuti in questo istante. Io sono già all'uno, due, al terzo caffè, non so voi. Ma buongiorno ovunque voi siate, a casa, sul luogo di lavoro, magari in automobile, magari nel traffico delle città piuttosto che in autostrada. Però devo dire che preferisco immaginarvi in una tranquilla strada di campagna, in un viaggiare lento, che abbiamo bisogno tutti di un po' di lentezza. E la lentezza comunque non sarà uno dei temi di oggi, anche se ne abbiamo parlato non troppo tempo fa. Oggi parleremo di confetture, altro consumo, ne ha testate 19, ne parleremo con Manuela Cervilli di altro consumo. Parleremo di capelli bianchi. La scienza spegne i capelli bianchi, che belle notizie. Addio tinta, Chiara Insalaco è chirurgo plastico ed esperta nella cura della calvizie e nei trapianti di capelli. Parleremo di randagismo, il grande fallimento, nei rifugi ci sono oltre 100.000 cani. Ne parleremo con Giancarlo Calvanese del comitato Addio Randagismo. E ancora, il termovalorizzatore di Roma frenerà la differenziata oppure aumenterà l'inquinamento? Ma sarà così? Ne parleremo con Francesco Girardi, ingegnere ambientale. Il numero per condividere con noi il vostro punto di vista è il 334 11 11 622. Noi siamo pronti? E allora che dire? Sul sipario!

Sapete, ci sono alimenti che sembrano semplici, quasi scontati, no? Li troviamo a colazione, magari spalmati su una fetta di pane oppure a merenda. Eppure dentro un vasetto di confettura, non ho detto marmellata, ho detto confettura, si nasconde spesso una storia molto più interessante di quanto immaginiamo. Negli ultimi anni le confetture sono state sotto i riflettori, o meglio sono tornate sotto i riflettori, non solo per il gusto, ma perché sempre più spesso si parla delle proprietà della frutta da cui derivano. Vitamine, antiossidanti, sostanze bioattive, sono tutti termini che sentiamo nominare sempre più di frequente, che hanno trasformato questi prodotti in qualcosa che va oltre il semplice sfizio gastronomico. Pensate che alcune preparazioni vengono addirittura associate a livelli molto elevati di vitamina C, in certi casi superiori a quelli degli agrumi che tradizionalmente consideriamo i campioni di questa vitamina. E qui vale la pena fare una piccola precisazione. Nel linguaggio comune usiamo spesso il termine marmellata e confettura come sinonimi, quindi marmellata e confettura sono la stessa cosa? No, perché tecnicamente non è così. La marmellata si ottiene dagli agrumi, mentre tutte le altre preparazioni a base di frutta sono confetture. Una differenza che magari sfugge nella vita di tutti i giorni, ma che esiste dal punto di vista normativo e produttivo. Alla base di queste lavorazioni c'è quasi sempre la stessa filosofia: tanta frutta, dello zucchero, spesso più dello zucchero, deve essere più dello zucchero, è una lavorazione che punta a valorizzare la materia prima senza ricorrere, diciamo, a particolari addensanti chimici. E allora andiamo a scoprire qualche esempio meno conosciuto. Ci sono per esempio le confetture di bacche di sambuco, frutti che evocano subito l'inverno e che nella tradizione popolare sono stati spesso associati al sostegno delle difese immunitarie. Sono quelle preparazioni che stanno a metà tra cucina e antichi rimedi tramandati in famiglia. Poi troviamo le visciole, queste piccole ciliegie selvatiche dal gusto molto intenso, tra il dolce e l'aspro, oltre al sapore molto particolare, appunto, attirano l'attenzione perché contengono composti antiossidanti e sostanze che alcuni studi collegano al benessere del metabolismo, persino alla qualità del sonno. E a proposito di prodotti insoliti, c'è anche la melata. Non è propriamente una confettura e non è nemmeno un miele tradizionale. Le api la raccolgono non dal nettare dei fiori, ma da sostanze presenti sulle piante. È una via di mezzo, insomma. Il risultato è un prodotto più scuro, meno dolce, ricco di minerali come ferro e magnesio. E poi ci sono le confetture di mela rosa, una varietà antica che arriva soprattutto dall'area dei Monti Sibillini, un frutto rustico resistente al freddo che per generazioni è stato conservato nelle dispense di casa e che oggi viene riscoperto per il suo aroma particolare, per la sua versatilità in cucina. Ed infine, impossibile non citare la rosa canina, dai. Le sue bacche sono spesso considerate tra le fonti naturali più ricche di vitamina C e per questo vengono associate al sostegno del sistema immunitario, soprattutto durante la stagione fredda. Insomma, queste confetture un po' fuori dagli schemi, diciamo, raccontano una tendenza molto attuale, quella che mette insieme tradizione, ricerca del benessere e attenzione alla qualità degli ingredienti. Un mondo affascinante, dove però è importante distinguere tra ciò che è supportato dalla ricerca scientifica, ciò che appartiene alla tradizione popolare e quello che invece è frutto del marketing. Ed è proprio da qui che vogliamo partire tra poco, insieme ad Altro Consumo, per capire cosa dicono le etichette delle confetture che compriamo e come orientarsi nell'acquisto.

0: citato tante confetture un attimo fa, quella alla rosa canina, alla mela rosa, alle visciole, ma a vincere credo sia anche la più venduta, un grande classico, la confettura di albicocche, che è semplice, spesso percepita come un prodotto, diciamo, senza sorprese. Un nuovo test di altro consumo su 19 prodotti tra confetture, confetture extra e preparazioni a base di albicocca racconta una realtà un po' complessa. Buona qualità media, differenze importanti tra marchi, presenza diffusa di residui di pesticidi e anche qualche non conformità in etichetta. Ne parliamo con Manuela Cervilli, altro consumo, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, ciao.
0: Allora, racconta tutto. Io ho già preso le fette biscottate e il burro, la marmellata ce la metti te.
1: Sì, la marmellata l'ho portata io oggi, in grande quantità, in grande quantità. Sì, perché noi, sai che quando facciamo i nostri test, insomma, ne prendiamo tanti di prodotti in considerazione. Li prendiamo al supermercato, come li comprano tutti, quindi nei super normali, ma anche negli iper, nei discount. Raccogliamo un bel gruppo di prodotti che è un po' rappresentativo di tutto quello che si trova sul mercato e che acquistano i consumatori e li mandiamo in laboratorio. Ne abbiamo mandati nello specifico 19 tra confetture, poi sai che alcune sono confetture, confetture extra, preparazione a base di albicocche, dipende dalla percentuale poi di frutto che hanno. Allora, c'è stata qualche sorpresa. Come hai detto tu, l'albicocca è uno dei gusti insieme alla fragola che va per la maggiore, quindi ci siamo focalizzati su questo, sì. La qualità effettivamente dei prodotti è buona, nel senso non ha problemi grandissimi. La cosa che un po' ci ha sconfortato è il fatto di trovare in 13 prodotti, in 13 vasetti su 19, ancora dei pesticidi, dei residui di pesticidi. Sono allora sempre tutti nei limiti di legge, quindi non ci sono problemi di sicurezza alimentare immediati.
0: Però conosciamo molto bene l'effetto cocktail.
1: Perfetto, perfetto, ormai a furia di spiegarvelo abbiamo insegnato a tutti che si accumula e poi soprattutto se ci sono dei prodotti che non li hanno vuol dire che si possono fare prodotti senza pesticidi. Quindi se gli altri, se alcuni mettono questa attenzione e di residui non ne troviamo, ci chiediamo perché questa cosa non possa valere per tutti. Tra l'altro noi non è che consideriamo solo c'è o non c'è il residuo di pesticida, cioè nel senso non è che solamente la presenza o che viene penalizzata, ma è anche il profilo di quello che troviamo che appunto prendiamo in considerazione. Quindi un dato che va letto come un allarme, non come un allarme per la sicurezza immediata, perché tutti i valori, come abbiamo detto, rispettano i limiti di legge, ma che comunque racconta una presenza molto diffusa che sarebbe preferibile non ci fosse. Come abbiamo detto, il profilo di queste sostanze che abbiamo trovato a volte è un profilo insomma potenzialmente così pericoloso, discutibile, quindi ci sono pesticidi considerati più problematici perché vengono classificati per esempio come cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione. Ogni pesticida ha i suoi problemi, diciamo, quindi non trovarli è garanzia di sicurezza. In più in un prodotto, dato che come questo insomma diciamo è ben saputo, c'è una percentuale minima di frutta che deve essere contenuta all'interno del vasetto a seconda che il prodotto sia una confettura extra, una preparazione. Parliamo della confettura extra che di solito è quella che comprano tutti perché quella un po' più di qualità. Dovrebbe esserci 45 grammi di frutta per ogni 100 grammi di prodotto. Quindi questa è la base. Poi si può anche naturalmente salire. Quindi più o meno tutti i prodotti hanno avuto diciamo un riscontro positivo, quello dichiarato e quello in etichetta e quello che noi abbiamo ritrovato nel vasetto in laboratorio, tranne un prodotto abbiamo trovato appunto meno frutta di quella che è dichiarata, se ne dichiara 55, ne abbiamo trovati solo 41 grammi nel prodotto dell'Est Lunga albicocca confettura. Questo
0: è
1: diciamo che è un valore sotto il minimo previsto e non è coerente con quanto indicato in etichetta, cioè oggettivamente questo. Quindi questo prodotto per noi è stato penalizzato nel giudizio complessivo, quindi che tiene in considerazione sia l'analisi di laboratorio ma anche l'assaggio, perché come possiamo immaginare ha una componente molto rilevante, un peso molto rilevante sul giudizio finale, e quindi per noi è precipitato in fondo alla classifica.
0: Manuela, facciamo mezzo passo indietro e torniamo ai pesticidi. Sì. I prodotti bio come li avete trovati?
1: I prodotti bio li abbiamo trovati bene, tanto è vero che il prodotto che è risultato migliore del test, quindi proprio quello in cima alla nostra classifica, è un prodotto bio, è la marmellata fior di frutta, l'albicocca della Regione di Asiago, che è una preparazione quindi bio, non contiene lo zucchero, anche se anche in questo caso ricordiamoci che quando c'è scritto non contiene zucchero non vuol dire che non ci sia, perché qua c'è il succo di mela per esempio concentrato, che è equiparabile assolutamente allo zucchero, quindi ricordiamoci che sono zuccheri diversi ma sempre zuccheri sono, però ha un elevato quantità di frutta dentro e priva completamente di residui di pesticidi, quindi è una confettura, perché la marmellata sappiamo che è quella per degli agrumi
0: esatto, fatta esclusivamente con gli agrumi. Voglio leggerti un messaggio di una nostra ascoltatrice, che è Tamara da Fiumicino, che scrive: fatta la settimana scorsa la marmellata di visciole, ho l'albero in giardino, è straordinariamente buona, senza pesticidi e quant'altro. Beata lei che c'ha gli alberi da frutto.
1: Beata te, Tamara.
0: In giardino. Brava Tamara, Tamara.
1: Sì, fatta in casa logicamente, mettendoci l'accortezza, diciamo, nella pulizia del vasetto, nella sterilizzazione di tutti gli strumenti che vengono utilizzati, naturalmente è imparagonabile, come tutte le cose fatte, diciamo, un po' alla vecchia maniera, casalinga, basta che si mantengano alta, diciamo, l'attenzione sul profilo della sicurezza alimentare, perché poi d'estate sappiamo che c'è il caldo, il rischio di contatto con altre proliferazioni batteriche in cucina, quindi bisogna sempre sterilizzare tutto e
0: attenzione, grande cautela. Un altro aspetto invece, Manuela, riguarda il rapporto tra qualità e prezzo. Non sempre il prodotto più costoso è il migliore.
1: Assolutamente, in questo caso insomma Regone di Asiago è appunto la migliore, anche un prezzo al vasetto non basso, però noi cerchiamo sempre di scovare un prodotto che abbia un ottimo rapporto tra la qualità e il prezzo, quello che noi titoliamo con il nome, diciamo premiamo con il nome di miglior acquisto, e in questo caso siamo ben felici di averne trovato uno che costa veramente poco, è un prodotto del discount, Puerto Sol dell'Eurospin, del discount Eurospin, è una confettura extra di albicocca, quindi un ottimo prodotto che è risultato molto molto gradito all'assaggio, ha una qualità diciamo alta ed è contiene quello che dichiara, quindi la percentuale di frutta corrisponde, non è bio, però è senza residui di pesticidi, quindi se un prodotto del discount che ha un prezzo molto contenuto, perché questo, se non mi sbaglio, nella nostra rilevazione dei prezzi è tra 1,35 euro e 1,70 euro, quindi diciamo per un vasetto da 370 grammi, quindi un prodotto dal prezzo molto contenuto, ci riserva questa bella sorpresa di non contenere nessun residuo di pesticido, vuol dire che lo possono fare tutti, ecco.
0: Diciamo il miglior acquisto è la marmellata dell'Eurospin. Ti chiedo, alla luce del test, a questo punto cosa si dovrebbe guardare in etichetta? Cioè non solo il prezzo?
1: Allora, non solo il prezzo, perché come abbiamo detto non è sempre garanzia di qualità, come qualità. Sempre, ma questo vale per tutti i prodotti alimentari. Leggere l'etichetta è la cosa che ci tutela, a volte addirittura neanche quello, però diciamo quello che può fare un consumatore sicuramente, oltre a leggere i nostri test che magari vanno in modo più approfondito all'interno dei prodotti, all'interno delle confezioni di prodotti che testiamo, sicuramente la carta d'identità è sempre l'etichetta. Quindi ricordiamoci che la buona regola generale è che meno ingredienti ci sono, più un prodotto è naturale, più un prodotto è migliore rispetto ad un altro, quindi la lista degli ingredienti deve essere semplice, quindi meno componenti ha, meglio è. in primo battuta il primo prodotto che troviamo è sempre, il primo ingrediente scusate che troviamo è sempre quello contenuto con la percentuale maggiore e l'ultimo con la percentuale minore, quindi questo ci dà già una panoramica di quello che troviamo, di quello che stiamo per mangiare. Meno ingredienti ultraprocessati ci sono, meglio è. Quindi tutti quelli che sono additivi, conservanti, anche il sale che sappiamo non fa bene al nostro sistema cardiocircolare, quindi vabbè, nel senso abbiamo, diciamo, sicuramente sappiamo che cosa è sano e che cosa non è sano, cioè se noi all'interno di una confettura troviamo tanta frutta e lo zucchero è in fondo agli ingredienti che vengono elencati, è una confettura che vale la pena di acquistare. Detto questo, i residui di pesticidi nessun consumatore li può intercettare dentro al vasetto perché è impossibile, certo, quindi gli serve un test di laboratorio e qua subentriamo noi e facciamo quello che possiamo fare a disposizione di tutti.
0: E noi divulghiamo. Paola di Monza, a proposito di pesticidi, scrive: mi preoccupa un po' la presenza di pesticidi anche se sotto i limiti, vorrei capire meglio cosa significa davvero per la salute. Beh, insomma, bene non fanno,
1: Bene, non fanno, come hai detto tu, c'è un rischio di accumulo, quindi di fatto noi pensiamo che non è che consumiamo solo la confettura, ma così come per tantissimi altri prodotti, cioè nel senso è sempre una questione di accumulo durante la giornata, come ho detto prima, per esempio anche il sale magari uno lo controlla, è un ingrediente poco presente, però pensiamo nel corso della giornata quante cose consumiamo che contengono sale,
0: che contengono
1: oltre
0: sale.
1: A quello che noi, certo. Sì,

0: però poi se inizia a mangiare anche i biscotti, le caramelle gommose, così, altre cose,
1: vero,
0: quindi l'accumuli nell'arco della giornata.
1: Però devo dire, stiamo imparando a muoverci, stiamo imparando a forza di parlarne.
0: C'è un bel
1: ritorno, no?
0: All'alimentazione naturale, questo
1: è vero, meno male, va bene. Altro consumo, grazie Emanuela Cervilli, breve pausa e poi torniamo, state là.
2: E tu cosa ne pensi? Facci sapere la tua con un WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 9:32. Giornale Radio.
8: Meteo. Tempo in gran parte asciutto sulla penisola grazie all'alta pressione, sebbene le aree montuose più a nord vedranno qualche nota instabile. Nella prima parte della giornata cielo parzialmente nuvoloso al nord-ovest con isolati piovaschi, limitati esclusivamente alle cime alpine, stabile e ampiamente soleggiato sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane consueti addensamenti cumuliformi a ridosso delle Alpi con locali temporali, specialmente tra Trentino Alto Adige, Friuli e Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle pianure e su tutto il centro-meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Tutti ne parlano.
11: Con Vicky Mangone.
1: Il futuro dei capelli bianchi potrebbe non essere più solamente una questione estetica, ma coinvolgere direttamente la biologia del follicolo. Questa è una nuova frontiera scientifica che indaga la possibilità di intervenire sui melanociti dormienti e sui meccanismi di stress ossidativo responsabili della perdita di pigmento. Quindi basta tingere i capelli? Vedi, ne parleremo tra poco. 334 11 11 622. Voi vi fate la tinta?

Entrare in un salone di parrucchiere è un gesto quotidiano di cura, un gesto di immagine, no? Si entra per cambiare look, per sistemarsi i capelli, per concedersi anche un momento per sé. Eppure dietro a questa sensazione di familiarità c'è una dimensione lavorativa molto meno visibile, molto più esposta. Nei saloni si lavora ogni giorno con una grande varietà di prodotti chimici, non si tratta solamente di shampoo o di colorazioni per i capelli, quindi di tinte, ma si tratta proprio di sostanze attive complesse utilizzate per decolorare, per modificare la struttura del capello, per fissare o per schiarire. È un'esposizione ripetuta che non riguarda episodi isolati, ma la continuità delle ore di lavoro. Il tema è stato analizzato in uno studio dedicato alle patologie professionali nei parrucchieri. Bene, i ricercatori evidenziano come hairstylist e operatori del settore presentino un rischio fino a 5 volte superiore di sviluppare sensibilizzazioni allergiche rispetto ad altri lavoratori sottoposti a test dermatologici. Il punto è che l'esposizione non è solamente un'esposizione cutanea, una parte significativa avviene per inalazione. Le polveri dei decoloranti e i vapori dei trattamenti chimici restano sospesi nell'aria, soprattutto quando avvengono in ambienti chiusi o poco ventilati. Bene, questo significa che mentre il cliente entra, resta e poi esce, il professionista ovviamente è esposto in modo continuo per molte ore al giorno e per molti anni. È una differenza che cambia completamente il profilo del rischio. Le conseguenze più comuni sono le dermatiti da contatto, in particolare l'eczema delle mani. È una condizione che può iniziare con sintomi molto lievi, ma diventare progressiva fino a interferire con la possibilità stessa di svolgere il lavoro. In alcuni casi si associano anche disturbi respiratori, come la rinite allergica, come le irritazioni croniche, fino ad asma occupazionale nei soggetti più sensibili. Sono effetti meno visibili rispetto a una reazione cutanea, ma comunque clinicamente rilevanti. C'è poi un elemento che spesso è sottovalutato, che è la normalizzazione del disagio. Nel settore è frequente considerare piccoli sintomi come, diciamo, una parte inevitabile del mestiere, no? Quindi pelle secca, bruciore delle mani, tosse leggera a fine giornata, sono tutte cose che vengono spesso ignorate e sottostimate. Eppure sono segnali precoci di un'esposizione che nel tempo può diventare cumulativa. La prevenzione in questo contesto non è un intervento straordinario, ma è una gestione quotidiana dell'ambiente di lavoro. Alcune misure di protezione sono già conosciute nel settore, ma non sempre vengono applicate in maniera continuativa, cioè nella pratica quotidiana. L'uso corretto di guanti in nitrile, la gestione accurata e la chiusa dei prodotti chimici, una ventilazione costante degli ambienti, l'attenzione a ridurre l'inalazione diretta durante le fasi di miscelazione, sono tutti elementi che, se messi insieme e rispettati con regolarità, fanno davvero la differenza nel contenere l'esposizione. E anche la scelta dei cosmetici sta subendo un cambiamento. Il mercato sta introducendo formulazioni con minore potenziale allergenico, anche se il rischio comunque non scompare se l'utilizzo resta intensivo e quotidiano. Il punto centrale resta l'ambiente di lavoro nel suo insieme, non un singolo prodotto, ma la somma di esposizioni ripetute nel tempo. Per questo oggi il tema della sicurezza nei saloni non riguarda solo la protezione individuale, ma la progettazione stessa degli spazi e dei flussi di lavoro. In questo scenario la consapevolezza del rischio diventa parte integrante della professionalità, non un limite ma una condizione per continuare a svolgere il lavoro nel lungo periodo senza conseguenze sulla salute. Proprio a partire da queste evidenze scientifiche si apre un altro fronte di ricerca.
che riguarda non solo la sicurezza nei saloni, ma anche i meccanismi biologici dell'invecchiamento del capello. Tra poco ne parliamo con la dottoressa Chiara Insalaco per capire cosa dice la scienza sulle nuove possibilità di intervento sui capelli bianchi e su un futuro che potrebbe mettere in discussione l'uso tradizionale delle tinte. Quindi a questo punto, per il bene di tutti. Al prossimo argomento ci arriviamo con la musica di Liso. Questo è

0: Juice, non era Jice, era Juice. Vabbè, grazie al nostro Jack. Dice, ma che stai di Vicky? C'ha ragione. Sono le 9:46 minuti. Buongiorno, buongiorno da Vicky Mangone. Per anni l'unica risposta ai capelli bianchi è stata la tinta. Una soluzione estetica immediata, ma purtroppo temporanea, che copre senza intervenire sulle cause biologiche dell'incanutimento. Oggi però, per fortuna, la ricerca sta aprendo uno scenario diverso, in cui il capello bianco non viene più considerato un elemento perduto, ma un follicolo ancora, diciamo, potenzialmente attivo. Alla base c'è l'idea che i melanociti, le cellule responsabili della pigmentazione, non siano necessariamente scomparsi, ma possano essere riattivati, quindi bisogna dargli una svegliatina. In questo contesto si inserisce il lavoro di Epigen Hair, startup italiana che unisce ricerca e innovazione nel campo della ripigmentazione capillare, fondata da Francesca Hanania e dalla chirurga plastica Chiara Insalaco, esperta nella cura della calvizie e nei trapianti di capelli. E con lei approfondiamo questa nuova frontiera della cura del capello. Buongiorno, dottoressa Insalaco.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno, piacere.
0: Ci faccia capire subito perché i capelli diventano bianchi, che poi bianco è generico, no? Ciascuno ha il suo bianco.
1: Sì, sì, diciamo che la introduzione che lei ha fatto è perfetta e ha riassunto in breve, diciamo, dei concetti non facili spesso, scientifici. In sintesi, diciamo che l'attenzione verso i capelli grigi, bianchi, insomma l'ingrigimento dei capelli, quindi alias sì, l'invecchiamento dei capelli, ha destato nell'ambito scientifico negli ultimissimi anni una grandissima attenzione, tanto da portare delle ricerche scientifiche molto approfondite con delle scoperte di cui adesso parleremo. Insomma, il capello sì, perché diventa grigio? Per una predisposizione genetica, quindi ci sono persone anche giovani, under 30,
0: vero,
1: insomma giovanissimi,
0: vero,
1: assolutamente, quindi non parliamo solamente di persone più grandi o più anziane, ma anche persone che hanno una predisposizione genetica. Quindi cosa significa? Magari con un padre o con una madre che già in giovane età hanno sviluppato dei capelli grigi o bianchi, e lo stesso loro iniziano con i primi capelli bianchi anche in un'età molto giovane, in cui, diciamo, va in contrasto con l'età giovanile questo segno invece di invecchiamento. Quindi questo è un motivo che sta nei nostri geni, nel nostro DNA, quindi poco poter fare a riguardo. E l'altro motivo che si associa e quindi peggiora la situazione è lo stress. Lo stress a 360 gradi, questo è lo stress a cui la nostra società è sottoposta. Ormai siamo una società fortemente stressata, questo è portato da ritmi di lavoro incessanti, da un'alta competizione, insomma è tutto portato all'estremo. E allo stesso tempo possono essere degli stress fisici, certo, delle esposizioni ai raggi solari, quindi quando si dice in estate copriamoci dal sole, non solo la pelle ma anche i capelli, quindi con l'uso dei cappellini, perché queste esposizioni allo smog, insomma vari fattori esterni, possono ancora di più velocizzare questo fenomeno per cui si è predisposti.
0: Quindi diciamo che il sole non fa bene ai capelli.
1: No,
0: non fa bene alla pelle e non fa bene ai capelli.
1: È chiaro che noi abbiamo bisogno del sole,
0: certo,
1: per la nostra vitamina D, ma un sole
0: chiaro,
1: che va bene, un sole delle prime ore del mattino, un sole un po' più tiepido delle ultime ore della giornata, ma il sole aggressivissimo che noi tutti conosciamo del pieno della giornata è invece un sole maligno da cui doversi proteggere.
0: Quindi meglio indossare un cappello, una bandana, un foulard, insomma un qualcosa che lo protegga. Ci sono anche dei prodotti specifici per proteggere
1: anche
0: i capelli dal sole?
1: Sì. Anche, sì, ci sono degli spray specifici per capelli e cuoio capelluto proprio per la protezione solare, quindi con dei filtri proprio per i raggi solari, quindi mai fare l'errore di usare un prodotto per il corpo, quindi contro i raggi solari, e applicarlo sui capelli, quello sarebbe un grande errore, ma trovare, cercare nelle farmacie, insomma, dei prodotti specifici, quindi quello assolutamente sì.
0: Allora, riassumo, i principali fattori che portano, diciamo, allo spegnimento della pigmentazione sono età, ma non necessariamente, genetica e stress ossidativo. Ma perché
1: esatto,
0: oggi, dottoressa, si dice che il capello bianco non è morto, ma è semplicemente inattivo?
1: questa è la grande svolta rispetto al passato, un passato anche molto recente devo dire, in cui si pensava che i capelli grigi, bianchi proprio allo stadio finale fosse un fenomeno completamente irreversibile. Di recente degli studi dell'università, soprattutto di New York, c'è uno studio scientifico e insieme a questo tanti altri, dimostrano che le cellule staminali che producono quindi la melanina, quindi questo pigmento, se ancora attive, quindi ancora vive, possono sotto determinati stimoli riprodurre nuovamente la melanina. Quindi vale a dire, in questo fenomeno ci sono delle cellule dormienti, delle cellule che stanno in un piccolo angolo del nostro follicolo pilifero, che non aspettano altro che essere stimolate con dei prodotti, comunque degli stimoli adeguati per poter di nuovo prendere vita. Quindi questo è un fenomeno di cui si conosceva poco, anzi forse nulla, e che è venuto alla luce grazie a degli importanti studi scientifici fatti di recente negli Stati Uniti, e poi da lì ne sono venuti tanti altri.
0: Quindi i follicoli possono conservare cellule ancora potenzialmente funzionali, bisogna dargli una sveglia a questi follicoli.
1: Corretto. Esatto, è proprio una svegliata, hanno bisogno di essere stimolati come tutti noi, no? Dormo, qualcuno mi deve svegliare, lo stesso, non sono morto, ecco, questo è il senso proprio pratico e tangibile. Diciamo il senso ancora di più è voler agire quanto prima possibile, vale a dire un ragazzo giovane, una persona giovane o una persona semplicemente che ha sviluppato questi capelli grigi da pochissimo tempo, da pochi anni, anche un cinquantenne, faccio un esempio, che ha sviluppato dei capelli grigi relativamente di recente, può immediatamente correre ai ripari. È chiaro che una persona molto anziana, dopo 20 anni, 30 anni, lì magari è probabile che queste cellule non abbiano più una via di ritorno, quindi là le probabilità si abbassano. Ma quanto prima si agisce, maggiore è la possibilità di successo in questo senso.
0: Stiamo parlando di uno studio, di uno studio recente, di una cosa che possiamo già alla quale possiamo già sottoporci.
1: È tutto attuato, adesso è tutto attuato, cioè nel senso non sono studi sperimentali, è chiaro che la scienza sappiamo bene che fa passi a gigante anche anno dopo anno, ma questo è in tutti i campi, quindi ancora di più ne sapremo l'anno prossimo, tra due anni, ancora di più nei prossimi anni, ma quello che sappiamo è che già tutte queste scoperte sono messe in pratica, quindi è possibile praticarle. Cosa significa? Quindi la scoperta è stata fatta, la scienza parla chiaramente sui processi biologici, i medici e gli scienziati ne parlano tantissimo, motivo per cui sono venuti fuori dei protocolli assolutamente seri, quindi nulla di commerciale, nulla che abbia a che fare col marketing, ma dei prodotti scientifici a tutti gli effetti. Ecco, lei ha nominato il brand Epigener. Epigener significa cambiare, cioè il senso di questa parola non è a caso, significa cambiare la genetica, anche se siamo predisposti geneticamente a qualcosa, grazie alla scienza e quello che la scienza ha messo sul mercato è possibile deviare la nostra genetica, da qui Epigener, quindi epigenetica. Cosa significa? Questo protocollo formato da lozione, compresse, shampoo e balsamo, qual è il suo scopo? È quello di stimolare le cellule staminali che producono la melanina. Come? C'è una lozione al cui interno sono presenti dei peptidi biomimetici, che voi mi chiederete che cosa sono dei peptidi biomimetici, perché è un termine molto tecnico, però se ne sentirà tanto parlare. Non sono altro che delle molecole il cui scopo, sono brevettate chiaramente da aziende farmaceutiche svizzere e quindi provate, testate, insomma con una grande validità, il cui scopo è quello, una volta applicate sul cuoio capelluto, è stimolare i capelli a riprodurre la melanina, e questo avviene in maniera molto naturale e ci vuole del tempo, perché i capelli hanno delle risposte nel tempo molto lente, di mesi, quindi noi i risultati possiamo averli dopo 3-4 anche se mesi, dipende chiaramente dalla persona e dal suo ciclo biologico del capello.
0: Qui sono tempi lunghi, diciamo, rispetto ai trattamenti cosmetici, che invece
1: chiaro,
0: vengono
1: però hanno dei vantaggi. Sì, il mondo sta cambiando, c'è da dire che gli uomini, perché diciamo questa grande scoperta e questa possibilità di intervenire in maniera più naturale per vari motivi. Intanto l'uomo, quindi il sesso maschile, non ama particolarmente tingere i capelli, mentre noi donne lo troviamo divertente, lo facciamo già dalla giovane età, è come se fosse un nostro gadget, quindi noi ci divertiamo, cambiamo colore, è come se cambiassimo il nostro aspetto di volta in volta. L'uomo invece giunge alla decisione di una tinta solo in età più matura per coprire questi capelli bianchi, e nonostante questo comunque spesso e volentieri quella tintura risulta ridicola, risulta una grossa dipendenza che va via con i vari shampoo. L'uomo non lo desidera, lo posso dire perché io praticamente i miei pazienti sono per la maggior parte uomini e le assicuro che non desiderano fare le tinte, piuttosto preferiscono dei rimedi sicuri e naturali che possono pian pianino far virare, quindi cambiare il colore grigio verso un colore più scuro naturale. Le donne anche, diciamo, noi donne ci divertiamo con le tinte, ma al giorno d'oggi abbiamo capito come molti prodotti...
0: Ma ci guardi, noi donne ci divertiamo con le tinte finché non abbiamo i capelli bianchi.
1: Esatto, sono d'accordo, accentrato.
0: Poi dopo quando arriva il capello bianco...
1: è una costrizione.
0: Allora ci divertiamo un po' meno.
1: Esatto, sono perfettamente d'accordo. Quindi fin quando ci si diverte è perché si è giovani e non c'è nulla da coprire, è un divertimento. Quando giungono i capelli bianchi c'è un po', insomma, di tristezza dietro, tra virgolette, chiaro, non è una patologia, quindi nulla per cui essere tristi per quello, però comunque un po' di costrizione, di dipendenza nell'andare e venire ogni 20 giorni, insomma 30 giorni, dipende dalla crescita, dal parrucchiere per fare queste tinte. Per di più si è scoperto come tutti questi prodotti che tingono i capelli sono altamente tossici, sono chimici, basta sentire l'odore che emanano quando noi facciamo le tinte, un odore tossico terribile. Alla luce di patologie che noi conosciamo senza doverle nominare necessariamente, sappiamo come molti prodotti pian pianino si scoprono avere degli effetti negativi su tutto il nostro corpo a livello sistemico, perché tutte queste tinte noi le assorbiamo attraverso il cuoio capelluto e insomma è verosimile che non vadano bene proprio per il nostro benessere, per delle patologie future. Quindi alla luce di un ritorno un po' più a tutto ciò che è naturale, a ciò che non è tossico, a ciò che non è infiammatorio, per di più queste tinte anche in chi ha una cute molto delicata creano delle infiammazioni molto forti, quindi con prurito e tutto ciò poi porta anche a una perdita, un peggioramento del benessere dei nostri capelli. Comunque i tempi stanno cambiando, le richieste e le necessità anche da parte del mondo femminile sono ben diverse rispetto al passato, quindi c'è più voglia di naturalezza, più voglia di prodotti sani, più voglia di prodotti che non nuociono alla nostra salute. Questo è un po' un concetto generale.
0: Allora, dottoressa in sala, leggo un po' di messaggi dei nostri ascoltatori. Patrizia che scrive: questi trattamenti funzionano davvero su chi ha già molti capelli bianchi o solo nelle fasi iniziali? Patrizia.
1: Patrizia. Allora, come dicevo prima, noi non sappiamo nel profondo qual è il ciclo cellulare dei nostri capelli. Allora, cosa succederà a una persona che ha molti capelli bianchi? Alcuni saranno più recenti, alcuni saranno più datati, sicuramente, perché il ciclo dei capelli è irregolare, non sono tutti nella stessa fase. Quindi magari abbiamo capelli da lì da 10 anni bianchi e altri invece da qualche mese o da pochi anni. Cosa succede? Questi prodotti, ripeto, assolutamente seri, quindi scientificamente validati, quindi non è nulla di modaiolo, hanno lo scopo di aiutare i capelli soprattutto più recenti a diventare dei capelli scuri. Quindi cosa succede? Che di una totalità di capelli bianchi una buona percentuale, che può arrivare anche intorno al 30%, può virare verso la produzione della melanina. Quindi la risposta è: non si diventa completamente neri, scuri o come se fosse una tinta, ma una buona percentuale tenderà a riprendere il suo colore. Questo è quello che dobbiamo aspettarci.
0: Dottoressa, sono operazioni, procedimenti, prodotti molto costosi?
1: Ma allora, guardi, ormai sappiamo com'è tutto, chiaramente ha un costo, tutto ciò che ha un valore, quindi che ha un valore proprio intrinseco, le spiego, spesso noi compriamo delle cose e paghiamo tantissimo, tantissimo, e poi andiamo a verificare il loro valore reale è zero, quindi si paga più tutto il packaging,
0: certo,
1: il marketing,
0: ma stiamo parlando di questa cosa nello specifico.
1: Nel caso specifico no, è stato studiato per avere un prezzo sostenibile nel tempo, assolutamente, quindi sono prodotti che non sono chiaramente super cheap, super economici, ma neanche prodotti impossibili da accedere. Io quello che dico è come se dovesse diventare la nostra routine, come ogni giorno noi abbiamo delle procedure, mettiamo la crema antirughe sul viso, per le occhiaie e quant'altro, lo stesso
0: un range di spesa non ce la sa dare, 100, 1000, 8000, 2,
1: diciamo intorno ai 100 euro, sì, intorno ai 100 euro, sì, poi sa, di tutto il 100. Protocollo, sì, i 100 euro se si vuole fare un protocollo completo, se si certo. vuole optare solo per la lozione, i costi sono chiaramente inferiori. Bene. Però mettiamo un range Bene. Di 100 euro.
0: È un aspetto importante anche questo. Grazie alla dottoressa Chiara Insalaco, chirurgo plastico, esperta nella cura delle calvizie e nei trapianti di capelli. Sono le 10, aia, e un minuto. Linea subito alla redazione, le ultime notizie.
2: Hai qualcosa da dire sul tema? Scrivici ora su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Medio Oriente e Israele sospende gli attacchi contro l'Iran dopo l'appello di Trump. Siamo alle fasi finali. Accordo entro 2-3 giorni, rilancia il presidente USA. Nuovi raid di Tel Aviv in Libano. Ancora fuoco incrociato in Ucraina, almeno 4 morti e 15 feriti. I raid russi su Kharkiv, attacchi delle forze di Kiev in Crimea. Il Cremlino, difficile ora immaginare negoziati con Kiev. Comunali, entrambe le coalizioni soddisfatte per l'esito dei ballottaggi. La sfida dei capoluoghi finisce 3-3. L'omicidio di Willy Montero a Colleferro, Gabriele Bianchi condannato all'ergastolo nell'appello terra dalla Corte di Roma.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessio Galea e Alessandro Cisilin. In Medio Oriente la tregua tra Israele e Iran resta appesa ad un filo nonostante i progressi diplomatici rivendicati da Trump e in parte confermati da Teheran. Gli attacchi dell'IDF proseguono nel sud del Libano, diventato ancora una volta il punto debole per la tenuta di un cessate il fuoco duraturo. Il servizio.
3: L'Iran ha sospeso gli attacchi contro Israele, ma restano le tensioni e le minacce reciproche, mentre Trump rivendica progressi diplomatici e parla di un'intesa finale a portata di mano. Versione parzialmente confermata da Teheran: con gli Stati Uniti stiamo lavorando e speriamo in un accordo entro fine mese, ha affermato il rappresentante dell'Iran presso le Nazioni Unite. Annunci in parte smentiti dalle ultime notizie giunte dal campo di guerra. I media libanesi riferiscono di nuovi attacchi israeliani vicino a Tiro e nella città di Nabatia nel sud del Libano, ma il bilancio più pesante riguarda gli attacchi israeliani delle scorse ore nelle città di Abshit, Bush e Kfarman, sempre nel Libano meridionale, che secondo l'agenzia di stampa ufficiale del governo libanese hanno causato 4 morti. Almeno una delle vittime sarebbe un minorenne. Intanto il ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir reagisce con furia contro l'Italia. Da paese dello stivale a quello delle ciabatte, ha affermato, a seguito dell'indagine aperta a Roma a suo carico per il caso del trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, tra i reati ipotizzati quelli di tortura e sequestro di persona. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: Un elicottero d'attacco Apache dell'esercito americano è precipitato nei pressi dello stretto di Hormuz, a confermare la notizia anche Trump. I due piloti sono salvi, nessuno è rimasto ferito, ha chiarito il capo della Casa Bianca. Non è chiaro se il velivolo sia stato colpito dal fuoco iraniano o se abbia subito un guasto meccanico. Il conflitto in Ucraina: nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv, almeno 4 i morti, una quindicina i feriti. Resta in salita la strada per porre fine al conflitto. Molto difficile immaginare ora negoziati con Kiev, frena il Cremlino. Il 18 e 19 giugno intanto, Consiglio europeo. Sul tavolo la sicurezza continentale, il sostegno a Kiev e i negoziati per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione. Sorridono entrambe le coalizioni all'indomani dei ballottaggi per le amministrative, che hanno registrato un sensibile calo dell'affluenza alle urne, oltre 8 punti percentuali rispetto al primo turno. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi: Arezzo, Lecco e Macerata. In altrettanti si impone il centrosinistra: Agrigento, Chieti e Trani. Su un totale di 18 capoluoghi al voto, il campo progressista passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6. Diverse le reazioni tra le forze politiche. I risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, rivendica Giorgia Meloni. Al di là della propaganda, emerge una chiara affermazione dell'alleanza progressista, mette in luce la segretaria del PD Schlein. Ma sentiamo prima il leader della Lega Salvini, poi il Dem Furfaro.
4: Fra capoluoghi, comuni sopra i 15.000 abitanti, il centrosinistra ne perde 11 e il centrodestra 2. Ognuno le interpreta come vuole. Sono molto felice per Lecco, per Arezzo, per Macerata. Faranno meno notizia però anche due comuni emiliani, a Vignole e a Comacchio, hanno scelto di cambiare. È una giornata significativa.
5: Ci avevano detto parleranno le urne. Bene, le urne hanno parlato, e se la matematica non è un'opinione, il centrosinistra ha eletto più sindaci del centrodestra, sia nei comuni capoluogo che in quelli sopra 15.000 abitanti. L'alternativa c'è, cresce e può vincere ovunque.
2: L'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso in un brutale pestaggio a Colleferro in provincia di Roma nel settembre del 2020, nel processo d'appello Ter, i giudici capitolini hanno condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi. Il nuovo giudizio era stato disposto dalla Cassazione dopo il rinvio dello scorso novembre, limitatamente alla valutazione delle attenuanti generiche riconosciute a Gabriele Bianchi nel precedente appello. Definitive da tempo le altre condanne: ergastolo per il fratello Marco Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli. Si concluderà oggi al San Raffaele di Milano la 2 giorni di test medici ai quali si è sottoposto Yannick Sinner dopo il crollo fisico al Roland Garros. Si tratterebbe di approfondimenti a livello cardiologico e metabolico. Il tennista azzurro, lasciando il nosocomio lombardo, non ha rilasciato dichiarazioni. Sinner non giocherà tornei prima di quello di Wimbledon. Un calcio ad ogni discriminazione. Si è svolto lo scorso fine settimana il primo Pride Match in Italia nell'ambito del mese dell'orgoglio LGBT triangolare tra una rappresentativa locale, i Lupi Roma, e la Nazionale dei giornalisti, con il sostegno di Roma Capitale, Lega Nazionale Dilettanti e altre realtà associative. Tra gli obiettivi, contrastare tra l'altro l'altissimo tasso di abbandono sportivo a causa dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. Sentiamo l'organizzatore presidente di GayNet, Rosario Coco, al microfono di Alessandro Cisilin.
6: Il problema è che il calcio è ancora uno dei luoghi più purtroppo maschilisti, purtroppo dove si fomentano tanti pregiudizi, alimentano tanti pregiudizi, e la dimostra il fatto che esistono solo 8 giocatori professionisti che hanno fatto il famoso coming out in carriera nel mondo. Siccome nello spogliatoio si condivide tutto, bisogna sentirsi liberi di dire: io sono uscito con la ragazza o sono uscito col fidanzato.
7: Però è un problema che non riguarda solo noi maschi.
6: No, assolutamente no. Dal punto di vista del coming out femminile siamo più avanti. Nello spogliatoio c'è una maggiore protezione, perché sono, prima di essere lesbiche, sono donne, e le donne tra di loro fanno senso comune, perché comunque sono discriminate a livello di genere rispetto agli uomini. Tuttavia non è facile nemmeno lì. Le donne tendono a soffrirla più all'esterno, paradossalmente. Addirittura tante donne eterosessuali vengono additate come omosessuali solo perché giocano a pallone.
7: Perché secondo te questo tabù nello sport più popolare?
6: Perché è lo sport che arriva più nel profondo della società, e la società purtroppo non ha ancora metabolizzato veramente cosa vuol dire la diversità degli orientamenti sessuali.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Tutti ne parlano.
9: Con Vicky Mangone.
10: Tra poco parleremo qui a Tutti ne parlano. A proposito, buongiorno e bentrovati da Vicky Mangone. Dicevo, fra poco parleremo del fenomeno del randagismo in Italia, che avviene soprattutto nel centro e nel sud del nostro paese, che continua a rappresentare una criticità complessa tra animali non registrati, tra abbandoni e strutture di accoglienza che spesso sono sovraffollate e purtroppo spesso sono davvero poco trasparenti. È un sistema che secondo alcune associazioni mostra limiti profondi sia sul piano della prevenzione che su quello della gestione. Quali sono le cause di questa situazione? Perché le misure attuali non bastano, no, non sembrano bastare, non bastano proprio. Ne parliamo tra poco con Giancarlo Calvanese del Comitato Addio Randagismo, e con voi, se lo vorrete, 334 1111 622. Paul McCartney e Ringo Starr.

Ogni estate in Italia torna una delle pagine più dure e anche più incomprensibili del rapporto tra esseri umani e animali, l'abbandono. L'abbandono di cani e l'abbandono di gatti. Secondo le stime più aggiornate, ogni anno vengono lasciati per strada circa 80.000 gatti e 50.000 cani. Pensate che numeri pazzeschi, eh? In totale oltre 130.000 animali domestici vengono abbandonati, spesso proprio da famiglie che li avevano accolti come parte della casa. Il dato è purtroppo stabile da molti anni, segno che non si tratta proprio di un'emergenza passeggera, ma di un problema di testa, di mentalità, è un problema strutturale. Nel 2023 i dati di Legambiente parlano di circa 85.000 cani abbandonati e oltre 350.000 randagi censiti. In media significa più di 380 animali al giorno lasciati soli o recuperati dalle strutture. Se si guarda al complesso del randagismo, si stima che in Italia vivano fino a 700.000 cani senza proprietario e oltre 2,5 milioni di gatti vaganti. Un altro elemento spesso sottovalutato è la sopravvivenza. Secondo diverse rilevazioni, fino all'80% degli animali abbandonati non sopravvive oltre il primo mese per svariati motivi, malattie, incidenti, mancanza di cibo e mancanza di cure. Quello dell'abbandono è un fenomeno che ha una forte stagionalità. Il primo picco è in estate, tra giugno e settembre, quando la gente deve andare in vacanza. Allora dice: il cane dove lo metto? Il gatto mica me lo posso portare dietro, sai che faccio? Lo mollo qua. Ecco, un secondo picco arriva durante la stagione della caccia, quando alcuni cani vengono abbandonati perché ritenuti non più utili. E un terzo momento critico è il periodo natalizio, legato agli acquisti impulsivi di cuccioli regalati senza consapevolezza, così come si potrebbe regalare un peluche. A livello territoriale il problema è più concentrato nel sud Italia e nelle isole. Regioni come Sicilia, Campania, Calabria e Puglia registrano numeri molto molto più alti rispetto al centro-nord, dove invece esistono più controlli, più servizi e anche più campagne di prevenzione. Prima dicevo la vacanza, ma non c'è solo la vacanza fra le motivazioni di abbandono, ci sono anche difficoltà economiche, c'è aumento dei costi veterinari, ci sono i traslochi, ci sono le case che non accettano animali, soprattutto c'è la mancata sterilizzazione che porta a cucciolate non programmate. Sul piano normativo l'Italia è intervenuta da tempo, la legge 281 del 91 ha introdotto il divieto di soppressione dei randaggi, ha definito il principio della tutela degli animali d'affezione e una successiva legge, la 189 del 2004, ha inasprito le sanzioni contro chi abbandona animali, prevedendo anche l'arresto e multe significative. Però, nonostante queste norme, il fenomeno non è diminuito granché, non è diminuito in modo sostanziale, quantomeno. Ogni anno il randagismo costa allo Stato e ai comuni centinaia di milioni di euro, tra canili, interventi sanitari, recuperi stradali e gestione delle emergenze. Stiamo parlando di una spesa pubblica che supera i 200 milioni di euro all'anno e con un impatto che ricade evidentemente su tutta la collettività. Il nodo centrale resta, come dicevo prima, culturale, ancora prima che normativo. Tra poco ne parliamo con Giancarlo Calvanese del Comitato Addio Randagismo per capire quali interventi possono funzionare davvero per fermare questi abbandoni. Prima ci ascoltiamo i Coldplay.

0: Italia resta una delle emergenze meno visibili, ma più costose e anche più complesse da gestire, tra animali non registrati, tra abbandoni, tra riproduzioni incontrollate, anche strutture di accoglienza sovraffollate o poco trasparenti. Il sistema mostra criticità strutturali che purtroppo si trascinano da anni. Giancarlo Calvanese è presidente del comitato Addio Randagismo. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Benvenuto grazie. Calvanese. Allora vediamo, io prima l'ho raccontata a grandi linee, vediamo la situazione. Sì. Del randagismo in Italia è un fenomeno che assume caratteristiche diverse intanto, no? A seconda delle aree del paese.
1: Assume caratteristiche diverse al centro-sud perché diciamo che i focolai sono concentrati nel centro-sud per la mancata vigilanza da parte delle istituzioni sul territorio, che è completamente abbandonato dal 91, praticamente da quando lo Stato ha emanato quella legge madre sul randagismo, la 281 del 91, che ovviamente impediva agli animali per strada di essere soppressi e quindi ha dato da un giorno all'altro l'incombenza ai comuni di gestire questo fenomeno, e i comuni si sono trovati completamente impreparati e purtroppo sono venuti fuori i privati che hanno fiutato il business e hanno sopperito alla carenza proprio di strutture, mettendo a disposizione le loro strutture e quindi sostituendosi completamente alle strutture pubbliche. Questo è avvenuto nel 91. Quindi sì. Dicevo, il centro-sud c'ha questo problema della riproduzione incontrollata sul territorio, il centro-nord ne sta pagando le conseguenze perché ovviamente migliaia di cani partono mensilmente verso il nord, quindi abbiamo riempito, perché è un lavoro che purtroppo facciamo anche noi, anche se adesso siamo limitati molto nel prelevare i cani e portarli al nord, quindi il nord sta soffrendo della situazione allo stesso modo come sta soffrendo il sud, prevedendo anche che moltissimi di questi cani sono con la leishmania e quindi diciamo certo. Che abbiamo portato il randagismo e la malattia anche al nord, quindi il nord è pienamente coinvolto in questa situazione del randagismo ed è tuttora, i cani del nord sono pieni anche loro di cani del sud.
0: Quindi soluzioni Calvanese?
1: Allora, il nostro comitato nasce proprio da questa volontà ormai di cambiare passo, il volontariato deve per forza di cose adeguarsi, se noi pretendiamo che le istituzioni facciano il loro dovere dobbiamo pretendere che anche il volontariato insomma sia un po' si debba adeguare, nel senso che sì, le emergenze ci sono e non possiamo far finta di niente, non possiamo girare la faccia dall'altra parte, però noi insieme a tanti volontari e associazioni che continuamente aderiscono al nostro comitato insomma abbiamo deciso insomma a fianco alle emergenze di utilizzare il nostro tempo anche in attività di programmazione soprattutto nei confronti delle istituzioni, quindi stiamo facendo tutte attività nei confronti dei comuni, delle regioni e anche perché no del Ministero, perché il Ministero della Sanità con la Direzione Generale che abbiamo incontrato più volte abbiamo visto che è carente proprio nella vigilanza che deve avere nei confronti delle sì, regioni, perché il sì. Ministero emana dei LEAV ministeriali dei livelli essenziali della veterinaria che le regioni puntualmente non adempiono, quindi c'è questo mancato controllo, abbiamo fatto proprio accesso agli atti documentale proprio al Ministero che ci ha risposto di non avere proprio controlli nei confronti delle regioni, questa è una cosa veramente grave a cui noi adesso stiamo dando riscontro e siamo pronti anche a diffidare il Ministero presso il TAR del Lazio, i nostri avvocati stanno lavorando su questo perché diciamo che il pesce puzza dalla testa come si dice, quindi se non c'è da parte del Ministero un controllo nelle regioni a cascata poi dopo ovviamente il problema diventa ancora più ingestibile.
0: Voi parlate anche di canili con sovraffollamento estremo, no? Fino a migliaia di cani. In alcuni casi le strutture risultano oltre la loro capacità di gestione, no? Ci sono conseguenze organizzative certo. E sanitarie pazzesche.
1: Abbiamo canili addirittura nel Crotonese anche di 3.000 cani, è una condizione che è ingestibile.
0: Ma
1: che
0: sono
1: non
0: canili privati? Sono canili comunali?
1: Sono canili privati, come dicevo, strutture private che sono convenzionati con le amministrazioni comunali perché sì, le amministrazioni comunali non hanno a disposizione le loro strutture da poter gestire autonomamente questo fenomeno, quindi si appoggiano necessariamente ai privati che hanno soldi per investire nelle strutture, e quindi i comuni fanno convenzioni con queste strutture, però ovviamente il numero di cani è talmente elevato, il numero di cani che proviene dal territorio è talmente elevato che noi diciamo abbiamo tralasciato un po' questo problema, stiamo agendo anche nei confronti di questi queste megastrutture perché è impossibile garantire il benessere animale. Pensiamo che la legge della Calabria, che è anche una legge abbastanza all'avanguardia, prevede che addirittura i cani debbano sgambare all'interno delle strutture un'ora e mezza al giorno, o in due uscite o in un'unica uscita, ed è impossibile che un gestore con 3.000 cani possa adempiere a questa
0: No, mi sento male, guardi, sono cose che mi fanno veramente stare male, anche perché siamo veramente impotenti, no, davanti a queste situazioni.
1: Si dovrebbe partire
0: dalla sterilizzazione.
1: Si dovrebbe partire dalla sterilizzazione, ma la sterilizzazione, come si dice, molti che non sono secondo noi competenti proprio nel fenomeno, parlano di questa famigerata sterilizzazione a tappeto, ma la sterilizzazione a tappeto prevede un investimento di uomini e di veterinari e di operatori che prelevano sti cani, ma ci vorrebbero migliaia di questi operatori, quindi a fianco alla sterilizzazione bisogna anche attuare altre soluzioni, che sono quelle proprio di vigilare il territorio. In che senso? Il focolaio deriva dalla continua riproduzione incontrollata delle cagne padronali fertili, è da lì che poi si fa viene il randagismo. Io ho due cagne fertili, le faccio riprodurre, poi le distribuisco a amici e parenti, le abbandono sul territorio e da lì poi nascono i cani vaganti padronali, e da lì nasce tutto il randagismo. Quindi noi abbiamo capito che per fermare questo fenomeno, anche per tutto ciò che poi consegue, il sovraffollamento dei canili, branchi per strada, questioni di pubblica sicurezza, igienico-sanitario, bisogna andare a chiudere i rubinetti del randagismo. Sono le cagne dei privati che vanno controllate, oltre alla sterilizzazione, perché non si può imporre l'obbligatorietà alla sterilizzazione, perché non lo prevede proprio a livello nazionale la legge. Si può però censire queste cagne femmine, soprattutto padronali, e ovviamente mettere degli obblighi ben precisi ai proprietari di queste cagne, e quindi una volta censiti questi proprietari si sentirebbero controllati anche a campione, e nel momento in cui io ho una cagna, innanzitutto la devo dichiarare che è fertile, quindi devo dichiarare la mia volontà di farla riprodurre, ma una volta che i proprietari sanno che possono essere controllati, allora limiterebbero la produzione di cuccioli, proprio perché è proprio una produzione vera e propria. Quindi già questo, certo, a fianco alla sterilizzazione ci vuole un controllo del territorio che devono fare necessariamente i comuni, ma i comuni non lo vogliono fare, ce l'hanno detto i sindaci, migliaia di sindaci che abbiamo contattato ci hanno detto chiaramente che se non vengono obbligati dall'alto, e quindi dalle regioni o dal ministero, e loro questo controllo, diciamo, i sindaci
0: Calvanese, ma a livello politico perché secondo voi questo problema rimane proprio ai margini del dibattito pubblico?
1: Ma probabilmente perché c'è un potere molto forte da parte di chi, insomma, continua a fare business con questo fenomeno, che sono proprio i gestori e tutto, diciamo, l'apparato, ma gran parte anche del volontariato, perché gran parte del volontariato
0: ci sono anche infiltrazioni criminali nella gestione dei canili.
1: Sicuramente quando ci sono 3.000 cani in un canile, insomma, sono centinaia di migliaia di euro che vengono,
0: che arrivano.
1: Però il problema è proprio questo: noi abbiamo sempre individuato nei responsabili di questi maltrattamenti i gestori, no, non è così, abbiamo sempre sbagliato. Allora, i proprietari dei cani sono i sindaci che devono assolutamente, per legge, devono fare controllare il benessere dei propri cani all'interno dei canili. Quindi noi come comitato stiamo facendo proprio questo, stiamo diffidando tutti i sindaci nel far rispettare i loro capitolati. Più che i sindaci, ci sono sentenze del TAR che dicono che i responsabili sono i dirigenti comunali che hanno firmato queste convenzioni. Quindi se io firmo una convenzione con un gestore, do dei soldi pubblici e ho

0: Sismo, breve pausa, si torna dopo.
1: Partecipa anche tu alla discussione. Il nostro numero è 334 11 11 622.
2: Giornale Radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 33 minuti.
2: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
0: Tutti ne parlano.
2: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
0: Con Vicky Mangone.
3: Negli ultimi anni il mondo dei rifiuti è cambiato in maniera radicale. Sempre più paesi che un tempo ricevevano plastica e scarti dall'estero stanno chiudendo le porte. Dal 1 gennaio del 2025 la Thailandia ha vietato l'importazione di plastica dall'estero, una scelta per ridurre l'inquinamento e per proteggere la salute delle persone. E non è un caso isolato, perché già nel 2018 la Cina aveva bloccato l'arrivo di decine di categorie di rifiuti, soprattutto plastica, carta e metalli, cambiando di fatto gli equilibri globali del riciclo. Ma anche paesi come il Vietnam, come la Malesia, hanno iniziato a limitare o a fermare nuove autorizzazioni per l'importazione di rifiuti. Il punto è che i rifiuti non restano vicino a chi li produce. Ogni anno nel mondo si generano oltre 2 miliardi di tonnellate di rifiuti urbani. Secondo le stime del Programma Ambientale delle Nazioni Unite, il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, potremmo arrivare a 3 miliardi e mezzo di tonnellate entro il 2050. A questi si aggiungono scarti industriali, agricoli, sanitari e da costruzione. Una parte enorme di questi rifiuti viaggia per il pianeta. Viaggia su navi, su container, attraverso filiere globali che li spostano da un continente all'altro. In molti casi finiscono nei paesi più poveri, dove vengono smistati in condizioni difficili, spesso senza adeguati sistemi di trattamento, anzi quasi mai. È quello che alcuni studiosi definiscono colonialismo dei rifiuti, uno squilibrio in cui i paesi più ricchi esportano il problema da un'altra parte, lontano da loro. Per cercare di mettere ordine esiste la Convenzione di Basilea, che è un accordo internazionale che regola il trasporto dei rifiuti pericolosi tra paesi. Negli anni è stato aggiornato per limitare anche il commercio della plastica, ma il sistema globale resta molto complesso e soprattutto resta pieno di eccezioni. Il problema è che solo una piccola parte della plastica viene davvero riciclata correttamente, il resto finisce tutto in discarica, viene bruciato, viene disperso nell'ambiente e le conseguenze si vedono, e come se si vedono: mari inquinati, territori devastati, grandi discariche a cielo aperto in diverse aree del mondo. E anche il settore tessile e quello dei rifiuti elettronici stanno seguendo la stessa traiettoria. Consumo sempre più veloce, scarti sempre più grandi e sistemi di riciclo

ciclo che faticano a tenere il passo con la produzione globale. Un altro elemento chiave riguarda il commercio internazionale dei materiali, quello che viene definito seconda vita dei rifiuti. Spesso è solamente uno spostamento del problema e non è una vera soluzione. Molti carichi dichiarati come riciclabili arrivano a destinazione che sono già contaminati e quindi non sono trattabili. Questo cosa significa? Significa che una parte dei rifiuti finisce comunque in discariche illegali o viene bruciata all'aperto, con impatti pesantissimi su aria, suolo e acqua. In diverse aree del sud del mondo si sono formati veri e propri insediamenti attorno alle discariche, dove migliaia di persone vivono raccogliendo materiali rivendibili. Il risultato è un sistema globale ancora molto squilibrato, dove la gestione dei rifiuti dipende più dalle differenze economiche tra paesi che da criteri ambientali condivisi. Negli ultimi anni anche l'Unione Europea ha iniziato a rivedere le proprie regole sull'export dei rifiuti, cercando di limitare l'invio verso paesi che non appartengono all'area OCSE e rafforzando i controlli sulle esportazioni. Resta però un nodo centrale: senza una riduzione alla fonte, senza impianti adeguati in ogni paese, il rischio è semplicemente quello di spostare i rifiuti da un continente all'altro, punto, lontano da casa nostra. Anche perché la plastica continua ad aumentare, con le attuali percentuali di riciclo il sistema non riesce proprio a reggere la pressione. In questo scenario la gestione dei rifiuti diventa una delle grandi sfide ambientali del nostro tempo, tra le scelte politiche, responsabilità industriali e impatti diretti sulla salute e sull'ambiente. Proprio di gestione dei rifiuti e impianti di trattamento parliamo tra poco con Francesco Girardi, ingegnere ambientale. Parleremo della questione del termovalorizzatore di Roma e sull'impatto che potrebbe avere sulla raccolta differenziata e sulle emissioni inquinanti. Allora, romani all'ascolto, diteci cosa ne pensate. 334 11 11 622.

0: L'avvio dei lavori del nuovo termovalorizzatore di Roma riapre il dibattito sulle strategie di gestione dei rifiuti nella capitale. Da un lato chi lo considera una soluzione necessaria per superare emergenze e inefficienze storiche, dall'altro chi teme un effetto frenante sulla raccolta differenziata e sullo sviluppo dell'economia circolare. Tra le voci critiche c'è quella di Francesco Girardi, che è ingegnere ambientale ed energy manager, che contesta l'impianto sotto il profilo ambientale, economico e sociale. Ne parliamo con lui. Buongiorno Girardi.
1: Buongiorno a voi tutti e agli ascoltatori.
0: Benvenuto. Allora, ci spieghi la sua posizione. Perché lei ritiene che il termovalorizzatore di Roma non risolverà i problemi della gestione dei rifiuti?
1: Il termovalorizzatore finalizza la gestione dei rifiuti alla produzione di energia elettrica e termica. Sì. E ha un'efficienza di conversione molto bassa. Tutti i termovalorizzatori al massimo arrivano al 15% lordo di efficienza energetica, e quindi, poiché questa efficienza è bassa, hanno bisogno di ingenti quantitativi di rifiuti da bruciare, incenerire,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: appunto l'efficienza è bassa. E proprio per il caso di Roma, e i numeri li ha detti anche il sindaco, si pensa di poter dare energia elettrica a 200.000 persone buttando dentro i rifiuti di 3 milioni di abitanti. Ecco, questo può far capire quanto bassa sia la resa energetica, e diciamo, per buttare dentro rifiuti certamente non ci si occuperà di differenziarli a monte, perché sarebbe uno spreco doppio impegnarsi a fare la differenziata, a gestire magari porta a porta la raccolta differenziata, per poi mischiare tutto e buttarli lì. E quindi si favorirà un misfiume generalizzato che è analogo a quello che oggi vediamo purtroppo a Roma, nella capitale d'Italia.
0: Una cosa del genere la troviamo a Bolzano, la troviamo a Brescia, certo sono delle realtà molto più piccole.
1: Ma sono degli inceneritori nati negli anni 90 del secolo scorso,
0: sì,
1: e diciamo che poi con l'aumento delle raccolte differenziate, non tanto a Brescia, che invece conferma quello che dico io, Brescia ha una, sì, bassissima raccolta differenziata, proprio perché finalizza tutto alla gestione di questo mega inceneritore, credo che sia il più grande d'Italia.
0: Sì,
1: e Bolzano invece magari è diventato poi un inceneritore d'ambito regionale, e quindi drena rifiuti anche dall'ambito regionale, e quindi diciamo vanno poi comunque, soprattutto quello di Bolzano, vanno a una riduzione della loro importanza. Quindi diciamo queste macchine rischiano di condizionare le politiche di gestione provinciale e regionali, perché poi devono essere ammortizzate economicamente. Quello di Roma costerà almeno 7 miliardi di euro in una gestione pluriennale, e quindi gioco forza dovranno bruciare per produrre quel po' di energia che produrranno per provare a ridurre insomma ad ammortizzare i loro costi. E se questo non fosse sul lato energetico, dovrà aumentare necessariamente la TARI a monte, perché poi questi soldi qualcuno li deve pagare, no?
0: Per forza, certo. Abbiamo un messaggio, un audio, ce lo ascoltiamo insieme. Allora sentiamo cosa dice l'ascoltatore.
2: Sono Roberto da Milano. Non sono un romano, ovviamente, però sono uno che sente molto il problema rifiuti. Ne faccio una battaglia quotidiana, mi ci faccio il fegato, la mia zona è proprio battuta a tappeto da quelli che buttano di tutto. Mobili, io abito nella zona Barona di Milano, ogni 3x2 sono lì a segnalare la presenza di rifiuti ingombranti, e la cosa è veramente allucinante. Poi tu però prendi una multa se sbagli il sacchetto, e questo è veramente forse la cosa da cambiare. Bisogna premiare chi fa le cose. Non si riesce a mettere una telecamera, mettete il codice fiscale a chi fa la segnalazione, a fine anno toglietegli il 2% per aver contribuito a pulire le città. Insomma, se non passiamo a un sistema di premio a chi si comporta in un certo modo e condanna per chi non lo fa, avrete sempre più gente che passa da una sponda all'altra. Perché fare? Perché me lo dicono nella mia edicola? Perché sto a impazzire? Tanto poi prendo una multa perché gli altri 8 del palazzo non lo fanno. Quindi sono da studiare questi sistemi. E soprattutto, perché, dai, ditemelo voi, vi prego, perché non si riescono ad avere le telecamere spia? A Milano non c'è verso di avere le telecamere spia. Io ho fatto una mappa che, nel caso, vi potrei anche mandare con la posizione del mio quartiere in cui lasciano sempre i rifiuti. Eppure non riusciamo a avere una benedetta telecamera. Buona giornata e sempre complimenti per i vostri servizi.
0: Allora, grazie al nostro ascoltatore, ci ha raccontato tante cose, ha fatto anche delle proposte, no? Dottor Girardi, questo nostro ascoltatore, premiare il cittadino educato, premiare il cittadino responsabile. C'è tanta diseducazione, ma quelli che buttano le cose così, la spazzatura a casaccio.
1: Sì, questo è, diciamo, la differenza tra il bastone e la carota, no? Quando un'amministrazione comunale imbastisce una campagna di sensibilizzazione e informazione alla cittadinanza e aumenta la differenziata, magari con raccolte porta a porta, lo si può fare anche in modo incentivante, cioè per esempio per gli ingombranti che diceva l'ascoltatore, sì. per evitare l'abbandono si può imbastire una raccolta a chiamata, su prenotazione, o diciamo allestire più isole ecologiche anziché inceneritori di rifiuti, disseminare, nel caso di Roma, nel caso di Milano, i municipi, le municipalità, di più centri di raccolta comunale, in modo che i cittadini possano andare anche tutti i giorni, quando tornano dal lavoro, a svuotare la propria soffitta, il proprio garage, per girare i rifiuti elettronici e gli ingombranti. Incentivarli anche con dei premi. Per esempio, io sono amministratore nell'ASA di Tivoli, l'azienda del comune di Tivoli, noi facciamo un'iniziativa da 10 anni che si chiama Tivoli Miniera Urbana. I cittadini portano i rifiuti il sabato in piazza e gli ingombranti e ricevono dei buoni sconto per l'acquisto di nuovi elettrodomestici in cambio di un elettrodomestico rotto. E buoni sconto quindi del 10-15-20% di tutto. E magari noi chiediamo che acquistino lavastoviglie o yogurtiere domestico, le brocche dell'acqua filtrante, in modo da ridurre la produzione di plastica, quindi l'utilizzo di piatti di plastica e bottiglie di plastica. Quindi le amministrazioni comunali possono incentivare questi comportamenti virtuosi. E poi c'è il bastone. È chiaro che quando un'amministrazione comunale ha fatto queste iniziative, non prima, quindi prima deve dare l'amministrazione comunale e vede come risponde la popolazione, a quel punto, se c'è ancora qualche riottoso al cambiamento, che è favorito e incentivato, va multato anche con delle telecamere. Però, diceva l'ascoltatore, io nel condominio prendo la multa per i miei condomini che non rispettano le leggi, ma a quel punto non è colpa dell'amministrazione comunale, è colpa dell'amministratore di condominio, che dovrebbe essere lui a responsabilizzare tutto il condominio con, anche perché no, delle telecamere, e da gestire ovviamente senza violare la privacy, quindi solo finalizzate ai reati legati all'abbandono rifiuti nel condominio o nelle sue prospicienze.
0: Allora, Girardi, un altro messaggio: tutti i paesi evoluti, scrive Gabriele, continuano con la differenziata e a produrre energia, di certo non con le plastiche. In ogni caso, per produrre energia si inquinerebbe, tanto vale eliminare i rifiuti e usarli come carburante.
1: Ma io qui non sono per niente d'accordo, perché ripeto, produrre energia dai rifiuti, diciamo, siamo in un mondo in cui funziona una fisica newtoniana, poi Einstein l'ha ampliata con la relatività, ma diciamo in questa terra praticamente bruciare rifiuti significa estrarre massimo il 15% del loro potere calorifico, che è una percentuale di gran lunga inferiore alla metà. E quindi basti pensare che un pannello fotovoltaico, per esempio, riesce, per l'efficienza energetica che oggi i pannelli fotovoltaici messi sul mercato hanno, ad estrarre anche fino al 30%. Quindi gli inceneritori si sono fermati come tecnologia a un 15%. Quindi vuol dire che oltre l'80-85% del potere calorifico dei rifiuti è disperso sotto forma di fumi caldi e bollenti e ceneri in combuste calde e bollenti. È un po' come il motore endotermico delle macchine a gasolio e a benzina e le macchine elettriche. La macchina elettrica puoi fare pure 500 km, poi tocchi il cofano e freddo, perché l'efficienza energetica non ha disperso calore. I motori endotermici si fondono se addirittura ogni tanto non ci fermiamo, perché vanno in ebollizione e servono liquidi refrigeranti e quant'altro, no? Quindi parliamo di futuro e di progresso che pretende di diventare presente. Ecco, non è quello della combustione dei rifiuti. Tant'è che la gerarchia europea...
0: Concluda Girardi.
1: Dico che questo trova anche corrispondenza nella gerarchia che l'Europa dà nella gestione dei rifiuti, che da 20 anni a questa parte vede sempre lo smaltimento in inceneritori sceso nell'importanza della gerarchia. Quindi bisogna considerare il riciclo e il recupero di materia prioritari rispetto allo smaltimento in inceneritori.
0: Beh, allora in sintesi chiudiamo. Quale modello alternativo dovrebbe seguire Roma? Cioè, l'alternativa indicata si basa su prevenzione, sul rafforzamento della raccolta, la raccolta differenziata, ovviamente.
1: Basterebbe rispettare la gerarchia europea dei rifiuti, come tutti i comuni, ne ha affrontato Bolzano, ma anche altri comuni nel centro e nel sud Italia. Prioritariamente riduzione della produzione a monte, intervenire sui commercianti per favorire non più l'uso e getta e riuso. Poi da raccolta differenziata spinta, utilizzando l'AMA di Roma con 15 AMA di municipio, dando un controllo ai singoli municipi e ai presidenti di municipio di come funziona la propria raccolta differenziata, e quindi a quel punto ci sarebbe bisogno soltanto di piccole discariche perché si arriverebbe al 70-80% differenziate, quindi non ci sarebbe bisogno di un inceneritore da 600.000 tonnellate.
0: Certo che la gestione dei rifiuti è un problema molto complesso, ne torneremo a parlare. Grazie a Francesco Girardi, ingegnere ambientale. Noi abbiamo finito, tutti ne parlano, è terminato, ci risentiamo nel pomeriggio alle 16 con Check Up, e adesso arriva Francesco Borgonovo. Vi aspetto più tardi, un saluto da Vicky Mangone.
3: Tutti ne parlano.
4: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano. Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
5: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Nessuno si è inginocchiato per Henry Novak, o meglio, solo una persona si è inginocchiata, una persona famosa, una celebrità. Parlo di Miguel Bosé, che ha sorpreso un po' tutti e si è messo in ginocchio proprio per ricordare questo ragazzo britannico ucciso da un Sikh a coltellate con una lama da 21 centimetri, una morte in cui però la polizia ha avuto una parte, perché Henry Novak, mentre era moribondo, mentre veniva così lentamente privato del soffio vitale, mentre sputava sangue e diceva non riesco a respirare, proprio in queste condizioni è stato ammanettato dalla polizia e trattato come un criminale, per una semplice ragione: perché purtroppo Henry Novak era bianco. La cosa è piuttosto incredibile, perché noi siamo abituati al racconto della brutalità poliziesca nei riguardi dei neri, e questo racconto ha raggiunto l'apice dopo la morte di George Floyd, un nero americano che aveva fatto uso di stupefacenti, che aveva avuto qualche intemperanza, che si era mostrato, diciamo, un po' riottoso nei riguardi degli agenti di polizia e che per questo era stato ucciso di fatto, anche se non c'è la pena di morte per l'uso di droghe o per le intemperanze. Lo hanno soffocato. George Floyd diceva non riesco a respirare, mentre un agente gli appoggiava un ginocchio e tutto il suo peso sulla schiena, ed è stata una morte terribile, che è stato giusto contestare. Sono state giuste le manifestazioni per la morte di Floyd, è stato giusto puntare il dito contro la brutalità poliziesca, in questo caso e contro dei pregiudizi che evidentemente negli Stati Uniti resistono. Però il caso di Henry Novak non è poi molto diverso. Il caso di Henry Novak è un caso di pregiudizio, un caso di razzismo, non di razzismo al contrario, come si dice a volte, di razzismo puro e semplice, derivato dal fatto che da anni la polizia britannica, le istituzioni britanniche e anche molte altre istituzioni occidentali insistono sulla cattiveria bianca. Il bianco è diventato il nemico pubblico numero uno, il colpevole di tutti i crimini, il colpevole di tutti i mali. Robin DiAngelo, un'autrice americana che ha scritto un paio di bestseller su questo tema, sostiene che la bianchezza sia il problema e bisogna in qualche modo decostruirla. Sono parole che forse avete già sentito anche qui da qualche esponente di sinistra un po' più radicale. Ebbene, questo trattamento ideologico nel Regno Unito ha prodotto dei mostri, ha prodotto la morte di un ragazzo che non aveva fatto niente, era stato aggredito, accoltellato, era moribondo, eppure, poiché bianco, doveva per forza essere il colpevole. Si scopre in queste ore che la polizia britannica, nonostante la criminalità sia in aumento ed evidentemente ci sarebbe bisogno magari di qualche assunzione in più o di qualche fondo in più, beh, che cosa fanno le autorità di polizia? Assumono agenti a 75.000 sterline l'anno per occuparsi della cosiddetta diversità, cioè per avere cura delle minoranze, per gestire tutti i problemi legati al razzismo e alla discriminazione. Ora, sarà sicuramente una cosa buona combattere il razzismo, ma qui siamo arrivati a dei livelli di paranoia e siamo arrivati a dei livelli in cui non c'è più la tutela delle minoranze, c'è l'attacco a chi ha la pelle bianca, puro e semplice, ed è inutile girarsi intorno, è inutile farne una questione per estremisti di destra. Bisogna riuscire a guardare in faccia la realtà e a capire quali sono le conseguenze di questo politicamente corretto portato all'estremo. E ovviamente nessuno si è inginocchiato per Henry Novak, anzi questa storia viene trattata come una faccenda per complottisti, una faccenda per la destra che manipola la realtà e vuole fare proseliti aizzando le folle bianche contro i neri o contro le altre minoranze etniche. Non è questo, nessuno vuole aizzare, nessuno vuole manipolare, sarebbe giusto semplicemente riconoscere i motivi profondi per cui questo ragazzo è stato lasciato morire, perlomeno lasciato morire, se non addirittura ucciso dalla polizia che ha ritardato i soccorsi e che lo ha ammanettato mentre stava morendo. Ed è abbastanza ridicolo che sia solo Miguel Bosé unico a farsi una foto in ginocchio per Henry Novak, perché evidentemente questa non è una causa che porta consensi, non è una causa che porta visibilità, non è una causa che porta applausi. Quando Black Lives Matter scendeva in piazza si diceva, anche se c'erano le restrizioni Covid, che in quel caso le manifestazioni si potevano fare perché erano buone e giuste e addirittura non portavano contagi. Ebbene, nel caso di Henry Novak queste manifestazioni non ci sono e forse sarebbe ora di guardarsi allo specchio, di chiedersi perché queste manifestazioni non si fanno e di darsi una risposta. E questa risposta è una sola: è colpa del politicamente corretto, è colpa di un sistema razzista che abbiamo ormai introiettato in Occidente.
3: Giornale radio.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 11 e 2 minuti.
9: Giornale Radio News.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: Parole inaccettabili e non degne di un ministro, così il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato commenta le parole pronunciate da Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale di Israele, dopo che la procura di Roma lo ha indagato per il trattamento riservato agli attivisti della Global Summit Flotilla. Poi sull'Iran aggiunge: le trattative sono difficili, monitoriamo e auspichiamo un accordo il prima possibile.
10: Ed in un accordo vicinissimo ha parlato il presidente Trump. L'intesa con Teheran potrebbe arrivare entro 2 o 3 giorni, ha detto nella mattinata italiana il leader della Casa Bianca, sottolineando che la diplomazia americana si trova nelle sue fasi finali per raggiungere un ottimo accordo con l'Iran e porre fine al conflitto del Golfo. Ma Teheran frena: non ci sarà alcun accordo con gli Stati Uniti prima della revoca delle sanzioni e del rilascio dei beni iraniani congelati. Intanto Israele chiede l'evacuazione della città di Tiro in Libano, inclusa la zona cristiana e i campi profughi.
11: Siamo alla cronaca: ha ferito con un'arma da fuoco alla gamba sinistra per un like sul profilo social di una ragazza fidanzata con un giovane legato da vincoli di parentela con elementi della camorra. È quanto accaduto a un disabile di 29 anni che in un primo momento aveva riferito di essere rimasto vittima di una rapina avvenuta una settimana fa. Le indagini hanno permesso di ricostruire la reale dinamica dei fatti. Oggi il 29enne, già senza una gamba in seguito a un incidente, sarà sottoposto a un intervento chirurgico. Nei confronti del giovane che ha aperto il fuoco è stato notificato un provvedimento cautelare di fermo.
10: Fingendosi addetti comunali o appartenenti alle forze dell'ordine, avrebbero messo a segno una raffica di furti. 2 italiani, già detenuti nel carcere Lorusso e Cutugno, sono stati arrestati dalla polizia a Torino in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP su richiesta della locale procura. I 2 sono accusati in concorso di una rapina pluriaggravata e di 7 furti aggravati in abitazione commessi tra gennaio e marzo 2026 a Torino e provincia. Il valore complessivo del bottino è stato stimato in oltre 100.000 euro, tra contanti, gioielli, orologi e altri preziosi.
11: Si avvicina la data dello sciopero nazionale dei treni che l'11 giugno minaccia di paralizzare il trasporto ferroviario italiano. Previste cancellazioni o variazioni dei treni dalle ore 3 dell'11 giugno alle ore 2 del 12. Crociare le braccia saranno i lavoratori del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR, Trenord. Sulla protesta non è però detta l'ultima parola, visto che i sindacati sono stati convocati dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti. A presiedere il tavolo sarà il viceministro Rixi, che giovedì scorso, proprio sul tema dello sciopero dell'11 giugno, ha parlato di una protesta surreale.
10: Perché la Sicilia è la più bella isola del Mediterraneo, secondo chi ci vive. Titola così il Telegraph sul proprio sito, pubblicando uno studio che ha confrontato 50 isole sulla base di oltre 30 parametri differenti. È una sorta di dichiarazione d'amore alla Sicilia, definita crocevia di gastronomia, architettura e cultura, plasmato da uno stile di vita che continua a seguire un ritmo lento e autentico. Arrivata appena pochi giorni dopo le polemiche generate da un articolo dello stesso quotidiano britannico sulle nozze di Dua Lipa, che aveva associato i luoghi dei festeggiamenti alla mafia. Siamo soddisfatti del riconoscimento, al commento del governatore Schifani.
11: È tutto, a più tardi.
12: Giornale Radio. La radio libera di informare.
13: Next Economy.
14: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
15: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo
16: This
15: abbiamo dimostrato.
16: This will be indeed the golden age of America. It's coming back. We're
17: abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
18: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
13: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
19: Buongiorno, e come dice nella nostra sigla di Next Economy che ascoltiamo ogni puntata, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, e sì, non bisogna pigiare il bottone del panico, soprattutto se si guardano i mercati, perché poco fa la piazza milanese, Piazza Affari, quindi il nostro listino principale Milano, ha superato la soglia dei 51.000 punti. Sapete che già i 50.000 punti erano una soglia psicologica importante e soprattutto sono livelli che non si vedevano da tantissimo tantissimo, quindi parliamo di record, ma spinta dal risico bancario, secondo tempo, secondo atto, ne abbiamo parlato anche nella giornata di ieri, il FTSE MIB è riuscito a superare anche 51.000 punti. Quindi il risico bancario, l'affondo di Intesa San Paolo su Banca dei Monti dei Paschi di Siena, un'operazione condivisa con Unipol che rileverà il marchio MPS 635 filiali della banca senese, e Piazza Affari appunto allunga il passo, è decisamente in territorio positivo, svettano Biper e Unipol. Beh, in questo momento insomma la situazione è bella calda sui mercati, e tra poco inizieremo proprio da qui analizzando anche le altre questioni della settimana, ovviamente analizzando anche la situazione geopolitica. Tutto tace tra virgolette dal Medio Oriente, abbiamo Trump che continua a ripetere che arriverà l'accordo e sta tenendo un po' a bada Israele e Iran, e naturalmente ancora detto potrebbe arrivare entro 2-3 giorni l'accordo con Teheran. Poi ci sono altri eventi, tra poco facciamo il punto della situazione, poi naturalmente tanti altri argomenti in questa puntata di Next Economy. Io sono Manuela Donghi, Jack Saglia in regia per il momento, poi arriverà anche la nostra Elisa Cabrini in redazione, sempre la fidata Daniela Vindigni, e voi potete partecipare con messaggi al 334 11 11 622. Ascoltiamo la prima canzone di oggi, è quella degli Imagine Dragons, Symphony, e poi partiamo con Next Economy 9 giugno 2026.

devo dire che anche a livello musicale oggi siamo partiti belli sprintosi. Ho detto ridendo poco fa a Elisa Cabrini, che è arrivata in regia, che sono carica come il Fuzzy Mib. Beh, carica come ogni puntata di Next Economy, quando iniziamo e quando devo salutarvi e quando devo raccontarvi un po' cosa succede in puntata. Però oggi il Fuzzy Mib, per chi si fosse collegato solo in questo momento e che per chi non avesse ancora visto, ha superato la quota dei 51.000 punti. E beh, in generale le borse europee si muovono oggi in territorio positivo. Milano svetta e segna rialzo maggiore perché c'è questo risico bancario che tiene banco con tutto il comparto bancario, e sapete quanto conta sul nostro listino principale, comunque con tutto il comparto bancario che è in gran fermento perché il mercato cerca di posizionarsi in vista del possibile, ancora vedremo cosa succederà, nuovo ordine di tutto il settore finanziario italiano dopo l'affondo di Intesa San Paolo su Banca Monte dei Paschi di Siena. Questa operazione condivisa con Unipol, che andrà a rilevare il marchio MPS 635 filiali della banca senese. Il CDA di Rocca Salimbeni ha annunciato infatti che esaminerà l'offerta, così come la proposta di matrimonio, questa proposta di matrimonio, perché di fatto parliamo di questo, avanzata da Banco BPM e che è stata annunciata domenica. Una proposta che per ora, insomma, sembra quasi una lettera di intenti che una vera e propria operazione, però ecco, le due iniziative hanno riacceso un po' il tema del risico bancario, soprattutto in vista di questo grande polo bancario, questo polo enorme, e i riflettori si sono accesi anche su Generali, Banca Generali, che ha aggiornato i massimi storici e ha superato per la prima volta nella storia, pensate, la soglia dei 40 euro. Quindi ecco, questo per capire quanto può diventare importante, no, un'operazione di questo tipo per le singole banche. Allora, naturalmente tra poco ne parleremo. Le borse europee sono anche positive nella speranza che regga il cessate il fuoco in Medio Oriente, soprattutto che venga raggiunto questo accordo tra Stati Uniti e Iran, come è stato promesso più volte peraltro dal presidente americano Donald Trump. Ha parlato ancora di un annuncio entro 2 o 3 giorni e quindi insomma c'è speranza che si possa arrivare finalmente a qualcosa. Le speranze di un allentamento della tensione hanno spinto al ribasso anche il petrolio, che spera nella riapertura dello stretto di Hormuz, questo è chiaro. Allora, settimana molto molto intensa al di là di questa notizia che riguarda il nostro listino principale, perché giovedì ci sarà la riunione della BCE, quindi Banca Centrale Europea, probabilmente rialzerà i tassi, perché qui dai mercati andiamo come sempre nell'economia reale. E allora, per quanto riguarda l'economia, si parla di un rallentamento economico e di un rialzo dell'inflazione, perciò ecco qui le mosse degli istituti centrali che potrebbero rialzare i tassi. Pare che la BCE dovrebbe farla dopo tanto tempo, perché ormai insomma i tassi sono scesi, no? La banca centrale ha attivato una politica monetaria accomodante quando la inflazione è ritornata al 2%, ora invece siamo abbondantemente sopra il 2%, siamo al 3%, quindi il 3,2% l'ultima rilevazione per quanto riguarda l'Europa. E poi venerdì, insomma, cresce sempre di più l'attesa per la quotazione in borsa di SpaceX, in generale l'attesa per le grandi IPO. Appunto, venerdì al Nasdaq sbarcherà SpaceX. E poi nelle ultime ore è emerso anche che OpenAI, la società che controlla ChatGPT, ha depositato i documenti per la quotazione una settimana dopo Anthropic. Quindi tutte quante che concorreranno ancora di più. Tra poco parliamo di questo, perché partiamo dai mercati finanziari, cosa attenderci da questa settimana che, come avevamo già preannunciato ieri in apertura, si preannuncia caldissima. E allora ascoltiamo la canzone di Mark Ambor, New York Confident. 334 1111 622 per i vostri messaggi, vi aspetto sempre qui.

0: I nostri messaggi al 334 11 11 622. Chi commenta l'annuncio di Trump che è tornato a dire che tra 2-3 giorni arriverà questo accordo con l'Iran? Giuseppe da Milano, buongiorno, scrive: Trump si riferisce al giorno di Venere, pari a 243 giorni terrestri. Beh, tra un po' sì, in effetti, se consideriamo da quanto dice o scrive su Truth che arriverà l'accordo. È anche vero che bisogna dire, dai, che in queste ore ha un po' placato gli animi, poi vedremo quanto dura, no? Tra Israele e Iran. È vero che da domenica c'è stato l'attacco, diciamo, prima da Israele all'Iran e poi la risposta dell'Iran a Israele, però Trump si è subito messo a mediare, vedremo. Poi l'accordo è un'altra cosa. Comunque c'è speranza tra gli operatori, perché in questo momento gli indici sono positivi, ma c'è un altro motivo adesso che riguarda soprattutto la nostra borsa, borsa italiana, e partiremo da qui. Però in generale il FTSE MIB è rialzo dell'1,66, il DAX dello 0,43, beh, abbiamo il FTSE 100, la borsa di Londra, che è negativa, meno 0,29, il CAC di Parigi più 0,83, l'IBEX di Madrid più 0,89. Quindi in una certa misura c'è un po' più di ottimismo rispetto a questa conclusione, alla conclusione del conflitto. Anche il petrolio ha un po' ritracciato, insomma è chiaro che vediamo questi movimenti in base alle notizie che arrivano dal Medio Oriente. Ma la notizia portante, insomma, lo abbiamo detto in apertura, è il raggiungimento da parte del FTSE MIB della soglia dei 50.000 punti, anzi il superamento, l'ha raggiunta e l'ha superata, perché c'è il risico bancario che tiene banco. Allora ricordiamo che sul nostro listino principale, insomma, i titoli finanziari e bancari la fanno da padrone, e quindi figuriamoci, no, quando ci sono prospettive positive, beh, il listino reagisce. Buongiorno Enrico Gei, trader, formatore Scatta col Trend, bentornato.
1: Grazie Manuela, buongiorno dell'invito, ben trovata.
0: Allora, che lei devo essere sincera, comunque forse anche per un discorso cronologico è stato da noi ospite quando il FTSE MIB stava quasi per arrivare alla soglia dei 50.000 punti, ci aveva detto: guardate che manca poco e li raggiunge sicuramente. Il giorno dopo forse li ha raggiunti, qui siamo ben oltre. Allora facciamo un po' il punto della situazione.
1: Beh sì, c'è euforia, il comparto, come ha detto lei Manuela, bancario traina l'indice, abbiamo 12 titoli su 40 finanziari e quindi prospettive assolutamente ottimistiche, anche se poi di risico bancario si parla, ma alla fine non è mai molto chiaro se si va a dama. E qui insomma abbiamo Monte dei Paschi che prende Mediobanca, Bami che vuole Monte dei Paschi, però poi qualcun altro vuole Monte dei Paschi. Insomma, Monte dei Paschi, che qualche anno fa sembrava una banca derelitta, adesso è contesa da tutti, quindi ha rimesso sicuramente, grazie agli interventi statali, a posto i bilanci e sta performando bene, e questo dà davvero ottimismo. Siamo a più 1,93%, 50.180 punti in questo momento per il FTSE MIB, ma in generale secondo me quello che sorprende è che tutti gli indici, anche i future USA, sono positivi, sì. Il DAX più 0,53, il Nasdaq più 0,72, c'è euforia generalizzata, e questo nonostante.
0: Ma questo anche per la geopolitica, ecco, perché ovviamente il FTSE MIB sta in questo momento festeggiando, poi ho già una domanda anche sul risico bancario, questi movimenti bancari, ma che riguardano peraltro delle grosse banche. Però in generale l'Europa e anche i futures americani stanno rispondendo a queste speranze nuovamente che sono tornate sulle trattative di pace?
1: No, secondo me no, perché l'obiettivo di Trump è far riaprire lo stretto di Hormuz, che era aperto prima che Trump intervenisse.
0: Lo so.
1: Cioè,
0: certo.
1: È una situazione ridicola. Nessuno sta ascoltando più Trump. È inutile, ce lo dobbiamo dire. Insomma, Trump ha iniziato il primo giorno dicendo: fra 2 giorni sarà tutto risolto, e oggi ci sta dicendo che fra 2 giorni sarà tutto risolto. Mercati, le tensioni geopolitiche se non nel momento in cui avvengono, e quindi c'è un sentimento di pancia, dopo metabolizzano tutto. Il mercato purtroppo si è tranquillamente abituato a questa situazione e adesso guarda da altro. In Italia guarda il risico bancario e c'è tantissimo fermento per due avvenimenti. Il primo, secondo me, è un avvenimento minore, paradossalmente, è quello dell'11 giugno, la BCE.
0: Sì.
1: Quasi sicuramente, insomma, aumenterà di uno 0,25 i tassi e sarebbe la prima volta in quasi 3 anni.
0: Ecco, e qui potrebbe svoltare un po' il mercato o gli investitori in questo momento non badano troppo a questo possibile rialzo dei tassi?
1: Allora, per la BCE credo che gli investitori non lo guardino assolutamente, perché comunque un aumento dello 0,25 li porterebbe al 2,25. Quindi, diciamoci la verità, comunque tassi bassi. Storicamente
0: Sì,
1: il 2,25 sono bassi, tanto che in America sono al 3,75 già adesso. Lì
0: Però
1: un
0: i mercati non
1: eventuale
0: potrebbero
1: ritocco.
0: anticipare. Scusi se la continuo a interrompere, però cioè, in questo caso fa bene capire, però non potrebbero non tanto reagire sul rialzo di 0,25 di giovedì, ma sulle prospettive invece di un ritorno a tassi più alti?
1: Lì però molto molto diciamo, secondo me lentamente, perché la BCE parte da tassi oggettivamente bassi e il problema è che chiaramente il discorso di Hormuz ha fatto salire l'inflazione a maggio al 3,2. Ora, se noi guardiamo le cose da lontano, storicamente, anche un'inflazione al 3,2 non è bassissima, ma non è un'inflazione spaventosa come nel 2022, quando, dopo che tutto era ripartito dopo la pandemia, avevamo un'inflazione all'8 al 9. Allora, all'8 al 9 è chiaro che le banche centrali devono intervenire pesantemente ed è chiaro che quindi mutui, interessi passivi, debiti pesano. Ma in questo caso, se tu dal 2 passi al 2,25, sicuramente non è positivo, ma non è drammatico. Sarà più pesante quello che eventualmente farà la Fed, perché lì partiamo da un attuale 3,75, lì l'inflazione era andata al 3,8, quindi solo questo è quello che secondo me gli investitori attendono per il discorso geopolitico, non tanto le minacce e i continui e disattesi periodi di tregua, quanto effettivamente si riapre lo stretto per fermare l'inflazione. E poi c'è.
0: E poi l'evento della settimana, no? Stava arrivando lì, Jay, quello di venerdì.
1: Ma io direi l'evento degli eventi, l'evento del secolo. Una
0: Appunto,
1: quotazione,
0: sì.
1: parliamo di SpaceX, che innanzitutto non è una startup, cioè quando fu quotata Amazon sembrava una cosa ridicola, perché all'inizio, forse qualcuno non lo ricorda, Amazon vendeva solo libri, cioè Bezos crea Amazon per vendere libri. E quindi si diceva, vabbè, è semplicemente una libreria online. Poi fu quotata Meta, cioè Facebook, e si diceva, vabbè, però Facebook è gratis, e quindi cosa vuoi che guadagni? Gli utenti non pagano per stare su Facebook, eccetera, eccetera. Eppure sono dei colossi che hanno fatto performance clamorose e dei quali tutti noi più o meno siamo clienti. Se pensiamo che Meta oggi è anche proprietaria di Instagram e di WhatsApp, io direi che siamo tutti clienti
0: No,
1: di
0: no,
1: Meta.
0: beh, indubbiamente, anzi è strano non vedere qualcuno che non lo è. Senta, certo.
1: Esatto.
0: SpaceX, allora questo sicuramente l'evento finanziario dell'anno, ma anche perché in realtà oltre a SpaceX, beh, c'è attesa per le grandi IPO. Allora, nelle ultime ore è emerso che anche OpenAI, la società che controlla ChatGPT, ha depositato i documenti per la quotazione e una settimana dopo la rivale Anthropic. Quindi in realtà diciamo
1: Anthropic.
0: che esatto, SpaceX venerdì chiaramente andrà a catalizzare tutto, ma poi ci sarà proprio il periodo delle grandi IPO, no?
1: Sì, delle grandi IPO dedicate tutte all'intelligenza artificiale. I documenti presentati da SpaceX alla SEC sono documenti pubblici, quindi viene proprio spiegato tutto. Quindi c'è Starlink che è quella che porta soldi e poi dopo questa quotazione si vedrà un attimo quelli che saranno i primi risultati. Io ricordo che la stessa Meta, cioè Facebook, fu quotata a $42 il primo giorno, dopo qualche settimana stava a 18. Ossia, molto spesso bisogna digerire e capire bene prima di investire che cosa fa l'azienda. E quindi Facebook, sì, quando fu quotata, sembrava una bufala, tanto che perse oltre il 50% del prezzo dal giorno della quotazione. SpaceX, secondo me, rischia di fare la stessa cosa, perché non è chiarissimo per l'uomo della strada che cosa fa. Sostanzialmente, questi mandano razzi nello spazio, satelliti, poi ci sono una serie di materie prime che scarseggiano e quindi sì, le si va a cercare sugli asteroidi. Ecco. Sembra quasi fantascienza, ma se si va a curiosare, a scaricare questo documento, che è quello che SpaceX ha presentato alla SEC, si parla proprio di 50.000 asteroidi, dove ci sono le cosiddette terre rare e così via, che servono per far funzionare in maniera migliore tutto quello che è, adesso la prendo alla larga, certo, il discorso di intelligenza artificiale, e quindi di performare. Sembra fantascienza, ma così non è, mentre invece è fantascienza quello che sta diventando finanziariamente Elon Musk. Cioè Elon Musk, lui personalmente detiene oltre il 40% di SpaceX. Quindi se SpaceX una volta quotata dovesse fare il percorso di queste altre big come Tesla, Amazon e Meta, diventerebbe veramente l'uomo più ricco di sempre, ma per distacco assoluto verso tutti. Assoluto, ricordo solo una cosa, sì, che io ho sempre avuto nel mio, non piccolo, nel mio infinitesimale, una stima eccezionale di Elon Musk, perché qualcuno forse lo dimentica, Elon Musk è un ingegnere, cioè non è il classico capitano d'industria, investitore, come poteva essere Zuckerberg, studente che ruba l'idea, perché poi è quello che successe. Lui dovette pagare qualche milione di dollari ai suoi compagni
0: Poi dopo è stato associato anche politicamente a Trump, quindi probabilmente abbiamo cominciato anche a vedere altro, però le origini sono quelle, no? E anche le idee comunque lungimiranti che ha avuto. Ecco, sì.
1: Elon Musk è un ingegnere. E SpaceX, la società, esiste dal 2002, quindi molto più che visionario. Sono già 24 anni che SpaceX esiste. Adesso lui la quota in borsa perché? Perché chiaramente tu hai bisogno di capitali e quindi dici, io stampo, immaginiamoci 50 anni fa le azioni erano dei pezzi di carta, io stampo delle azioni, vado al mercato e dico, vuoi comprare queste azioni?
0: Un pezzettino della mia società.
1: Esatto,
0: certo,
1: mi
0: finanzi. Assolutamente.
1: Ma questo avviene dopo 24 anni che SpaceX già esiste. Quindi noi siamo di fronte a un evento che, volenti o nolenti, ci porta nello spazio.
0: Eh sì, no, ma poi come diceva lei, sembra fantascienza, ma figuriamoci, lui già ha avuto l'idea 24 anni fa. Allora già io le chiedo se può rimanere anche qualche minuto dopo la pausa, se possiamo rubare, perché ancora volevo farle un paio di domande anche rispetto a degli interrogativi che sono arrivati al 334 11 11 622. Allora tra poco ripartiamo da qui, torniamo per un istante ancora sul risico bancario, perché giustamente ci stiamo chiedendo quanto potrà continuare questa corsa e tanto altro, un paio di minuti e torniamo con Next Economy.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 31 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
4: 11.32 minuti, eccoci in pista per questa puntata di Next Economy per martedì 9 giugno 2026. Già, insomma, gli argomenti si sono scaldati anche mentre parliamo, perché abbiamo iniziato come sempre ad analizzare i mercati finanziari, quello che sta succedendo, il FTSE MIB che ha superato la quota dei 51.000 punti per il risico bancario, comunque le borse che stanno attendendo la risoluzione del conflitto in Iran e Trump, vabbè, che ha detto che arriverà l'accordo, ma questo lo mettiamo, ma non l'abbiamo detto, no? Insomma, l'ha detto tante volte, quindi lo teniamo un po' a margine, ma sicuramente un po' di speranza c'è. E poi la BCE giovedì, ma l'evento non solo della settimana, del periodo, e che sicuramente sarà l'evento delle prossime settimane, dei prossimi mesi, qualcuno dice della storia, è la quotazione di SpaceX venerdì, e quindi ritorniamo su questo. 334 11 11 622 per i vostri messaggi anche vocali, tra poco leggo qualcosa. Intanto la canzone di Damiano David, Voices, e poi ripartiamo con Next Economy.

E allora, visto che stavamo parlando dei principali market mover del momento del mercato, anche di quelli della giornata, cerchiamo di capire cosa sta succedendo come sempre sui mercati. Approfitto di un messaggio che ci aveva mandato Giuseppe da Milano, che mi ha incuriosita, e giro la considerazione a Enrico Jay, che è ancora con noi qualche minuto, trader e formatore Scatta col Trend, perché si parla appunto di come si stanno muovendo i mercati in questo momento. Allora, Giuseppe Jay scrive:

0: I mercati sono ovviamente pilotati, è impossibile che tutti i singoli investitori si siano sincronizzati per vendere allo stesso momento, e se osservati i grafici dei tre listini americani S&P 500, Dow Jones e Nasdaq, sono sempre identici tra loro. Ma è così, Jay?
1: No. Non è così, i mercati non sono pilotati, anche perché poi io, quando mi dicono non ce lo dicono, vogliono farci credere, io faccio sempre sì, ma chi? Cioè, chi è che pilota i mercati? Cioè, c'è qualcuno di super potente che chiama BlackRock, State Street, Unicredit e dice adesso devi vendere le tue azioni? Non esiste. Quello che accade è che ad esempio venerdì, quando tutti i mercati americani sono scesi nella stessa giornata, è semplicemente che il mercato apre con l'orario di Wall Street alle 15.30 ora italiana e chiude alle 22. Alle 15.30, se io vendo le mie azioni, il mercato non se ne accorge neanche, questo è evidente. Se BlackRock si riunisce e decide di prendere profitto sui titoli che ha in portafoglio tech, ad esempio, dice bene, sì, noi abbiamo 100 miliardi di azioni Nvidia, 100 miliardi di Meta, 100 miliardi di questo, vogliamo vendere 30 miliardi delle nostre azioni. Ovviamente in quel caso il mercato viene giù. Perché? Perché un quantitativo così alto di azioni innanzitutto non lo riesce a vendere con un semplice click. Perché quando io vendo vuol dire che dall'altra parte c'è qualcuno che la pensa al contrario di me e le compra. Però se BlackRock vuole vendere 30 miliardi di dollari di azioni, non lo riesce a fare in un unico click. Per questo si dice che il prezzo, che le azioni vanno in distribuzione, perché vengono distribuite, cioè vendute in più tranche e in più giorni. Infatti, se si va a vedere, venerdì c'è stato un crollo dei mercati, ma nei due giorni prima già c'era stato un inizio di discesa, quindi c'era stato evidentemente un inizio di distribuzione. Per cui dire che i mercati sono pilotati, diciamo che può anche essere paradossalmente vero, nel senso che i big, coloro che muovono, sì, così tanti soldi, indirizzano il mercato, lo possono piegare al ribasso se vendono grossi quantitativi. Però io da qua tendo a dire sempre attenzione, non c'è una grande entità grigia che decide che cosa fare, quello che fa il mercato non lo sa nessuno, insomma c'è poco da dire.
0: Diciamo che forse è il contrario, no? Sono i mercati che pilotano noi, perché si muovono ovviamente.
1: Questa è una bellissima
0: giusto? Potrebbe
1: idea,
0: essere,
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: Dobbiamo vederla un po' al contrario, no? Ovviamente il mercato che è fatto da uomini, ci mancherebbe, però poi vanno a pilotare loro, quindi non è che si fanno pilotare, era interessante rimarcarlo. C'è un'ultima domanda che ci riporta un po' al tema del risico bancario, perché qualcuno anche in radio questa mattina mi ha chiesto, vabbè, ma adesso abbiamo il FTSE MIB a 51.000 punti per il risico bancario, ma dobbiamo aspettarci che nelle prossime sedute, la prossima settimana tornerà indietro? Cioè, quando succedono questi eventi, no? Le prospettive di un polo grandissimo bancario che muove tantissimo appunto l'indice, perché è mosso dagli stessi titoli, no? Che lo compongono, ecco, poi dopo dobbiamo aspettarci un ritracciamento, cosa potrebbe succedere? Un ritracciamento, non dico importante, però insomma evidente.
1: Insomma, soprattutto perché siamo nel periodo estivo, tradizionalmente luglio è il mese peggiore per il FTSE MIB, si potrebbe anche tornare per un breve periodo sotto ai 50, insomma abbiamo fatto il 40% in un anno, quindi però credo che non ci saranno retromarce o inversioni di tendenza, cioè si parla spesso di bolla, di mercati sopravvalutati. In verità, se si vanno a vedere i fair value, cioè i valori, i cosiddetti giusti valori dei dati fondamentali delle aziende, il nostro indice è attualmente, si dice, correttamente prezzato, cioè è giusto il prezzo che ha adesso,
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: Non credo adesso ad ulteriori strappi rialzisti importanti. Poi secondo me galleggeremo insomma intorno ai 50.000, poi a fine anno potremo allungare, come insomma spesso accade nell'ultima parte dell'anno.
0: Va bene, ovviamente noi aggiorneremo sempre strada facendo anche con Next Economy, anche grazie ai nostri ospiti. Saluto e ringrazio Enrico Gei, trader e formatore, grazie per essere stato con noi anche qualche minuto in più, però del resto insomma è una settimana davvero intensa e quindi valeva la pena rimanere e insomma nei prossimi giorni ancora di più, perché ci avvicineremo a giovedì alla BCE, venerdì SpaceX, tutte le riflessioni come facciamo spesso, ma lo faremo anche di più sull'intelligenza artificiale, l'economia spaziale e quant'altro, appunto questa sorta di fantascienza tra virgolette che sembra stiamo cominciando a vivere sempre di più. Allora, tra poco altri argomenti naturalmente in Next Economy, anche se poi voi potete tornare su quelli che abbiamo già messo sul tavolo con messaggi al 334 11 11 622. Parleremo di educazione e formazione, però di educazione relativa ai giovanissimi, educazione tech. Beh, qui torniamo comunque, anche se analizzandolo su altri versi, al tema della tecnologia e non solo. E beh, poi parleremo anche di fisco e di cose che riguardano veramente tutti noi contribuenti e poi della situazione economica generale globale proprio sulla base di quello che sta accadendo in Medio Oriente. La prossima canzone che ascoltiamo insieme è questa, grazie alla nostra regia, la canzone dei Pearl Jam. E tra poco ripartiamo con anche le vostre considerazioni, fatevi sentire. 334 11 11 622.

0: allora, eccoci qui, rientriamo con i Pearl Jam, la musica di Giornale Radio che ci accompagna con l'informazione ogni giorno, grazie a tutto il team di Giornale Radio, la nostra radio libera di informare. E io sono Manuela Donghi e questo è Next Economy, insomma la giornata è iniziata con questa analisi del nostro listino principale italiano, il FTSE MIBA, nuovo record oltre quota 51.000 punti per il fermento per la nuova fase di riassetto dell'intero sistema bancario che ha spinto al rialzo appunto il nostro listino in una giornata positiva comunque per tutte le borse europee. Allora siamo appunto a 51.150 punti più o meno, poi andremo a vedere anche cosa succederà nel corso di questa mattinata. Fino alle 13 io vi tengo compagnia con Next Economy e poi cosa succederà nel resto della giornata. Anche i future di Wall Street sono positivi, mentre si attende anche una risoluzione o comunque delle notizie ancora più confortanti sul fronte medio orientale. Next Economy è un contenitore di tanti aspetti che riguardano l'economia e la finanza a 360 gradi. Oggi vogliamo parlare di un tema che riguarda tantissimi studenti e famiglie alle prese con gli esami di fine anno, perché poi siamo anche collegati, no, a tutto ciò che riguarda la nostra attualità, in primis la maturità. Allora, beh, quando si devono affrontare degli esami, questo sempre, anche quando non si va più a scuola, gli esami al lavoro e quando dobbiamo fare qualcosa di nuovo, insomma comunque viene un po' di ansia, l'ansia scolastica, che è un driver importante per un settore in grande crescita, quello dell'education tech. Allora, diamo qualche numero per inquadrare il ragionamento. Il 37% degli adolescenti europei si sente sotto pressione per raggiungere risultati eccellenti. In Italia il 46,2% degli studenti prova ansia entrando in classe, solo entrando in classe. E oltre 60.000 tendono all'isolamento sociale. Queste che vi sto raccontando sono delle stime che arrivano dall'OCSE, quindi insomma per dare, ripeto, idea, no, dell'argomento e perché lo vogliamo affrontare. La formazione online è il mercato con il tasso di crescita più rapido nell'industria dell'educazione. È cresciuto, pensate, del 900% dal 2000 a oggi. E secondo il rapporto EdTech 2026 di Osservatorio Proxima, il mercato italiano dell'education technology ha raggiunto i 2,7 miliardi di euro, investimenti in forte crescita e oltre metà delle nuove startup già sviluppate attorno all'intelligenza artificiale. Alla fine torniamo sempre lì. Allora, oggi noi ne parliamo con Leonardo Trobia, co-founder del Centro Studi Lambda, che è una realtà in forte crescita proprio nel tutoraggio scolastico e nella preparazione ai concorsi. Buongiorno Trobia, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno Maria, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, insomma, vabbè, io per esempio sono sempre stata ansiosa, sia quando andavo a scuola e lo sono ancora oggi nel lavoro, è qualcosa che mi piacerebbe sedare, ma non sempre ce la faccio. E adesso, al di là degli scherzi, non so lei, non è facile appunto, però l'ansia scolastica, l'ansia scolastica sta diventando, ecco, partendo poi dal tema economico, no? Un vero motore economico dell'education tech, è così Trobia?
1: Esatto, considerando anche i numeri che hai detto tu, che sono perfetti, tantissimi studenti dichiarano di avere situazioni di stress e ansia legate alla scuola e quindi è evidente che esiste un bisogno crescente di supporto. Però vorrei fare una precisazione, che l'ansia scolastica in sé non è il vero business. Il business è aiutare studenti e famiglie a gestire meglio l'apprendimento, che è la mancanza di apprendimento che poi genera la famosa ansia scolastica, che porta all'ansia scolastica. E noi vediamo proprio ogni giorno che il problema raramente è la mancanza di capacità, ma molto più spesso è la mancanza di metodo, organizzazione e soprattutto fiducia. E secondo me è proprio qui che l'education tech sta trovando il suo spazio, ecco.
0: Ecco, e effettivamente mi sono sentita insomma di mettere subito in evidenza anche i dati che dimostrano, no, questa crescita rapidissima del settore. Ci sono dei servizi particolari EdTech che stanno crescendo di più?
1: Allora, i servizi che stanno crescendo di più sono quelli che permettono di personalizzare l'apprendimento. E mi riferisco nello specifico, ad esempio, al tutoring individuale, alle piattaforme basate appunto sull'intelligenza artificiale, un po' come dicevi anche tu, alle simulazioni d'esame, tutte quelle applicazioni che aiutano a individuare i punti di forza e le aree di miglioramento dello studente. Quindi, secondo me, la parola chiave oggi è la personalizzazione. le famiglie non cercano più, diciamo così, semplici ripetizioni, ma ci siamo accorti che sempre di più i genitori vogliono capire come apprende il proprio figlio o la propria figlia. Noi ad esempio utilizziamo il nostro Lambda Performance Test, che proprio utilizziamo l'intelligenza artificiale, che serve proprio uno strumento che serve per analizzare il metodo di studio, organizzazione, elaborazione, comprensione, ma soprattutto anche ansia e resilienza. E penso che l'edtech del futuro non venderà più contenuti, ma personalizzazione.
0: Chiarissimo. Senta, allora, chi mi conosce lo sa, io cerco di trovare, come dire, l'educazione finanziaria in tutto, no? Ma di fatto non è che cerco di trovarlo io, c'è in tutto quello che facciamo e quindi nelle nostre attività quotidiane. Il mio compito e la mia mission, per così dire, è quella però di far comprendere, proprio per far capire che l'educazione finanziaria è di tutti, far comprendere che è realmente così, no? Allora, la domanda che le vorrei fare, visto che parliamo di scuola, visto che più quotidianità di questo non può esserci, possiamo dire che siamo di fronte a una nuova economia della performance scolastica, o sono io che ci trovo i collegamenti in ogni dove, Trobia?
1: No, allora partiamo dal presupposto, dipende cosa si intende per economia della performance scolastica. Intendiamo economia del voto o economia delle competenze? Perché secondo me siamo in una fase dove c'è un cambio, cioè stiamo passando dall'economia del voto, quindi prima per performance scolastica sì, si intendeva il bel voto, no? 7, l'8, 9, il 10, e stiamo entrando nell'economia delle competenze, perché quello che noi abbiamo notato è che le famiglie hanno capito che il successo non dipenderà solo da quello che uno studente fa oggi, quindi dal voto di oggi, ma soprattutto dalla sua capacità di imparare continuamente nel tempo. E per questo vediamo crescere la domanda di metodi di studio, pensiero critico, autonomia, autoefficacia. Perché un voto bello sicuramente può aprirti delle porte anche nel mondo del lavoro, quindi non dobbiamo metterlo in dubbio, ma soprattutto sono le competenze a costruire un futuro, un po' come dice anche Elon Musk, no? Quindi per me le competenze è il focus. Quindi sì, se per performance scolastica intendiamo le competenze, assolutamente sì.
0: Ecco, allora lei ha citato Elon Musk, e qui prima abbiamo già chiamato in causa sempre il tema dell'intelligenza artificiale, visto che peraltro questa sarà la settimana in cui di Elon Musk si parlerà ancora di più, proprio per la quotazione di SpaceX di venerdì. Allora, oltre metà delle nuove startup edtech italiane sviluppa soluzioni basate sull'intelligenza artificiale. Però ci chiediamo, allora, come sempre quando si parla di intelligenza artificiale, e se ne parla sempre di più, c'è, come dire, il gap, no? tra la considerazione iniziale e quella finale, cioè come effettivamente utilizzeremo in modo positivo tutte le nuove tecnologie. Ecco, quindi sulla base di quello che lei ci sta raccontando, queste tecnologie aiutano davvero l'apprendimento o invece rischiano di sortire l'effetto contrario, anche se vogliamo di alimentare insicurezza e competizione negli studenti? Il vostro approccio qual è?
1: Allora, cominciamo a dire che l'intelligenza artificiale è uno strumento e non è la soluzione. Quindi questa è la base su cui dobbiamo iniziare proprio nel concetto. Poi può aiutare enormemente l'apprendimento se viene utilizzata, come un po' facciamo noi, per personalizzare lo studio, fornire feedback immediati, adattare le spiegazioni allo stile cognitivo dello studente. Quindi faccio un altro esempio, anche preparare le interrogazioni, farsi interrogare, aiutarsi, no? Farsi interrogare dall'intelligenza artificiale. Il rischio nasce quando viene usata per evitare lo sforzo cognitivo. Facciamo un esempio.
0: Se io devo completamente... La paura anche è quella, no? Il rischio è la paura che possa... Mi dica, facciamo un esempio.
1: Perché tanti i nostri allievi utilizzano l'intelligenza artificiale così. Chat, mi fai il tema su Leopardi? E chat gli fa il tema. No, sto sostituendo il ragionamento. Sì. Mi fai il compito di matematica? Mi fai il riassunto? Mi leggi questo PDF e mi fai una relazione? Ecco, questo non è il modo giusto. Il nostro approccio è molto semplice. Come dicevamo prima viene il metodo, poi arriva la tecnologia. Quindi insegniamo ai ragazzi a usare l'intelligenza artificiale come supporto al pensiero, non come sostituto del pensiero. Quindi ai nostri allievi noi diciamo sempre che l'intelligenza artificiale è come una bicicletta, ti permette di andare più veloce, assolutamente sì, ma non decide la direzione. Quindi se facciamo guidare loro, l'intelligenza artificiale è finita, perché non sappiamo dove andremo a finire, ecco.
0: Certo. Allora, senta, questo era veramente importante da precisare. Io poco fa ho parlato, anche sono andata a riprendermi i dati, ho parlato anche degli investimenti che sono stati fatti insomma, nell'ultimo periodo, si è investito tanto. Il mercato italiano, ecco qui, ho ripreso il dato, ha raggiunto i 2,7 miliardi di euro, investimenti in forte crescita, oltre metà delle start-up, come abbiamo detto, sviluppate attorno all'intelligenza artificiale. Dove si stanno concentrando investimenti e innovazione del settore in particolar modo?
1: Allora, secondo me gli investimenti stanno concentrando soprattutto sugli ecosistemi integrati, quindi meno sui singoli strumenti ma di più sugli ecosistemi integrati. Oggi le famiglie non cercano soltanto una piattaforma o delle ripetizioni online, facciamo un esempio, cercano soluzioni complete, okay, che uniscono tutto: apprendimento, metodi di studio, supporto emotivo, tecnologia, quindi il famoso tutto in uno. Questo ormai oggi cerca il genitore. E credo che l'innovazione più importante non sia in sé per sé l'intelligenza artificiale, ma la capacità di personalizzare il percorso educativo in base alle esigenze dello studente e soprattutto accompagnarlo, certo, in tutte le sue dimensioni, che non è soltanto quella che noi conosciamo, quella scolastica, ma la dimensione di uno studente, c'è anche quella emotiva, quelle relazionali, che sono importantissime nel 2026.
0: Assolutamente, sì, se ne sta parlando sempre di più, questo sia quando si ragiona sulla scuola sia su altri aspetti, anche nel lavoro, no? C'è tutta una parte, esatto, e quindi bisogna cominciare a osservarle quando ci si forma. Senta, se le chiedessi, guardando ai prossimi 5 anni, o mi dica lei che riferimento temporale vogliamo prendere, quale sarà il vero indicatore del successo dell'education tech?
1: Allora, secondo me credo che tra 5 anni non misureremo il successo dell'EdTech in base alla tecnologia utilizzata, ma in base all'impatto che avrà sulle persone. Se uno studente diventa più autonomo, più sicuro di sé, più capace di affrontare nuove sfide, allora secondo me quella tecnologia ha avuto successo, bomba. Perché io penso che il futuro non premierà chi sa più cose degli altri, premierà chi saprà imparare più velocemente degli altri. L'intelligenza artificiale renderà la conoscenza ancora più accessibile a tutti, un po' come sono state anche quando è arrivato internet, perché una volta per accedere alla conoscenza c'era l'enciclopedia che costava 1,5 milioni di lire 30 anni fa. Poi
0: figuriamoci com'era
1: internet.
0: Scomodo poi, no? Guardando adesso, cioè com'era scomodo al di là dei costi, certo.
1: Poi è arrivato internet e poi adesso è arrivato l'intelligenza artificiale, quindi la conoscenza è super accessibile, quindi la vera differenza continueranno a fare alle persone che avranno imparato come imparare, il giochino di parole.
0: Ma quindi un'ultimissima domanda, perché mentre parlava lei giustamente anche dell'evoluzione, no, che abbiamo avuto dall'enciclopedia all'intelligenza artificiale oggi, e chissà cosa dobbiamo aspettarci anche sempre più velocemente, stanno cambiando anche le aspettative della famiglia, delle famiglie in generale, nei confronti della scuola tradizionale? Cioè la scuola tradizionale sta riuscendo a stare al passo con i tempi?
1: Allora, diciamo così, che 10 anni fa i genitori chiedevano: che voto hai preso? Mi ricordo quando tornavo a casa e mia madre mi chiedeva: che voto hai preso? Oppure con quale voto sei laureato tuo figlio? Con quale voto sei laureato? Sei diplomato tuo figlio? Oggi invece i genitori chiedono: mio figlio sarà autonomo? Avrà ancora l'ansia? Saprà affrontare il futuro? E questo è veramente il cambiamento. E la scuola ha bisogno di un supporto per affrontare questo tipo di evoluzione, questo cambio. Ecco perché comunque l'EdTech sta crescendo in questo modo così veloce. Perché
0: quindi
1: da
0: è il
1: sola...
0: supporto di cui ha bisogno, no? È il supporto di cui ha bisogno, quindi automaticamente si stanno riconoscendo un po' le prospettive e gli strumenti che abbiamo a disposizione. Così, sempre vanno di pari passo,
1: Sì, assolutamente sì, perché la scuola, diciamo che è brutto a dire, ma è uguale a quella di 30 anni fa. Sta provando sicuramente ad evolversi, sì, ma è sempre la stessa. Quindi il supporto, soprattutto con la velocità con cui noi cresciamo, ci evolviamo, è fondamentale. Cioè non possiamo ignorarlo. Certo. Ed è proprio lì che sta il segreto della crescita, un po' come dicevi tu i dati prima, 900% di crescita dell'EdTech.
0: Sì. Sì, ma io ne facevo anche una questione proprio più generale, al di là della scuola. Cioè a volte magari riconosciamo, no, le prospettive e sappiamo che abbiamo potenzialità, ma poi non facciamo il passaggio e rimaniamo un po' indietro. Quindi l'importante è sì individuare i numeri, capire a che punto siamo e poi capire anche che abbiamo degli strumenti importanti a disposizione, valutarli, studiarli. È qui che subentra il nostro spirito critico e la nostra formazione mentale, al di là di quella artificiale, perché poi va detto, no? Questo riguarda tutto, e solo così possiamo, grazie a degli strumenti che abbiamo oggi a disposizione, non più solo l'enciclopedia, grazie a questi strumenti possiamo fare di più, però le due cose vanno combinate. Allora io ringrazio molto per questa chiacchierata Leonardo Trobia, co-founder del Centro Studi Lambda, e vedete, no, abbiamo ritrovato anche parlando di scuola, visto che siamo in tema, no, di tutti gli studenti che si preparano agli esami eccetera, ma insomma abbiamo ritrovato questi tanti aspetti di cui ragioniamo: l'intelligenza artificiale, la formazione, l'educazione finanziaria, il nostro approccio e la nostra, va bene, le nostre risorse, le nostre potenzialità, ma cerchiamo di utilizzarle bene queste risorse, perché poi non è che se aumentano quelle e non sappiamo come metterle in pratica cambia qualcosa, no? Anzi, molto meglio avere qualche risorsa in meno e sapere come utilizzarla, piuttosto che averne tante e non utilizzarla nel giusto modo. Allora, si sono fatte le 12, quindi devo dare la linea alla redazione per l'aggiornamento delle notizie e poi ripartiamo con la seconda ora di Next Economy.
2: Giornale radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 12. Ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tra Israele e Iran tacciono nelle ultime ore le armi su richiesta di Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran. È almeno la 37esima volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente, nota la CNN. E sullo stretto di Hormuz non manca qualche incidente. Questa mattina nella zona è precipitato un elicottero d'attacco americano. Non è chiaro se per un guasto o perché colpito dal fuoco iraniano. In salvo i due piloti. Intanto Israele continua con i suoi attacchi nel sud del Libano. Ci sarebbero almeno 4 morti solo questa mattina, e Tel Aviv, accusando gli Hezbollah di violare la tregua, ha disposto l'evacuazione della città costiera di Tiro, inclusa la zona cristiana e i campi profughi. Oggi in Consiglio di Sicurezza dell'ONU attesa una riunione sul nodo delle sanzioni contro l'Iran. E questa mattina i ministri Tajani e Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Monitoriamo minuto per minuto la situazione, speriamo in un accordo a breve termine tra le parti, ha sottolineato il capo della Farnesina, che poi ha bollato come inaccettabili e indegne le parole del ministro Ben-Gvir sull'Italia, dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica di Roma. Quanto al conflitto in Ucraina, Crosetto ha assicurato: sosteniamo ogni sforzo diplomatico e negoziale a favore di Kiev. Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo l'iniziativa giorno dopo giorno. Così il presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv. Il bilancio è di almeno 4 morti e una quindicina di feriti. E caccia ai presunti autori di uno stupro di gruppo denunciato da una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Milano. I fatti sarebbero avvenuti la notte tra il 22 e il 23 maggio all'esterno di una discoteca del capoluogo lombardo. Gli aggressori, in tutto 4, avrebbero abusato della giovane prima fuori dal locale, poi in un'auto. Soccorsa da un'amica, la studentessa ha raggiunto la clinica Mangiagalli, dove i medici hanno accertato gli abusi subiti, poi la denuncia in questura. Le indagini sono affidate agli investigatori della squadra mobile. Calcio, archiviati i successi nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia della gestione Baldini, la nazionale italiana conoscerà presto il nome del nuovo commissario tecnico, che, salvo sorprese, sarà uno tra Antonio Conte e Roberto Mancini. Senza mondiali, gli azzurri torneranno in campo a settembre in vista dell'esordio in Nations League contro il Belgio. Nel girone anche Turchia e Francia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
0: Eccomi tornata con voi per la seconda ora di Next Economy, come ogni giorno dal lunedì al venerdì su Giornale Radio, 11.13, questo è il nostro orario. Allora, io vi anticipo un po' quello che succederà in questa seconda ora. Intanto tra poco parleremo di contribuenti, cioè parleremo di noi stessi, di tasse in realtà. Insomma, non parleremo di tasse nello specifico, ma parleremo di regime forfettario. Avrete sentito che l'Unione Europea è tornata a chiedere all'Italia di rivedere il regime forfettario. E poi soprattutto, altro argomento che sono certa, insomma, interesserà molti di voi e scalderà gli animi, parleremo di pignoramento del conto corrente, che oggi può attivarsi con una velocità che sorprende molti cittadini, e racconteremo perché e anche cosa potremmo rischiare. Lo faremo con Federcontribuenti. Allora, intanto vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, perché tra poco entreremo un po' più nel dettaglio: 334 11 11 622. Potete mandare messaggi scritti, vocali, se volete anche dire la vostra. Insomma, spesso chiamate, magari abbiamo già esaurito l'argomento e non riusciamo a sentire la vostra voce, ma insomma mi piacerebbe molto. Tra poco ritorniamo, intanto la canzone dei Rolling Stones, In the Stars.

Allora, c'è chi mi scrive: Giuseppe, 11 giugno iniziano i mondiali, altro che BCE. Vabbè, insomma, sono due eventi diversi, non so, li seguirete lo stesso quest'anno? E allora, a questo proposito, guardate, senza saperlo, Giuseppe mi ha dato un assist per portarvi sul nostro sito giornaleradio.fm, perché sulla home page abbiamo la domanda del giorno, la vostra opinione, quindi vi chiediamo cosa ne pensate di tante questioni che riguardano l'attualità. La domanda di oggi è questa: prendono il via giovedì 11 giugno i mondiali di calcio più estesi di sempre, con 48 squadre e 104 partite distribuite in addirittura tre paesi diversi come Stati Uniti, Messico e Canada. L'Italia, come è ben noto, e per quello che vi chiedevo se li guarderete lo stesso, salterà anche questa edizione 2026. Considerati, oltre l'assenza degli azzurri, anche gli orari, spesso per noi notturni, in cui si disputeranno molte gare, siete ugualmente interessati a seguire in TV lo svolgimento di questo campionato? Vedete che insomma, ci siamo letti tutti nel pensiero. Beh, allora, evidentemente Giuseppe sì. Poi vabbè, è chiaro che si mette in relazione la BCE con i mondiali. Ovviamente ci sono altre squadre che concorrono, anzi non che concorrono, che disputano questa sfida, non solo italiane, quindi evidentemente qualcuno interesserà maggiormente, no? La competizione sportiva piuttosto che la BCE, ma questo vale sempre, insomma, chi ama una cosa più di un'altra segue più una cosa che l'altra. Però diciamo, ecco, dai, che giovedì 11 giugno ci sono entrambe le cose, quindi grazie anche per averlo ricordato. Vi ricordo anche che il pomeriggio c'è sempre il nostro programma sportivo con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari, con tutti gli aggiornamenti non solo di calcio ma dello sport. Allora, io invece sono più noiosa e mi soffermo sull'economia e la finanza. E allora Elisa Cabrini sorride, dice che non è vero, ma forse per molti sarà così, ma io continuo lo stesso. Allora, andiamo a vedere cosa sta succedendo in Europa sulle, per quanto riguarda le contrattazioni borsistiche. Il FTSE MIB, beh, è sempre sopra i 51.000 punti, 51.039, ed è il rialzo dell'1,66%. Abbiamo il DAX che guadagna lo 0,43 a 24.748. Ovviamente il nostro listino, quello italiano, è quello che guida, insomma, le contrattazioni, la maglia rosa in assoluto. Abbiamo un rialzo anche per il CAC di Parigi più 0,83, un rialzo per l'IBEX di Madrid più 0,89. L'unica borsa che continua a rimanere in rosso sotto la linea di parità è la borsa inglese, meno 0,29 per il FTSE 100. Allora, che dire? Abbiamo detto già, abbiamo anticipato poco fa qual è l'argomento che andrò ad affrontare tra poco con i miei prossimi ospiti. Allora, parliamo del rapporto tra noi contribuenti e il fisco. Negli ultimi anni è cambiato profondamente anche per la digitalizzazione dei dati, l'incrocio automatico delle informazioni, la crescente capacità dell'Agenzia delle Entrate di vedere i flussi finanziari. Insomma, tutte queste variabili hanno trasformato la riscossione in un processo sempre più rapido e automatizzato. Parleremo di pignoramento del conto corrente, perché oggi questo, che chiaramente mette un po' in subbuglio, può attivarsi con una velocità che sorprende molti cittadini. Non perché le regole di base siano cambiate, ma proprio perché gli strumenti tecnologici e normativi hanno reso più immediata l'azione dell'Agenzia delle Entrate e della riscossione. Poi la legge di bilancio 2026 ha pure accelerato questo meccanismo. Tra poco vi spieghiamo tutto e poi parleremo anche delle partite IVA a regime forfettario, perché non è una novità, ormai se ne è parlato in vari modi, ma noi ne parleremo tra poco. Insomma, l'Unione Europea è tornata a chiedere all'Italia di rivedere il regime forfettario, un regime che ha aiutato moltissimi autonomi a stare in piedi, perché ovviamente pagano meno tasse, cioè ricordiamo che riguarda liberi professionisti e piccole imprese individuali con ricavi non superiori a 85.000 euro annui, una soglia che è stata alzata perché prima erano 60-65.000, e poi con anche il numero sempre più più alto, no, di persone che aprono la partita IVA o devono aprirla, coglierete insomma il gancio, hanno alzato questa soglia. Insomma, tra poco parliamo di tutto questo, vi invito a partecipare al 334 11 11 622. Intanto ascoltiamo i Green Day.

0: E allora, dando per scontato che la maggior parte di noi ha un conto corrente, insomma, penso che questo argomento interesserà molti, molti, molti all'ascolto. Intanto ancora buongiorno, Manuela Donghi, Next Economy, 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp per intervenire, perché parliamo di conto corrente, perché parliamo di questo, ma non solo di questo, di pignoramento del conto corrente, che abbiamo insomma agganciato poco fa con altre informazioni, no? Il tema oggi può attivarsi con una velocità che sorprende molti cittadini. Non sono cambiate le regole di base per il pignoramento, ma abbiamo a disposizione oggi tanti strumenti tecnologici e normativi che hanno reso più immediata l'azione dell'Agenzia delle Entrate e della Riscossione. Intanto non serve più il passaggio del giudice, basta che siano trascorsi 60 giorni dalla notifica di una cartella o di un avviso esecutivo e l'agente della riscossione può rivolgersi direttamente alla banca per bloccare le somme presenti sul conto. E dobbiamo anche dire che la legge di bilancio 2026 ha accelerato ulteriormente questo meccanismo. Perché? Perché c'è stata la condivisione dei dati delle fatture elettroniche. Questo è un dettaglio che ormai è entrato un po' nelle nostre dinamiche, ma che cambia tutto. Perché? Permette di intercettare non solo ciò che è già sul conto, ma anche ciò che sta per arrivare. Quindi quando facciamo una fattura elettronica, ovviamente vediamo già, no? Cioè si può vedere quanto dobbiamo incassare, magari dopo un mese, dopo due mesi, dipende da quanto da quando avverrà il pagamento. Allora, dobbiamo capire anche in questo, no? In questo mezzo a questa macchina sempre più efficiente, e questo va bene, però deve restare uno spazio importante per le tutele del contribuente, cioè dei limiti, la possibilità di rateizzare, degli errori che ci possono essere, delle prescrizioni. Insomma, il punto è capire come orientarsi in un sistema che corre molto più velocemente di prima. Buongiorno all'avvocato Dalila Loiacono, responsabile territoriale per Roma e Regione Lazio di Federcontribuenti. Benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, avvocato Loiacono, intanto voi so già, lo diciamo, avete espresso molta preoccupazione per questa situazione, cioè sul tema dei pignoramenti automatici dei conti correnti. Intanto spero di aver raccontato almeno le cose essenziali, no, di quello che è cambiato. Mi dica se vuole aggiungere altro e poi qual è la vostra posizione.
1: Sì, allora certamente, guardi, sicuramente insomma Federcontribuenti esprime davvero una preoccupazione importante sul nuovo provvedimento, ecco, del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2026, che consente per l'appunto di rendere disponibile all'Agenzia Entrate e Riscossione i dati relativi al corrispettivo delle fatture emesse nei sei mesi precedenti da debitori iscritti al ruolo e dai loro obbligati verso lo stesso soggetto. Tradotto in termini concreti, significa questo che l'Agenzia Entrate e Riscossione potrà individuare più rapidamente clienti e committenti che devono pagare il contribuente debitore, orientando l'azione esecutiva su somme che spesso non sono ancora entrate addirittura nella disponibilità dell'impresa. E questo quindi che cosa posso, non so se posso continuare, certamente riteniamo che è un problema che coinvolge sia le imprese, cioè sia il contribuente, ma anche le stesse imprese.
0: Ecco, quali categorie di contribuenti sono più esposte al pignoramento automatico? Cioè chi è davvero a rischio, lo stava dicendo lei, quindi sia i singoli contribuenti sia le imprese, dico bene, avvocato?
1: Esattamente, cioè oggi il conto corrente è una cosa importante, quindi colpisce sia professionisti sia imprese. Ora, ben inteso, il conto corrente oggi non è soltanto un deposito di denaro, oggi il conto corrente è il centro operativo della vita economica di famiglie, professionisti e imprese.
0: Certo.
1: Da lì passano, quindi è importante. Quando si impignora un conto corrente, quindi non si colpisce semplicemente una somma ferma, si interviene su un'infrastruttura economica quotidiana. Per il cittadino può significare non riuscire a pagare l'affitto, le utenze, la spesa o le cure. Per una microimpresa, un artigiano, un professionista può significare non riuscire a pagare fornitori, dipendenti, contributi, imposte, querenti, leasing o costi di produzione. Noi non contestiamo il diritto dello Stato o dei creditori di recuperare quanto dovuto. Il problema non è la riscossione in sé, il problema è la proporzione, cioè una riscossione,
0: certo,
1: giusta distinguere tra chi sottrae volontariamente i propri obblighi e chi invece sta vivendo una difficoltà temporanea di liquidità.
0: Ma infatti allora la fermo un attimo, avvocato, perché il punto è proprio questo, no? Io dicevo poco fa, il punto è capire come orientarsi in questo sistema che corre molto più veloce di prima, e anch'io credo che non sia in discussione il fatto che si vada più veloce al controllo, perché questo lo chiediamo sempre anche dalla nostra pubblica amministrazione eccetera, però ecco, non dobbiamo dimenticare poi quali sono anche i diritti e le tutele che il contribuente deve avere, come ha detto lei, anche facendo distinzione tra chi non paga e chi non può pagare. Questo è una differenza sottile ma sostanziale. Poi c'è tutto anche un impatto psicologico e sociale, cioè il blocco del conto è un atto che colpisce la quotidianità, spese, affitti, bollette, quindi va oltre a quella che è il soldo fisico. E ecco, voi quindi volete, immagino, puntare l'attenzione su questo, no? Che fare però per garantire tutela appunto ai contribuenti come singoli cittadini e imprese?
1: Certo, allora noi innanzitutto abbiamo aperto un osservatorio dove invitiamo tutti i contribuenti a segnalarci le varie problematiche, perché siamo d'accordo che in qualche maniera il fisco intervenga e quindi venga in qualche maniera a tutelare quelle che sono chiaramente tutte le difficoltà, fermo restando che vanno esaminate, quindi, perché se ci sono delle rateizzazioni in corso, se è possibile ancora aderire adesso alla rottamazione, adesso è stata riaperta, quindi insomma in qualche maniera, naturalmente soltanto per quanto riguarda la visione di alcuni comuni, ecco, alla rottamazione, oppure in qualche maniera andare a capire, quindi intervenire, se ci sono anche delle prescrizioni, perché molto spesso i crediti sono prescritti, cioè non sempre insomma il credito che è vantato, che sicuramente può essere ragionevole, ma riteniamo che comunque sia a volte, cioè, interviene dopo diversi anni. Le dico che ci sono capitati casi che addirittura parliamo del 1995, quindi lei si immagini anche a livello di interessi un credito che addirittura non è stato riscosso dalla pubblica amministrazione, cioè nell'arco insomma di 30 anni, quindi immagini anche gli interessi che ha maturato. Le dico perché sono casistiche che posso documentare queste, quindi ecco perché riteniamo che insomma ci debba essere un intervento in tale direzione.
0: Ma il ruolo della banca in tutto questo? Sì, aspetta, avvocato, so che ci sono tante cose da dire, però ovviamente sono temi anche un po' complessi per chi ci ascolta, quindi quando lei mi butta lì degli input importanti la fermo per forza di cose. Mi viene da pensare quale sia il ruolo della banca in tutto questo, no? Perché appunto arriva l'avviso, cioè il fisco può bloccare il conto, quindi manda l'avviso alla banca, come abbiamo detto poco fa, ma la banca in quel caso deve farlo immediatamente o può, cioè ci sono dei limiti, mi verrebbe da chiedere, di pignorabilità, o meglio no, di discrezionalità, cioè capire se effettivamente il conto deve essere bloccato, cioè è possibile chiedere una dilazione anche dopo la notifica del pignoramento alla banca, e quindi la banca deve concedere, cioè come funziona? Abbiamo già queste informazioni?
1: Certo, allora guardi, le dico che innanzitutto ci troviamo di fronte a un pignoramento insomma che non è ordinario, quindi il creditore agisce secondo le regole, cioè non agisce secondo le regole generali dell'esecuzione. Nel caso dell'Agenzia delle Entrate invece il sistema della riscossione esattoriale prevede strumenti particolarmente rapidi e incisivi, soprattutto nel pignoramento presso terzo. Quindi l'Agenzia delle Entrate e Riscossione in questo caso si rivolge direttamente a un soggetto che deve somme al debitore, quindi una banca, un datore di lavoro, un committente. Nel caso della riscossione pubblica, l'agente della riscossione può utilizzare una procedura molto efficiente per chiedere al terzo di versare direttamente le somme al debitore, e il discorso della rateizzazione di cui lei stava parlando purtroppo interviene successivamente, quindi lei immagini che non è una procedura che è così semplicistica, quindi se è vero che viene prevista, ma dall'altro lato è pur vero che non è soggetta alla a celerità, quindi il contribuente che cosa succede? Che si trova comunque il conto corrente comunque bloccato, la possibilità di non utilizzare quelle somme, quindi nell'immediatezza. E questo che cosa succede? Che si ritrova anche il povero contribuente un effetto domino a quel punto, cioè
0: ma certo,
1: il blocco del contribuente
0: certo.
1: non si esaurisce nel rapporto tra debitore e creditore, può coinvolgere l'intero, tra l'altro, sistema ecosistema economico attorno al debitore. Se viene bloccato il conto di una piccola impresa, possono saltare i pagamenti ai fornitori. Se saltano i pagamenti,
0: sì, è una catena, una catena che viene poi a,
1: esatto,
0: a completarsi,
1: i rapporti commerciali, certo. Esattamente, esattamente. E soprattutto noi chiediamo anche delle garanzie, perché cosa accade come Federcontribuenti? Che mentre quantomeno per chi ha una, diciamo, un rapporto di pubblico impiego c'è un minimo di garanzia, quindi nel limite di pignorabilità, quando si tratta invece di professionisti e di qualche maniera di imprese, questa garanzia non c'è. Quindi cosa accade?
0: Chiaro, non ci sono dei presidi. Insomma, voi non è che discutete la lotta all'evasione, no? Perché è un dovere quello, però non può trasformarsi in qualcosa di aggressivo, indiscriminato, anche nei confronti di chi magari è sempre stato un contribuente onesto e ha un problema. Insomma, se poi c'è il passaggio automatico, si rischia di colpire, no, paradossalmente, magari quelli più onesti e non gli altri. Insomma, lo Stato deve essere, ecco, lo Stato ci deve essere.
1: Certo,
0: sì.
1: Noi chiediamo che quando si procede su conti correnti aziendali o crediti commerciali bisogna preservare una quota minima necessaria alla continuità dell'attività. Non parliamo di sottrarre l'impresa alla riscossione, parliamo di evitare che il pignoramento azzeri la capacità anche dell'impresa
0: di funzionare. Ma soprattutto quando c'è qualche difficoltà evidente, questo è chiaro. Quindi insomma l'automatismo poi rischia invece di non fare le giuste distinzioni. Senta, abbiamo un paio di minuti, ma io non posso salutarla, avvocato, prima di chiederle cosa ne pensate invece rispetto al regime forfettario, perché se ne sta parlando tanto, poi io ci tornerò in altri momenti e in modo più diffuso, ma cosa pensate? Cioè, l'Unione Europea ha chiesto all'Italia di rivedere il regime forfettario, che ha dato la possibilità a tanti autonomi, a piccole imprese, di poter stare a galla, no? Con il pagamento inferiore delle tasse. Che dice?
1: Sì, esattamente, anche perché qual è il discorso? Che sicuramente, allora, quando parliamo di regime forfettario, ci rivolgiamo comunque a una categoria di professionisti che non hanno un reddito così importante, quindi che in qualche maniera molto spesso addirittura chi sceglie il regime forfettario magari è agli esordi di una professione. Quindi lei capisce che eliminare anche il regime forfettario, o comunque penalizzarlo ancora, diventa in qualche maniera non è un privilegio fiscale, ma un'infrastruttura minima di sopravvivenza amministrativa per piccoli operatori economici. Quindi questo è quello che io ritengo fondamentale.
0: Per ora bisogna dire
1: con equilibrio.
0: Sì.
1: Non è una rendita, non è una zona, è uno strumento di semplificazione per soggetti economici molto piccoli.
0: Assolutamente.
1: Privi di struttura amministrativa, privi di uffici fiscali interni, privi di capacità finanziaria paragonabile a quelle delle imprese più grandi. Quindi quando si parla di un professionista comunque o comunque di una partita IVA, se chiediamo a un piccolo operatore economico gli stessi adempimenti, gli stessi costi amministrativi, lo stesso livello di complessità gestionale di una società strutturata, lo stiamo spingendo fuori dal mercato. Mm-hmm. Quindi il punto europeo è molto interessante. L'Unione Europea, quel regime IVA per le piccole, ha riconosciuto un principio chiaro: le imprese minori hanno bisogno di regole più semplici anche quando operano oltre il confine.
0: Allora, per ora peraltro il governo dell'Italia ha fatto sapere che non intende intervenire. Allora, io intanto saluto e ringrazio l'avvocato Lo Iacono, responsabile territoriale per Roma e Regione Lazio di Federcontribuenti, perché insomma l'argomento era un altro, però ci tenevo anche aprire questa parentesi sul tema del regime forfettario, che riguarda tantissimi sicuramente che ci stanno ascoltando. E ci torneremo in modo un po' più diffuso. Comunque l'Unione Europea considera il regime forfettario distorsivo, cioè il punto centrale della critica europea è la mancanza di equità orizzontale. Per esempio, un lavoratore dipendente con 50.000 euro di reddito paga l'IRPEF con aliquote progressive, mentre un professionista in regime forfettario con lo stesso reddito paga il 15% flat. Questa disparità, proprio secondo la Commissione, va a ridurre la progressività del sistema tributario e può incentivare la trasformazione fittizia di rapporti di lavoro dipendente in partite IVA forfettarie. Allora, io dico anche che questo regime forfettario ha aiutato proprio le persone che non venivano assunte, che non vengono assunte, ad aprire una partita IVA, perché prima non c'era questa distinzione. A volte non si assumono persone, si fa aprire la partita IVA e questo regime forfettario ha aiutato chi non guadagnava tantissimo a poter permettersi la partita IVA, perché se no la partita IVA non è che se la possono permettere tutti. Quindi poi ci sono sicuramente delle questioni che vanno aggiustate, cioè perché poi, no, se si su, per esempio, 85.000 euro è la soglia. Ovviamente chi ha una partita IVA a regime forfettario arriva vicino agli 85.000 e evita di fatturare, no? Perché se si va oltre si paga una marea di tasse rispetto al regime forfettario. Quindi bisogna forse fare, come dire, un passaggio più graduale, distinguere maggiormente tra redditi, non lo so, ovviamente. Però questo me lo porto con me, questo argomento, perché peraltro Bruxelles aveva già sollevato la questione, non è la prima volta, ma la pressione è aumentata in sì in modo significativo. Allora, rush finale tra pochissimo, siamo quasi in chiusura di questa puntata di Next Economy. Tra poco parleremo della situazione attuale economica del nostro paese, non solo. Vi aspetto tra pochissimi istanti, un paio di minuti.
2: Giornale radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 12 e 32 minuti.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
4: Eccoci, rush finale di questa puntata di Next Economy, come ogni giorno a quest'ora parte, perché stiamo insieme ancora una mezz'oretta fino alle 13 con ancora molti argomenti. Allora, si parla ancora di flessibilità dall'Unione Europea per il patto di stabilità, è tornato a parlarne il nostro ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Si parla ovviamente del risico bancario che oggi sta sostenendo tantissimo il nostro FTSE MIB. Ha parlato l'amministratore delegato di Intesa San Paolo Carlo Messina, tra poco vi dico che cosa ha detto, però l'attenzione sarà necessariamente focalizzata su questo. Oltre alla grande quotazione di venerdì di SpaceX e all'attesa per le grandi IPO, parleremo anche noi, soprattutto venerdì, insomma, i riflettori saranno lì. E poi c'è la BCE giovedì, la prossima settimana invece la Fed, sicuramente lì ci sarà l'attenzione molto più alta anche da parte dei mercati. Allora, ascoltiamo la canzone dei REM, Shiny Happy People. Beh, non ha bisogno di presentazione questa canzone, un po' di energia oggi, fin da quando abbiamo aperto la puntata di Next Economy. 334 11 11 622 per far sentire la vostra voce. Ecco i REM.

Allora, visto che abbiamo parlato anche oggi tanto di intelligenza artificiale, se ne parlerà sempre di più questa settimana, ho trovato questo interessante spunto che potremmo anche approfondire di quanta acqua consuma l'intelligenza artificiale. Pensate che ecco che c'è Daniela Vindini che è arrivata. Daniela, spunto per le prossime puntate di Next Economy. Entro il 2030 i data center potrebbero arrivare a 9.300 miliardi di litri all'anno. È un nuovo studio dell'Università delle Nazioni Unite che analizza l'impatto ambientale dell'intelligenza artificiale, quindi tra consumi elettrici, utilizzo di acqua dolce, emissioni di CO2, spazio occupato dai data center. E quindi, insomma, capite che quando parliamo di intelligenza artificiale dobbiamo basarci anche su questo, no? Perché sembra quasi una tecnologia immateriale, capace di elaborare informazioni, ormai la usiamo tutti, e generare contenuti in pochi istanti. In realtà, quando arrivano le richieste, quindi ogni richiesta che viene inviata a un sistema di intelligenza artificiale, viene elaborata da una rete di server e infrastrutture che richiedono enormi quantità di risorse per funzionare. Però questo è un aspetto che non è molto visibile a tutti noi utenti che la utilizziamo, ma è destinato ad assumere un peso sempre maggiore proprio con la crescente diffusione di questi strumenti. Quindi, secondo questo rapporto, la rapida espansione sta contribuendo ad aumentare il fabbisogno di elettricità, acqua e spazio necessario per sostenere i data center che rendono possibile il funzionamento, no, di tutto quello che ruota intorno all'intelligenza artificiale. E insomma, quindi un fenomeno che coinvolge tantissimi aspetti, anche dell'acqua, cioè attenzione, quindi spunto sicuramente che percorreremo. Poco fa dicevo, ovviamente i riflettori sono sempre puntati sul risico bancario. Ha parlato l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Carlo Messina, che ha fatto sapere di essere pronto a rispondere a qualsiasi controfferta per Banca Monte dei Paschi di Siena, dopo aver presentato lunedì, cioè ieri, un'offerta che valuta la banca più antica del mondo oltre 30 miliardi di euro. Messina ha detto: l'operazione sarà decisa in definitiva dal prezzo che verrà pagato. Se qualcuno è disposto a offrire di più della nostra offerta, allora potrebbe esserci concorrenza. Vabbè, allora, qui continuano ovviamente tutti i ragionamenti sul risico. Ricordiamo, anzi vado a vederlo ancora, il nostro FTSE MIB ha superato la soglia dei 51.000 punti, siamo 51.039 con un rialzo, continua a essere la maglia rosa dell'Europa, il FTSE MIB, un rialzo dell'1,66% mentre leggiamo. In questo momento 12.39 minuti, abbiamo comunque le borse europee positive, l'unica borsa negativa è il FTSE 100, quindi la borsa di Londra, che cede lo 0,29%. Poi Giorgetti, lo accennavamo anche questo, insomma, flessibilità che arriva dall'Unione Europea per poter gestire le spese in modo migliore visto lo scenario economico e le previsioni economiche al ribasso. Giorgetti ha detto: occorre un cambio di passo in Europa, che la politica torni a svolgere un ruolo centrale che le spetta. Questo è quello che ci auguriamo sempre. Poi ovviamente parliamo anche spesso della delusione, no, rispetto alla classe politica in generale ormai da tanto tempo, e Giorgetti ha parlato anche della decisione della Commissione Europea di concedere maggiore flessibilità di bilancio per rispondere alla crisi energetica. Quindi dice: dobbiamo accoglierla con favore. Ecco, una riflessione che voglio fare con voi è questa: benissimo il fatto che abbiano allentato un po' le maglie, no? Che in questo momento critico possiamo intervenire maggiormente anche in deficit per gestire la situazione, però insomma non dimentichiamoci che l'Unione Europea concede flessibilità a fronte di comunque un controllo dei conti rigido, perché l'Europa è rigida su questo, e a fronte di investimenti che bisogna fare, quindi non è che una cosa esclude l'altra. Perciò non ce lo dimentichiamo, perché poi ci dimentichiamo sempre la parte strutturale delle questioni. Allora, 2026, quest'anno che stiamo vivendo, è un po' caratterizzato da, possiamo dire, dei paradossi, no? Però che vanno a portarci sempre a una riflessione, cioè la fragilità del nostro tempo. Leggiamo dati tutti i giorni, dei numeri. Allora, in questo momento chiaramente le previsioni sono un po' al ribasso, un futuro che non lascia intravedere molta luce. Infatti anche leggendo sondaggi, indagini, vediamo e ascoltiamo come la sfiducia dei cittadini ci sia, non solo per la classe politica come dicevamo poco fa, ma in generale per quello che potrebbe succedere. Allora, è arrivata l'indagine trimestrale di Federmeccanica, e qui parliamo di cosa potrebbe succedere, no? Nel settore della metalmeccanica italiana, che è indubbiamente il cuore pulsante dell'industria manifatturiera.
cosa potrebbe succedere con le guerre in Medio Oriente, il blocco dello stretto di Hormuz, l'aumento dei costi energetici e logistici, la difficoltà di fare previsione, clima di incertezza che va a pesare sulle imprese più della congiuntura stessa. Questo è uno spunto interessante, perché già c'è incertezza, ma in più, se non si fanno previsioni, le nostre aspettative sono ancora più gravi rispetto magari a quella che è la situazione. Allora vogliamo capire, attraverso diversi spunti di analisi, che cosa aspettarci e cosa si dovrebbe fare. Poi questo è sempre, no, il risvolto successivo, non sempre riusciamo magari a capire, o meglio, no, riusciamo a capire cosa bisognerebbe fare, non sempre poi le cose si fanno, ma il nostro compito è divulgare e ragionare insieme sulle questioni importante. Allora, tra poco, ultima parte della puntata di oggi di Next Economy dedicata a questo, anche con tutte le riflessioni del caso. Ascoltiamo la canzone di Miles Smith e poi ritorno con voi.

0: allora sì, dicevamo che il titolo di questa canzone è azzeccato, per ogni tanto capita, no? Per il tema che vogliamo affrontare, ma in generale per il momento che stiamo vivendo a livello economico, quindi questo buio, no, che abbiamo di fronte, perché c'è tanta incertezza, buio uguale incertezza, perciò l'incapacità, non l'incapacità perché non siamo capaci noi, l'impossibilità, ecco, meglio, di gestire il nostro business, ma non solo, anche le nostre spese quotidiane, no? Perché poi riguarda tutti, le spese quotidiane sono il nostro business personale, ed è ovvio che se non sappiamo cosa succederà perché c'è questa profonda incertezza, evitiamo, no, di agire, spesso anche esagerando rispetto a quello che è il momento pratico e reale, però così è il famoso sentiment economico che va a incidere moltissimo poi sulla crescita o meno del nostro paese, no? Perché chiaramente se non agiamo, se non facciamo, l'economia si blocca, siamo noi, no, che siamo il motore dell'economia e che muoviamo l'economia. Questo è proprio un dato di fatto. Inizio 2026 abbiamo un'analisi dei primi tre mesi di questo anno 2026, dove lo scenario internazionale è diventato molto complesso e imprevedibile. Ci sono state nuove ripercussioni sull'attività produttiva nazionale. Abbiamo un contesto generale dell'industria ancora debole, qualche segnale di reazione che arriva da alcuni settori, e noi vogliamo parlare proprio del settore metalmeccanico, che effettivamente ha mostrato segnali di reazioni pur rimanendo in un quadro critico. Buongiorno Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica, benvenuto.
1: Buongiorno a lei e ai radioascoltatori, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei. Allora, avete presentato la vostra indagine trimestrale, la 178esima. Insomma, abbiamo ovviamente il contesto e poi quello che è successo nonostante il contesto, che no, parla di, cioè quello che è successo ci racconta di questa produzione comunque in crescita. Allora lascio a lei elencarci un po' i numeri, e però cercando poi di inserirli in uno scenario di incertezza, come dicevo poco fa, in cui chiaramente si vede un po' di buio davanti. Quindi che fare? Prego, partiamo dai numeri però.
1: Sì, esatto, come appena detto, i numeri vanno contestualizzati, cioè non vanno considerati in maniera isolata. Quindi il primo trimestre del 2026 in effetti porta con sé un segno più, ed è una cosa che non vedevamo da tempo, quindi potrebbe essere una boccata di ossigeno, questo sicuramente sì, ma va il dato contestualizzato, come dicevo, e bisogna quindi considerare tutto quello che è successo nei mesi precedenti, nell'anno che era appena passato, e venivamo, sì, da una situazione molto molto difficile, laddove il segno meno dominava, laddove eravamo scesi talmente tanto che era quasi inevitabile che ci fosse un rimbalzino, chiamiamolo in questo modo. Quindi è sicuramente un segno positivo, però contestualizzandolo, ecco, rimangono tante criticità che già avevamo prima, e che ora sono pure aumentate, perché l'ho appena detto lei, il contesto in cui viviamo, lo scenario internazionale, questa grande incertezza, ecco, diciamo, nella nostra congiunturale emergono alcune luci, tante ombre, e tutto questo è avvolto da una fitta nebbia che è determinata proprio dall'incertezza, perché davvero non sappiamo quello che può succedere domani, ahimè.
0: Certo, diciamo che questo
1: giorno, no?
0: Sì, diciamo che questi dati positivi, non la volevo interrompere, ma proprio sottolineare, sì, certo, quello che sta dicendo lei, questi dati positivi sulla produzione convivono in questo momento con delle aspettative negative, no? È un po' uno stress strutturale che stiamo vivendo, è così?
1: Assolutamente, beh, noi abbiamo nel nostro paese dei problemi strutturali, che so, un esempio su tutti, quello della produttività, che è un male atavico nel nostro paese e che ci portiamo dietro da tanti anni. Quello che emerge anche dalla nostra congiunturale, a proposito di ombre, accanto a quella lucina che c'è, ma che appunto va considerata anche guardando al passato, e quindi un segno più, era quasi, come dicevo, inevitabile, ecco, emerge anche un'altra cosa molto preoccupante, che più del 10%, 12% delle nostre imprese denuncia una cattiva o pessima liquidità. Ecco, vedere la doppia cifra fa un po' impressione, perché la liquidità,
0: certo,
1: vuol dire avere delle risorse per fare anche ordinaria amministrazione.
0: Questo è un campanello d'allarme per per la tenuta finanziaria, cioè qui parliamo di tutto.
1: Questo diciamo è il basico, no? Quando ti mancano le risorse, ti manca la liquidità. E capisce che vedere la doppia cifra quando chiediamo alle aziende ma come si è messo dal punto di vista di liquidità, pessima o negativa, ecco, 12% fa un po' impressione, così come venendo anche a quelle cose che stanno succedendo intorno a noi. Allora faccio una premessa: quando si parla di guerra si deve sempre pensare a chi perde la cosa più importante e quindi alla vita delle persone. Poi noi dobbiamo anche occuparci degli effetti, degli impatti economici e la guerra in Medio Oriente. Abbiamo anche chiesto alle imprese la guerra in Medio Oriente cosa comporterà. Ecco, tante nostre aziende, più del 40%, ci risponde a questa specifica domanda che l'impatto sarà negativo, ovviamente significativo e duraturo, e capisce che è un altro grande campanello d'allarme, così come anche l'impennata dei costi energetici. Allora, noi avevamo già costi energetici più alti rispetto a tutti gli altri paesi europei che sono nostri partner, ma anche competitors, non dimentichiamocelo mai. Il costo dell'energia in Italia era già molto molto più alto. Ecco, la guerra porterà ulteriori incrementi dei costi energetici che vanno necessariamente ridotti, perché è un fattore di competitività e ridurli è una cosa che è fondamentale e va fatto senza se e senza ma.
0: Certo, anche perché questo aumento, allora, come diceva lei, già l'energia la paghiamo di più, in più l'aumento che c'è stato ulteriormente va a pesare sul margine operativo e sulla capacità di investimento. Quindi non solo non si portano a casa soldini in questo momento, ma non si possono neanche investire, e quindi come crescere non si può se non si investe. Quindi insomma la capacità di investimento è fondamentale. Ma io leggevo anche che, per dare ancora dei numeri positivi se vogliamo, che l'export è cresciuto del 4,8%. Continua a essere, ecco, gliela metto così la domanda, Franchi, continua a essere un trend sostenibile, oppure anche lì, insomma, è un dato che a vostro parere potrebbe essere rivisto, cioè rischia di essere frenato da queste tensioni globali?
1: Ma allora, l'export per noi è vitale, tanto che si parla di Made in Italy non a caso, no? Quindi certo, questo già dice tanto se non tutto. Made in Italy vuol dire che quello che viene fatto e prodotto in Italia si esporta, e quindi incide anche sulla bilancia dei pagamenti, quindi il rapporto import-export. Lei sa bene che c'è qualcuno al di là dell'oceano che ha messo i dazi proprio per ribilanciare, no, il rapporto tra import-export, no? Per cui quanto è importante per un paese esportare proprio per importare poi ricchezza e risorse. Allora, anche in questo caso, come diceva e ricordava, siamo giunti alla 178esima edizione. Ora, io non me le so fatte tutte, non c'ero alla prima edizione, certo. ma ne ho fatte tante. E da quando sono in Federmeccanica mi ero abituato a vedere il segno più davanti all'export con la doppia cifra. Cioè, questa era l'abitudine che noi ogni volta, ogni trimestre, da quando ci sono io, c'era il segno più con due cifre. Ora abbiamo il segno più con una cifra, come si dice, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Però ecco, anche l'export, che è sempre stato il nostro punto di forza, veniamo da tanti trimestri con addirittura segno meno. Quindi gradualmente, da quando sono entrato in Federmeccanica, ho visto passare l'export dal segno più con la doppia cifra addirittura al segno meno. Ora siamo ritornati in territorio positivo, però ecco, dovremmo ritornare a quel livello di export a cui eravamo abituati. E c'è un altro campanello d'allarme guardando all'export, come
0: quale?
1: Può vedere la Germania, perché l'export verso la Germania si è ridotto, e la Germania è il primo paese verso il quale noi esportiamo. In quella classifica vede nella slide, al primo posto c'è la Germania, e nel momento in cui la Germania fatica, sia, e si vede questo, sia da livelli di export nostro, ma sia anche dallo stato di salute di quell'economia. Per cui ecco, anche in questo caso tutto va contestualizzato, e certo ci sono degli elementi che sono positivi, ma ci sono tanti però accanto e che devono farci tenere sempre la guardia molto alta, e la nostra attenzione deve essere massima.
0: Certo, assolutamente sì. Ci sono, immagino, anche alcuni settori, no, che stanno recuperando e altri arretrano, cioè c'è un po' di compensazione in questo, da questo punto di vista. E poi a questo punto le chiedo anche, prima di salutarla, quali scenari si possono realisticamente immaginare adesso?
1: Allora, sicuramente, io dico sempre che il nostro non è un mondo, bensì un universo fatto di tanti mondi, e dobbiamo occuparci e preoccuparci di coloro che faticano di più, no? Dobbiamo evitare che qualcuno rimanga indietro, e dobbiamo cercare, certo, di portare, certo, tutti avanti e far sì che tutti i nostri settori crescano. Ci sono alcune filiere strategiche in difficoltà, l'automotive, che deve affrontare una difficile, complicata transizione per i noti motivi, poi c'è anche il bianco, che affronta un'altra fase complicata, ci sono delle criticità molto profonde. E poi mi permetta di citare, perché è una cosa che ci sta molto a cuore e che devo dire sta a cuore anche agli italiani, non solo agli addetti ai lavori, e riguarda l'acciaio l'ex Ilva. Perché sì, dico questo? Perché sì, sia Federmeccanica, sia le imprese, anche i sindacati abbiamo affermato con forza che l'ex Ilva deve essere rilanciata. Noi recentemente abbiamo commissionato un sondaggio, un po' come si fa quando ci sono le elezioni politiche, no? Un sondaggio con gli italiani, quindi non con gli addetti ai lavori, e gli italiani hanno mandato un messaggio forte, un messaggio chiaro: l'ex Ilva deve essere rilanciata, perché l'acciaio è importante nella vita di ciascuno di noi. In casa troviamo tutto più o meno fatto dalle posate, alle lavatrici, certo, ed è importante, fondamentale per le nostre imprese. Avere un acciaio, come si dice in questi casi, primario, cioè che si produce dal minerale, perché se non ci fosse l'ex Ilva, certo, potremmo continuare a produrre acciaio, ma dal rottame lo importi. Senza l'ex Ilva non potremmo più produrre acciaio primario dal minerale, e quindi diventeremo sempre più dipendenti dall'estero. In una fase come questa è rischiosissimo. Noi dobbiamo passare in tutte,
0: no, certo, dobbiamo andare sull'indipendenza, non è altro che,
1: esatto,
0: dipendenza,
1: da una dipendenza tattica a un'autonomia strategica, e mantenere un asset strategico come l'ex Ilva è fondamentale. Ma non lo dice più solo Federmeccanica, non lo dicono più solo i sindacati, lo dicono anche gli italiani, i cittadini italiani.
0: Sì, beh, perché per fortuna, no, si riconoscono effettivamente le risorse che abbiamo a disposizione. Lo dicevo poco fa anche con altri argomenti, insomma, spesso ci sono le risorse, ma se non sappiamo come utilizzarle, non le riattiviamo, esatto, non abbiamo fatto nulla, cioè quello, esatto, è quello il discorso. E poi, no, necessariamente se attiviamo questi meccanismi possiamo pensare di superare anche momenti difficili come questo, altrimenti è chiaro, no, se saremo solo dipendenti e non sfruttiamo le nostre risorse, il gioco è presto fatto, gioco per modo di dire, perché poi qui parliamo, a parte del business, delle imprese e della nostra capacità di spesa, ma poi proprio del nostro paese a livello macro, cioè noi dobbiamo ragionare come singoli, ma poi pensando sempre a dove portano le nostre scelte, le nostre decisioni. Grazie a Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica. Abbiamo sentito, insomma, la dipendenza energetica. Il 44% delle imprese teme impatti sul margine operativo proprio per l'aumento dei costi energetici, effetto Hormuz. Questo ha peggiorato la situazione perché il blocco delle rotte ha pesato e sta pesando ancora su trasporti e logistica, con rincari che sono sempre più immediati, quindi saranno sempre di più. La fragilità della liquidità: il 12% addirittura delle aziende segnala condizioni critiche, qui si parla di tenuta finanziaria. Poi c'è una ripresa disomogenea, è vero che ci sono dei settori, come avete sentito, che vanno meglio, altri però che vanno peggio. È chiaro che bisogna equilibrare tutto, perché altrimenti, no, c'è una doppia velocità che non fa bene all'impresa in generale. Poi l'incertezza è la variabile strutturale, lo diciamo sempre, le imprese non riescono più a fare previsioni affidabili, e questo è un problema che va a incidere su investimenti e anche occupazione. Qui alziamo la mano tutti, perché non è che riguarda solo le imprese, è chiaro. anche noi come cittadini ci rimettiamo e non sappiamo come fare a muoverci. Allora cerchiamo sempre di trovare delle soluzioni con Next Economy. Chiudiamo la puntata di oggi. Ora il microfono va a Paolo Sergio, come sempre dopo di me, con il timone delle 13. Invece Next Economy torna domani, sempre dopo le 11:13 su Giornale Radio, la radio libera di informare. È il momento dei saluti, naturalmente, per tutto il team: Elisa Cabrini in regia, Daniela Vindini in redazione e tutti coloro che lavorano dietro le quinte. E a tutti voi che avete seguito la puntata, ci risentiamo domani. Io sono Manuela Donghi, vi auguro un buon proseguimento qui su Giornale Radio e di giornata, di pomeriggio. A domani, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 13 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: nuova offensiva di Israele sul Libano, almeno 9 morti nella zona di tiro, Trump rilancia sull'Iran, siamo nella fase finale dell'accordo. Tajani su Ben-Gvir dopo l'indagine di Roma sugli abusi agli attivisti della flottiglia, parole inaccettabili contro l'Italia e indegne per un ministro. Stupro di gruppo a Milano, una studentessa spagnola di 20 anni denuncia di aver subito violenze da 4 giovani dopo una serata in discoteca, è caccia al branco. Mondiali di calcio, -2 al via, giovedì la gara inaugurale Messico-Sudafrica. L'Inghilterra sogna l'iride dopo oltre 60 anni, ma che nostalgia senza gli azzurri.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessandro Cisilin e Alessio Galea, per lo sport Gianni De Gaetano. Sembra reggere tra Israele e Iran la tregua voluta da Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran, anche se i media americani ironizzano sulle decine di annunci senza esito effettuati nei 100 giorni di crisi nell'area. Intanto Tel Aviv lancia nuovi attacchi sul Libano, dove si contano altre vittime.
3: Tra Israele e Iran tacciono nelle ultime ore le armi su richiesta di Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran. È almeno la 37ª volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente, nota peraltro la CNN, e sullo stretto di Hormuz non manca qualche incidente. Stamani è precipitato un elicottero d'attacco americano, non è chiaro se per un guasto o perché è colpito dal fuoco iraniano, in salvo i due piloti. E nei raid israeliani di ieri, fa sapere Teheran, sono rimasti uccisi 2 aviatori delle forze iraniane. E con la pur fragile tregua con l'Iran, Israele rilancia i suoi attacchi nel sud del Libano. I morti nelle ultime ore sarebbero almeno una dozzina, 8 di essi nella città costiera di Tiro, oggetto poco prima di un ordine di evacuazione che includeva anche la zona cristiana e i campi profughi. E mentre gli attacchi sono segnalati ancora in corso, i vertici militari libanesi cercano sponda nel Pakistan. Al centro dei negoziati di questi mesi, i capi delle forze armate dei due paesi si sono incontrati a Rawalpindi, puntando a rafforzare la cooperazione sulla sicurezza e auspicando che i negoziati in corso sull'Iran fermino le armi anche in Libano. Oggi Consiglio di sicurezza dell'ONU sulle sanzioni contro l'Iran, mentre decine di attivisti di 13 paesi, inclusa l'Italia, annunciano lo sciopero della fame per chiedere il rilascio di 10 volontari della flottiglia detenuti da settimane in Libia. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
2: E questa mattina i ministri Tajani e Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. In Medio Oriente monitoriamo minuto per minuto la situazione. Speriamo in un accordo a breve termine tra le parti, ha sottolineato il capo della Farnesina, che poi ha bollato come inaccettabili e indegne le parole del ministro Ben-Gvir sull'Italia, dopo aver saputo che era indagato dalla Procura di Roma per il caso Flottiglia. Sentiamo.
4: Sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà, la democrazia e protagonista della pace, e respingiamo al mittente qualsiasi offesa, qualsiasi tentativo di denigrare, ma le parole pronunciate da Ben-Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore.
2: Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo l'iniziativa giorno dopo giorno. Così il presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Mosca rivendica di aver distrutto nella notte 1.400 droni ucraini. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv hanno causato almeno 4 morti e una quindicina di feriti. È tornata in Spagna dalla sua famiglia la studentessa di 20 anni che ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo a Milano, dove era impegnata nel progetto Erasmus. Gli aggressori avrebbero abusato di lei prima fuori da un locale, poi in un'auto.
5: E caccia ai presunti autori della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa universitaria spagnola di 20 anni a Milano, dove stava svolgendo uno stage all'interno del programma Erasmus. I fatti risalirebbero alla notte tra il 22 e il 23 maggio scorso all'esterno di una discoteca. Gli aggressori in tutto 4 avrebbero abusato della giovane prima fuori dal locale in un angolo isolato nelle immediate vicinanze di via Corelli, periferia est del capoluogo lombardo, e poi all'interno di una auto. Soccorsa da un'amica, sua connazionale, la studentessa ha raggiunto la clinica Mangiagalli, dove i medici hanno accertato gli abusi subiti, poi è stata accompagnata in questura per la denuncia. Le indagini sono affidate agli investigatori della squadra mobile. Oltre alle testimonianze raccolte dalla vittima e dalla sua amica, potrebbero essere determinanti le analisi delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della discoteca e di quelle poste nelle vie adiacenti, dove il branco è fuggito dopo aver abusato della studentessa. La giovane ha interrotto il suo programma di studi in Italia ed è già rientrata in Spagna dalla sua famiglia. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: Giornata positiva per le borse europee, che guardano con fiducia la possibilità di un accordo tra USA e Iran. Brilla Piazza Affari, che guadagna circa 2 punti percentuali, trascinata dagli acquisti sui titoli finanziari per la nuova fase del risico. La borsa di Milano supera la soglia di 51.000 punti sui massimi toccati a marzo 2000. Mancano ormai 48 ore alla cerimonia inaugurale dei mondiali di calcio che si giocheranno tra Messico, Stati Uniti e Canada. Caccia aperta all'Argentina campione, l'Inghilterra insegue l'iride dopo oltre 60 anni. Quanta tristezza per l'assenza, ancora una volta, della nazionale azzurra.
6: Da giovedì 11 giugno al 19 luglio, più di un mese, il meglio che c'è nel mondo del pallone. Anzi no, perché manca ancora una volta la terza di fila, la nazionale con 4 stellette sulla maglia. Ma chi è causa del suo mal pianga se stesso e soprattutto testa bassa e lavorare in attesa del nuovo CT, anzi vecchio, perché sarà uno tra Conte e Mancini. Ma ci sarà tempo per parlare di azzurri, perché giovedì con Messico, Sudafrica, scatta la rassegna iridata che attraverserà, oltre il paese centroamericano, anche USA e Canada, che vede campione in carica l'Argentina di Leo Messi, recordman di partecipazioni, 6 come l'altro totem CR7. Attesa anche per il nuovo Brasile di Carlo Ancelotti, di diritto nel lotto delle favorite insieme a Francia, Germania e Inghilterra, quest'ultima soltanto una volta è in casa campione del mondo. Un po' poco per chi racconta di aver inventato il calcio. La speranza dei leoni d'oltremanica resta affidata ai piedi di Bomber Kane, in panchina l'esperto Tucci. Domani alle 22 italiane l'ultimo test contro il Costa Rica, fondamentale per collaudare l'11 anti-Croazia nell'esordio del 17 giugno. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13. Con Paolo Sergio.
7: Eccoci qui, oggi è martedì 9 giugno, buona giornata, anzi buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio in diretta da Napoli, a Milano in regia Celisa Cabrini, in redazione Matteo Respinti. Noi oggi approfondiremo i legami, i rapporti tra Italia e Israele dopo l'alta tensione che è stata scatenata dalla inchiesta della Procura di Roma che ha indagato Itamar Ben-Gvir, il ministro della sicurezza nazionale di Israele, accusato di sequestro di persona e tortura in relazione alle questioni della flottiglia. Lui si è un po' arrabbiato, se l'ha presa con l'Italia, ha insultato l'Italia, ha risposto il ministro Tajani. Insomma, tanta carne a cuocere. Parleremo di questo e non soltanto di questo, anche di quello che sta succedendo in Medio Oriente con Pietro Batacchi, del direttore della rivista italiana di difesa. Lo faremo in chiusura di puntata. Tra gli argomenti di cui ci occuperemo oggi, però, anche un'inchiesta su un presunto gruppo di suprematisti e neonazisti scoperto in Campania alcuni anni fa, 3 anni fa circa, i cui membri sono già stati condannati in primo grado. Il capo era fuggito, ma negli ultimi giorni è stato scovato in Polonia. Con noi ci sarà il collega del Mattino, Leandro Del Gaudio, tra poco, e poi la politica l'indomani del sostanziale pareggio ai ballottaggi, però, delle amministrative tra destra e sinistra, con un maggiore vantaggio per il centro-sinistra, pur senza sfondare, se si considera l'intera tornata elettorale. Lo faremo con l'onorevole Andrea De Maria, deputato del PT, ma ci sono anche altre questioni di carattere politico da approfondire. Se volete partecipare e insomma dire la vostra anche sui nostri argomenti, potete farlo come sempre al 334 11 11 622 attraverso i vostri messaggi WhatsApp. Noi adesso iniziamo dalla musica e lo facciamo come sempre con Notan Numb.
8: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: Mi diceva la mia regista preferita, che in questo momento è Elisa Cabrini, che prima insomma ho dato la sensazione che noi iniziamo come sempre con Dotan, iniziamo come sempre con la musica. In questo caso c'era Dotan, non intanto non si è molto felice, si è un po' infelici, no, nelle espressioni. Torniamo seri adesso, perché torniamo a parlare oggi anche di transizione verde. L'Unione Europea spinge l'Italia verso il cambiamento ecologico, via libera 23 miliardi di aiuti di Stato per le rinnovabili. Ascoltiamo la copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Paolo, buongiorno. Il prezzo del gasolio torna sopra la soglia psicologica dei 2 euro al litro. È l'effetto della riduzione dello sconto sulle accise decisa dal governo, passata dal 6 giugno da 10 a 5 centesimi al litro, mentre resta ancora aperto il dibattito su una possibile proroga della misura. Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'8 giugno il prezzo medio nazionale in modalità self-service ha raggiunto i 2,004 euro al litro per il gasolio, mentre la benzina si attesta a 1,917 euro. In autostrada il diesel arriva invece a una media di 2,090 euro al litro. E il rialzo arriva nonostante il calo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. A incidere soprattutto il dimezzamento dello sconto fiscale introdotto dal governo per contenere gli effetti della crisi energetica e delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Via libera dell'Unione Europea a uno dei più grandi piani italiani per le energie rinnovabili. La Commissione Europea ha approvato il decreto FER-EX, il nuovo sistema di incentivi destinato a sostenere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili mature come fotovoltaico, eolico, idroelettrico e impianti per il recupero energetico dei gas derivanti dalla depurazione. Il programma potrà mobilitare fino a 23 miliardi di euro di aiuti pubblici e punta a realizzare 37,15 gigawatt di nuova capacità rinnovabile entro i prossimi anni. Si tratta di un volume pari a quasi la metà della capacità rinnovabile oggi installata in Italia e rappresenta uno dei tasselli principali della strategia nazionale per raggiungere gli obiettivi energetici del 2030. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, ha definito il via libera di Bruxelles un passo avanti per l'innovazione e la sicurezza energetica, sottolineando come il provvedimento contribuisca a rafforzare l'autonomia del paese e a ridurre la dipendenza dalle importazioni energetiche. Il meccanismo si basa sui cosiddetti contratti per differenza, strumenti già utilizzati in diversi paesi europei. In pratica, lo Stato garantisce ai produttori un prezzo minimo per l'energia generata. Se il prezzo di mercato scende sotto quella soglia, interviene il sostegno pubblico. Se invece il prezzo sale oltre il livello stabilito, saranno i produttori a restituire la differenza. Per gli impianti superiori a 1 megawatt sono previste aste competitive, mentre quelli di dimensioni inferiori potranno accedere direttamente agli incentivi attraverso tariffe fissate dall'ARERA. L'approvazione arriva mentre Bruxelles accelera anche sul fronte delle bollette. Nelle prossime settimane, infatti, la Commissione presenterà nuove misure per incentivare l'elettrificazione dei consumi, favorire investimenti nelle reti e rendere l'elettricità fiscalmente più conveniente rispetto al gas naturale. Per l'Italia, il decreto FER-EX rappresenta quindi una doppia opportunità: aumentare la produzione nazionale di energia pulita e rafforzare la sicurezza energetica in una fase segnata dalle tensioni geopolitiche e dalla necessità di ridurre la dipendenza dalle fonti fossili. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a te, Matteo. Noi in apertura dicevamo dello scontro diplomatico, anche giudiziario, a dire la verità, tra Italia e Israele, con la Procura di Roma che ha indagato Ben-Gvir. Lui si è arrabbiato e se l'è presa, insomma, ha insultato l'Italia. Il ministro degli esteri Tajani ha parlato di parole indegne di un ministro, lo ha fatto partecipando questa mattina alle comunicazioni dei ministri degli esteri e della difesa in commissioni riunite difesa e affari esteri di Camera e Senato sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali del 2026. Ha detto: l'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà e la democrazia e respingiamo al mittente qualsiasi offesa o tentativo di denigrare l'Italia. Le parole di Ben-Gvir dimostrano il livello politico e morale di questo signore, motivando così la sua posizione. Sentite.
2: Tutte le persone che hanno agito erano da lui dipendenti. Su quell'episodio il Ministro degli Esteri, Presidente della Repubblica e lo stesso primo ministro israeliano, hanno preso tutte le distanze e lo hanno condannato.
0: Insomma, tutti d'accordo. Noi approfondiremo gli argomenti che riguardano i rapporti tra Italia e Israele, ma anche la guerra in Medio Oriente in chiusura di puntata. Tra pochissimo invece parleremo di una cosa che riguarda direttamente il nostro paese. Intanto la musica con i Maroon 5, Heroine.

0: Dicevamo prima, no, dei rapporti tra Italia e Israele. Ebbene, nonostante i italiani continuino a parlare di buoni rapporti, di parlare di Israele come un paese democratico, insomma un paese che si batte per la democrazia, che ha sempre, lui dice proprio questo, che ha sempre difeso la libertà e la democrazia, e nonostante insomma le immagini che abbiamo visto tutte, quelle di Ben-Gvir, che è un ministro del governo Netanyahu, ministro del governo israeliano, insomma alla fine però tutti amici come prima, ma la posizione del nostro paese sugli insediamenti abusivi dei coloni in Cisgiordania è comunque un tema di discussione. Lo approfondiremo dopo. Adesso invece veniamo ad un argomento in realtà di cronaca, che però riguarda un fatto avvenuto 3 anni fa, ovvero gli arresti, la scoperta di una cellula neonazista in Campania. Perché ne parliamo oggi? Perché ultimamente è stato rintracciato all'estero, era in Polonia, Maurizio Amendolara, condannato in primo grado peraltro a 5 anni e 6 mesi, perché è ritenuto il capo del nuovo ordine di Agal, che è un gruppo neonazista, terrorista, e insomma aveva progettato anche avevano come gruppo progettato anche un attentato addirittura con un bazooka. Allora ne parliamo con Leandro Del Gaudio, cronista di giudiziaria del quotidiano Il Mattino, che è al telefono con noi. Leandro, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Ciao, bentrovati, buon lavoro a tutti.
0: Allora Leandro, no, io ho cercato di sintetizzare al massimo, anche perché chiaramente bisogna capire, non so se è corretto, erano 3 anni fa gli arresti, la scoperta, tra l'altro c'è stato un processo di primo grado, condannati ad ottobre, se non sbaglio, correggimi, naturalmente c'è, è iniziato il secondo grado, si è concluso?
1: Allora, il secondo grado non si è ancora concluso, tutto corretto quello che hai detto fino a questo momento, perché parliamo di una cellula ritenuta una cellula di stampo suprematista, quindi neonazista, negazionista della Shoah, finalizzata appunto ad un sovvertimento dell'ordine democratico. Almeno questi sono i capi di imputazione per i quali questi soggetti, tra cui Amendola, sono stati condannati ad una pena in primo grado a 5 anni e 6 mesi. Ora si sta per concludere il processo in appello, in corte d'assise d'appello, dove la procura insiste sul carattere terroristico della loro azione, della loro attività. Il ragionamento è che questo signore, Maurizio Amendola, era stato arrestato recentemente, lo scorso dicembre, in Polonia, perché era evaso dagli arresti domiciliari che gli erano stati accordati nel corso del primo grado di giudizio. Tecnicamente aveva distrutto il braccialetto elettronico per scappare, perché aveva capito che ci sarebbe stato un inasprimento della propria condizione cautelare, perché anche in Cassazione era passata la linea secondo la quale questo tipo di reato ha un carattere terroristico e non genericamente eversivo, quindi era bollato come terroristico, dunque arresto in carcere, non ai domiciliari. Parliamo di un
0: episodio,
1: realtà...
0: prego. C'è un episodio inquietante, perché a quanto pare si parla anche di progettare un attentato addirittura con un bazooka in un centro commerciale alle porte di Napoli.
1: Sì, ti confermo, questo è uno dei motivi per i quali lui è stato processato e condannato. Fortunatamente l'episodio non è avvenuto, però ci sono una serie di intercettazioni che ricordavano questa volontà appunto di andare a compiere un atto di questo tipo, che poi è riconducibile ad una psicologia o una traiettoria mentale che è appunto tipica del cosiddetto ordine di Agal, che è appunto una cellula che insomma disconosce un certo tipo di principi democratici. Ovviamente nel corso del processo, questo va detto, gli imputati hanno sempre negato una volontà effettiva di consumare questo tipo di delitto, lo diciamo anche perché il processo è ancora in corso, quindi certo, per dare una giusta possibilità di interlocuzione al loro punto di vista. Ciò che dispiace in senso generale è che al di là di questo processo un certo tipo di affiliazione da parte soprattutto dei più giovani è in corso, perché recentemente alcuni ragazzini sono stati coinvolti in un'indagine in cui si fa ancora riferimento all'adescamento, alla ideologizzazione, insomma una sorta di catechesi appunto fare parte di questi gruppi un po' strani, che però purtroppo evidentemente sollevano un certo appeal.
0: Esiste un ambiente specifico, culturale, sociale in cui questo, diciamo, questa sorta di proselitismo fa effetto, oppure è una sorta di pesca un po' trasversale, no? Si trovano in tutti i settori sociali e culturali?
1: Purtroppo il luogo, il brodo di coltura resta internet, quindi dobbiamo immaginare una stanza di un ragazzino adolescente che passa molte ore da solo ripiegato sul proprio smartphone, che magari subisce un certo tipo di suggestioni e magari decide di fare un certo tipo di ragionamento, sia in termini di terrorismo, diciamo, islamico in senso lato, appunto la, diciamo, filo jihad, sia, diciamo, all'estremo opposto, con una sensibilità verso un certo tipo di valori, il suprematismo, il primato della razza, insomma, appunto cose che purtroppo di cui si è sempre parlato, che sembravano semplicemente dei pasticci ideologici del secolo scorso, che però sono tornati in attualità perché evidentemente rappresentano un trend all'interno del dark web.
0: Senti, io immagino, no, che gli inquirenti avessero degli elementi importanti e anche preoccupanti, perché leggevo che è stata disposta la scorta, è stata rafforzata la scorta nei confronti del PM Claudio Razio Onorati, anche del PM della DNA Antonello Ardituro, e tra l'altro Onorati, se non sbaglio, insomma, sta seguendo anche il secondo grado di giudizio.
1: Sì, ti confermo, nel corso del primo grado di giudizio, durante le udienze in assise, ci sono stati momenti di tensione con delle provocazioni che poi hanno un carattere intimidatorio, minaccioso, e questo ha determinato l'esigenza di procedere appunto con questo tipo di soluzione, appunto di cautela con la scorta.
0: Insomma, è una questione di carattere chiaramente di cronaca, che in tempi non sospetti magari avremmo preso in maniera un po' più leggera, ma in realtà preoccupa per tutti questi elementi che abbiamo aggiunto. Io ti ringrazio, grazie mille, grazie a Leandro Del Gaudio, cronista di giudiziare del quotidiano Il Mattino. Insomma, una situazione che evidentemente seguiremo ancora, anche perché è molto preoccupante, riguarda una parte della nostra società. Adesso ci sono le previsioni del tempo, restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
0: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa,

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 13 e 31 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Giornata prevalentemente anticiclonica, ma con pressione un pochino meno salda al nord, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali potranno interessare l'arco alpino e prealpino centro-occidentale, estendendosi localmente fin verso le alte pianure di Lombardia e Triveneto, soleggiato altrove. In serata e nella notte tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezion fatta per residui fenomeni temporaleschi al nord-est, specie sul Triveneto orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata. Sulla rotta dell'informazione.
7: Ci sono dei flash di agenzia proprio in questo momento che riguardano il ponte sullo stretto, riguardano un'indagine della Procura di Roma per corruzione sul ponte dello stretto, così pubblica nell'ultima ora, nel richiamo, il sito di Repubblica. Il Corriere della Sera, di La Verità, non l'ho ancora pubblicato, questo per darvi l'idea di quanto sia fresca la notizia, invece pubblicata sul Fatto Quotidiano in maniera leggermente più argomentata. L'inchiesta per corruzione sul ponte sullo stretto, indagato anche un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, quindi c'è un particolare in più. Naturalmente cercheremo anche di approfondire la notizia, che per il momento si limita al lancio, anzi c'è anche un'aggiunta e poi ne parleremo tra poco. Dunque, anzi ve lo dico subito, in base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di tre persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina e un imprenditore. Le indagini hanno documentato le condotte dei tre indagati tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica. Staremo lì con gli occhi ben aperti per cercare di capire, insomma, se ci sono novità. Noi poco fa abbiamo parlato di un'inquietante vicenda giudiziaria legata alla scoperta di una cellula terroristica in Campania, composta da suprematisti e neonazisti che avrebbero anche progettato attentati, uno dei quali, pensate, con armi da guerra in un centro commerciale alle porte di Napoli. Lo abbiamo fatto con il collega del mattino Leandro Del Gaudio, cronista di giudiziaria. Tra poco invece parleremo di politica, magari commentando questa notizia, anche se credo che il mio interlocutore forse non abbia avuto modo neanche di approfondirla. Questo comunque all'indomani dei risultati dei ballottaggi delle amministrative, lo faremo con l'onorevole Andrea De Maria, deputato del Partito Democratico. In chiusura parleremo dei rapporti con Israele nel corso dopo quello che è successo con l'indagine su Ben Gvir. Lo faremo con Pietro Batacchi, direttore della rivista italiana Difesa. Vi ricordo il numero 334 11 11 622, e se volete interagire con noi con i vostri messaggi WhatsApp. Adesso la musica con Mary J. Blige e YouTube One.

0: Chissà se sentiremo ancora parlare di nuovo adesso di toghe rosse, visto insomma questa nota. Tra l'altro tutti i quotidiani online, la notizia ancora si limita a riportare una nota diffusa dall'ufficio giudiziario in cui si parla di corruzione a più livelli e rivelazione e utilizzazione di segreto d'ufficio. Sono le imputazioni nei confronti degli indagati in concorso tra loro, sono tre persone, e tutto questo nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Nella stessa nota, sapete quelle note, vabbè, chi è del mestiere lo sa, quelle che escono con le iniziali dei nomi delle persone, perché non sono state ancora avvertite, quindi probabilmente insomma poi bisogna aspettare chiaramente che tutto proceda nell'ambito ovviamente della corretta comunicazione. In ogni caso si tratterebbe di un avvocato 71enne della provincia di Reggio Calabria, che era consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A., di un imprenditore di 65 anni reggino residente a Roma e di un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti quiescente dal febbraio scorso. Questo giusto per darvi un aggiornamento, naturalmente daremo un'occhiata ancora di più a questo, ma è un argomento del quale insomma si potrebbe anche discutere con il nostro ospite, che è l'onorevole Andrea De Maria del Partito Democratico. Onorevole, benvenuto.
1: Buongiorno, bentrovati.
0: Io credo di averle dato una notizia che forse non sapeva ancora, perché è uscita proprio in questi minuti.
1: Sinceramente no, perché avevo un'altra riunione in corso, però insomma, come si fa in questi casi, aspettiamo di avere un quadro più completo su cui fare una valutazione. Per quanto riguarda il ponte sullo stretto in quanto tale, noi siamo sempre, da sempre contrari, perché riteniamo che le priorità siano altre, per le difficoltà anche di realizzazione, per quante risorse ti investono. Per esempio, c'è una priorità che riguarda la viabilità e la rete ferroviaria della regione Sicilia, su cui forse bisognerebbe concentrarsi. Questo per quanto riguarda il ponte. Su questa indagine insomma è chiaro che bisognerà vedere cosa succede, di cosa si tratta con precisione.
0: Che è un'indagine, comunque sempre una cosa che riguarda un aspetto della nostra insomma della nostra Costituzione, no? Quindi magari qualcuno adesso comincerà per questo interesse.
1: La garanzia è ovviamente sì, un elemento, appunto dovrebbe essere a garanzia della persona che lo riceve. Ovviamente ci sono degli abusi delle uscite, le notizie, non anche questo in parte è il nostro contesto. Io sono sempre molto prudente in questi casi a vedere appunto le indagini come procederanno.
0: Certo, noi abbiamo soltanto letto la nota che è stata diffusa dall'ufficio giudiziario, quindi senza dare nomi, anche perché non ce li abbiamo al momento, però insomma il fatto esiste ed è dovere chiaramente di noi giornalisti fornire insomma una notizia che abbiamo,
1: sì,
0: di cui abbiamo avuto, di cui abbiamo avuto
1: rilevante.
0: Certo. De Maria, come giudica? Insomma, si sono conclusi anche i ballottaggi, no? Io ieri leggevo con un certo stupore, a dire la verità, le dichiarazioni, una breve dichiarazione sui social della Premier Giorgia Meloni, che ha detto complimenti e auguri di buon lavoro a tutti, naturalmente anche quelli che non erano di centrodestra, però ha detto i risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione, il suo radicamento nei territori. Non mi sembra che i numeri vadano in quel senso, nel senso che se limitiamo lo sguardo ai soli ballottaggi, alla fine c'è stato un tre pari sui capoluoghi di provincia e nella totalità mi sembra che comunque alla fine il maggior numero di comuni l'abbia preso il centrosinistra, forse però ne ha persi un po' di più rispetto al centrodestra, 59 contro 50, mentre il centrodestra era a 49, se non sbaglio, comunque no, 42, ne ha presi 40.
1: Sì, questo è il dato che riguarda tutti i comuni sopra i 15.000 abitanti. Nei 18 capoluoghi il centro-sinistra è passato da 8 a 10, il centro-destra da 5 a 6, altre liste sono scese da 5 a 2, ma diciamo che mi pare che intanto va fatta una considerazione, lo dice anche che è stato per diversi anni sindaco di un comune. Nelle comunali c'è sempre un dato locale molto rilevante che io invito a non sottovalutare. Quando si dà, diciamo, alle comunali un valore nazionale, bisogna sempre essere attenti. Nel quadro complessivo il centro-sinistra è andato evidentemente bene, ha aumentato il numero di capoluoghi che governa, soprattutto c'è una coalizione coesa presente in tutta Italia, certamente anche il centrodestra ha dei risultati che può rivendicare. Io penso alla fine siamo andati un po' meglio noi, ma diciamo che si dice che la partita, vogliamo prendere appunto un dato nazionale, che la partita delle elezioni politiche è assolutamente aperta, ecco.
0: Ecco, se la si vuole inquadrare sotto quell'aspetto, anche se, no, come diceva lei, il dato delle amministrative, insomma, a prescindere, no, lo dicono tutti, ma a questo punto mi chiedo cosa rappresentano i simboli, no, all'interno delle amministrative, quando io immagino che le esigenze dei territori siano esigenze oggettive di carattere trasversale, e lo dimostra anche l'ascesa dei sindaci spinti soprattutto dagli civiche senza nessun tipo di partito nazionale alle spalle.
1: Beh, io da questo punto di vista penso che ovviamente in particolare poi con l'elezione diretta il voto è anche un voto a una persona che si ritiene più o meno adatta a governare, amministrare il tuo comune, parlo degli elettori che votano. Detto questo, non è vero che un'amministrazione di centro-sinistra o di centro-destra fanno le stesse cose, ecco, ci sono temi, penso alle politiche di integrazione, alle politiche di sicurezza, alle politiche del traffico, alle politiche urbanistiche, alle politiche ambientali, dove chi governa un comune compie anche scelte che, diciamo, sono legate a una sua identità politica, quindi io non penso che le amministrazioni siano uguali, non è vero, certamente c'è un dato di specificità locale, sia sui programmi, ancora di più sulle persone, perché chiaro che prima di tutto molti cittadini distinguono anche il voto, quindi possono votare in un modo nel referendum, in un modo alle politiche, in un modo alle comunali, a seconda dell'appuntamento elettorale che si svolge, e sulle comunali guardando molto anche alla persona che si candida sindaco, ecco.
0: De Maria, che succede nel PD? Perché ci sono state delle defezioni ultimamente, non soltanto nel PD, vabbè, se vogliamo vedere al centrodestra la Lega è un po' in difficoltà con l'ascesa di Vannacci, ma quello è un altro discorso, ma anche il PD ha iniziato a perdere qualche pezzo importante ultimamente, e c'è invece, io lo dico perché volevo prendere spunto proprio dal caso di Viareggio, dove Sara Grilli, che era ex PD, che era stata tra l'altro espulsa dal PD nel 2022, si è presentata con una lista civica sostenuta anche dal centrodestra e ha avuto la meglio su Federica Maineri, che era invece la candidata del centrosinistra. Questo giusto lo spunto e la cronaca, ma il Partito Democratico non è troppo ampio come identità e come correnti, come, voglio dire, è difficile far mettere d'accordo tutti insieme, qualcuno ogni tanto va via.
1: Ma guardi, in realtà noi dal 2021 ad oggi siamo molto rafforzati elettoralmente come iscritti, come radicamento nel paese e nel gruppo dirigente, c'è una larga unità. Questo lo dico con rispetto di chi ha fatto altre scelte, io le scelte delle persone le rispetto sempre, però insomma diciamo che in questo momento il PD è in una fase di crescita e di rafforzamento. Io ho sempre creduto molto invece al fatto che nel PD si unissero le grandi culture progressiste, popolari, riformiste del paese, quelle della sinistra e quelle cattolico-democratiche che guardavano a sinistra. E io penso che in questa unità ci sia la grande forza del progetto identitario del Partito Democratico e anche l'originalità del PD in un quadro europeo, perché l'Europa ha bisogno di unire tante forze progressiste in un progetto comune. Quindi se dovessi dire, io oggi vedo ancora di più le ragioni e l'attualità della scelta che abbiamo fatto a suo tempo di far nascere il Partito Democratico.
0: Chiudiamo, l'ultima domanda che volevo fare, perché non era una provocazione, era un'indicazione quella della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein sulla patrimoniale, che sembra, insomma, io ho sondato un po' il terreno, ho ascoltato anche voci che dovrebbero far parte, no, della coalizione progressista, insomma non hanno visto di buon occhio questa uscita, insomma questa proposta di Elly Schlein. Ma nel Partito Democratico invece questa proposta della patrimoniale trova tutti quanti d'accordo, o c'è anche qualche voce in dissenso, o qualche mal di pancia, qualcuno che magari se lo fa passare per buono anche se non è perfettamente d'accordo con la linea del segretario?
1: Ma guardi, io sono stato ospite di una sua trasmissione proprio recentemente dove abbiamo proprio approfondito questo tema. Io posso dire come la penso io. Elly Schlein ha posto un tema, insomma, importante, cioè che il fatto di spostare la pressione fiscale dal lavoro e dall'impresa alla rendita finanziaria, e ha parlato prioritariamente di una dimensione europea, che è quella a cui realisticamente una proposta come questa si può collocare. Io penso che abbia fatto un ragionamento serio. È stato un po' utilizzato anche a fini di propaganda, ma per il paese questo problema, cioè di sgravare una parte di pressione fiscale da chi paga da sempre le tasse e produce ricchezza e lavoro, invece su rendite spesso parassitarie è un problema che il paese ha.
0: Ieri ho avuto Borghi, no, di Italia Viva, il quale mi ha detto, al netto diciamo del merito, no, della questione, ha detto forse però non è opportuno perché è controproducente all'inizio di una campagna elettorale. Bisogna farlo capire agli elettori, probabilmente l'idea precisa.
1: Io penso che noi alle elezioni dobbiamo dire quello che veramente vogliamo fare, non che dobbiamo nascondere delle cose che poi
0: magari.
1: Certo,
0: io sono d'accordo con lei, infatti avevo provocato Borghi su questo argomento.
1: Non sarei proprio d'accordo, bisogna capire se ritiene un provvedimento utile. Certamente a livello di un singolo Stato nazionale ci sono delle evidenti controindicazioni e poi bisogna capire quali redditi si toccano, bisogna stare su redditi veramente molto alti, molto rilevanti. A livello europeo è un tema che io penso si possa e si debba porre.
0: Staremo a vedere comunque, grazie mille, grazie, sempre un piacere parlare con lei, grazie. Grazie ad Andrea De Maria del Partito Democratico, se volete aggiungere qualcosa il 334 11 11 622, il numero che fa per voi, lo conoscete. Adesso torniamo alla musica con Megan Morney, Sorry I Meant Tonight.

0: relazioni internazionali sono il modo con cui il nostro paese contribuisce al fatto che il multilateralismo nel mondo non crolli, non muoia, e che le regole del diritto internazionale vengono salvaguardate dall'impegno della comunità internazionale. Quindi questo è uno dei motivi per cui noi siamo e sosteniamo, siamo impegnati da sempre, non solo questo governo, tutti i governi, nelle missioni internazionali. All'interno di questo quadro generale c'è un quadro più specifico, ci sono alcune zone nel quale il nostro impegno è maggiore rispetto ad altre, perché le consideriamo più vitali per il nostro interesse nazionale, per la sicurezza e la stabilità economica, sociale e politica dell'Italia.
1: E questa era la voce del ministro della difesa Guido Crosetto, che è intervenuto questa mattina alle commissioni riunite di Camera e Senato difesa ed esteri per dare conto soprattutto delle missioni internazionali in cui è coinvolto e sarà coinvolto il nostro paese nel 2026. Mi sembra un buono spunto anche per introdurre il nostro ospite Pietro Batacchi, direttore di RID, rivista italiana difesa. Direttore, benvenuto, bentornato anzi.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, insomma, il ministro Crosetto ha parlato anche di fluidità, no? Di queste missioni, della capacità di spostarsi. Gli scenari geopolitici internazionali stanno cambiando velocemente, e scenari che dovrebbero essere da missione di pace possono diventare, lo abbiamo visto in Libano all'improvviso, anche situazioni addirittura di guerra. Che cosa, insomma, come vede lei il futuro delle nostre missioni, visto che siamo un paese che ripudia la guerra e che quindi, insomma, in un contesto di guerra non ci può stare, a meno che non venga direttamente attaccato il nostro paese?
2: Ma è un futuro un po' nebuloso, perché lo scenario internazionale si sta accartocciando in una spirale che è particolarmente pericolosa, in cui, come diceva lo stesso ministro Crosetto, le regole della governance vengono ridiscusse, vengono negate delle volte, vengono riviste, e è tornata centrale la logica di potenza. E chiaramente in uno scenario del genere, in cui l'elemento di equilibrio principale appunto è il rapporto di forza, un paese come l'Italia, che ha tutta una serie di criticità, specificità, chiamiamolo come diavolo vogliamo, non è che ci abbia molto da dire, francamente. E questo, un po' riguarda anche la nostra capacità di crescere strategicamente. Noi è vero che abbiamo l'articolo 11 della Costituzione, e della Costituzione più bella del mondo, siamo completamente d'accordo, però le Costituzioni non sono eterne e immutabili, anche perché appunto gli scenari cambiano, i rapporti di forza cambiano, ci sono oggi molto semplicemente attori sulla scena internazionale che 30 anni fa non esistevano neppure da un punto di vista della capacità di incidere sulle dinamiche. Prendiamo gli Emirati Arabi Uniti, per esempio, oppure prendiamo paesi come la Turchia, che stanno sperimentando una proiezione internazionale che non hanno mai avuto in passato, che hanno avuto in maniera più limitata rispetto a quella che hanno oggi. Pensiamo che 30 anni fa la Cina era una potenza regionale, tutt'al più oggi una superpotenza globale, in campo tecnologico, economico, militare, nel campo del controllo dei processi logistici e di raffinazione di materie prime critiche. Per cui in uno scenario del genere parlare dell'articolo 11 della Costituzione, insomma, mi pare francamente abbastanza fuori contesto.
1: Obsoleto, un po' obsoleto.
2: Io non direi obsoleto, direi fuori contesto. E noi bisogna fare un esercizio nel nostro paese, credo che sia necessario un esercizio culturale per capire che il mondo è profondamente cambiato, ed è profondamente cambiato in peggio. e quelle certezze che avevamo prima, quelle comfort zone che ci permettevano di dire, di fare una serie di cose, oggi non ci sono più. Giustamente anche lei diceva che dal peacekeeping nella stessa missione si può passare al peace enforcing. Noi dobbiamo essere strutturati, organizzati e tascati per fronteggiare questo switch nell'ambito della medesima missione. Quella narrativa che in Italia c'è tuttora, che permea buona parte della nostra società, per il quale spendere di più in difesa significa togliere soldi e fondi agli ospedali, agli asili, all'istruzione, insomma, una narrativa che non regge più, non ha più senso, è anti, se vogliamo, è antistorica, ecco.
1: Certo, ma anche perché finiremo di fare il raddoppio della Croce Rossa, no? Quando si dice hai sparato sulla Croce Rossa, quello che sta succedendo all'UNIFIL in Libano, perché sembra, insomma, essere quasi un poter diventare un bersaglio inerme.
2: Mi permetto di fare un'osservazione. UNIFIL è una missione che fino al 7 ottobre 2023 ha funzionato benissimo. È stata un punto di riferimento, ha consentito di mantenere la sicurezza tra Israele e Libano, sia Hezbollah e i libanesi che Israele si commisuravano le loro aspettative rispetto alla presenza di UNIFIL, e di fatto tra il 2006 e il 7 ottobre 2023 lungo il confine libanese non è stato sparato un colpo, e questo è stato anche merito, diciamo, di UNIFIL. Poi è chiaro, il 7 ottobre è successo quello che è successo, è stato un evento da questo punto di vista spartiacque, ed è chiaro che anche UNIFIL ne ha risentito, ma UNIFIL stessa a questo punto dovrebbe essere ripensata, dovrebbe essere riprogrammata, se vogliamo, dovremmo cambiarne il mandato e se vogliamo le regole di ingaggio, se vogliamo veramente che il Libano diventi effettivamente uno Stato, ed oggi non lo è. Per parlare, quando sento dire delle volte, no, il governo, lo Stato libanese non esiste.
1: Non a caso, voglio dire, è lì neanche la forza dell'esercito libanese, che comunque è determinante, no, per la realizzazione di uno Stato, evidentemente non c'è, perché non è stato mai in grado di far fronte, no, alla pressione di Hezbollah in questo caso, e quindi per questo forse si potrebbe trovare anche un alibi per Israele per l'operazione che sta facendo, se la vogliamo fare, ma non so se lei è d'accordo.
2: Assolutamente, poi non dimentichiamoci un aspetto, che lo Stato nazionale è un costrutto, è un prodotto culturale, organizzativo prettamente definito nell'ambito della storia occidentale europea. E quando è stato dato al mondo, non sempre comunque si è rivelato una forma di organizzazione ottimale, ecco. Medio Oriente, dove comunque l'elemento fondamentale spesso è quello religioso e ancor più spesso quello tribale, etno-tribale, è chiaro che delle volte lo Stato nazionale non funziona, insomma, vediamo in Libano, in Libia, pensiamo allo stesso Iraq, dove comunque si fa fatica a parlare, certo, di Stato nazionale come lo intendiamo noi, ecco.
1: Esatto. Patacchi, devo salutarla purtroppo, perché insomma è stato piacevole parlare con lei, ma il tempo è passato, e quando è piacevole passa anche più velocemente. Grazie mille, grazie a Pietro Patacchi, direttore di RID, Rivista Italiana Difesa. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi, ringrazio Elisa Cabrini che ha curato la parte tecnica, vi lascio alla Pode Carlo e Tommaso Lavizzari, vi do appuntamento a domani a partire dalle 13 come sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. A domani, ciao.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 14:02.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto lavoro che contiene disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Lo ha comunicato all'Aula della Camera il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia avranno inizio domani mattina. La chiama prevista dalle 12. Protestano le opposizioni in aula. Parlamento svilito.
2: Uno dei responsabili della strage di Corinaldo, la tragedia che nel 2018 provocò 6 morti e 59 feriti all'interno di una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera e Basta, ha appiccato il fuoco nel carcere San Domenico di Cassino e poi aggredito 2 agenti della polizia penitenziaria. Si tratta di Andrea Cavallari, condannato in via definitiva ad 11 anni e 10 mesi di reclusione per la strage nella discoteca e l'anno scorso protagonista di una clamorosa evasione, approfittando di un permesso per discutere la tesi di laurea mentre scontava la pena alla Dozza di Bologna.
3: Almeno 8 persone sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro, nel sud del Libano. Lo riferisce la protezione civile locale. 3 feriti, tra cui 2 soccorritori. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Anziani evacuati, altre persone in fuga. Così l'agenzia di stampa nazionale. L'ordine di sfollamento includeva il quartiere cristiano della città, precedentemente escluso, ma per Israele Hezbollah opera in quella zona.
2: In Honduras una donna muore uccisa ogni 32 ore, una vera e propria emergenza sociale che ha spinto il Parlamento a riformare in maniera drastica e unanime il codice penale, inasprendo le pene per il reato di femminicidio fino a 60 anni di reclusione, stabilendo un aumento della punizione. Qualsiasi criminale che commetta violenza contro una donna deve chiaramente sapere che dovrà affrontare tutta la forza della legge, ha affermato Zambrano, presidente del Parlamento honduregno.
3: Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale Karim Khan è stato sospeso al termine di un procedimento disciplinare avviato a seguito di accuse di abusi sessuali a suo carico. Lo riportano diversi media internazionali, tra i quali il Guardian. Khan si era già temporaneamente sospeso dalla guida della divisione della CPI che indaga e persegue gli individui accusati di atrocità.
2: Al suono della campanella di fine anno scolastico, il 22,3% degli italiani si concederà una vacanza a giugno. Secondo l'indagine realizzata da Tecne per Federal Alberghi, saranno infatti 16 milioni gli italiani pronti a partire in concomitanza con la conclusione dell'anno scolastico. Di questi 4,9 milioni saranno minori. Il grosso delle partenze, il 90,7%, si orienterà principalmente in Italia per un giro d'affari pari a 7,5 miliardi.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
5: Allora siamo qui anche questo martedì 9 giugno, ore 14:05, 32 secondi.
6: E tutto va bene.
5: E tutto più o meno. Tutto non lo so, qualcosa va bene, qualcos'altro no. La domanda più sbagliata da fare è: come va? Tutto bene? Ecco, tutto bene.
6: No.
5: Bisogna cambiare un po', bisogna dire tutto male? Così che uno possa dire, beh no, tutto
6: no,
5: male
6: dai,
5: no.
6: È meglio, tutto, tutto
5: cambiare
6: no, esatto.
5: L'impostazione. Intanto buongiorno a Tommaso Lavizzari.
6: Buongiorno l'Apote Carlo.
5: Buongiorno a Massimo Tedesco, anche a Michele Ceci, a Lorenzo Bose, tutti, cioè tutta la squadra qui. Hai fatto caso che quando siamo in diretta io e te, tutta la radio viene qui. Motivo ci sarà evidentemente.
6: L'aria condizionata, ribadisco, perché sopra non funziona
5: esatto.
6: Ancora benissimo.
5: Non perché siamo
6: scendono.
5: Simpatici
6: esatto.
5: O bravi. O...
6: Ah no, su questo non l'avevo mai neanche preso in considerazione.
5: Non solo per quello almeno. Dunque, noi nella giornata di oggi andremo a fare una bella chiacchiera con tanti ospiti, uno di quali insomma è Luca Monblano per parlare di Juventus.
6: Juventus è sugli scudi del mercato in questo momento.
5: Il Papu Martinez che potrebbe arrivare in bianco e nero, ma Bremer che vuole lasciare la Juve, forse no, vedremo, c'è il mio Tottenham che sta spingendo.
6: Dibu Martinez, hai detto Papu?
5: Sì, Papu, Dibu Martinez, scusa, qui c'è un Papu Martinez.
6: Anche a me non tornare, dicevo,
5: sì, hai ragione, c'è il Dibu, Lautaro, sì. c'è quella.
6: Esatto.
5: Poi c'è Giada Giacalone, con la quale parleremo di questo exploit che tra l'altro Tommaso Lavizzari ha ridimensionato a livelli
6: non io, anche Franco Vanni ieri mi ha dato ragione.
5: Il Vox Populi non è Vox Day. Poi ancora avremo Lorenzo Di Benedetto per il calcio mercato, Gianluca Vigliotti per il Napoli, Alberto Marzagaglia per il basket, Gian Domenico Tiseo per il tennis, quindi un sacco di cose. E quindi siamo pronti per cominciare. Il nostro numero è 334 11 11 622. Si comincia.

0: Rieccoci dunque in diretta, 14:10 e allora una giornata, quella di oggi, dicevo, caratterizzata dagli scambi di mercato, dal mondiale che sta per cominciare, mancano 48 ore, poco più.
1: Io sono comunque contento perché io, da appassionato di calcio, ho sempre amato tantissimo le competizioni per nazionali. Chiaro che mi spiace che non ci sia l'Italia, però è una competizione che a me piace e mi piacerà seguire.
0: Sì, ma tu sei ecumenico.
1: Perché ecumenico?
0: No, è una competizione anche poco fa, perché tu sei uno che ha preso le distanze. Sai che hai messo le distanze? Siccome tu non vuoi soffrire, e lo capisco benissimo. Non tifo più
1: cosa,
0: perché se tifo soffro. Non la nazionale,
1: no,
0: si c'è
1: quella.
0: Bene, però
1: no,
0: se non
1: ma
0: c'è
1: non
0: pazienza.
1: È per quello. Io mi godo
0: finisco, le... ti faccio il ritratto, sì. Poi tu mi sei tutto libero. Di non dire,
1: certamente. Dice,
0: non ti vuoi che poi la nazionale bene, ma se non c'è pazienza ce ne faremo una ragione, vediamo il mondiale perché è bello. Sinner non sta bene, ma speriamo, perché quel bravo ragazzo in fondo sarei, cioè tu sei uno che ha messo le distanze. Lo sport,
1: certo,
0: è vero, e capisco benissimo, però lo sport la maggior parte di noi lo vive anche col coinvolgimento.
1: Sì, senza dubbio.
0: E quindi anche perché col coinvolgimento, se non sei coinvolto, le vedi le cose.
1: Ma io sono coinvolto.
0: L'ho visto.
1: Ma io
0: l'Italia
1: sono coinvolto,
0: perso,
1: però
0: tu fai così, l'Italia ha perso, accidenti.
1: Ma cosa
0: l'Italia ha vinto,
1: ma non
0: bene.
1: Posso influire io, perché mi devo arrabbiare per delle cose su cui non
0: sì,
1: posso influire.
0: Ma non c'è dubbio, infatti ripeto.
1: Io mi godo lo spettacolo, perché secondo me a me piace quello dello sport. Poi
0: ma
1: no, non è,
0: quando non c'erano italiani io seguivo il tennis anche senza italiani,
1: appunto,
0: non è quello il discorso. Ma nel momento in cui hai anche la possibilità di avere
1: ma
0: un
1: certo
0: maggiore coinvolgimento, però è un rischio, perché no, perché io tanta gente ho visto che con l'atteggiamento è la sufficienza.
1: Ma non,
0: cioè
1: sono,
0: io
1: non sono sufficiente.
0: Non è il tuo caso, questo non ti preoccupare,
1: certo.
0: Però molta gente che non seguiva lo sport, o il calcio in particolare, non capisco questa gente che segue questo sport, che cosa tribale, che cosa proprio da, cos'è che dicevo, da lestofanti, da preistorici. Dopodiché poi anni dopo
1: da Neanderthal.
0: Sì, sì, una roba, come dire, un complesso di superiorità. Poi alcuni di loro, inevitabilmente, perché è una cosa umana, sono rimasti coinvolti per simpatia o altro. Come si arrabbiavano.
1: Ma guarda che io, tu non hai capito, cioè
0: allora,
1: io a me spiace non essere più tifoso, è che io non trovo più coinvolgimento, perché non c'è niente che mi coinvolga dal punto di vista sentimentale, ma questo non mi fa godere di meno.
0: Prego
1: del, regia, dello
0: andiamo,
1: sport.
0: Andiamo col filmato alla regia.
1: No, è vero, cioè non mi...
0: Abemus anche copertina, no? Abbiamo la copertina.
2: Io sono a posto così.
1: No, non
0: dico perché sennò. Peccato
1: oggi,
0: perché avrei fatto la copertina oggi sul coinvolgimento meno dello sport. Cioè, il tema è: seguite lo sport e riuscite a seguirlo meglio da coinvolti, o va bene anche, va bene così, come è che ha detto prima, a posto così, mi basta così. Ecco,
2: io sono a posto così.
0: Esatto. Cioè, nel senso che se vi fate coinvolgere ci state male, preferite vedere le cose con distacco.
1: Beh, ma oppure vale, anche, vale anche la teoria opposta, cioè nel senso, sono tifoso e godo delle cose, ma nonostante non possa tifare l'Italia, comunque amo talmente tanto il calcio. Faccio l'esempio del calcio perché
0: è prossimo
1: all'inizio, seguo lo stesso il mondiale perché mi sono appassionato di calcio.
0: Io stavolta è la terza volta che succede che l'Italia non va al mondiale consecutivamente, ma questa volta è il presupposto del mondo. Sono d'accordo con te nelle prime due occasioni, la terza non sono più d'accordo. Ma non per
1: in che senso che non te lo
0: i
1: godi?
0: I presupposti sono diversi, non mi piace il modo in cui hai fatto il mondiale, non mi piace il fatto che si faccia
1: ma
0: negli Stati Uniti.
1: Ma questo sono d'accordo.
0: Troppe cose e quindi
1: però,
0: non riesco a godermelo.
1: 15 anni fa non potevano sapere che sarebbe successo quello che sta succedendo.
0: Ma non è solo questo, è proprio l'insieme delle
1: Stati
0: cose.
1: Stati Uniti, Messico, Canada, in realtà era un bel progetto per unire anche il Centro America, il Nord America. Non era brutta come idea, come non è brutta il prossimo mondiale che vedrà per la prima volta il Marocco tra gli organizzatori, perché una nazione africana organizzare il mondiale, quindi sono delle belle idee. Poi purtroppo il mondo ha preso una deriva negli
0: ultimi
1: anni.
0: Adesso sentiremo anche i nostri ascoltatori.
1: Drammatica.
0: 3-3-4-11-11-6-2-2. Tra poco andiamo a parlare di Juventus che sta cercando di capire bene, sta tirando le fila.
1: È l'unica che si sta muovendo in maniera abbastanza concreta sul mercato, mi sembra.
0: Mica tanto, non ha ancora preso nessuno.
1: No, però concretamente sta andando a parlare. Sorloth si sta avvicinando, sembra appunto il Dibu Martinez che possa arrivare.
0: Ce lo faremo raccontare tra poco da Luca.
1: Esattamente.
0: Mombrano. Allora, intanto andiamo ad ascoltare una canzone, quella di Chabosey. Questa è Born to Die. Mannaggia, sa subito questa canzone, subito il titolo.
1: Beh, però è vero.
0: No, andate per
1: verità.
0: Morire.
1: Vabbè.

0: E allora è arrivato il momento alle 14.17 di andare a collegarci col primo ospite della giornata. Mi fa piacere ritrovare Luca Monblano. Ciao Luca, ben ritrovato.
1: Ciao Lapo, ciao a tutti.
2: Buon pomeriggio.
0: Con me Tommaso Lavizzari. E adesso è in macchina, perché noi Luca,
2: si
0: l'unico modo per trovare Luca Monblano è, siccome lui viene sempre sfocato in fotografia, di beccarlo quando lui è in
2: quando
0: movimento.
2: Quando si muove,
0: sì,
2: certo.
0: Sì, sì. Ce ne sono tre che fanno così. Uno è lui, uno Andrea Berton. Adesso il terzo mi viene in mente, uno che comunque non conosce Luca Monblano, che oggi così prendo, non voglio maltrattare, anzi devo andare a chiedergli della Juventus e degli acquisti, perché mi chiedo, ti chiediamo se questa squadra sta focalizzando gli obiettivi a partire dal Dibu Martinez.
1: Prima cosa, tu hai usato un gerundio, sta focalizzando, che non è affocalizzato, quindi lo prendo per buono.
0: Certo.
1: Me hai... No, ha introdotto anche col tempo verbale giusto. Mm. Sì, c'è, diciamo così, la forte sensazione che Comolli stia provando, gerundio, ad andare più vicino possibile ai primi desiderata di Mr. Spalletti. Quindi un segnale anche di, se vogliamo, di congiunzione, non di disgiunzione, di collaborazione fattiva. Ricordiamo ovviamente la stregata arrivata dalla proprietà a tutti, perché insomma i rumors, i gossip non sono purtroppo mai stati smentiti, c'è stata grande divisione e il fallimento dell'obiettivo Champions ha in qualche modo acuito questa cosa nei giorni successivi. Adesso, detto che bisogna riparare a quello che è accaduto con Alisson per quanto riguarda il portiere, c'è in ballo la questione di Dibu Martinez, che è un profilo sicuramente su cui oltre ad aver dato il suo ok, ha chiesto anche magari di provare a spingere adesso Spalletti. C'è l'Aston Villa che ha aperto a fare una valutazione del giocatore, e l'Aston Villa, a dispetto di Paris Saint-Germain, vedi Colomani, Atletico Madrid, vedi Sorloth, Real Madrid, vedi Brahim Diaz, eccetera eccetera, pare essere nelle condizioni come club di avere abbastanza fretta di fare delle operazioni in uscita, cosa che gli altri grandi club europei invece, soprattutto con la bolla mondiale a rimorchio, non hanno, anche perché non ne hanno bisogno per il bilancio, banalmente. Quindi con la Aston Villa si può provare a procedere speditamente. Pare che gli agenti di Dibu Martinez siano attesi a Torino tra venerdì e sabato. La Juventus ha girato come prima offerta quella che aveva come accordo totale con Alisson, che poi ha voltato le spalle e si è rimangiato la parola con la Juventus, cioè 5 milioni e mezzo netti per 3 anni, a fronte del fatto che il giocatore, così come Alisson, non è in scadenza, ma che l'Aston Villa pretende una decina di milioni di cartellino. È un'operazione in discesa, io questo mi riservo di poterlo dire, ma sicuramente dopo quello che è successo con l'ex portiere della Roma, Comollino può scottarsi troppo e su troppe trattative diverse. Su Sorloth pare che i problemi siano di meno, ma i tempi non sono così brevi come si dice. Parliamo ovviamente del centravanti norvegese dell'Atletico, che da ormai una settimana è entrato nel mirino della Juventus e che con la Juventus avrebbe un accordo di massima a 5 milioni netti inclusi bonus. Questi sono gli aggiornamenti per quanto riguarda il portiere e l'attaccante.
2: E quindi tutti i profili di grande personalità, come Spalletti aveva evidenziato essere poi effettivamente un problema grosso per la Juventus. Sorloth arriverà per sostituire Vlahovic, ma chiaramente non blocca l'eventuale arrivo o la trattativa per Colomoani. E poi altra domanda: in mezzo al campo si sentono vari nomi, vari profili anche in difesa. Quali sono quelli più effettivamente plausibili?

0: bisognerebbe ragionare su 3-4 livelli, provo a semplificarla perché a volte è difficile anche per noi che nasciamo giornalisti sportivi e ci troviamo a leggere il Sole 24 Ore. Allora, un conto è la verità, un conto è il bilancio, nel senso che quella semestrale che tu hai letto è la prima parte dell'annualità, e uno dice ma la Juve è quasi pareggio, peccato che la seconda parte della stagione ti porta a 50, 60, 70 milioni di passivo, perché la Juve ha dovuto fare un po' di mercato, perché non c'è stato ovviamente la possibilità di accedere agli ottavi di finale di Champions, che sarebbero stati una trentina di milioni garantiti, e perché la Juve comunque è una macchina che brucia benzina, brucia soldi tutti i mesi. Da questo punto di vista noi siamo abbastanza tranquilli, perché poi la proprietà copre le perdite. Poi c'è l'altro livello, che invece è quello più delicato, che è quello del fair play finanziario, perché non basta coprire le perdite per dire pari e patta come si faceva una volta. La Juventus ha degli indicatori che in questo momento non sono a posto, nel senso che rischia poi sanzioni o limitazioni per l'anno successivo, no, per quest'anno. E allora parlo di, e l'ho citato prima, il monte ingaggi, ma parlo anche di alcuni fattori che comprendono anche i ricavi in proporzione a tutto il resto. Ecco perché si parla che la Juventus, per essere abbastanza tranquilla, dovrebbe fare 30-40 milioni di plusvalenza entro il 30 giugno, non per aggiustare il bilancio, a parte che noi ogni volta che facciamo una cosa del genere ci contestano tutto, poi vedo che lo fanno tutti gli altri, come giusto che sia, eccetera eccetera, ma non tanto per aggiustare il bilancio, ma per stare nei paletti FP finanziari. Questo vuol dire, e questo c'è solo un modo a giugno per riuscire a fare un po' di questa roba qui, cioè operare delle cessioni, cessioni che secondo qualcuno potrebbero anche essere dolorose. Oggi tutto sport apre con Bremer, chi meno dolorose, ma poi ti costa sostituirlo, ma ci pensi a luglio, quindi sul prossimo bilancio. Esempio Cambiaso, molto criticato, ma poi c'è il mercato dei terzini sinistri, un mercato che indovina la Grillo, come dicono a casa mia, cioè devi anche essere oltre che bravo un po' fortunato, perché la Juve in quel ruolo, oltre a Cambiaso, solo Cabal, che tra l'altro ha mancato anche lui la convocazione al mondiale, quindi è un giocatore di troppo. E da questo punto di vista la Juventus è attesa nei prossimi 20 giorni a poter anche eventualmente valutare la cessione, perché noi stiamo parlando di ingressi, di Martinez, Sorloth, che sia zero eccetera. Tutte queste operazioni impattano dal 1 luglio, ok? Però ripeto, bisogna capire, e questo spero che stiamo lavorando anche noi giornalisti vicino a Juve, qual è la mossa di Comolli che avrebbe rassicurato Elkan dicendo tranquillo, mi metto a posto, non ci sarà bisogno dell'aumento di capitale. Attenzione, perché anche questa è una prova del 9 per l'amministratore delegato. Sapete che la sua è una posizione molto chiacchierata, molto controversa, dovrà dimostrarsi abile e capace.
1: Molto bene, Luca, io ti sto per lasciare andare, hai detto prima una cosa velocemente su Bremer, ovviamente subito è arrivato un messaggio di Graziano, che è il nostro ascoltatore, che ci chiede di fatto se Bremer è più facile che vada al Tottenham, visto che oggi si parlava del Tottenham di De Zerbi.
2: Tu saresti contentissimo.
1: Beh, io sarei felice come bambino, dai, Bremer al Tottenham, basta, sono contento. Però ecco, ti chiedo soltanto se pensi che davvero possa andare via, oppure alla fine ci sarà un happy end.
0: Io non voglio spegnere la luce negli occhi di Lapo, però dico che questa pista Bremer-Tottenham la vedo improbabile a dir poco, ma Lapo può anche intuire perché. Il Tottenham ha Romero, che ha un'offerta al Manchester United da quale può monetizzare, però il Tottenham ha preso Senesi, che è un centrale difensivo mancino, ha Van de Ven, ha già scelto
1: Robertson,
0: che vuole fare, che è Van Ezke, l'olandese centrale per cui va pazzo del Derby del Brighton, che è il vero obiettivo. In più rientra il giocatore più chiacchierato, il giovane calciatore più chiacchierato dell'intera passata stagione, che è un difensore centrale, è di proprietà del Tottenham e si chiama Vuskovic.
1: Sì,
0: esatto. E tutti gli scout internazionali, fatto una super stagione in prestito, super, dicono il giocatore già pronto per la Premier. E il Tottenham volesse venderlo, trova già 57 milioni, vuole valorizzare

0: farlo. In più c'è Danso, nazionale austriaco. Attenzione, io lì non vedo il Tottenham che ha gravi problemi, secondo me, in altri reparti,
1: vero,
0: andare a fare il super investimento su Bremer. E io sono molto molto scettico, anche se rispetto la notizia che è uscita oggi, anche perché era in prima pagina. Quindi, però, dai, io tra l'altro al Tottenham ho anche qualche insider, ti posso garantire che è una pista, secondo me, molto improbabile e non così realistica.
1: Molto bene, Luca, ti ringrazio molto. Poi anche a te, come ad Andrea Pellegatti, grande tifoso del Tottenham, il figlio di Carlo, chiedo sempre informazioni di prima mano, per cui molto bene. Grazie a te, intanto, a prestissimo. Ciao Luca.
0: Ciao.
2: A presto, ciao, grazie a mille.
1: Allora, ragazzi, Luca Monblano, 14:30, andiamo in pausa, poi torniamo con voi tra pochissimo. Il nostro numero 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 14 e 32 minuti.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Sport Club, il cuore dello sport.
5: Di nuovo in diretta qui a Giornale Radio, 14 e 32 minuti, il tema Juventus che abbiamo toccato con Luca Monblano. Il mercato inevitabilmente sta facendo rumore. Palestra, come ti avevo già detto, al mio modo di vedere non andrà mai all'Inter, ma questa è la mia sensazione, anche perché Palestra in questo momento vale, secondo Percassi, 55 milioni. Mentre invece l'Inter lo 445, capisci che un conto è un milione, ma un conto sono 10.
6: Poi però bisogna vedere se riceve delle altre offerte.
5: Certo, è tutto interesse.
6: E soprattutto per se Palestra darlo... gli va bene andare da un'altra parte.
5: Sì, sì, ma se Percassi non lo dà in Italia è meglio. Per lui è...
6: No, quello lo so, l'idea però magari lui non vuole andare all'estero.
5: Non è che infatti ha rifiutato

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 14 e 32 minuti.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Sport Club, il cuore dello sport.
5: Di nuovo in diretta qui a Giornale Radio, 14 e 32 minuti, il tema Juventus che abbiamo toccato con Luca Monblano. Il mercato inevitabilmente sta facendo rumore. Palestra, come ti avevo già detto, al mio modo di vedere non andrà mai all'Inter, ma questa è la mia sensazione, anche perché Palestra in questo momento vale, secondo Percassi, 55 milioni. Mentre invece l'Inter lo quota 45, capisci che un conto è un milione, ma un conto sono 10.
6: Poi però bisogna vedere se riceve delle altre offerte.
5: Certo, ha tutto l'interesse,
6: e soprattutto per se Palestra darlo... gli va bene andare da un'altra parte.
5: Sì, sì, ma se Percassi non lo dà in Italia è meglio. Per lui è...
6: No, quello lo so, l'idea però magari lui non vuole andare all'estero. E non
5: no,
6: è
5: infatti
6: che
5: ha rifiutato l'offerta del Newcastle Palestra perché vuole andare all'Inter. Però, come dimostrato anche da Lukman, che ha fatto la stessa scena, poi alla fine dove è andato? All'Atletico Madrid. Quindi...
6: Però Lukman non aveva posto veti ad andare all'estero, magari Palestra sì.
5: Vediamo. Ad ogni modo poi c'è anche questo tema dell'Inter, che è arrivata la notizia in questo momento, ha incontrato l'Udinese e ha chiesto informazioni, che ovviamente non vuol dire legge, scusate, di chi sono Solé e Atta, cioè sono nostri, benissimo, grazie, non è quello. Però ha chiesto informazioni su Solé,
6: se sono cedibili, che prezzo,
5: esatto,
6: hanno eventualmente. Quindi... Atta ottimo giocatore, anche Soletto non mi dispiace, devo dire
5: sì,
6: la verità.
5: Non ho ancora capito se si dice Solé o Soletto.
6: Ma sento che tutti dicono Soletto anche per differenziare dal Solé della Roma, onde evitare errori. Anche se poi sono completamente diversi.
5: Beh,
6: come
5: basta
6: giocatore.
5: Che non sia una sola a quel punto.
6: Ma quello sono d'accordo. Con te.
5: Credo che sia.
6: Però sembra concetto. Buono. Mi sembra più legato alla cessione eventuale di Bissek il suo arrivo.
5: Poi vediamo,
6: per l'Inter.
5: Sai, questo è il periodo storico dove le squadre italiane chiedono informazioni ad altre squadre italiane.
6: Sì, così.
5: Dopodiché le informazioni sono quanto costa, come va, pensi che possiamo poi trattare con lui, queste cose qui, l'ingaggio quanto sarà, poi devi parlare col procuratore oppure viceversa, prima ti metti d'accordo col giocatore e poi dopo con la società.
6: Anzi, spesso funziona così.
5: Decisamente.
6: Però Atta è un giocatore
5: Anzi,
6: che mi piace.
5: Non è Atta, ma è Atta. Perché è francese.
6: Atta.
5: Come d'altro canto, quando sono in
6: mais
5: Francia
6: oui,
5: mi chiamano
6: oui,
5: La Peau.
6: La Peau.
5: La Peau.
6: La Peau de Carlo.
5: È così, è così. Va bene. Allora direi che adesso, tra poco, invece, andremo a parlare con Giada Giacalone di questa meravigliosa Under 17 che ha fatto una grande impresa, ma vogliamo capire se questi 17enni faranno strada in futuro.

0: Successo dell'Italia Under 17 l'Europeo 2026 battendo il Belgio ai calci di rigore nella finale di Tallinn con ancora una volta un ottimo segnale che arriva dai settori giovanili, ma che abbiamo detto tante volte poi ha il fiato corto con tanti giocatori come Cristian Lupo, Diego Perillo, Manuele Giarretta. Cioè, ci sono alcuni giocatori che hanno più qualità anche di altri che possono farsi vedere, però noi dobbiamo parlarne con chi magari la nazionale Under 17
1: l'ha
0: seguita,
1: segue da anni e anni la primavera,
0: esattamente, che tu conosci molto bene, Giada Giacalone, che è con noi. Giada, ciao, ben trovata.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, grazie per l'invito.
1: Ciao Giada, buon pomeriggio.
0: La seguite anche su Sport Italia, per cui la vedete, la seguite lì. Giada, ovviamente è un piacere parlare con te, ma soprattutto perché andiamo a parlare di questa nazionale dove tra l'altro fa il paio con altri successi ottenuti recentemente, con altre nazionali tra virgolette minori che non sono poi quella nazionale maggiore, ma che ci danno la stura per dire: caspita, hanno 17 anni, hanno 18, hanno 20, vanno benissimo e poi non vengono comprati dai club di Serie A, non li vediamo più emergere se non in qualche raro caso, e poi
1: qualcuno va all'estero.
0: Qualcuno va all'estero, non è che si perde, però non è che va a finire.
1: Io a caso qualcuno lo auguro anche di andare all'estero.
0: E quindi volevo la tua idea, anche partendo da questo presupposto.
2: Allora, in realtà la mia idea è abbastanza chiara negli ultimi anni. La qualità in Italia c'è, non è sparita dal nulla, non è improvvisamente che in Italia non siamo più capaci a tirare due calci ad un pallone. Il problema è tutto ciò che gira intorno alla costruzione poi di un talento vero e proprio. Cosa manca in Italia? In Italia manca quell'anello di congiunzione, no? Che c'è tra chi è un ragazzo di 18 anni che sembrerebbe essere pronto a diventare un calciatore maturo e diventarlo realmente. I motivi secondo me sono molteplici, perché le cifre che sentiamo anche nell'ultimo periodo, vedi la possibile operazione palestra, secondo me è un motivo per il quale in Italia poi si fa fatica a vedere giocatori italiani forti giocare con costanza nel nostro campionato, perché al di là di come andrà l'operazione in sé, 50-55 milioni per un ragazzo come Palestra, sicuramente di prospettiva, sicuramente importante, diventa appetitoso per l'estero più che per l'Italia. Poi magari in Italia andrà ad Ama, no? Ma non è il singolo caso, e per farvi capire un po' la mia
1: certo.
2: idea. Giocatori italiani che hanno giocato un anno in Serie A bene iniziano ad avere cifre sproporzionate per quello che è il valore reale del ragazzo, o per il valore che magari all'estero un ragazzo con la stessa qualità e prospettiva può avere. Secondo me diventa un po' uno specchio, il successo della nazionale Under 17 lo è stato anche 4 anni fa, diventa un po' uno specchietto per le allodole.
1: Esatto, è quello che stavo per chiederti.
2: Successi, esatto.
1: Perché alla fine è vero che la nazionale Under 17 vince. Infatti ti volevo chiedere, tu che li hai visti crescere e li vedi crescere da anni, seguendo la primavera da molto vicino, c'è effettivamente qualche talento che secondo te poi può fare il salto di qualità, oppure c'è sempre un po' il problema in queste competizioni internazionali che vede la nazionale italiana magari giocare appunto con dei 17enni nell'Under 17, mentre le altre nazionali, non essendoci l'obbligo, portano su 15enni, 16enni e anticipano un po' la crescita, cosa che noi in Italia non facciamo.
2: È sempre stato questo il nostro grande problema, assolutamente sì, perché noi abbiamo l'Under 17 che gioca al limite della propria età e ha magari uno strapotere fisico differente rispetto al giocatore belga che in Under 17 fa giocare il 15enne di prospettiva. Poi il 15enne di prospettiva belga diventa un fenomeno tra 2 anni, noi ci ritroviamo con dei buoni giocatori ma non dei fenomeni.
1: Tu li hai visti praticamente tutti negli ultimi anni, quelli che sono passati.
2: Sì, oggettivamente li ho visti quasi tutti giocare dal vivo, giocare con costanza. Ribadisco, la qualità c'è. È sbagliato in Italia, secondo me, negli ultimi anni come li facciamo crescere, come li facciamo diventare adulti, come li facciamo diventare giocatori professionisti. Quello è il vero problema, perché non è tanto che non c'è talento, non ci sono giocatori che giocano a calcio, non ci sono più bambini, ne sento di ogni tanto, ma anche dai diretti interessati, perché poi per fortuna o per sfortuna spesso e volentieri ho a che fare con i responsabili del settore giovanili. Ogni tanto sento delle castronerie o delle banalità che mi verrebbe veramente da ricordargli che
0: Giada,
2: è governato da loro.
0: Ti prego, dimmene una, però senza farti sentire.
2: Guardate, di recente ho sentito dire da alcuni direttori il problema dell'innalzamento dell'età del campionato primavera è un grave problema. Ora, da chi è stata aumentata, da chi arriva l'aumento dell'età, la soglia dell'età nel campionato primavera? Dalla Lega di Serie A. Nella Lega di Serie A chi prende parte alle riunioni? I presidenti dei club di Serie A. È come se, non lo so, voi diceste che la vostra trasmissione non è bella, ma la colpa di chi
0: è? Tra l'altro è vero, è orrenda,
1: verissimo.
0: È una trasmissione orrenda,
1: esatto.
0: Non ascoltatela,
2: no,
0: mi raccomando.
2: È bellissima, ma per fortuna siete voi a gestirla e quindi... Sì. È normale che abbiate il polso della situazione. Quando sento dire ai direttori, ma noi non volevamo, ma non volevamo chi? Che è la Lega di Serie A rappresentata dai vostri presidenti che siede al tavolo e decide. Non è che dall'alto è venuto qualcuno e ha detto il campionato deve diventare under 20, non più under 19. Qualcuno dall'alto è arrivato, ma qualcuno ha messo una firma su una votazione. E sono le vostre squadre, sono i vostri presidenti, sono i vostri direttori.
1: Sì.
2: Quindi la vedo molto folle come cosa.
1: E io credo anche che le squadre B non stiano aiutando questo processo. Non so, anche tu che sei più dentro al sistema del calcio giovanile, che cosa ne pensino anche gli addetti ai lavori, perché secondo me non è che aiutino poi più di tanto.
2: Allora, io ho ancora incertezza sulle seconde squadre, nel senso che se analizzo come sono cresciuti alcuni giocatori in casa Juventus, e l'anno che Yildiz ha fatto nella Juve è stato un anno secondo me importante per l'Yildiz che vediamo oggi. Poi probabilmente non l'avesse fatto, sarebbe stato lo stesso Yildiz che conosciamo. Ecco, questo mi sembra abbastanza scontato, però credo gli sia minimamente servito per crescere ulteriormente l'anno in Serie C. Io ho visto quest'anno per vari motivi più da vicino l'Under 23 dell'Inter, dirti che a questi ragazzi è servita alla stagione in Under 23, o se tra questi ragazzi che hanno preso parte stabilmente al campionato di Serie C ce n'è qualcuno pronto veramente per essere utilizzato da Chivu, ti dico no.
0: Sì, è anche vero che però, attenzione, l'Under 23, i giocatori che deve fornire, non li deve fornire, che ne so, all'Udinese, al Pisa, deve fornire delle squadre che lottano per vincere su tutti i fronti, e quindi è anche più difficile fare questo tipo di collegamento, perché un conto è una squadra di media classifica che ha ambizioni medio-bassa o medie, e un conto è ambiziosissime, quindi forse anche un giocatore di quell'età, e questo
2: sì,
0: è il primo
2: non
0: aspetto.
2: Ce lo possiamo più permettere,
0: no,
2: esatto. Non ce lo possiamo più permettere di dire l'Udinese lo può fare, l'Inter, la Juventus, Napoli, no, perché non ci sono soldi per fare mercato, e quindi se tu non hai intenzione di cambiare il tuo modus operandi, sappiamo come va a finire, faremo un'altra estate dove non ci sarà un mercato, faremo un'altra estate dove non ci saranno giocatori italiani di 20-25 anni degni di nota, ce ne saranno sempre meno. Secondo me deve cambiare questa mentalità, perché se restiamo a dire le squadre che lottano su per ogni competizione non può lanciare due giovani da giocare per farli giocare stabilmente, restiamo fermi.
1: No, io faccio l'esempio di Liberali, ha fatto un anno nell'Under nel Milan Futuro, si è trovato spazio in Serie B, ha fatto una signora stagione quest'anno con Aquilani al Catanzaro, adesso sembra addirittura richiesto da società di Serie A come il Sassuolo, come... quindi è vero che magari dall'Under 23 dell'Inter non passano subito le super squadre, però vanno a riempire comunque un panorama di Serie B, Serie C, ma anche della Serie A, diciamo, medio-bassa, che li può far crescere, che non è che poi tutti maturano alla stessa età. Non so cosa ne pensi, ad esempio, di Liberali come esempio.
2: A me fa impazzire, era uno dei giocatori nel settore giovanile del Milan più forti, a mio avviso, assolutamente. E nel suo caso, tra l'altro, l'anno con l'Under 23 del Milan è stato un anno difficile,
1: esatto,
2: da gestire, perché ci sono stati mille problemi in quell'anno del Milan nella gestione proprio della seconda squadra dei rossoneri. Ed è un giocatore che con Alberto Aquilani, altro grande allenatore del futuro italiano, ha fatto benissimo, e io sarei solo che contenta se riuscisse ad essere protagonista anche in Serie A, vedi, proprio con il Sassuolo, proprio con Aquilani.
1: Ma a proposito di allenatori, Ignazio Abate, che ha firmato col Torino, come tu l'hai visto nella primavera del Milan, giusto?
2: Il suo grande difetto è che non faceva giocare il figlio di Zlatan Ibrahimovic fondamentalmente, ma non è il segreto di è il segreto di Pulcinella, perdonatemi,
1: sì, certo.
2: Ma è così, con estrema onestà, e non credo che nessuno possa venirmi a dire non è così. Ignazio Abate è un allenatore che ha fatto giocare bene il Milan, un allenatore che ha amato profondamente questi ragazzi nel settore giovanile, ma che è stato costretto di fatto a dire basta con il Milan. Ha fatto bene comunque alla Ternana, nonostante poi un esonero nuovamente, ha fatto benissimo quest'anno con la Juve Stabia, e adesso finalmente ha una chance molto importante dove dovrà confermare le buone indicazioni che ha dato da allenatore. Umanamente voto 10, non ci piove su questo, sono curiosa di vederlo a Torino, assolutamente.
0: Stavo pensando anche a un altro aspetto da incidere. So che è delicato, un tema politico, insomma, perché c'è il concetto legato, va bene, alla pressione mediatica asfissiante per i giovani, anche l'idea che magari ci sia la cultura di molti italiani, a differenza di quelli che sono del Borussia Dortmund, che non vogliono mai andare all'estero a giocare, preferiscono stare da noi. Ma poi c'è anche un tema di jus soli, cioè c'è una rigidità enorme, una mancanza di riforme sullo jus soli sportivo. Per cui molti giovani che sono cresciuti in Italia non hanno cittadinanza italiana e ci sono delle regole rigidissime e questo impedisce dei giovani. Io penso alla Germania degli anni 70, 80, 90 e penso alla Germania di oggi, è un'altra nazionale, vale anche per la Francia.
1: Ma per tutti?
0: Da noi c'è una roba, d'altro canto è anche il paese che siamo un paese dove ci sono degli italiani che guardano Sinner con l'occhio così, capito? Se uno è Fiona May, Sinner, non sono abbastanza italiani. Deve chiamarsi Carlo Rossi, possibilmente della zona centrale d'Italia, che mangi la pizza e che sia uno che parli un dialetto qualunque.
1: Noi come le nazionali dell'est Europa siamo tra le nazionali con meno multietnicità.
0: Sì,
1: questo è una caratteristica per me molto negativa.
0: Questo forse incide anche nel nostro rendimento nella nazionale.
2: Sì, probabile. Per fortuna qualche leggero miglioramento negli ultimi anni, ma proprio negli ultimi anni lo sto vedendo. Però sì, a me balza sempre l'occhio, l'avete citato voi, gli ultimi anni, dopo la grande delusione per la Francia decide di cambiare totalmente, no, strategia.
0: Lo
2: sappiamo bene. E i frutti sono arrivati. Sono arrivati perché ormai nel 2026 non si può più pensare a discorsi come quelli che purtroppo dobbiamo ancora affrontare.
0: Giada, ti ringrazio moltissimo, sappi che comunque ti prometto, figurati, comunque nel 2042 pare che la riforma stia per arrivare in questo senso, quindi pare che ci arriviamo lentamente. Esatto.
2: Lentamente.
0: Dai.
2: Va bene ragazzi. Grazie
0: a te Giada, ciao,
1: a presto, grazie mille.
0: Ciao. Adesso andiamo avanti con gli Snow Patrol, questo è Chasing Cars, il loro pezzo più famoso che li ha lanciati nel successo.

0: grandi gli Snow Patrol. Questa canzone è meravigliosa,
1: bellissima, bellissima. Scozzesi,
0: sì, sono scoperti scozzesi. Una quindicina d'anni fa a casa di amici c'era questa canzone che andava, cioè, ma chi sono questi?
1: Me lo ricordo, insomma, che ti piaceva
0: tantissimo.
1: In una nostra vita passata,
0: è
1: mi
0: vero,
1: ricordo
0: vero,
1: già
0: vero.
1: Che ti piacevano gli
0: c'erano molto e quindi da lì ho iniziato a seguirli. Dunque, e suggerisco anche il London Grammar, così, giusto perché ci siamo. Allora, detto questo, però, noi rimaniamo in tema di calcio, sono le 14:54 minuti. A quanto pare Mancini sarà il prossimo CT della nazionale.
1: E io sono molto contento.
0: Anche io, nonostante qualcuno, più di qualcuno storca il naso, la bocca e tutto il resto. Io sono contentissimo, lo preferisco ad Antonio Conte, mi rendo totalmente contentissimo, forse no, nel senso che non ci sono alternative. E quindi, non essendoci alternative, è evidente che Antonio Conte è l'unica alternativa, un'alternativa importante ma pur sempre molto rischiosa, perché uno che rimane due anni,
1: assolutamente,
0: e se vince una volta solo la nazionale chiaramente è sempre merito suo, se l'Italia perde è colpa degli altri.
1: Allora io avrei evidenziato due alternative, ma sarebbe stato veramente uno stravolgimento. Mi sarebbe piaciuto molto Montella nel post mondiale, oppure Gianni De Biasi, che aveva fatto un ottimo lavoro con l'Albania, ma perché a me piacerebbe moltissimo che si riprendesse un po' la vecchia tradizione dell'allenatore federale, per cui mi piace l'idea di Mancini, se magari a seguito di Mancini, a ruota di Mancini, venisse cresciuto, diciamo, il prossimo CT direttamente in seno alla FIGC,
0: come Vicini, come Berzotto,
1: esatto, perché secondo me
0: Rocca
1: serve un tipo di perché tu dicevi giustamente ieri, l'allenatore della nazionale non è un allenatore, è un selezionatore,
0: sì,
1: deve gestire, quindi a questo punto ci vorrebbe una figura, secondo me, federale, che possa anche tenere d'occhio la crescita dei giovani, soprattutto che abbia magari qualche idea nuova per rilanciare la situazione che dicevamo prima, anche questi giovani che nascono all'estero ma che hanno passaporto italiano, il lavoro che è stato fatto da De Biasi con l'Albania.
0: Mi colpisce che Ancelotti in tanti anni non sia mai stato poi avvicinato alla nazionale.
1: Però lui vuole vincere, Lapo. Non va a allenare una nazionale che fa difficoltà a vincere, in cui si crea un sacco di problemi di carattere proprio personale, perché verrebbe attaccato dalla stampa italiana. Si è scelto un ruolo dove tutto sommato sta sereno dal punto di vista proprio personale e umano. Secondo me più che altro è quella stata la scelta.
0: Darsi.
1: Ma vedrai anche la stessa cosa in allenatori come Allegri o altri allenatori di spessore internazionale. Per me è quello il problema.
0: Può darsi. Io adesso sono molto curioso, perché pare che Malagò abbia comunque già scelto, abbia già l'accordo con Mancini, e quindi di fatto, visto che Malagò è quasi l'unico candidato, mi sembra evidente.
1: Questa cosa mi piace un po' meno.
0: Ma d'altro canto era l'unico candidato anche Gravina. Quindi.
1: Vero.
0: Il problema è che abbiamo già parlato di c'è anche Bodi che ha parlato di questo tema, anche se Bodi
1: sì, di Baldini
0: sì, però allora Bodi ha detto e non detto, cioè ha fatto una dichiarazione
1: fatto
0: in politichese,
1: politico, fatto
0: sì,
1: il
0: sì. Sentiamo il politichese un secondo.
2: Direi che qualunque risposta sarebbe mal interpretata,
0: ecco.
2: Io penso che lo spirito di, sicuramente almeno lo spirito di Silvio Baldini e dei ragazzi che sono scesi in campo merita di essere di ispirazione per quelli che verranno, chiunque verrà, perché così come per il Santo Padre Real Madrid è la squadra, per noi la squadra è la nazionale, qualunque nazionale di qualsiasi sport, e ce l'abbiamo nel cuore e vorremmo che riuscisse sempre ad arrivare alle competizioni internazionali. Lo spirito di questi giorni, appunto, della nazionale di calcio, secondo me è quello giusto, al di là che i giocatori possano cambiare, al di là dell'allenatore possa cambiare, ma quella passione, quella voglia di stare in campo in un certo modo, di stringere i denti e di arrivare fino in fondo all'obiettivo, io penso che sia un patrimonio che Silvio Baldini e questi ragazzi mettono a disposizione del futuro.
0: Ma non poteva dire diversamente, esatto. Perché se avesse detto qualcosa chiaramente l'avrebbero aggredito politicamente, e il concetto è sì. Allora, Baldini, io l'ho detto mille volte, non è una questione di essere classisti o di essere snob o di essere...
1: No, ma non ha il curriculum adatto,
0: non
1: ma
0: ha
1: l'ha
0: curriculum.
1: Detto lui stesso.
0: E io dico, ci deve essere anche una certa presenza. Ci deve essere... Tu rappresenti l'Italia. Gattuso è stato un ibrido, perché Gattuso era un CT ibrido anche per presenza, altro, ma aveva una grandissima esperienza a livello nazionale, ha vinto tutto quello che c'era da vincere.
1: Mondiale.
0: E quindi era un ibrido. Io dico soltanto che un CT della nazionale deve esprimere valori, che sia riconosciuto, che sia stimato. E quindi io verso Baldini ho un grande, grande stima. È diventato un po' paternalista quando facevo le dichiarazioni.
1: Sono d'accordissimo.
0: Ma era
1: e aggiungo anche che lo spirito di cui parla Bodi, io non non credo che non ce lo avessero i giocatori che non si sono qualificati contro la Bosnia. Io credo che chiunque veste la maglia della nazionale abbia. Dopodiché ci sono delle partite che richiedono un livello di personalità e di ritmo molto basso, amichevoli contro Lussemburgo e la Grecia, ci sono partite che invece hanno gli occhi di una nazione addosso, stress, pressioni incredibili, e non tutti hanno la personalità per reggerle. Bisogna accettare il fatto che la nostra generazione calcistica di questo momento è una generazione che non si merita di andare al mondiale.
0: Io devo dire che sono contentissimo che abbia fatto questa scelta, sono d'accordissimo con Baldini, certo, quando ha chiamato l'Under 21, o quasi. Hai vinto con Lussemburgo, hai vinto con la Grecia, ma hai vinto con l'Under 21. E quindi complimenti, veramente bravo. Però da qui naturalmente a fare un discorso, siccome ho sentito parlare di tanti tifosi che dicevano: ah, Mancini, basta, vogliamo gente nuova, come dire, vogliamo i giovani. Ma i giovani, non è detto che i giovani siano meglio degli anziani, e non è detto nemmeno il contrario, così come non è detto che uno nuovo sia meglio di uno che magari ha già allenato. Basta che ci siano le idee chiare, tutti uniti, e che non si facciano più i dispetti tra di loro, come è già successo in questi anni, dove anche per fare uno stage abbiamo visto
1: mettevano i bastoni,
0: ma all'inizio
1: le ruote,
0: dicevano
1: quest'anno
0: lo stage per fare gli spareggi in Italia lo troverà, e invece ogni volta, anche questa volta, non si è fatto, e anche stavolta ha perso.
1: Sì, non che le altre nazionali lo abbiano fatto, per cui bisogna
0: ma noi siamo un caso disperato, però.
1: Sì, noi siamo un caso
0: disperato. Tre volte consecutive neanche la Grecia come noi non partecipa da tre mondiali, tu figurati.
1: Sì. Beh, anche la Scozia e la Norvegia dal 98 non partecipavano. Sì. Adesso dopo 28 anni
0: pensa che
1: tornano.
0: Noi, siamo meglio del Lussemburgo, che non ha mai partecipato. Allora,
1: anche di Malta,
0: esattamente, di Cipro. Va bene, grazie a Tommaso Lavizzari.
1: Grazie a te, Lapo De Carlo.
0: Appuntamento con te domani. Io adesso vado avanti, ci provo, perché Massimo Tedesco è una brutta bestia, e vediamo se regge. E allora tra pochissimo con voi, dopo il notiziario, per la seconda parte di Sport Club.
3: Giornale radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice: informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 15 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi. Scossa giudiziaria attorno al progetto del ponte sullo stretto, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per corruzione iscrivendo 3 persone nel registro degli indagati, un avvocato, un imprenditore e un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. L'indagine è in pieno sviluppo e al momento non sono stati presi i provvedimenti cautelari ma solo ordini di perquisizione, domiciliare e informatica. Secondo le prime ricostruzioni, agli atti dell'inchiesta, al magistrato sarebbe stata promessa una poltrona di rilievo una volta in pensione, in cambio di un suo intervento favorevole alla Corte dei Conti su questioni legate alla grande opera, un presunto scambio di favori su uno dei dossier infrastrutturali più discussi del paese. In Medio Oriente sembra reggere nelle ultime ore la tregua tra Israele e Iran auspicata da Donald Trump in vista di un accordo con Teheran, ma Tel Aviv rilancia i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime ore sarebbero almeno 13, 9 di essi nella città costiera di Tiro, oggetto poco prima di un ordine di evacuazione che includeva anche la zona cristiana e i campi profughi. Israele motiva i suoi attacchi sostenendo che sarebbero gli Hezbollah a non rispettare il cessate il fuoco e Trump ribadisce di attendersi un accordo con l'Iran nell'arco di 2-3 giorni, anche se la CNN conteggia, è almeno la 37esima volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente. I vertici iraniani dicono di auspicare l'accordo entro fine mese, il Pakistan, più qui al centro del negoziato, dice di sperarci per questa settimana. Oggi in Consiglio di Sicurezza ONU attesa una riunione sul nodo delle sanzioni contro l'Iran. Il governo italiano intanto definisce inaccettabile gli insulti del ministro alla sicurezza israeliana Ben-Gvir, che ha preso delle indagini della Procura di Roma a suo carico per sequestro di persone e tortura sul caso Flotilla, ha definito il bel paese stivale ridotto in ciabatte. E il ministro degli esteri Tajani ribadisce l'auspicio di una soluzione negoziale con l'Iran.
3: Speriamo che le parole pronunciate sia da americani che dagli iraniani che da stamane che dicono si può intravedere una conclusione, un accordo a breve termine siano parole che rispondono poi alla realtà dei fatti.
2: Si è conclusa oggi al San Raffaele di Milano la 2 giorni di test medici a cui, come da programma, si è sottoposto Yannick Sinner dopo il crollo fisico del Roland Garros. Si tratterebbe di approfondimenti a livello cardiologico e metabolico. Il tennista azzurro ha lasciato questa mattina il nosocomio lombardo, non giocherà altri tornei prima di quello di Wimbledon. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Siamo nella seconda parte alle 15.04 minuti qui con Sport Club, con un appuntamento che adesso si dirama. Rimaniamo sul calcio ma chiudiamo con il basket e con il tennis. E con il calcio, beh, insomma, parleremo di calciomercato. Andiamo da Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato Web, vice direttore, e con il quale parleremo di tutti i movimenti focalizzandoci sulle altre: Roma, Napoli, Inter, Milan, visto della Juventus abbiamo parlato ampiamente, e poi con Gianluca Vigliotti invece ci concentreremo sul tema Napoli. Adesso vi ricordo il nostro numero 334 11 11 622. Tanti temi abbiamo aperto anche sul tema del coinvolgimento anche sulla nazionale, su Mancini CT della nazionale.

0: Il calciomercato che stiamo raccontando anche attraverso i nostri ospiti, il calciomercato che ci viene raccontato da Lorenzo Di Benedetto, vice direttore di Tutto Mercato Web con noi. Ciao Lorenzo.
1: Ciao Lapo, buon pomeriggio a tutti.
0: Eccoci qui Lorenzo, ben trovato. Allora, Tutto Mercato Web in questo momento vive il momento più importante della stagione, questi tre mesi importanti dove ci sono gli scambi e dove ci sono chiaramente anche delle sorprese. Intanto ti voglio fare una domanda aperta legata agli scambi in generale: ti aspetti un mercato anche quest'anno povero oppure al contrario con delle rivoluzioni e quindi anche divertente da seguire, sinceramente?
1: No, guarda, secondo me sarà anche abbastanza divertente da seguire questo mercato. Soldi pochi, questo
0: sempre.
1: Ormai
0: detto sempre.
1: In Italia lo sappiamo benissimo, però soldi pochi, ma poi non è nemmeno sempre così, perché facciamo finta anche a volte che siano pochi. Però se noi guardiamo il Milan l'anno scorso, ha speso una valanga di milioni e li ha spesi tutti male. Il Napoli lo stesso l'anno scorso, Lang, Lucca, il Milan non l'ho citato, Mancunku, Yashari, Ricci, Atikame, insomma sono tutti giocatori che sono stati pagati anche tanto e non hanno reso per la cifra appunto investita. Quindi soldi pochi rispetto alla Premier League, rispetto alle big europee, però ci sono, però vanno spesi un po' meglio. E poi i soldi arriveranno.
0: Sì. Beh, questo si spera anche magari con la compravendita, si vende anche per comprare, questo è un po' il concetto. Senti, invece al contrario ti volevo chiedere squadra per squadra la situazione, considerando che per esempio tra poco avremo con noi Gianluca Vigliotti che segue il Napoli, e il Napoli attualmente non riesce a chiudere Allegri. Leggevo ieri, non so se si può confermare, perché al Milan manca qualcuno che abbia potere di firma, non so se sia davvero così. Ma insomma, al momento quindi Allegri non si può annunciare.
1: No, assolutamente, perché Allegri deve risolvere il contratto col Milan, e questa insomma non è una cosa da poco, anche perché conosciamo tutti molto bene De Laurentiis e sappiamo tutti quanto poi possa anche spazientirsi. Ora Allegri in questo caso ha poche colpe, anche perché il comunicato dell'esonero del Milan è arrivato ormai da due settimane, che arrivò il lunedì dopo l'ultima giornata, quindi oggi sono due settimane e un giorno. Però è vero, non c'è nessuno con potere di firma, c'era Furlani, ma Furlani è stato allontanato anche lui, però continua ad averlo. Ma Furlani dice: ma perché io adesso devo andare a firmare queste cose quando non sono più un dirigente del Milan? E quindi è un po' un cane che si morde la coda. La questione Milan è molto intricata e molto complessa, e ti dico la verità, è anche abbastanza surreale, perché tutti ci aspettavamo che Milan, una volta annunciata la rivoluzione con gli addii, avesse, non ti dico già pronti tutti, perché insomma l'idea era quella di vincere col Cagliari e di andare in Champions League, che quindi non sarebbero saltate quattro teste. Però dopo due settimane e un giorno essere ancora a questo punto è roba, guarda, mi espongo un pochino e dico quasi da dilettanti, non da Milan, non si può fare una cosa del genere. Quindi ci sta rimettendo anche il Napoli, perché non può annunciare Allegri, ma diciamo che il Milan sta scherzando col fuoco, perché poi la stagione inizia e non abbiamo certezze. C'è il Milan che segue Rangnick, che va al mondiale con l'Austria. Cioè, mi sembrano delle follie totali. Però vediamo insomma quello che succederà nei prossimi giorni.
0: Quindi in attesa di che qualcosa venga in qualche modo certificato al Milan, mi pare di aver capito che né Nagelsmann e tantomeno Rangnick siano al momento pronti a firmare. La domanda l'unica che ti faccio è se c'è una deadline, come aveva detto la settimana scorsa Rangnick.
1: Ma la deadline probabilmente c'è, però Rangnick come fa a mettere la deadline che comunque anche lui non è in questo momento pronto per poter andare al Milan, l'ho detto prima. La deadline la deve mettere il Milan, ma si deve muovere, non è che c'è fissato un giorno oltre il quale non si può andare, perché chiaramente prima o poi qualcuno dovrà arrivare nei vari ruoli, perché l'allenatore in questo momento è l'ultimo dei problemi. Se poi ci mettiamo Ibrahimovic, che è rimasto l'unico diciamo dirigente in casa Milan, se prende l'aereo, va negli Stati Uniti a commentare il mondiale per una televisione, allora veramente stiamo parlando del niente. Quindi vediamo, la deadline non c'è, però qui bisogna che il Milan si dia una mossa.
0: Senti, al contrario la Roma in questo momento non mi sembra che stia muovendosi moltissimo, non so se sta aspettando qualche cosa, forse anche l'arrivo del direttore sportivo, ci mancherebbe, però non so se si sta un po' tirando le fila e cercando poi di fare i colpi, anche perché la Roma deve prima vendere prima di comprare.
1: Sì, deve vendere perché deve fare l'ultima plusvalenza prima che la UEFA gli tolga il mirino di dosso, e sarà veramente togliersi un peso per la Roma dopo anni sotto l'ente di ingrandimento della UEFA. Ora ha rispettato tutti i paletti, quindi con l'ultima plusvalenza entro il 30 giugno la Roma poi sarà libera da questo vincolo con la UEFA stessa. E la Roma sta seguendo Greenwood, il grande obiettivo è lui. Si è rilanciato al Marsiglia, ha avuto una carriera complicata, però stiamo parlando di un giocatore forte, senza ombra di dubbio, e Gasperini ha scelto lui. Quindi il primo nome da fare è questo, chiaramente se ne parla dal primo di luglio in poi perché la Roma prima deve cedere, come dicevamo poco fa. E per quanto riguarda il direttore sportivo, il nome è quello di Tony D'Amico, che verrà dall'Atalanta. L'Atalanta ha dato Giuntoli, però c'è qualche cosa da sistemare per un po' stile Allegri Milan per il Napoli. Diciamo che Tony D'Amico Atalanta in quello stile lì nei confronti appunto della Roma. Vediamo se la Roma non vorrebbe pagare nessun indennizzo, anche perché insomma Tony D'Amico è stato fatto fuori dall'Atalanta appunto perché è arrivato Giuntoli, però anche qui diciamo che si devono incastrare un paio di pezzi del puzzle, ma poi ci saremo e sarà lui al 99%, solo perché il 100% nel calciomercato non si mette mai, però sarà lui il DS della Roma.
0: Ecco, siamo all'Inter. Inter che in questo momento sta aspettando di capire cosa accade con Palestra, ma mi sembra, non lo so, di rivivere la stessa situazione che ha avuto l'anno scorso con Lukman Percassi, cioè Percassi chiede una cifra, l'Inter gli si avvicina e Percassi invece di dire ok mi avvicino a voi aumenta ulteriormente la cifra. Cioè la cifra sembrava 50, l'Inter ne offre 45, adesso lui gli chiede 55. Se l'Inter ne offre 50 ho la sensazione che lui ne chiede 60.
1: Allora guarda, io l'ho scritto anche ieri sul tuo mercato web. La posizione dell'Atalanta è molto semplice, ma non riguarda l'Inter.
0: No, le scuole italiane, tutte le scuole. Ma no, contro le scuole italiane, però. Nel senso che se l'Atalanta può non cedere la scuola italiana, meglio. Questo è.
1: Sì, ma non è questo, perché meglio sì, ma perché meglio? Perché se lo vende in Premier perde più soldi. Il discorso è quello. Allora, l'Atalanta in questo momento, il pensiero dell'Atalanta è 50 milioni per Palestra non bastano, ma non è che lo dice per andare contro l'Inter o contro chi si vorrà avvicinare di squadra italiana a Palestra, è perché dall'altra parte della manica c'è il Newcastle e soprattutto c'è il Manchester City che sono lì alla finestra, che hanno cominciato a far intendere agli agenti e all'Atalanta stessa che comunque piacerebbe magari prendere Palestra. Questo che vuol dire? Vuol dire che se tu vai dal Manchester, se arriva il Manchester City e ti dice ti do 52 milioni per Palestra e l'Atalanta dice no, ne voglio 60, loro ci pensano un minuto, prendono un caffè e dicono ok, va bene, ti diamo 60, perché per loro non cambia niente, cioè 10 milioni in più e meno non cambia assolutamente niente. In Italia giustamente bisogna fare i conti con i bonus in più, il bonus in meno, la clausola X, la clausola Y, perché non abbiamo gli stessi soldi nel calcio italiano che ci sono nel calcio inglese. E quindi l'Atalanta, che ormai si è rassegnata a vedere partire Palestra ancora prima di metterlo in campo in Serie A, perché diciamo che Palestra è diventato giocatore vero con la maglia del Cagliari l'anno scorso. L'Atalanta si è rassegnata, darà via sia lui che Ederson, anche lì Ederson che era un passo dall'Atletico Madrid. Non è che l'Atalanta si mette contro l'Atletico Madrid perché non vuole dargli Ederson, perché anche perché i rapporti con Atletico Madrid e l'Atalanta sono ottimi, ma arriva il Manchester United che si mette lì e ti dà 5 milioni in più e lo dai al Manchester United, è così, cioè la Premier purtroppo ci giochi male.
0: Non c'è dubbio, questo è chiaro. Al volissimo, abbiamo un minuto neanche, solo per chiederti, la Fiorentina si è affidata a Grosso, perché Vanoli non è rimasto? Cos'è che è successo perché non rimanesse?
1: Ma allora, Vanoli sarebbe voluto rimanere, insomma, alla Fiorentina, l'ha detto tante volte durante la stagione, però la sensazione è che dopo un'annata così disastrosa per la Fiorentina, con il rischio Serie B che c'è stato veramente per tanti mesi, si volesse fare veramente un reset, a prescindere dall'allenatore, perché comunque la Fiorentina dirà sempre grazie a Vanoli, che ha preso la squadra con 4 punti e l'ha portata alla salvezza con 3 giornate d'anticipo, e quindi ha fatto un ottimo lavoro. Chiaramente aveva una squadra con la quale poteva fare una cosa del genere, però dall'altra parte c'era la volontà proprio di tracciare una linea e girare pagina e andare veramente a scrivere una cosa totalmente diversa.
0: Lorenzo, devo salutarti, ti ringrazio moltissimo, a presto e buon lavoro.
1: Ciao Lapo, buon lavoro.
0: Anche a te, grazie. Lorenzo Di Benedetto, vice direttore di Tutto Mercato Web. Adesso una canzone, poi di nuovo con voi con il Napoli.

0: Napoli come starà, soprattutto come inizierà questa stagione? Beh, insomma, ce ne stiamo facendo un'idea anche un po' vaga, perché prima di tutto bisogna ufficializzare Allegri e poi forse si può anche cominciare a capire di che misura sarà una squadra che ancora non si sa se terrà, pare di sì, pare di no, non si sa, De Bruyne, Lukaku, e al momento è passata una settimana dall'ultima volta forse che mi sono sentito con Gianluca Vigliotti o anche Massimiliano Gallo, e la situazione sembra più o meno la medesima, qualcosa si sbloccherà. Gianluca Vigliotti, ben ritrovato, ciao a te.
1: Caro Lapo, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno,
1: ma c'è grande serenità, nel senso, Manne e Allegri si sentono quotidianamente, lavorano, e manca soltanto il crisma dell'ufficialità per questa sorta di imbarazzante vacatio di titolarità per la rescissione di Allegri, che veramente diventa, non voglio dire grottesca, ma insomma voglio dire, è abbastanza particolare. Ma detto questo, stanno già lavorando assolutamente con degli obiettivi prefissati per quanto riguarda i giocatori. Ti direi oggi molto più KDB al Napoli che Lukaku, anche se Lukaku manifesta ovviamente, come abbiamo parlato l'altra volta, la sua grande volontà di rispettare un corposo contratto economico che lo lega ancora al Napoli per un anno, mentre KDB potrebbe essere il Modric della situazione per quanto riguarda Allegri, che è stato sempre abituato, e tu lo sai molto bene, ad avere a che fare con personalità importanti all'interno della squadra, e quindi per il momento si viaggia sotto questo aspetto, in attesa di appunto arrivare semplicemente all'ufficialità di un rapporto che però non sta precludendo l'operatività.
0: Sì, senti, c'è da poi capire comunque quali sono le strategie. Allora, intanto, a prescindere da Allegri, o comunque sapendo che arriva Allegri, qual è il destino di De Bruyne e Lukaku secondo te, per cominciare?
1: Ma premesso il fatto che io ricordo che Allegri aveva grande stima di Lukaku, ricordo che poteva essere anche un prospetto molto interessante quando Allegri era alla Juventus, e poi cambiò ovviamente indirizzo, però Allegri e per Lukaku sono passati altri 2 anni, c'è stato questo maledetto infortunio che le ha condizionato tutta la stagione. È stato molto onesto, ecco, Lukaku, mi sembra questo di poterlo sottolineare, che ha detto: non so quale altro giocatore sarebbe stato convocato ai mondiali al posto mio, dopo che ho giocato 45 minuti in un anno intero. Adesso vediamo ai mondiali che cosa succede. Il Napoli ha, oltre alla conferma che ha acquisito per l'obbligo di riscatto per 44 milioni Højlund, ritorna anche Lucca. E beh, uno tra Lucca e Lukaku non ci sarà. Adesso bisogna capire chi dei due. Lucca è un patrimonio importante della società, è stato pagato oltre 35 milioni di euro, Lukaku ha un contratto invece corposo di 6 milioni. Aspettiamo che Allegri ovviamente faccia il punto della situazione, però ricordavo questo particolare, che insomma anche la Juventus, se ricorderai, post Inter era molto interessata alle prestazioni di Lukaku.
0: Veniamo invece a che cosa può accadere, che cosa può migliorare questa squadra l'anno prossimo per poter lottare non solo il campionato, ma anche più concretamente in Champions. Io continuo a pensare che il Napoli, nella sua storia, le poche volte che è andata nella Coppa dei Campioni prima, in Champions poi invece poche rispetto a quello che dovrebbe essere il suo blasone, non abbia fatto quanto poteva, nemmeno con un attore importante.
1: È vero, l'unica volta che stava facendo bene c'è stato Marciniak, che insomma ci ha pensato lui, il miglior arbitro del mondo, era un percorso importante. Però sì, si pensa, e l'ha detto anche chiaramente De Laurentiis prima di partire per Los Angeles, dove sai che vedrà delle partite, andrà a vedere delle partite al mondiale, va a vedersi Kovar, il portiere della Repubblica Ceca, sì, va a chiacchierare anche un po' con McTominay, sul quale sta cercando di definire il prolungamento di contratto, e quindi il Napoli deve trovare il vice di Lorenzo, il benedetto vice di Lorenzo. Si parla di Dodò, si parla di Calaili, questo giocatore israeliano molto bravo, il vecchio antico obiettivo che era Waldo Sanchez. Poi devi capire che cosa fai con Anghissa. Se Anghissa va via, Lobotka verrà confermato. Se Anghissa va via, devi trovare un vice Anghissa, che non è semplicissimo. Di esterni ce ne sono tanti, esterni ne abbiamo abbondanti, ci vuole un difensore centrale, perché Juan Jesus andrà via in scadenza di contratto, e se Allegri gioca a 4 io vorrei un difensore centrale importante.
0: Non mi ricordo se hai trattato Noah Lang, perché è rientro dei prestiti e...
1: Sì, c'è. Noah Lang, cioè, va a fare anche il mondiale Noah Lang.
0: Appunto.
1: Va a fare anche il mondiale.
0: Ma tu pensi che venga tenuto quindi?
1: Io credo che Allegri lo giudicherà, lo valuterà. Al momento, insomma, credo che avrà una lente di ingrandimento importante anche al mondiale, anche se non credo che abbia molto spazio. Ieri sera non è neanche entrato nell'amichevole con la nazionale amica dell'Uzbekistan, con il nostro Fabio Cannavaro alla guida. Quindi questo è da valutare. Allegri farà ovviamente una sorta di valutazione. Non è facile invece la trattativa con Ghila. Con lo Tito non è facile, perché è un obiettivo dichiarato quello del Napoli Ghila, in scadenza di contratto l'anno prossimo, e lo Tito vuole una barca di soldi per un giocatore che è in scadenza, molto valido. Non lo so, qua come si svilupperà non te lo so dire. Però i movimenti non saranno tantissimi, Lapo.
0: No, beh, certo. La squadra è già forte. Poi l'anno scorso, senza tutti quegli infortuni, le cose avrebbero potuto andare. Sì, ma questo è un dato di fatto. Solo che gli infortuni, come abbiamo già detto io e te, spesso sono stati anche collegati a
1: ci
0: dei infortuni muscolari.
1: Ci chiediamo il perché tre giocatori di oltre 30 anni, come De Bruyne, Anghissa e Lukaku, si siano tutti e tre strappati.
0: Vedi, in ultimo, Rafa Marin e Mazzocchi.
1: Mazzocchi via. Rafa Marin dipende chi, se prende Ghila, lui c'ha il rientro di Rafa Marin e anche il rientro di Maria Luce, che ha giocato con il Torino. E deve prendere un altro centrale, e ovviamente cerca di prendere un centrale importante come Ghila. Vediamo se come numero, diciamo così, per completare i quattro centrali, poi possa restare uno tra Rafa Marin e Maria Luce.
0: In ultimo, c'è un vice Anghissà, cioè qualcuno che, insomma, Anghissà fortissimo, un giocatore incredibile, però è proprio perché magari fisicamente potrebbe anche ancora riavere gli stessi problemi di quest'anno, supponiamo. Ci può essere un vice Anghissà?
1: Devi andarla a trovare. È molto facile, no? Abbinare l'arrivo di Allegri ovviamente con l'arrivo di Rabiot. Ma io innanzitutto non considero equiparabili, come da un punto di vista tattico, Rabiot ed Anghissa, e soprattutto se dovesse restare, come sembra ormai acclarato, De Bruyne, secondo te Napoli può giocare con un centrocampo con De Bruyne, Rabiot, Lobotka, che mi sembra di altissima qualità, ma non andiamo a difendere io e te, cioè, insomma, mi sembrerebbe un po' troppo eccessivo, considerando che poi avanti c'è ancora McTominay e poi avanti c'hai Orun, c'hai gli esterni che, insomma, non è che difendano tantissimo, i Politano, i Neres, gli Alisson Santos è stato riscattato, in Noah Lang. Credo che ci voglia qualche cosa di muscolare.
0: Mi raccomando, Politano sempre però presente, anche se leggero, anche se difende poco, però Politano c'è, giusto?
1: C'è.
0: Lo dico perché devo confermarlo al Fantacalcio.
1: Sì, io aspetterei un po', aspetta un attimo.
0: Ma guarda che dai primi di agosto questi pazzi mi fanno fare già l'asta e poi...
1: Ma non si può fare.
0: Lascia perdere. Sono già in lotta contro chi ha deciso questa follia assoluta. Vabbè, comunque. Senti Gianluca, ti abbraccio, ti ringrazio molto e ci sentiamo
1: ragazzi.
0: Prossimi giorni. Ciao a te,
1: ciao Gianluca. Ragazzi, quando vuoi. Ciao.
0: Le 15:30 andiamo in pausa, torniamo con voi tra pochissimo e con l'ultima parte di Sport Club.
2: Giornale radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: con Analyze e Albert Marzagaglia, direttamente come direttore di Eurodevotion, qui per parlarci della finale di Serie A tra l'Olimpia Milano e la Reyer Venezia. Ciao Alberto.
1: Ciao Lapo, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao, ciao, ciao. Allora, una finale in attesa, considerando che alla fine si sembrava che, nonostante tutti i problemi, alla fine Milano e Bologna avrebbero raggiunto la finale e alla fine ci sarebbe stato il solito scontro. Invece Bologna ha palesato una difficoltà ulteriore, oppure Venezia è cresciuta più di quanto si immaginasse?
1: Ma la seconda sicuramente, Venezia è cresciuta, direi che però Bologna ha tutte le attenuanti del caso, perché i tre giocatori che sono venuti a mancare nella fase decisiva della stagione, cioè Paiola, Vildoza e Holston, francamente una squadra come Bologna non può regalarli a delle rivali comunque accreditate come Venezia, che è appunto cresciuta. Io direi che non si può fare nessuna critica a Bologna, ci ha provato, ha giocato anche due partite notevolissime a Venezia, è stata avanti anche di tanto, dopo sono arrivati corti proprio perché erano corti come roster. Quindi alla fine bene, tanti meriti a Venezia, ma tutte le attenuanti del caso per Bologna. È una finale in attesa, se parliamo di un mese fa, con tutto quello che è successo a livello di infortuni, francamente pensare che Venezia potesse eliminare Bologna alla fine non sarebbe stato così tanto improbabile. Ecco, direi che viste le cose, questa oggi è la finale tra le due squadre migliori, proprio per i tre infortuni alla Virtus, che sono tre uomini da quintetto.
0: Milano,
1: e quindi,
0: Milano è favorita, è una Milano che arriva a questo appuntamento con qualche problema. Questo è stato un anno complicatissimo, insomma, con tutto quello che è successo. Milano che non sarà più con Armani, che ha lasciato Ettore Messina, che ha cambiato veste, e che in futuro tu pensi manterrà lo stesso tipo di atteggiamento? Faccio un salto un attimo in avanti e poi torno indietro, e quindi anche nella prossima fase di acquisti rimarrà più o meno una società che cambierà tutto il roster per poi dopo mettersi a cercare di comporre la squadra migliore, oppure pensi che ci sarà una filosofia diversa?
1: Allora, partiamo dalla fine. Ci sarà sicuramente, c'è già in corso una filosofia diversa, perché la gestione di Daniele Baiesi come direttore sportivo è fino

0: banalmente mi viene da dire una gestione veramente manageriale, una gestione che si rende conto dei propri limiti, che si rende conto del fatto che Milano fino a qualche anno fa, 3-4 anni fa, aveva uno dei primi 5-6 budget di Eurolega, quindi poteva permettersi spese notevoli, il che vuol dire arrivare a un determinato tipo di giocatori. Oggi non è più così, perché non tanto perché siano diminuite le disponibilità di Milano, sono cresciute esponenzialmente le altre. L'anno prossimo ci saranno almeno 10-12 squadre che metteranno sul mercato più soldi di Milano, lo stanno già facendo, si stanno accaparrando i giocatori migliori, quindi Milano dovrà essere figlia di competenza e di gestione veramente manageriale attentissima, cosa in cui Daniele Baiesi è un maestro assoluto, l'ha già dimostrato. Pensate solo un piccolo dato: lui è stato al Bayern nei 10 anni di Eurolega, della formula nuova. Quante volte il Bayern ha fatto i playoff? 2. Quante volte li ha fatti Milano? 2. Ecco, con tipo 6 o 7 volte il budget Milano. Questo ti spiega come con capacità, con competenza e tutto, Milano non si deve reinventare, deve capire qual è la sua realtà, e lo sta già ben capendo. Sta facendo operazioni che dovrà fare in tempi diversi da quelle che faceva prima, dove bastava arrivare alla fine e dire ti offro qualcosa in più, vieni da me. Era semplicissimo, la gestione francamente Messina-Stavropoulos precedente è stata negli ultimi 4 anni disastruosa. E quindi Milano migliorerà da questo punto di vista, certo sarà sempre più duro. Dopodiché sulla prima invece, sul discorso favorita, secondo me favorita neanche di poco, perché è vero che è stata una stagione difficile, però il fatto di aver finito l'Eurolega, chiaramente fuori dalla post season, quindi aversi potuto allenare dalla metà di aprile alla metà di maggio, allenare veramente senza trasferte eccetera eccetera, ha permesso a Poeta di plasmare un attimino una squadra che non è la sua, perché non l'ha costruita secondo i suoi dettami, però l'ha permesso di arrivare infatti ai playoff in forma, bene, solida, come ha dimostrato sia contro Reggio Emilia che contro Brescia. Oggi Milano mi piace molto, devo dire, è solida, è allacciata come si dice nel pallacanestro, tosta, solida, e sta facendo cose che sono mancate in stagione proprio perché Poeta non ha potuto allenarle prima. Quando ha potuto allenarle, i risultati ad oggi sono visti. L'auspicio per Milano è che si vedano anche in finale.
1: Sì, senti, poi ovviamente ci sono anche questioni tecniche, per esempio il rebus RJ Cole, insomma, come può arginare Venezia Milano i pick and roll di Venezia se Josh Nibo sceglie di contenere invece che cambiare, per esempio? Questo ci chiede Sandro, che è un esperto di basket e ci piace tanto, insomma, RJ Cole, che poi è player della Reyer evidentemente, ha punito la Virtus.
0: Sì, sì. La Rai ha tanti giocatori che possono fare male, possono farlo anche a Milano, a J. Cole, lo stesso Bowman, eccetera, eccetera. Le scelte difensive di Milano, secondo me, saranno più o meno sempre le stesse. Il 99% dei possessi contro il pick and roll, come giustamente fa notare il nostro ascoltatore, che sono una cosa decisiva, prevedono una scelta di cambiare e non di contenere. A volte solo si sceglie di contenere in determinate situazioni, però se guardiamo l'Eurolega su 20 squadre, 19,9, cioè tutte scelgono di cambiare. Infatti si cercano lunghi coi piedi veloci per poter stare coi piccoli quando si cambia, e piccoli che abbiano comunque una certa fisicità in modo da poter stare coi lunghi sempre quando si cambia. Ma l'importante, più che quella scelta, secondo me sarà proprio un discorso di stare sul pezzo tutta la squadra, perché una volta che tu hai cambiato è un 2-2, ma pallacanestro non si gioca 2-2. Il vantaggio che può derivare da quel pick and roll può essere trasmesso a un angolo, a uno sul lato debole, eccetera. Quindi se Milano dimostra di esserci, come c'è stata con Reggio Emilia, così come con Brescia, e Brescia non è una squadra inferiore alla Reyer, secondo me assolutamente, può avere vantaggi dettati dal fatto di essere semplicemente più forte e in questo momento anche in ottima forma, cosa che è anche la Reyer, perché la Reyer ha dimostrato di essere una squadra molto tosta, basti vedere che praticamente ha sempre vinto gli ultimi quarti delle partite, e questo è un segnale che insomma fa bene a una squadra, che dimostra che anche quando è stata sotto, e di tanto anche con la Virtus, che sembravano partite andate, non ha mai mollato. Quindi
1: diciamo che gli ultimi due elementi che possiamo dire sulla partita, sulle partite che ci saranno adesso, sono quelli dei giocatori di simbolo: da una parte Shannon Shields contro Jordan Parks, e quindi il duello delle ali, che può spostare un po' l'equilibrio, e diciamo che si può decidere più sul piano fisico o su quello del talento tra loro due.
0: Ma Milano può globalmente, più che singolarmente nel duello, può globalmente imporre una fisicità di un certo tipo. E io, Shavon Shields, io sono uno sciavonista convinto proprio da sempre, sin da quando è arrivato a Trento da Francoforte. Basti pensare a questo giocatore, arrivò, me lo disse allora Buscaglia, che lo allenava a Trento ai tempi delle finali scudetto di Trento, è arrivato che giocava da 4, è andato via che giocava da 2. Questo per far capire l'evoluzione che ha avuto questo giocatore, che secondo me in Europa è uno dei più completi in assoluto, se guardiamo i 28 metri del campo, cioè attacco e difesa. Più che lui, però, io oggi ti faccio un nome, che è quello per Milano di Leandro Bolmaro, che se sono uno sciavonista io sono assolutamente asservito in ogni mia forma fisica e mentale a Leandro Bolmaro. Cioè per me Bolmaro è un essere superiore assolutamente e ha dimostrato in questi playoff assolutamente di essere un giocatore con gara, tutto dell'argentino cattivo ma con tecnica, con fisicità, credo che sia quello che dimostra ogni palla che tocca, ogni palla che gioca anche in difesa, dimostra di avere più voglia del suo avversario sempre, questo secondo me è fondamentale, oltre ad avere una tecnica mica da ridere, ecco, quindi secondo me lui può essere veramente l'ago della bilancia. Poi sono tanti duelli che possono esserci, io mi aspetto cose positive anche da Guduric, tanto discusso e sicuramente non positivo in stagione, però un giocatore che poi quando le cose contano secondo me può diventare decisivo.
1: Alberto, ti ringrazio moltissimo intanto e ti auguro buon lavoro, ma ci sentiamo prestissimo, grazie ancora.
0: Assolutamente, è sempre un piacere.
1: Anche ciao, per me, ciao a te, grazie ancora. 15:45, subito una canzone, quella di Mark Campbell, questa è New York.

0: E allora siamo arrivati alla parte finale di Sport Club qui su Giornale Radio, e prima di chiudere però ci occupiamo di tennis, perché insomma, dicevo prima, è iniziata la stagione dell'erba con i primi tornei in Olanda, Togenposch in Germania, Stoccarda, poi avremo il Queens, avremo Halle e poi finalmente Wimbledon, dove appunto con i quattro tornei che anticipano il torneo più importante si vedranno anche gli italiani. Intanto andiamo a parlarne con Gian Domenico Tiseo, che è con noi. Ciao Gian Domenico.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Eccoci. Gian Domenico, a parte che abbiamo appena concluso la trionfale stagione della terra battuta, considerando le premesse, che si è chiusa in un modo dolce amaro, nel senso che va bene, ha perso con Bolli, ma chi se ne importa, cioè nel senso ha fatto una qualcosa di incredibile, e abbiamo adesso un numero di tennisti italiani che ci stanno facendo sognare. Il torneo, ecco, sull'erba le cose cambiano, perché bisogna capire le tante altre incognite, perché cambia tutto il paradigma. Arnaldi, Musetti, Cobolli, Berrettini, Sinner, lo stesso, ce ne sono, Sonego, ci sono tanti italiani che sono impegnati, però come arrivano a questo appuntamento?
1: Ma la prima notizia positiva è il fatto che come è uscito di Berrettini, che può giocare a Wimbledon, e quindi questo, secondo me, questa è già una ottima notizia, viste le sue attitudini a quella superficie, ricordando la finale del 2021. Poi Cobolli l'anno scorso a Wimbledon fece un bel percorso, spingendosi fino ai quarti di finale, perdendo onorevolmente contro Djokovic, quindi secondo me potrà fare anche bene sull'erba se mantiene questo status che ha dimostrato a Parigi. Le incognite riguardano per lo più Musetti, perché appunto c'è il ricordo della semifinale di 2 anni fa a Wimbledon, però bisogna vedere se e quanto ha recuperato dal punto di vista fisico. Arnaldi è un'incognita sull'erba, perché probabilmente non è la sua superficie migliore, mentre per Sinner appunto bisogna vedere questo discorso relativo alle sue condizioni di salute, di cui tanto si sta parlando, però è chiaro che se ha recuperato dal punto di vista fisico, credo che sia il principale favorito per la vittoria.
0: Dunque,
1: vista la mancanza di Alcaraz.
0: Ecco, questo sicuramente, però andiamo da Musetti prima. Musetti, come arriva a Wimbledon, ma ce la fa? Cioè, nel senso, visto che non ha fatto praticamente più niente negli ultimi tempi.
1: Beh, lui dovrebbe giocare al Queens, almeno risulta iscritto al Queens, che è un torneo a lui particolarmente caro, dal momento che proprio 2 anni fa fece finale, e quindi è una superficie, è un campo su cui ha dimostrato di fare bene. Il punto di domanda, come dicevo prima, riguarda le condizioni fisiche, perché quest'anno è stato fastidiato da infortuni muscolari. La cosa fondamentale sarà avere continuità di rendimento. Si spera che sull'erba, che comunque è una superficie che si può adattare al suo stile di gioco, può dargli una mano. Poi chiaramente dipenderà anche da come andrà anche il Queens, eventualmente, se gioca e se avrà le sensazioni giuste, quindi proiettarsi meglio possibile a Wimbledon.
0: E dall'altra parte invece c'è chi, come Cobolli, dicevo prima, ha giocato un torneo incredibile. Lui ha detto: devo capire bene quello che è successo. C'è il rischio che possa esserci un contraccolpo tipico di chi magari ha fatto qualcosa di incredibile e non riesce più a ritrovare l'equilibrio o gli equilibri, e magari quel tipo di tennis che gli ha permesso di arrivare così lontano? Oggi è il numero 10 al mondo, quindi è un numero che va sfruttato, non va soltanto goduto.
1: Sì, assolutamente, quello è un rischio, però ecco, dovrà essere bravo lui, dovranno essere bravi anche le persone che stanno attorno a lui, il suo staff, a mantenerlo con i piedi per terra, perché chiaramente il percorso a Parigi è stato particolare, perché condizionato anche dalle difezioni, inutile negarlo, che ci sono state nel corso appunto delle 2 settimane a Parigi. Però lui ha saputo cogliere la chance. Io credo che anche la finale, pur persa contro Zverev, gli abbia lasciato delle sensazioni positive, nella misura in cui ha capito cosa voglia dire giocare una partita di quel genere, visto che lui comunque non aveva un'esperienza, a differenza di Zverev, come match di quel genere lì. Quindi ci sono sia pro che contro. Chiaramente il fatto di prendersi una pausa, di giocare la prossima settimana tale, secondo me è funzionale proprio a questo discorso di scarico e di recupero necessario per poi ritrovare le energie. E lui sicuramente dovrà digerire quello che è successo, ma prenderlo come una iniezione di fiducia per l'erba, piuttosto che magari, ecco, illudersi di aver raggiunto uno status e quindi di non continuare a spingere come sta facendo.
0: Sonego, che temporaneamente è andato sotto i riflettori, che come arriva in questo periodo?
1: Ma secondo me lui è un discorso un po' a parte, perché è da capire la sua condizione fisica, perché il problema del polso è una cosa molto antipatica per un tennista. Non è riuscito ad avere la continuità di rendimento, avrebbe dovuto giocare appunto questa settimana a Stoccarda, ma poi si è cancellato perché doveva fare le qualificazioni. Quindi è da capire, onestamente è una condizione non facile per lui, credo, perché non ha tanti match nelle gambe e deve ritrovare sia una connessione atletica adeguata e soprattutto fiducia, che per un tennista è fondamentale. Diciamo che l'esempio di Arnaldi è particolarmente calzante, visto quello che era successo fino a un mese e mezzo fa.
0: Veniamo adesso anche agli altri, poi torno un attimo agli italiani, perché ci sarebbe un certo Sinner di cui parlare ancora. Ecco, il fatto che Zverev abbia vinto, a parte che abbiamo scoperto una cosa che onestamente non si sapeva, almeno io non lo sapevo, e cioè che è diabetico. E quella iniezione di insulina durante la pausa aveva colpito in tanti, no? E si è visto anche il momento. E lui è stato un tennista che per tanti versi sembrava destinato a essere il grande sconfitto di questo periodo, e schiacciato tra Sinner, Alcaraz e tanti altri. Quindi ora questa vittoria, non pensi che possa un po' cambiargli l'autostima e presentarlo a Wimbledon con maggiore solidità, diventare un avversario molto più difficile?
1: Ma allora, lo può aiutare nella misura in cui si può sentire meno obbligato a raggiungere un certo risultato, però da qui a dire che sarà un rivale più qualificato, io ci prendo vado un po' più coi piedi di piombo, perché di fatto il suo Roland Garros non ha visto quegli avversari che magari, se sconfitti, potevano dargli veramente quella spinta in più, perché per un motivo o per un altro Sinner e Alcaraz non c'erano sul suo cammino. Quindi può sentirsi libero, sì, rispetto a quello che è successo a Parigi, però non credo che, dal punto di vista del livello di gioco, io non credo che il miglior Zverev possa battere adesso il miglior Sinner e il miglior Alcaraz, ecco, se dobbiamo dirla tutta.
0: Alcaraz, notizie? Si sa qualcosa?
1: Allora, le ultime notizie parlano di un recupero, però che va piuttosto lentamente, e quindi non si vogliono correre assolutamente rischi, e da capire se riuscirà a tornare per la trasferta americana dei 1000, cioè a Cincinnati, piuttosto che Montreal o Toronto, quello che è. Io credo che veramente prenderanno tutte le precauzioni di questo caso e eviteranno nell'eventualità anche la partecipazione all'US Open, perché appunto, se non dovesse essere proprio al 100% la guarigione, non credo che si prenderanno il rischio, perché appunto il polso è una zona molto molto delicata.
0: In tutto questo ti chiedo prima, insomma, ci sono tanti giocatori che in questo momento stanno crescendo. Uno è l'Andaluce, poi abbiamo visto Mencik che ha fatto dei progressi notevoli, Fonseca, insomma, ti chiedo, Jodar, tra questi fammi una classifica di chi sta crescendo meglio, di chi pensi che nell'erba, quindi adesso nei prossimi 3-4 settimane, può esprimere un miglior repertorio, anche considerando il proprio tipo di tennis.
1: Ma allora, secondo me ci sono due giocatori che possono esprimere un alto livello sull'erba, e sono Mencik e Jodar, perché Mencik ha un gioco che può adattarsi, visto che è un gioco particolarmente piatto all'erba, che non è più quella di una volta, ma favorisce un po' appunto un gioco molto simile a quello di Sinner da questo punto di vista, quindi potrebbe aiutare il cieco. Allo stesso modo anche lo spagnolo può giocare sia sull'effetto sorpresa, perché ancora pochi lo conoscono nelle sue caratteristiche, e nello stesso tempo ha un gioco che può adattarsi a quella superficie. Sono un po' più dubbioso rispetto a Fonseca, però ecco, se devo farti due nomi, ti faccio il nome dello spagnolo e del cieco.
0: Molto bene, stiamo per salutarti, ti faccio un'ultima domanda, visto che siamo quasi in chiusura. C'è anche il tennis femminile, ovviamente, ma a quanto pare il tennis femminile sembra aver visto esplodere una tennista di cui già si sapeva. Io avevo già visto una specie di lunga intervista, quasi un docufilm, sulla Andreeva quando aveva 16 anni. C'era un'intervista anche alla sua allenatrice, la si seguiva anche mentre andava a fare le compere, lo shopping, e la si seguiva, insomma, nel suo percorso giovanissima, sapendo che poteva essere una predestinata. ora ha fatto il salto di qualità e a quanto pare potrebbe essere lei la dominatrice dei prossimi anni. E come si inserisce nel frattempo la nostra Tyra Grant?
1: Ma credo che Andreeva abbia tutte le possibilità per mettersi proprio alla guida del movimento femminile, perché aveva bisogno di un risultato di quel genere a Parigi e l'ha ottenuto. È una tennista in grado di giocare molto bene su tutte le superfici, e quindi mi aspetto anch'io che quel successo a Roland Garros possa darle la fiducia giusta. Per quanto riguarda Tyra Grant, è una giocatrice in evoluzione, deve strutturarsi bene dal punto di vista fisico perché è ancora un po' indietro, però i colpi ce li ha. Ha festeggiato in questa settimana l'ingresso tra le prime 150 giocatrici del mondo, quindi se continuerà a dare continuità di risultati, credo che possa, diciamo, entro la fine dell'anno raggiungere la top 100 e quindi poi fare tutti i ragionamenti di questo caso, perché comunque è una giocatrice molto molto talentuosa, ma che appunto deve formarsi soprattutto dal punto di vista fisico.
0: In attesa che la Paolini torni, poi intanto.
1: In attesa che la Paolini torni, certamente, ma lì credo che sia più un discorso di fiducia e anche di stabilità tecnica, perché appunto c'è stato un po' di confusione, secondo me, nella gestione della Toscana.
0: Molto bene, grazie Gian Domenico, prestissimo.
1: Grazie.
0: Ciao a te, grazie, ciao. Siamo arrivati in chiusura, io ringrazio naturalmente Massimo Tedesco, dall'Apo De Carlo un saluto, appuntamento con me domani, grazie a Michele Ceci, a Tommaso Lavizzari nella prima ora con me, sta arrivando, è già arrivata, è già lì, è presente. Vicky Mangone, pronta con Check Up, noi ci sentiamo domani qui su Giornale Radio, ciao a tutti.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 16 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il segretario generale dell'ONU Guterres lancia un appello al rispetto della tregua in Iran, ma anche in Libano e a Gaza, dicendosi profondamente allarmato dalla nuova escalation. E mentre regge il cessate il fuoco auspicato da Trump, tra Israele e Iran a Tel Aviv rilancia i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime ore sarebbero almeno 13, 9 di essi nella città costiera di Tiro, oggetto poco prima di un ordine di evacuazione che includeva anche la zona cristiana e i campi profughi. Il governo italiano intanto definisce inaccettabili gli insulti del ministro alla sicurezza israeliana Ben-Gvir, che ha preso delle indagini della procura di Roma a suo carico per sequestro di persone e tortura sul caso Flotilla, ha definito il bel paese stivale ridotto in ciabatte, e la Francia annuncia il divieto d'ingresso ad un altro ministro dell'ultradestra, Smotrich, in quanto promuove attivamente l'annessione della Cisgiordania, divieto esteso a 21 coloni violenti e a 4 organizzazioni correlate. La società Stretto di Messina si dice sorpresa dalle notizie sull'indagine della Procura di Roma per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio legata al progetto del ponte sullo Stretto. L'AD Pietro Ciucci afferma che la società è totalmente estranea ai fatti e garantisce massima collaborazione con gli inquirenti, ribadendo l'impegno a portare avanti l'opera con trasparenza. Nel fascicolo della Procura risultano indagati l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Le accuse comprendono varie ipotesi di corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio. È stato arrestato in Egitto Tamer Ramuda, ex marito di Nessie Guerra, la donna italiana condannata anche in appello per adulterio da un tribunale del Cairo e bloccata nel paese arabo con la bimba di 3 anni e mezzo. Sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni dall'uomo, vive in una casa protetta con la piccola. Ramuda è stato condannato in via definitiva in Italia per reati quali atti persecutori e lesione personale, furto e truffa, mentre in Egitto ha ricevuto diverse denunce penali non solo per minacce e tentata aggressione, ma anche per diffamazione e molestie sessuali. Serie A: è sbarcato a Bologna Domenico Tedesco, erede di Vincenzo Italiano sulla panchina dei rossoblù. L'ex tecnico del Fenerbahce e della nazionale belga ha firmato un contratto fino al 2028. Giovedì la presentazione ufficiale al Dallara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Check-up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
5: La gestione di una patologia oncologica pediatrica richiede interventi che vanno oltre le terapie mediche ospedaliere. L'impatto della malattia coinvolge la quotidianità del bambino, le sue relazioni e la stabilità emotiva dell'intero nucleo familiare. In questo contesto si inseriscono le cure palliative pediatriche, un modello assistenziale che si affianca ai trattamenti principali per supportare i pazienti e i loro genitori lungo tutto il percorso terapeutico. In Italia si stima che circa 30.000 minori necessitino di questo tipo di assistenza e un quarto di loro è affetto da patologie oncologiche. Questi dati evidenziano un bisogno che non è solo strettamente sanitario. Secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, le cure palliative pediatriche offrono una presa in carico globale. L'obiettivo è rispondere in modo integrato a diverse esigenze: il controllo dei sintomi fisici, il sostegno psicologico, la continuità scolastica e l'organizzazione della vita di tutti i giorni. Ed è proprio su questo terreno che si muove da oltre 30 anni l'organizzazione di volontariato Peter Pan, realtà impegnata ad accogliere e sostenere le famiglie con bambini e adolescenti malati di cancro, offrendo ospitalità, supporto psicologico e una rete di relazione capace di accompagnarle anche oltre l'ambiente ospedaliero. È un lavoro fondato sull'idea che la cura non possa fermarsi alle sole terapie, ma debba estendersi ad ogni aspetto della vita del bambino e della sua famiglia. Un tema che sarà al centro anche del webinar promosso dalla stessa associazione in programma proprio oggi, dedicato all'alleanza terapeutica nei percorsi oncologici pediatrici e alla costruzione di quella che viene definita comunità curante, una rete che coinvolge ospedali, territori, scuola, terzo settore e famiglie. Capire cosa sono le cure palliative pediatriche significa guardare oltre la terapia medica, Al centro di questo approccio ci sono i bisogni concreti e la tutela emotiva dei bambini e dei genitori. Ne parliamo tra poco. Per i vostri messaggi e le vostre domande potete mandarci appunto i messaggi al 334 11 11 622. Utilizzate questo nostro riferimento 334 11 11 622. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: A differenza delle cure palliative generali storicamente associate solo alla fase di fine vita, l'approccio pediatrico interviene sin dal momento della diagnosi. Questo modello assistenziale si integra ai trattamenti attivi con l'obiettivo di tutelare il benessere e la qualità della vita dei piccoli pazienti lungo tutto il percorso della malattia. La complessità di questo percorso richiede il supporto di una rete multidisciplinare esterna all'ospedale, composta da medici, psicologi, pediatri, scuole, associazioni di volontariato presenti sul territorio. Il dottor Renato Fanelli è oncologo, esperto di cure palliative, componente del comitato etico di Peter Pan, organizzazione di volontariato che da oltre 30 anni offre accoglienza e offre supporto alle famiglie dei bambini con patologie oncologiche. Buon pomeriggio, dottor Fanelli.
1: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Benvenuto. Ci dice qual è l'obiettivo delle cure palliative pediatriche all'interno del percorso di cura di un bambino oncologico? A cosa servono le cure palliative nei bambini con, appunto, con malattia oncologica?
1: Allora, senz'altro le cure palliative nel bambino oncologico servono a curare e a prendersi cura, quindi prendersi in carico il bambino e direi anche la famiglia che lo accompagna in tutto il percorso della patologia oncologica. Ci sono momenti in cui il bambino può uscire fortunatamente da un percorso oncologico perché va verso la guarigione, ci sono altri momenti in cui questo percorso può essere più lungo e può purtroppo non finire troppo bene. E allora l'importante è che fin dall'inizio, fin da quando il bambino inizia a fare un percorso di natura oncologica, venga preso in carico a tutto tondo, a 360 gradi. Noi a Peter Pan diciamo che già l'accogliere il bambino, raccogliere la famiglia, vuol dire già palliare, prendersi cura, curare un bambino che magari non potrà guarire, ma senz'altro dovrà e potrà essere curato per tutto il periodo della sua malattia.
0: Bambini oncologici, ma non solo bambini oncologici,
1: anche assolutamente, con altre patologie. Assolutamente sì, anzi diciamo che oggi forse l'oncologia pediatrica, o meglio la malattia oncologica dei bambini, è rappresentata in un percentuale minore rispetto a tutte quelle che possono essere le altre patologie croniche, per esempio tra tutte le neurodegenerative, che compongono una grossa fetta, diciamo, delle malattie che vanno incontro a delle cure di tipo palliativo, e quindi anche questi bambini che magari hanno una cronicità ancora più lunga di quella che può essere un bambino affetto da una patologia oncologica, hanno il diritto e noi il dovere di assisterli in tutto il loro percorso.
0: Certo. Oggi il numero dei bambini che necessitano di cure palliative pediatriche è destinato ad aumentare. Quali sono i fattori che portano a questo incremento?
1: Allora, intanto il fatto che per fortuna esistono delle diagnosi più precoci e quindi alcune situazioni che prima si tardavano a diagnosticare, forse ormai quando era troppo tardi, vengono diagnosticate più precocemente. Quindi senz'altro l'informazione e l'informazione alle famiglie, l'attenzione che viene data dai medici, comunque dal mondo sanitario a questi bambini, è senz'altro aumentata. Per cui però di contro c'è il fatto che molti loro potranno aver necessità appunto di cure palliative, quindi sarà sempre più importante cercare di destinare spazi, luoghi e tempo per assistere alla meglio questi bambini. Diciamo, e ricordiamoci che dietro ogni bambino c'è una famiglia, ci sono i genitori, ci sono i fratellini, quindi l'accoglienza e la cura di questa persona che individuiamo con il bambino è una accoglienza complessa, è un'accoglienza che deve prevedere varie situazioni di accompagnamento e quindi è quello che poi magari come Peter Pan, ma come tantissime altre organizzazioni presenti sul territorio italiano, cerchiamo di fare per alleviare la sofferenza in senso lato.
0: Ed è un lavoro di gruppo, no? Perché è molto importante questa presa in carico multidisciplinare nel percorso di cura, è fondamentale il lavoro di equipe tra i diversi professionisti, ma poi nella gestione del paziente pediatrico.
1: Assolutamente sì, diciamo che purtroppo in Italia siamo un pochino indietro per quanto riguarda la composizione delle reti palliative, delle reti di cure palliative pediatriche. Abbiamo da poco licenziato quelle per gli adulti e senz'altro un lavoro che sta andando avanti. Però al di là di quella che è una rete scritta, è una rete piena di noti, è una rete normata che sarà quella che accompagnerà il processo di assistenza al bambino oncologico, comunque al bambino con una patologia cronica, la cosa importante è cercare di fare gruppo, di fare veramente una rete costituita da persone, da professionisti che si possano dedicare all'accoglienza di questi bambini e alla cura di questi bambini. Quando facciamo della formazione agli aspiranti volontari della nostra associazione, io rappresento sempre la presa in carico come una grande torta in cui ogni spicchio è rappresentato da una professionalità. Ci sono i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, i fisioterapisti, gli OS, ma ci sono anche i volontari, c'è la famiglia, c'è una presa in carico a 360 gradi per quello che può essere appunto un'assistenza la migliore possibile, per garantire una migliore assistenza possibile.
0: Ci sono noi anche gli insegnanti, no? Ci sono anche gli insegnanti, perché poi è importante anche garantire una sorta di normalità, fra virgolette, al bambino.
1: Assolutamente sì, il bambino e l'adolescente nel momento in cui sono certo. In grado di poter frequentare la scuola, di potersi dedicare agli studi, devono continuare, perché poi non dimentichiamo che la scuola è una delle condizioni, delle istituzioni in cui i bambini si formano, ovviamente oltre alla famiglia, ed è importante che ci sia un continuum anche durante la malattia. Il bambino e l'adolescente si devono sentire perfettamente uguali agli altri, certamente potranno avere dei ritardi dovuti ovviamente a situazioni comprensibili, ma devono assolutamente continuare a fare una vita normale, il più possibile normale, e in questo non dico solo a scuola, ma anche la frequentazione magari di un'attività sportiva che può essere comunque dedicata a loro, un qualcosa che può avere meno impatto dal punto di vista fisico, ma tutto ciò che direi può portare alla socializzazione e a continuare una socializzazione del bambino in quel momento malato, diciamo, e mi piace individuarlo come in quel momento, perché la nostra speranza è quella sempre di vedere sempre più bambini guariti, è proprio quella che il bambino deve far parte e deve far parte della società a tutto tondo, per cui mai isolarlo, mai negargli la scuola, mai negargli le amicizie, mai negargli di frequentare qualcun altro se è in grado di farlo e nel momento in cui è possibile farlo, questo certo.
0: E possibilmente
1: anche in ospedale.
0: E possibilmente curarsi a casa, perché la casa rimane il luogo privilegiato di cura quando possibile. Come ci si organizza l'assistenza domiciliare?
1: Allora, assolutamente sì, quello che lei ha affermato è assolutamente vero ed è l'obiettivo di tutti, quello di poter, di tutti i curanti, quello di poter curare il più possibile, il più precocemente possibile questi bambini a casa, anche perché l'ambiente familiare e l'ambiente domestico, la sua stanza dove normalmente vive, vogliono dire tanto nel percorso di cura. L'organizzazione diventa un pochino più complessa, perché nel momento in cui questo bambino può essere dimesso, facciamo un percorso standard dall'ospedale, è necessario che trovi sul territorio una struttura, un qualcosa di organizzato che possa continuarlo ad assistere. Ci stiamo lavorando su questo, stiamo cercando almeno nel Lazio di costruire delle unità di assistenza domiciliare in cui i bambini vengano comunque in qualche maniera curati e seguiti da personale esperto, quindi da infermieri esperti, da medici esperti, senza mai dimenticare la collaborazione con il proprio pediatra di libera scelta, che è fondamentale, che colui conosce la famiglia, conosce il bambino e sarà sempre presente in questo percorso di assistenza.
0: Allora, a proposito di casa, le giro il messaggio di un'ascoltatrice. Marilena scrive da Faenza: la parte più difficile non sono state le cure in ospedale, ma il ritorno a casa, quando improvvisamente ci siamo trovati soli nella gestione quotidiana. Come si accompagna una famiglia fuori dall'ospedale? Chiede questa ascoltatrice, Marilena.
1: Sì, grazie della domanda, è una domanda abbastanza complessa, nel senso che ecco, proprio qui ci vorrebbe quella unione stretta tra ospedale e territorio di cui tanto si parla sia nella patologia pediatrica che nella patologia dell'adulto. E l'ospedale fa fino a un certo punto, nel momento in cui dimette dovrebbe essere già organizzata sul territorio diciamo un'equipe, comunque una struttura, una condizione per cui questo bambino e la sua famiglia non vengano assolutamente lasciati soli, ma questo percorso di cura possa proseguire a domicilio del paziente. E questa situazione rientra nel percorso cosiddetto delle reti di cure palliative pediatriche, e che prendono proprio in carico questo paziente dimesso dall'ospedale, continua ad essere assistito sul territorio, ma evidentemente questa rete con i suoi professionisti deve essere in relazione con l'ospedale di riferimento, perché laddove ci dovesse essere un'acuzie, un problema in più, questo scambio diretto tra territorio e ospedale dovrebbe essere sempre presente. Diciamo che in questo momento gli ospedali sono molto attivi, sono presenti, sono tra virgolette capaci di portare questo tipo di assistenza all'interno ospedaliero, forse il territorio è ancora un po' latitante, ancora un po' non organizzato, diciamo. E allora è questo l'impegno che dobbiamo portare avanti sia come associazioni di volontariato sia come professionisti della salute, proprio perché l'obiettivo deve essere quello di curare questi bambini nella propria residenza, nel proprio domicilio, laddove ovviamente tutto questo è possibile, laddove serve un'assistenza un pochino più intensiva eccetera, che non può essere fatta per ovvi motivi, anche per magari per mancanza di strumentazioni a casa, c'è il ricovero. Ma il bambino meno sta in ospedale, più può stare a casa, certo, curato, senz'altro meglio va.
0: 334 11 11 622, ricordo ancora il nostro numero per intervenire. Adesso ci prendiamo un momento di pausa e poi torniamo col dottor Renato Fanelli.

0: Stiamo parlando di cure palliative pediatriche. Accanto agli aspetti clinici di cura, esiste sempre, per qualsiasi età e condizione, una dimensione spesso meno visibile ma altrettanto decisiva, quella emotiva e relazionale. Per i più piccoli questo aspetto deve essere particolarmente curato, adattato alla loro realtà di piccoli pazienti catapultati in un universo che non dovrebbe appartenergli. La malattia modifica la quotidianità, non solo quella del bambino, ma quella di tutta la famiglia. Cambia gli equilibri, genera paura, genera anche senso di impotenza. E poi c'è l'isolamento. Per questo oggi le cure palliative pediatriche si fondano sempre più su un approccio biopsicosociale, nel quale entra in gioco la scuola, le amicizie, il sostegno psicologico, che diventano parte integrante della cura. Ne stiamo parlando con col dottor Renato Fanelli, oncologo, membro del comitato etico di Peter Pan, l'organizzazione di volontariato. Dottor Fanelli, in che modo la malattia cambia la percezione che un bambino ha di se stesso? Come incide la diagnosi proprio sulla costruzione dell'identità?
1: Sì, allora direi di porre un distinguo a seconda dell'età che il bambino colpito appunto dalla patologia ha, perché un bambino piccolo poco si rende conto, mi perdoni se faccio questo paragone, se ha una malattia infettiva, una varicella, un morbillo, piuttosto che una patologia oncologica in evoluzione. Il bambino più grande o l'adolescente ha un rapporto completamente diverso. Nel bambino piccolo si può, che è affidato assolutamente evidentemente alle cure dei genitori e alle cure dei curanti, in qualche maniera forse vive, a volte se si è in grado di farglielo vivere, e dico un'assurdità, come un gioco, un'esperienza nuova di vita, questo fatto di fare una flebo eccetera, può poco avere contezza della sua patologia. Più importante quando invece cominciamo ad avvicinarsi ai 4, 5, 6, 7, 10 anni, in cui chiaramente il bambino ha una reazione, una relazione,
0: una consapevolezza
1: anche con
0: quello
1: che è il mondo esterno. Una consapevolezza diversa assolutamente, certo. E lì è chiaramente importantissimo l'approccio senz'altro dei curanti, ma ancora di più dello psicologo, della psicologa, che si dedicano al bambino, e contestualmente anche la famiglia, quindi due figure psicologiche diverse, una che prenderà in cura l'evoluzione del bambino, l'altro la famiglia, ma che poi dovranno chiaramente parlare, confrontarsi tra di loro, perché come ha ottimamente detto lei prima, la patologia oncologica, una patologia cronica curabile ma non guaribile, curabile ma non guaribile, prende in carico e coinvolge tutta la famiglia, si vengono a determinare delle relazioni diverse, purtroppo a volte anche crisi all'interno delle famiglie, crisi coniugali, per cui bisogna stare veramente attenti ad ogni momento di questa patologia, controllare il bambino, controllare la patologia, controllare la famiglia, controllare il percorso interno, controllare i bambini, i fratellini, ai quali molte volte viene affidato il compito di stare più vicino al bambino cosiddetto malato, perché c'è tutto un insieme di situazioni psicologiche che vanno assolutamente individuate, gestite e possibilmente curate assolutamente.
0: A proposito di fratelli, voglio girarle questo messaggio di Nicola di Torino, che scrive: nella nostra famiglia stiamo concentrando tutto il tempo e le energie sul nostro bambino, ma ci accorgiamo che l'altra figlia soffre in silenzio. Non è facile proteggere l'equilibrio emotivo di fratelli e sorelle in situazioni così complesse. È proprio quello che diceva lei, no, dottor Fanelli?
1: Sì, assolutamente, questa è una problematica emergente, una problematica che esiste, e lì ci rendiamo conto molte volte che chiaramente come genitori e da genitori, nel momento in cui vediamo una persona più debole nella nostra famiglia, obiettivamente l'assistenza e l'attenzione va portata al più debole. Ma non dimentichiamoci che il più grande o il più piccolo, come fratellino che vede questa situazione dentro casa, chiaramente, anche se non ce ne accorgiamo, la vive in maniera assai presente, e a volte si sente escluso da un menage familiare eccetera. Quindi dobbiamo essere in grado come genitori, e qui la forza di stare vicino anche ai genitori, di far sì che essi stessi non abbandonino l'assistenza o non diminuiscano l'assistenza all'altro, al fratellino presente eccetera, o al fratello maggiore, perché in quel momento il bambino malato soffre, ma ne soffre anche la persona, gli altri fratelli che stanno intorno, perché addirittura addirittura abbiamo sentito a volte delle espressioni e limite, dice ma allora devo star male per sentirmi coccolato, ecco, questo assolutamente non deve avvenire. Non è facile dirlo a parole, molte volte è semplice, però bisogna avere la forza, l'assistenza, ed ecco la forza del gruppo, la forza della comunità curante, è proprio in quella comunità che si debbano trovare le forze per assistere sia il bambino malato sia i fratellini sani, e quindi far sì che il menage familiare continui ad essere per quanto possibile il più regolare e il più sereno possibile. Ma non è sempre facile, ma a questo dobbiamo tendere, non dimentichiamoci dei fratelli, questi assolutamente, dei fratelli sì, sani, mi permetta.
0: Certo, una patologia oncologica pediatrica è una patologia di famiglia, no? Cioè della famiglia. Ci sono bisogni emotivi che i genitori vi rivolgono, vi chiedono più spesso di altri, cioè quali richieste di supporto emergono maggiormente nei genitori dei bambini malati? Cosa dice la vostra esperienza?
1: Sì, non dimentichiamo che noi parliamo di patologie oncologiche di bambini e di genitori, e a volte questi genitori hanno 25, 28, 30 anni, 31 anni, 35 anni, non sono persone, se vogliamo, ancora completissimamente adulte come può essere un 45enne, 50enne, quindi molte volte il vivere anche da parte loro questa patologia oncologica del bambino che non mai si sarebbero pensati di dover affrontare, chiaramente porta a far sì che ci facciano delle domande, le disparate, ma come facciamo? Stiamo facendo bene così, dobbiamo andare da qualche altra parte, aiutateci a superare questo momento. Quindi è una famiglia e dei giovani, anche dei giovani genitori che si mettono un po' in crisi, e lì se mi permette, la cosa più importante è l'ascolto che noi dobbiamo porre nei confronti di queste persone che ci chiedono aiuto. Parlare, intervenire sì, ma soprattutto ascoltare quali possono essere i loro bisogni, e l'ascolto è fatto anche di silenzi, a volte il silenzio parla più di molte parole, e quindi noi dobbiamo essere in grado veramente di ascoltare, di percepire anche in un linguaggio non verbale le ansie, le angosce di questi genitori, per poter dare quel piccolo grande aiuto che può venire di, come dicevo prima, dalla comunità che aiuta e che cura, per cui per far sì che anche queste persone possano superare la migliore maniera migliore possibile questa esperienza che stanno vivendo. Perché noi quando fondammo ormai nel 94 la nostra associazione, uno slogan così che ci venne fu: il cancro una malattia che ti cambia la vita. In effetti soprattutto nei giovani, le famiglie giovani, è un terremoto che arriva. Però per fortuna oggi sappiamo che molte patologie neoplastiche possono essere curate e vanno a guarigione, molte malattie neurodegenerative croniche possono essere curate, magari non andranno a guarigione, però possono essere curate per un lungo periodo di tempo, quindi si deve cercare di accettare quello che viene e viverlo il più possibile nella normalità. È chiaro che è un più possibile, non è possibile viverlo completamente alla normalità, perché la patologia di fondo c'è, ma bisogna combatterla.
0: Certo. Io le dico grazie, dottor Fanelli, grazie per quello che avete fatto in questi oltre 30 anni di attività e per quello che farete. Dottor Renato Fanelli, oncologo, membro del comitato etico di Peter Pan, l'organizzazione di volontariato. Breve istante di pausa e poi torniamo.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare, eh?
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press. Diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 16 e 33 minuti.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Check-up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
5: Torniamo in corsia. Ogni attività quotidiana, dal lavoro all'uso dei dispositivi digitali, dipende dalla funzionalità delle mani. La comparsa di dolore, rigidità, perdita di forza o alterazioni della sensibilità compromette questi gesti semplici. Eppure spesso i sintomi vengono ignorati oppure vengono confusi con i normali effetti dell'invecchiamento e dell'usura professionale, ritardando così la diagnosi. Oggi la chirurgia della mano risponde a patologie diffuse come il tunnel carpale, il dito a scatto, le tendinopatie e gli esiti di traumi attraverso tecniche mini-invasive, procedure microchirurgiche e percorsi riabilitativi mirati. L'obiettivo comune dello specialista e del terapista della mano è il recupero rapido dell'autonomia.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 16 e 33 minuti.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Check-up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
6: Torniamo in corsia, ogni attività quotidiana, dal lavoro all'uso dei dispositivi digitali, dipende dalla funzionalità delle mani. La comparsa di dolore, rigidità, perdita di forza o alterazioni della sensibilità compromette questi gesti semplici. Eppure spesso i sintomi vengono ignorati oppure vengono confusi con i normali effetti dell'invecchiamento e dell'usura professionale, ritardando così la diagnosi. Oggi la chirurgia della mano risponde a patologie diffuse come il tunnel carpale, il dito a scatto, le tendinopatie e gli esiti di traumi attraverso tecniche mini-invasive, procedure microchirurgiche e percorsi riabilitativi mirati. L'obiettivo comune dello specialista e del terapista della mano è il recupero rapido dell'autonomia e della precisione del movimento. Tra poco ne parleremo col dottor Mattia Carozzo dell'unità operativa di chirurgia della mano dell'ospedale San Raffaele di Milano. Il nostro numero lo conoscete, ma ve lo ripetiamo: 334 11 11 622 per i vostri messaggi sul tema.

0: La nostra mano, le nostre mani, la nostra mano è una struttura estremamente complessa nella quale ossa, tendini, nervi, articolazioni e muscoli devono lavorare in perfetto equilibrio. Basta un'infiammazione, una compressione nervosa o un trauma per compromettere movimenti che consideriamo automatici. Molte patologie della mano iniziano con sintomi apparentemente lievi, ma possono avere un forte impatto sulla qualità della vita e sull'autonomia quotidiana. Dottor Mattia Carozzo, unità operativa di chirurgia della mano all'ospedale San Raffaele di Milano, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: Eppure tante volte non ci facciamo, è un piacere nostro, grande. E dicevo, eppure tante volte non ci facciamo troppo caso, no? Tendiamo ancora a sottovalutare i disturbi della mano. I problemi della mano vengono spesso considerati disturbi minori.
1: Sì, sono disturbi ancora molto sottovalutati perché il paziente tende spesso a considerare dolore, formicolio o perdita di forza come conseguenze normali dell'età, del lavoro o dell'uso del computer. In realtà la mano è un organo funzionale complesso, come lei diceva giustamente, giustissimamente, contiene tendini, nervi, articolazioni e strutture legamentose molto delicate. Si trova di tutto nella mano, in un centimetro cubo si trovano tante strutture anatomiche delicate, decisive per l'autonomia. Se pensiamo ad esempio che la sindrome del canale carpale interessa dal 3 al 5% della popolazione generale, che l'artrosi della mano può interessare radiograficamente una quota molto elevata di soggetti oltre i 60 anni, capiamo quanto queste patologie interessino la popolazione, quanto questi disturbi possono essere frequenti e quanto possono essere banalizzati o misconosciuti.
0: Certo, è vero. È vero, quindi sintomi come, non so, intorpidimento, come debolezza possono indicare patologie da non trascurare?
1: Certamente, i sintomi che lei ha elencato sono sintomi da non ignorare, sono, come diceva, soprattutto il formicolio notturno, risvegli con la mano addormentata, la perdita della presa con oggetti che sfuggono dalle mani, difficoltà ad abbottonarsi, scrivere, aprire barattoli o usare utensili. Sono tutti segni che possono rappresentare lo svilupparsi di diverse patologie. Il formicolio alle prime tre dita orienta spesso verso una sofferenza del nervo mediano, quindi verso la sindrome del canale carpale. Il dolore alla base del pollice può indicare la rizoartrosi oppure il blocco doloroso di un dito con uno scatto repentino aprendo la mano, è un segno tipico di un'infiammazione tendinea. Sono sintomi apparentemente piccoli ma di grande valore diagnostico.
0: Mi sa che verrò a trovarla qua. Mi dica, dottore, quali sono oggi le patologie della mano, quelle più diffuse, quelle che osservate più di frequente? Quali,
1: allora, disturbi, come dicevo, della mano l'ho citata già più volte.
0: Sì, prego.
1: Sì, l'ho già citata più volte. Carpale. Le patologie più frequenti, esatto, è lei, la regina della chirurgia della mano, la sindrome del canale carpale. Poi abbiamo il dito a scatto, il morbo di Decker-Venn, la rizoartrosi del pollice, l'artrosi delle dita, le tendiniti da sovraccarico, le lesioni legamentose di polso, diciamo. Queste. Il tunnel carpale, come dicevo, interessa fino al 5% degli adulti, il dito a scatto intorno al 3%, ma può questa incidenza salire fino al 10% nei pazienti diabetici. Il Decker-Venn è un'altra forma di tendinite, un'infiammazione di due tendinini che servono, partono da dei muscoli che servono ad estendere il pollice, una patologia più frequente nelle donne con incidenze riportate tra 2,8 casi ogni 1000 persone all'anno. Ok, la sindrome del canale carpale, quella di cui abbiamo parlato, sì, è una neuropatia compressiva, è la più frequente nell'arto superiore. Sostanzialmente tutto quello che si infiamma nel corpo umano va incontro a edema, come quando si prende una testata e viene un bernocolo. I soggetti che sviluppano questa patologia sono soggetti che tengono le mani in posizioni non corrette, facendo movimenti ripetuti appunto in posizioni non corrette, facilitando quindi l'infiammazione delle guaine dei tendini flessori delle dita, che sono delle corde che partono dalla da dei muscoli che abbiamo nell'avambraccio che distalmente sono attaccati alle ossa delle dita. Quando si contraggono questi muscoli, questi tendini si muovono. Ecco, questi tendini confluiscono tutti in un canalino a livello del polso, che è costituito posteriormente dall'ossicina del polso e anteriormente da un legamento piatto e corto che va a chiudere questo canale, che è indeformabile. Quindi quando si infiammano le guaine dei tendini, che sono una specie di celofan che avviluppa le guaine dei tendini, in grado di produrre nell'intercapedine che c'è tra la guaina del tendine e il tendine stesso una sorta di gel, il liquido sinoviale, che fa da lubrificante per lo scorrimento dei tendini, ma anche da nutriente per le corde tendine, quando si infiammano queste guaine si gonfiano come se avessero un bernoccolo, e lì parte un circolo vizioso che, se non spezzato, poi arriva a comprimere il nervo mediano, che è un cavo elettrico che decorre insieme a loro nel canale del carpo, che porta la sensibilità dal primo, secondo, terzo e parte del quarto dito al cervello, e dal cervello l'impulso motorio alla muscolatura tenare, che è quel cosciottino del pollice che noi tutti possiamo guardare guardandoci la mano supina, mano aperta. Quindi che cosa succede? Che una stupida tendinite uccide un nobile nervo, cioè i tendini gonfi cominciano a ischemizzare cronicamente questo cavo elettrico che è fatto di tessuto vivente, che comincia a deteriorarsi. Quindi il paziente comincia a perdere la sensibilità, avere formicolii e perdere la forza tenare, cioè parte dei motori del pollice cominciano a non funzionare male, e quindi può avere anche effetti anche proprio funzionali in termini di erogazione di forza. Questi sintomi dopo ci si dirà,
0: dopo
1: di
0: ci
1: notte.
0: Dirà anche se dopo, sì. Dopo ci dirà anche se c'è se ci sono delle soluzioni a tutte queste cose che ci ha raccontato, se ci sono delle cure, se è necessario fare degli interventi chirurgici. Intanto vediamo l'età. Quanto conta appunto l'età? Colpisce di più i giovani? Colpisce di più le persone anziane? Questi deficit,
1: queste
0: diciamo,
1: patologie in generale,
0: queste patologie,
1: patologie in generale, diciamo. Diciamo che possiamo inquadrare nei giovani, vediamo più frequentemente traumi, cioè quindi lesioni legamentose del polso, instabilità delle ossa, instabilità dei legamenti del polso, quindi instabilità carpali, oppure tendiniti da sport o patologie da sovraccarico dovute a movimenti ripetuti. Adesso ci sono le patologie legate all'uso intensivo di dispositivi elettronici. Negli anziani invece prevalgono l'artrosi, la rizartrosi appunto, oppure patologie come il tunnel carpale e le dita scatto. Cioè più si va avanti con l'età più l'incidenza aumenta, perché diventano il prodotto finale di queste discinesie, di questo muoversi male. Alla fine è tutto riconducibile a quello, a un'origine biomeccanica, che può essere poi anche facilitata da fattori sistemici come il diabete, l'ipotiroidismo, oppure in voi donne, ahimè, che mediamente siete di sicuro molto più intelligenti e performanti di noi ometti, però avete la sfortuna di avere interazioni ormonali che possono giocarvi contro. Nei periodi di grande transizione ormonale le guaine dei tendini tendono a gonfiarsi di più, diventa più vischioso il liquido sinoviale, quindi pagate lo scotto più facilmente in termini
0: anche
1: di sviluppo di patologie.
0: Anche questo abbiamo noi donne, caro dottor Carozzo. Allora le giro un messaggio di un'ascoltatrice, Mary, che scrive: non c'è ginnastica della mano? Esiste?
1: Assolutamente sì. Sì. Assolutamente sì. Allora, come dicevo, queste patologie, tra cui metto anche l'artrosi, escludendo traumi diretti, quindi fratture, lesioni legamentose, tagli, sono il prodotto finale di una discinesia, cioè di un'errata ripartizione cronica dei carichi, per cui muovendosi male, tenendo le mani atteggiate in un modo non corretto, perché dovete sapere che noi non nasciamo con le istruzioni del corpo umano, quindi tutti noi lasciamo sedimentare delle posture, dei meccanismi di facilitazione nelle pigrizie dei movimenti, che fanno sì che i tendini e le articolazioni non rimangano normoallineati, soprattutto in attività ripetute. Quindi una figura che va a braccetto con me, chirurgo della mano, è il terapista della mano, cioè un terapista occupazionale o un fisioterapista con un master universitario in terapia della mano, che sia in grado di nei trattamenti conservativi di rieducare il paziente a un corretto movimento, a un movimento migliore, per sottrarre la struttura legamentosa, tendinea, nervosa sottoposta a infiammazione, cioè errata ripartizione dei carichi, quindi infiammazione conseguente a una a un release, una un recupero da questa condizione. Quindi tutte le volte che io prescrivo un trattamento conservativo, cioè nella grande maggioranza dei casi, perché sono un chirurgo ma cerco di non operare, quando si può, proprio invio i pazienti al terapista della mano che nel trattamento conservativo procede con questa rieducazione al movimento. Coadiuvando il tutto con il confezionamento di tutori fatti su misura per mettere in scarico la struttura legamentosa, la struttura tendinea o l'articolazione, per metterla in scarico e per metterne quindi il riposo. Lo scarico, ma anche ortesi fatte apposta per cercare di correggere il movimento, aiutare il paziente a correggere il movimento per poi anche idealmente svezzarsi alla fine dall'utilizzo dell'ortesi di turno.
0: Allora, dottor Carozzo, noi adesso ci fermiamo un attimo, intanto stanno arrivando tanti messaggi, li leggeremo insieme fra pochissimo.

0: della pausa abbiamo visto come dolore, rigidità o formicolii alle mani non vadano mai sottovalutati o confusi con semplici segni del tempo. Oggi la chirurgia della mano si muove lungo due binari paralleli: da un lato l'innovazione tecnologica e le tecniche mini-invasive, dall'altro la stretta collaborazione con i terapisti della mano. Il successo di un trattamento non si esaurisce in sala operatoria, ma si completa con il recupero personalizzato della forza, della sensibilità e della precisione nei movimenti quotidiani. Allora continuiamo a parlarne con il nostro ospite, il dottor Mattia Carozzo, dell'unità operativa di chirurgia della mano dell'ospedale San Raffaele di Milano. Dottor Carozzo, quanto è cambiato il concetto di riabilitazione nella chirurgia della mano? In che modo è evoluto negli anni proprio l'approccio alla riabilitazione dopo un intervento?
1: Gli studi biomeccanici, partiamo ad esempio a parlare di artrosi e di lesioni legamentose. Sì. Fino a 15 anni fa la stabilità delle articolazioni veniva postulata come ascrivibile a tre fattori e basta, cioè la congruenza geometrica delle estremità articolari delle ossa, l'integrità dei legamenti e un generale tono muscolare, ma questo non giustificava come mai i legamenti che hanno una bassa resistenza potessero alla fine sostenere carichi più elevati rispetto a questa loro bassa resistenza. Poi è stato scoperto che esiste il controllo neuromuscolare, cioè nell'inserzione ossea e legamenti hanno dentro dei meccanocettori che prima si ignoravano, di cui si ignorava l'esistenza, dei meccanocettori in grado di percepire la tensione a cui vengono sottoposti i legamenti e di attivare istantaneamente l'aumento del tono di gruppi muscolari che cambiano da legamento a legamento per tenere il legamento deteso. Quindi quando un soggetto ha una lesione legamentosa, ancora prima di rovinare il legamento, ne rovina la compagine sensoriale. Quindi il soggetto sperimenta un'alterazione dei riflessi ligamento muscolare protettivi dell'articolazione. E quegli stessi legamenti sono quelli che danno la propriocezione la percezione del nostro corpo. Quindi cambia anche lo schema motorio. E quindi ovviamente un recupero da una lesione di questo tipo, che sfiora una lesione vera e proprio neurologica, ha bisogno di personale altamente qualificato. Poi in passato comunque si tendeva a immobilizzare oggi il concetto è cambiato e quando è possibile si preferisce una mobilizzazione precoce ma protetta. Quindi bisogna barcamenarsi tra uno scarico parziale e una mobilizzazione assistita, perché tutto questo va a ridurre la rigidità, le aderenze tendine, l'edema, il dolore, perché dove si ha un trauma si formerà della cicatrice, dove si opera si formerà della cicatrice. La cicatrice è una sorta di colla biologica che matura dai 6 mesi fino a 1 anno e mezzo, in cui si avvicendano diverse popolazioni cellulari che ne cambiano la qualità e la composizione. Finché rimane reattiva crea delle aderenze, tra l'altro si contrae anche, quindi immaginate su segmenti piccoli il tessuto cicatriziale come possa condizionare la mobilità di strutture che sono pronte a pagare pegno per niente, cioè quindi con perdita del range articolare, dello scorrimento tendineo, ma anche per quel che concerne la percezione del dolore, perché noi siamo fatti di tessuti, noi siamo fatti di strati di tessuti, ognuno con un certo grado di indipendenza. La cicatrice è come una colata di cemento che consolida tutto insieme. Quindi il paziente, anche operato per qualcosa di veramente banale, come può essere un dito a scatto oppure l'asportazione, una neoformazione, può andare incontro anche a uno strutturarsi patologico della percezione del dolore già semplicemente per non aver trattato la cicatrice, perché la cute rimane attaccata al sottocute, che rimane attaccato alla fascia, che rimane attaccato al tendine, che rimane attaccato al muscolo.
0: E non se ne esce più. Però lei dice io intervengo il meno possibile, lei è chirurgo.
1: Sì, io intervengo il meno possibile.
0: La chirurgia oggi è cambiata, no? Sono cambiate le tecniche, ci sono tecniche mini-invasive, c'è la microchirurgia.
1: Sì.
0: Prego.
1: Sì. Noi tendiamo a fare incisioni più piccole, con un maggiore rispetto dei tessuti, quindi utilizzando l'artroscopia. L'artroscopia di polso, ad esempio, anche delle articolazioni metacarpofalangee, interfalangee, permette di andare a risolvere patologie del piano articolare in termini di rovina cartilaginea, quindi artrosi, prodromia artrosici o anche proprio l'artrosi o lesioni legamentose, senza dover aprire, perché come ho detto, quando si apre Attenzione, io non sto parlando di fare un'incisione più piccola per una questione estetica, ma proprio perché tagliando di meno, certo. Andiamo a portare meno danni, meno rigidità. Quindi abbiamo a disposizione le tecniche artroscopiche, endoscopiche per procedere con la liberazione del nervo mediano nel canale del carpo, ma è possibile farlo anche sulle dita scatto, anche l'ecografia. Adesso sta entrando in auge l'ecochirurgia, un approccio chirurgico meno invasivo tramite l'utilizzo di ecografi. E poi la microchirurgia.
0: Dottor Carozzo, sì. Tecniche meno invasive uguale guarigione più rapida. Sbaglio?
1: Assolutamente. Le faccio un esempio. Sì. Allora, il banalissimo tunnel carpale. Un tunnel carpale che si sia dimostrato refrattario a un trattamento conservativo, che abbia dimostrato tramite dopo aver eseguito un esame che si chiama elettromiografia, elettroneurografia, che è un esame dove praticamente viene studiata la velocità di conduzione sensitiva e motoria del nervo, perché il nervo ha, come dicevo, una duplice funzione. Allora il paziente deve essere operato, allora, con una tecnica a cielo aperto, una tecnica a cielo aperto, noi dovremo tagliare la cute, il sottocute, scollare un muscoletto, andare sul legamento, tagliare. Ok, già questo con un approccio mini invasivo permette di contrarre i tempi, ma si immagini di poter fare la stessa cosa facendo un buchino esplorando il canale del carpo con una telecamerina che ha un calibro inferiore a quello di una penna Bic. Ho fatto una pubblicità alle penne Bic. Ecco, si immagini di entrare con una telecamerina che permetta selettivamente di tagliare solo quello che ci interessa tagliare, cioè il legamento trasverso del carpo. Ovviamente il paziente
0: di quanto si riducono i tempi di intervento e di quanto si riducono i tempi di
1: allora,
0: guarigione.
1: Devo dire che entrambe le tecniche funzionano, però il paziente che fa l'intervento endoscopico, il giorno dopo dell'intervento è già praticamente come un paziente che ha fatto un intervento a cielo aperto con la ferita guarita 2 settimane dopo, ma quello già dal punto di vista cutaneo, ma in termini di recupero della forza di edema si riduce certamente notevolmente. Entrambe le tecniche funzionano, però lo scopo della medicina è anche, come diceva il mio maestro Gustavo Ruggero Mantovani, o il mio maestro il professor Paiardi, che sono quelli che mi hanno forgiato, noi dobbiamo continuare pushing forward, cioè schiacciare l'acceleratore, andare più avanti, cercare di andare avanti per ottimizzare la prestazione. Un intervento funziona, ma magari possiamo trovare una soluzione che permetta di farlo funzionare prima e meglio, bene, in modo tale da permettere al paziente di ritornare allo svolgimento delle attività quotidiane precocemente, guidare la macchina il giorno dopo.
0: Siamo in chiusura e la devo salutare, ma la ringrazio moltissimo, dottor Mattia Carozzo, unità operativa di chirurgia della mano, grazie, dell'ospedale San Raffaele di Milano. È tutto, check up è terminato, vi lascio a Roberto Poletti, arriva Italia No Limits, la Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Regge la tregua tra Israele e Iran, ma Tel Aviv rilancia gli attacchi sul Libano. Alcuni governi occidentali varano nuove sanzioni contro i coloni e non solo. L'Egitto arresta Hamouda, l'ex marito di Nessy Guerra, condannata per adulterio. Ponte sullo stretto, la Procura di Roma indaga per corruzione. Indagato anche l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. Calcio, sale l'attesa per l'inizio dei mondiali. Giovedì la gara inaugurale tra Messico e Sudafrica. Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchini, in redazione Alessandro Ciselin e Nicola Compagnone, per lo sport Gianni Di Gaetano. Sembra reggere la tregua tra Israele e Iran voluta da Trump, che parla di accordo imminente, ma intanto Tel Aviv rilancia i suoi attacchi sul Libano, suscitando le proteste dei vertici dell'ONU, e alcune cancellerie occidentali allargano lo spettro delle sanzioni nei confronti di coloni e membri del governo israeliano. Sentiamo.
3: Il segretario generale dell'ONU Guterres lancia un appello al rispetto della tregua in Iran, ma anche in Libano e a Gaza, dicendosi profondamente allarmato dalla nuova escalation. E mentre regge il cessato il fuoco tra Israele e Iran, Tel Aviv rilancia i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime ore sarebbero almeno 13, 9 di essi nella città costiera di Tiro, oggetto poco prima di un ordine di evacuazione che includeva anche la zona cristiana e i campi profughi. Trump ribadisce di attendersi un accordo in pochi giorni con Teheran, trovando qualche pur cauta conferma dall'Iran e dai negoziatori pakistani. Il governo italiano intanto definisce inaccettabili gli insulti del ministro alla sicurezza israeliana Ben-Gvir, che ha preso dell'indagine della procura di Roma a suo carico per sequestro di persone e tortura sul caso Flotilla, ha definito il bel paese stivale ridotto in ciabatte. E Parigi annuncia il divieto di ingresso a un altro ministro dell'ultradestra, Smotrich, in quanto promuove l'annessione della Cisgiordania. E la stessa Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia annunciano un nuovo pacchetto congiunto di sanzioni contro i coloni. Misure vergognose, protesta il governo Netanyahu, ma Londra si spinge oltre, invitando le proprie aziende a cessare ogni attività negli insediamenti israeliani del West Bank. Per Giornale Radio, Alessandro Cisilin.
2: Guerra russo-ucraina, la presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, citando tra l'altro un tetto al prezzo del petrolio russo e il divieto di ingresso nell'Unione per chiunque abbia prestato servizio nelle forze di Mosca dall'inizio del conflitto. Nel mirino anche fino a 90 banche, scrive la Reuters. Le sanzioni hanno isolato l'economia russa, argomenta la leader di Bruxelles. Intanto il Cremlino chiude ad un'eventuale mediazione da parte delle cancellerie europee. Preferiscono concentrarsi molto più sulla continuazione della guerra piuttosto che sui negoziati di pace, sostiene il portavoce Peskov, lamentando che esse pongano precondizioni illogiche e inaccettabili prima di un negoziato. La società Stretto di Messina si dice sorpresa dalle notizie sull'indagine della Procura di Roma per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio legata al progetto del ponte sullo stretto. L'AD Pietro Ciucci afferma che la società è totalmente estranea ai fatti e garantisce massima collaborazione con gli inquirenti, ribadendo l'impegno a portare avanti l'opera con trasparenza. Nel fascicolo della procura risultano indagati l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Le accuse comprendono varie ipotesi di corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio. È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana condannata anche in appello per adulterio da un tribunale del Cairo e bloccata nel paese arabo con la bimba di 3 anni e mezzo, sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni dall'uomo, vive in una casa protetta con la piccola. Hamouda è stato condannato in via definitiva in Italia per reati quali attacchi persecutori e lesione personale, furto e truffa, mentre in Egitto ha ricevuto diverse denunce penali non solo per minaccia e tentata aggressione, ma anche per diffamazione e molestie sessuali. Caldo africano in arrivo, ma anche temporali improvvisi sulle regioni del nord. In Italia è già estate, con 4 gradi in più già a partire dalla giornata di oggi. Nicola Compagnone ne ha parlato con Mattia Gussoni, meteorologo di ilmeteo.it.
4: I temporali arriveranno soprattutto sulle regioni del nord. Al centro-sud invece continuerà a dominare l'alta pressione e qui avremo ampi spazi soleggiati e temperature nuovamente oltre le medie climatiche di riferimento.
5: Queste temperature, no? Si parla anche di 4 gradi in più rispetto a quella che è la media del periodo. Cosa stanno a significare? C'è un andamento che ormai sarà preservato anche per i prossimi anni oppure è un fenomeno isolato solamente per quest'anno?
4: No, è tutt'altro che isolato, ma è il segno più evidente di un cambiamento climatico in atto. perché le temperature sopra media ormai le registriamo in tutte le stagioni dell'anno. Adesso veniamo da settimane che abbiamo raggiunto picchi di 36-37 gradi anche a maggio, quindi non è più un caso isolato come magari avveniva fino a 20-30 anni fa, ma ormai stabilmente siamo sopra questa soglia, quindi queste temperature altissime in tutte le stagioni, come dicevo. L'estate è una di quelle che sta subendo il cambiamento maggiore.
2: Sport calcio, manca sempre meno all'inizio dei mondiali americani, giovedì alle 21 italiane, Messico-Sudafrica inaugurerà la rassegna iridata priva ancora una volta degli azzurri. Tra le big, l'Inghilterra che non trionfa da più di 60 anni. Il servizio.
6: Non c'è mondiale senza azzurro, invece sì, purtroppo, è da 3 edizioni. Difficile, anzi impossibile per il momento dimenticare ancor di più oggi a 48 ore dalla gara inaugurale Messico-Sudafrica che si disputerà nello storico Azteca Stadio nel 1970 d'Italia-Germania 4-3, la partita del secolo che si legge tutta ad un fiato. Una rassegna ridata, quella 2026, che si snoderà anche in Canada e USA, paese che il 19 luglio leggerà nel New Jersey il nazionale campione. Nella lunga corsa verso l'iride si scrive tra le big l'Inghilterra, che la coppa più bella non se la sbaciucchia dal 1960, un po' troppo per chi si fregia di aver inventato il calcio. La banda Tuchel, che ha ritrovato anche i giocatori di Arsenal e Crystal Palace, reduci delle finali europee, domani alle 22 italiane sosterrà ad Orlando in Florida un test contro il Costa Rica utile, insieme al collaudo di giovedì a porte chiuse contro il Miami United, per le ultime indicazioni in vista del debutto del 17 giugno contro la Croazia. E sabato prossimo i Leoni si chiuderanno nel ritiro blindato di Kansas City. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
7: Eccoci qua, ben ritrovati a Italia No Limits, puntata 186. Noi oggi torniamo in Medio Oriente nella prima parte della trasmissione, perché uno dei ministri più discussi dell'attuale governo Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, viene indagato a Roma, e racconteremo per bene. E poi naturalmente un'altra parte dedicata alle nostre tasche, con ancora le proposte sulla patrimoniale. Tutto questo e molto altro tra poco.

E allora, prima di parlare di cose serie, ma una cosa molto seria anche questa, però riguarda un personaggio dello spettacolo. Comunque, prima di andare alle cose serie, indagata Belén Rodríguez per una cosa seria, omissione di soccorso. La showgirl argentina Belén Rodríguez è indagata dalla procura di Milano per omissione di soccorso per un doppio incidente stradale avvenuto lo scorso 23 maggio. Il fascicolo è affidato alla PM Maria Cristina Aria, e questo ve lo dico perché in buona sostanza è una notizia dalla quale sentirete parlare, è un tema anche molto serio e delicato. Noi in diretta dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 all'1, e il nostro sito www.giornaleradio.fm, dove potete trovare le nostre trasmissioni, ascoltarci in diretta e votare il sondaggio del giorno. Noi, ve lo dicevo, oggi torniamo in Medio Oriente perché c'è una vicenda che nelle ultime ore è diventata qualcosa di più di un grave incidente diplomatico, una vicenda che coinvolge Israele, l'Italia, l'Europa, la guerra a Gaza e uno dei ministri più discussi dell'attuale governo Netanyahu, Itamar Ben-Gvir. Tutto nasce dalla Global Sumud Flottiglia, la missione internazionale che nelle scorse settimane ha tentato di raggiungere la striscia di Gaza via mare, chiedo scusa, un colpo di tosse, con aiuti umanitari e attivisti provenienti da diversi paesi, compresa l'Italia. Ricordiamolo, Israele ha fermato le indicazioni prima che arrivassero a destinazione, sostenendo che il blocco navale imposto intorno a Gaza è legittimo e necessario per ragioni di sicurezza, una posizione che il governo israeliano difende da anni, ma questa volta non si discute solo del blocco navale, perché dopo il fermo sono emerse testimonianze di attivisti che parlano di umiliazioni, pressioni psicologiche, trattamenti degradanti durante la detenzione, e soprattutto è comparso quel video, ricorderete, che ha fatto il giro del mondo. Nel filmato si vedono alcuni attivisti fermati, ginocchiati, immobilizzati sotto il controllo delle forze israeliane. A diffondere e commentare quelle immagini non era un soldato, non era un funzionario anonimo, ma direttamente il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, figura simbolo della destra più dura israeliana. Da quel momento il caso è esploso, procura di Roma ha aperto un fascicolo per verificare eventuali responsabilità nei confronti degli attivisti italiani coinvolti nell'operazione. La Francia ha deciso di vietare l'ingresso sul proprio territorio a Ben-Gvir. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto all'Unione Europea di valutare possibili sanzioni nei suoi confronti. E nelle ultime ore è arrivato anche uno scontro diretto con l'Italia. Ben-Gvir ha reagito agli attacchi europei definendo l'Italia il paese delle ciabatte, una fase che ha provocato una dura risposta della Farnesina. Tajani ha parlato di parole indegne e inaccettabili per un rappresentante delle istituzioni. Il paese delle ciabatte, ci ha definito Ben-Gvir. E allora Israele rivendica il diritto a difendersi, rivendica il diritto di impedire che il blocco di Gaza venga girato, rivendica il diritto di fermare navi considerate ostili, ma una cosa è fermare una nave, l'altra è infierire su prigioniere tendenzialmente innocenti o comunque poco colpevoli. Quelle immagini sembrano comunicare qualcosa di preciso, non soltanto sicurezza ma forza, non soltanto controllo ma umiliazioni dell'avversario. Vi chiediamo, siamo davanti a un ministro che sta difendendo il proprio paese in un momento di guerra, oppure siamo davanti a una figura politica che ha fatto della provocazione permanente, dello scontro e della radicalizzazione il proprio principale strumento di consenso? E ancora, l'Europa sta reagendo in modo corretto oppure rischia di indebolire uno dei suoi principali alleati in Medio Oriente, proprio mentre la regione continua a essere attraversata da guerre e tensioni?
Ma forse la domanda più importante è un'altra ancora. È possibile oggi sostenere il diritto di Israele a difendersi e contemporaneamente criticare il comportamento di Ben Gvir, oppure il dibattito pubblico ci costringe sempre a scegliere tra due opposte tifoserie? E infine, Ben Gvir è un caso isolato, una voce estrema dentro il governo Netanyahu, oppure rappresenta una parte sempre più importante e influente della politica israeliana? Scriveteci, chiamate, il numero lo conoscete, è il numero che utilizziamo sempre per intervenire in diretta, 334 11 11 622, 334 11 11 622. Insomma, poi il ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir è indagato a Roma, il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, ci ha detto. Intanto, a proposito del nostro paese, Ferrovie, sindacati, sospeso lo sciopero dell'11 giugno. Sospeso lo sciopero dell'11 giugno. Quindi giovedì i treni circoleranno regolarmente nel paese delle ciabatte, come lo chiama Ben Gvir.

0: di Belén Rodríguez, indagata a Milano dopo aver provocato incidenti. L'accusa è omissione di soccorso dopo la denuncia della polizia locale. Allora, la notizia qual è? Che Belén Rodríguez è indagata dalla procura di Milano per omissione di soccorso dopo la denuncia della polizia locale arrivata sul tavolo della PM Maria Cristina Ria, che ha aperto un fascicolo. Nelle scorse settimane la showgirl argentina, stando a quanto già emerso, avrebbe causato due incidenti stradali senza fermarsi. Il primo in via Melzi de Ril, nei pressi dell'Arco della Pace, dove avrebbe urtato lo specchietto di una vettura in sosta. Il secondo in via San Marco, sempre in centro, dove avrebbe centrato uno scooter e due mezzi in sosta, procurando a tre occupanti lievi lesioni. Qualche passante l'avrebbe anche fotografata, quindi indagata per omissione di soccorso, provocato incidenti, e non si è fermata. Non si ferma neanche, e torniamo a Israele, alle cose un po' più serie, serissimo anche l'omissione di soccorso, attenzione, non si ferma neanche Ben-Gvir, indagato a Roma, ci ha definiti il paese delle ciabatte. Saluto il collega del Fatto Quotidiano, Luca De Carolis, ben ritrovato Luca.
1: Ciao, ben ritrovato Roberto, un saluto a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Come commentiamo tutto questo? Questa, insomma, anche arroganza, ecco.
1: Personaggio che sulla sua torta di compleanno, lo ricordo spesso questo aneddoto, si fa mettere sulla sua torta di compleanno un cappio, si definisce da solo. Essere insultati da questo figuro, come dire, dà il segno, ecco, volendo essere subito polemico, direi che forse adesso Tajani, il ministro degli esteri italiano, oggi ha risposto dicendo inaccettabili questi insulti, ecco, magari invece di guardare da un'altra parte per mesi, il governo italiano poteva essere duro dall'inizio, come hanno fatto almeno sulla carta alcuni governi europei, poi che non abbiano fatto nel concreto quasi niente, su questo siamo d'accordo. Tu sai, Roberto, perché hai la pazienza di chiamarmi spesso in vari ambiti, che io ho una posizione molto critica sull'atteggiamento dell'Unione Europea su vari argomenti internazionali, a cominciare dal tema di Gaza e quello connesso del Libano. Quindi io ritengo che l'Unione Europea politicamente non faccia nulla, però almeno qualche paese, Israele, ha dato qualche segnale diplomatico, ha riconosciuto lo Stato di Palestina, insomma, delle cose simboliche, ma almeno che sono un far sentire la propria presenza ai tavoli diplomatici, ecco, o almeno sui media. Il governo italiano ha scoperto recentemente che Israele ammazza donne e bambini, adesso vuole fare delle sanzioni a questo individuo, ma fare sanzioni al ministro degli esteri, non mi ricordo neanche di cosa sia questo ministro, non degli esteri, insomma, un'altra delega, insomma, quella sua principale occupazione,
0: sicurezza nazionale,
1: sicurezza, esattamente, sì, nazionale, insomma, è lo stesso che, insomma, festeggiava quando venivano malmenati le donne e gli uomini della flottiglia, insomma, che esaltava i suoi, naturalmente nascosto dietro di loro. Ecco, lui, diciamo, è il sintomo di una oscura malattia, di un'oscura febbre che ha colpito lo Stato di Israele. Io faccio sempre la distinzione tra Israele e il suo governo, perché Israele non è solo il governo Netanyahu, ci sono tante donne e tanti uomini dentro e fra lo Stato di Israele che si oppongono a questa deriva omicidiaria che ha preso il governo di Netanyahu. Lui è il suo più degno rappresentante, però se il governo italiano e l'Europa tutta, ripeto, che è la cosa più conta, vogliono dare segnali concreti, devono dare segnali concreti a questo governo, per esempio interrompendo determinati rapporti commerciali e militari con Israele, cosa che nessuno ancora sta facendo. Quello è il punto della questione: dare una sanzione a questo individuo non è neanche un pannicello caldo, è qualcosa di inferiore, a mio modesto avviso. Quindi, ecco, anche Tajani, che dice inaccettabile, poteva dire anche qualcosa di più concreto e meno, diciamo, formale. Che inaccettabile si dice anche di uno che ti insulta per strada se ti passa sulle strisce, esatto. Cioè, che sia inaccettabile prendersi una cosa del genere, siamo sotto il minimo sindacale, direi che si potrebbe fare qualcosa di più, insomma, ecco. Però, insomma, è una storia che purtroppo si trascina, lo dico con dispiacere, da troppi mesi, da troppo tempo, ecco.
0: Grazie a Luca De Carolis, il Fatto Quotidiano.
1: Grazie a voi.
0: Buona serata.
1: Grazie a voi, ciao Roberto.
0: Buonasera.
1: Ciao, ciao.
0: Noi torniamo tra poco.
2: Giornale Radio. In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Delitto e castigo. Ogni sabato, dalle 19 alle 20 su Giornale Radio, c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato.

0: Buonasera, Cristina da Roma. Allora, quell'avamposto messo lì dall'Occidente, ovvero Israele, è il male assoluto dal mio punto di vista. Non è che deve difendersi dal 7 ottobre dagli attacchi piripi e piripà. So minimo 20 anni che i coloni stanno a far macello là, cioè minimo 20 anni, perché io avevo 15 anni, ce n'ho 47 quando sentivo già queste cose di appropriazione indebita di terre, distruzione di fragoleggi, uliveti centenari, la prepotenza e la cattiveria con cui i coloni agiscono. Fanno parte di Israele, quindi quando la gente dice non sa demo più a che Israele, sono loro adesso, e non mi pare che c'è tutta sta caciara a pannaglie contro. Io non so che altro devono fare per far aprire l'occhio a tutti, cioè è proprio il male del mondo, il potere messo lì da tutti i poteri dell'Occidente e grandi potenze dell'Occidente. E non so io che deve succedere ancora, non so perché i morti sono diventati normalità, cioè va bene, sono morti solo 15 ieri in Libano, sti cazzi, come se fosse valesse di meno la vita di qua gente della nostra. Non so, Ben-Vir, datemelo, ve prego, datemelo a me. Buonasera a tutti.
1: Buonasera, dottor Poletti, Angelo da Roma. Come al solito, il Fatto Quotidiano, i 5 Stelle canta storia, chi danno la colpa al governo. Ma è possibile che questi 5 Stelle canta storie non sanno altro che dire colpa del governo e colpa del governo? Proprio canta storie, giornalai, non giornalisti, giornalai. Buonasera.
2: Beh, insomma, siete tutti un bel po' agitati questa sera. Io poi i messaggi li mando in onda perché non censuro niente, ma occhio a non esagerare, perché non è proprio bello sentire tanto astio. Buonasera, Emanuele Fiano, ben ritrovato.
3: Buonasera, buonasera agli ascoltatori, grazie dell'invito.
2: Ha sentito specie il primo messaggio? C'è un odio nei confronti di Israele che sta montando, ed è una cosa pazzesca. Ma anzitutto mi dice cosa pensa di Ben-Gvir indagato, che si difende, attacca, non mi faccio intimorire, il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, perché neanche lui contribuisce a rasserenare gli animi, devo dire.
3: Ma che ha detto parole vergognose nei confronti dell'Italia, che ha avuto da sempre un comportamento inaccettabile, che quel filmato che abbiamo visto di Ashdod non è che uno, cioè quello in cui lui diciamo ingiuria i membri della flottiglia inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, la fronte che tocca la terra, e li ride passando tra i loro corpi. È un filmato disumano, inaccettabile.

0: inaccettabile e che quindi penso che sia giusto che riceva sanzioni internazionali e che la procura fa bene a indagare su quello, su come si è comportato nei confronti dei cittadini italiani. Penso che sia uno dei peggiori, se non il peggiore elemento del governo di Israele in questo momento. D'altra parte, per chi conosce la storia, per chi l'ha studiata, Ben Gvir da giovane, due settimane prima che Yitzhak Rabin, il primo ministro di Israele, venisse ucciso da un estremista, diciamo pure fascista israeliano, aveva mostrato in televisione lo stemma che c'era sulla macchina presidenziale del primo ministro, dicendo: per adesso abbiamo staccato solo lo stemma della macchina di Rabin, ma la prossima volta faremo di più. Si ispirava al partito di Kahane, un estremista razzista che è stato dichiarato illegale in Israele e fu estromesso dal Parlamento. Quindi il peggio che poteva capitare a Israele è questo signore, e spero che le elezioni perlomeno mandino all'opposizione, poi spero anche che ci saranno dei provvedimenti nei suoi confronti.
1: Ecco, detto questo, questo sentimento di astio nei confronti di Israele che lei, tu, Emanuele Fiano, provi sulla tua pelle ogni giorno da anni, ma sta degenerando.
0: Ma sì, assolutamente. Intanto per un primo gravissimo errore, cioè in Israele, a Gaza, nelle guerre che Israele sta portando avanti, assistiamo purtroppo a delle cose tragiche, uccisioni di civili, ogni civile ucciso è un dramma, se sono migliaia o decine di migliaia il dramma è gigantesco, e pur tuttavia le persone dotate di senno dovrebbero evitare che si sviluppi un senso di colpa collettiva nei confronti di tutto il popolo di Israele. Io ricordo che non c'è un esempio, non dico nel Medio Oriente ma nel mondo, di un popolo che scende in piazza ogni settimana. Prima lo faceva, prima del 7 ottobre, c'era una protesta contro la riforma costituzionale che voleva Netanyahu, poi da 3 anni ogni sabato c'è una manifestazione, era contro la guerra, per il ritorno degli ostaggi, contro il governo Netanyahu, e ancora oggi, ogni sabato a Tel Aviv c'è una manifestazione di pacifisti, di appartenenti al Partito dei Democratici, dei gruppi, delle ONLUS israelo-palestinesi. Quindi quello che sta succedendo di drammatico, oltre a quello che di drammatico succede sulla pelle dei civili in Libano, tra i palestinesi, anche in Israele quando ci sono attentati come 2 giorni fa, ma insomma ovviamente in particolare per la popolazione palestinese e per quella libanese in questo momento, è che poi una gran parte del mondo, spiace dirlo, specie nell'estrema sinistra in questo momento, dà la colpa di tutto questo a tutta Israele, non fa più differenza. Guardi, le faccio un esempio. Noi ieri a Torino, sì, l'associazione che io presiedo, che si chiama Sinistra per Israele, Due Popoli, Due Stati, ha organizzato un incontro con tutti i partiti, diciamo, dell'opposizione italiana, in collegamento con la vice sindaca democratica di Tel Aviv, con un rappresentante politico palestinese, un tempo era il capo dei giovani di Al-Fatah, adesso è un oppositore di Abu Mazen, ma fa sempre parte, diciamo, dell'autorità palestinese. E per tenere vicina, diciamo, il pensiero democratico progressista italiano a quello democratico progressista israeliano e palestinese. Il titolo dell'iniziativa era Sconfiggere Netanyahu. Ne hanno parlato i giornali fuori dal palazzo della città metropolitana di Torino, dove noi ci siamo riuniti in una sala strapiena di 120-130 persone più quelle in collegamento. I Propal, credo Potere al Popolo, Ascatasuna, hanno organizzato una manifestazione non particolarmente partecipata, una 50 di persone però, che ha movimentato molte forze dell'ordine, perché non volevano che questa cosa si tenesse. Ma io dico, una manifestazione che si chiama Sconfiggere Netanyahu, che fa parlare, e siamo, io credo, l'unica associazione italiana che da 3 anni fa parlare rappresentanti politici ufficiali israeliani e palestinesi, che gli fa parlare di pace, perché entrambi hanno parlato di due popoli, due stati, e lo abbiamo fatto 15 giorni fa a Milano, che vuole che Netanyahu, che finisca questo governo della destra e dell'estrema destra israeliana, e che finisca la guerra. Ma è possibile fare una manifestazione contro questo tipo di iniziative? Allora vuol dire che c'è un problema più grosso, che è quello che lei evidenzia, cioè un odio ormai non più sotterraneo ma esplicito, che prescinde quasi da quello che succede in Israele, cioè di quello che fa l'opposizione in Israele non se ne parla assolutamente. Se ci sono voci controcorrenti in Italia o nel mondo ebraico o in chi comunque è legato effettivamente allo Stato di Israele, non se ne parla assolutamente. Si usa un modo di agire politico in alcuni che vede solo il bene da una parte e il male dall'altra, ma la storia non è mai così. E comunque così agendo non si aiutano i palestinesi o la pace, si allontana la pace e si alimenta l'odio.
1: Io ringrazio come sempre il mio gradito ospite Emanuele Fiano. Grazie Emanuele, buona serata.
0: Grazie a voi, buon lavoro. Buona serata.
1: Noi continuiamo, vi ricordo sempre il numero per intervenire: 334 11 11 622.

0: Cristina, per piacere, non chiamare più, non mandare messaggi. Sei così sgradevole nel parlare. Io sono romana, ma tu offendi con il tuo parlare i romani.
1: Ciao a tutti, sono Silvana da Milano. Inaccettabile, inaccettabile, inaccettabile. Cavolo, questo governo è un disco rotto. Ogni giorno sento inaccettabile. Non lo sentivo da, boh, da decenni. Ma conoscono solo inaccettabile? ma fa bene a Ben-Gvir a prenderci per il culo. Ma scusate, adesso, cioè, questo ci insulta, mena i nostri. Sì, adesso la procura aprirà qualcosa, ma voi credete che gli farà qualcosa? Quello da lì non si muove. Delle nostre sanzioni, si fa un baffo. La sanzione personale a Ben-Gvir, ma è assurdo anche solo pensarlo. Sanzionate Israele, fa parte del governo. Cioè, credete che Netanyahu sia migliore di lui? Netanyahu cadrebbe senza di lui. E lui ha un ruolo importante, continua a svolgerlo. E allora, se Netanyahu è contro di lui, lo faccia cadere, così cade anche il suo governo. No. E allora, di cosa stiamo parlando? O prendiamo provvedimenti e facciamo come alcuni paesi che innanzitutto impediscono a Ben-Gvir in ogni caso di venire in Italia, oltretutto anche a Netanyahu, perché c'è un mandato di cattura internazionale, e quindi ribadiamo questo concetto. E poi i militari che sono in Sardegna lì dell'esercito israeliano che ammazza bambini ed è lì a fare le vacanze, rispediamoli a casa subito, perché noi non li vogliamo in Italia. Non vogliamo né i terroristi di Hamas e né i terroristi di Israele. Ciao ciao.
2: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Israele è il male assoluto, ma quando mai? Ma chi dice ste cose, ste cretinate? Ma non è vero, ma assolutamente non è vero, perché si vuole vedere sempre l'altro lato della medaglia, perché si è faziosi di parte. E comunque oggi sentivo l'onorevole Frattoianni in trasmissione da Parenzo, praticamente cos'è uscito da quella bocca contro Israele, una condanna totale, tutto quello che sta succedendo è colpa di Israele? È colpa dell'America. Allora Parenzo gli ha chiesto: ma allora lei mi dica, lei che cosa farebbe? Come risolverebbe lei la situazione? Ah no, no, ha detto l'onorevole Frattoianni. No, no, io non c'entro niente. Ma come? Ma che fai? Lanci la pietra e nascondi la mano? Ah, ma le ha detto che comunque è un compito della diplomazia internazionale che deve andare da Israele e rendere Israele ai minimi termini. Ma questo non ha capito niente, ma non è che bisogna andare contro Israele, bisogna andare, la diplomazia internazionale deve andare in Libano e deve delegittimare prima di tutto politicamente Hezbollah e poi appoggiare l'esercito libanese e disarmare Hezbollah. Vedrete che la situazione lì finisce e si tranquillizza tutto. Buona serata.
3: Buonasera dottor Poletti, a me Cristina è simpatica, comunque le sue idee magari condivise da moltissima gente io non le trovo giuste, non le trovo, perché guardi, io ho passato tantissime sere a Tel Aviv, sere perché arrivavamo lì per lavoro verso tardi, quindi si andava a mangiarci l'hamburger, la cosa così di corsa, e queste strade di Tel Aviv piene di gente, di giovani e anche di Gaza, di persone di Gaza che convivevano, parlavano arabo, parlavano anche israeliano, quindi io ho dei ricordi di periodi molto pacifici e di grande convivenza, quindi secondo me è ingiusto prendersela con Israele in assoluto, ma dico, ma scherziamo, bisogna sempre dare la possibilità alle persone di essere se stesse. I governanti fuori di testa sono stati tanti, magari senza ciabatte o con ciabatte, magari le ciabatte se le gliele daremo in faccia noi, però per favore, io trovo che sia ingiusto. Chiedo scusa, ma ci tengo tanto, perché ci tengo alla pace vera io, sono super partes. Grazie, scusate. Maria Teresa D'Arcy.
4: Intanto in Libano sono 29 i morti per i raid di Israele nelle ultime 24 ore, almeno 29 persone sono state uccise e altre 133 sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore nei bombardamenti israeliani in Libano. Lo riferisce il Ministero della Sanità libanese nel suo ultimo bilancio quotidiano. Secondo le autorità sanitarie di Beirut salgono ad almeno 3.666 le persone uccise dall'inizio della nuova fase della guerra in Libano, cominciata il 2 marzo scorso, mentre i feriti sono almeno 11.321, giusto per dare un po' i numeri. Il bilancio viene diffuso mentre proseguono i raid israeliani nel sud e nell'est del paese e mentre resta alta la tensione nonostante i contatti diplomatici guidati dagli USA per una nuova intesa di cessate il fuoco. Chi abbiamo in linea? Buonasera.
5: Sono Fulvio da Roma, buonasera Poletti.
4: Buonasera Fulvio, prego.
5: Io la seguo su Rete 4 quando lei è in serata. Volevo soltanto però tutte queste problematiche, Israele, non Israele, sicuramente c'è una situazione che andrebbe, come dire, rivista sin da quando io ero giovane. Mi ricordo un certo Moshe Dayan, no, che già cominciava a portare avanti delle logiche che non è che erano molto molto molto valide, a tal punto che c'è una risoluzione dell'ONU e, se ricordo bene, non è stata rispettata. Che Israele, non intendo tutti gli israeliani, io ho amici israeliani, abbia mire espansionistiche e nella loro logica culturale religiosa, no? Mire espansionistiche, eccetera.
4: Certo.
5: Quindi, bene o male, non possiamo noi capire e pensare che quello che succede è solo per qualcosa contro Israele. Anche Israele si dovrebbe mettere un attimino in discussione. Come fanno a non rendersi conto che portare avanti una logica di uccisioni su Gaza che fanno veramente drizzare i capelli? Come fanno a non capire che loro gestiscono il diritto internazionale, lo gestiamo noi, voi non dovete permettersi di... Credo che questo popolo debba un attimino fermarsi a ragionare, a tal punto che io non posso pensare che Netanyahu è uno che non fa parte di Israele. Di conseguenza,
4: no, ho capito il suo ragionamento. Cioè,
5: quindi anche loro si devono rimettere in discussione. Hezbollah dal Libano, molto bene, ma tu per distruggere Hezbollah vuoi distruggere tutti gli abitanti del Libano meridionale? Cosa vogliamo fare? Che per uccidere la mafia dobbiamo uccidere tutti i siciliani? C'è qualcosa che non capisco.
4: Senta,
5: un grande filosofo, senta, come lei sa meglio di me, Tommaso Campanella, diceva: io nasco a debellare tre mali estremi, tirannide, sofismi e ipocrisie. Basta con i sofismi, basta con le ipocrisie.
4: La ringrazio molto per aver partecipato, Fulvio, grazie davvero.
5: Grazie a lei di avermi ospitato, grazie, a presto.
4: Ci mancherebbe. Sempre 334 11 11 622 per intervenire in diretta. Roberto da Roma, buonasera.
6: Ciao Roberto.
4: Ciao Roberto, ho un minuto e mezzo te lo dico subito.
6: Sì, ok. Dunque, dico, è inutile, basta con le parole, cercano di mettere il miele sulle disgrazie della povera gente. L'hanno detto loro, vogliono ampliare i loro confini e l'Italia non può far nulla. Abbiamo dato la cybersicurezza a delle società israeliane, noi abbiamo delle società di cyber favolose, l'abbiamo data in mano e loro tengono, come tengono Trump per la gola, anche loro si sono messi in mano a questa gente e anche loro non possono fare niente, perché sennò fanno uscire tutto il calderone. Bisognerebbe ricominciare da capo. Uccidono i bambini per i loro confini. La comunità ebraica di Roma non dice una parola. L'antisemitismo, che qualcuno cerca di buttare dentro per far vedere, per mettere del miele, è una balla. Gli italiani non ne possono più, perché sono delle persone umane, hanno aiutato tutto il mondo, hanno fatto di tutto, quindi non possono più sentire che vengono uccisi bambini nelle macchine. Proprio l'uccisione programmata di tutti quelli che devono prendere loro, interessa solo i confini.
4: Grazie. Io Roberto, che precisissimo, che si è fermato perché insomma alle 18 io devo dare la linea alla regia. Intanto il lo sciopero delle ferrovie revocato, ma lo fanno i sindacati di base dalle 3 di giovedì 11 alle 2 del mattino di venerdì, quindi i sindacati di base lo fanno, gli altri no. Va bene, avremo disagi, a tra poco.
7: Giornale radio.
8: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
9: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Immediata bufera politica sulle indagini aperta dalla Procura di Roma in merito al progetto dello Stretto di Messina. Indagate tre persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele. Gli altri due indagati, un avvocato e un imprenditore, avrebbero promesso benefici al magistrato in cambio di suoi interventi favorevoli al progetto presso la Corte. Le opposizioni incalzano il governo Meloni, da sempre sponsor del progetto. Situazione sempre più opaca e insostenibile, forzature del governo su questa bandiera di propaganda. Il governo venga in aula, dice il presidente dei senatori del PD Boccia. Guerra russo-ucraina, la presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia il 21° pacchetto di sanzioni contro Mosca, citando tra l'altro un tetto al prezzo sul petrolio russo e il divieto di ingresso nell'Unione per chiunque abbia prestato servizio nelle forze di Mosca dall'inizio del conflitto. Nel mirino anche fino a 90 banche, scrive la Reuters. Le sanzioni hanno isolato l'economia russa, argomenta la leader di Bruxelles. Intanto il Cremlino chiude ad un'eventuale mediazione da parte delle cancellerie europee. Preferiscono concentrarsi molto di più sulla continuazione della guerra piuttosto che sui negoziati di pace, sostiene il portavoce Peskov, lamentando che esse pongano precondizioni illogiche e inaccettabili prima di un negoziato. Prognosi di 5-7 giorni per i due agenti della polizia penitenziaria aggrediti oggi nel carcere di San Domenico di Cassino da un detenuto, Andrea Cavallari, tra i responsabili della strage di Corinaldo, che nel 2018 fece 6 morti e 59 feriti in una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera Ebbasta, al seguito di una calca provocata dal getto di spray urticanti. Il 27enne stamane avrebbe appiccato un rogo prima di scagliarsi contro gli agenti, lo riferisce il sindacato del corpo di polizia. Sport, calcio, la nazionale femminile sfida la Svezia nelle qualificazioni mondiali. Per evitare i play-off, le azzurre dovranno vincere e contemporaneamente sperare nel successo della Serbia contro la Danimarca. Calcio d'inizio a Göteborg alle ore 19. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Buonasera, dottor Poletti, Adler da Milano. La questione non è che se la si prende con Israele. Il problema lì è il sionismo, l'estremismo che governa Israele, perché la maggior parte della popolazione di Israele è orientata in quel senso. Sono alla luce degli occhi gli ultimi avvenimenti, ma parliamo di una questione che dura dal 48 a oggi, quindi non è che ce l'hanno con Israele perché è Israele, ma in quanto è diventato sempre più aggressivo e colonialista, occupa territori illegalmente da altro che decenni. Quindi la storia va letta bene, non raccontata e sorvolando certi episodi.

0: Buonasera, volevo dire, notavo sempre questi due pesi, due misure, no? Tanto per fare un paragone con la Russia è il male del mondo, attacca, la Russia è il male del mondo. Invece Israele no, Israele bisogna fare le differenze, perché c'è quello buono e quello cattivo, ma anche in Russia c'è quello buono e quello cattivo, però non sento le stesse cose, quindi... E poi un giorno sento che, poi da lì sarebbe da vedere veramente la verità dov'è, un giorno sento che altissime percentuali della popolazione israeliana appoggia il governo, poi senti che invece no, ci sono i giovani che democratici che parlano arabo insieme alle persone di Gaza. Voi sapete come sono trattate le persone di Gaza che lavorano a Israele e frequentano Israele perché sono obbligati a farlo, perché devono farlo. C'è l'apartheid puro, modello Sudafrica. Quindi tutta questa ipocrisia per salvare due sederi a Israele, per carità, per carità. Arrivederci, Giancarlo da Cugiono.
1: E allora tra poco andiamo, e vi chiedo sempre il rispetto che voi sapete portare, andiamo dalla vicepresidente della comunità ebraica di Milano, Dalia Gubai, e naturalmente sentiremo anche lei, anzi la sentiamo subito. Buonasera alla vicepresidente della comunità ebraica di Milano.
2: Buonasera. Come va? Bene, lei?
1: Bene, bene. Mi dice che effetto le fa tutta questa vicenda legata alla figura di Itamar Ben-Gvir, insomma, che poi in spregio anche al nostro paese dice quelle robe lì che fanno male a tutti, ecco.
2: Ma allora, Ben-Gvir, lo sappiamo, un personaggio scomodo, è un personaggio che usa delle maniere e un lessico che non piace a nessuno, però io ci tengo a dire una cosa: lui sì è un mito dello Stato di Israele, ma lui non rappresenta tutto il popolo israeliano, né tantomeno la popolazione ebraica nel suo insieme, sparsa in tutto il mondo, no? Siccome noi ci si dà la colpa di qualunque cosa succede in Israele, appena vola un uccellino, qualsiasi cosa, comunque è colpa di tutti noi. Il suo comportamento non aiuta la percezione di Israele in questo momento, questo sicuramente, però vogliamo ribadire che noi nel nostro insieme riconosciamo che le minacce rivolte a Israele sono comunque esistenziali, e dunque noi riteniamo tutti che sia necessario fare in modo che queste minacce vengano in qualche modo bloccate, per cui questi carri flottiglianti che si sono avvicinati alle coste sono stati bloccati, adesso li si imputa di sequestro di persona, di torture, addirittura stupri, cioè, tutta questa è una narrazione assolutamente falsa che noi rigettiamo in toto. E se mi permette vorrei aggiungere un'altra cosa.
1: Sì, diciamo, certo. Mica andiamo di fretta, Dalia Gubai, mica andiamo di fretta, la prego. No, sa che meglio. Non andiamo di fretta.
2: No, va benissimo. No, non che in Israele siano stati trattati benissimo, magari appunto ha sicuramente dato fastidio, soprattutto il suo modo sprezzante di comportarsi, ma vogliamo parlare dei due signori che sono adesso in questo momento nelle carceri in Libia, un'educatrice in pensione di 67 anni, un docente di Bari di 33 anni, sono stati incarcerati e nessuno ne sta parlando, perché succede in Libia, ovviamente fossero stati incarcerati in Israele, apriti cielo. Vogliamo parlare di che cosa è successo in Spagna, dove sono stati presi ammazzate e nessuno ha detto niente? Dunque, a noi, le dico la verità, siamo anche molto stufi di questo doppio standard. È una cosa che non si può più tollerare, perché è talmente lampante che noi ci chiediamo come mai tutto questo viene permesso. Ecco. Poi comunque Israele e l'Italia sono paesi amici. Adesso lui ha reagito male, sicuramente ha detto cose che insomma non è in questo suo modo sarcastico, però io a mio avviso la Procura di Roma non ha titolo per metterlo sotto inchiesta. Io credo che sia una decisione politicamente scorretta e anche giuridicamente un po' folle, ecco. Comunque in Israele Bibi Netanyahu per primo ha condannato i suoi modi di fare, Ben-Gvir è in campagna elettorale, porta avanti le sue istanze, le sue cose. Detto questo, trovo che ecco si stia passando un po' il limite, ecco.
1: Allora, intanto esce un sondaggio Il 61% degli israeliani ritiene che Netanyahu non debba ricandidarsi. Un sondaggio condotto dall'Israel Democracy Institute rivela che il 61% degli israeliani in generale e il 57% degli israeliani di origine ebraica ritengono che Netanyahu non debba ricandidarsi. Il sondaggio rileva inoltre che il 61% degli israeliani è favorevole all'introduzione di un limite di 2 mandati per i primi ministri dopo la fine del mandato di Netanyahu. La maggioranza degli israeliani ebrei, a prescindere dall'orientamento politico sinistra, centro e destra, sostiene l'imposizione di un limite di mandati dopo la fine del mandato di Netanyahu. Lei come la vede?
2: Ma sulla questione dei mandati sono abbastanza d'accordo, che siano 2, che siano 3, adesso non lo so, però insomma che non sia che uno si possa ricandidare per sempre, questo diciamo che sono abbastanza d'accordo. Sul tema che vive Netanyahu, ma sì, è normale che sia così, che sperino che non sia di nuovo rieletto, per tutta una serie di motivi, anche per quello che insomma per la percezione che poi potrebbe avere il mondo di noi, che già in questo momento siamo così boicottati, esclusi, emarginati in tutto il mondo, e si dà, anche se io le dico la verità, sarei curiosa, se vive in Italia non sarà rieletto, che cosa succederà, come sarà la percezione del mondo nei confronti di Israele, perché lì capiremo veramente se, siccome si dice che il problema è Bibi Netanyahu e non è Israele, allora vediamo cosa succederà se perderà le elezioni.
1: Senta Dalia Gubai, come si vive ogni giorno con il peso del pregiudizio, perché insomma c'è dell'evidente pregiudizio nei vostri confronti? Io glielo chiedo ogni volta, ma ogni volta so che è peggio, no?
2: Ogni volta è peggio, sì, ogni volta è peggio. Vi dico la verità, adesso io mi ritengo una donna con le spalle forti, ma quando ne parlo mi viene un po' il magone. Cioè, ieri ho partecipato a una diretta dove abbiamo parlato anche di quello che succede a Roma, il tema del Gay Pride, dove appunto l'associazione Keshet è stata invitata a non partecipare. Quando dicono gli ebrei possono venire a piedi ma non possono avere il carro, cioè si rende conto che gli ebrei si continua a parlare di ebrei, gli ebrei non possono fare questo, gli ebrei vengono zittiti, se Harry De Luca dice una cosa un pochino più equilibrata e si discosta, viene emarginato anche lui, quell'altro De Gregori che non commenta e non si schiera viene emarginato anche lui, cioè tutto gira intorno a noi. Ed è una cosa che sta diventando sempre più grave, sempre più preoccupante, sempre, e noi proviamo sempre più amarezza. Stiamo cercando di capire come fare a reagire, perché ci sono dei momenti in cui ci sentiamo veramente come negli anni 30, alcune cose sono molto molto simili, troppo simili.
1: Ecco, questo è un paragone molto forte, ma se me lo dice lei, che è la vicepresidente della comunità ebraica, ci credo. Vuole ulteriormente precisare tutto questo?
2: Ma guardi, ormai ci sono vignette, ci sono frasi, ci sono paragoni, ci sono. Guardi, a me mi hanno cercato anche da Israele. C'è un canale che mi ha chiamata da Israele, Channel 12, che vuole capire cosa sta succedendo in Italia. E verranno qui per farci delle interviste. Non era mai successo. Vuol dire che questo tema dell'antisemitismo è sempre più preponderante, sempre più lampante, sempre più evidente, sempre più grave. Noi cerchiamo di denunciare, ci stiamo chiedendo come fare a farci sentire di più, a farci vedere di più, le dico la verità, anche in televisione vorremmo avere più spazio, non essere invitati soltanto per 2 minuti in mezzo al pubblico come capita. Noi abbiamo cose da dire e io poi come ebrea italiana e vicepresidente della comunità ebraica di Milano continuo a chiedermi perché io mi devo sentire in colpa, perché io mi devo sentire che mi devo dissociare dal governo del mio paese, ed è una cosa che chiedono solo a noi, non è chiesto a nessun altro, nessun'altra nazionalità, nessun'altra religione, nessun altro paese, a nessuno di dissociarsi così. Questo unicum non può esistere.
1: Vogliamo provare ad ascoltare una telefonata, le va? Dovrebbe va essere Franco da Monza. Franco, buonasera.
3: Sì, buonasera Coletti, buonasera signora. Ma io guardi, rimango allibito davanti alle parole della signora Gubai, perché le spiego, la signora Gubai ci ha elencato una serie di posso dire il termine sbagliato, calmissimo, sono calmissimo, ah, ecco, no, no. Lamentele, nel senso, però mi sembra che Israele, parliamo di due cose parallele in questo momento, Israele e la Russia. La Russia è isolata nel vero senso della parola da 4 anni. Non si può lavorare con loro, non si può mandare soldi, i loro atleti non possono partecipare alle manifestazioni, gli eventi culturali sono vietati tutti i russi, ecco. Perciò l'isolamento di Israele non esiste assolutamente. E anche mi spiega anche perché, signora, voi non potete, perché lei l'ha appena detto, non so perché noi dobbiamo dissociarci da quello che fa lo Stato, il governo israeliano, non voglio dire lo Stato israeliano, cioè, ma perché non vi potete dissociare e dire che stanno sbagliando, che stanno esagerando? Se voi parlate di due pesi e due misure, ma da parte di chi? Parlate di che siamo arrivati a un punto intollerabile, che non ne possiamo più, ma probabilmente, signora, non ne potete più, perché quello che sta facendo il governo di Israele non lo può più tollerare nessuno, cioè lei deve mettere le cose,
1: allora,
3: in questo
1: Franco, piano. Sì. Franco, ti faccio rispondere, sì. ascolta e poi
3: certo,
1: se credi
3: certo,
1: replichi.
3: Ho chiamato apposta, ci mancherebbe.
1: Sì, lo so.
2: Ma guardi, però io non ho partecipato a questa trasmissione per mettermi a litigare con una persona come lei che sta dicendo delle cose veramente fuori dal mondo. Io non mi devo dissociare perché io sono una cittadina italiana, io sono un'ebrea di religione ebraica. Quello che io
1: Gubai
2: penso
1: non
2: che
1: è, no, Gubai,
2: Israele,
1: guardi che non è qui per litigare, questa si chiama democrazia e anche dirsi le cose, non c'è il litigio perché sto tenendo il livello di una conversazione democratica, siccome la posizione di Franco da Monza la esprimono in molti, se lei ci fa capire non mi dispiacerebbe neanche personalmente, lei sa che allora, voglio sempre approfondire.
2: Certo. Allora, tutto questo è iniziato, vabbè, adesso io dirò che è iniziato il 7 ottobre, ma è iniziato ben prima, dalla nascita dello Stato di Israele, che dal primo giorno è stato attaccato da tutti i paesi arabi, ma dal 7 ottobre è successo qualcosa il 7 ottobre. Allora, quando tutti ci dicono avreste dovuto fare così, avreste dovuto fare cosà, non avreste dovuto rispondere, non avreste dovuto reagire, avreste dovuto liberare gli ostaggi senza uccidere nessuno, avreste così, cos'è che avremmo dovuto fare? In che senso io non riesco a capire come anche tutta la percezione di quello che è successo il 7 ottobre, dove sono entrati nelle case di civili, dove hanno rapito bambini, stuprato donne, anche questo poi ovviamente contestato perché non è vero, non è successo, avete anche un po' rotto le scatole con questa storia del 7 ottobre. Quando è successo il 7 ottobre, tutto quello che è successo negli anni dopo, a qualcuno è interessato? C'è stata un po' di empatia verso gli ostaggi, verso le persone che sono state attaccate, verso i ragazzi del Nova Festival? Come avrebbe reagito un altro paese? Che cosa avremmo dovuto fare? Se
1: ecco,
2: noi dobbiamo rimanere per sempre sotto attacco, perché quelli che ci perché qui è una guerra tra chi vuole distruggere e eliminare lo Stato di Israele. Non è questa ipocrisia dei due popoli, dei due stati, per gli altri non esiste, per Hamas and Company non esiste, per loro non esiste, dal fiume al mare vuol dire che noi dobbiamo eliminare lo Stato di Israele, eliminarlo vuol dire uccidere tutti, ecco, questo di sicuro è il loro scopo e non è il nostro. Noi nel 2005 ci siamo ritirati e invece di loro di approfittare di questa opportunità hanno scavato tunnel e hanno fatto quello che hanno fatto. Dunque noi ci stiamo difendendo, noi ci difendiamo da quando siamo nati.
3: Ah, ok.
1: Sì, Franco.
3: Ma detto che potevo dire brevemente.
1: Sì,
3: io,
1: assolutamente.
3: Devo capire soltanto io e tante altre persone vorremmo capire la differenza fra il difendersi e il continuare delle guerre, perché c'è una bella differenza. La linea non è molto sottile, è enorme la linea tra difendersi e continuare ad attaccare altri paesi. Tanto vi dico una cosa, io potrei dirle a lei mille di quelle, ma lei continua a ripetere sempre le stesse cose, cioè nel senso noi abbiamo
1: lei non può dire così, e anche lei Franco direbbe sempre le stesse cose, capito?
3: Va bene, grazie comunque.
1: Sì, va bene, Franco, grazie a lei. Sì, prego Dalia, però facciamo dopo la musica, mi risponde con calma. Mettiamo un po' di musica, rilassiamoci. non è uno scontro, è un confronto di idee, Dalia. Musica.

0: Dalia Gubai, vicepresidente della comunità ebraica di Milano, prego.
1: Sì, allora volevo specificare due o tre cose importanti. Allora, prima di tutto il signore prima ha fatto un paragone con la Russia. Va bene, la Russia è un paese invasore, ha invaso l'Ucraina, poi se ne può pensare quello che si vuole, però la Russia è un paese invasore. Israele è vittima di terrorismo. Il 7 ottobre è stato uno degli atti di terrorismo più gravi o scioccanti, orrendi della storia, sicuramente di Israele e del popolo ebraico dalla Shoah. E dunque, ecco, vorrei prima di tutto fare questo distinguo. Poi il signore ha parlato di altre guerre, che noi facciamo le guerre in giro per il mondo, ma le guerre che noi facciamo sono delle guerre di difesa. La guerra col Libano, il Libano ci lancia missili da anni senza che a nessuno importi nulla. A un certo punto noi dobbiamo sopravvivere o no? La guerra con l'Iran, uguale. La guerra con l'Iran, ci hanno tanto anche lì attaccati sulla guerra con l'Iran, ma la guerra con l'Iran contro il regime, a parte che è una guerra che dovrebbe, insomma, dovrebbero sostenerla tutti questa guerra. La guerra non è mai cosa buona, ma ci sono dei momenti in cui, se dobbiamo impedire che questo regime abbia la bomba atomica e minacci il mondo intero, forse Israele in un certo senso stava cercando di fare un favore a tutti. Voglio dire che l'esercito israeliano, tanto così vituperato eccetera, si chiama IDF, vuol dire forze di difesa. Le guerre che fa Israele sono guerre di difesa, non piacciono a nessuno le guerre, ma noi dobbiamo sopravvivere.
0: Va bene, le faccio un'ultima domanda, tanto nostro è un discorso che continua, lo sa, no? Certo. E faccio un'ultima domanda. Lei è qui in Italia, italiana, vota in Italia. Ecco, quando sente le varie forze politiche, poi non continuo la domanda, mi fa un ragionamento su questo, perché ovviamente questo tema rientra in modo pesante nella campagna elettorale, lei si trova a sentire o a partecipare dei dibattiti con questi personaggi, dico tutti, che riflessione le viene da fare?
1: La riflessione che mi viene da fare è che onestamente, se tra un anno dovesse vincere una certa parte politica, per noi sarebbe molto molto difficile. Guarda, io le parlo per me, per la mia famiglia, anche solo pensare di rimanere, certo, a vivere in Italia, rimanere a vivere in Italia, perché già così stiamo facendo molta fatica. E abbiamo però un governo che ci sostiene, al netto che insomma deve prendere anche delle posizioni ogni tanto, insomma bisogna essere ovviamente anche equidistanti, capire e barcamenarsi, però insomma noi ci sentiamo comunque sostenuti in maniera comunque giusta e corretta, e abbiamo degli interlocutori, abbiamo persone con cui noi possiamo parlare e da cui veniamo ascoltati. Certo. Ripeto, fra un anno, se dovesse passare un'altra linea politica, per noi sarebbe un grande, grande problema, enorme.
0: Tutto chiaro. Io ringrazio Dalia Gubai, vicepresidente della comunità ebraica di Milano. Alla prossima, naturalmente.
1: Grazie a lei, arrivederci.
0: Eccoci qua, sempre 334 11 11 622, Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione. I vostri messaggi, Lorenzo, che possiamo far ascoltare dopo, corretto? Slittiamo di un poco la parte dopo sulla patrimoniale, perché voglio dar voce ai tanti che ci stanno in questo momento mandando dei messaggi, e io rappresento tutte le parti, che questo sia chiaro e limpido.
2: Giornale radio. In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 18 e 31 minuti.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: E tra poco i vostri messaggi mi dicono che sono numerosi, allora chiediamo già agli ospiti della parte successiva, lo dico alla mia redazione, slittiamo di 10 minuti il primo ospite della parte successiva, non voglio perdere il riscontro del pubblico con i vocali.

0: dottor Poletti, non se ne esce. Ascoltare questa persona mi fa venire i brividi. Sì, Ben Gvir, però è come quando si fa, non sono razzista, però non sono misogino, però le donne andrebbero picchiate da piccina. Dai, buona serata, Giovanni da Pisa.
1: Buonasera Luigi da Torino, ma la signora della comunità ebraica continua sempre a ripeterci queste cose, come loro sono sempre le vittime, ma le decine di migliaia di morti, centinaia di migliaia di morti, di bambini uccisi, di persone uccise, amputate, brindellate, scuole devastate, cioè insomma tutta questa roba qua, loro lo fanno sempre solo per difendersi e pensano di aver ragione. E Ben Gvir, sì, sia stato un po' cattivello, ma insomma non ha fatto niente di quello che si è visto a quelli della flottiglia, quindi le torture documentate, stupri e quant'altro. E loro hanno sempre ragione, sono sempre loro le vittime. Poi che siamo amici noi Israele, lo dice lei, non so quanti sono amici di Israele.
2: Buonasera a tutti, sono Silvana. Ma io sto sentendo la signora che rappresenta il popolo ebraico qui in Italia, e che io, per carità, rispetto, nessuno ce l'ha con loro, il solito vittimismo, l'antisemitismo, no, non ce l'abbiamo con voi, siete italiani come noi. Tuttavia, venire in radio a dire delle cose false, questo non va bene. Perché? Perché gli attivisti della flottiglia che sono stati picchiati, come dice lei, in Spagna, non sono stati picchiati in Spagna, ma a Bilbao, che è completamente indipendente anche a livello giuridico. Quindi prima cosa inesatta. Seconda cosa, gli attivisti della flottiglia sono stati rapiti da Israele a 200 miglia dalle coste di Gaza, ok? 200 miglia. Allora lei mi vuole dire che Israele può arrivare anche fino a casa mia, domani viene sul mio divano, mi prende direttamente e mi porta via, perché Israele può andare ovunque. Ma signora, ma si rende conto di quello che dice? Così davvero lei fa del male al popolo ebraico, perché ci fa arrabbiare. Non venga a raccontare queste scemenze. Israele sta esagerando, ha commesso un genocidio, nessuno è con Hamas, ma questa Israele non può definirsi un paese democratico, occidentale e civile. Grazie, arrivederci.
3: Buonasera dottor Poletti, una domanda semplice alla presidente della comunità ebraica, ma cosa pensa di Amnesty International, di Medici Senza Frontiere, di Save the Children? Sono associazioni umanitarie che riconosce? Perché loro non fanno altro che denunciare tutti i santi giorni tutto quello che succede lì. Sono attendibili secondo lei o no?
4: Buonasera, signor Poletti, sono un po' rabbrividito da quello che ho appena sentito dire, diciamo, dalla vicepresidente della comunità ebraica, perché nella stessa telefonata non si dissocia da quello che fa il proprio governo, perché dice di essere cittadina italiana, quindi non si deve dissociare, ma allo stesso tempo usa il noi quando parla ci dobbiamo difendere e fa allusioni al massacro del 7 ottobre, che sembra che alle sue orecchie, ma quelle di tante persone, tutto il mondo condanna il massacro del 7 ottobre. Ma se la risposta deve essere massacrare bambini, è lì che il mondo non è più d'accordo. Io veramente sono basito da quello che ho sentito e da addirittura il paragone negli anni 30. Io veramente non ho parole.
5: Ma sinceramente si ricorda tanto il giorno della memoria, da tenere vivo il ricordo della Shoah.

0: però ci dovrebbe anche essere il ricordo, il giorno della memoria del 7 ottobre, che poi se lo stanno proprio dimenticando. Quel signore che ha parlato prima, che attaccava Israele, eccetera, eccetera, dovrebbe rivedersi un po' i filmati che non hanno fatto, che non hanno diffuso ai giornalisti i filmati di quello che è successo al 7 ottobre, e forse cambierebbe idea. Betty da Tesio.
1: Un po' la conversazione, chiaramente si capiscono le parti della signora di Milano e ahimè purtroppo sono in una brutta situazione, però non posso capire il significato che se fra un anno cambia il vento politico in Italia loro si sentono addirittura minacciati. No, questo non è accettabile, per cortesia, questo no, cioè che loro vogliono mettere anche tra virgolette zizzania su come votare o come non votare, no, questo non è proprio accettabile. Claudio Prato.
2: Grazie Claudio, la chiudiamo qui per stasera, perché volevo andare al secondo grande tema di questa puntata 185, all'indomani dei ballottaggi amministrativi. Vogliamo sottolineare un dato curioso: quando il centrosinistra discute di politica estera si divide, quando discute di sicurezza si divide, quando discute di immigrazione si divide. C'è però un argomento sul quale improvvisamente molti pezzi della sinistra, anche oltre il solito centrosinistra, trovano immediatamente un accordo: la tassazione dei grandi patrimoni. Nelle ultime settimane Lee Schlein ha riaperto il dibattito chiedendo di aumentare il contributo fiscale delle grandi ricchezze e delle rendite finanziarie. Alleanza Verdi e Sinistra è da sempre apertamente favorevole, e una grossa parte del mondo cosiddetto progressista, dai sindacati a numerose associazioni, continua a sostenere che l'Italia abbia bisogno di una forma patrimoniale, una forma di patrimoniale. Persino nel Movimento 5 Stelle, che ufficialmente non considera la patrimoniale una priorità urgente, esiste una fronda, se così vogliamo chiamarla, che guarda con favore a misure di questo tipo. E allora, in questa seconda parte di trasmissione, dopo il brano sentiremo gli ospiti, ci chiediamo la patrimoniale è davvero la proposta con cui la sinistra pensa di tornare maggioritaria nel paese? Gli italiani nel 2026 vogliono sentir parlare di nuove tasse, oppure vogliono sentir parlare di salari, crescita economica, bollette, lavoro e potere d'acquisto? Perché se da una parte c'è chi sostiene che la ricchezza si stia concentrando nelle mani di pochi e che sia arrivato il momento di chiedere un contributo maggiore a chi possiede patrimoni enormi, dall'altra c'è chi osserva che ogni volta che la politica, o meglio la sinistra, parla di tasse, anche quando promette di colpire soltanto i più ricchi, una parte del ceto medio inizia a preoccuparsi. Perché la storia italiana è piena di imposte nate per colpire pochi, e naturalmente finite per coinvolgere molti. E pensiamo a Potere al Popolo, ai movimenti della sinistra radicale e alle campagne come l'1% equo, e avremo rappresentanti, ospiti di entrambe le compagini che accusano il centro-sinistra di voler tassare troppo poco e troppo timidamente. Per loro il problema non è introdurre una patrimoniale, il problema è che quella proposta sarebbe ancora troppo moderata. Insomma, il dibattito è aperto e noi ci chiediamo: la patrimoniale è davvero il terreno sul quale il campo progressista può ritrovare una sua identità comune, oppure rischia di diventare il tema che lo allontana ulteriormente da quel ceto medio che, numeri alla mano, dovrebbe cercare di riconquistare ancora? Per voi la redistribuzione della ricchezza è una priorità, oppure la priorità è creare nuova ricchezza? Infine, se foste voi a dover scegliere tra una patrimoniale sui grandi patrimoni e un taglio delle tasse sul lavoro, Quale misura riterreste più urgente? Allora scriveteci o mandateci un vocale alla 334 11 11 622.

0: E allora saluto l'onorevole Silvio Lai del Partito Democratico, componente anche della Commissione Bilancio della Camera. Onorevole Lai, quanto ci dobbiamo preoccupare noi comuni mortali per quanto riguarda la patrimoniale?
1: Beh, se non ha un patrimonio superiore ai 5 milioni di euro non si deve preoccupare per niente, perché nessuno pensa che si possa tassare, diciamo, se non eventualmente i super ricchi, ma è un dibattito che è stato posto molto male. Il problema è che l'economia italiana paga un prezzo ogni anno che vale 105 miliardi di interessi passivi sul debito pubblico. Ora, o questo tema lo si confronta e lo si affronta, oppure tutto il resto sono pannicelli caldi. Ecco, questo è il tema vero.
0: Ecco, onorevole Lai, le frange più estreme della sinistra dicono che siete troppo teneri, che invece bisogna in qualche modo colpire non soltanto i più ricchi, e una parte del ceto medio inizia a preoccuparsi. Non è un bel inizio di campagna elettorale, lei converrà?
1: No, assolutamente no, ma è una posizione che non è condivisa in nessun modo. Cioè, il tema è assolutamente la struttura del bilancio dello Stato, cioè quella quantità di debito pubblico viene pagato ogni anno da una quota di risorse che vale l'intero sistema scolastico universitario insieme, vale il 90% del sistema sanitario. E peraltro l'Unione Europea ci scrive esattamente 2 giorni fa che c'è un tema di eccessivo pagamento di tasse verso coloro che lavorano o sono pensionati e un bassissimo carico fiscale sul patrimonio e sulle successioni. Per cui il tema è quale giustizia fiscale vogliamo garantire nei prossimi anni. Se non affrontiamo questo tema stiamo mettendo la polvere sotto il tappeto. E una soluzione è certamente quella che, come succede in altri paesi europei, le successioni sopra i 2 milioni di euro, i 3 milioni di euro, i 4 milioni di euro, quindi nessuno intende passare la prima casa o il primo appartamento o piccoli patrimoni. Il tema è sopra i 2 milioni di euro, i 3 milioni di euro, i 5 milioni di euro, è possibile che le ricchezze debbano essere trasferite da una generazione all'altra senza che ci sia un contributo, insomma, è che invece questo contributo lo devono pagare ancora i lavoratori e i pensionati. È tutto lì, è un tema di riequilibrio fiscale che ci chiede persino l'Unione Europea, che non mi sembra che abbia un orientamento diciamo di estrema sinistra, al contrario ha un orientamento equilibrato. Ecco, questo è il dato vero che bisogna affrontare.
0: Senta, onorevole, il centrodestra sta giocando con questa storia della patrimoniale, onorevole Lai, del Partito Democratico, per dire che siete il partito delle tasse.
1: Sì, al centrodestra rispondiamo che in questi 4 anni di governo Meloni in realtà la patrimoniale l'hanno messa loro, e l'hanno messa attraverso il fatto che hanno aumentato totalmente, diciamo, l'inflazione, che costano di più i servizi, che la sanità ha ridotto la sua capacità di dare risposte, e anche il sistema scolastico è stato finanziato quello privato piuttosto che quello pubblico. Ora, se questa non è una patrimoniale però rivolta verso i ceti medi, che cosa è? Mentre invece non hanno toccato nessun gigante, avevano promesso le tassazioni sui grandi guadagni delle aziende energetiche, aziende bancarie, e non l'hanno toccato. La verità è che è una conservazione, quella del centrodestra, che vanno a pagare i lavoratori e i pensionati. Guardi, ma lo dice anche Banca Italia, cioè Banca Italia, che non può essere certamente il centro studi della CGIL, dice che il 10% delle famiglie in Italia ha il 60% della ricchezza, e che invece il 60% delle famiglie ha il 7% della ricchezza. Cioè è uno squilibrio che sta aumentando, cioè la ricchezza genera altra ricchezza. Se questa ricchezza non viene redistribuita, lo Stato a cosa serve? C'è un tema internazionale, i grandi detentori di ricchezze dati dalle grandi compagnie di comunicazione, di AI, eccetera, eccetera, sono più ricche 20 volte di quanto erano ricche le compagnie petrolifere. Peraltro, mentre le compagnie petrolifere non erano di singole persone, queste grandi aziende del 2020 sono di singole persone, per cui ci sono persone come Elon Musk che guadagna quanto 100 stati nel mondo. Ma questo non è uno squilibrio che rende impossibile per le persone vivere, rende impossibile per le persone povere uscire fuori dalla povertà? La destra non risponde a questo tema e non risponde esplicitamente, perché in realtà fa pagare queste disuguaglianze alle persone più deboli, più povere, che quindi diventano ancora più povere. E questa è l'equazione che non viene trattata. Quindi lo dice l'Unione Europea, lo dice Banca Italia, è evidente che il problema esiste. Si tratta solo di capire se lo si vuole affrontare oppure se non lo si vuole affrontare.
0: Allora, grazie all'onorevole Silvio Lai del Partito Democratico, membro della Commissione Bilancio.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Arrivederci, sempre 334 11 11 622, ne parleremo anche per tutta la prossima ora. Giuliano Granato di Potere al Popolo, ben ritrovato.
2: Grazie mille, buonasera.
0: E come la mettiamo con la patrimoniale?
2: E la patrimoniale in questo paese ci vorrebbe da tempo, ma a maggior ragione ogni anno che passa ci vuole di più, perché siamo ormai in una situazione in cui non solo le diseguaglianze sono eccessive, ma peggiora la situazione di anno in anno, e sono 30 anni che la direzione è questa, perché se oggi il 10% del più ricco della popolazione possiede il 60% delle ricchezze, 30 anni fa possedeva il 57%, e il 50% più povero, che oggi possiede il 30%, anni fa ne possedeva il 5, quindi chi è più povero sta diventando sempre più povero e i ricchi stanno diventando sempre più ricchi. Allora, una patrimoniale che vada a incidere, che permetta allo Stato anche di recuperare un po' di soldi da utilizzare, quello che pensiamo noi è che si debbano indicare da subito i capitoli di spesa su cui verranno poi investiti quei soldi, cercando di essere precisi, perché bisogna fare in modo che le persone sappiano come vengono spesi i soldi che vengono raccolti attraverso le tasse, quanto in maniera quanto più precisa possibile. Ecco, una riforma di questo tipo qui servirebbe tanto, ma le dico di più, servirebbe una cosa che è molto di base, che in questo paese quasi non esiste più, cioè una vera tassa di successione, perché in questo paese è stata quasi abolita, nel senso che c'è un non si paga sotto il milione di euro, sopra il milione di euro, se passo i beni a mio figlio sopra il milione di euro pago il 4%. In un paese come la Corea del Sud, non la Corea del Nord, la Corea del Sud, la famiglia proprietaria di Samsung, la famiglia lì, per ereditare il patrimonio lasciato dal signor Lee, ha pagato il 50%, cioè 8 miliardi, una cifra che qui può sembrare enorme, ma che in altri paesi anche d'Europa, insomma, ci sono percentuali molto più alte di quelle italiane. Queste sono misure che servono, sono urgenti per questo paese, anche perché poi spesso ci dicono: ma i soldi non ci sono, dove sono i soldi? Ecco, lì dove sono andiamocela a prendere. Poi chiaramente bisogna pensare una serie di misure per evitare uno dei rischi che oggettivamente c'è, quello cioè della fuga dei ricchi. Ma in un paese come la Norvegia, che la tassa patrimoniale ce l'ha dal 1892 e che l'ha aumentata pochi anni fa, per impedire la fuga ha introdotto una exit tax, che prevede che se tu vuoi spostare la residenza e andartene via per non pagare quella tassa, devi pagare appunto questa tassa di uscita, che è il 37,5%, anche sui dividendi che potresti fare in futuro, con una serie di accorgimenti anche per quanto riguarda in quanti anni puoi pagare. Insomma, queste misure sono urgenti. Poi servirebbe una riforma fiscale nel complesso, perché questo è un paese in cui se i soldi li fai attraverso la rendita da capitale non paghi praticamente tasse, invece i lavoratori sono super vessati e i redditi da lavoro sono quelli che tengono per davvero in piedi le casse dello Stato.
0: Grazie a Giuliano Granato di Potere al Popolo, buona serata naturalmente.
2: Grazie a voi e buon lavoro.
0: E noi di patrimoniale continuiamo a parlare una decina di minuti per dar spazio all'informazione del GR della nostra giornale radio, e poi saremo ancora qui. Vi ricordo il numero, ci tengo, sentire la vostra voce è sempre un piacere, qualche volta mi date qualche dispiacere, ma va bene così, perché è il senso di tutto è sentire voi. Quindi 334 11 11 622 per intervenire in diretta, e di patrimoniale parleremo tra poco anche con chi è molto vicino al nuovo movimento politico Futuro Nazionale, vicino al generale Vannacci.
3: Giornale Radio. Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 19 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera e bentrovati all'ascolto su Giornale Radio. Subito i titoli. Terremoto giudiziario sul progetto del ponte sullo stretto, tra indagati per corruzione e altri reati, tra loro un magistrato della Corte dei Conti. Il Papa in Catalogna nella cattedrale di Barcellona, bisogna diffondere la solidarietà. Mondiali, USA duri alla frontiera, arbitro somalo respinto, Cannavaro perquisito dai cani antidroga, mentre l'Iran accusa biglietti revocati.
1: Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi e redazione Nicola De Muro e Alessio Galea, per lo sport Lorenzo Villanetti. Faro della giustizia sulla più grande futura infrastruttura pubblica, il ponte sullo stretto di Messina. Tre persone indagate per vari reati, tra cui un magistrato contabile, ma su cui non sono stati messi provvedimenti cautelari. Secondo le ipotesi degli inquirenti si adoperavano per l'ok al progetto e le opposizioni insorgono. Sentiamo.
3: Terremoto giudiziario attorno al progetto del ponte sullo stretto. La Procura di Roma ha avviato un'inchiesta per corruzione. Iscritti nel registro degli indagati tre figure di rilievo: l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Diverse le ipotesi di reato, tra cui corruzione e divulgazione di informazioni riservate. Secondo gli inquirenti, a Miele sarebbe stato prospettato un incarico prestigioso dopo il pensionamento, in cambio di un intervento favorevole presso la Corte dei Conti su aspetti sensibili legati alla grande opera. Un presunto scambio di utilità che tocca uno dei dossier infrastrutturali più controversi del paese. La società Stretto di Messina definisce inattese le notizie sull'indagine e ribadisce, tramite la D. Pietro Ciucci, la totale estraneità ai fatti, assicurando collaborazione piena con i magistrati e confermando l'impegno a procedere nel progetto con la massima trasparenza. Sul fronte politico le opposizioni chiedono al governo Meloni, da sempre sostenitore del progetto, di chiarire in aula. Il capogruppo Dem al Senato, Boccia, parla di quadro sempre più opaco e insostenibile e di presunte pressioni che accompagnerebbero l'iter dell'opera. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: Sembra reggere la tregua tra Israele e Iran voluta da Trump, che parla di accordo imminente, ma intanto Tel Aviv rilancia i suoi attacchi sul Libano, suscitando le proteste dei vertici dell'ONU. Sono profondamente allarmato dalla nuova escalation, dice il segretario generale Guterres, che lancia un appello al rispetto della tregua. Intanto i Libani morti nelle ultime ore sarebbero almeno 13. Il governo italiano nel frattempo definisce inaccettabili gli insulti del ministro della sicurezza israeliana Ben-Gvir, che ha preso dell'indagine della Procura di Roma a suo carico per sequestro di persone e tortura sul caso Flotilla, ha definito il bel paese stivale ridotto in ciabatte. E il ministro degli esteri italiani ribadisce l'auspicio di una soluzione negoziale con l'Iran.
4: Speriamo che le parole pronunciate sia da americani che dagli iraniani, che da stamane, che dicono si può intravedere una conclusione, un accordo a breve termine, siano parole che rispondono poi alla realtà dei fatti.
2: La visita del Papa in Spagna, oggi l'evento culmine della seconda tappa a Barcellona, la benedizione della Torre di Gesù alla Sagrada Famiglia. In un mondo dilaniato da guerre e divisioni, vogliamo essere martiri, cioè testimoni e profeti di unità e di pace, ha detto Papa Leone XIV nella cattedrale della Santa Croce, pronunciando alcune parole in catalano. Questa sera il pontefice sarà la seconda veglia di preghiera del viaggio nello stadio olimpico Luis Companys, dove sono attese circa 40.000 persone. Prognosi di 5-7 giorni per i due agenti della polizia penitenziaria aggrediti oggi nel carcere di San Domenico di Cassino da un detenuto, Andrea Cavallari, tra i responsabili della strage di Corinaldo, che nel 2018 fece 6 morti e 59 feriti in una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera e Basta, al seguito di una calca provocata dal getto di spray urticanti. Il 27enne stamane avrebbe appiccato un rogo prima di scagliarsi contro gli agenti, lo riferisce il sindacato del corpo di polizia. È stato fermato il presunto responsabile dell'aggressione contro un ragazzo disabile a Napoli, sarebbe parente di un presunto affiliato della criminalità organizzata locale. Qualche giorno fa aveva sparato ad una gamba ad un 29enne che aveva messo un like sul profilo TikTok della sua fidanzata. L'aggredito è ancora in ospedale e rischia di rimanere sulla sedia a rotelle a vita. Una gamba gli era già stata amputata anni fa a seguito di un incidente stradale. Agli investigatori della squadra mobile di Napoli, il fermato ha confessato di aver compiuto il gesto al culmine di un'accesa discussione e poi di essersi pentito. E caccia i presunti autori dello stupro di gruppo denunciato da una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Milano. Il servizio.
5: La notte da incubo risalirebbe alle prime ore del 23 maggio scorso, dopo una serata in discoteca in via Corelli a Milano, periferia est del capoluogo lombardo. In quattro avrebbero abusato di una studentessa universitaria spagnola di 20 anni, in Italia all'interno del programma Erasmus. Gli aggressori avrebbero violentato la giovane fuori dal locale in un angolo isolato, poi in un'auto, da cui successivamente è stata fatta scendere e abbandonata in strada. Soccorsa da un'amica sua connazionale, la studentessa ha raggiunto la clinica Mangiagalli, dove i medici hanno accertato gli abusi subiti, poi in questura per la denuncia. Le indagini affidate agli investigatori della squadra mobile, oltre alle testimonianze raccolte dalla vittima e dalla sua amica, potrebbe essere determinante anche l'analisi delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della discoteca e di quelle poste nelle vie adiacenti. La giovane ha interrotto il suo programma di studi in Italia, ora è rientrata in Spagna dalla sua famiglia. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: Dopo lunghi negoziati è stato firmato ieri il rinnovo del contratto dei ministeriali, che coinvolge circa 200.000 dipendenti di dicasteri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2027, aumenti per 162 euro lordi per 13 mensilità, che possono salire fino a 221 euro per la categoria delle cosiddette elevate professionalità. Sport e calcio: a circa 48 ore dall'inizio dei mondiali crescono i problemi di frontiera con gli Stati Uniti. Un arbitro somalo è stato respinto. Cannavaro e l'Uzbekistan sono stati perquisiti con i cani antidroga, mentre all'Iran, con 13 delegati ancora senza visto, è stata annullata la quota dei biglietti. Il servizio.
6: Gli occhi del mondo aspettano da mesi Messico-Sudafrica, la gara che giovedì 11 giugno all'Estadio Azteca di Città del Messico aprirà il mondiale con più squadre di sempre. Tra queste l'Iran, in guerra con Stati Uniti e Israele dallo scorso 28 febbraio, e nel girone con Belgio, Egitto e Nuova Zelanda. A due giorni dall'esordio fa discutere la gestione alla frontiera degli USA. Nel giro di qualche ora, infatti, Omar Abdulkadir Artan, arbitro somalo, è stato respinto a causa di problemi di verifica, senza motivazioni ulteriori. Poi Fabio Cannavaro, CT dell'Uzbekistan, è stato perquisito da cani antidroga insieme alla sua delegazione. Infine, la nazionale iraniana, che si sta allenando a Tijuana, in Messico, anziché in Arizona come previsto inizialmente. La Federcalcio di Teheran ha accusato infatti gli Stati Uniti di aver annullato l'assegnazione dei biglietti da destinare ai tifosi in occasione delle tre gare del girone, che si disputeranno tra Los Angeles e Seattle. In quest'ottica, la federazione iraniana ha invocato l'intervento della FIFA per garantire i principi di neutralità ed equità. La stessa ha poi definito la decisione statunitense contraria allo spirito delle competizioni internazionali, senza però ricevere risposta da Infantino. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare. Buona serata.
7: È in mente un posto.
8: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
9: E tra poco parliamo con voi della patrimoniale, ascoltiamo i vostri messaggi, andiamo da Fratoianni, ma prima ancora dalle parti del generale Vannacci.

0: Allora ascoltiamo i vostri messaggi sulla patrimoniale, su quel che avete capito, siete favorevoli o contrari, se foste voi a dover scegliere tra una patrimoniale sui grandi patrimoni e un taglio alle tasse sul lavoro, quale misura riterreste più urgente?
1: Buonasera, Alessandro da Saronno. Secondo me la soluzione più saggia è quella di ridurre le tasse ai lavoratori dipendenti, alle proprie dipendenti, perché meno tasse vuol dire più potere d'acquisto vuol dire far girare l'economia, perché se noi andiamo a tassare i grandi patrimoni, mettiamo altre tasse, alla fine sono maggior gettito per lo Stato, con questi soldi dove vanno a finire? Magari per finanziare cose, opere, magari cattedrali nel deserto, senza nessuno scopo, mentre invece se tu lasci i più potere d'acquisto ai contribuenti, magari un po' più di fiducia anche per il futuro, e magari possono anche investire per altre esigenze, anche la salute stessa, che magari certa gente, certe persone purtroppo la mettono in secondo piano perché non hanno purtroppo, ahimè, le risorse finanziarie. Secondo me è questo. Buona serata.
2: Buonasera, torno anch'io su questo argomento, tassare i ricchi, paga oraria minima garantita, eccetera, ma purtroppo questa opposizione, ma non solo l'opposizione, ovviamente anche il governo stesso, non hanno un'idea di paese, non si può parlare di tasse eccetera se prima non crei le condizioni per cui ci sia della ricchezza delle persone che stanno dignitosamente. Quindi non abbiamo nessuna idea di piani industriali agricoli, di messa in sicurezza del territorio, di scuole, parliamo solo dei soliti temi elettorali, quindi non andremo da nessuna parte come sempre.
0: E che ne so dove andremo, sta di fatto, caro ascoltatore, che a tirar fuori tutta questa roba qui ci ha pensato Elly Schlein e la sinistra, che è divisa su tutto, sulla sicurezza, sulla politica estera, sull'immigrazione. Molti pezzi della sinistra, lo dicevo prima, si rimettono assieme quando si tratta di tassare i grandi patrimoni, e poi i patrimoni da grandi diventano forse sempre più piccoli perché ci sono diverse idee. Vabbè, buonasera a Luca Sforzini, Centro Studi Rinnovamento Nazionale. Buonasera Sforzini.
3: Buonasera Roberto, Centro Studi Rinascimento Nazionale, think tank di futuro
0: Rinascimento
3: nazionale.
0: Rinascimento, che non è la stessa cosa di rinnovamento, però Rinascimento Nazionale, quindi siamo dalle parti di Vannacci. Ci spieghi perché Sforzini con Rinascimento Nazionale siamo dalle parti di Vannacci?
3: Ma perché qualche mese fa, concordemente con il generale, abbiamo valutato l'opportunità di istituire, fondare un centro studi che desse un supporto di approfondimento programmatico alle parole d'ordine di futuro nazionale. Quindi per questo nasce il centro studi, per radunare docenti universitari, professionisti riconosciuti come validi nei loro settori, per dare una profondità programmatica alle elaborazioni culturali di futuro nazionale. Ecco, questo.
0: Quindi c'è proprio gente che studia dentro questo centro studi, in pratica.
3: Docenti universitari al lavoro, ma anche professionisti rilevanti nei loro rispettivi settori di competenza. Perché il problema, vede Puletti, è che i partiti hanno rinunciato con tutta evidenza negli ultimi decenni a ragionare culturalmente di programmi. Sono diventati, ahimè, dei comitati d'affari che si limitano a spartire posti di governo, di sottogoverno, stipendi con cui molti che si dedicano ad attività politica e amministrativa sbarcano il lunario, tirano a fine mese. Beh, noi crediamo che a monte dell'attività politica debba esserci invece una visione del paese, un'elaborazione, si debba tornare a pensare in grande e a porsi i problemi del programma, di come risolvere i problemi della nostra nazione, non solo di come spartirci la poltrona nel consiglio d'amministrazione o l'assessorato nel comune, grande o piccolo che sia.
0: Allora, Sforzini, la patrimoniale, dalle vostre parti si studia questo tipo di soluzioni, la patrimoniale?
3: Ah, guardi, se esiste un partito delle tasse, noi saremo sempre dalla parte opposta, nel senso che noi saremo il partito degli imprenditori e dei lavoratori, non certo il partito delle tasse, anche perché sentivo la notazione brillante, non ho compreso bene perché eravamo appena in inizio di collegamento, se lo faceva lei o l'ascoltatore, ma l'appetito viene mangiando, si parte da una patrimoniale che viene proposta per i patrimoni sopra i 5 milioni di euro, poi scende ai 2 milioni, poi al milione e alla fine a pagare è il ceto medio, come sempre, perché la storia fiscale italiana insegna esattamente questo: quando nasce una nuova tassa all'inizio colpisce pochi e poi tende ad allargarsi, quindi anche quelli che magari nel campo del centro-sinistra pensano di essere favorevoli perché è una tassa che colpisce i ricchi e colpisce gli altri, poi temo si renderanno conto molto presto che gli altri siamo tutti noi, ecco. Alla fine l'obiettivo è il ceto medio da spremere come un limone fino all'ultima goccia di sangue. Questa è la storia del nostro paese.
0: Luca Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale, ne approfitto per chiederle 3-4 punti del vostro programma economico. Mi sembra che insomma la direzione sia quella di non mettere mai più le mani in tasca ai cittadini, ma mi dica lei.
3: Guardi, il punto è molto semplice. Noi vogliamo un paese in cui chi lavora, risparmia, investe e costruisce qualcosa venga premiato e non guardato con sospetto. Personalmente trovo paradossale che in una nazione che cresce poco si continui a discutere di come tassare la ricchezza invece di discutere di come crearla. Ecco, noi vogliamo più imprenditori, più investimenti, più proprietà diffusa, più classe media. Ecco, meno tasse, più libertà, più responsabilità, più crescita. Il problema è che prima di chiedere un euro in più alle tasche dei cittadini, lo Stato deve fare una cura dimagrante per eliminare sprechi, inefficienze, privilegi. Abbiamo già una pressione fiscale tra le più alte d'Europa. Procedere su questa strada è semplicemente suicida, ecco. Dobbiamo porci il problema di come allargare la ricchezza, non come andare a spremerla e a toglierla, anche perché c'è un concetto culturale profondamente diverso dal nostro dietro questo. Quanto più si aggredisce il legittimo patrimonio dei cittadini, che intendiamoci poi è frutto di anni di sacrifici, risparmi, investimenti, certo, rinunce, perché qui stiamo parlando di case acquistate magari con un mutuo, i capannoni.
0: Io penso una cosa, Sforzini, magari sbaglio, io posso comprarmene anche 20 di case, se me ne sono pagate, sono già state tassate, sono tassate con le IMU, le varie cose, sono fatti miei che ci faccio dei soldi, invece di spenderli magari al gioco o altro, cioè perché qualcuno deve portarmele via?
3: Ma proprio questo è il punto, che gli stessi patrimoni vengono tassati più volte, il reddito viene tassato quando viene prodotto, spesso quando viene speso e ora si pensa anche a tassarlo quando viene detenuto. Qui siamo in una situazione disincentivante, per cui succederà molto semplicemente che i cittadini si guarderanno gli uni con gli altri negli occhi, nelle relative famiglie, e si diranno: ma chi me lo fa fare di tenere il cellulare acceso il sabato, la domenica, come fanno molti artigiani, come fanno molti piccoli imprenditori, come fanno molti commercianti, e magari rinunciare a andare a vedere la partita di calcio di mio figlio piuttosto che il saggio di danza di mia figlia, accompagnare i miei ragazzi alla festa di compleanno, se tanto tutto ciò che guadagno in più lavorando 48 ore in più nel corso della settimana mi viene portato via. Questo è esattamente il disincentivo alla produzione, e quindi avremo un paese di sempre più spinto verso il dolce far niente. Ma questo, ribadisco, c'è un preciso progetto culturale, una visione del mondo diversa. Quantomeno uno può godere del legittimo frutto del proprio lavoro, tanto più si adegua al bonus, reddito di cittadinanza all'elargizione, come se dipendessimo tutti progressivamente sempre più dallo Stato. Ecco, il Moloch va abbattuto. Noi siamo esattamente, Luca, per la concezione opposta.
0: Luca Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale. Dopo le chiedo due o tre indiscrezioni su questo vostro movimento, ma adesso c'è un brano, lo ascolti insieme a noi.
3: Grazie.

0: E tra poco sentiremo anche quella sinistra, un po' più a sinistra, con Nicola Frattoianni, leader di Alleanza Verdi Sinistra. Ma eravamo dalle parti del generale Vannacci con Luca Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale. E tra l'altro avete sede in un bellissimo castello, mi dicono, Sforzini.
1: Ma lei mi fa un grande complimento, io la ringrazio. In effetti è un castello dell'anno 1000 che sorge sul sito di un antico acquedotto romano, è un castello medievale che è sede fisica e simbolica, perché è un simbolo identitario. Tra l'altro è alle porte di Tortona, alle terre al confine tra Piemonte e Lombardia, tra le province di Pavia e Alessandria, le terre di Papa Ghislieri, il Papa della battaglia di Lepanto. Quindi lei mi lancia un assist, quello della battaglia contro il Saraceno, qualunque forma questa prenda nel nuovo millennio, ecco. Ma sorvogliamo pure su questo argomento, insomma, se vuoi.
0: Ma magari ci torniamo con più calma un'altra volta. Adesso le volevo chiedere, no? Il generale Vannacci, che insomma più o meno è escluso dai grandi giri delle TV, delle radio, dell'informazione, tutto continua a rastrellare consensi, ma stanno venendo da voi anche quei rappresentanti del mondo produttivo, gli imprenditori, che sono sempre molto diffidenti ma anche molto lungimiranti, perché se si avvicinano a qualcuno lo fanno perché magari ne condividono determinati principi. Sta arrivando anche questa gente qua in giacca e cravatta, oltre che il popolo?
1: Guardi, più che altro siamo noi ad andare nella loro direzione, ed è questo ciò che conta, perché noi vogliamo farci carico dei loro problemi seriamente. Siamo gente concreta che vive la vita di tutti i giorni, famiglie normali, imprenditori normali, artigiani, persone che portano i figli a scuola la mattina e alla sera si riuniscono magari al tavolo della cena in famiglia. Ecco, comprendiamo, perché non siamo in una bolla astratta magari nei palazzi della politica, è un po' questa la nostra forza, che veniamo quasi tutti quelli che ragionano attorno alla costruzione di questo nuovo partito, viviamo la vita che vivono i cittadini, qualunque ruolo si svolgono nella società tutti i giorni, e questo ci rende vicini a loro naturalmente. È per questo che il generale Vannacci incontra il consenso, perché parla la lingua di elementare buonsenso che troppi parlamentari e amministratori si sono dimenticati nei loro palazzi dorati, mettiamolo giù così, per essere buoni.
0: Grazie a Luca Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale.
1: Ci mancherebbe. Grazie a voi Roberto, grazie agli ascoltatori.
0: Sempre 334 11 11 622 per intervenire in diretta. Di patrimoniale parleremo ancora per una mezz'oretta, quindi voglio sentire anche i vostri ragionamenti, come sempre al numero che conoscete.
2: Giornale radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwik siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwik, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 31 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezion fatta per residui fenomeni temporaleschi al nord-est, specie sul Triveneto orientale. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento al centro-sud, anche se con presenza di nubi sparse sulle regioni centrali. Temporali invece al nord, specie su Lombardia e Triveneto, soprattutto sui rilievi. In giornata situazione quasi del tutto invariata, con fenomeni temporaleschi sulle regioni settentrionali, in locale espansione verso la pianura. Per ora è tutto da Il Meteo. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: Guidare informati.
4: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Diverse criticità questa sera in autostrada in A4 per un incidente, circa 6 km di code tra Ponte Olio e Rovato verso Trieste, sempre in A4 per lavori, 4 km di code tra Milano Est e Cinisello verso Torino, a Milano code in tangenziale nord da Nova verso Sesto, in est da San Donato a Lambrate verso Monza e in ovest a tratti tra Vigentina e Settimo, direzione Laghi, grosse difficoltà in A1 tra il bivio con l'A14 e Sasso Marconi in direzione di Napoli, ci sono circa 8 km di code per un incidente, ripercussioni sul raccordo di Casalecchio con circa 3 km di coda verso la 1. Roma code sul grande raccordo anulare in esterna dalla Roma a Fiumicino ad Ardiatina, in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni, più a sud in A1 per un incidente, 2 km di code tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli, sempre in A1 code per un altro incidente verso Napoli anche tra Pomigliano Villaliterno e il bivio per la 16. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
6: E allora patrimoniale, patrimoniale, patrimoniale, a che punto siamo? Ne parliamo tra poco.

0: Bentornato Vittorio Agnoletto, fondatore di Medicina Democratica e promotore dell'iniziativa di legge popolare 1% Eco. Buonasera Agnoletto.
1: Buonasera.
0: Allora, me la spiega per bene, abbiamo tutto il tempo di capire che cosa portate avanti, perché insomma parte tutto, non ce la nascondiamo, da Elie Schlein che timidamente ha parlato di patrimoniale, ma timidamente, per poi fare mille giri e non si capisce niente. Invece voi portate avanti questa iniziativa di legge popolare 1% equo, già si capisce dal titolo qualcosa e quindi è un parlar chiaro, sentiamo.
1: Diciamo che partiamo da qualcosa d'altro noi. Do un dato solo a livello mondiale, ci stavo lavorando proprio adesso. Pensi che il 40% della popolazione mondiale possiede lo 0,6% della ricchezza, mentre l'1,6% a livello mondiale, l'1,6% della popolazione possiede il 48% della ricchezza, cioè quasi metà della ricchezza disponibile sul nostro pianeta. Quindi questa è una questione che riguarda il mondo intero e riguarda ovviamente anche l'Italia. Che cosa proponiamo noi? Beh, una cosa molto semplice, una tassazione molto lieve sui grandi patrimoni superiori ai 2 milioni di euro, escludendo l'abitazione principale e le imposte patrimoniali già versate. Quindi parliamo di aliquote progressive dall'1% al 3,5%, che però colpiscono solo la quota eccedente la soglia, cioè sopra quel livello di cui parlavo, cioè superiore ai 2 milioni di euro. Quindi qualcosa che riguarda un numero ristretto di persone, le persone decisamente più ricche. Per capirci, in Italia questo interesserebbe una platea inferiore all'1% degli italiani e il gettito stimato sarebbe tra i 26 e 65 miliardi annui, quindi una cifra estremamente significativa e un numero di persone invece estremamente limitato coinvolto in questa tassa. Però guardi che non è mica nulla di straordinario e di particolare, è semplicemente l'applicazione dell'articolo 53 della Costituzione, che prevede che ciascuno sostiene, partecipa al benessere comune in base alle proprie disponibilità. Quindi è un'applicazione della legge dove dice i più ricchi diano di più per il bene comune.
0: Beh, ecco. ci sono, è chiaro questo, Agnoletto, ma ci sono delle persone che non partecipano in base alle proprie disponibilità perché se ne scappano o comunque non dichiarano i loro patrimoni, li schermano. Insomma, non bisognerebbe andare a prendere anche questi?
1: Beh, non c'è ombra di dubbio. Questa forma di tassazione per quelli che hanno patrimoni superiori 2 milioni di euro esclusa l'abitazione principale non è che è in contrapposizione con andare a colpire gli evasori fiscali e non è neanche in contrapposizione con l'idea di andare a bloccare i paradisi fiscali, anche perché di paradisi fiscali ce ne sono tanti e sono mica imposti sperduti di piccoli paesini, sono anche all'interno dell'Unione Europea, sono all'interno degli Stati Uniti e questo non va bene. Quindi colpire chi non paga le tasse, cioè gli evasori, andare a bloccare e a modificare la legislazione per i paradisi fiscali e dopodiché chiedere una partecipazione maggiore a chi guadagna di più per il benessere collettivo. E mi sembra una cosa molto tranquilla e non riesco neanche a capire perché gran parte del mondo politico abbia paura di dichiarare questo. Attenzione, a una condizione che noi abbiamo specificato bene in quella proposta. Queste risorse che arriveranno in più, che potranno essere, ripeto, in Italia tra i 26 e i 65 miliardi, devono avere un destino vincolato e noi abbiamo indicato sanità, istruzione, politiche abitative, ambiente e sicurezza sul lavoro. Questi sono i punti.

0: fondamentali su quali bisogna investire. Ma d'altra parte, mica lo dico io, lo dicono tutti che il servizio sanitario sta crollando totalmente, che sarebbero necessari decine di miliardi in più. Non lo dico mica io che le pensioni minime sono assolutamente una vergogna e che tante persone sono in povertà pur avendo un regolare stipendio, tanto è basso lo stipendio. È un minimo di redistribuzione per stabilire un po' più di giustizia sociale.
1: L'iter di questa iniziativa di legge popolare ce lo spiega e come fare se la si vuole sostenere?
0: Beh, allora, l'obiettivo è quello di raccogliere oltre 50.000 firme. Questo obiettivo è stato subito raggiunto, abbiamo superato le 50.000 firme e la raccolta è cominciata da, mi pare sia ormai quasi 20 giorni. Una volta raccolte queste firme, ma noi puntiamo a superare abbondantemente le 100.000 firme e andare anche oltre, il Parlamento deve discutere questa proposta. Poi faranno di tutto per non discuterla, cercheranno di posticipare la data, non la vorranno approvare. Quella dipende dalla forza che siamo in grado di raccogliere. E comunque è già importante l'aver posto oggi al centro del dibattito politico questa questione. Pensi che nei decenni passati a sostenere che la tassazione doveva avere diversi scalini in base al reddito fu un ministro repubblicano, cioè il partito della famiglia Agnelli, che sosteneva queste cose, non era qualcuno di estrema sinistra o un pazzo. Quindi è chiaro che per cercare di far sì che questa proposta possa ottenere poi dei risultati bisogna prima di tutto firmarla sul sito 1% equo e poi bisogna cercare di fare battaglia politica. Quindi più siamo a firmarla, maggiore è il peso e maggiore sarà anche l'attenzione delle forze politiche che sono sempre alla ricerca di voti e dovranno fare i conti con, speriamo, centinaia di migliaia, milioni di persone, speriamo che sostengano questa proposta.
1: C'è qualcuno anche all'interno del centro-sinistra che dice tirar fuori la storia della patrimoniale fa perdere voti, perché insomma si cerca di parlare a un pubblico un po' più largo e magari è scomodo parlare di patrimoniale. Lei ha ben spiegato ovviamente questa proposta di legge, che però viene sintetizzata come un mettere le mani nelle tasche degli italiani. Riesce il centrosinistra a spiegarla bene, secondo lei? Riescono i partiti a far capire alla gente che è un'altra roba piuttosto che il fatto che viene raccontato che ti portano via la casa?
0: Vabbè, ma non è mica difficile spiegarla, basta leggere il testo della legge.
1: E allora perché la Schlein è così timida quando parla di patrimoniale?
0: Questo va chiesto.
1: No, chiedo a lei io. Lei la conosce bene la politica, lei la conosce bene la politica da tanti anni. Cioè, Agnoletto, lei mi dice perché è così scomodo per il centro-sinistra tirar fuori questo tema?
0: Guardi, io credo che il problema sia il fatto che la stragrande maggioranza, forse tutte, non lo so, le forze politiche, continuano a pensare che devono tutte contendersi gli stessi voti, che oggi sono anche meno quasi del 50%, perché più della metà non va a votare. E il problema è che gran parte di quelli che non vanno a votare sono quelli che stanno nelle periferie delle nostre città, sono quelli che hanno il titolo di studio più basso e sono quelli che sicuramente non sarebbero colpiti da questa legge sui grandi patrimoni. Allora, se si vuole andare a raccogliere il consenso di queste persone, questa legge va benissimo. Se si pensa invece che la contesa sia da fare solo o soprattutto in gran parte sui ceti sociali ricchi, allora si comincia a aver paura. Ecco, per capirci, io non credo che un'alternativa a questo sistema possa venire dal voto dei quadrilateri più ricchi collocati a Milano, certo, che è la mia città, o a Roma, no? Ecco, certo, se si va a parlare lì si perdono dei voti, ma sono quelli i voti che interessano quel 50% di persone che non vanno a votare. Perché quando si va a parlare di questa proposta di legge bisogna anche chiedere a qualcuno: qual è la tua pensione minima? Cosa prendi di stipendio? Sei riuscita a fare l'ecografia? Da quanti anni aspetti una risonanza? sei riuscito a essere ricoverato? No. Ecco, allora da qui verrebbero fuori dei soldi che potrebbero migliorare la tua condizione economica, potrebbero migliorare l'assistenza sanitaria. Se viene raccontata così, che però corrisponde alla realtà, mi sembra incomprensibile che del centro-sinistra ci siano dei problemi.
1: Beh, insomma, me l'ha spiegata bella chiara, e grazie anche la tecnica che potrebbe usare una sinistra che sa guardare lontano. Grazie Vittorio Agnoletto.
0: Grazie a voi, arrivederci, buona serata.
1: Buona serata, sempre 334 11 11 622. Ascoltiamo un messaggio vocale o due, vediamo Lorenzo.
2: Io molto rispetto, veramente sognerei un governo che abbassasse un po' le tasse per queste classi meno abbienti e che mettesse una patrimoniale sopra i 2-3 milioni come state dicendo, ma poi siete capaci a scovarli questi? Perché io per esempio ricordo, purtroppo malauguratamente, signore saltate fuori con dei fatti di cronaca, che apparentemente umili e modeste nel modo di vivere poi avevano patrimoni al di sopra addirittura dei 3 milioni, quindi speriamo che riusciate a trovarle. Questo sarebbe l'ideale, ma chissà, forse con l'intelligenza artificiale nel futuro ci sarà questa equità, io lo sogno.
3: Buonasera a tutti, Stefano da Roma. Io penso che sulla patrimoniale ci sia tantissima confusione, in parte dovuta alla disinformazione di noi cittadini che non abbiamo capito esattamente che cos'è la patrimoniale, e buona parte della responsabilità la devo necessariamente imputare ai canali di comunicazione, giornali, radio, TV, perché forse hanno, non lo so, un motivo di interesse a far arrivare una cattiva comunicazione su quello che riguarda la patrimoniale. Allora, la patrimoniale è innanzitutto un discorso di equità, e non si tratta di sovrappassare, cioè di aumentare la pressione fiscale su chi già paga le tasse. Si tratta di equiparare la tassazione che subiscono.
1: È chiaro, chiaro, grazie. Però i messaggi così, cari ascoltatori, sono difficili da comprendere, nel senso si capiva, ma non si sentiva in modo ottimo come pretenderei io. Quindi ho chiesto appunto di asciugare il suo messaggio, perché veramente l'audio era pessimo, ma il pensiero no, quello importante è qui a Italia No Limits, non avere un pensiero pessimo ma avercelo un pensiero. Ci siamo tutti i giorni, come sapete, 17:20, andiamo all'ultima parte di trasmissione accompagnati da un bel brano, Dancing in the Moonlight, vai.

0: Buonasera l'onorevole Nicola Frattoianni, Alleanza Verdi Sinistra.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: La sostenete con decisione questa patrimoniale? In che termini e in che termini finirà in un programma di un centro-sinistra unito che si presenta, vedremo quando, ma insomma il prossimo anno, agli elettori?
1: Ma guardi, come finirà è difficile saperlo senza avere la palla di cristallo, io purtroppo ancora non ce l'ho, ma quello che mi interessa ribadire è che sì, sosteniamo con molta decisione una urgenza che dal mio punto di vista è non più rinviabile, cioè quella di affrontare seriamente in questo paese il tema di come porre rimedio alle storture e ai danni che queste storture provocano nella distribuzione della ricchezza, perché questo paese, il nostro paese, è un paese nel quale la ricchezza non diminuisce ma cresce, ma mentre cresce si distribuisce in modo indecentemente ineguale. Ora, si può naturalmente affrontare questo tema in molti modi, ci sono molti strumenti anche di carattere normativo, c'è chi dice che bisogna intervenire per restituire progressività all'IRPEF ed è certamente giusto, c'è chi pensa che sia utile partire dalla tassa di successione e anche questa è una via che può essere percorsa, visto che l'Italia è il paese in Europa, uno dei paesi nel mondo nei quali la tassa di successione non solo è più bassa, ma sostanzialmente non esiste quella tassa, cioè che interviene sulla ricchezza che si trasmette non a seguito di un'intrapresa personale di particolari capacità, ma della fortuna che ti colloca quando nasci in una famiglia particolarmente facoltosa. Oppure c'è chi, come noi tra gli altri, dice che un altro degli strumenti che può essere percorso è quello di un'imposta sulle grandissime ricchezze. Anche qui ci sono proposte diverse, ne cito una per essere proprio chiaro, che è quella di Oxfam, che fa partire il livello da cui cominciare con questa imposta dai 5 milioni di euro. Anche qui, per essere ancora più chiaro con chi ci ascolta e con lei, parliamo in Italia di 50.000 persone che hanno più di 5 milioni di euro, lo 0,1% della popolazione. Poi ce ne sono,
0: non rischiano
1: quasi
0: di
1: 90.
0: Scappare o trasferire,
1: ma no, ma
0: tutto.
1: Guardi, questo sì che è un argomento piuttosto ideologico. Come diciamo, gli ultimi studi, anche di grande livello dal punto di vista scientifico, hanno cercato di dimostrare, chi ha grandi ricchezze legate naturalmente ad interessi, ad attività in un territorio, perché intendiamoci, se c'è una ricchezza puramente di natura speculativa, insomma, che stia qui o se ne vada, alla maggioranza dei cittadini non cambia la vita e nemmeno all'economia italiana. Ma chi ha una ricchezza legata all'impresa, all'economia reale, ci pensa mille volte prima di andarsene da un'altra parte. Peraltro ormai esistono meccanismi di trasparenza, di scambio dati a livello europeo, internazionale, molto più efficaci di quelli che c'erano solo fino a un po' di tempo fa. Peraltro spostare capitali costa, perché le transazioni hanno un costo, e tutto questo rispetto alla natura dell'imposta, che in nessun modo provoca un terremoto nella vita di chi ha queste enormi ricchezze, enormi fortune.
0: È del tutto sconveniente.
1: Aggiungo che si potrebbero introdurre riforme nel nostro sistema fiscale. Gli Stati Uniti, che molti di coloro che nel nome del liberismo ritengono queste proposte persino impronunciabili, che indicano gli Stati Uniti come un esempio da ogni punto di vista, gli Stati Uniti hanno un sistema fiscale che fa pagare le tasse americane ai cittadini americani ovunque si vivano e risiedano per tutta la vita, e se non lo fanno pagano delle penali significative. Possono anche decidere di uscire da questo sistema, devono rinunciare attivamente, cioè loro, alla cittadinanza, e comunque pagare un exit tax. Allora, insomma, ci sono molti strumenti. Ma il punto di fondo è uno, e che in qualche modo dà anche conto del perché tutti i sondaggi, senza eccezione alcuna, tutti i sondaggi ormai ci dicono con una certa continuità che una maggioranza nettissima degli italiani è favorevole. Perché è favorevole? Per una ragione semplicissima. Perché il 99,99 nel caso della proposta Oxfam, oltre il 95 nel caso di proposte che partano da soglie un po' più basse, diciamo 2 milioni, degli italiani non hanno neanche lontanamente quella disponibilità economica. E dunque capiscono al volo, se gliela si spiega in modo chiaro, senza tentennamenti, senza balbettii, che quella proposta è una proposta che ha un solo obiettivo e un solo esito, quello di migliorare la condizione di vita della maggioranza, magari anche di abbassargli le tasse, perché a pagare le tasse in questo paese sono la maggioranza delle persone, si dice sempre lavoratori, pensionati, ma anche piccoli imprenditori, commercianti, spesso pagano tasse che sono sproporzionate rispetto a quello che ricevono in cambio e sono certamente sproporzionate rispetto in proporzione alle tasse che pagano coloro che hanno a disposizione enormi fortune. Insomma, mi pare una proposta, l'ho detto molte volte in questi giorni, lo ripeto, e c'è sempre un dibattito tra radicali e riformisti, questa è proprio una proposta riformista, persino diciamo una proposta di buonsenso, ecco.
0: Grazie onorevole Nicola Frattoiani, Alleanza Verdi Sinistra, alla prossima.
1: Grazie.
0: Che sarà molto presto perché ci sentiamo spesso. Io ho concluso qui la mia serata con voi qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, libero io adesso di darvi appuntamento domani alle 17 per una nuova puntata di Italia No Limits, liberi voi di poter usufruire ancora dell'informazione in diretta di Giornale Radio. Tra pochi istanti il timone delle 20, grazie a Matteo Respinti in redazione, grazie a Lorenzo Cappadone in regia, la grande squadra della mia trasmissione che vi saluta e torna domani.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande, ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 20 ed un minuto.
3: Giornale Radio News.
6: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Faro della giustizia sulla più grande futura infrastruttura pubblica, il ponte sullo stretto di Messina. Tre persone indagate per vari reati, tra cui un magistrato contabile, ma su cui non sono stati messi provvedimenti cautelari. Secondo le ipotesi degli inquirenti, si adoperavano per l'ok al progetto e le opposizioni insorgono. Sentiamo Nicola De Muro.
7: Terremoto giudiziario attorno al progetto del ponte sullo stretto. La Procura di Roma ha avviato un'inchiesta per corruzione. Iscritti nel registro degli indagati tre figure di rilievo: l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Diverse le ipotesi di reato, tra cui corruzione e divulgazione di informazioni riservate. Secondo gli inquirenti, a Miele sarebbe stato prospettato un incarico prestigioso dopo il pensionamento, in cambio di un intervento favorevole presso la Corte dei Conti su aspetti sensibili legati alla grande opera. Un presunto scambio di utilità che tocca uno dei dossier infrastrutturali più controversi del paese. La società Stretto di Messina definisce inattese le notizie sull'indagine e ribadisce, tramite la di Pietro Ciucci, la totale estraneità ai fatti, assicurando collaborazione piena con i magistrati e confermando l'impegno a procedere nel progetto con la massima trasparenza. Sul fronte politico le opposizioni chiedono al governo Meloni, da sempre sostenitore del progetto, di chiarire in aula. Il capogruppo Dem al Senato Boccia parla di quadro sempre più opaco e insostenibile e di presunte pressioni che accompagnerebbero l'iter dell'opera.
6: Sembra reggere la tregua tra Israele e Iran voluta da Trump, che parla di accordo imminente, ma intanto Tel Aviv rilancia i suoi attacchi sul Libano, suscitando le proteste dei vertici dell'ONU. Sono profondamente allarmato dalla nuova escalation, dice il segretario generale Guterres, che lancia un appello al rispetto della tregua. Intanto in Libano i morti nelle ultime ore sarebbero almeno 13. Il governo italiano nel frattempo definisce inaccettabili gli insulti del ministro della sicurezza israeliana Ben-Gvir, che ha preso dell'indagine della procura di Roma a suo carico per sequestro di persone e tortura sul caso Flotilla, ha definito il bel paese stivale ridotto in ciabatte. E il ministro degli esteri italiani ribadisce l'auspicio di una soluzione negoziale con l'Iran.
8: Speriamo che le parole pronunciate sia da americani che dagli iraniani, che da stamane, che dicono si può intravedere una conclusione, un accordo a breve termine, siano parole che rispondono poi alla realtà dei fatti.
6: La visita del Papa in Spagna, oggi l'evento culmine della seconda tappa a Barcellona, la benedizione della Torre di Gesù alla Sagrada Famiglia. In un mondo dilaniato da guerre e divisioni, vogliamo essere martiri, cioè testimoni e profeti di unità e di pace, ha detto Papa Leone XIV, nella cattedrale della Santa Croce, pronunciando alcune parole in catalano. Questa sera il pontefice sarà la seconda veglia di preghiera del viaggio nello stadio olimpico Luis Companys, dove sono attese circa 40.000 persone. Prognosi di 5-7 giorni per i due agenti della polizia penitenziaria aggrediti oggi nel carcere di San Domenico di Cassino da un detenuto, Andrea Cavallari, tra i responsabili della strage di Corinaldo, che nel 2018 fece 6 morti e 59 feriti in una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera Ebbasta, al seguito di una calca provocata dal getto di spray urticanti. Il 27enne stamane avrebbe appiccato un rogo prima di scagliarsi contro gli agenti, lo riferisce il sindacato del corpo di polizia. È stato fermato il presunto responsabile dell'aggressione contro un ragazzo disabile a Napoli, sarebbe parente di un presunto affiliato della criminalità organizzata locale. Qualche giorno fa aveva sparato ad una gamba ad un 29enne che aveva messo un like sul profilo TikTok della sua fidanzata. L'aggredito è ancora in ospedale e rischia di rimanere sulla sedia a rotelle a vita. Una gamba gli era già stata amputata anni fa a seguito di un incidente stradale. Agli investigatori della squadra mobile di Napoli, il fermato ha confessato di avere compiuto il gesto al culmine di un'accesa discussione e poi di essersi pentito. Dopo lunghi negoziati è stato firmato ieri il rinnovo del contratto dei ministeriali, che coinvolge circa 200.000 dipendenti di dicasteri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici, prevede a decorrere dal 1 gennaio 2027 aumenti per 162 euro lordi per 13 mensilità, che possono salire fino a 221 euro per la categoria delle cosiddette elevate professionalità. Sport e calcio: a circa 48 ore dall'inizio dei mondiali crescono i problemi di frontiera con gli Stati Uniti. Un arbitro somalo è stato respinto. Cannavaro e l'Uzbekistan sono stati perquisiti con i cani antidroga, mentre all'Iran, con 13 delegati ancora senza visto, è stata annullata la quota dei biglietti. Lorenzo Villanetti.
9: Gli occhi del mondo aspettano da mesi Messico-Sudafrica, la gara che giovedì 11 giugno all'estadio Azteca di Città del Messico aprirà il mondiale con più squadre di sempre. Tra queste l'Iran, in guerra con Stati Uniti e Israele dallo scorso 28 febbraio, e nel girone con Belgio, Egitto e Nuova Zelanda. A due giorni dall'esordio fa discutere la gestione alla frontiera degli USA. Nel giro di qualche ora, infatti, Omar Abdulkadir Artan, arbitro somalo, è stato respinto a causa di problemi di verifica, senza motivazioni ulteriori. Poi Fabio Cannavaro, CT dell'Uzbekistan, è stato perquisito da cani antidroga insieme alla sua delegazione. Infine, la nazionale iraniana, che si sta allenando a Tijuana, in Messico, anziché in Arizona come previsto inizialmente. La Federcalcio di Teheran ha accusato infatti gli Stati Uniti di aver annullato l'assegnazione dei biglietti da destinare ai tifosi in occasione delle 3 gare del girone, che si disputeranno tra Los Angeles e Seattle. In quest'ottica, la federazione iraniana ha invocato l'intervento della FIFA per garantire i principi di neutralità ed equità. La stessa ha poi definito la decisione statunitense contraria allo spirito delle competizioni internazionali, senza però ricevere risposta da Infantino.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
10: Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Il timone delle venti. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle venti con Francesco Massardo.
12: E allora eccoci qua, sono le 20.07 di questo 9 di giugno. Una buona serata a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo. Questo è il timone delle 20, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora un saluto a Giorgio Berselli in regia, siamo pronti a partire. Questa è la trasmissione che chiude la lunga giornata dedicata alla diretta. Una bella, bellissima notizia è arrivata in realtà abbastanza sul finire di questa giornata di per sé piuttosto grigia. Luca Parmitano sarà il pilota di Artemis 3, prossima missione del programma che riporterà l'umanità sulla Luna, ed è abbastanza evidente che si tratta di un incarico che lo renderà un italiano unico al mondo. Sono onorato, ha detto, l'Italia è la mia rampa di lancio, entra dunque ufficialmente nell'equipaggio della missione che aprirà la strada verso la Luna, senza ancora poter diventare però il primo italiano a mettere piede sul suolo selenico. Sarà però in questa missione l'unico non americano, segno insomma evidente che l'Italia è protagonista assoluta insomma di questa nuova corsa alla Luna. Mettetevi comodi perché la missione comunque è prevista nella seconda metà del 2027, ma intanto la notizia c'è, e lo stesso Parmitano in lacrime praticamente l'ha confermata poco fa. Per il resto una giornata che vede un ritorno per così dire della guerra tradizionale, nel senso che non c'è più il fuoco incrociato tra Iran e Israele, ma l'Iran ha abbattuto un elicottero americano e Donald Trump ha detto risponderemo, quindi insomma si è affannato tutto il giorno ieri per cercare di evitare un'escalation del conflitto, ma adesso potrebbe essere proprio lui a scatenarla, il tutto mentre Israele continua a bombardare il Libano, e ormai questo non fa quasi più notizia. Ci sono poi tutta una serie di importanti notizie interne. La procura di Roma che indaga su Itamar Ben-Gvir, il ministro dell'orrore di Israele, ma un'altra inchiesta della procura di Roma iscrive intanto tre persone, questione molto più interna, sul registro degli indagati per il ponte sullo stretto. Si parla di corruzione. Gli indagati sono l'avvocato Giacomo Saccomanno, molto vicino alla Lega e a Matteo Salvini, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e Tommaso Miele, l'ex magistrato promessa una poltrona dopo la pensione. Insomma, storie vecchie quasi quanto l'idea del ponte sullo stretto. Tantissimo evidentemente di cui parlare, e quindi siamo pronti a partire anche con la nostra musica, ma aspettiamo i vostri messaggi al 334 11 11 622 per poi rientrare in diretta insomma e raccontarvi il tutto con il vostro contributo. Intanto ci ascoltiamo Lenny Kravitz, già lo sentite, questa è la sua Paralyzed, poi la nostra rassegna stampa internazionale.

0: E allora eccoci qua, eccoci pronti a ripartire. 20:14, ancora insieme allora la gang del ponte, si potrebbe chiamare la cricca di cui avrebbe fatto parte anche l'ex numero 2 della Corte dei Conti, che cercava di pilotare il maxi progetto del ponte sullo stretto. Chi l'avrebbe mai detto che ci potesse essere della corruzione, almeno così sostiene l'indagine della Procura di Roma, in cui si procede appunto per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio, una cricca appunto la cui figura chiave sarebbe l'ex presidente aggiunto della Corte Tommaso Miele, in pensione dal febbraio scorso, ma che forse aveva ancora voglia, diciamo, di mettersi al lavoro. Il procedimento riguarda presunti tentativi di condizionare l'esame di legittimità dei giudici contabili sull'approvazione del progetto definitivo dell'opera, e finiscono nel mezzo dell'indagine anche Vincenzo Virgilio, responsabile delle relazioni esterne dell'Associazione Accademia Calabria, e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno, già componente del CDA della società Stretto di Messina S.p.A. e commissario anche per 3 anni della Lega in Calabria. Insomma, lui era la persona che doveva, per capirci, vegliare, ecco, sulla regolarità del partito in Calabria, e diciamo che non aggiungiamo altro. Andiamo invece sullo scenario internazionale, tra poco tutte le ultime sul conflitto, ma non deve passare inosservata la visita di cui si è parlato poco, ma è molto importante, di Xi Jinping, primo viaggio ufficiale del 2026 in Corea del Nord, là dove di fatto praticamente va solo lui. Ce lo racconta nella sua copertina Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, i vicini di casa conviene tenerseli buoni, ed è proprio in questo spirito che Xi Jinping si è recato a Pyongyang per la seconda volta. Al di là delle espressioni di forma, come amicizia sempre rinnovata e partnership strategica basata sui principi del socialismo, questa visita rimane di assoluta importanza, perché le relazioni fra Cina e Corea del Nord sono state in quest'ultimo decennio un mare in burrasca. A dispetto di quanto potrebbero pensare i passionari della guerra fredda, molto è cambiato da quella stagione Chun-Chi, vicini come le labbra e i denti, che vedeva Pechino e Pyongyang unite nella lotta contro il nemico imperialista. C'entra naturalmente la completa archiviazione dell'esperienza maoista da parte di Pechino, ma anche e soprattutto il fatto che la Corea del Nord non ha mai smesso di guardare al sistema internazionale come teatro di uno scontro inevitabile fra capitalismo e comunismo. E in quest'ottica ha sempre respinto al mittente il caldo invito ad avviare un programma di riforme del proprio sistema economico sul modello cinese. E poi l'eterno dilemma delle armi nucleari. Pur accettando senza approvarli gli episodici test nucleari di Pyongyang, la Cina non ha mai gradito lo sviluppo unilaterale a tappe forzate della capacità atomica militare nordcoreana, che rimane residuale e per lo più cerimoniale, per quanto pericoloso possa essere questo aggettivo si è riferito alle armi all'uranio arricchito. Anzi, nei primi anni del suo mandato, Xi era arrivato a ordinare di far patrocinare il confine con la Corea del Nord non più dalla polizia di frontiera, ma dall'esercito popolare di liberazione. Tuttavia, anche all'apice delle tensioni, la Cina di Xi, pur frustrata dall'irritazione per la relativa indifferenza con cui Pyongyang ha accolto i suoi buoni consigli, non ha mai rinunciato a un occhio di riguardo nei confronti del piccolo paese comunista, che rimane chiuso al mondo e oscurato dalla censura, ma strutturalmente imprevedibile, fragilissimo e come tale soggetto al rischio di stravolgimenti anche non indolori, che dal punto di vista cinese potrebbero anche essere i vari tentativi di negoziare direttamente con gli Stati Uniti o di collaborare con la Russia, di cui ha dato prova la leadership di Kim Jong-un. Il che toglierebbe a Pechino l'unico alleato sicuro, sia pure molto problematico, che ha nella regione. A te la linea, Francesco!
0: E grazie a Michele Ceci. Allora, dall'Estremo Oriente al Medio Oriente, ma tra pochissimo, ora ci ascoltiamo Lady Gaga, questa è Glamorous Life.

0: E allora rientriamo ancora in diretta per andare sul conflitto in Medio Oriente. Questa mattina l'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione che comprende tutta la città di Tiro, nel sud del Libano, quarta città più grande del paese, ordine di evacuazione più ampio emesso su Tiro dall'inizio della guerra e che per la prima volta include anche il quartiere cristiano, che finora era stato risparmiato dai bombardamenti israeliani. Insomma, è, come dire, la conseguenza di quello che Netanyahu aveva già promesso o minacciato parlando con Donald Trump ieri, dicendo possiamo sospendere gli attacchi sull'Iran, ma il Libano è tutta un'altra questione. In collegamento con noi Giulia Della Michelina, giornalista freelance a Beirut, collabora con La Stampa, con Altra Economia e con Agenzia Nova. Grazie per essere con noi, benvenuta, buonasera.
1: Salve, un saluto a chi ci ascolta.
0: Ecco, oggi, come dire, il segnale che non ha neppure sorpreso, credo, lo stesso Donald Trump, rimane un grosso problema strategico il fatto di considerare, questa è la posizione dell'Iran, i due conflitti in corso, diciamo così, un blocco unico, è quello che Israele vuole evitare a tutti i costi, sta diventando insomma un problema in cui poi alla fine rimetterci è quasi sistematicamente però il Libano, di cui si parla straordinariamente poco peraltro.
1: Sì, nonostante, diciamo, appunto le notizie che vediamo tutti i giorni sul campo sono estremamente preoccupanti e sono d'accordo sul fatto che dovrebbe esserci un'attenzione maggiore su questo conflitto, perché appunto diciamo l'ultima fase dell'escalation è quella che è iniziata il 2 marzo, ma in realtà questo è un conflitto che va avanti da molto più tempo, quindi diciamo anche a livello dei danni che sta subendo la popolazione libanese è veramente un conflitto estenuante, direi così, non solo per l'oltre 1 milione di persone che si trovano sfollate in questo momento in Libano, ma anche per quanto riguarda ovviamente i danni, la distruzione sistematica che sta avvenendo nel sud e soprattutto per il fatto che non si intravede veramente una fine a breve termine di questo conflitto. Quindi, come dicevi giustamente tu, oggi l'attenzione si è concentrata su Tiro, sul fatto che effettivamente questa è stata una novità dell'ordine di evacuazione che ha colpito anche il quartiere cristiano. Diciamo. Esattamente, e anche per il fatto che comunque questo quartiere era diventato un po' diciamo l'unica zona sicura della città in cui gli abitanti si potevano, per così dire, rifugiare. Ora, ovviamente queste persone sono costrette a spostarsi nuovamente. Spostarsi dove? Anche questo è difficile.
0: È chiaro che sembra di rivivere la situazione di Gaza, con la differenza, però io lo sottolineo, come dire, una volta in più, che questo è un paese sovrano, con enormi difficoltà, diciamo, nella gestione del controllo del suo stesso territorio, però insomma non so se sorprenda a questo punto ancora il grande silenzio internazionale, al di là dell'aspetto mediatico. La Francia ha provato in maniera, come dire, non troppo coraggiosa ma sostenuta, ecco, a mettere sul piano del diritto internazionale la questione. È chiaro che, come dire, ne veniamo da mesi in cui il diritto internazionale è stato quasi sistematicamente silenziato. Il Libano rischia di diventarne adesso l'esempio più eclatante.
1: Sì, esattamente, c'è stata una telefonata anche questa sera tra il presidente libanese Aoun e Macron. Ci sono ogni tanto questi sporadici tentativi di fermare l'operato israeliano in Libano, ripeto, purtroppo troppo timidi, perché non vediamo dei risultati concreti da troppi mesi a questa parte, e il fatto che in questo momento ci sia una sorta di linea rossa su Beirut diciamo non risolve assolutamente la situazione. Sì. Per quanto ovviamente come dire, non sarebbe opportuno neanche accanirsi sulla capitale, però questo è solo un palliativo e probabilmente è anche funzionale a cercare di non scatenare l'ira iraniana, che, come abbiamo visto dopo l'attacco che è stato lanciato sulla Dahiyeh, sulla periferia sud di Beirut, domenica scorsa, ha deciso di rispondere proprio lanciando degli attacchi contro Israele. Quindi questo poi va anche a chiamare in causa tutta la dinamica dei negoziati che sono in corso tra Iran e Stati Uniti, e rischia di complicare ulteriormente il quadro con una leadership di Trump che non si capisce bene, diciamo, fino a che punto riesce a tenere a bada il
0: suo
1: alleato.
0: Un po' convincente, diciamo. Diciamo che, per concludere, sull'obiettivo dichiarato da Netanyahu è quello di come dire, colpire Hezbollah fino all'ultimo uomo, e questo potrebbe far durare la guerra molto a lungo, ma si sta diffondendo, insomma, la sensazione che si parli anche dell'annessione vera e propria di alcune province, diciamo, nel sud del Libano. È un'ipotesi realistica, secondo te?
1: Beh, ci sono sicuramente esponenti della leadership israeliana che non hanno mai fatto mistero del fatto di voler annettere una parte del Libano, almeno fino al fiume Litani, quindi ci sono sicuramente degli esponenti che sarebbero molto d'accordo su questo. C'è di fatto un'occupazione del territorio del sud del Libano che va avanti, ripeto, non solo da quest'ultima escalation, ma dal conflitto che è, diciamo, finito, per così dire, nel 2024 con un cessate il fuoco, che sappiamo non è stato rispettato neanche in quell'occasione. Sarà poi però, sarebbe anzi eventualmente poi difficile su un piano militare probabilmente mantenere queste posizioni e anche giustificarle da un punto di vista del diritto internazionale, che, anche se, come hai detto giustamente, diciamo, sta vivendo tempi veramente molto molto difficili, però diciamo un'annessione come dire, di questa portata sicuramente potrebbe portare a una reazione, immagino, più incisiva anche le cancellerie europee, ma non solo.
0: Chiaro che ricordiamo, insomma, nel giorno in cui questa nuova fase del conflitto, sarebbe meglio chiamarla, erano scattate, Italia compresa, per denunciare l'attacco, e poi hanno rimesso, come dire, silenziatore. Questa purtroppo è una caratteristica che notiamo da un po' di tempo a questa parte. Quando si parla di Medio Oriente, ci sono, come dire, aggiornamenti anche sui rapporti tra Israele e Italia, di cui parleremo nella seconda parte. Io intanto ringrazio Giulia Della Michelina per essere stata con noi, averci raccontato le ultime dal fronte, ma anche quelle che possono essere prospettive che insomma non sono ancora per il momento confermate, ma che sarebbero terribili, insomma, quelle di una vera e propria guerra di annessione. Ecco, richiamano conflitti che Israele, peraltro, di cui si è già reso protagonista, ma che hanno insomma segnato anche un grande dramma da un punto di vista umanitario in passato. Allora, dicevamo, tra poco andiamo anche sul rapporto, diciamo, complesso tra l'Italia e Itamar Ben-Gvir, che a stento saprà, ecco, di questo processo in corso nei suoi confronti, mentre molti sostengono ancora una volta che sia solo la punta dell'iceberg e che l'Italia stia facendo quasi di tutto per evitare di schierarsi più apertamente anche nei confronti del suo datore di lavoro, alle prese peraltro con sondaggi che lo vedono un po' in calo di consensi anche tra il suo elettorato. Tutti i temi per la seconda parte del Timone delle 20, rimanete con noi, sosta brevissima e poi rientriamo, quindi pagina interna, e poi torneremo ancora all'estero.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 20 e 30 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezion fatta per residui fenomeni temporaleschi al nord-est, specie sul Triveneto orientale. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento al centro-sud, anche se con presenza di nubi sparse sulle regioni centrali. Temporali invece al nord, specie su Lombardia e Triveneto, soprattutto sui rilievi. In giornata situazione quasi del tutto invariata, con fenomeni temporaleschi sulle regioni settentrionali, in locale espansione verso la pianura. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
5: E allora eccoci qua, 20 e 31, ancora insieme. Io sono Francesco Massardo, ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare e del timone delle 20, con la regia di Giorgio Berselli. Questa è la seconda parte del nostro programma, andiamo avanti insieme fino alle 21 per concludere tra cronaca interna e spunti internazionali un'altra giornata di diretta. A proposito di spunti internazionali, starebbero anche per iniziare i mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti, e stanno iniziando insomma proprio come ce li potevamo immaginare, cioè nel segno di una totale confusione dovuta alla gestione dell'amministrazione americana. La FIFA ha infatti confermato che l'arbitro somalo Omar Artan, che peraltro è uno degli arbitri più stimati al mondo, non parteciperà al torneo, dal momento che lunedì gli Stati Uniti gli hanno negato l'ingresso nel paese, senza spiegare chiaramente perché, ma abbiamo come l'impressione che il suo paese d'origine possa essere una delle motivazioni. È il primo cittadino, Artan somalo, selezionato per arbitrare le partite dei mondiali, ma era stato respinto all'aeroporto di Miami e costretto a tornare a Istanbul in Turchia. La FIFA ci ha tenuto a precisare di non essere coinvolta nella gestione dell'immigrazione del paese ospitante e che è quest'ultimo, cioè gli Stati Uniti, che decide chi far entrare. E fin qui, per carità, certo, fa un po' sorridere pensare, ecco, alla FIFA che prima di ogni partita giustamente ci tiene a sottolineare il suo no to racism, no al razzismo, che è diventato un po' il motto, lo slogan della FIFA. Eppure insomma, dietro a questo provvedimento un po' di razzismo noi lo intravediamo. Certo, è la stessa FIFA che aveva organizzato i mondiali in Qatar, dove erano morte centinaia di persone per costruire gli stadi in cambio di insomma un bel po' di grana. Alla fine si chiude un occhio su tutto e questo non è quasi nulla. Dunque i mondiali comunque si svolgeranno dall'11 giugno, ormai ci siamo, fino al 19 luglio tra Canada, Messico e Stati Uniti. La Somalia, come avete intuito, è inclusa nel cosiddetto travel ban, un provvedimento firmato dal presidente americano Trump, che impedisce alle persone provenienti da determinati paesi di entrare negli Stati Uniti. Va detto che Artan aveva ottenuto un visto diplomatico e che la Federazione Calcistica Somala ha dichiarato di non aver ricevuto spiegazioni ufficiali sui motivi del respingimento. Anche il governo somalo ha tentato di negoziare con gli Stati Uniti e con la FIFA, ma non c'è stata soluzione. È il primo caso, nel caso ve lo foste chiesti, di un arbitro che viene rimandato indietro dopo essere arrivato negli Stati Uniti. E pensate che i mondiali li facciamo dal 1930. Artan si è limitato a ringraziare la FIFA per il supporto, dire che si focalizzerà sul suo lavoro da arbitro, peraltro di alto livello, dicevamo, è stato premiato nel 2025 dalla Confederazione Calcistica Africana come miglior arbitro dell'anno. E insomma, cominciano così i mondiali, si parla pochissimo di calcio, in Italia ancora meno, perché abbiamo fatto in modo anche sportivamente di non farne parte, però rimangono un evento che ha anche tanto da dire a livello politico, evidentemente. Tra poco noi rientriamo sulla politica vera e sui rapporti tra Ben Gvir e la politica italiana. Intanto ci ascoltiamo Bruno Mars. Questa è Locked Out of Heaven.

0: E allora ripartiamo qui al timone da un sondaggio condotto dall'Israel Democracy Institute che rivela che il 61% degli israeliani in generale, il 57% degli israeliani di origine ebraica ritengono che Netanyahu non dovrebbe ricandidarsi. È come dire un risultato per me anche, se vogliamo, non sufficiente. Ecco, bisognerebbe sentire chiaramente quel 40% circa di israeliani che sarebbe favorevole. Peraltro qua non parliamo della condotta di governo o del rispetto del diritto umanitario, ma semmai dell'introduzione di un limite di 2 mandati per i primi ministri dopo la fine appunto del mandato di Netanyahu. Però, come dire, prendiamolo come un segnale, gli amici a Netanyahu non mancano, neppure in Occidente, un po' meno del solito Donald Trump, che non ha preso bene alcuni degli ultimi bombardamenti, e poi c'è l'Italia che ancora oggi ringhia contro il ministro israeliano Ben-Gvir, che invece Netanyahu aveva addirittura al tempo permesso, nonostante il mandato di cattura internazionale, di volare su cieli sereni sopra il nostro paese per andare a Washington. In collegamento con noi Ettore Rosato, vice segretario di Azione per la nostra pagina politica. Buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: Ecco, parliamo di Itamar Ben-Gvir, il ministro della sicurezza nazionale, che deve rispondere delle accuse gravissime di tortura, sequestro di persona e tentato omicidio. Questo è il fascicolo aperto in Italia dopo i fermi degli attivisti italiani, ovviamente della Global Sumud Flottiglia. Il tema, come dire, è stato già citato più volte. Oggi, se vogliamo aggiungere qualcosa, è arrivata la risposta di Ben-Gvir, che dice: l'Italia non è più il paese dello stivale, ma il paese delle ciabatte. Al di là che la battuta non fa neanche troppo ridere, che cosa possiamo dire? Insomma, Ben-Gvir sguazza evidentemente nel desiderio anche di prenderci in giro, ma c'è chi gli permette di farlo obiettivamente, o non è così?
2: Ma sì, c'è chi gli permette di farlo, ma gli permette di farlo perché hanno trasformato un paese che è una democrazia fino a prova contraria in un paese dove c'è un governo che è il peggiore della sua storia, pieno di criminali, perché Ben-Gvir non è altro che un criminale, è un criminale per quello per cui è stato imputato sulla flottiglia, ma è un criminale per le tante cose che sta gestendo in Cisgiordania. È un atteggiamento che purtroppo fa male alla causa israeliana, alla causa del popolo ebraico, fa male. Il peggior nemico di Israele è Netanyahu e il suo governo, perché da una solidarietà internazionale indiscussa che c'era stata dopo il 7 ottobre sono riusciti a capovolgere completamente anche le responsabilità rispetto a un terribile attentato che i terroristi di Hezbollah, di Hamas, hanno organizzato, e che oggi quando si cominciano ad attaccare le popolazioni civili in maniera così indiscriminata anche in Libano, è evidente che poi c'è un sentimento di vendetta che uno Stato democratico non può avere. Gli Stati democratici non vivono di vendetta, gli Stati democratici vivono di diritto. Ben-Gvir mi sembra che del diritto se ne freghi assolutamente, ma proprio assolutamente. Questo è inaccettabile nei rapporti tra paesi. Io mi auguro che la democrazia israeliana abbia un risveglio e metta a guidare quel paese delle forze democratiche che tengano

0: il punto sulla lotta al terrorismo, ma che non confondano la lotta al terrorismo con la vendetta con la popolazione civile.
1: Va detto però che, come dire, Itamar Ben-Gvir, per chi ne ha studiato e seguito la carriera politica, se possiamo dire così, è un politico tra virgolette coerente con quelle che sono sempre state le sue promesse elettorali o le sue posizioni, diciamo, ideologiche. La questione del governo israeliano, lei dice sì, un governo, una democrazia non vive di vendetta, non è che sia però il fatto che siamo che ci ha chiamato il paese delle ciabatte il vero dramma qui, parliamo, come dire, di
0: ma certo,
1: di un diritto calpestato da mesi. Non la sorprende un po' in negativo che anche l'Italia, per carità, siamo contenti che si faccia sentire, ma lo faccia sulle ciabatte, non sul genocidio?
0: Ma no, non lo ha fatto sulle ciabatte, lo ha fatto lanciando un'iniziativa, e lo dico da parlamentare di opposizione, quindi non ho nessun interesse a dire altro. Lo ha fatto sull'iniziativa e sui fatti relativi alla flottiglia. Su questo hanno chiesto, il governo ha chiesto le sanzioni in sede europea e si sta costruendo un consenso per arrivare a queste sanzioni. Che insomma sono personali anche contro il Ben-Gvir, quindi non si può dire che lo hanno fatto sulle ciabatte. Dopodiché quello francamente rientra quasi nella polemica politica di basso livello che è presente a tutte le latitudini.
1: Mi preoccupa molto
0: di più quello che stanno i bombardamenti che continuano a essere fatti in Libano, per esempio. Mi preoccupa molto di più questo, e io sono convinto che bisogna essere intransigenti contro Hezbollah, contro Hamas, ma sono terroristi. I terroristi non ci si può paragonare, una democrazia non si può paragonare ai terroristi e rispondere con gli stessi strumenti dei terroristi, perché altrimenti non è più una democrazia.
1: È chiaro, come dire, e glielo chiedo per concludere, che ci si può leggere, a voler essere neppure troppo, come dire, maliziosi, anche il desiderio di non rompere un equilibrio il cui grande burattinaio rimane Donald Trump. È un altro paio di maniche prendersela con gli Stati Uniti, però sembra che qualcosa si stia muovendo anche lì. L'idillio con Giorgia Meloni è finito, siamo in una fase in cui i due innamorati non si parlano più, arriveremo ai piatti lanciati, lei crede?
0: Guardi, io penso che Trump venga, nella sua follia assoluta e nella imprevedibilità di tutte le sue azioni in politica nazionale, in politica estera, venga messo in difficoltà da Netanyahu, e che Netanyahu ha bisogno della guerra per continuare a esistere nel suo governo.
1: Certo.
0: Per sopravvivere. E quindi di fronte a questo mette anche in difficoltà il suo miglior, oserei dire unico vero alleato, cioè gli Stati Uniti di Trump. Dopodiché i rapporti tra Stati Uniti e Italia. So che è facile fare la polemica politica sulla politica estera, io sono sempre stato contrario.
1: L'ho premesso, perché... è un altro paio di maniche.
0: Non mi riferivo a lei, dico che il problema che noi abbiamo è di conservare un rapporto con gli Stati Uniti molto solido, perché è un rapporto che è sempre stato utile a entrambi negli ultimi 100 anni. Quello che bisogna sapere è che Trump non è gli Stati Uniti. Trump è il presidente che oggi, ahimè, gli Stati Uniti hanno. Arriverà un nuovo presidente e non sarà più come prima, perché alcune cose diventeranno difficili per chiunque andrà lì, ma i rapporti, io mi auguro, si normalizzeranno.
1: Eh sì, bisogna, come dire, tenere duro e vedere che cosa accadrà. Io ringrazio Ettore Rosato per essere stato con
0: noi,
1: ovviamente, per la pagina politica. Grazie, una buona serata. Noi tra poco vi riportiamo all'estero, andiamo in India, vi parliamo insomma anche di una curiosità. Avete mai sentito parlare del partito degli scarafaggi? Beh, potreste sentirne parlare tra qualche minuto. Prima però ci ascoltiamo i Maroon 5, questo pezzo che è l'ultimo di oggi, si chiama All Night, e poi rientriamo.

0: Buonasera Massardo. Purtroppo dei mondiali, al di là del fatto che l'Italia non c'è, ma era una strage annunciata, nel senso che comunque negli ultimi 10 anni e passa il calcio italiano ha avuto un declino neanche troppo lento, quindi sinceramente a me non sorprende questa fatica a rimanere a galla. Invece sul fatto appunto dei mondiali, la denuncia delle varie tendopoli al di fuori comunque dell'area appunto dello stadio la dice lunga su quanto purtroppo lo sport si sia allontanato da quello che è un diritto di tutti, appunto a vederlo, quindi è la vita reale quella che c'è fuori. E altra cosa che a me infastidisce molto, anche se non c'entra con i mondiali, però fa capire dove purtroppo ci sono gli interessi. L'umanità va a pandino, come si dice dalle mie parti. Basti pensare alla Supercoppa italiana in Qatar, cioè voglio dire, vanno riviste tante cose, tante tante cose. Lo sport non è questo.
1: E allora insomma mettiamo da parte, diciamo, i mondiali, tanto noi non ci siamo, non c'è neanche l'India ai mondiali di calcio, ma in India noi andiamo adesso perché qualche tempo fa, insomma, ma non troppo, in pochi giorni peraltro, è nato un nuovo partito, il Cockroach Janta Party, qualcosa traducibile come Partito Popolare degli Scarafaggi. È una caricatura, diciamo, del partito di governo del premier Modi, ma è assolutamente qualcosa di più per quella che è, insomma, la più grande democrazia al mondo in termini più che altro quantitativi, perché gli Scarafaggi sono un po' la versione diciamo indiana di quello che da noi qualcuno ha provato a definire Chusi, cioè quei giovani fannulloni. Il problema è che adesso rischiano di mettere un po' in difficoltà lo stesso Modi, altro che Chusi o Scarafaggi. In collegamento con noi abbiamo Matteo Miavaldi, giornalista e podcaster che scrive di India e di Asia Meridionale per Il Manifesto, collabora con la R6 e con Rai Radio 3. Grazie per essere con noi, buonasera.
2: Grazie a voi.
1: Ecco, qua credo che sia necessario, come dire, un minimo di background di una storia che ha abbastanza dell'incredibile per chi magari parla di India quotidianamente, un po' meno incredibile del solito. La rivoluzione degli Scarafaggi è già in atto?
2: Ma sì, in realtà è più una rivoluzione mediatica che una rivoluzione reale, e adesso ne parleremo. Fondamentalmente quello che è successo, lo dico molto molto brevemente, qualche settimana fa il presidente della Corte Suprema indiana aveva fatto una dichiarazione dicendo che in India ci sono centinaia di migliaia di nullafacenti, eccetera, paragonandoli a esattamente degli scarafaggi. E dall'altra parte dell'oceano, a Boston, un ragazzo più o meno trentenne che si chiama Bijit Dipke ha avuto la buona idea di aprire una pagina Instagram, in qualche modo riunendo tutto questo presunto popolo degli scarafaggi, dei fannulloni della Gen Z indiana, e l'ha chiamato appunto il Cockroach Janta Party. Evidentemente il presidente della Corte Suprema ha toccato un tasto dolente, nel senso che centinaia di migliaia di persone si sono sentite tirate in mezzo in prima persona proprio per il fatto di essere accusati da una delle cariche più importanti dell'India di essere i nullafacenti, quando in realtà il sistema India sta offrendo pochissimo a questa Gen Z che ha dei problemi enormi di occupazione. E quindi nel giro di pochi giorni questa pagina satirica aperta da Dipke ha totalizzato 22 milioni di follower, tanto che hanno iniziato a parlarne anche i media, prima in India e poi i media internazionali. Quindi, detto questo, da un lato c'è una movimentazione in qualche modo che è stata prettamente digitale. Settimana scorsa hanno fatto una prova su strada, diciamo, a Nuova Delhi, e ne parleremo. Dall'altro lato, diciamo che in India è molto complicato tradurre un movimento di protesta digitale in un paese da 1.400.000.000 di persone, dove diciamo che i problemi vanno un po' oltre l'orgoglio giustamente ferito della Gen Z, diciamo istruita seguita, la Gen Z che studia, la Gen Z che si laurea, e il sistema India non ha lavori degni per queste persone che fanno un percorso universitario e poi si trovano costrette o alla disoccupazione o a dover emigrare.
1: Il tema è proprio questo, perché è ovvio, come dire, che a nessuno fa piacere essere chiamato scarafaggio, però i numeri in questione evidentemente tradiscono della rabbia repressa, forse a lungo, per i motivi che ci stavi raccontando, che però vanno forse un po' in controtendenza con l'idea che abbiamo noi da fuori dell'India, un paese che cresce, che prospera economicamente, che rivendica un ruolo più importante anche nello scacchiere internazionale, che però si sta lasciando indietro un'intera generazione. Insomma, il tema è complesso, ma è un po' questo il senso.
2: Assolutamente è così, perché diciamo che noi in Occidente, noi specificamente in Italia, siamo un pochino abbindolati dai numeri indiani. Quando l'India dice noi siamo cresciuti anno su anno, incremento del PIL più o meno al 7%, ovviamente noi in Italia, che siamo abituati agli 0, quando va bene, sgraniamo gli occhi e diciamo effettivamente l'India è la prossima superpotenza. Il problema è che il PIL è un numero che agglomera in qualche modo tutta la produzione, certo, indiana, esatto, e quindi se si va a sporzionare quel numero, prima di tutto ripartendolo tra 1.400.000.000 di persone, non è questo, però insomma anche metà, facciamo 700 milioni di persone, e se si va a vedere quante di queste persone effettivamente hanno riscontrato un miglioramento sensibile della propria qualità della vita, diciamo che il miracolo indiano inizia un pochino a traballare. Questo non vuol dire che l'India non stia crescendo, questo non vuol dire che in India stiano succedendo delle cose per certi versi eccezionali. Il punto è che c'è una crescita da un lato, ma dall'altro c'è una pressione demografica incredibile. L'India è uno dei paesi più giovani del mondo, l'età mediana in India in questo momento è 29 anni, e anche crescendo col 7% è dura dar da lavorare a tutte queste persone, che non è che escono dalle scuole e vogliono tutti andare a fare gli operai, cioè gente, certo, magari che studia, e però non ci sono abbastanza lavori di un certo livello in India, sì, per corrispondere le aspettative di grandeur che sono state propagandate per 12 anni di fila a una generazione che adesso insomma vuole un attimo vedere effettivamente se queste promesse erano in realtà, e evidentemente, certo, sto vedendo che queste promesse non lo sono.
1: Certo, do qualche numero, insomma, ma è quello che ci stavi raccontando. Il tasso di disoccupazione per la fascia tra i 15 e i 29 anni è al 10% in India, ma per i laureati sotto i 25 anni supera il 40%, quindi sono numeri che parlano da soli. Ti chiedo veramente in chiusura, è anche un dato forse mediatico, non da poco, sembra un po' una puntata di Black Mirror, un partito tra virgolette che nasce su Instagram, è qualcosa che forse anche Modi non si aspettava, a cui forse deve fare attenzione in futuro.
2: Ma guarda, in realtà è un partito nominalmente, nel senso che loro non, certo, hanno assolutamente nessuna aderenza territoriale, non hanno una struttura, non hanno niente, sono un gruppo di ragazzi che sta cercando giustamente, secondo me, di provocare. Dall'altra parte penso che il governo Modi, che ha stravinto tutte le elezioni dal 2014 adesso, che gode di un consenso sterminato in gran parte dell'India, non si debba impensierire. Lo dico proprio in chiusura, velocissimo, tante, sì, persone stanno facendo dei paragoni che secondo me sono un pochino campati in aria sui movimenti della Gen Z in Nepal e in Bangladesh, ad esempio, sì, sì, movimenti che negli ultimi anni sono riusciti a rivoltare dei governi e delle strutture di, sì, potere, di anziani, eccetera. Secondo me in India non siamo di fronte a un movimento del genere, non siamo di fronte a una manifestazione di una rabbia generazionale. Loro non sono arrabbiati, per dire, l'unica richiesta politica che loro hanno è quella in questo momento della testa del ministro dell'educazione, insomma, con tutto quello che c'è che non va in India, sì, mi sembra, sì, una piattaforma politica effettivamente un po' risicata.
1: Infatti fossi in lui non dormirei sonni tranquilli, perché tutto sommato, esatto, potrebbero anche dargliela, diciamo così.
2: Grazie
1: Matteo Miavaldi per essere stato con noi, una buona serata. Sono sempre affascinanti, insomma, le storie che arrivano da paesi che conosciamo abbastanza poco, diciamo, soprattutto rispetto a quello che poi può essere una narrazione un po' in controtendenza, diciamo, col pensiero principale. Chiudo con una flash news che arriva da Teheran. Le forze armate iraniane sono in allerta costante per qualsiasi violazione dello spazio aereo del paese, e le forze straniere nelle vicinanze del territorio della Repubblica Islamica sono a rischio costante in caso di loro errori umani, incidenti o di essere presi tra due fuochi. Questo è il comunicato del Ministero degli Esteri iraniano postato su X. È chiaro, ve l'ho detto in apertura, che ci si attendono possibili attacchi americani nella notte, e l'Iran avverte, rischia di finire male e invita le forze straniere, non meglio precisate, a ritirarsi il prima possibile da un ambiente che non sarà mai ospitale con una presenza ostile, chiude l'Iran. Preferiamo il linguaggio della diplomazia, ma sappiamo utilizzare anche altri linguaggi. E con queste parole ben auguranti chiudiamo, diciamo, questa puntata del Timone delle 20. Ringrazio Giorgio Berselli in regia, Michele Ceci in redazione. Vi do appuntamento a domani, sempre dalle 20 alle 21, per andare a concludere la nostra giornata insieme. Da Francesco Massardo è tutto. Passate una buona serata su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 21.
7: Giornale Radio News.
8: Buonasera dalla redazione. Ursula von der Leyen annuncia nuove misure contro Mosca nel mirino: energia, finanza e settore ittico, oltre al divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. La nostra costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando, dice la presidente della Commissione europea. Ecco allora il 21esimo pacchetto di sanzioni. L'Unione europea introdurrà anche una sospensione temporanea del tetto massimo sul prezzo del petrolio russo fino a gennaio 2027 per consentire ai mercati di stabilizzarsi, mantenendo al contempo la pressione sulle entrate russe. Continuano i raid israeliani nel sud del Libano, malgrado gli avvertimenti lanciati dall'Iran. Almeno 8 persone sono rimaste uccise in un attacco a tiro. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut, sono complessivamente 29 le vittime nelle ultime 24 ore. Intanto Donald Trump si dice ottimista: in ogni caso sono d'accordo con Teheran entro 2-3 giorni. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. I tre, accusati di corruzione e di rivelazione di segreto, secondo il PM avrebbero fatto pressioni sui magistrati contabili per dare un parere favorevole all'opera. Alla luce invece della bocciatura della delibera del CIPES nell'ottobre del 2025 da parte della Corte dei Conti, il magistrato contabile indagato si era impegnato a predisporre una memoria da consegnare alla società. Lo sciopero dei treni è sospeso, almeno quello indetto dai sindacati confederali. Dopo il tavolo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato deciso di sospendere la mobilitazione di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare dei servizi intercity. Il tavolo è stato presieduto dal viceministro Edoardo Rixi. Il MIT ha ascoltato e raccolto le richieste dei sindacati dei ferrovieri, tutelando una giornata di lavoro per milioni di lavoratori e pendolari, ha detto. La sospensione dello sciopero dell'11 giugno dimostra che il confronto serio e concreto porta risultati, afferma. Ma se da una parte i sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero, dall'altro i lavoratori delle imprese ferroviarie aderenti a CUB Trasporti e SGB confermano che sciopereranno in ogni caso. L'ARAN e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per rinnovare il contratto delle funzioni centrali, un comparto che riguarda quasi 200.000 lavoratori per il triennio 2025-27. L'aumento contrattuale medio a regime di 160 euro e va dai 126,60 per gli operatori e 221 euro mensili per le elevate professionalità. Il sindacato sottolinea che è stato introdotto un meccanismo di verifica per prevenire aumenti inflattivi non previsti a tutela dei salari e dopo 30 anni è stato inserito il diritto alle ferie uguali per i neoassunti e colleghi con maggiore anzianità. È tutto, alla prossima edizione.
5: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
10: La gestione di una patologia oncologica pediatrica richiede interventi che vanno oltre le terapie mediche ospedaliere. L'impatto della malattia coinvolge la quotidianità del bambino, le sue relazioni e la stabilità emotiva dell'intero nucleo familiare. In questo contesto si inseriscono le cure palliative pediatriche, un modello assistenziale che si affianca ai trattamenti principali per supportare i pazienti e i loro genitori lungo tutto il percorso terapeutico. In Italia si stima che circa 30.000 minori necessitino di questo tipo di assistenza e un quarto di loro è affetto da patologie oncologiche. Questi dati evidenziano un bisogno che non è solo strettamente sanitario. Secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, le cure palliative pediatriche offrono una presa in carico globale. L'obiettivo è rispondere in modo integrato a diverse esigenze: il controllo dei sintomi fisici, il sostegno psicologico, la continuità scolastica e l'organizzazione della vita di tutti i giorni. Ed è proprio su questo terreno che si muove da oltre 30 anni l'organizzazione di volontariato Peter Pan, realtà impegnata ad accogliere e sostenere le famiglie con bambini e adolescenti malati di cancro, offrendo ospitalità, supporto psicologico e una rete di relazione capace di accompagnarle anche oltre l'ambiente ospedaliero. È un lavoro fondato sull'idea che la cura non possa fermarsi alle sole terapie, ma debba estendersi ad ogni aspetto della vita del bambino e della sua famiglia. Un tema che sarà al centro anche del webinar promosso dalla stessa associazione in programma proprio oggi, dedicato all'alleanza terapeutica nei percorsi oncologici pediatrici e alla costruzione di quella che viene definita comunità curante, una rete che coinvolge ospedali, territori, scuola, terzo settore e famiglie. Capire cosa sono le cure palliative pediatriche significa guardare oltre la terapia medica. Al centro di questo approccio ci sono i bisogni concreti e la tutela emotiva dei bambini e dei genitori. Ne parliamo tra poco. Per i vostri messaggi e le vostre domande potete mandarci appunto i messaggi al 334 11 11 622. Utilizzate questo nostro riferimento, 334 11 11 622. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: A differenza delle cure palliative generali storicamente associate solo alla fase di fine vita, l'approccio pediatrico interviene sin dal momento della diagnosi. Questo modello assistenziale si integra ai trattamenti attivi con l'obiettivo di tutelare il benessere e la qualità della vita dei piccoli pazienti lungo tutto il percorso della malattia. La complessità di questo percorso richiede il supporto di una rete multidisciplinare esterna all'ospedale, composta da medici, psicologi, pediatri, scuole, associazioni di volontariato presenti sul territorio. Il dottor Renato Fanelli è oncologo, esperto di cure palliative, componente del comitato etico di Peter Pan, organizzazione di volontariato che da oltre 30 anni offre accoglienza e offre supporto alle famiglie dei bambini con patologie oncologiche. Buon pomeriggio, dottor Fanelli.
1: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Benvenuto. Ci dice qual è l'obiettivo delle cure palliative pediatriche all'interno del percorso di cura di un bambino oncologico? A cosa servono le cure palliative nei bambini con, appunto, con malattia oncologica?
1: Allora, senz'altro le cure palliative nel bambino oncologico servono a curare e a prendersi cura, quindi prendersi in carico il bambino e direi anche la famiglia che lo accompagna in tutto il percorso della patologia oncologica. Ci sono momenti in cui il bambino può uscire fortunatamente da un percorso oncologico perché va verso la guarigione, ci sono altri momenti in cui questo percorso può essere più lungo e può purtroppo non finire troppo bene. E allora l'importanza è che fin dall'inizio, fin da quando il bambino inizia a fare un percorso di natura oncologica, venga preso in carico a tutto tondo, a 360 gradi. Noi a Peter Pan diciamo che già l'accogliere il bambino, raccogliere la famiglia, vuol dire già palliare, prendersi cura, curare un bambino che magari non potrà guarire, ma senz'altro dovrà e potrà essere curato per tutto il periodo della sua malattia.
0: Bambini oncologici, ma non solo bambini oncologici.
1: Assolutamente, diciamo. Assolutamente sì, anzi diciamo che oggi forse l'oncologia pediatrica, o meglio la malattia oncologica dei bambini, è rappresentata in un percentuale minore rispetto a tutte quelle che possono essere le altre patologie croniche, per esempio tra tutte le neurodegenerative, che compongono una grossa fetta, diciamo, delle malattie che vanno incontro a delle cure di tipo palliativo, e quindi anche questi bambini che magari hanno una cronicità ancora più lunga di quella che può essere un bambino affetto da una patologia oncologica, hanno il diritto e noi il dovere di assistere in tutto il loro percorso.
0: Certo. Oggi il numero dei bambini che necessitano di cure palliative pediatriche è destinato ad aumentare. Quali sono i fattori che portano a questo incremento?
1: Allora, intanto il fatto che per fortuna esistono delle diagnosi più precoci e quindi alcune situazioni che prima si tardavano a diagnosticare, forse ormai quando era troppo tardi, vengono diagnosticate più precocemente. Quindi senz'altro l'informazione e l'informazione alle famiglie, l'attenzione che viene data dai medici, comunque dal mondo sanitario a questi bambini, è senz'altro aumentata. Per cui però di contro c'è il fatto che molti di loro potranno aver necessità, appunto, di cure palliative, e quindi sarà sempre più importante cercare di destinare spazi, luoghi e tempo per assistere alla meglio questi bambini. Diciamo, e ricordiamoci che dietro ogni bambino c'è una famiglia, ci sono i genitori, ci sono i fratellini, quindi l'accoglienza e la cura di questa persona che individuiamo con il bambino è un'accoglienza complessa, un'accoglienza che deve prevedere varie situazioni di accompagnamento, e quindi è quello che poi magari come Peter Pan, ma come tantissime altre organizzazioni presenti sul territorio italiano, cerchiamo di fare per alleviare la sofferenza in senso lato.
0: Ed è un lavoro di gruppo, no? Perché è molto importante questa presa in carico multidisciplinare nel percorso di cura. È fondamentale il lavoro di equipe tra i diversi professionisti, ma poi nella gestione del paziente pediatrico.
1: Assolutamente sì, diciamo che purtroppo in Italia siamo un pochino indietro per quanto riguarda la composizione delle reti palliative, delle reti di cure palliative pediatriche. Abbiamo da poco licenziato quelle per gli adulti e senz'altro un lavoro che sta andando avanti. Però al di là di quella che è una rete scritta, è una rete piena di noti, è una rete normata che sarà quella che accompagnerà il processo di assistenza al bambino oncologico, comunque al bambino con una patologia cronica, la cosa importante è cercare di fare gruppo, di fare veramente una rete costituita da persone, da professionisti che si possano dedicare all'accoglienza di questi bambini e alla cura di questi bambini. Quando facciamo della formazione agli aspiranti volontari della nostra associazione, io rappresento sempre la presa in carico come una grande torta in cui ogni spicchio è rappresentato da una professionalità. Ci sono i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, i fisioterapisti, gli OS, ma ci sono anche i volontari, c'è la famiglia, c'è una presa in carico a 360 gradi per quello che può essere appunto un'assistenza la migliore possibile, per garantire una migliore assistenza possibile.
0: Ci sono noi anche gli insegnanti, no? Ci sono anche gli insegnanti, perché poi è importante anche garantire una sorta di normalità, fra virgolette, al bambino.
1: Assolutamente sì, il bambino e l'adolescente nel momento in cui sono certo. In grado di poter frequentare la scuola, di potersi dedicare agli studi, devono continuare, perché poi non dimentichiamo che la scuola è una delle condizioni, delle istituzioni in cui i bambini si formano, ovviamente oltre alla famiglia, ed è importante che ci sia un continuum anche durante la malattia. Il bambino e l'adolescente si devono sentire perfettamente uguali agli altri, certamente potranno avere dei ritardi dovuti ovviamente a situazioni comprensibili, ma devono assolutamente continuare a fare una vita normale, il più possibile normale, e in questo non dico solo a scuola, ma anche la frequentazione magari di un'attività sportiva che può essere comunque dedicata a loro, un qualcosa che può avere meno impatto dal punto di vista fisico, ma tutto ciò che direi può portare alla socializzazione e a continuare una socializzazione del bambino in quel momento malato, diciamo, e mi piace individuarlo come in quel momento, perché la nostra speranza è quella sempre di vedere sempre più bambini guariti, è proprio quella che il bambino deve far parte e deve far parte della società a tutto tondo, per cui mai isolarlo, mai negargli la scuola, mai negargli le amicizie, mai negargli di frequentare qualcun altro se è in grado di farlo e nel momento in cui è possibile farlo, questo certo.
0: E possibilmente curarsi a casa, perché la casa rimane il luogo privilegiato di cura quando possibile. Come ci si organizza l'assistenza domiciliare?
1: Allora, assolutamente sì, quello che lei ha affermato è assolutamente vero ed è l'obiettivo di tutti, quello di poter, di tutti i curanti, quello di poter curare il più possibile, il più precocemente possibile questi bambini a casa, anche perché l'ambiente familiare e l'ambiente domestico, la sua stanza dove normalmente vive, vogliono dire tanto nel percorso di cura. L'organizzazione diventa un pochino più complessa, perché nel momento in cui questo bambino può essere dimesso, facciamo un percorso standard dall'ospedale, è necessario che trovi sul territorio una struttura, un qualcosa di organizzato che possa continuarlo ad assistere. Ci stiamo lavorando su questo, stiamo cercando almeno nel Lazio di costruire delle unità di assistenza domiciliare in cui i bambini vengano comunque in qualche maniera curati e seguiti da personale esperto, quindi da infermieri esperti, da medici esperti, senza mai dimenticare la collaborazione con il proprio pediatra di libera scelta, che è fondamentale, che colui conosce la famiglia, conosce il bambino e sarà sempre presente in questo percorso di assistenza.
0: Allora, a proposito di casa, le giro il messaggio di un'ascoltatrice, Marilena, scrive da Faenza. La parte più difficile non sono state le cure in ospedale, ma il ritorno a casa, quando improvvisamente ci siamo trovati soli nella gestione quotidiana. Come si accompagna una famiglia fuori dall'ospedale? Chiede questa ascoltatrice, Marilena.
1: Sì, grazie della domanda, è una domanda abbastanza complessa, nel senso che ecco, proprio qui ci vorrebbe quella unione stretta tra ospedale e territorio di cui tanto si parla sia nella patologia pediatrica che nella patologia dell'adulto. E l'ospedale fa fino a un certo punto, nel momento in cui dimette dovrebbe essere già organizzata sul territorio diciamo un'equipe, comunque una struttura, una condizione per cui questo bambino e la sua famiglia non vengano assolutamente lasciati soli, ma questo percorso di cura possa proseguire a domicilio del paziente. E questa situazione rientra nel percorso cosiddetto delle reti di cure palliative pediatriche, e che prendono proprio in carico questo paziente dimesso dall'ospedale, continua ad essere assistito sul territorio, ma evidentemente questa rete con i suoi professionisti deve essere in relazione con l'ospedale di riferimento, perché laddove ci dovesse essere una acuzie, un problema in più, questo scambio diretto tra territorio e ospedale dovrebbe essere sempre presente. Diciamo che in questo momento gli ospedali sono molto attivi, sono presenti, sono tra virgolette capaci di portare questo tipo di assistenza all'interno ospedaliero. Forse il territorio è ancora un po' latitante, ancora un po' non organizzato, diciamo. E allora è questo l'impegno che dobbiamo portare avanti, sia come associazioni di volontariato, sia come professionisti della salute, proprio perché l'obiettivo deve essere quello di curare questi bambini nella propria residenza, nel proprio domicilio, laddove ovviamente tutto questo è possibile, laddove serve un'assistenza un pochino più intensiva, eccetera, che non può essere fatta per ovvi motivi, anche per magari per mancanza di strumentazioni a casa, c'è il ricovero. Ma il bambino meno sta in ospedale e più può stare a casa, certo, curato, senz'altro meglio va.
0: 334 11 11 622, ricordo ancora il nostro numero per intervenire. Adesso ci prendiamo un momento di pausa e poi torniamo col dottor Renato Fanelli.

0: Stiamo parlando di cure palliative pediatriche. Accanto agli aspetti clinici di cura, esiste sempre, per qualsiasi età e condizione, una dimensione spesso meno visibile ma altrettanto decisiva, quella emotiva e relazionale. Per i più piccoli questo aspetto deve essere particolarmente curato, adattato alla loro realtà di piccoli pazienti catapultati in un universo che non dovrebbe appartenergli. La malattia modifica la quotidianità non solo quella del bambino, ma quella di tutta la famiglia. Cambia gli equilibri, genera paura, genera anche senso di impotenza. E poi c'è l'isolamento. Per questo oggi le cure palliative pediatriche si fondano sempre più su un approccio biopsicosociale, nel quale entra in gioco la scuola, le amicizie, il sostegno psicologico, che diventano parte integrante della cura. Ne stiamo parlando col dottor Renato Fanelli, oncologo, membro del comitato etico di Peter Pan, l'organizzazione di volontariato. Dottor Fanelli, in che modo la malattia cambia la percezione che un bambino ha di se stesso? Come incide la diagnosi proprio sulla costruzione dell'identità?
1: Sì, allora direi di porre un distinguo sì, a seconda dell'età che il bambino colpito appunto dalla patologia ha, perché un bambino piccolo poco si rende conto, mi perdoni se faccio questo paragone, se ha una malattia infettiva, una varicella, un morbillo, piuttosto che una patologia oncologica in evoluzione. Il bambino più grande o l'adolescente ha un rapporto completamente diverso. Nel bambino piccolo si può, che è affidato assolutamente evidentemente alle cure dei genitori e alle cure dei curanti, in qualche maniera forse vive, a volte, se si è in grado di farglielo vivere, e dico un'assurdità, come un gioco, un'esperienza nuova di vita, questo fatto di fare una flebo eccetera, può poco avere contezza della sua patologia. Più importante quando invece cominciamo ad avvicinarsi ai 4, 5, 6, 7, 10 anni, in cui chiaramente il bambino ha una reazione, una relazione,
0: una consapevolezza
1: anche con quello
0: diversa,
1: che è il mondo esterno. Una consapevolezza diversa, assolutamente, certo. E lì è chiaramente importantissimo l'approccio, senz'altro, dei curanti, ma ancora di più dello psicologo, della psicologa, che si dedicano al bambino, e contestualmente anche la famiglia. Quindi due figure psicologiche diverse, una che prenderà in cura l'evoluzione del bambino, l'altro la famiglia, ma che poi dovranno chiaramente parlare, confrontarsi tra di loro, perché, come ha ottimamente detto lei prima, la patologia oncologica, una patologia cronica curabile ma non guaribile, prende in carico e coinvolge tutta la famiglia. Si vengono a determinare delle relazioni diverse, purtroppo a volte anche crisi all'interno delle famiglie, crisi coniugali, per cui bisogna stare veramente attenti ad ogni momento di questa patologia, controllare il bambino, controllare la patologia, controllare la famiglia, controllare il percorso interno, controllare i bambini, i fratellini, ai quali molte volte viene affidato il compito di stare più vicino al bambino cosiddetto malato, perché c'è tutto un insieme di situazioni psicologiche che vanno assolutamente individuate, gestite e possibilmente curate, assolutamente.
0: A proposito di fratelli, voglio girarle questo messaggio di Nicola di Torino, che scrive: nella nostra famiglia stiamo concentrando tutto il tempo e le energie sul nostro bambino, ma ci accorgiamo che l'altra figlia soffre in silenzio. Non è facile proteggere l'equilibrio emotivo di fratelli e sorelle in situazioni così complesse. È proprio quello che diceva lei, no, dottor Fanelli?
1: Sì, assolutamente, questa è una problematica emergente, una problematica che esiste, e lì ci rendiamo conto molte volte che chiaramente, come genitori e da genitori, nel momento in cui vediamo una persona più debole nella nostra famiglia, obiettivamente l'assistenza e l'attenzione va portata al più debole. Ma non dimentichiamoci che il più grande o il più piccolo, come fratellino che vede questa situazione dentro casa, chiaramente, anche se non ce ne accorgiamo, la vive in maniera assai presente, e a volte si sente escluso da un menage familiare eccetera. Quindi dobbiamo essere in grado, come genitori, e qui la forza di stare vicino anche ai genitori, di far sì che essi stessi non abbandonino l'assistenza o non diminuiscano l'assistenza all'altro, al fratellino presente eccetera, o al fratello maggiore, perché in quel momento il bambino malato soffre, ma ne soffre anche la persona, gli altri fratelli che stanno intorno, perché addirittura allora abbiamo sentito a volte delle espressioni e limite, dice, ma allora devo star male per sentirmi coccolato. Ecco, questo assolutamente non deve avvenire. Non è facile dirlo a parole, molte volte è semplice, però bisogna avere la forza, l'assistenza, ed ecco la forza del gruppo, la forza della comunità curante. È proprio in quella comunità che si debbano trovare le forze per assistere sia il bambino malato sia i fratellini sani, e quindi far sì che il menage familiare continui ad essere per quanto possibile il più regolare e il più sereno possibile. Ma non è sempre facile, ma a questo dobbiamo tendere. Non dimentichiamoci dei fratelli, questi assolutamente fratelli sì, sani, mi permetta.
0: Certo, una patologia oncologica pediatrica è una patologia di famiglia, no? Cioè della famiglia. Ci sono bisogni emotivi che i genitori vi rivolgono, vi chiedono più spesso di altri, cioè quali richieste di supporto emergono maggiormente nei genitori dei bambini malati? Cosa dice la vostra esperienza?
1: Sì, non dimentichiamo che noi parliamo di patologie oncologiche di bambini e di genitori, e a volte questi genitori hanno 25, 28, 30 anni, 31 anni, 35 anni, non sono persone, se vogliamo, ancora completissimamente adulte come può essere un 45enne, 50enne. Quindi molte volte il vivere anche da parte loro questa patologia oncologica del bambino che non mai si sarebbero pensati di dover affrontare, chiaramente porta a far sì che ci facciano delle domande, le disparate, ma come facciamo? Stiamo facendo bene così, dobbiamo andare da qualche altra parte, aiutateci a superare questo momento. Quindi è una famiglia e dei giovani, anche dei giovani genitori che si mettono un po' in crisi, e lì se mi permette, la cosa più importante è l'ascolto che noi dobbiamo porre nei confronti di queste persone che ci chiedono aiuto. Parlare, intervenire sì, ma soprattutto ascoltare quali possono essere i loro bisogni. E l'ascolto è fatto anche di silenzi, a volte il silenzio parla più di molte parole, e quindi noi dobbiamo essere in grado veramente di ascoltare, di percepire anche in un linguaggio non verbale le ansie, le angosce di questi genitori, per poter dare quel piccolo grande aiuto che può venire di, come dicevo prima, dalla comunità che aiuta e che cura, per cui per far sì che anche queste persone possano superare la migliore maniera migliore possibile questa esperienza che stanno vivendo. Perché noi, quando fondammo ormai nel 94 la nostra associazione, uno slogan così che ci venne fu: il cancro una malattia che ti cambia la vita. In effetti soprattutto nei giovani, nelle famiglie giovani, è un terremoto che arriva. Però per fortuna oggi sappiamo che molte patologie neoplastiche possono essere curate e vanno a guarigione, molte malattie neurodegenerative croniche possono essere curate, magari non andranno a guarigione, però possono essere curate per un lungo periodo di tempo. Quindi si deve cercare di accettare quello che viene e viverlo il più possibile nella normalità. È chiaro che è un più possibile, non è possibile viverlo completamente nella normalità, perché la patologia di fondo c'è, ma bisogna combatterla.
0: Certo. Io le dico grazie, dottor Fanelli, grazie per quello che avete fatto in questi oltre 30 anni di attività e per quello che farete. Dottor Renato Fanelli, oncologo, membro del comitato etico di Peter Pan, l'organizzazione di volontariato. Breve istante di pausa e poi torniamo.
2: Tutti sani come pesci, mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press. Diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezion fatta per residui fenomeni temporaleschi al nord-est, specie sul Triveneto orientale. Nella mattinata di domani poi avremo un ampio soleggiamento al centro-sud, sebbene con presenza di nubi sparse sulle regioni centrali. Temporali invece al nord, specie su Lombardia e Triveneto, soprattutto sui rilievi. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, avremo ancora diversi fenomeni temporaleschi al nord, specie al nord-est, con locale estensione dei fenomeni fin verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Check-up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
6: Torniamo in corsia, ogni attività quotidiana, dal lavoro all'uso dei dispositivi digitali, dipende dalla funzionalità delle mani. La comparsa di dolore, rigidità, perdita di forza o alterazioni della sensibilità compromette questi gesti semplici. Eppure spesso i sintomi vengono ignorati oppure vengono confusi con i normali effetti dell'invecchiamento e dell'usura professionale, ritardando così la diagnosi. Oggi la chirurgia della mano risponde a patologie diffuse come il tunnel carpale, il dito a scatto, le tendinopatie e gli esiti di traumi attraverso tecniche mini-invasive, procedure microchirurgiche e percorsi riabilitativi mirati. L'obiettivo comune dello specialista e del terapista della mano è il recupero rapido dell'autonomia e della precisione del movimento. Tra poco ne parleremo col dottor Mattia Carozzo dell'unità operativa di chirurgia della mano dell'ospedale San Raffaele di Milano. Il nostro numero lo conoscete, ma ve lo ripetiamo: 334 11 11 622 per i vostri messaggi sul tema.

0: La nostra mano, le nostre mani, la nostra mano è una struttura estremamente complessa nella quale ossa, tendini, nervi, articolazioni e muscoli devono lavorare in perfetto equilibrio. Basta un'infiammazione, una compressione nervosa o un trauma per compromettere movimenti che consideriamo automatici. Molte patologie della mano iniziano con sintomi apparentemente lievi, ma possono avere un forte impatto sulla qualità della vita e sull'autonomia quotidiana. Dottor Mattia Carozzo, unità operativa di chirurgia della mano all'ospedale San Raffaele di Milano, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: Eppure tante volte non ci facciamo, è un piacere nostro, grande. E dicevo, eppure tante volte non ci facciamo troppo caso, no? Tendiamo ancora a sottovalutare i disturbi della mano. I problemi della mano vengono spesso considerati disturbi minori.
1: Sì, sono disturbi ancora molto sottovalutati perché il paziente tende spesso a considerare dolore, formicolio o perdita di forza come conseguenze normali dell'età, del lavoro o dell'uso del computer. In realtà la mano è un organo funzionale complesso, come lei diceva giustissimamente, contiene tendini, nervi, articolazioni e strutture legamentose molto delicate. Si trova di tutto nella mano, in un centimetro cubo si trovano tante strutture anatomiche delicate, decisive per l'autonomia. Se pensiamo ad esempio che la sindrome del canale carpale interessa dal 3 al 5% della popolazione generale, che l'artrosi della mano può interessare radiograficamente una quota molto elevata di soggetti oltre i 60 anni, capiamo quanto queste patologie interessino la popolazione, quanto questi disturbi possono essere frequenti e quanto possono essere banalizzati o misconosciuti.
0: Certo, è vero. È vero, quindi sintomi come, non so, intorpidimento, come debolezza possono indicare patologie da non trascurare?
1: Certamente, i sintomi che lei ha elencato sono sintomi da non ignorare, sono, come diceva, soprattutto il formicolio notturno, risvegli con la mano addormentata, la perdita della presa con oggetti che sfuggono dalle mani, difficoltà ad abbottonarsi, scrivere, aprire barattoli o usare utensili. Sono tutti segni che possono rappresentare lo svilupparsi di diverse patologie. Il formicolio alle prime tre dita orienta spesso verso una sofferenza del nervo mediano, quindi verso la sindrome del canale carpale. Il dolore alla base del pollice può indicare la rizoartrosi oppure il blocco doloroso di un dito con uno scatto repentino aprendo la mano, è un segno tipico di un'infiammazione tendinea. Sono sintomi apparentemente piccoli ma di grande valore diagnostico.
0: Mi sa che verrò a trovarla qua. Mi dica, dottore, quali sono oggi le patologie della mano, quelle più diffuse, quelle che osservate più di frequente? Quali,
1: allora, disturbi, come dicevo, della mano l'ho citata sono già più volte.
0: Sì, prego.
1: Sì, l'ho già citata più volte. Carpale. Le patologie più frequenti, esatto, è lei, la regina della chirurgia della mano, la sindrome del canale carpale. Poi abbiamo il dito a scatto, il morbo di Decker-Venn, la rizoartrosi del pollice, l'artrosi delle dita, le tendiniti da sovraccarico, le lesioni legamentose di polso, diciamo. Questo è il tunnel carpale, come dicevo, interessa fino al 5% degli adulti, il dito a scatto intorno al 3%, ma può...

0: questa incidenza salire fino al 10% nei pazienti diabetici. Il De Kervan è un'altra forma di tendinite, un'infiammazione di due tendinini che servono, partono da dei muscoli che servono ad estendere il pollice, una patologia più frequente nelle donne, con incidenze riportate dal 2,8 casi ogni 1000 persone all'anno. Ok, la sindrome del canale carpale, quella di cui abbiamo parlato, sì, è una neuropatia compressiva, è la più frequente nell'arto superiore. Sostanzialmente tutto quello che si infiamma nel corpo umano va incontro a edema, come quando si prende una testata e viene un bernoccolo. I soggetti, sì, che sviluppano questa patologia sono soggetti che tengono le mani in posizioni non corrette, facendo movimenti ripetuti appunto in posizioni non corrette, facilitando quindi l'infiammazione delle guaine dei tendini flessori delle dita, che sono delle corde che partono da dei muscoli che abbiamo nell'avambraccio, che distalmente sono attaccati alle ossa delle dita. Quando si contraggono questi muscoli, questi tendini si muovono. Ecco, questi tendini confluiscono tutti in un canalino a livello del polso, che è costituito posteriormente dall'ossicina del polso e anteriormente da un legamento piatto e corto che va a chiudere questo canale, che è indeformabile. Quindi quando si infiammano le guaine dei tendini, che sono una specie di celofan che avviluppa le guaine dei tendini, in grado di produrre nell'intercapedine che c'è tra la guaina del tendine e il tendine stesso una sorta di gel, il liquido sinoviale, che fa da lubrificante per lo scorrimento dei tendini, ma anche da nutriente per le corde tendine. Quando si infiammano queste guaine si gonfiano come se avessero un bernoccolo, e lì parte un circolo vizioso che, se non spezzato, poi arriva a comprimere il nervo mediano, che è un cavo elettrico che decorre insieme a loro nel canale del carpo, che porta la sensibilità dal primo, secondo, terzo e parte del quarto dito al cervello, e dal cervello l'impulso motorio alla muscolatura tenare, che è quel cosciottino del pollice che noi tutti possiamo guardare guardandoci la mano supina, la mano aperta.
1: Certo.
0: Quindi che cosa succede? Che una stupida tendinite uccide un nobile nervo, cioè i tendini gonfi cominciano a ischemizzare cronicamente questo cavo elettrico che è fatto di tessuto vivente, che comincia a deteriorarsi. Quindi il paziente comincia a perdere la sensibilità, avere formicolii e perdere la forza tenare, cioè parte dei motori del pollice comincia a non funzionare male, e quindi può avere anche effetti anche proprio funzionali in termini di erogazione di forza. Questi sintomi
1: dopo ci
0: si
1: dirà, dopo
0: di
1: ci
0: notte.
1: Dirà anche se dopo, sì, dopo ci dirà anche se c'è se ci sono delle soluzioni a tutte queste cose che ci ha raccontato, se ci sono delle cure, se è necessario fare degli interventi chirurgici. Intanto vediamo l'età. Quanto conta appunto l'età? Colpisce di più i giovani? Colpisce di più le persone anziane? Questi deficit,
0: queste
1: diciamo,
0: patologie in generale,
1: queste patologie,
0: queste patologie in generale, diciamo.
1: Sì.
0: Diciamo che possiamo inquadrare nei giovani. Vediamo più frequentemente traumi, cioè quindi lesioni legamentose del polso, instabilità delle ossa, instabilità dei legamenti del polso, quindi instabilità carpali, oppure tendiniti da sport o patologie da sovraccarico dovute a movimenti ripetuti. Adesso ci sono le patologie legate all'uso intensivo di dispositivi elettronici. Negli anziani invece prevalgono l'artrosi, la rizartrosi appunto, oppure patologie come il tunnel carpale e le dita scatto. Cioè più si va avanti con l'età, più l'incidenza aumenta, perché diventano il prodotto finale di queste discinesie, di questo muoversi male. Alla fine è tutto riconducibile a quello, a un'origine biomeccanica, che può essere poi anche facilitata da fattori sistemici come il diabete, l'ipotiroidismo, oppure in voi donne, ahimè, che mediamente siete di sicuro molto più intelligenti e performanti di noi ometti, però avete la sfortuna di avere interazioni ormonali che possono giocarvi contro. Nei periodi di grande transizione ormonale le guaine dei tendini tendono a gonfiarsi di più, diventa più vischioso il liquido sinoviale, quindi pagate lo scotto più facilmente in termini
1: anche
0: di sviluppo di patologie.
1: Anche questa abbiamo noi donne. caro dottor Carozzo. Allora le giro un messaggio di un'ascoltatrice, Mary, che scrive: non c'è ginnastica della mano? Esiste?
0: Assolutamente sì. Sì. Assolutamente sì. Allora, come dicevo, queste patologie, tra cui metto anche l'artrosi, escludendo traumi diretti, quindi fratture, lesioni ligamentose, tagli, sono il prodotto finale di una discinesia, cioè di un'errata ripartizione cronica dei carichi, per cui muovendosi male, tenendo le mani atteggiate in un modo non corretto, perché dovete sapere che noi non nasciamo con le istruzioni del corpo umano, quindi tutti noi lasciamo sedimentare delle posture, dei meccanismi di facilitazione nelle pigrizie dei movimenti che fanno sì che i tendini e le articolazioni non rimangano normoallineati, soprattutto in attività ripetute. Quindi una figura che va a braccetto con me, chirurgo della mano, è il terapista della mano, cioè un terapista occupazionale o un fisioterapista con un master universitario in terapia della mano, che sia in grado di nei trattamenti conservativi di rieducare il paziente a un corretto movimento, a un movimento migliore, per sottrarre la struttura legamentosa, tendinea, nervosa sottoposta a infiammazione, cioè errata ripartizione dei carichi, quindi infiammazione conseguente a un release, un recupero da questa condizione. Quindi tutte le volte che io prescrivo un trattamento conservativo, cioè nella grande maggioranza dei casi, perché sono un chirurgo ma cerco di non operare, quando si può, proprio invio i pazienti al terapista della mano che nel trattamento conservativo procede con questa rieducazione al movimento. Coadiuvando il tutto con il confezionamento di tutori fatti su misura per mettere in scarico la struttura legamentosa, la struttura tendinea o l'articolazione, per metterla in scarico e per metterne quindi il riposo lo scarico, ma anche ortesi fatte apposta per cercare di correggere il movimento, aiutare il paziente a correggere il movimento per poi anche idealmente svezzarsi alla fine dall'utilizzo dell'ortesi di turno.
1: Allora, dottor Carozzo, noi adesso ci fermiamo un attimo, intanto stanno arrivando tanti messaggi, li leggeremo insieme fra pochissimo.

0: pausa abbiamo visto come dolore, rigidità o formicolii alle mani non vadano mai sottovalutati o confusi con semplici segni del tempo. Oggi la chirurgia della mano si muove lungo due binari paralleli: da un lato l'innovazione tecnologica e le tecniche mini-invasive, dall'altro la stretta collaborazione con i terapisti della mano. Il successo di un trattamento non si esaurisce in sala operatoria, ma si completa con il recupero personalizzato della forza, della sensibilità e della precisione nei movimenti quotidiani. Allora continuiamo a parlarne con il nostro ospite, il dottor Mattia Carozzo, dell'unità operativa di chirurgia della mano dell'ospedale San Raffaele di Milano. Dottor Carozzo, quanto è cambiato il concetto di riabilitazione nella chirurgia della mano? In che modo è evoluto negli anni proprio l'approccio alla riabilitazione dopo un intervento?
1: Gli studi biomeccanici, partiamo ad esempio a parlare di artrosi e di lesioni legamentose. Fino a 15 anni fa la stabilità delle articolazioni veniva postulata come ascrivibile a tre fattori e basta, cioè la congruenza geometrica delle estremità articolari delle ossa, l'integrità dei legamenti e un generale tono muscolare, ma questo non giustificava come mai i legamenti che hanno una bassa resistenza potessero alla fine sostenere carichi più elevati rispetto a questa loro bassa resistenza. Poi è stato scoperto che esiste il controllo neuromuscolare, cioè nell'inserzione ossea i legamenti hanno dentro dei meccanocettori che prima l'esistenza dei meccanocettori in grado di percepire la tensione a cui vengono sottoposti i legamenti e di attivare istantaneamente l'aumento del tono di gruppi muscolari che cambiano da legamento a legamento per tenere il legamento deteso. Quindi quando un soggetto ha una lesione legamentosa, ancor prima di rovinare il legamento, ne rovina la compagine sensoriale, quindi il soggetto sperimenta un'alterazione dei riflessi legamento muscolare protettivi dell'articolazione e quegli stessi legamenti sono quelli che danno la percezione del nostro corpo, quindi cambia anche lo schema motorio e quindi ovviamente un recupero da una lesione di questo tipo, che sfiora una lesione vera e proprio neurologica, ha bisogno di personale altamente qualificato. Poi in passato comunque si tendeva a immobilizzare oggi il concetto è cambiato e quando è possibile si preferisce una mobilizzazione precoce ma protetta, quindi bisogna barcamenarsi tra uno scarico parziale e una mobilizzazione assistita, perché tutto questo va a ridurre la rigidità, le aderenze tendine, l'edema, il dolore perché dove si ha un trauma si formerà della cicatrice, dove si opera si formerà della cicatrice. La cicatrice è una sorta di colla biologica che matura dai 6 mesi fino a 1 anno e mezzo, in cui si avvicendano diverse popolazioni cellulari che ne cambiano la qualità e la composizione. Finché rimane reattiva, crea delle aderenze, tra l'altro si contrae anche, quindi immaginate su segmenti piccoli il tessuto cicatriziale come possa condizionare la mobilità di strutture che sono pronte a pagare pegno per niente, cioè quindi con perdita del range articolare, dello scorrimento tendineo, ma anche per quel che concerne la percezione del dolore, perché noi siamo fatti di tessuti che sono, noi siamo fatti di strati di tessuti, ognuno con un certo grado di indipendenza. La cicatrice è come una colata di cemento che consolida tutto insieme, quindi il paziente, anche operato per qualcosa di veramente banale come può essere un dito a scatto oppure l'asportazione di una neoformazione, può andare incontro anche a uno strutturarsi patologico della percezione del dolore già semplicemente per non aver trattato la cicatrice, perché la cute rimane attaccata al sottocute, che rimane attaccato alla fascia, che rimane attaccato al tendine, che rimane attaccato al muscolo
0: e non se ne esce più. Però lei dice io intervengo il meno possibile, lei è chirurgo.
1: La chirurgia
0: oggi è cambiata, no? Sono cambiate le tecniche, ci sono tecniche mini-invasive, c'è la microchirurgia. Prego.
1: Sì. Noi tendiamo a fare incisioni più piccole, con un maggiore rispetto dei tessuti, quindi utilizzando artroscopie. L'artroscopia di polso, ad esempio, anche delle articolazioni metacarpofalangee, interfalangee, permette di andare a risolvere patologie del piano articolare in termini di rovina cartilaginea, quindi artrosi, prodromi artrosici o anche proprio l'artrosi o lesioni legamentose, senza dover aprire, perché come ho detto, quando si apre Attenzione, io non sto parlando di fare un'incisione più piccola per una questione estetica, ma proprio perché tagliando di meno andiamo a portare meno danni, meno rigidità. Quindi abbiamo a disposizione le tecniche artroscopiche, endoscopiche per procedere con la liberazione del nervo mediano nel canale del carpo, ma è possibile farlo anche sulle dita scatto, anche l'ecografia. Adesso sta entrando in auge l'ecochirurgia, un approccio chirurgico mininvasivo tramite l'utilizzo di ecografi. E poi la microchirurgia.
0: Dottor Carozzo, sì. Tecniche meno invasive uguale guarigione più rapida. Sbaglio?
1: Assolutamente. Le faccio un esempio. Sì. Allora, il banalissimo tunnel carpale. Un tunnel carpale che si sia dimostrato refrattario a un trattamento conservativo, che abbia dimostrato tramite dopo aver eseguito un esame che si chiama elettromiografia, elettroneurografia, che è un esame dove praticamente viene studiata la velocità di conduzione sensitiva e motoria del nervo, perché il nervo ha, come dicevo, una duplice funzione. Allora il paziente deve essere operato, allora con una tecnica a cielo aperto, una tecnica a cielo aperto, noi dovremo tagliare la cute, il sottocute, scollare un muscoletto, andare sul legamento, tagliare. Ok, già questo con un approccio mininvasivo permette di contrarre i tempi, ma si immagini di poter fare la stessa cosa facendo un buchino, esplorando il canale del carpo con una telecamerina che ha un calibro inferiore a quello di una penna Bic. Ho fatto una pubblicità alle penne Bic. Ecco, si immagini di entrare con una telecamerina che permetta selettivamente di tagliare solo quello che ci interessa tagliare, cioè il legamento trasverso del carpo. Ovviamente il paziente
0: di quanto si riducono i tempi di intervento, di quanto si riducono i tempi di
1: allora,
0: guarigione.
1: Devo dire che entrambe le tecniche funzionano, però il paziente che fa l'intervento endoscopico il giorno dopo dell'intervento è già praticamente come un paziente che ha fatto un intervento a cielo aperto con la ferita guarita 2 settimane dopo, ma quello già dal punto di vista cutaneo, ma in termini di recupero della forza di edema si riduce certamente notevolmente. Entrambe le tecniche funzionano, però lo scopo della medicina è anche, come diceva il mio maestro Gustavo Ruggero Mantovani o il mio maestro il professor Paiardi, che sono quelli che mi hanno forgiato, noi dobbiamo continuare keeping pushing forward, cioè schiacciare l'acceleratore, andare più avanti, cercare di andare avanti per ottimizzare la prestazione. Un intervento funziona, ma magari possiamo trovare una soluzione che permetta di farlo funzionare prima e meglio, bene, in modo tale da permettere al paziente di ritornare allo svolgimento delle attività quotidiane precocemente, guidare la macchina il giorno
0: siamo
1: dopo.
0: Siamo in chiusura, la devo salutare, ma la ringrazio moltissimo, dottor Mattia Carozzo, unità operativa di chirurgia della mano, grazie, dell'ospedale San Raffaele di Milano. È tutto, check up è terminato, vi lascio a Roberto Poletti, arriva Italia No Limits, la Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Un'indagine per corruzione piomba sulla maxiopera del ponte sullo Stretto di Messina. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno, già nel CDA della società Stretto di Messina S.p.A. ed ex commissario della Lega in Calabria. Per i PM, i tre accusati di corruzione e di rivelazione di segreto si sarebbero adoperati per ottenere un parere favorevole al progetto da parte della Corte dei Conti, che invece bocciò la delibera CIPES nell'ottobre del 2025. La società dello Stretto si dice estranea ai fatti. Movimento 5 Stelle, PD, Alleanza Verdi e Sinistra chiedono lo stop dei lavori. Continuano i raid israeliani nel sud del Libano malgrado gli avvertimenti lanciati dall'Iran. Almeno 8 persone sono rimaste uccise in un attacco a tiro. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut sono complessivamente 29 le vittime nelle ultime 24 ore. Trump si dice comunque ottimista su un accordo con Teheran entro 2-3 giorni. Ursula von der Leyen annuncia nuove misure contro Mosca nel mirino energia, finanza e settore ittico, oltre al divieto di ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. La nostra costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando, dice la presidente della Commissione europea. Ecco allora il 21esimo pacchetto di sanzioni. L'Unione europea introdurrà anche una sospensione temporanea del tetto massimo sul prezzo del petrolio russo fino a gennaio 2027 per consentire ai mercati di stabilizzarsi, mantenendo al contempo la pressione sulle entrate russe. Lo sciopero dei treni è sospeso, almeno quello indetto dai sindacati confederali. Dopo il tavolo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato deciso di sospendere la mobilitazione di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare dei servizi intercity. Il tavolo è stato presieduto dal viceministro Edoardo Rixi. Il MIT ha ascoltato e raccolto le richieste dei sindacati dei ferrovieri, tutelando una giornata di lavoro per milioni di lavoratori e pendolari, ha detto. La sospensione dello sciopero dell'11 giugno dimostra che il confronto serio e concreto porta risultati, afferma. Ma se da una parte i sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero, dall'altro i lavoratori delle imprese ferroviarie aderenti a CUB Trasporti e SGB confermano che sciopereranno in ogni caso. L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. Parmitano, dell'Agenzia Spaziale Europea, farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, progettata per sperimentare l'attracco della navetta Orion con il lander lunare. Parmitano sarà l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Sono onorato, l'Italia è la mia rampa di lancio, ha detto l'astronauta commosso. È tutto, alla prossima edizione.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
5: Eccoci qua, ben ritrovati a Italia No Limits, puntata 186. Noi oggi torniamo in Medio Oriente nella prima parte della trasmissione, perché uno dei ministri più discussi dell'attuale governo Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, viene indagato a Roma, e racconteremo per bene. E poi naturalmente un'altra parte dedicata alle nostre tasche, con ancora le proposte sulla patrimoniale. Tutto questo e molto altro tra poco.

E allora, prima di parlare di cose serie, ma una cosa molto seria anche questa, però riguarda un personaggio dello spettacolo. Comunque, prima di andare alle cose serie, indagata Belén Rodríguez per una cosa seria, omissione di soccorso. La showgirl argentina Belén Rodríguez è indagata dalla procura di Milano per omissione di soccorso per un doppio incidente stradale avvenuto lo scorso 23 maggio. Il fascicolo è affidato alla PM Maria Cristina Aria, e questo ve lo dico perché in buona sostanza è una notizia dalla quale sentirete parlare. È un tema anche molto serio e delicato. Noi in diretta dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 all'1, e il nostro sito www.giornaleradio.fm, www.giornaleradio.fm, dove potete trovare le nostre trasmissioni, ascoltarci in diretta e votare il sondaggio del giorno. Noi, ve lo dicevo, oggi torniamo in Medio Oriente perché c'è una vicenda che nelle ultime ore è diventata qualcosa di più di un grave incidente diplomatico, una vicenda che coinvolge Israele, l'Italia, l'Europa, la guerra a Gaza e uno dei ministri più discussi dell'attuale governo Netanyahu, Itamar Ben-Gvir. Tutto nasce dalla Global Sumud Flottiglia, la missione internazionale che nelle scorse settimane ha tentato di raggiungere la striscia di Gaza via mare. Chiedo scusa, un colpo di tosse. Con aiuti umanitari, attivisti provenienti da diversi paesi, compresa l'Italia. Ricordiamolo, Israele ha fermato le indicazioni prima che arrivassero a destinazione, sostenendo che il blocco navale imposto intorno a Gaza è legittimo e necessario per ragioni di sicurezza, una posizione che il governo israeliano difende da anni. Ma questa volta non si discute solo del blocco navale, perché dopo il fermo sono emerse testimonianze di attivisti che parlano di umiliazioni, pressioni psicologiche, trattamenti degradanti durante la detenzione, e soprattutto è comparso quel video, ricorderete, che ha fatto il giro del mondo. Nel filmato si vedono alcuni attivisti fermati, ginocchiati, immobilizzati sotto il controllo delle forze israeliane. A diffondere e commentare quelle immagini non era un soldato, non era un funzionario anonimo, ma direttamente il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, figura simbolo della destra più dura israeliana. Da quel momento il caso è esploso, procura di Roma ha aperto un fascicolo per verificare eventuali responsabilità nei confronti degli attivisti italiani coinvolti nell'operazione. La Francia ha deciso di vietare l'ingresso sul proprio territorio a Ben-Gvir. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto all'Unione Europea di valutare possibili sanzioni nei suoi confronti. Nelle ultime ore è arrivato anche uno scontro diretto con l'Italia. Ben-Gvir ha reagito agli attacchi europei definendo l'Italia il paese delle ciabatte, una fase che ha provocato una dura risposta della Farnesina. Tajani ha parlato di parole indegne e inaccettabili per un rappresentante delle istituzioni. Il paese delle ciabatte, ci ha definito Ben-Gvir. E allora Israele rivendica il diritto a difendersi, rivendica il diritto di impedire che il blocco di Gaza venga girato, rivendica il diritto di fermare navi considerate ostili. Ma una cosa è fermare una nave, l'altra è infierire su prigioniere tendenzialmente innocenti o comunque poco colpevoli. Quelle immagini sembrano comunicare qualcosa di preciso: non soltanto sicurezza ma forza, non soltanto controllo ma umiliazioni dell'avversario. Vi chiediamo, siamo davanti a un ministro che sta difendendo il proprio paese in un momento di guerra, oppure siamo davanti a una figura politica che ha fatto della provocazione permanente, dello scontro e della radicalizzazione il proprio principale strumento di consenso? E ancora, l'Europa sta reagendo in modo corretto oppure rischia di indebolire uno dei suoi principali alleati in Medio Oriente, proprio mentre la regione continua a essere attraversata da guerre e tensioni?
Ma forse la domanda più importante è un'altra ancora. È possibile oggi sostenere il diritto di Israele a difendersi e contemporaneamente criticare il comportamento di Ben Gvir, oppure il dibattito pubblico ci costringe sempre a scegliere tra due opposte tifoserie? E infine, Ben Gvir è un caso isolato, una voce estrema dentro il governo Netanyahu, oppure rappresenta una parte sempre più importante e influente della politica israeliana? Scriveteci, chiamate, il numero lo conoscete, è il numero che utilizziamo sempre per intervenire in diretta, 334 11 11 622, 334 11 11 622. Insomma, poi il ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir è indagato a Roma, il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, ci ha detto. Intanto, a proposito del nostro paese, ferrovie, sindacati, sospeso lo sciopero dell'11 giugno. Sospeso lo sciopero dell'11 giugno. Quindi giovedì i treni circoleranno regolarmente nel paese delle ciabatte, come lo chiama Ben Gvir.

0: Di Belén Rodríguez, indagata a Milano dopo aver provocato incidenti. L'accusa è omissione di soccorso dopo la denuncia della polizia locale. Allora, la notizia qual è? Che Belén Rodríguez è indagata dalla procura di Milano per omissione di soccorso dopo la denuncia della polizia locale arrivata sul tavolo della PM Maria Cristina Ria, che ha aperto un fascicolo. Nelle scorse settimane la showgirl argentina, stando a quanto già emerso, avrebbe causato due incidenti stradali senza fermarsi. Il primo in via Melzi de Ril, nei pressi dell'Arco della Pace, dove avrebbe urtato lo specchietto di una vettura in sosta. Il secondo in via San Marco, sempre in centro, dove avrebbe centrato uno scooter e due mezzi in sosta, procurando a tre occupanti lievi lesioni. Qualche passante l'avrebbe anche fotografata, quindi indagata per omissione di soccorso, provocato incidenti, non si è fermata. Non si ferma neanche, e torniamo a Israele, alle cose un po' più serie, serissimo anche l'omissione di soccorso, e attenzione, non si ferma neanche Ben Gvir, indagato a Roma, ci ha definiti il paese delle ciabatte. Saluto il collega del Fatto Quotidiano, Luca De Carolis, ben ritrovato Luca.
1: Ciao, ben ritrovato Roberto, un saluto a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Come commentiamo tutto questo? Questa, insomma, anche arroganza, ecco.
1: Personaggio che sulla sua torta di compleanno, io sono, lo ricordo spesso questo aneddoto, si fa mettere sulla sua torta di compleanno un cappio, si definisce da solo. Essere insultati da questo figuro, come dire, dà il segno, ecco, volendo essere subito polemico, direi che forse adesso Tajani, il ministro degli esteri italiano, oggi ha risposto dicendo inaccettabili questi insulti, ecco, magari invece di guardare da un'altra parte per mesi il governo italiano poteva essere duro dall'inizio, come hanno fatto almeno sulla carta alcuni governi europei, poi che non abbiano fatto nel concreto quasi niente, su questo siamo d'accordo. Tu sai, Roberto, perché hai la pazienza di chiamarmi spesso in vari ambiti, che io ho una posizione molto critica sull'atteggiamento dell'Unione Europea su vari argomenti internazionali, a cominciare dal tema di Gaza e quello connesso del Libano. Quindi io ritengo che l'Unione Europea politicamente non faccia nulla, però almeno qualche paese, a Israele, ha dato qualche segnale diplomatico, ha riconosciuto lo Stato di Palestina, insomma, delle cose simboliche, ma almeno che sono un far sentire la propria presenza ai tavoli diplomatici, ecco, o almeno sui media. Il governo italiano ha scoperto recentemente che Israele ammazza donne e bambini, adesso vuole fare delle sanzioni a questo individuo, ma fare le sanzioni al ministro degli esteri, non mi ricordo neanche di cosa sia questo ministro, non degli esteri, insomma, un'altra delega, insomma, quella sua principale occupazione,
0: sicurezza nazionale,
1: sicurezza, esattamente, sì, nazionale, insomma, è lo stesso che, insomma, festeggiava quando venivano malmenati le donne e gli uomini della flottiglia, insomma, che esaltava i suoi, naturalmente nascosto dietro di loro. Ecco, lui, diciamo, è il sintomo di una oscura malattia, di un'oscura febbre che ha colpito lo Stato di Israele. Io faccio sempre la distinzione tra Israele e il suo governo, perché Israele non è solo il governo Netanyahu, ci sono tante donne e tanti uomini dentro e fuori lo Stato di Israele che si oppongono a questa deriva omicidiaria che ha preso il governo di Netanyahu. Lui è il suo più degno rappresentante, però se il governo italiano e l'Europa tutta, ripeto, che è la cosa più conta, vogliono dare segnali concreti, devono dare segnali concreti a questo governo, per esempio interrompendo determinati rapporti commerciali e militari con Israele, cosa che nessuno ancora sta facendo. Quello è il punto della questione: dare una sanzione a questo individuo non è neanche un pannicello caldo, è qualcosa di inferiore, a mio modesto avviso. Quindi, ecco, anche Tajani, che dice inaccettabile, poteva dire anche qualcosa di più concreto e meno, diciamo, formale. Che inaccettabile si dice anche di uno che ti insulta per strada se ti passa sulle strisce, esatto. Cioè, che sia inaccettabile prendersi una cosa del genere, siamo sotto il minimo sindacale, direi che si potrebbe fare qualcosa di più, insomma, ecco. Però, insomma, è una storia che purtroppo si trascina, lo dico con dispiacere, da troppi mesi, da troppo tempo, ecco.
0: Grazie a Luca De Carolis, il Fatto Quotidiano.
1: Grazie a voi.
0: Buona serata.
1: Grazie a voi, ciao Roberto.
0: Buonasera.
1: Ciao, ciao.
0: Noi torniamo tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 22 e 28 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezion fatta per residui fenomeni temporaleschi al nord-est, specie sul Triveneto orientale. Nella mattinata di domani poi avremo un ampio soleggiamento al centro-sud, sebbene con presenza di nubi sparse sulle regioni centrali. Temporali invece al nord, specie su Lombardia e Triveneto, soprattutto sui rilievi. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, avremo ancora diversi fenomeni temporaleschi al nord, specie al nord-est, con locale estensione dei fenomeni fin verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Il paese delle ciabatte, stando al ministro israeliano Ben-Gvir. Tra poco i vostri messaggi, i vostri vocali alla 334 11 11 622 e i nostri ospiti.
6: I wanna

0: Buonasera, Cristina da Roma. Allora, quell'avamposto messo lì dall'Occidente, ovvero Israele, è il male assoluto dal mio punto di vista. Non è che deve difendersi dal 7 ottobre dagli attacchi piripi e piripà. So minimo 20 anni che i coloni stanno a far macello là. Cioè, minimo 20 anni, perché io avevo 15 anni, ce n'ho 47 quando sentivo già queste cose di appropriazione indebita di terre, distruzione di fragoleti, uliveti, centenari, la prepotenza e la cattiveria con cui i coloni agiscono. Fanno parte di Israele, quindi quando la gente dice non sademo più a Israele, sono loro adesso, e non mi pare che c'è tutta sta caciara pannaglie contro. Io non so che altro devono fare per far aprire l'occhio a tutti, cioè è proprio il male del mondo, il potere messo lì da tutti i poteri dell'Occidente e grandi potenze dell'Occidente. E non so io che deve succedere ancora, non so perché i morti sono diventati normalità. Cioè, va bene, sono morti solo 15 ieri in Libano, sti cazzi, come se fosse valesse di meno la vita di qua gente della nostra. Non so, Ben-Gvir, datemelo, ve prego, datemelo a me. Buonasera a tutti.
1: Buonasera, dottor Poletti, Angelo da Roma. Come al solito, il Fatto Quotidiano, i 5 Stelle canta storia, chi dare la colpa al governo. Ma è possibile mai che questi 5 Stelle canta storie non sanno altro che dire colpa del governo e colpa del governo? Proprio canta storie, giornalai, non giornalisti, giornalai. Buonasera.
2: Beh, insomma, siete tutti un bel po' agitati questa sera. Io poi i messaggi li mando in onda perché non censuro niente, ma occhio a non esagerare, perché non è proprio bello sentire tanto astio. Buonasera, Emanuele Fiano, ben ritrovato.
3: Buonasera, buonasera agli ascoltatori, grazie dell'invito.
2: Ha sentito specie il primo messaggio? C'è un odio nei confronti di Israele che sta montando, ed è una cosa pazzesca. Ma anzitutto mi dice cosa pensa di Ben-Gvir indagato, che si difende, attacca, non mi faccio intimorire, il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, perché neanche lui contribuisce a rasserenare gli animi, devo dire.
3: Ma che ha detto parole vergognose nei confronti dell'Italia, che ha avuto da sempre un comportamento inaccettabile, che quel filmato che abbiamo visto di Ashdod non è che uno, cioè quello in cui lui, diciamo, ingiuria i membri della flottiglia inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, la fronte che tocca la terra, e li ride passando tra i loro corpi. È un filmato disumano, inaccettabile, e che quindi penso che sia giusto che riceva sanzioni internazionali, e che la procura fa bene a indagare su quello, su come si è comportato nei confronti dei cittadini italiani. Penso che sia uno dei peggiori, se non il peggiore elemento del governo di Israele in questo momento. D'altra parte, per chi conosce la storia, per chi l'ha studiata, Ben-Gvir da giovane, 2 settimane prima che Yitzhak Rabin, il primo ministro di Israele, venisse ucciso da un estremista, diciamo pure fascista israeliano, aveva mostrato in televisione lo stemma che c'era sulla macchina presidenziale del primo ministro, dicendo: per adesso abbiamo staccato solo lo stemma della macchina di Rabin, ma la prossima volta faremo di più. Si ispirava al partito di Kahane, un estremista razzista che è stato dichiarato illegale in Israele e fu estromesso dal Parlamento. Quindi il peggio che poteva capitare a Israele è questo signore, e spero che le elezioni perlomeno mandino all'opposizione, poi spero anche che ci saranno dei provvedimenti nei suoi confronti.
2: Ecco, detto questo sentimento di astio nei confronti di Israele, che lei, tu, Emanuele Fiano, provi sulla tua pelle ogni giorno da anni, ma sta degenerando.
3: Ma sì, assolutamente. Intanto per un primo gravissimo errore, cioè in Israele, a Gaza, nelle guerre che Israele sta portando avanti, assistiamo purtroppo a delle cose tragiche, uccisioni di civili, ogni civile ucciso è un dramma, se sono migliaia o decine di migliaia il dramma è gigantesco. E pur tuttavia le persone dotate di senno dovrebbero evitare che si sviluppi un senso di colpa collettiva nei confronti di tutto il popolo di Israele. Io ricordo che non c'è un esempio, non dico nel Medio Oriente, ma nel mondo, di un popolo che scende in piazza ogni settimana. Prima lo faceva, prima del 7 ottobre, c'era una protesta contro la riforma costituzionale che voleva Netanyahu, poi da 3 anni

0: la pelle dei civili in Libano, tra i palestinesi, anche in Israele quando ci sono attentati come due giorni fa, ma insomma ovviamente in particolare per la popolazione palestinese e per quella libanese in questo momento, e che poi una gran parte del mondo, spiace dirlo, specie nell'estrema sinistra in questo momento, dà la colpa di tutto questo a tutta Israele, non fa più differenza. Guardi, le faccio un esempio. Noi ieri a Torino, sì, l'associazione che io presiedo, che si chiama Sinistra per Israele, Due Popoli, Due Stati, ha organizzato un incontro con tutti i partiti, diciamo, dell'opposizione italiana, in collegamento con la vice sindaca democratica di Tel Aviv, con un rappresentante politico palestinese, un tempo era il capo dei giovani di Al-Fatah, adesso è un oppositore di Abu Mazen, ma fa sempre parte, diciamo, dell'autorità palestinese, e per tenere vicina, diciamo, il pensiero democratico progressista italiano a quello democratico progressista israeliano e palestinese. Il titolo dell'iniziativa era Sconfiggere Netanyahu. Hanno parlato i giornali fuori dal palazzo della città metropolitana di Torino, dove noi ci siamo riuniti in una sala strapiena di 120-130 persone più quelle in collegamento. I Propal, credo Potere al Popolo, a Scatasuna, hanno organizzato una manifestazione non particolarmente partecipata, una cinquantina di persone però, che ha movimentato molte forze dell'ordine, perché non volevano che questa cosa si tenesse. Ma io dico, una manifestazione che si chiama Sconfiggere Netanyahu, che fa parlare, e siamo, io credo, l'unica associazione italiana che da 3 anni fa parlare rappresentanti politici ufficiali israeliani e palestinesi, che li fa parlare di pace, perché entrambi hanno parlato di due popoli, due stati, e lo abbiamo fatto 15 giorni fa a Milano, che vuole che Netanyahu, che finisca questo governo della destra e dell'estrema destra israeliana, e che finisca la guerra. Ma è possibile fare una manifestazione contro questo tipo di iniziative? Allora vuol dire che c'è un problema più grosso, che è quello che lei evidenzia, c'è un odio ormai non più sotterraneo ma esplicito, che prescinde quasi da quello che succede in Israele. Cioè di quello che fa l'opposizione in Israele non se ne parla assolutamente. Se ci sono voci controcorrenti in Italia o nel mondo ebraico o in chi comunque è legato affettivamente allo Stato di Israele, non se ne parla assolutamente. Si usa un modo di agire politico in alcuni che vede solo il bene da una parte e il male dall'altra, ma la storia non è mai così, e comunque così agendo non si aiutano i palestinesi o la pace, si allontana la pace e si alimenta l'odio.
1: Io ringrazio come sempre mio gradito ospite Emanuele Fiano. Grazie Emanuele, buona serata.
0: Grazie a voi, buon lavoro. Buona serata.
1: Noi continuiamo, vi ricordo sempre il numero per intervenire: 334 11 11 622.

0: Cristina, per piacere, non chiamare più, non mandare messaggi. Sei così sgradevole nel parlare. Io sono romana, ma tu offendi con il tuo parlare i romani.
1: Ciao a tutti, sono Silvana da Milano. Inaccettabile, inaccettabile, inaccettabile. Cavolo, questo governo è un disco rotto. Ogni giorno sento inaccettabile. Non lo sentivo da, boh, da decenni. Ma conoscono solo inaccettabile? E ma fa bene a Ben-Gvir a prenderci per il culo. Ma scusate, adesso, cioè, questo ci insulta, mena i nostri. Sì, adesso la procura aprirà qualcosa, ma voi credete che gli farà qualcosa? Quello da lì non si muove. Delle nostre sanzioni, si fa un baffo. La sanzione personale a Ben-Gvir. Ma è assurdo anche solo pensarlo. Sanzionate Israele, fa parte del governo. Cioè, credete che Netanyahu sia migliore di lui? Netanyahu cadrebbe senza di lui. E lui ha un ruolo importante, continua a svolgerlo. E allora, se Netanyahu è contro di lui, lo faccia cadere, così cade anche il suo governo. No. E allora, di cosa stiamo parlando? O prendiamo provvedimenti e facciamo come alcuni paesi che innanzitutto impediscono a Ben-Gvir in ogni caso di venire in Italia, oltretutto anche a Netanyahu, perché c'è un mandato di cattura internazionale, e quindi ribadiamo questo concetto. E poi i militari che sono in Sardegna lì dell'esercito israeliano che ammazza bambini ed è lì a fare le vacanze, rispediamoli a casa subito, perché noi non li vogliamo in Italia. Non vogliamo né i terroristi di Hamas e né i terroristi di Israele. Ciao ciao.
2: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Israele è il male assoluto, ma quando mai? Ma chi dice ste cose, ste cretinate? Ma non è vero, ma assolutamente non è vero, perché si vuole vedere sempre l'altro lato della medaglia, perché si è faziosi di parte. E comunque oggi sentivo l'onorevole Frattoianni in trasmissione da Parenzo, praticamente cos'è uscito da quella bocca contro Israele? Una condanna totale, tutto quello che sta succedendo è colpa di Israele? È colpa dell'America. Allora Parenzo gli ha chiesto: ma allora lei mi dica, lei che cosa farebbe, come risolverebbe lei la situazione? Ah no, ha detto l'onorevole Frattoianni, no, io non c'entro niente. Ma come? Ma che fai? Lanci la pietra e nascondi la mano? Ah, ma le ha detto che comunque è un compito della diplomazia internazionale che deve andare da Israele e rendere Israele ai minimi termini. Ma questo non ha capito niente, ma non è che bisogna andare contro Israele, bisogna andare, la diplomazia internazionale deve andare in Libano e deve delegittimare prima di tutto politicamente Hezbollah e poi appoggiare l'esercito libanese e disarmare Hezbollah. Vedrete che la situazione lì finisce e si tranquillizza tutto. Buona serata.
3: Buonasera dottor Poletti, a me Cristina è simpatica, comunque le sue idee magari condivise da moltissima gente io non le trovo giuste, non le trovo, perché guardi, io ho passato tantissime sere a Tel Aviv, sere perché arrivavamo lì per lavoro verso tardi, quindi si andava a mangiarci l'hamburger, la cosa così di corsa, e queste strade di Tel Aviv piene di gente, di giovani e anche di Gaza, di persone di Gaza che convivevano, parlavano arabo, parlavano anche israeliano, quindi io ho dei ricordi di periodi molto pacifici e di grande convivenza, quindi secondo me è ingiusto prendersela con Israele in assoluto. Ma dico, ma scherziamo? Bisogna sempre dare la possibilità alle persone di essere se stesse. I governanti fuori di testa sono stati tanti, magari senza ciabatte o con ciabatte, magari le ciabatte se le gliele daremo in faccia noi, però per favore, io trovo che sia ingiusto. Chiedo scusa, ma ci tengo tanto, perché ci tengo alla pace vera io, sono super partes. Grazie, scusate. Maria Teresa D'Arcy.
4: Intanto in Libano sono 29 i morti per i raid di Israele nelle ultime 24 ore, almeno 29 persone sono state uccise e altre 133 sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore nei bombardamenti israeliani in Libano. Lo riferisce il Ministero della Sanità libanese nel suo ultimo bilancio quotidiano. Secondo le autorità sanitarie di Beirut salgono ad almeno 3.666 le persone uccise dall'inizio della nuova fase della guerra in Libano, cominciata il 2 marzo scorso, mentre i feriti sono almeno 11.321, giusto per dare un po' i numeri. Il bilancio viene diffuso mentre proseguono i raid israeliani nel sud e nell'est del paese e mentre resta alta la tensione nonostante i contatti diplomatici guidati dagli USA per una nuova intesa di cessate il fuoco. Chi abbiamo in linea? Buonasera.
5: Sono Fulvio da Roma, buonasera Poletti.
4: Buonasera Fulvio, prego.
5: Io la seguo su Rete 4 quando lei è in serata. Volevo soltanto però tutte queste problematiche, Israele, non Israele, sicuramente c'è una situazione che andrebbe, come dire, rivista fin da quando io ero giovane. Mi ricordo un certo Moshe Dayan, no, che già cominciava a portare avanti delle logiche che non è che erano molto molto molto valide, a tal punto che c'è una risoluzione dell'ONU e, se ricordo bene, non è stata rispettata. Che Israele, non intendo tutti gli israeliani, io ho amici israeliani, abbia mire espansionistiche e nella loro logica culturale religiosa, no? Mire espansionistiche, eccetera.
4: Certo.
5: Quindi, bene o male, non possiamo noi capire e pensare che quello che succede è solo per qualcosa contro Israele. Anche Israele si dovrebbe mettere un attimino in discussione. Come fanno a non rendersi conto che portare avanti una logica di uccisioni su Gaza che fanno veramente drizzare i capelli? Come fanno a non capire che loro gestiscono il diritto internazionale, lo gestiamo noi, voi non dovete permettervi di... Credo che questo popolo debba un attimino fermarsi a ragionare, a tal punto che io non posso pensare che Netanyahu è uno che non fa parte di Israele. Di conseguenza,
4: no, ho capito il suo ragionamento. Cioè,
5: quindi anche loro si devono rimettere in discussione. Hezbollah dal Libano, molto bene, ma tu per distruggere Hezbollah vuoi distruggere tutti gli abitanti del Libano meridionale? Cosa vogliamo fare? Che per uccidere la mafia dobbiamo uccidere tutti i siciliani? C'è qualcosa che non capisco.
4: Senta,
5: un grande filosofo, senta, come lei sa meglio di me, Tommaso Campanella, diceva: io nasco a debellare tre mali estremi, tirannide, sofismi e ipocrisie. Basta con i sofismi, basta con le ipocrisie.
4: La ringrazio molto per aver partecipato, Fulvio, grazie davvero.
5: Grazie a lei di avermi ospitato, grazie, a presto.
4: Ci mancherebbe. Sempre 334 11 11 622 per intervenire in diretta. Roberto da Roma, buonasera.
6: Ciao Roberto.
4: Ciao Roberto, ho un minuto e mezzo te lo dico subito.
6: Sì, ok. Dunque, dico, è inutile, basta con le parole, cercano di mettere il miele sulle disgrazie della povera gente. L'hanno detto loro, vogliono ampliare i loro confini e l'Italia non può far nulla. Abbiamo dato la cybersicurezza a delle società israeliane, noi abbiamo delle società di cyber favolose, l'abbiamo data in mano e loro tengono, come tengono Trump per la gola, anche loro si sono messi in mano a questa gente e anche loro non possono fare niente, perché sennò fanno uscire tutto il calderone. Bisognerebbe ricominciare da capo. Uccidono i bambini per i loro confini. La comunità ebraica di Roma non dice una parola. L'antisemitismo, che qualcuno cerca di buttare dentro per far vedere, per mettere del miele, è una balla. Gli italiani non ne possono più, perché sono delle persone umane, hanno aiutato tutto il mondo, hanno fatto di tutto, quindi non possono più sentire che vengono uccisi bambini nelle macchine. Proprio l'uccisione programmata di tutti quelli che devono prendere loro, interessa solo i confini.
4: Grazie. Io Roberto, che precisissimo, che si è fermato perché insomma alle 18 io devo dare la linea alla regia. Intanto il lavoro. Ah, vabbè, lo sciopero delle ferrovie revocato, ma lo fanno i sindacati di base dalle 3 di giovedì 11 alle 2 del mattino di venerdì. Quindi i sindacati di base lo fanno, gli altri no. Va bene, avremo disagi. A tra poco.
7: Tutti ne parlano.
8: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
7: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.

0: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 23 ed un minuto.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera dalla redazione. Una cricca di cui avrebbe fatto parte anche l'ex numero 2 della Corte dei Conti ha cercato di pilotare il maxi progetto del ponte sullo Stretto e il perno su cui si basa l'indagine della Procura di Roma in cui si procede per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione dello ponte sullo Stretto di Messina. Cricca, come definiscono gli inquirenti, la cui figura chiave sarebbe l'ex presidente aggiunto della Corte Tommaso Miele, in pensione da febbraio scorso. Il procedimento riguarda presunti tentativi di condizionare l'esame di legittimità dei giudici contabili sull'approvazione del progetto definitivo dell'opera. La politica, solidarietà a Matteo Salvini per il grave episodio avvenuto oggi all'Università La Sapienza. Bruciare il volto di chi la pensa diversamente non è protesta, è odio ideologico, un gesto intollerante che nulla ha a che vedere con il confronto democratico. Continueremo a portare avanti il nostro lavoro con determinazione e senza sconti, nonostante il clima di odio che qualcuno cerca di alimentare. Questo quanto scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Rischio disagi giovedì per chi viaggia in treno con le sigle sindacali che prendono binari diversi, mentre i sindacati confederali hanno sospeso il loro sciopero di 8 ore nelle ferrovie dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti, quelli di base invece vanno avanti nella protesta con uno stop di 23 ore dalle 3 del mattino di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12. Lo sciopero è a sostegno della piattaforma per un contratto collettivo nazionale che tuteli adeguatamente diritti, sicurezza, salute e salario contro il buco nero delle gare, affermano Cube Trasporti SGB. Non vi è alcun confronto in corso con il Ministero della Giustizia sulla responsabilità civile o disciplinare dei magistrati. C'è stato un incontro tra il Ministro della Giustizia e l'ANM nelle scorse settimane dove è stato chiesto l'intervento rapido e immediato sulle priorità della giustizia, non certo sulla responsabilità civile o disciplinare, le cui regole garantiscono un efficace e giusto punto di equilibrio. Questo spetta alla politica a trovare se lo ritiene soluzioni più soddisfacenti. Questo è quanto dice il segretario dell'ANM Rocco Maruotti, che aggiunge: daremo in ogni caso il nostro contributo tecnico ove richiesto. Lo sport, col tennis, Jannik Sinner sta bene, torna ad allenarsi. Gli esami ai quali si è sottoposto il tennista azzurro all'ospedale San Raffaele non hanno evidenziato patologie. Il numero uno al mondo sta bene, inizierà ad allenarsi a Monte Carlo in vista del ritorno in campo a Wimbledon in programma dal 29 giugno. Dunque gli esami non hanno evidenziato patologie e tutti gli indicatori di Jannik Sinner sono eccellenti, fanno sapere dal San Raffaele. È tutto, alla prossima edizione.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: Buonasera, dottor Poletti, Adler da Milano. La questione non è che se la si prende con Israele. Il problema lì è il sionismo, l'estremismo che governa Israele, perché la maggior parte della popolazione di Israele è orientata in quel senso e sono alla luce degli occhi gli ultimi avvenimenti, ma parliamo di una questione che dura dal 48 a oggi, quindi non è che ce l'hanno con Israele perché è Israele, ma in quanto è diventato sempre più aggressivo e colonialista, occupa territori illegalmente da, da altro che decenni, quindi la storia va letta bene, non raccontata e sorvolando certi episodi.

0: Buonasera, volevo dire, notavo sempre questi due pesi, due misure, no? Tanto per fare un paragone con la Russia. La Russia è il male del mondo, attacca, la Russia è il male del mondo. Invece Israele no, Israele bisogna fare differenze, perché c'è quello buono e quello cattivo, ma anche in Russia c'è quello buono e quello cattivo. Però non sento le stesse cose, quindi... E poi un giorno sento che, poi da lì sarebbe da vedere veramente la verità dov'è, un giorno sento che altissime percentuali della popolazione israeliana appoggia il governo, poi senti che invece no, ci sono i giovani che democratici che parlano arabo insieme alle persone di Gaza. Voi sapete come sono trattate le persone di Gaza che lavorano a Israele e frequentano Israele perché sono obbligati a farlo, perché devono farlo. C'è l'apartheid puro, l'apartheid puro modello Sudafrica. Quindi tutta questa ipocrisia per salvare due sederi a Israele, per carità, per carità. Arrivederci, Giancarlo da Cugiono.
1: E allora tra poco andiamo, e vi chiedo sempre il rispetto che voi sapete portare, andiamo dalla vicepresidente della comunità ebraica di Milano, Dalia Gubai, e naturalmente sentiremo anche lei, anzi la sentiamo subito. Buonasera alla vicepresidente della comunità ebraica di Milano.
2: Come buonasera, va? Bene lei?
1: Bene, bene. Mi dice che effetto le fa tutta questa vicenda legata alla figura di Itamar Ben-Gvir, insomma, che poi in spregio anche al nostro paese dice quelle robe lì che fanno male a tutti, ecco.
2: Ma allora, Ben-Gvir, lo sappiamo, un personaggio scomodo, è un personaggio che usa delle maniere e un lessico che non piace a nessuno. Però io ci tengo a dire una cosa: lui sì è un mito dello Stato di Israele, ma lui non rappresenta tutto il popolo israeliano, né tantomeno la popolazione ebraica nel suo insieme sparsa in tutto il mondo, no? Siccome noi ci si dà la colpa di qualunque cosa succede in Israele, appena vola un uccellino, qualsiasi cosa, comunque è colpa di tutti noi. Il suo comportamento non aiuta la percezione di Israele in questo momento, questo sicuramente, però vogliamo ribadire che noi nel nostro insieme riconosciamo che le minacce rivolte a Israele sono comunque esistenziali, e dunque noi riteniamo tutti che sia necessario fare in modo che queste minacce vengano in qualche modo bloccate, per cui questi carri flottiglianti che si sono avvicinati alle coste sono stati bloccati, adesso li si imputa di sequestro di persona, di torture, addirittura stupri. Cioè, tutta questa è una narrazione assolutamente falsa che noi rigettiamo in toto. E se mi permette vorrei aggiungere un'altra cosa.
1: Sì, diciamo, certo. Mica andiamo di fretta, Dalia Gubai, mica andiamo di fretta, la prego. No, sa che meglio. Non andiamo di fretta.
2: No, va benissimo. No, non che in Israele siano stati trattati benissimo, magari appunto ha sicuramente dato fastidio, soprattutto il suo modo sprezzante di comportarsi, ma vogliamo parlare dei due signori che sono adesso in questo momento nelle carceri in Libia, un'educatrice in pensione di 67 anni, un docente di Bari di 33 anni, sono stati incarcerati e nessuno ne sta parlando, perché succede in Libia, ovviamente fossero stati incarcerati in Israele, apriti cielo. Vogliamo parlare di che cosa è successo in Spagna, dove sono stati presi ammazzate e nessuno ha detto niente? Dunque, a noi, le dico la verità, siamo anche molto stufi di questo doppio standard. È una cosa che non si può più tollerare, perché è talmente lampante che noi ci chiediamo come mai tutto questo viene permesso. Ecco. Poi comunque Israele e l'Italia sono paesi amici. Adesso lui ha reagito male, sicuramente ha detto cose che insomma non è in questo suo modo sarcastico, però io a mio avviso la Procura di Roma non ha titolo per metterlo sotto inchiesta. Io credo che sia una decisione politicamente scorretta e anche giuridicamente un po' folle, ecco. Comunque in Israele Bibi Netanyahu per primo ha condannato i suoi modi di fare. Ben-Gvir è in campagna elettorale, porta avanti le sue istanze, le sue cose. Detto questo, trovo che ecco si stia passando un po' il limite, ecco.
1: Allora, intanto esce un sondaggio Il 61% degli israeliani ritiene che Netanyahu non debba ricandidarsi. Un sondaggio condotto dall'Israel Democracy Institute rivela che il 61% degli israeliani in generale e il 57% degli israeliani di origine ebraica ritengono che Netanyahu non debba ricandidarsi. Il sondaggio rileva inoltre che il 61% degli israeliani è favorevole all'introduzione di un limite di 2 mandati per i primi ministri dopo la fine del mandato di Netanyahu. La maggioranza degli israeliani ebrei, a prescindere dall'orientamento politico sinistra, centro e destra, sostiene l'imposizione di un limite di mandati dopo la fine del mandato di Netanyahu. Lei come la vede?
2: Ma sulla questione dei mandati sono abbastanza d'accordo, che siano 2, che siano 3, adesso non lo so, però insomma che non sia che uno si possa ricandidare per sempre, questo diciamo che sono abbastanza d'accordo. Sul tema che vive Netanyahu, ma sì, è normale che sia così, che sperino che non sia di nuovo rieletto, per tutta una serie di motivi, anche per quello che insomma per la percezione che poi potrebbe avere il mondo di noi, che già in questo momento siamo così boicottati, esclusi, emarginati in tutto il mondo, e si dà, anche se io le dico la verità, sarei curiosa, se vive in Italia non sarà rieletto, che cosa succederà, come sarà la percezione del mondo nei confronti di Israele, perché lì capiremo veramente se, siccome si dice che il problema è Bibi Netanyahu e non è Israele, allora vediamo cosa succederà se perderà le elezioni.
1: Senta Dalia Gubai, come si vive ogni giorno con il peso del pregiudizio, perché insomma c'è dell'evidente pregiudizio nei vostri confronti? Io glielo chiedo ogni volta, ma sì. Ogni volta so che è peggio, no?
2: Ogni volta è peggio, sì, ogni volta è peggio. Vi dico la verità, adesso io mi ritengo una donna con le spalle forti, ma quando ne parlo mi viene un po' il magone. Cioè, ieri ho partecipato a una diretta dove abbiamo parlato anche di quello che succede a Roma, che insomma il tema del Gay Pride, dove appunto l'associazione Keshet è stata invitata a non partecipare. Quando dicono gli ebrei possono venire a piedi ma non possono avere il carro, cioè si rende conto che gli ebrei si continua a parlare di ebrei, gli ebrei non possono fare questo, gli ebrei vengono zittiti, se Harry De Luca dice una cosa un pochino più equilibrata e si discosta, viene emarginato anche lui, quell'altro De Gregori che non commenta e non si schiera viene emarginato anche lui, cioè tutto gira intorno a noi. Ed è una cosa che sta diventando sempre più grave, sempre più preoccupante, sempre, e noi proviamo sempre più amarezza. Stiamo cercando di capire come fare a reagire, perché ci sono dei momenti in cui ci sentiamo veramente come negli anni 30, alcune cose sono molto molto simili, troppo simili.
1: Ecco, questo è un paragone molto forte, ma se me lo dice lei, che è la vicepresidente della comunità ebraica, ci credo. Vuole ulteriormente precisare tutto questo?
2: Ma guardi, ormai ci sono vignette, ci sono frasi, ci sono paragoni, ci sono. Guardi, a me mi hanno cercato anche da Israele. C'è un canale che mi ha chiamata da Israele, Channel 12, che vuole capire cosa sta succedendo in Italia. E verranno qui per farci delle interviste. Non era mai successo. Vuol dire che questo tema dell'antisemitismo è sempre più preponderante, sempre più lampante, sempre più evidente, sempre più grave. Noi cerchiamo di denunciare, ci stiamo chiedendo come fare a farci sentire di più, a farci vedere di più, le dico la verità, anche in televisione vorremmo avere più spazio, non essere invitati soltanto per 2 minuti in mezzo al pubblico, come capita. Noi abbiamo cose da dire e io poi come ebrea italiana e vicepresidente della comunità ebraica di Milano continuo a chiedermi perché io mi devo sentire in colpa, perché io mi devo sentire che mi devo dissociare dal governo del mio paese, ed è una cosa che chiedono solo a noi, non è chiesto a nessun altro, nessun'altra nazionalità, nessun'altra religione, nessun altro paese, a nessuno di dissociarsi così. Questo unicum non può esistere.
1: Vogliamo provare ad ascoltare una telefonata, le va? Dovrebbe essere Franco da Monza. Franco, buonasera.
3: Sì, buonasera Coletti, buonasera signora. Ma io guardi, rimango allibito davanti alle parole della signora Gubai, perché le spiego, la signora Gubai ci ha elencato una serie di posso dire il termine sbagliato, lamentele. Nel senso, però mi sembra che Israele, parliamo di due cose parallele in questo momento, Israele e la Russia. La Russia è isolata nel vero senso della parola da 4 anni, non si può lavorare con loro, non si può mandare soldi, i loro atleti non possono partecipare alle manifestazioni, gli eventi culturali sono vietati tutti i russi, ecco. Perciò l'isolamento di Israele non esiste assolutamente. E anche mi spiega anche perché, signora, voi non potete, perché lei ha appena detto, non so perché noi dobbiamo dissociarci da quello che fa lo Stato, il governo israeliano, non voglio dire lo Stato israeliano, cioè, ma perché non vi potete dissociare e dire che stanno sbagliando, che stanno esagerando? Se voi parlate di due pesi e due misure, ma da parte di chi? Parlate di che siamo arrivati a un punto intollerabile, che non ne possiamo più, ma probabilmente, signora, non ne potete più, perché quello che sta facendo il governo di Israele non lo può più tollerare nessuno, cioè lei deve mettere le cose
1: allora,
3: in questo
1: Franco,
3: piano.
1: Sì. Franco, ti faccio rispondere, sì. ascolta e poi
3: certo,
1: se credi certo, replichi.
3: Ho chiamato apposta, ci mancherebbe.
1: Sì, lo so.
2: Ma guardi, però io non ho partecipato a questa trasmissione per mettermi a litigare con una persona come lei che sta dicendo delle cose veramente fuori dal mondo. Io non mi devo dissociare perché io sono una cittadina italiana, io sono un'ebrea e sono italiana, sono di religione ebraica. Quello che io
1: Gubai
2: penso
1: non è, no, Gubai, guardi che non è qui per litigare, questa si chiama democrazia e anche dirsi le cose, non c'è il litigio perché sto tenendo il livello di una conversazione democratica, siccome la posizione di Franco da Monza la esprimono in molti, se lei ci fa capire non mi dispiacerebbe neanche personalmente, lei sa che allora, voglio sempre approfondire.
2: Certo. Allora, tutto questo è iniziato, vabbè, adesso io dirò che è iniziato il 7 ottobre, ma è iniziato ben prima, dalla nascita dello Stato di Israele, che dal primo giorno è stato attaccato da tutti i paesi arabi, ma dal 7 ottobre è successo qualcosa il 7 ottobre. Allora, quando tutti ci dicono avreste dovuto fare così, avreste dovuto fare cosà, non avreste dovuto rispondere, non avreste dovuto reagire, avreste dovuto liberare gli ostaggi senza uccidere nessuno, avreste così, cos'è che avremmo dovuto fare? In che senso io non riesco a capire come anche tutta la percezione di quello che è successo il 7 ottobre, dove sono entrati nelle case di civili, dove hanno rapito bambini, stuprato donne, anche questo poi ovviamente contestato perché non è vero, non è successo, avete anche un po' rotto le scatole con questa storia del 7 ottobre. Quando è successo il 7 ottobre, tutto quello che è successo negli anni dopo, a qualcuno è interessato? C'è stata un po' di empatia verso gli ostaggi, verso le persone che sono state attaccate, verso i ragazzi del Nova Festival? Come avrebbe reagito un altro paese? Che cosa avremmo dovuto fare? Se
1: ecco,
2: noi dobbiamo rimanere per sempre sotto attacco, perché qui è una guerra tra chi vuole distruggere e eliminare lo Stato di Israele. Non è questa ipocrisia dei due popoli, dei due stati, per gli altri non esiste, per Hamas and Company non esiste, per loro non esiste, dal fiume al mare vuol dire che noi dobbiamo eliminare lo Stato di Israele, eliminarlo vuol dire uccidere tutti, ecco, questo di sicuro è il loro scopo e non è il nostro. Noi nel 2005 ci siamo ritirati e invece di loro di approfittare di questa opportunità hanno scavato tunnel e hanno fatto quello che hanno fatto. Dunque noi ci stiamo difendendo, noi ci difendiamo da quando siamo nati.
3: Ah, ok.
1: Sì, Franco.
3: Ma detto che potevo dire brevemente.
1: Sì,
3: io,
1: assolutamente.
3: Devo capire soltanto io e tante altre persone vorremmo capire la differenza fra il difendersi e il continuare delle guerre, perché c'è una bella differenza. La linea non è molto sottile, è enorme la linea tra difendersi e continuare ad attaccare altri paesi. Tanto vi dico una cosa, io potrei dirle a lei mille di quelle, ma lei continua a ripetere sempre le stesse cose, cioè nel senso noi abbiamo
1: lei non può dire così, e anche lei Franco direbbe sempre le stesse cose, capito?
3: Va bene, grazie comunque.
1: Sì, va bene, Franco, grazie a lei. Sì, prego Dalia, però facciamo dopo la musica, mi risponde con calma. Mettiamo un po' di musica, rilassiamoci. non è uno scontro, è un confronto di idee, Dalia. Musica.

0: Dalia Gubai, vicepresidente della comunità ebraica di Milano, prego.
1: Sì, allora volevo specificare due o tre cose importanti. Allora, prima di tutto il signore prima ha fatto un paragone con la Russia. Va bene, la Russia è un paese invasore, ha invaso l'Ucraina, poi se ne può pensare quello che si vuole, però la Russia è un paese invasore. Israele è vittima di terrorismo. Il 7 ottobre è stato uno degli atti di terrorismo più gravi, scioccanti, orrendi della storia, sicuramente di Israele e del popolo ebraico dalla Shoah. E dunque, ecco, vorrei prima di tutto fare questo distinguo. Poi il signore ha parlato di altre guerre, che noi facciamo le guerre in giro per il mondo, ma le guerre che noi facciamo sono delle guerre di difesa. La guerra col Libano, il Libano ci lancia missili da anni senza che a nessuno importi nulla. A un certo punto noi dobbiamo sopravvivere o no? La guerra con l'Iran, uguale. La guerra con l'Iran, ci hanno tanto anche lì attaccati sulla guerra con l'Iran, ma la guerra con l'Iran contro il regime, a parte che è una guerra che dovrebbe, insomma, dovrebbero sostenerla tutti questa guerra. La guerra non è mai cosa buona, ma ci sono dei momenti in cui, se dobbiamo impedire che questo regime abbia la bomba atomica e minacci il mondo intero, forse Israele in un certo senso stava cercando di fare un favore a tutti. Voglio dire che l'esercito israeliano, tanto così vituperato eccetera, si chiama IDF, vuol dire forze di difesa. Le guerre che fa Israele sono guerre di difesa. Non piacciono a nessuno le guerre, ma noi dobbiamo sopravvivere.
0: Va bene, le faccio un'ultima domanda. Tanto nostro è un discorso che continua, lo sa, no? Certo. E faccio un'ultima domanda. Lei è qui in Italia, italiana, vota in Italia. Ecco, quando sente le varie forze politiche, poi non continuo la domanda, mi fa un ragionamento su questo, perché ovviamente questo tema rientra in modo pesante nella campagna elettorale, lei si trova a sentire o a partecipare dei dibattiti con questi personaggi, dico tutti, che riflessione le viene da fare?
1: La riflessione che mi viene da fare è che onestamente, se tra un anno dovesse vincere una certa parte politica, per noi sarebbe molto molto difficile. Guarda, io le parlo per me, per la mia famiglia, anche solo pensare di rimanere, certo, a vivere in Italia. Rimanere a vivere in Italia, perché già così stiamo facendo molta fatica. E abbiamo però un governo che ci sostiene, al netto che insomma deve prendere anche delle posizioni ogni tanto, insomma bisogna essere ovviamente anche equidistanti, capire e barcamenarsi, però insomma noi ci sentiamo comunque sostenuti in maniera comunque giusta e corretta, e abbiamo degli interlocutori, abbiamo persone con cui noi possiamo parlare e da cui veniamo ascoltati. Certo. Ripeto, fra un anno, se dovesse passare un'altra linea politica, per noi sarebbe un grande, grande problema, enorme.
0: Tutto chiaro. Io ringrazio Dalia Gubai, vicepresidente della comunità ebraica di Milano. Alla prossima, naturalmente.
1: Grazie a lei, arrivederci.
0: Eccoci qua, sempre 334 11 11 622, Lorenzo Cappadoni in regia, Matteo Respinti in redazione, i vostri messaggi, Lorenzo, che possiamo far ascoltare dopo, corretto? Slittiamo di un poco la parte dopo sulla patrimoniale, perché voglio dar voce ai tanti che ci stanno in questo momento mandando dei messaggi, e io rappresento tutte le parti, che questo sia chiaro e limpido.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: L'attimo fuggente. Condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
7: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
6: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 23:30. Giornale Radio.
9: Meteo.
10: Nelle prossime ore avremo tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per residui fenomeni temporaleschi al nord-est, specie sul Triveneto orientale. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento al centro-sud, sebbene con presenza di nubi sparse sulle regioni centrali. Temporali al nord, specie su Lombardia e Triveneto, soprattutto sui rilievi. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, avremo ancora diversi fenomeni temporaleschi al nord, specie al nord-est, con locale estensione dei fenomeni fin verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.
6: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E tra poco i vostri messaggi mi dicono che sono numerosi, allora chiediamo già agli ospiti della parte successiva, lo dico alla mia redazione, slittiamo di 10 minuti il primo ospite della parte successiva, non voglio perdere il riscontro del pubblico con i vocali.

0: dottor Foletti, non se ne esce. Ascoltare questa persona mi fa venire i brividi. Sì, Ben Gvir, però è come quando si fa, non sono razzista, però non sono misogino, però le donne andrebbero picchiate da piccine. Dai, buona serata, Giovanni da Pisa.
1: Buonasera Luigi da Torino, ma la signora della comunità ebraica continua sempre a ripeterci queste cose, come loro sono sempre le vittime, ma le decine di migliaia di morti, centinaia di migliaia di morti, di bambini uccisi, di persone uccise, amputate, brindellate, scuole devastate, cioè insomma tutta questa roba qua, loro lo fanno sempre solo per difendersi e pensano di aver ragione. E Ben Gvir, sì, sia stato un po' cattivello, ma insomma non ha fatto niente di quello che si è visto a quelli della flottiglia, quindi le torture documentate, stupri e quant'altro. E loro hanno sempre ragione, sono sempre loro le vittime. Poi che siamo amici noi Israele, lo dice lei, non so quanti sono amici di Israele.
2: Buonasera a tutti, sono Silvana. Ma io sto sentendo la signora che rappresenta il popolo ebraico qui in Italia, e che io, per carità, rispetto, nessuno ce l'ha con loro, il solito vittimismo, l'antisemitismo, no, non ce l'abbiamo con voi, siete italiani come noi. Tuttavia, venire in radio a dire delle cose false, questo non va bene. Perché? Perché gli attivisti della flottiglia che sono stati picchiati, come dice lei, in Spagna, non sono stati picchiati in Spagna, ma a Bilbao, che è completamente indipendente anche a livello giuridico. Quindi prima cosa inesatta. Seconda cosa, gli attivisti della flottiglia sono stati rapiti da Israele a 200 miglia dalle coste di Gaza, ok? 200 miglia. Allora lei mi vuole dire che Israele può arrivare anche fino a casa mia, domani viene sul mio divano, mi prende direttamente e mi porta via, perché Israele può andare ovunque. Ma signora, ma si rende conto di quello che dice? Così davvero lei fa del male al popolo ebraico, perché ci fa arrabbiare. Non venga a raccontare queste scemenze. Israele sta esagerando, ha commesso un genocidio, nessuno è con Hamas, ma questa Israele non può definirsi

0: Loro non fanno altro che denunciare tutti i santi giorni tutto quello che succede lì. Sono attendibili secondo lei o no?
1: Buonasera, Leon Poletti, sono un po' rabbrividito da quello che ho appena sentito dire, diciamo, dalla vicepresidente della comunità ebraica, perché nella stessa telefonata non si dissocia da quello che fa il proprio governo, perché dice di non essere, di essere cittadina italiana, quindi non si deve dissociare, ma allo stesso tempo usa il noi quando parla ci dobbiamo difendere e fa allusioni al massacro del 7 ottobre che sembra che ha alle sue orecchie, ma quelle di tante persone, tutto il mondo condanna il massacro del 7 ottobre. Ma se la risposta deve essere massacrare bambini, è lì che il mondo non è più d'accordo. Io veramente sono basito da quello che ho sentito e da addirittura al paragone negli anni 30. Io veramente non ho parole.
0: Ma sinceramente si ricorda tanto il giorno della memoria, da tenere vivo il ricordo della Shoah, però ci dovrebbe anche essere il ricordo, il giorno della memoria del 7 ottobre, che qua se lo stanno proprio dimenticando. Quel signore che ha parlato prima, che attaccava Israele, eccetera, eccetera, dovrebbe rivedersi un po' i filmati che non hanno diffuso ai giornalisti, i filmati di quello che è successo al 7 ottobre, e forse cambierebbe idea. Betty da Tesio.
2: Un po' la conversazione, chiaramente si capiscono le parti della signora di Milano e ahimè purtroppo sono in una brutta situazione, però non posso capire il significato che se fra un anno cambia il vento politico in Italia loro si sentono addirittura minacciati. No, questo non è accettabile, per cortesia, questo no, cioè che loro vogliono mettere anche tra virgolette zizzania su come votare o come non votare, no, questo non è proprio accettabile. Claudio Prato.
3: Grazie Claudio, la chiudiamo qui per stasera, perché volevo andare al secondo grande tema di questa puntata 185, all'indomani dei ballottaggi amministrativi. Vogliamo sottolineare un dato curioso: quando il centrosinistra discute di politica estera si divide, quando discute di sicurezza si divide, quando discute di immigrazione si divide. C'è però un argomento sul quale improvvisamente molti pezzi della sinistra, anche oltre il solito centro-sinistra, trovano immediatamente un accordo: la tassazione dei grandi patrimoni. Nelle ultime settimane Li Schlein ha riaperto il dibattito chiedendo di aumentare il contributo fiscale delle grandi ricchezze e delle rendite finanziarie. Alleanza Verdi e Sinistra è da sempre apertamente favorevole, e una grossa parte del mondo cosiddetto progressista, dai sindacati a numerose associazioni, continua a sostenere che l'Italia abbia bisogno di una forma patrimoniale, una forma di patrimoniale. Persino nel Movimento 5 Stelle, che ufficialmente non considera la patrimoniale una priorità urgente, esiste una fronda, se così vogliamo chiamarla, che guarda con favore a misure di questo tipo. E allora, in questa seconda parte di trasmissione, dopo il brano sentiremo gli ospiti, ci chiediamo la patrimoniale è davvero la proposta con cui la sinistra pensa di tornare maggioritaria nel paese? Gli italiani nel 2026 vogliono sentir parlare di nuove tasse, oppure vogliono sentir parlare di salari, crescita economica, bollette, lavoro e potere d'acquisto? Perché se da una parte c'è chi sostiene che la ricchezza si stia concentrando nelle mani di pochi e che sia arrivato il momento di chiedere un contributo maggiore a chi possiede patrimoni enormi, dall'altra c'è chi osserva che ogni volta che la politica, o meglio la sinistra, parla di tasse, anche quando promette di colpire soltanto i più ricchi, una parte del ceto medio inizia a preoccuparsi. Perché la storia italiana è piena di imposte nate per

colpire pochi e naturalmente finite per coinvolgere molti. E pensiamo a Potere al Popolo, ai movimenti della sinistra radicale e alle campagne come l'1% equo, e avremo rappresentanti, ospiti di entrambe le compagini che accusano il centro-sinistra di voler tassare troppo poco e troppo timidamente. Per loro il problema non è introdurre una patrimoniale, il problema è che quella proposta sarebbe ancora troppo moderata. Insomma, il dibattito è aperto e noi ci chiediamo: la patrimoniale è davvero il terreno sul quale il campo progressista può ritrovare una sua identità comune, oppure rischia di diventare il tema che lo allontana ulteriormente da quel ceto medio che, numeri alla mano, dovrebbe cercare di riconquistare ancora? Per voi la redistribuzione della ricchezza è una priorità, oppure la priorità è creare nuova ricchezza? Infine, se foste voi a dover scegliere tra una patrimoniale sui grandi patrimoni e un taglio delle tasse sul lavoro, quale misura riterreste più urgente? Allora scriveteci o mandateci un vocale alla 334 11 11 622.

0: E allora saluto l'onorevole Silvio Lai del Partito Democratico, componente anche della Commissione Bilancio della Camera. Onorevole Lai, quanto ci dobbiamo preoccupare noi comuni mortali per quanto riguarda la patrimoniale?
1: Beh, se non ha un patrimonio superiore ai 5 milioni di euro non si deve preoccupare per niente, perché nessuno pensa che si possa tassare, diciamo, se non eventualmente i super ricchi, ma è un dibattito che è stato posto molto male. Il problema è che l'economia italiana paga un prezzo ogni anno che vale 105 miliardi di interessi passivi sul debito pubblico. Ora, o questo tema lo si confronta e lo si affronta, oppure tutto il resto sono pannicelli caldi. Ecco, questo è il tema vero.
0: Ecco, onorevole Lai, le frange più estreme della sinistra dicono che siete troppo teneri, che invece bisogna in qualche modo colpire non soltanto i più ricchi, e una parte del ceto medio inizia a preoccuparsi. Non è un bel inizio di campagna elettorale, lei converrà?
1: No, assolutamente no, ma è una posizione che non è condivisa in nessun modo. Cioè, il tema è assolutamente la struttura del bilancio dello Stato, cioè quella quantità di debito pubblico viene pagato ogni anno da una quota di risorse che vale l'intero sistema scolastico universitario insieme, vale il 90% del sistema sanitario. E peraltro l'Unione Europea ci scrive esattamente due giorni fa che c'è un tema di eccessivo pagamento di tasse verso coloro che lavorano o sono pensionati e un bassissimo carico fiscale sul patrimonio e sulle successioni. Per cui il tema è quale giustizia fiscale vogliamo garantire nei prossimi anni. Se non affrontiamo questo tema stiamo mettendo la polvere sotto il tappeto. E una soluzione è certamente quella che, come succede in altri paesi europei, le successioni sopra i 2 milioni di euro, i 3 milioni di euro, i 4 milioni di euro, quindi nessuno intende passare la prima casa o il primo appartamento o piccoli patrimoni. Il tema è sopra i 2 milioni di euro, i 3 milioni di euro, i 5 milioni di euro, è possibile che le ricchezze debbano essere trasferite da una generazione all'altra senza che ci sia un contributo, insomma, è che invece questo contributo lo devono pagare ancora i lavoratori e i pensionati. Tutto lì è un tema di riequilibrio fiscale che ci chiede persino l'Unione Europea, che non mi sembra che abbia un orientamento diciamo di estrema sinistra, al contrario è un orientamento equilibrato. Ecco, questo è il dato vero che bisogna affrontare.
0: Senta, onorevole, il centrodestra sta giocando con questa storia della patrimoniale, onorevole Lai, del Partito Democratico, per dire che siete il partito delle tasse.
1: Sì, al centrodestra rispondiamo che in questi 4 anni di governo Meloni in realtà la patrimoniale l'hanno messa loro, e l'hanno messa attraverso il fatto che hanno aumentato totalmente, diciamo, l'inflazione, che costano di più i servizi, che la sanità ha ridotto la sua capacità di dare risposte, e anche il sistema scolastico è stato finanziato quello privato piuttosto che quello pubblico. Ora, se questa non è una patrimoniale però rivolta verso i ceti medi, che cosa è? Mentre invece non hanno toccato nessun gigante, avevano promesso le tassazioni sui grandi guadagni delle aziende energetiche, aziende bancarie, e non l'hanno toccato. La verità è che è una conservazione, quella del centrodestra, che vanno a pagare i lavoratori e i pensionati. Guardi, ma lo dice anche Banca Italia, cioè Banca Italia, che non può essere certamente il centro studi della CGIL, dice che il 10% delle famiglie in Italia ha il 60% della ricchezza, e che invece il 60% delle famiglie ha il 7% della ricchezza. Cioè è uno squilibrio che sta aumentando, cioè la ricchezza genera altra ricchezza. Se questa ricchezza non viene redistribuita, lo Stato a cosa serve? C'è un tema internazionale, i grandi detentori di ricchezze dati dalle grandi compagnie di comunicazione, di AI, eccetera, eccetera, sono più ricche 20 volte di quanto erano ricche le compagnie petrolifere. Peraltro, mentre le compagnie petrolifere non erano di singole persone, queste grandi aziende del 2020 sono di singole persone, per cui ci sono persone come Elon Musk che guadagna quanto 100 stati nel mondo. Ma questo non è uno squilibrio che rende impossibile per le persone vivere, rende impossibile per le persone povere uscire fuori dalla povertà? La destra non risponde a questo tema e non risponde esplicitamente, perché in realtà fa pagare queste disuguaglianze alle persone più deboli, più povere, che quindi diventano ancora più povere. E questa è l'equazione che non viene trattata. Quindi lo dice l'Unione Europea, lo dice Banca Italia, è evidente che il problema esiste. Si tratta solo di capire se lo si vuole affrontare oppure se non lo si vuole affrontare.
0: Allora, grazie all'onorevole Silvio Lai del Partito Democratico, membro della Commissione Bilancio.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Arrivederci, sempre 334 11 11 622, ne parleremo anche per tutta la prossima ora. Giuliano Granato di Potere al Popolo, ben ritrovato.
2: Grazie mille, buonasera.
0: E come la mettiamo con la patrimoniale?
2: E la patrimoniale in questo paese ci vorrebbe da tempo, ma a maggior ragione ogni anno che passa ci vuole di più, perché siamo ormai in una situazione in cui non solo le diseguaglianze sono eccessive, ma peggiora la situazione di anno in anno, e sono 30 anni che la direzione è questa, perché se oggi il 10% più ricco della popolazione possiede il 60% delle ricchezze, 30 anni fa possedeva il 57%, e il 50% più povero, che oggi possiede il 30%, 30 anni fa ne possedeva il 5, quindi chi è più povero sta diventando sempre più povero e i ricchi stanno diventando sempre più ricchi. Allora, una patrimoniale che vada a incidere, che permetta allo Stato anche di recuperare un po' di soldi da utilizzare, quello che pensiamo noi è che si debbano indicare da subito i capitoli di spesa su cui verranno poi investiti quei soldi, cercando di essere precisi, perché bisogna fare in modo che le persone sappiano come vengono spesi i soldi che vengono raccolti attraverso le tasse, in maniera quanto più precisa possibile. Ecco, una riforma di questo tipo qui servirebbe tanto, ma le dico di più, servirebbe una cosa che è molto di base, che in questo paese quasi non esiste più, cioè una vera tassa di successione, perché in questo paese è stata quasi abolita, nel senso che c'è un non si paga sotto il milione di euro, sopra il milione di euro, se passo i beni a mio figlio sopra il milione di euro pago il 4%. In un paese come la Corea del Sud, non la Corea del Nord, la Corea del Sud, la famiglia proprietaria di Samsung, la famiglia lì, per ereditare il patrimonio lasciato dal signor Lee, ha pagato il 50%, cioè 8 miliardi, una cifra che qui può sembrare enorme, ma che in altri paesi anche d'Europa, insomma, ci sono percentuali molto più alte di quelle italiane. Queste sono misure che servono, sono urgenti per questo paese, anche perché poi spesso ci dicono: ma i soldi non ci sono, dove sono i soldi? Ecco, lì dove sono andiamocela a prendere. Poi chiaramente bisogna pensare una serie di misure per evitare uno dei rischi che oggettivamente c'è, quello cioè della fuga dei ricchi. Ma in un paese come la Norvegia, che la tassa patrimoniale ce l'ha dal 1892 e che l'ha aumentata pochi anni fa, per impedire la fuga ha introdotto una exit tax, che prevede che se tu vuoi spostare la residenza e andartene via per non pagare quella tassa, devi pagare appunto questa tassa di uscita, che è il 37,5%, anche sui dividendi che potresti fare in futuro, con una serie di accorgimenti anche per quanto riguarda in quanti anni puoi pagare. Insomma, queste misure sono urgenti. Poi servirebbe una riforma fiscale nel complesso, perché questo è un paese in cui se i soldi li fai attraverso la rendita da capitale non paghi praticamente tasse, invece i lavoratori sono super vessati e i redditi da lavoro sono quelli che tengono per davvero in piedi le casse dello Stato.
0: Grazie a Giuliano Granato di Potere al Popolo, buona serata naturalmente.
2: Grazie a voi e buon lavoro.
0: E noi di Patrimoniale continuiamo a parlare una decina di minuti per dar spazio all'informazione del GR della nostra giornale radio, e poi saremo ancora qui. Vi ricordo il numero, ci tengo, sentire la vostra voce è sempre un piacere, qualche volta mi date qualche dispiacere, ma va bene così, perché è il senso di tutto è sentire voi. Quindi 334 11 11 622 per intervenire in diretta, e di Patrimoniale parleremo tra poco anche con chi è molto vicino al nuovo movimento politico Futuro Nazionale, vicino al generale Vannacci.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 4 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Un'indagine per corruzione piomba sulla maxi opera del ponte sullo stretto di Messina. La Procura di Roma ha iscritto infatti nel registro degli indagati Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno, già nel CDA della società Stretto di Messina ed ex commissario della Lega in Calabria. Per i PM, i tre accusati di corruzione e di rivelazione di segreto si sarebbero adoperati per ottenere un parere favorevole al progetto da parte della Corte dei Conti, che invece bocciò la delibera CIPES nell'ottobre del 2025. La società dello stretto si dice estranea ai fatti. Movimento 5 Stelle, PD, Alleanza Verdi e Sinistra chiedono invece lo stop dei lavori. Il conflitto in Medio Oriente. Continuano i raid israeliani nel sud del Libano malgrado gli avvertimenti lanciati dall'Iran. Almeno 8 persone sono rimaste uccise in un attacco nella città di Tiro, 29 le vittime nelle ultime 24 ore. Trump si dice comunque ottimista su un accordo con Teheran entro 2-3 giorni. Arrestato in Egitto Tamer Amouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana condannata a 6 mesi di detenzione e lavori forzati con l'accusa di adulterio e sottoposta assieme alla figlia al divieto di espatrio. Amouda, già condannato in Italia per furto e truffa e anche per lesioni e stalking, è stato denunciato dal console onorario d'Italia a Hurghada per minacce e tentativo di aggressione. Gli aveva detto: ti faccio sparare. La donna da settimane si batte per poter tornare in Italia, vive nascosta per paura dell'ex violento. L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, progettata per sperimentare l'attracco della navetta Orion con un lander lunare. Sarà l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Sono onorato, l'Italia è la mia rampa di lancio, ha detto un commosso Parmitano. Belen Rodriguez è indagata dalla Procura di Milano per omissione di soccorso. Nelle scorse settimane, secondo la denuncia della municipale, la showgirl avrebbe causato 2 incidenti stradali senza fermarsi. Nel primo avrebbe urtato uno specchietto di una vettura in sosta, nel secondo caso, sempre in centro a Milano, avrebbe centrato uno scooter e 2 mezzi in sosta, procurando lesioni lievi a 3 occupanti. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
5: E tra poco parliamo con voi della patrimoniale, ascoltiamo i vostri messaggi. Andiamo da Fratoianni, ma prima ancora dalle parti del generale Vannacci.

0: Allora ascoltiamo i vostri messaggi sulla patrimoniale, su quel che avete capito, siete favorevoli o contrari, se foste voi a dover scegliere tra una patrimoniale sui grandi patrimoni e un taglio alle tasse sul lavoro, quale misura riterreste più urgente?
1: Buonasera, Alessandro da Saronno. Secondo me la soluzione più saggia è quella di ridurre le tasse ai lavoratori dipendenti, alle proprie dipendenti, perché meno tasse vuol dire più potere d'acquisto vuol dire far girare l'economia, perché se noi andiamo a tassare i grandi patrimoni, mettiamo altre tasse, alla fine sono maggior gettito per lo Stato, con questi soldi dove vanno a finire? Magari per finanziare cose, opere, magari cattedrali nel deserto, senza nessuno scopo, mentre invece se tu lasci i più potere d'acquisto ai contribuenti, magari un po' più di fiducia anche per il futuro, e magari possono anche investire per altre esigenze, anche la salute stessa, che magari certa gente, certe persone purtroppo la mettono in secondo piano perché non hanno purtroppo, ahimè, le risorse finanziarie. Secondo me è questo. Buona serata.
2: Buonasera, torno anch'io su questo argomento, tassare i ricchi, paga oraria minima garantita, eccetera, ma purtroppo questa opposizione, ma non solo l'opposizione, ovviamente anche il governo stesso, non hanno un'idea di paese, non si può parlare di tasse eccetera se prima non crei le condizioni per cui ci sia della ricchezza delle persone che stanno dignitosamente. Quindi non abbiamo nessuna idea di piani industriali agricoli, di messa in sicurezza del territorio, di scuole, parliamo solo dei soliti temi elettorali, quindi non andremo da nessuna parte come sempre.
0: E che ne so dove andremo, sta di fatto, caro ascoltatore, che a tirar fuori tutta questa roba qui ci ha pensato Eli Schlein e la sinistra, che è divisa su tutto, sulla sicurezza, sulla politica estera, sull'immigrazione. Molti pezzi della sinistra, lo dicevo prima, si rimettono assieme quando si tratta di tassare i grandi patrimoni, e poi i patrimoni da grandi diventano forse sempre più piccoli perché ci sono diverse idee. Vabbè, buonasera a Luca Sforzini, Centro Studi Rinnovamento Nazionale. Buonasera Sforzini.
3: Buonasera Roberto, Centro Studi Rinascimento Nazionale, think tank di futuro
0: Rinascimento
3: nazionale.
0: Rinascimento, che non è la stessa cosa di rinnovamento, però Rinascimento Nazionale, quindi siamo dalle parti di Vannacci. Ci spieghi perché Sforzini con Rinascimento Nazionale siamo dalle parti di Vannacci?
3: Ma perché qualche mese fa, concordemente con il generale, abbiamo valutato l'opportunità di istituire, fondare un centro studi che desse un supporto di approfondimento programmatico alle parole d'ordine di futuro nazionale. Quindi per questo nasce il centro studi, per radunare docenti universitari, professionisti riconosciuti come validi nei loro settori, per dare una profondità programmatica alle elaborazioni culturali di futuro nazionale. Ecco, questo.
0: Quindi c'è proprio gente che studia dentro questo centro studi, in pratica.
3: Docenti universitari al lavoro, ma anche professionisti rilevanti nei loro rispettivi settori di competenza. Perché il problema, vede Puletti, è che i partiti hanno rinunciato con tutta evidenza negli ultimi decenni a ragionare culturalmente di programmi. Sono diventati, ahimè, dei comitati d'affari che si limitano a spartire posti di governo, di sottogoverno, stipendi con cui molti che si dedicano ad attività politica e amministrativa sbarcano il lunario, tirano a fine mese. Beh, noi crediamo che a monte dell'attività politica debba esserci invece una visione del paese, un'elaborazione. Si debba tornare a pensare in grande e a porsi i problemi del programma, di come risolvere i problemi della nostra nazione, non solo di come spartirci la poltrona del consiglio d'amministrazione o l'assessorato nel comune, grande o piccolo che sia.
0: Allora, Sforzini, la patrimoniale, dalle vostre parti si studia questo tipo di soluzioni, la patrimoniale?
3: Ah, guardi, se esiste un partito delle tasse, noi saremo sempre dalla parte opposta, nel senso che noi saremo il partito degli imprenditori e dei lavoratori, non certo il partito delle tasse, anche perché sentivo la notazione brillante, non ho compreso bene perché eravamo appena in inizio di collegamento, se lo faceva lei o l'ascoltatore, ma l'appetito viene mangiando, si parte da una patrimoniale che viene proposta per i patrimoni sopra i 5 milioni di euro, poi scende ai 2 milioni, poi al milione e alla fine a pagare è il ceto medio come sempre, perché la storia fiscale italiana insegna esattamente questo: quando nasce una nuova tassa all'inizio colpisce pochi e poi tende ad allargarsi, quindi anche quelli che magari nel campo del centro-sinistra pensano di essere favorevoli perché è una tassa che colpisce i ricchi e colpisce gli altri, poi temo si renderanno conto molto presto che gli altri siamo tutti noi, ecco. Alla fine l'obiettivo è il ceto medio da spremere come un limone fino all'ultima goccia di sangue. Questa è la storia del nostro paese.
0: Luca Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale, ne approfitto per chiederle 3-4 punti del vostro programma economico. Mi sembra che insomma la direzione sia quella di non mettere mai più le mani in tasca ai cittadini, ma mi dica lei.
3: Guardi, il punto è molto semplice. Noi vogliamo un paese in cui chi lavora, risparmia, investe e costruisce qualcosa venga premiato e non guardato con sospetto. Personalmente trovo paradossale che in una nazione che cresce poco si continui a discutere di come tassare la ricchezza invece di discutere di come crearla. Ecco, noi vogliamo più imprenditori, più investimenti, più proprietà diffusa, più classe media. Ecco, meno tasse, più libertà, più responsabilità, più crescita. Il problema è che prima di chiedere un euro in più alle tasche dei cittadini, lo Stato deve fare una cura dimagrante per eliminare sprechi, inefficienze, privilegi. Abbiamo già una pressione fiscale tra le più alte d'Europa. Procedere su questa strada è semplicemente suicida, ecco. Dobbiamo porci il problema di come allargare la ricchezza, non come andare a spremerla e a toglierla, anche perché c'è un concetto culturale profondamente diverso dal nostro dietro questo. Quanto più si aggredisce il legittimo patrimonio dei cittadini, che intendiamoci poi è frutto di anni di sacrifici, risparmi, investimenti, certo, rinunce, perché qui stiamo parlando di case acquistate magari con un mutuo, i capannoni.
0: Io penso una cosa, Sforzini, magari sbaglio, io posso comprarmene anche 20 di case, se me ne sono pagate, sono già state tassate, sono tassate con le IMU, le varie cose, sono fatti miei che ci faccio dei soldi, invece di spenderli magari al gioco o altro, cioè perché qualcuno deve portarmele via?
3: Ma proprio questo è il punto, che gli stessi patrimoni vengono tassati più volte. Il reddito viene tassato quando viene prodotto, spesso quando viene speso, e ora si pensa anche a tassarlo quando viene detenuto. Qui siamo in una situazione disincentivante, per cui succederà molto semplicemente che i cittadini si guarderanno gli uni con gli altri negli occhi, nelle relative famiglie, e si diranno: ma chi me lo fa fare di tenere il cellulare acceso il sabato, la domenica, come fanno molti artigiani, come fanno molti piccoli imprenditori, come fanno molti commercianti, e magari rinunciare a andare a vedere la partita di calcio di mio figlio piuttosto che il saggio di danza di mia figlia, accompagnare i miei ragazzi alla festa di compleanno, se tanto tutto ciò che guadagno in più lavorando 48 ore in più nel corso della settimana mi viene portato via. Questo è esattamente il disincentivo alla produzione, e quindi avremo un paese di sempre più spinto verso il dolce far niente. Ma questo, ribadisco, c'è un preciso progetto culturale, una visione del mondo diversa. Quantomeno uno può godere del legittimo frutto del proprio lavoro, tanto più si adegua al bonus, reddito di cittadinanza, all'elargizione, come se dipendessimo tutti progressivamente sempre più dallo Stato. Ecco, il Moloch va abbattuto. Noi siamo esattamente Luca, per la concezione opposta.
0: Luca Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale. Dopo le chiedo due o tre indiscrezioni su questo vostro movimento, ma adesso c'è un brano, lo ascolti insieme a noi.
3: Grazie.

0: E tra poco sentiremo anche quella sinistra, un po' più a sinistra, con Nicola Frattoianni, leader di Alleanza Verdi Sinistra. Ma eravamo dalle parti del generale Vannacci con Luca Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale. E tra l'altro avete sede in un bellissimo castello, mi dicono, Sforzini.
1: Ma lei mi fa un grande complimento, io la ringrazio. In effetti è un castello dell'anno 1000 che sorge sul sito di un antico acquedotto romano, è un castello medievale che è sede fisica e simbolica, perché è un simbolo identitario. Tra l'altro è alle porte di Tortona, alle terre al confine tra Piemonte e Lombardia, tra le province di Pavia e Alessandria, le terre di Papa Ghislieri, il Papa della battaglia di Lepanto. Quindi lei mi lancia un assist, quello della battaglia contro il Saraceno, qualunque forma questa prenda nel nuovo millennio. Ecco, ma sorvogliamo pure su questo argomento, insomma, se vuoi.
0: Ma magari ci torniamo con più calma un'altra volta. Adesso le volevo chiedere, no? Il generale Vannacci, che insomma più o meno è escluso dai grandi giri delle TV, delle radio, dell'informazione, tutto continua a rastrellare consensi, ma stanno venendo da voi anche quei rappresentanti del mondo produttivo, gli imprenditori, che sono sempre molto diffidenti ma anche molto lungimiranti, perché se si avvicinano a qualcuno lo fanno perché magari ne condividono determinati principi. Sta arrivando anche questa gente qua in giacca e cravatta, oltre che il popolo?
1: Guardi, più che altro siamo noi ad andare nella loro direzione, ed è questo ciò che conta, perché noi vogliamo farci carico dei loro problemi seriamente. Siamo gente concreta che vive la vita di tutti i giorni, famiglie normali, imprenditori normali, artigiani, persone che portano i figli a scuola la mattina e alla sera si riuniscono magari al tavolo della cena in famiglia. Ecco, comprendiamo, perché non siamo in una bolla astratta magari nei palazzi della politica, è un po' questa la nostra forza, che veniamo quasi tutti quelli che ragionano attorno alla costruzione di questo nuovo partito, viviamo la vita che vivono i cittadini, qualunque ruolo si svolgono nella società tutti i giorni, e questo ci rende vicini a loro naturalmente. È per questo che il generale Vannacci incontra il consenso, perché parla la lingua di elementare buonsenso che troppi parlamentari e amministratori si sono dimenticati nei loro palazzi dorati, mettiamola giù così, per essere buoni.
0: Grazie a Luca Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale.
1: Ci mancherebbe, grazie a voi Roberto, grazie agli ascoltatori.
0: Sempre 334 11 11 622 per intervenire in diretta. Di patrimoniale parleremo ancora per una mezz'oretta, quindi voglio sentire anche i vostri ragionamenti, come sempre al numero che conoscete.
2: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
3: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
3: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
4: È mezzanotte e 28 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto vento al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
7: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
8: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora patrimoniale, a che punto siamo? Ne parliamo tra poco.

0: Bentornato Vittorio Agnoletto, fondatore di Medicina Democratica e promotore dell'iniziativa di legge popolare 1% Eco. Buonasera Agnoletto.
1: Buonasera.
0: Allora, me la spiega per bene, abbiamo tutto il tempo di capire che cosa portate avanti, perché insomma parte tutto, non ce la nascondiamo, da Eli Schlein che timidamente ha parlato di patrimoniale, ma timidamente, per poi fare mille giri e non si capisce niente. Invece voi portate avanti questa iniziativa di legge popolare 1% equo, già si capisce dal titolo qualcosa e quindi è un parlar chiaro, sentiamo.
1: Diciamo che partiamo da qualcosa d'altro noi, do un dato solo a livello mondiale, ci stavo lavorando proprio adesso, pensi che il 40% della popolazione mondiale possiede lo 0,6% della ricchezza, mentre l'1,6% a livello mondiale, l'1,6% della popolazione possiede il 48% della ricchezza, cioè quasi metà della ricchezza disponibile sul nostro pianeta. Quindi questa è una questione che riguarda il mondo intero e riguarda ovviamente anche l'Italia. Che cosa proponiamo noi? È una cosa molto semplice, una tassazione molto lieve sui grandi patrimoni superiori ai 2 milioni di euro, escludendo l'abitazione principale e le imposte patrimoniali già versate. Quindi parliamo di aliquote progressive dall'1% al 3,5%, che però colpiscono solo la quota eccedente la soglia, cioè sopra quel livello di cui parlavo, cioè superiore ai 2 milioni di euro. Quindi qualcosa che riguarda un numero ristretto di persone, le persone decisamente più ricche. Per capirci, in Italia questo sì, interesserebbe una platea inferiore all'1% degli italiani e il gettito stimato sarebbe tra i 26 e 65 miliardi annui, quindi una cifra estremamente significativa e un numero di persone invece estremamente limitato coinvolto in questa tassa. Però guardi che non è mica nulla di straordinario e di particolare, è semplicemente l'applicazione dell'articolo 53 della Costituzione che prevede che ciascuno sostiene, partecipa al benessere comune in base alle proprie disponibilità. Quindi è un'applicazione della legge dove dice i più ricchi diano di più per il bene comune.
0: Beh, ecco. ci sono, è chiaro questo, Agnoletto, ma ci sono delle persone che non partecipano in base alle proprie disponibilità perché se ne scappano o comunque non dichiarano i loro patrimoni, li schermano, insomma non bisognerebbe andare a prendere anche questi?
1: Beh, non c'è ombra di dubbio, questa forma di tassazione per quelli che hanno patrimoni superiori a 2 milioni di euro esclusa l'abitazione principale, non è che è in contrapposizione con andare a colpire gli evasori fiscali. E non è neanche in contrapposizione con l'idea di andare a bloccare i paradisi fiscali, anche perché di paradisi fiscali ce ne sono tanti e sono mica imposti sperduti di piccoli paesini, sono anche all'interno dell'Unione Europea, sono all'interno degli Stati Uniti e questo non va bene. Quindi colpire chi non paga le tasse, cioè gli evasori, andare a bloccare e a modificare la legislazione per i paradisi fiscali e dopodiché chiedere una partecipazione maggiore a chi guadagna di più per il benessere collettivo. E mi sembra una cosa molto tranquilla e non riesco neanche a capire perché gran parte del mondo politico abbia paura di dichiarare questo. Attenzione, a una condizione che noi abbiamo specificato bene in quella proposta. Queste risorse che arriveranno in più, che potranno essere, ripeto, in Italia tra i 26 e i 65 miliardi, devono avere un destino vincolato e noi abbiamo indicato sanità, istruzione, politiche abitative, ambiente e sicurezza sul lavoro. Questi sono i punti fondamentali su quali bisogna investire. Ma d'altra parte, mica lo dico io, lo dicono tutti che il servizio sanitario sta crollando totalmente, che sarebbero necessari decine di miliardi in più. non lo dico mica io che le pensioni minime sono assolutamente una vergogna e che tante persone sono in povertà pur avendo un regolare stipendio, tanto è basso lo stipendio. È un minimo di redistribuzione per stabilire un po' più di giustizia sociale.
0: L'iter di questa iniziativa di legge popolare ce lo spiega e come fare se la si vuole sostenere?
1: Beh, allora, l'obiettivo è quello di raccogliere oltre 50.000 firme. Questo obiettivo è stato subito raggiunto, abbiamo superato le 50.000 firme e la raccolta è cominciata da, mi pare sia ormai quasi 20 giorni. Una volta raccolte queste firme, ma noi puntiamo a superare abbondantemente le 100.000 firme e andare anche oltre, il Parlamento deve discutere questa proposta. Poi faranno di tutto per non discuterla, cercheranno di posticipare la data, non la vorranno approvare. Quella dipende dalla forza che siamo in grado di raccogliere.

0: o un pazzo. Quindi è chiaro che per cercare di far sì che questa proposta possa ottenere poi dei risultati bisogna prima di tutto firmarla sul sito 1% equo e poi bisogna cercare di fare battaglia politica. Quindi più siamo a firmarla, maggiore è il peso e maggiore sarà anche l'attenzione delle forze politiche che sono sempre alla ricerca di voti, dovranno fare i conti con, speriamo, centinaia di migliaia, milioni di persone, speriamo che sostengano questa proposta.
1: C'è qualcuno anche all'interno del centro-sinistra che dice tirar fuori la storia della patrimoniale fa perdere voti, perché insomma si cerca di parlare a un pubblico un po' più largo e magari è scomodo parlare di patrimoniale. Lei ha ben spiegato ovviamente questa proposta di legge, che però viene sintetizzata come un mettere le mani nelle tasche degli italiani. Riesce il centrosinistra a spiegarla bene, secondo lei? Riescono i partiti a far capire alla gente che è un'altra roba piuttosto che il fatto che viene raccontato che ti portano via la casa?
0: Vabbè, ma non è mica difficile spiegarla, basta leggere il testo della legge.
1: E allora perché la Schlein è così timida quando parla di patrimoniale?
0: Questo va chiesto
1: no, lo chiedo a lei. Lei la conosce bene la politica, lei la conosce bene la politica da tanti anni. Cioè, Agnoletto, lei mi dice perché è così scomodo per il centro-sinistra tirar fuori questo tema?
0: Guardi, io credo che il problema sia il fatto che la stragrande maggioranza, forse tutte, non lo so, le forze politiche, continuano a pensare che devono tutti contendersi gli stessi voti, che oggi sono anche meno quasi del 50%, perché più della metà non va a votare. E il problema è che gran parte di quelli che non vanno a votare sono quelli che stanno nelle periferie delle nostre città, sono quelli che hanno il titolo di studio più basso e sono quelli che sicuramente non sarebbero colpiti da questa legge sui grandi patrimoni. Allora, se si vuole andare a raccogliere il consenso di queste persone, questa legge va benissimo. Se si pensa invece che la contesa sia da fare solo o soprattutto in gran parte sui ceti sociali ricchi, ebbene allora si comincia a aver paura. Ecco, per capirci, io non credo che un'alternativa a questo sistema possa venire dal voto dei quadrilateri più ricchi collocati a Milano, certo, che è la mia città, o a Roma, no? Ecco, certo, se si va a parlare lì si perdono dei voti, ma sono quelli i voti che interessano quel 50% di persone che non vanno a votare, perché quando si va a parlare di questa proposta di legge bisogna anche chiedere a qualcuno: qual è la tua pensione minima? Cosa prendi di stipendio? Sei riuscita a fare l'ecografia? Da quanti anni aspetti una risonanza? Sei riuscita a essere ricoverato? No. Ecco, allora da qui verrebbero fuori dei soldi che potrebbero migliorare la tua condizione economica, potrebbero migliorare l'assistenza sanitaria. Se viene raccontata così, che però corrisponde alla realtà, mi sembra incomprensibile che del centro-sinistra ci siano dei problemi.
1: Beh, insomma, me l'ha spiegata bella chiara. Grazie. Anche la tecnica che potrebbe usare una sinistra che sa guardare lontano. Grazie Vittorio Agnoletto.
0: Grazie a voi, arrivederci, buona serata.
1: Buona serata sempre. 334 11 11 622. Ascoltiamo un messaggio vocale o due, vediamo. Lorenzo,
2: io molto rispetto, veramente sognerei un governo che abbassasse un po' le tasse per queste classi meno abbienti e che mettesse una patrimoniale sopra i 2-3 milioni, come state dicendo. Ma poi siete capaci a scovarli questi? Perché io per esempio ricordo, purtroppo malauguratamente, signore saltate fuori con dei fatti di cronaca, che apparentemente umili e modeste nel modo di vivere poi avevano patrimoni al di sopra addirittura dei 3 milioni. Quindi speriamo che riusciate a trovarle. Questo sarebbe l'ideale, ma chissà, forse con l'intelligenza artificiale nel futuro ci sarà questa equità. Io lo sogno.
3: Buonasera a tutti, Stefano da Roma. Io penso che sulla patrimoniale ci sia tantissima confusione, in parte dovuta alla disinformazione di noi cittadini che non abbiamo capito esattamente che cos'è la patrimoniale, e

0: buona parte della responsabilità la devo necessariamente imputare ai canali di comunicazione, giornali, radio, TV, perché forse hanno, non lo so, un motivo di interesse a far arrivare una cattiva comunicazione su quello che riguarda la patrimoniale. Allora, la patrimoniale è innanzitutto un discorso di equità, e non si tratta di sovrappassare, cioè di aumentare la pressione fiscale su chi già paga le tasse. Si tratta di equiparare la tassazione che subiscono.
1: È chiaro, chiaro, grazie. Però i messaggi così, cari ascoltatori, sono difficili da comprendere, nel senso si capiva, ma non si sentiva in modo ottimo come pretenderei io. Quindi ho chiesto appunto di asciugare il suo messaggio, perché veramente l'audio era pessimo, ma il pensiero no, quello importante è qui a Italia No Limits, non avere un pensiero pessimo, ma avercelo un pensiero. Ci siamo tutti i giorni, come sapete, 17:20, andiamo all'ultima parte di trasmissione accompagnati da un bel brano, Dancing in the Moonlight, vai.

0: Buonasera l'onorevole Nicola Frattoianni, Alleanza Verdi Sinistra.
1: Buonasera, buonasera, grazie per l'invito.
0: La sostenete con decisione questa patrimoniale? In che termini e in che termini finirà in un programma di un centrosinistra unito che si presenta, vedremo quando, ma insomma il prossimo anno, agli elettori?
1: Ma guardi, come finirà è difficile saperlo senza avere la palla di cristallo, io purtroppo ancora non ce l'ho, ma quello che mi interessa ribadire è che sì, sosteniamo con molta decisione una urgenza che dal mio punto di vista è non più rinviabile, cioè quella di affrontare seriamente in questo paese il tema di come porre rimedio alle storture e ai danni che queste storture provocano nella distribuzione della ricchezza, perché questo paese, il nostro paese, è un paese nel quale la ricchezza non diminuisce ma cresce, ma mentre cresce si distribuisce in modo indecentemente ineguale. Ora, si può naturalmente affrontare questo tema in molti modi, ci sono molti strumenti anche di carattere normativo, c'è chi dice che bisogna intervenire per restituire progressività all'IRPEF ed è certamente giusto, c'è chi pensa che sia utile partire dalla tassa di successione e anche questa è una via che può essere percorsa, visto che l'Italia è il paese in Europa, uno dei paesi nel mondo nei quali la tassa di successione non solo è più bassa, ma sostanzialmente non esiste quella tassa, cioè che interviene sulla ricchezza che si trasmette non a seguito di un'intrapresa personale di particolari capacità, ma della fortuna che ti colloca quando nasci in una famiglia particolarmente facoltosa. Oppure c'è chi, come noi tra gli altri, dice che un altro degli strumenti che può essere percorso è quello di un'imposta sulle grandissime ricchezze. Anche qui ci sono proposte diverse, ne cito una per essere proprio chiaro, che è quella di Oxfam, che fa partire il livello da cui cominciare con questa imposta dai 5 milioni di euro. Anche qui, per essere ancora più chiaro con chi ci ascolta e con lei, parliamo in Italia di 50.000 persone che hanno più di 5 milioni di euro, lo 0,1% della popolazione. Poi ce ne sono,
0: non rischiano di
1: 90.
0: Scappare o trasferire,
1: ma no,
0: tutto,
1: ma guardi, questo sì che è un argomento piuttosto ideologico, come diciamo gli ultimi studi anche di grande livello dal punto di vista scientifico hanno cercato di dimostrare. Chi ha grandi ricchezze legate naturalmente ad interessi, ad attività in un territorio, perché intendiamoci, se c'è una ricchezza puramente di natura speculativa, insomma, che stia qui o se ne vada, alla maggioranza dei cittadini non cambia la vita e nemmeno all'economia italiana. Ma chi ha una ricchezza legata all'impresa, all'economia reale, ci pensa mille volte prima di andarsene da un'altra parte. Peraltro ormai esistono meccanismi di trasparenza, di scambio dati a livello europeo, internazionale, molto più efficaci di quelli che c'erano solo fino a un po' di tempo fa. Peraltro spostare capitali costa, perché le transazioni hanno un costo, e tutto questo rispetto alla natura dell'imposta, che in nessun modo provoca un terremoto nella vita di chi ha queste enormi ricchezze, enormi fortune, è del tutto sconveniente. Aggiungo che si potrebbero introdurre riforme nel nostro sistema fiscale. Gli Stati Uniti, che molti di coloro che nel nome del liberismo ritengono queste proposte persino impronunciabili, che indicano gli Stati Uniti come un esempio da ogni punto di vista, gli Stati Uniti hanno un sistema fiscale che fa pagare le tasse americane ai cittadini americani ovunque si vivano e risiedano per tutta la vita, e se non lo fanno pagano delle penali significative. Possono anche decidere di uscire da questo sistema, devono rinunciare attivamente, cioè loro, alla cittadinanza, e comunque pagare un exit tax. Allora, insomma, ci sono molti strumenti, ma il punto di fondo è uno, e che in qualche modo dà anche conto del perché tutti i sondaggi, senza eccezione alcuna, tutti i sondaggi ormai ci dicono con una certa continuità che una maggioranza nettissima degli italiani è favorevole. Perché è favorevole? Per una ragione semplicissima: perché il 99,99 nel caso della proposta Oxfam, oltre il 95 nel caso di proposte che partano da soglie un po' più basse, diciamo 2 milioni, degli italiani non ha, neanche lontanamente, quella disponibilità economica. E dunque capiscono al volo, se gliela si spiega in modo chiaro, senza tentennamenti, senza balbettii, che quella proposta è una proposta che ha un solo obiettivo e un solo esito, quello di migliorare la condizione di vita della maggioranza, magari anche di abbassargli le tasse, perché a pagare le tasse in questo paese sono la maggioranza delle persone, si dice sempre lavoratori, pensionati, ma anche piccoli imprenditori, commercianti, spesso pagano tasse che sono sproporzionate rispetto a quello che ricevono in cambio e sono certamente sproporzionate rispetto in proporzione alle tasse che pagano coloro che hanno a disposizione enormi fortune. Insomma, mi pare una proposta, l'ho detto molte volte in questi giorni, lo ripeto, e c'è sempre un dibattito tra radicali e riformisti, questa è proprio una proposta riformista, persino diciamo una proposta di buon senso, ecco.
0: Grazie onorevole Nicola Frattoiani, Alleanza Verdi Sinistra, alla prossima.
1: Grazie.
0: Che sarà molto presto perché ci sentiamo spesso. Io ho concluso qui la mia serata con voi qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Libero io adesso di darvi appuntamento domani alle 17 per una nuova puntata di Italia No Limits. Liberi voi di poter usufruire ancora dell'informazione in diretta di Giornale Radio. Tra pochi istanti il timone delle 20, grazie a Matteo Respinti in redazione, grazie a Lorenzo Cappadone in regia, la grande squadra della mia trasmissione che vi saluta e torna domani.
2: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: è l'una. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a espandersi sul nostro paese, anche se al nord persistono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, anche se in presenza di nubi irregolari, soprattutto al centro. Al nord invece l'instabilità sarà marcata, con temporali frequenti, in particolare su Lombardia e Triveneto, soprattutto nelle aree montuose. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni significative, i temporali continueranno a interessare molte zone del nord, con possibili sconfinamenti verso le pianure, specialmente al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Ultimo fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi.
1: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che democrazia. Chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
6: Cosa?
8: Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
9: Una domanda. Chi è secondo te il lettere più solo al mondo? Il povero?
10: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
11: Fagli vedere chi sei.
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
13: Aperego, sei democratico?
12: Padre di un figlio assassinato.
13: Oh! Dico, sei democratico?
12: Marito di una moglie uccisa.
13: Sei democratico?
7: E allora me la fa parlare, Bill.
12: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
14: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, della regia, grazie.
15: E abbiamo gente furiosa.
16: È possibile purché le nostre linee rosse non vengano oltrepassate. Sono quelle che definiscono la curva in sviluppo all'interno della quale si può intavolare discussione, negoziazione e possibilità di collaborare. Marina Berlusconi mi può essere simpaticissima. Non capisco perché parli a nome di Forza Italia quando non svolge un ruolo politico.
6: Buongiorno! Martedì 9 giugno 2026, San Primo, e ricordate, smettetela di dire non posso, perché la vostra mente crede a ciò che dite. Ciao!
17: Gli immigrati, prima di essere accettati dalla comunità, devono andare a scuola, devono conoscere la Costituzione italiana, leggere la lingua italiana.
18: Trovo incredibile come il più grande presidente degli Stati Uniti, la marionetta Donald Trump, si faccia manovrare totalmente dal burattinaio assassino Netanyahu. Devo dire che neanche nessuno, con nessuno erano riusciti, neanche con Rimban Biden. Pensate un po', neanche con Rimban Biden, e penso che non ci sia altro da aggiungere. Saluti Marco da Napoli.
19: Buongiorno Giornale Radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Ascoltate, io volevo dire una cosa su un audio che ho sentito ieri di un buon pensante che si lamentava delle università che non tramandano la storia dell'Occidente. Caro mio, ma di cosa dobbiamo essere orgogliosi? Della nostra storia? Insomma, gli olandesi sono andati in Africa, hanno deportato milioni di africani, li hanno schiavizzati nel mercato del Nord America, li hanno fatti diventare schiavi del Nord America. C'ho il mio cagnetto che ha le palle girate più delle mie, no? I portoghesi, insieme agli spagnoli e quelli del Vaticano, hanno infilato il cristianesimo e il cattolicesimo a macettate agli indios sudamericani, no? Dentro a macettate. Siamo andati in Nuova Zelanda, lì, in quei posti lì, abbiamo sterminato i nativi. Poi cos'è che abbiamo fatto nelle Indie, gli inglesi, cosa hanno fatto nelle Indie, gli inglesi anche loro hanno fatto porcherie, noi italiani siamo andati in Africa a fare anche noi il nostro bello schifo. Mi spieghi di che cosa dobbiamo essere orgogliosi? Oh, fammi capire. Siamo andati in giro per il mondo a seminare morte per inculcare la nostra cultura e la nostra religione. Adesso dobbiamo essere orgogliosi pure di questo. Mi dispiace per il cagnetto, ma quello che ha detto il tipo dell'università che non divulgano la cultura dell'Occidente ha detto proprio una cazzata. Vi voglio bene ragazzi, allegra allegra e sempre forza mia. Ciao ciao.
20: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese.
4: Avete visto il risultato delle elezioni, anche dei ballottaggi, e si conferma veramente un grande centrodestra, un governo solido, radicato sul territorio. Gli italiani ormai hanno scelto anche a questo giro, ma è normale, voglio dire, c'è stato veramente, questi sono stati 4 anni di buon governo, la gente ha visto le difficoltà, ma ha visto anche gli sforzi che sta facendo questo governo di centrodestra per riportare, a mettere soldi in tasca agli italiani in un momento difficile, il taglio delle accise. Voi, cari compagnucci, invece, continuate a organizzare i vostri eventi culturali come avete fatto a Modena, che avete portato 5 classi di ragazzini a cantare Free Free Palestine con 2 indagati per terrorismo e gente che lodava le imprese di Hamas. Voi continuate a fare questo e vedrete quante lezioni ancora avete da perdere, vedrete quanto ci rimanete all'opposizione, compagnucci, vi state sbagliando. La gente oggi che cosa vuole? Vuole buon governo, vuole gente che ha un focus sulla sicurezza. Per questo ha scelto ancora il centrodestra. Dopo il voto del referendum vi eravate un po' ingazzuriti, sì, ma non è cambiato nulla. Poi per quanto riguarda caro Telese Ben-Gvir, ma voglio dire, avete visto come ci vedono gli stranieri da fuori? Siamo diventati, a ragione, il paese delle ciabatte, certo, con questa immigrazione incontrollata di gente che viene dall'Africa nel nostro paese, certo, ha ragione. Una buona giornata, statemi bene, Jonathan Tunisi.

C'è una notizia! Itamar Ben-Gvir, ministro italiano del terrore e della sicurezza nazionale, l'uomo che infieriva sui membri italiani e non della flottiglia appena arrestati, l'uomo che sputava sulle persone con le mani legate, è indagato dalla Procura di Roma nell'inchiesta nata dalle denunce degli attivisti italiani fermati, era il 18-19 maggio, nelle acque internazionali illegalmente davanti a Creta e poi trasferiti illegalmente in Israele. Ebbene, le accuse per questo signore, anche se i giornali mettono questa notizia sì un po' in secondo piano, sono sequestro di persona e tortura. Ma c'è una cosa che è veramente incredibile. Lui, il mezzo torturatore, il frustrato, ieri ha commentato così: non sono per nulla intimorito, ha scritto Itamar Ben-Gvir, è una nota ufficiale, e poi parlando di noi ha detto: l'Italia, il paese dello stivale, è diventato il paese delle ciabatte. Ebbene, Ben-Gvir, pigliacco, pallone gonfiato, mezzo torturatore fallito, il paese delle ciabatte ti piglia a calcio in culo. E voglio augurarmi che ci sia un mandato internazionale, e mi auguro che, come tanti altri satrapi e tiranni che hanno riso del diritto internazionale, prima o poi tu faccia la fine di altri che sono finiti davanti a un banco come imputati e che poi hanno pagato per i loro crimini. Bene, oggi l'attimo fuggente inizia qui, 334 11 11 622, se siete d'accordo con me che lo stivale deve prendere a calci nel sedere i torturatori e i prepotenti.

0: riesca bene a lui il merito di questa copertina potente che mischiava Fortuna Imperatrix Mundi, il più bello dei Carmina Burana, sicuramente il più noto, e le grida di giubilo dei tifosi festanti che salutano la giustizia quando fa eruzione pallidamente in mezzo all'arbitrio del terrore. Ma ci sono tante altre notizie. Intanto lo stop, Trump è riuscito ieri a fermare l'escalation fra Israele e Iran dopo un'intera giornata di bombardamenti, fuoco, attacchi. E però il dato forte è che sono ritornati in guerra gli Houthi e che quindi anche il Mar Rosso oggi è a rischio, soprattutto in quello stretto del Djibouti che, passando dalla Somalia, arriva, entra nel Mar Rosso ed è uno dei grandi snodi decisivi dei commerci mondiali. Poi c'è un'altra grande notizia ed è ovviamente quella che riguarda il tema grosso, beh, è del, come possiamo dire, dei ballottaggi. Certo, alla fine hanno fatto conti, controconti, sembra che si tratti, guardi, per, guardate, ve lo devo dire, anche se i numeri sono a favore del centrosinistra, credo che si tratti di un pareggio, non solo dal punto di vista algebrico, ma dal punto di vista proprio dei rapporti di forza. Sì, perché le amministrazioni uscenti di centrosinistra erano 8 e ora sono 10, quelle di centrodestra erano 5 e ora sono 6, sono calati quelli che erano considerati indipendenti. E qui mancherebbe, per esempio, Salerno viene considerato indipendente, ma è chiaramente un'amministrazione di centrosinistra, non è un civico senza bandiera. Ma tolto tutto questo, nei capoluoghi di provincia che hanno votato ieri, 6, 3 a 3. 3 sono andati al centrodestra, 3 al centrosinistra. Agrigento ha vinto Michele Sodano di centrosinistra, Lecco ha vinto Filippo Boscagli di centrodestra, 52 a 48 fra l'altro. Arezzo ha vinto Comanducci di centrodestra, ha perso Ceccarelli di centrosinistra. Macerata ha vinto Sandro Parcaroli di centrodestra, 54, ha perso Gianluca Tittarelli di centrosinistra. A Chieti, città storicamente conservatrice, addirittura con un sindaco missino, ha vinto Giovanni Legnini con il 52,3%, questo è un risultato straordinario, ha perso Cristiano Sicari col 47,7%. A Trani, Puglia, era una città molto contesa, c'è stata una di quelle vittorie sul filo di lana importantissima. Marco Gagliano di centrosinistra, 51,1, ha vinto su Angelo Guarriello col 48,9. Ma la morale di questo riepilogo che vi ho letto è che in questi sei centri, 3, Chieti, Trani e Agrigento, sono vinte dal centrosinistra, e 3, Lecco, Arezzo e Macerata, sono vinte dal centrodestra. E poi ovviamente ci sono, li leggo a volo d'aggio, le vittorie al primo turno: Venezia, come sapevamo, era andata a destra, Mantova a sinistra, Pistoia era andata a sinistra, Prato a sinistra, Fermo a un civico, Andria al centrosinistra, Avellino al centrosinistra, Salerno centrosinistra, Crotone centrodestra, Reggio Calabria centrodestra. A Messina ha vinto un indipendente di quella lista nord-sud. Bene, questo è il riepilogo importantissimo, e questo è, poi dopo scegliamo alcune cose, ma oggi volevo leggervi subito, stamattina mi ha colpito molto un'intervista fatta su Repubblica a un leader di Hezbollah che spiegava come funziona la strategia della milizia in Libano. ed è interessantissima, sentite. Cambio di passo. Contro l'IDF una nuova tattica. Noi di Hezbollah resistiamo, loro così non reggeranno. È Paolo Brera che fa questo scoop, diciamo, immaginate cosa significhi intervistare Ali Daher, membro del consiglio politico, uno che ha una condanna a morte, quindi anche un'intervista rischiosa, perché come minimo ti potevano far saltare per aria gli israeliani solo per colpire un bersaglio. A sud abbiamo cambiato tattica, li lasciamo entrare, li colpiamo allo scoperto, siamo pronti a una guerra lunga, noi, Israele, no. Così parla Ali Daher, membro del consiglio politico di Hezbollah, di cui è responsabile dei rapporti con i partiti. Parla bene italiano. Mi sono laureato in medicina a Padova, ho vissuto 10 anni, sorride in un ufficio anonimo in cui lo incontriamo a Beirut. Alle bombe su Daher l'Iran ha risposto con i missili in Israele, è finita ora? Ovviamente doveva essere una risposta all'attacco israeliano a Beirut e la reazione doveva essere ben ponderata in modo da non peggiorare la situazione per i civili. L'Iran ha sempre detto che sostiene il Libano e appoggia Hezbollah e ha agito di conseguenza, ma la guerra è guerra, non ci aspettiamo certo che per ogni attacco di Israele l'Iran torni di nuovo a colpire. Netanyahu e Trump dicono che vi state ritirando dal sud. Risposta del leader di Hezbollah: sono bravissimi propagandisti, la realtà è che siamo entrati in guerra a marzo perché erano passati 15 mesi dall'accordo 2024 e Israele non lo aveva rispettato. Ogni giorno c'erano attentati, violazioni, bombardamenti, esecuzioni. Non potevamo restare a guardare senza rispondere. La resistenza militare era ben preparata e pronta a combattere una guerra lunga. Ma Israele avanza, state perdendo dunque? Al sud la resistenza ha cambiato tattica rispetto al 2024. Allora ci muovevamo per evitare la loro avanzata e questo ci è costato molti morti e l'esercito con la tecnologia più avanzata e un'aviazione potente. Fermarlo ti costringe a pagare un prezzo molto alto. La tattica stavolta è un'altra, vogliono occupare, paghino loro il prezzo più alto. Ci difendiamo con meno forze dirette per minimizzare il termine di vita e le vittime. I soldati israeliani avanzando si scoprono e lì noi li attacchiamo. Entrano, ma non permettiamo loro di stabilizzarsi. Così al sud le nostre perdite sono diminuite e le loro sono cresciute in modo esponenziale. A marzo siete stati voi ad attaccare Israele. La scelta è costata ai libanesi 3.600 morti in 3 mesi. Perché? Perché dopo l'accordo del 2024 il nostro governo non è stato all'altezza. Aveva il dovere di difendere il territorio, il suo popolo, era responsabile della liberazione dei prigionieri, della restituzione dei territori, ma è stato così debole che Israele ha occupato più spazio durante l'accordo che durante la guerra. Io vengo da un villaggio vicino alla linea blu. Il 27 novembre 2024, quando è stato firmato l'accordo, nel mio paese era stato distrutto il 30% delle case. Nei 15 mesi successivi la percentuale è salita al 70%. Il governo voleva liberare i nostri territori con la diplomazia e invece ha lasciato che gli israeliani occupassero e distruggessero tutto. Bella, interessante, perché fa capire questa intervista. Sta dicendo che lo rifareste, attaccereste di nuovo? Assolutamente sì. Nella nostra ideologia religiosa e culturale non possiamo accettare che uno stato illegale in quella che per noi è terra di Palestina abbia il diritto di attaccarci come ha fatto in questi 15 mesi. Lo rifaremo. Siete classificati come organizzazione terrorista? Lo siete? Si considerano capi del mondo e ogni Stato che non accetta i loro ordini lo considerano tale, terrorista. Per noi non cambia nulla. Noi difendiamo il nostro territorio, il nostro popolo. Bene, dura anche un po' più grande questa intervista, ma era interessante leggere la parte più importante. È la fotografia di quello che sta accadendo ora in Libano, e io voglio sentire le vostre voci. 334 11 11 622 voci, Peter, voci.
1: Jonathan da Tunisi, che va a usufruire da mano d'opera a basso costo in Maghreb, nei paesi dell'est, da dove si sente che sta tutti i giorni, però poi parla, sei il classico esempio proprio di destra. Buona giornata a tutti, Cristina da Roma.
2: Caro Tenesi, buongiorno. L'ho già fatto una volta questa richiesta, ma non è stata mandata in onda. Gli interventi del pubblico non devono durare più di 30 secondi. Ci sarebbe più spazio per tutti. E poi troppe stupidaggini vengono dette. Giusto hanno davanti un microfono, parlano, senza nemmeno sapere quello che dicono, e non finiscono mai di parlare. Dì a tutti, prepararsi bene, e deve durare 30 secondi l'intervento. E oltre i 30 secondi lo tagli. Ciao Luciano da Milano.
0: Siamo arrivati volando, sono le 7:30, c'è ancora tanto da raccontare. Viva le ciabatte che prendono a calci nel sedere i potenti e gli arroganti che non rispettano la legge. Ciao Ben-Gvir, ci sentiamo fra poco.
3: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: È 1:34.
4: Giornale Radio.
7: Meteo.
8: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
10: Oggi proviamo a fare la torta soffice in 5 minuti. Allora mettiamo 2 etti di farina e 2 etti di zucchero insieme. Diamo una mescolatina, 10 g di lievito, 2 uova, 100 ml di latte, 60 ml di olio di semi, una scorzettina di arancia che gli fa sempre bene, e ora mescoliamo il tutto. Una volta ottenuta la consistenza voluta, si mette in uno stampo con il bordo piuttosto alto. La mettiamo nel forno a 180 gradi per 40 minuti. Questa è la mia tortina in 5 minuti. Fatela anche voi a casa.
11: Buongiorno a tutti, sono Silvana a Milano. Ma Luca Telese, anch'io sono contenta che Ben-Gvir venga indagato. Ma davvero pensi che gli succederà qualcosa? Ma davvero lo pensi? Ma stiamo scherzando? Ma noi siamo il paese che dà la grazia alla Minetti. Noi siamo il paese che ha in casa gente che apre ristoranti con gente collusa con la camorra, ed è lì. E noi vogliamo fare qualcosa agli israeliani. Ma certo che la procura farà il suo lavoro, ma poi ci saranno degli stop che non le permetteranno di andare avanti. Ma io non è che voglio essere negativa, per carità, però realista sì, cioè agli israeliani noi non faremo un bel niente. Hanno fatto un genocidio e sono ancora lì che bombardano il Libano, hanno occupato il 70% di Gaza, e poi a noi hanno detto: ma come, il border peace? E non è arrivato un soldo, e non c'è nessun cessate il fuoco, tutta una presa per il culo. Ci abbiamo la premier che vuole dare il premio Nobel a Trump. Ma dove vogliamo andare? Ha ragione Ben-Ghir, siamo il paese delle ciabatte, non succederà niente. E mi dispiace, perché io sono molto attaccata al mio paese, molto. Però purtroppo abbiamo un governo che non permette una cosa del genere, non lo permetterà mai. Mi dispiace. Ciao ciao.
5: Buongiorno. Telese, a me sembra che stai facendo la propaganda per Hezbollah. Leggi l'articolo dove esalta l'operato di questa banda di terroristi. Boh, contento te. Però come mai non parli dell'inchiesta che ha fatto Capezzone sul Tempo, dei soldi che faceva su quell'imam di Torino che adesso è in carcere? Praticamente i soldi facevano un giro fino in Svizzera, poi dalla Svizzera andavano ad Hamas. Questa inchiesta non l'ha fatta Travaglio, quindi è poco credibile. Le inchieste o le fa Travaglio o non le fa nessuno, gli altri sono dei ciapaguai.
12: Buongiorno Gennaro Scalea. Allora, prendo i siti stamattina, i siti, vedendo la TV di regime, Rai 1, TG1, pare che ai ballottaggi sia finito in pareggio, ma bisogna vedere se è vero. Io questo lo chiedo ai conduttori, se è vero. Anche mi fa piacere, per esempio, che in Abruzzo il sindaco Legnini, quello del CSM, ex presidente del CSM, ha ottenuto il 52,27% e che si è confermato sindaco, no, confermato, ha vinto il ballottaggio contro Sicari del centrodestra. Però ecco, volevo sapere se per

0: veramente questa elezione.
1: Allora, Gennaro, ho letto addirittura quali sono i capoluoghi. È semplice: fra primo turno e secondo turno il centrosinistra ha vinto più comuni, 10 contro 6 del centrodestra. Però rispetto a quelli di prima il centrosinistra ne aveva 8 e il centrodestra ne aveva 5. Ci sono 5 comuni che erano considerati governati da civici che si sono ridotti a 2 e 3 sono andati rispettivamente 2 al centro-sinistra e 1 al centro-destra. Centro-sinistra governa più comuni di prima, senza dubbio. Nei capoluoghi in cui si è votato ieri è finito 3-3. Quindi è complessa questa analisi, ma così credo che sia abbastanza chiara. Quanto al nostro ascoltatore, non hai detto il nome quindi non me lo ricordo, ma quando non confondete le cose, l'alfabeto del giornalismo, qui facciamo anche educazione al giornalismo in questo programma. Se io leggo un'intervista a un leader di Hezbollah non sto facendo propaganda per Hezbollah, se leggo un'intervista a Khamenei non sto facendo propaganda a Khamenei, se leggo, come che mi capita spesso, un'intervista a quel citrullo di Bush o di che ne so, Trump, non sto facendo propaganda a un presidente americano, sto leggendo la sua opinione, cosa che è necessaria a noi per capire. Quindi era fondamentale quell'intervista che spiegava la tattica di Hezbollah a noi per capire quello che accadrà. Quindi c'è una bella differenza fra fare propaganda, come hai detto tu, e leggere le opinioni. Detto questo, ovviamente in questo momento Hezbollah, per me e la mia opinione, è una milizia che sta resistendo a un attacco che è contro qualunque diritto internazionale. Israele ha occupato il Libano, mostra le cantine della grande Israele che comprendeva il Libano, sta compiendo un'operazione illegale e spregevole. Ma questo lo dice persino Trump. Trump ha detto fermatevi, ma che ti deve succedere? Ti deve cadere un meteorite sulla testa perché ti faccio una domanda su quello che sta accadendo in Libano? 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Qui parlano tutti, sì certo, un po' più condensati coi tempi, giusta la mozione d'ordine del nostro ascoltatore. Non superate mai il minuto, cercate di concentrare, che è anche più bello, però va bene così. Ora vi commento una pubblicità, la pubblicità di WeBuild su Corea Sera, su altri giornali, su Repubblica. C'è una bellissima diga a Genova e c'è questa scritta: nuova diga foranea di Genova è già lunga 1 chilometro, l'opera che non si poteva fare, grazie. Ecco, ne abbiamo parlato tante volte, ma qui è WeBuild che sta comunicando che grazie alle donne e agli uomini che lavorano in silenzio giorno e notte, la diga più profonda del mondo è stata costruita. Pensate, 1 chilometro di lunghezza, 600 metri di profondità. E io saluto insieme a WeBuild, devo dire, questo grande successo. Forse meritava qualche articolone, perché nel paese in cui si dice che non si riesce mai a fare nulla, quest'opera che è costata 1 miliardo ed è l'opera più importante del PNRR, è una bellissima bandiera di questo nostro paese delle ciabatte. Benvir, le ciabatte camminano, capito? Rosica. 334 11 11 622. Ma nel paese delle ciabatte si è svegliato presto anche il nostro mitico, leggendario Nicola Compagnone. E sentite il commento di Salvini: è una giornata significativa, sono contento per Lecco.
2: Io invidio come lei riesca ad avere sempre una lente di ingrandimento. Nei capoluoghi cambia colore Lecco, che era guida PD

Adesso guida centrodestra e i suoi colleghi fra capoluoghi comuni sopra i 15.000 abitanti dicono l'esatto contrario, ossia che il centrosinistra ne perde 11 e il centrodestra 2, guadagnando Lecco. Quindi poi ognuno la interpreta come vuole. Sono molto felice per Lecco, per Arezzo, per Macerata. Faranno meno notizia però anche due comuni emiliani, a Vignole e a Comacchio, hanno scelto di cambiare. È una giornata significativa da questo punto di vista.

0: Eccoci! La potenza dei Pink Floyd evocata dal nostro grandissimo Peter Bescapè. E sentiamo Conte. Ho portato 209 miliardi di PNRR, ma con il governo Meloni... Sentite.
1: Ho portato 209 miliardi PNRR, importantissimo quindi realizzare cantieri di speranza come questo asilo nido, scuole, ristrutturare, politiche del lavoro, rinforzare il nostro welfare. Invece con questo governo purtroppo assistiamo a tagli, tagli alla sanità, tagli alle scuole, tagli all'istruzione, salari sempre più bassi, calo della produzione industriale, ma in compenso spese folli militari e anche fallimenti vari sulle politiche energetiche, dove ormai Meloni in Europa gli viene detto il contrario di quello che voleva fare, cioè deve investire sulla transizione energetica che lei dichiarava invece fosse dichiarazione ideologica. E allora continuiamo invece a investire nella spesa sociale, negli investimenti sociali che sono quelli che ci servono, ci garantiscono la vera sicurezza per il futuro per i nostri figli.
0: Che bello sentire Another Brick in the Wall come la nostra bandiera. Tajani, Hezbollah non vuole la pace in Libano.
2: La situazione non è delle migliori, noi favoriamo sempre il dialogo, c'è chi non vuole che si raggiunga la pace in Libano, soprattutto Hezbollah, va assolutamente condannato l'atteggiamento di Hezbollah, Hezbollah deve essere disarmato, per questo sosteniamo il rafforzamento delle forze armate libanesi.
0: Dove stanno queste forze armate libanesi? Chi l'ha visto? Che facciamo? Mandiamo la Sciarelli? Papa Leone, discorso davanti alle Cortes, il Parlamento spagnolo, standing ovation dei parlamentari.
3: Muchas gracias.

0: Montanari 8 e mezzo. Trump è un criminale.
1: Trump, oltre a quello che si è detto, è anche un criminale. Penso che l'accostamento alla mafia comunque ha una logica criminale. Uno che rapisce un premier di un altro paese, non importa quanto illegittimo, nel sonno, e lo deporta in spregio al diritto internazionale. La guerra contro l'Iran è una guerra illegale, anche ingiusta, come ci ricorda il Papa, ma è sicuramente illegale. E probabilmente è un uomo ricattato. Putin è un autocrate fascistoide che aggredisce paesi sovrani. Tra i tre forse il più inquietante è Netanyahu, non solo perché ha compiuto un genocidio, ma anche perché sembra intenzionato a fare piazza pulita, cioè c'è la guerra come metodo politico che fa veramente paura, che sta trascinando peraltro non solo il suo paese ma l'intera cultura ebraica in un abisso. Però credo che sarebbe sbagliato guardare solo a questi tre come i cattivi e pensarci buoni. Noi potremmo fare moltissime cose. L'Europa storicamente ha la missione di costruire la pace, la nostra Costituzione basata sul ripudio della guerra. Che cosa sta facendo l'Italia oltre a proporre il premio Nobel per Trump? Che cosa stiamo veramente facendo? Pochissimo, e l'Europa è assente. La pace si costruisce se i volenterosi, se i buoni, se quelli che ci credono si danno da fare, ma se invece non fanno niente poi è difficile dare la colpa soltanto ai cattivi che ci sono sempre stati.
0: Caracciolo, 8 e mezzo. La guerra di fondo resta, sta prevalendo Teheran.
2: E dobbiamo aspettare che la guerra continui, anche se la speranza è che vi siano dei cessati il fuoco più o meno stabili o instabili, ma la guerra di fondo resta, perché a oggi nella partita, che è una partita scatenata, ricordiamolo, da Israele innanzitutto in risposta al 7 ottobre e poi dagli Stati Uniti che hanno deciso di appoggiare Israele contro l'Iran, in questa guerra sta prevalendo l'Iran. Oggi come oggi, se dovessimo fare punto, potremmo dire che l'Iran ha raggiunto tutti i suoi obiettivi. Primo, esistere. Secondo, rafforzarsi dal punto di vista del regime, che fra l'altro sta cambiando anche tonalità, sempre meno preti, sempre più soldati in controllo del sistema economico. E poi soprattutto lo stretto di Hormuz, che vuol dire tenere il mondo per la gola in senso quasi letterale, cioè uno stretto fondamentale per i rifornimenti di idrocarburi, non solo, anche di materiali per le alte tecnologie, anche di fertilizzanti. Quindi insomma, chi controlla Hormuz controlla un bel pezzo dell'economia mondiale, e in questo momento non vedo chi possa scalzare l'Iran da Hormuz.
0: Ancora.
2: Perché in questa crisi Netanyahu comanda Trump e non viceversa.
3: Perché?
2: Cioè uno degli aspetti più umilianti è, perché diciamo che i complottisti, credo con qualche ragione, considerino che Trump è ricattato per la vicenda Epstein dal signor Netanyahu, suo ex grande amico, e poi perché gli americani non sanno quello che vogliono, mentre Israele sì. Israele vuole dare un colpo mortale all'Iran e per darlo sta rischiando la vita. Gli americani non hanno ancora ben capito cosa ci stiano a fare. Noto nel frattempo che una maggioranza di israeliani considera che le probabilità di vittoria in questa guerra contro l'Iran sono basse.
0: Hey, teacher, Eden Kitzalo. Viva le ciabatte! Ciabatte democratiche. Sentite lo scontro Trump-Prevost, Ravasi lo spiega al punto G, 12. Il presidente americano è stato sgangherato.
4: Questo tema c'è, secondo me, questo aspetto, a parte il fatto che pur essendo due americani, da questo punto di vista della qualità, non soltanto della quantità, perché prevale evidentemente il presidente degli Stati Uniti, ma dalla qualità non possiamo parlare di un parallelo, e difatti lei e tutti hanno notato come, se da un lato c'è stato la reazione, l'atteggiamento del presidente americano così sgangherato, anche per certi aspetti dobbiamo dire, in qualche punto anche un po' al di fuori di ogni categoria anche razionale, obiettiva, Dall'altra parte però abbiamo una persona che non ha raccolto questa provocazione e ha continuato nell'interno, e qui ecco arrivo alla sua domanda, nell'interno della celebrazione della pace da un lato e dall'altra parte la celebrazione anche della democrazia, almeno nel senso proprio di una civiltà. Che io qui faccio riferimento in maniera particolare, suggeriamo anche ai nostri ascoltatori di provare a leggere la parte, il capitolo quinto, che è significativo già nel titolo, perché dice: la civiltà dell'amore nell'era digitale e la cultura della potenza.
0: De Luca, Berlusconi assolto dopo 30 anni, e questo vuol dire che

0: Dopo 30 anni di indagini abbiamo appreso che Berlusconi viene, come dire, liberato dal sospetto di essere contiguo o colluso addirittura con la mafia nel nostro paese. È una notizia buona. È una notizia buona perché riguarda ovviamente una personalità politica che ha governato l'Italia per lunghi anni, ma non può non richiedere una riflessione attenta, perché questioni di questa delicatezza non possono essere trascinate per 30 anni. Credo che ci sia da riflettere sul sistema giudiziario del nostro paese e anche sull'attività dei singoli magistrati.
1: Ma come si fa a interrompere la chitarra di David Gilmour? Fammela sentire forte, Peter. L'assolo più potente della storia del rock.

0: Giuliano, lo senti come siamo rock? Io, Peter e David Gilmour.
1: Buongiorno, ciabattone.
0: Ciabattoni, sì, orgogliosi di esserlo.
1: Bene, bene. Ed è stata una bella notizia questa che arriva dalla Procura di Roma, anche perché riporta quella brutta vicenda nel suo alveo naturale, cioè gli toglie quella connotazione politica che bene non avesse e lo riporta al gesto criminale di un pazzo criminale che dovrà essere perseguito per legge, come è molto bene che stia accadendo.
0: No, ma devi... ma difendilo, dai, fai...
1: Al contrario, io a parte che dico quello che pare a me e non quello che pare a te e che sembrerebbe utile a te per ricostruire poi la tua narrazione distopica come tutti i giorni e manipolare le notizie. È una buona notizia perché riporta quella vicenda nel suo alveo naturale, come ti ho già detto, lo riporta ad essere una vicenda di un criminale e non una vicenda politica che riguarda i rapporti tra stati. Benissimo, molto bene.
0: Sì, questo criminale accidentalmente è ministro di un governo ed è promotore della legge sulla pena di morte apartheid contro i palestinesi, solo contro di loro, che è stata appena votata da quel governo e da quella maggioranza nella Knesset. Quindi non è uno che passa per strada, è un membro del governo di Israele.
1: Anche oggi è usato l'avverbio giusto, accidentalmente. È accidentalmente membro di quel governo, di un paese che vive una gravissima crisi da tanti anni, che si trova in una situazione di guerra e di contrapposizione, assediato da tutti i lati della cartina geografica, da tutte le direzioni della stella dei venti, e quindi è una situazione realmente accidentale e come sempre ragione.
0: Non c'è niente di accidentale, c'è un governo suprematista.
1: Adesso non c'è più di accidentale, va bene.
0: Violento. È accidentalmente ironico, se lo hai capito, ti faccio i sottotitoli in radio. Amici, ascoltatori dell'Attimo, mi tocca fargli i sottotitoli.
1: Fai i sottotitoli, ciabattone.
0: Sei pazzo! Tu sei pazzo.
1: Siamo orgogliosamente ciabattoni, lasciati chiamare affettuosamente ciabattone. Sei il ciabattone telese, va bene. Per carità, ciabattone anch'io, e le ciabatte sono sempre due, una
0: casomai stivalato, ma sono quegli stivali belli di vernice nera lucida che arrivano fin sotto il ginocchio, quegli stivali che è un piacere calzarli per prendere a calci i prepotenti.
1: Ti piacciono gli stivalacci lucidi di vernice che arrivano sotto il ginocchio? Io non andrei avanti se fossi in te. Posso permettermi di consigliarti che ti stai avviando su una china molto pericolosa come con questa storia degli stivali.
0: Mi infilerò gli stivali, come disse Togliatti, per dare un calcione a De Gasperi, disse lui, e io mi infilerò gli stivaloni per dare un calcione a Ben-Gvir, quel mascalzone.
1: Ottima anche l'intervista che hai letto oggi al capo di Hezbollah, anche lì molto bene. Anche questo dimostra come siano posizioni